0: Fatto, il ricercato avesse molestato la donna. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. La strage ha lasciato sgomenti i vicini della famiglia e gli abitanti del quartiere, dove in molti conoscevano il padre che da anni si manteneva aiutando i clienti all'esterno di un supermercato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: I negoziati fra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere a luglio a Doha in Qatar per poi proseguire in Pakistan. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi attacchi da entrambe le parti e accuse reciproche di aver violato la tregua. Intanto sull'intesa fra Israele e Libano interviene il premier israeliano Netanyahu, che la definisce un risultato storico, una umiliazione, dice invece Hezbollah.
2: Lo strategico stretto di Hormuz continua ad acuire le tensioni tra USA e Iran. Droni iraniani sono stati lanciati contro siti militari americani in Medio Oriente e una petroliera è stata colpita da un proiettile nello stretto dopo gli attacchi incrociati di venerdì. Un'escalation che non si ferma e mette a rischio l'accordo preliminare firmato da USA e Iran. Alla violenza risponderemo con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA J.D. Vance. Intanto l'esercito israeliano ha condotto nel pomeriggio di ieri un attacco con droni nel Libano meridionale, il giorno dopo aver firmato l'accordo che prevedeva il ritiro di alcune truppe da limitate aree pilota, ma che nei fatti non prevede nessun limite alla presenza dell'esercito israeliano nella regione, come confermato dallo stesso premier Netanyahu, che ha salutato l'accordo come un risultato storico per Israele, che permetterà di mantenere una zona di sicurezza in Libano per tutto il tempo necessario, fino a quando Hezbollah ed altri gruppi non saranno disarmati. Ipotesi esclusa dal leader di Hezbollah Qassem, che ribadisce la nullità dell'accordo tra Washington, Beirut e Tel Aviv. Collegare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza in Libano, sottolinea Qassem, è molto pericoloso, supera tutte le linee rosse. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'Iran torna a criticare l'Italia. Fornire sostegno tecnico e logistico agli aggressori non è altro che un contributo chiaro e diretto ad un'aggressione illegale, un atto sfacciato di aggressione e una grave violazione del diritto internazionale, scrive sui social network il portavoce del ministero degli esteri iraniano Esmail Bakei. Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela è salito a 1430, mentre rimangono decine di migliaia i dispersi.
3: Migliaia di cittadini hanno organizzato una risposta spontanea per cercare persone scomparse e partecipare alle operazioni di soccorso. La polemica è arrivata in mezzo al dolore.
4: Queda restringido.
3: Il ministro dell'interno ha annunciato che La Guaira, la zona più colpita dai due terremoti, è bloccata per i civili. Chi vuole andare ad aiutare deve registrarsi a Caracas. Secondo il governo, il traffico blocca l'arrivo degli aiuti e il rumore delle moto impedisce di ascoltare le voci delle persone ancora intrappolate. La presidente Delcy Rodriguez è stata accolta tra i fischi durante la sua visita a una delle zone più colpite. I familiari delle vittime e i residenti hanno criticato la risposta del governo. Non state facendo nulla, gridano. L'arrivo delle squadre internazionali di soccorso ha dato sollievo alle centinaia di venezuelani che a mani nudi e con tanta volontà scavano per salvare vite. Loro e le squadre di soccorritori lavorano sotto minacce costanti. Le continue repliche, che hanno superato le 300, possono destabilizzare strutture già compromesse e aumentare il pericolo per tutti. E con il passare del tempo aumenta anche il rischio biologico derivato dalla decomposizione dei corpi che rimangono sulle strade in attesa di essere recuperati. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sono quasi 200 milioni gli europei che devono in qualche modo fare i conti con temperature superiori a 35 gradi. Il dato è stato calcolato dall'agenzia tedesca ADP, si basa sulle previsioni dei servizi meteorologici dei paesi dell'Unione Europea.
5: Caldo e afa, in Italia sono 18 le città da bollino rosso. Durante tutto il weekend e all'inizio della prossima settimana, l'anticiclone si rafforzerà portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì con massime fino a 40 gradi sulla pianura padana, nelle zone interne della Sardegna e lungo il medio versante tirrenico. Oggi e domani musei aperti gratuitamente a Rimini come rifugi climatici. A Roma, l'AMA, l'azienda municipale ambiente, sta intensificando le operazioni di lavaggio meccanizzato delle strade. Il 45% delle città europee ha superato i livelli massimi storici di stress termico. In Francia, troppo caldo a Parigi e Lione, dove sono stati annullati i cortei del Pride. Caldo record anche in Germania, dove la filarmonica ha allentato il proprio codice di abbigliamento. Gli uomini potranno togliersi la giacca e rimboccarsi le maniche. Da martedì è previsto un generale calo delle temperature in Italia e in tutta Europa. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E a proposito del Gay Pride, cancellato per il troppo caldo in alcune città, si è svolto invece in altre città d'Europa. Secondo gli organizzatori del Pride di Milano, il principale in Italia, hanno sfilato 350.000 persone. Presente anche la segretaria del PD Schlein, che parlando della morte di Mirko, il ragazzo ucciso dal padre a Camaiore perché non accettava la sua omosessualità, ha detto: è l'omotransfobia che lo ha ucciso. 46 anni fa la strage di Ustica, in cui morirono 81 persone a bordo del DC9 decollato da Bologna e diretto a Palermo. Il governo ha fatto sapere che si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'ultima inchiesta, aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni di Cossiga, che indicavano i francesi responsabili dell'abbattimento dell'aereo. L'udienza è fissata per il 30 settembre. A causa di un violento temporale, una frana di grandi dimensioni si è staccata nel pomeriggio in Val Genova, lungo il rio Dossona, Strembo, in provincia di Trento, bloccando oltre un centinaio di persone nell'area del rifugio Bedole. La protezione civile, i vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno portato tutti a valle sani e salvi. La frana ha spazzato via la strada forestale che collegava la valle al rifugio. Siamo allo sport, domenica di motori con la Formula 1 che corre in Austria e la MotoGP che invece fa tappa nei Paesi Bassi.
4: Una beffa, la bandiera gialla che frena Kimi Antonelli nel corso dell'ultimo giro di qualifiche del Gran Premio d'Austria. Il pilota bolognese fa registrare il quarto tempo, complice appunto un rallentamento dovuto ad un incidente occorso a Verstappen. Il leader del mondiale partirà dunque in seconda fila con accanto a Hamilton. Prima fila per l'altra Mercedes di Russell, che secondo la valutazione dei commissari non ha commesso alcuna irregolarità nell'ultimo giro, e per l'altra Ferrari di Leclerc. Nella gara sprint della MotoGP ad Assen, ad avere la meglio è Raul Fernandez, che precede il giapponese Ogura, e Fabio Di Gianantonio. Il romano rosicchia così qualcosa in classifica sul leader Bezzecchi, che chiude al quarto posto davanti all'altra aprile ufficiale di Martin. Sesto Marc Marquez, settimo Bagnaia. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Per quanto riguarda i mondiali di calcio, si chiudono questa notte gli ultimi tre gironi, il JLEK, con quattro gare per poi passare da oggi ai sedicesimi. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon ascolto con tutti i nostri programmi.

0: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici. Musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera.
2: Buonasera.
1: Federico Parlanti.
2: Buonasera.
1: Buonasera. Ma mi presenti, scusami, ma che conduzione è? Ma
2: cioè, ci devo condurre.
1: Una trasmissione radiofonica, cosa devi con te? Sei il conduttore, sì, di una trasmissione radiofonica, no?
2: Sì.
1: Credo, no?
2: Sì.
1: Quindi uno di solito dice: buonasera, Federico Parlanti.
2: Buonasera.
1: Tu dovresti presentare me.
2: Sì. Paolo Ruffini.
1: Sì, con questa spontaneità, va bene. Ricordiamolo, questa è una trasmissione con un cromosoma in più. A portare il cromosoma in più è appunto Federico Parlanti, un uomo che, non so, ha preso questo cromosoma tanto tempo fa, giusto?
2: Sì, da tanto tempo.
1: Da quant'è che c'è questo cromosoma in più?
2: Da 2008.
1: Dal 2008?
2: Sì.
1: Te sei nato nel?
2: 75.
1: Quindi dal 75...
2: È vero,
3: una nuova ipotesi.
1: Dal 75 al 2008 tu non avevi assolutamente nessun sintomo della trisomia 21, l'hai trovato?
2: Sì, esatto.
1: Hai trovato questo cromosoma, come mai è capitato proprio a te?
2: Che ne so, è capitato a me.
1: Dove l'hai trovato?
2: Sul furgone.
1: Che furgone era?
2: Quello che prendo sempre io, quello PMC.
1: Ah, un furgone ti è venuto a prendere, ci hai trovato un cromosoma dentro.
2: Sì, esatto.
1: E cosa hai fatto?
2: Niente, l'ho preso e l'ho messo nel culo. E via.
1: È così, quindi lo assumi continuamente.
2: Sì.
1: Per via rettale.
2: Sì, esatto.
1: Interessante questa cosa, sai. Quindi tu, ricordiamolo, sei il peggior speaker radiofonico con la sindrome di Down al mondo.
2: Come peggiore?
1: Quanti speaker radiofonici con la sindrome di Down ci sono al mondo?
2: Sì, vabbè, ho capito, ma...
1: Ma quanti ce n'è?
2: Perché dici peggiore.
1: Ma scusami, quanti conduttori...
2: Uno.
1: Uno, quindi sei il peggiore.
2: Grazie.
1: Sei te, basta. Sei anche il migliore, però.
2: Appunto.
1: Allora, 331-57-55-721 per mandare i vostri messaggi vocali. Grazie di essere qui con noi. Naturalmente noi conduciamo questa trasmissione totalmente catastrofica, che sbaglia continuamente, ma cerca di farlo sempre nel modo giusto. Oggi abbiamo un grande ospite che vi sto per introdurre, ma soprattutto abbiamo un tema molto interessante. Vai, Federico.
2: Homo scrollens.
1: Homo scrollens. Cosa vuol dire?
2: Che uno salta sul telefono.
1: Bravissimo, che scrolla sul telefono.
2: Sì.
1: E presenta l'ospite di questa sera, che ringraziamo molto di essere qui, filosofo della biologia e docente, professore alla cattedra di filosofia delle scienze biologiche di Padova, evoluzionista, saggista, scrittore,
2: Mi presento io?
1: Sì.
2: Telmo Pievani.
1: Buonasera.
3: Grazie, buonasera.
1: Buonasera, ho dato delle connotazioni
3: perfette.
1: Ho appellato bene.
3: Assolutamente.
1: Tanti ruoli.
3: Mi sono segnato questa nuova ipotesi sul cromosoma acquisito durante la vita.
1: Ecco, hai visto? Già abbiamo messo in luce alcuni argomenti che potrebbero essere trattati durante la nostra trasmissione. La prima è la serendipità di Federico Parlanti, evidentemente, no? Cioè questa cosa che lui è riuscito a diventare Down, cioè ha trovato la sindrome di Down, l'ha acquisita dalla nascita, ma l'ha trovata.
3: Esatto.
2: Anche.
1: Questo è un elemento di serendipità.
3: Sì, serendipità vuol dire cercare qualcosa e trovare qualcosa che non stavi cercando, qualcosa di completamente diverso, inaspettato.
1: Quindi tu magari sul furgone cercavi qualcosa, cosa stavi cercando sul furgone?
2: Niente.
1: Ah, non cercavi, no, allora no. Perché se metti te cercavi, capito, avevi perso il portafoglio, avevi trovato il cromosoma, questo sarebbe stato serendipità.
3: Esatto.
2: Non lo sapevo, guarda.
1: E invece così è soltanto stata un'occasione per assumere qualcosa per via rettale.
2: Sì.
1: Che, come ti senti? Bene?
2: Sì, pieno di energia.
1: Pieno di energia. D'accordo, Telmo, si sa che la sindrome di Down dà energia, no?
2: Sì.
1: Lo sapevi?
2: Sì, è una... Come dico io negli spettacoli.
1: Esatto. Vuoi invitarlo all'Università di Padova?
3: Certamente. Considerati già invitato. Pronto? Credo. Per una lezione?
2: Sì, ci provo.
1: Cosa potresti insegnare, Federico?
3: Improvvisazione, per esempio, come adesso.
2: Anche.
1: Anche l'evoluzione, perché insomma, comunque l'evoluzione.
2: Anche la filosofia.
1: Anche la filosofia. Allora, tu comunque, nasci come docente di filosofia?
3: Sì, filosofia della scienza.
1: Filosofia della scienza. Federico è molto esperto di filosofia. Io, guarda, improvviserei una conversazione filosofica, una dissertazione filosofica. Chi ti piace di filosofia, Federico?
3: Ecco, dimmi.
2: Di filosofia, per esempio, mi piace Temistocle.
3: Temistocle? Mi trovo impreparato, invece anch'io non mi ricordo Temistocle.
2: Vabbè, Aristocele, quelle cose lì.
1: Quindi filosofia antica.
2: Vabbè, scacciato.
3: No, storia.
1: No, no, no,
3: è
1: ma
3: storia.
1: Temistocle, però è interessante, scusa, perché Poi chi conosci, scusami, qual è il tuo filosofo contemporaneo preferito?
2: Aristocele.

0: È un contemporaneo, hai ragione, bravo.
1: Sono Aristotele è contemporaneo fino, certo, a un certo punto. Allora, volevo chiedere tanto conferma.
0: Quale?
1: Volevo chiedere conferma della contemporaneità di Aristotele e soprattutto qualche informazione su Temistocle a professore di storia e filosofia, liceo classico Niccolini Palli di Livorno, Lamberto Giannini, che è in linea, pronto.
2: Ciao, ciao Paolo, ciao a tutti. Trasmissione già supersonica, perché non so se ci ha fatto caso. Federico è nato nel 1975, ha trovato la sindrome nel 2008, quindi ha 33 anni come Gesù Cristo. Cioè, siamo proprio a una dimensione teologica.
1: Ama molto Temistocle.
2: Temistocle è un personaggio inventato da Federico Parlanti oggi, e quindi possiamo annoverarlo tra i filosofi presocratici, mentre Aristotele, secondo Federico Parlanti, sempre secondo lui, è nato nel 2000 e il filosofo giovane ora nel 2026. Quindi abbiamo rovesciato la storia della filosofia con un'azione perentoria del grande filosofo Federico Parlanti.
1: Siamo qua in studio, Lamberto, con Telmo Pievani, che è un filosofo della biologia.
2: Lo conosci? Cioè, lui non conosce me, ma io conosco lui.
1: Che ovviamente ha già fatto un'affermazione che sicuramente ti troverà d'accordo. Dice: Aristotele è vero, no? È un filosofo, certo, moderno. Ma andiamo con ordine.
2: Enormemente contemporaneo Aristotele, cioè se si pensa che la poetica ci parla di catarsi.
1: Andiamo con ordine, inizierei a parlare di evoluzione, di evoluzionismo, introducendo questo piccolo grande argomento che dà anche il titolo alla nostra puntata, Homo Scrollens. Vi faccio ascoltare una clip di Paolo Bonolis.
3: In una dimensione esclusivamente digitale, perdi tante competenze che abbiamo impiegato milioni di anni a sviluppare, e le perdi inutilmente. Perché perderle? Perché lasciare che noi stessi si sia tutti racchiusi in un universo bidimensionale dove lo spazio e il tempo vengono quasi completamente dissolti? E questo è un problema. Prova a spiegarmi. Noi viviamo nello spazio e nel tempo. Ok? Sono le colonne d'Ercole della nostra esistenza. Se vivi attraverso queste, impari a gestire la fatica che ciò richiede. Se vivi tutta la tua dimensione in una vita bidimensionale, ti senti molto più leggero, perché non hai più a che fare con lo spazio e quasi non hai più a che fare col tempo. Quando torni da sta parte, tu non hai sviluppato alcuna muscolarità, per cui finisce per diventare una sorta di droga. Qui non sai più come vivere, devi vivere per forza immerso lì, perché non hai più la struttura per poter sostenere i disagi che ti offre lo spazio e il tempo. E questo è un problema, perché rischiano di venire tra poco delle generazioni che sono totalmente digitali e quindi sono prigioniere di una stregoneria di cui non sono proprietari, sono sudditi.
1: È interessante, Telmo, questa osservazione, sì, di Paolo, anche perché ci introduce subito un argomento social, e appunto parlando di Aristotele, forse l'uomo adesso non è più un animale sociale ma un animale social, no? A che punto è la nostra evoluzione?
0: Ma sono d'accordo con quello che è stato detto da Bonolis, però aggiungo anche che in fondo noi costruiamo sempre tecnologie con le quali cerchiamo di esplorare il mondo. Il problema è che a volte poi ci imprigionano, anche perché queste sono fatte apposta, lo ha detto anche lui, ha usato la parola droghe, no? Cosa vuol dire? Che creano assuefazione, ci sono fatti in modo tale che quello scrolling, appunto Homo Scrollens, sviluppi la dopamina, che è questa scarica di piacere che ci genera, e ci rende dipendenti, quindi vuoi sempre di più, sempre di più, sempre di più, ed è fatto apposta, no? L'algoritmo è esattamente progettato in questo modo, quindi questo è il problema. Dopodiché con quello, se fossimo intelligenti, potremmo anche fare cose belle, no? Diffondere messaggi positivi, creare contagi positivi, quindi non è tanto in sé l'ambiente come noi lo utilizziamo. E poi ovviamente se ci stai dentro 10 ore al giorno, è chiaro che il mondo fisico là fuori comincia a entrare, andare in secondo piano, e questo è un problema grosso.
1: Tu pensi che alla fine ci sia ho capito che sei un po' ottimista su questo.
0: Io sono possibilista.
1: Cioè, l'evoluzione avverrà. Dammi questa certezza, tu che hai studiato più
0: tu
1: di
0: pensa
1: me.
0: Pensa solo, li abbiamo da quanto? Da 25 anni? 30 anni? È pochissimo dal punto di vista evolutivo. Cioè, tu immagini il nostro cervello, no? Ha creato un ambiente nuovo nel quale è finito dentro e ci sta affogando dentro. E adesso sta cercando di adattarsi. Ti ricordi che all'inizio, no, pensavamo che fosse una grande liberazione, abbiamo accesso a tutte le informazioni che vogliamo, anarchico. Adesso invece lì dentro, facci caso, cosa abbiamo riprodotto? Le vecchie tribù. È una vecchia, sì, storia questa, no? Noi siamo tribali, a noi piace stare insieme con quelli che ci assomigliano, che la pensano come noi. Le bolle sono state ricreate nel mondo digitale, si chiamano proprio tribù digitali, perché piacciono un sacco al nostro cervello.

0: Quindi quello che a me preoccupa, su questo sì sono pessimista, è che sono tecnologie fatte in modo tale da incidere sugli aspetti non necessariamente più nobili, diciamo, della nostra natura. E anche quando tu continui a mettere, no, i commenti veloci, quello lo sappiamo, una parte del nostro cervello, soprattutto l'amigdala, che è lì chiusa dentro, è che quella che presiede la nostra minaccia, al senso di paura, alla voglia di vedere qualcosa di scabroso, ce l'abbiamo da un sacco di tempo. Il problema è che poi abbiamo sviluppato la neocorteccia, cioè la parte esterna del cervello, che dovrebbe invece farci riflettere con un po' più di, no, di ponderazione. Invece i social lavorano tutti sulle parti più profonde del nostro cervello, e così ci conquistano, stiamo su un sacco di tempo, pubblicità, banner, soldi, grandi interessi economici.
1: La vulnerabilità, la solitudine sono elementi che ci colgono a volte all'improvviso, e io ricordo che a un certo punto, quando io stavo non particolarmente bene, soprattutto in età adolescenziale, avevo verso le 4, 4 e mezzo mi svegliavo e avevo due possibilità: o mi intristivo ancora di più ascoltando una canzone tipo questa, oppure cercavo di anestetizzarmi in altri modi. Però alla fine mi sono reso conto che la musica, per esempio, è un grande antidoto contro la solitudine e contro la tristezza, anche quando ascolti una canzone così triste che un piccolo gioiello dei Radiohead. Questo pezzo è Radio Up and Down, si intitola Creep.

0: di Radiohead con Creep. Stiamo ascoltando questa canzone e parlando un pochino di quanto siamo diventati social a social. Abbiamo in studio Telmo Pievani, siamo anche al telefono con Lamberto Ciannini, a cui volevo fare una domanda. Lamberto, hai sentito un po' quello che è stato detto finora? Quanto ci mette? A volte si dice che nella vita un'abitudine ha bisogno di 21 giorni per diventare veramente un'abitudine. Invece per una scoperta, per una grande scoperta come i social, come il web, che diceva prima Telmo, più o meno sono 25 anni adesso che fanno parte delle nostre vite, una grande scoperta storica, quanto ci mette? Cioè, l'uomo, quando è che ha smesso di scottarsi dopo che aveva inventato il fuoco?
1: Diciamo che il primo impatto con una scoperta è il trauma, la meraviglia che ti traumatizza, che ti fa male, che ti fa bene, che ti esalta. Poi la meraviglia, quando diventa abitudine, diventa un principio di assuefazione, non ne puoi fare a meno, però allo stesso tempo non ha più quella forza, quella potenza che aveva all'inizio, e quindi ha bisogno di cercare altro, di alzare l'asticella. Quindi tutto ciò che è stato detto è ovviamente sensato e vero, però c'è anche da dire un'altra cosa, no? Che noi poi, avendo un ruolo, un'età, io sono un insegnante, devo anche essere un educatore, e allora come posso io educare al non uso dei social se io uso continuamente i social? No? Questa è una domanda, perché alla fine ci sei dentro, e quindi è come quando i genitori che fumavano ti dicevano non devi fumare, non devi fare lo stesso errore che faccio io, si perde credibilità. Io credo che quello che diceva anche il professore, che noi abbiamo comunque delle chance, no? Umberto Eco nel 77 ha scritto un libro, Apocalittici e integrati, cioè gli intellettuali di fronte all'università o sono apocalittici, allora ormai è finito tutto, l'uomo non esiste più, eccetera, dicendo anche cose sensate, no? Che sono convincenti, come le diceva Gunther Anders, e poi ci sono quelli integrati, quelli che ti fanno vedere soltanto la qualità della novità. Ma non è cerchiobottismo, ma bisogna stare veramente nel mezzo a questa situazione, perché sarebbe stupido non usare i social, è profondamente stupido lasciarsi diventare sudditi da

0: dal re social, perché anche questo è un errore che pagheremo duramente.
1: Ma la realtà, faccio la provocazione a due professori, sono curioso di sentire subito cosa mi risponde Telmo, è che tutti i vostri allievi, tutti i vostri studenti usano i social meglio di voi.
2: Sicuramente, cioè, io tra l'altro non ci sono mai entrato.
1: Tu non
2: io
1: ci sei mai usato. Però in realtà proprio l'epoca digitale ha questa dicotomia, no? All'interno, che un nativo digitale padroneggia un mezzo, un fuoco, una ruota, una scoperta molto meglio di un insegnante o di un genitore.
2: Perché sono nativi, no? Sai, nell'evoluzione le chiamiamo così. Perché noi abbiamo introdotto una tecnologia e ci siamo finiti dentro, ci siamo migrati dentro. Loro invece ci sono nati dentro. Quindi il loro cervello è cablato in un modo diverso dal nostro. Perché quando tu nasci, il nostro cervello per due terzi si sviluppa dopo che siamo nati. Noi siamo una bestia stranissima. Il nostro cervello è letteralmente scolpito dalle esperienze che fa. Quindi se tu nasci, adesso avremo tra poco i nativi delle AI, dell'intelligenza artificiale, tra 5 e 10 anni. Ma cosa vuol
1: dire? Scusa, perché io proprio, fai conto che io sia veramente un ignorante, spiegami. Cioè, se nasce un bambino oggi, però questo bambino nasce, non voglio adesso dire nei boschi, sennò riecheggiano situazioni di cronaca che non ci interessano in questo momento, ma se io lo faccio nascere e crescere in una situazione dove non c'è contaminazione tecnologica, non sarà un nativo digitale.
2: Certo, sì, naturalmente dipende dal contesto ambientale. Però se tu viaggi in Africa, io sono stato l'anno scorso in Madagascar, è un attimo che i bambini, i ragazzini, anche in contesti diversissimi dal nostro, con quel cellulare in mano, la loro plasticità del loro cervello è tale per cui imparano subito ad utilizzarlo. E questo è interessante, perché invece noi non facciamo l'inverso. C'è un famoso esperimento antropologico, non so se lo conoscete, dove se tu prendi dei bambini di New York, li porti nella giungla, non so, in Nuova Guinea, non riescono a sopravvivere un attimo, perché basta, si sbagliano un bruco, un serpente, sono morti. Invece prendi dei ragazzini indigeni della Nuova Guinea, li porti a New York, dopo due mesi usano lo smartphone, usano i computer, perché il nostro cervello è questa cosa qua meravigliosa, cioè è plastico, e quindi si lascia, no, plasmare dalle esperienze che fa. Quindi i nostri ragazzi, i nostri figli pensano diversamente da me, hanno proprio un cervello cablato diversamente. Quindi secondo me, io che non sono mai entrato nei social, devo dialogare con i miei studenti non in modo paternalista, no, ma tra diversità. Loro sono diversi da me, mi possono insegnare qualcosa, però io posso insegnare tantissimo a loro sui rischi che ci sono dentro lì, primo fra tutti il conformismo, che io trovo assurdo.
1: Quindi antropologicamente il nostro cervello, diciamo, che riconosce molto più naturale un iPad di una lucertola?
2: Se nasce in un contesto di iPad, sì, diventa la sua lucertola, assolutamente. Questo è il punto fondamentale.
1: Caspita, Federico Parlanti, sempre sull'orlo dell'assopimento, insomma, ti informo, Lamberto, che...
3: Anche ieri,
1: che non eravamo in onda e naturalmente noi abbiamo...
3: 10 minuti prima ero sveglio. Dipende.
1: Sì, hai capito, Lamberto, naturalmente riferimenti temporali totalmente sbagliati, cioè lo svelamento della registrazione della trasmissione, insomma un disastro dopo l'altro, no? Però nella rubrica aforismi di Federico Parlanti vedo che ce ne sono tre, di cui uno molto lungo. Ti farei leggere quello molto lungo, così proprio da darti anche più fastidio. Vai.
3: Ok.
1: Sentiamo la sigla.
3: La serendipità è un modo di guardare alla vita, è trovare qualcosa di inaspettato mentre si sta cercando qualcos'altro, un misto tra fortuita coincidenza e guizzo d'ingegno. Paolo Crepaz, medico.
1: Paolo
3: Crepaz.
1: Sì. Senti, scusami,
3: Dimmi.
1: Te quindi sei un grande esponente della serendipità.
3: Sì.
1: Hai capito che cos'è la serendipità?
3: No, zero.
1: Però tu ne sei esponente.
3: Puoi darsi di sì, puoi darsi di no.
1: Ma a livello te, come fai a definirti serendipico? Serendipitisco? Puppa.
2: Serendipitoso.
1: Sì, ma gli ho già detto puppa, quindi va bene così.
3: Non si vedeva.
4: Ciao Radio Up and Down, ciao Paolo, sono la mamma di una bimba speciale e vi seguo tantissimo, ci tenevo tanto tanto a ringraziarti, perché non è da tutti avere la sensibilità che dimostri tu verso certe tematiche che ad oggi purtroppo sono ancora un po' un tabù, però con la giusta informazione, con il giusto supporto si può fare, un abbraccio fortissimo.
3: Grazie.
1: Radio Up and Down, siamo sempre qua sulle frequenze di Radio 24. Ormai abbiamo occupato a livello quasi militare ormai questa stazione radiofonica per il sabato sera alle ore 20, in replica alle ore 23. Abbiamo dei messaggi che ci avete mandato al vostro numero WhatsApp, perché è proprio vostro, lo potete usare come volete. Mandateci dei messaggi vocali 331-57-55-721, come hanno fatto questi amici.
5: Ciao Paolo, ti seguo da moltissimo tempo, sei una splendida persona e ti chiederei di affrontare il tema del cyberbullismo nelle scuole italiane.
6: Allora, io sono Alessandro e volevo dirvi una cosa. Allora, ho dovuto aspettare 50 anni
3: sì, ma va al punto,
6: per avere un idolo assoluto, che è Chicco. Chicco è un idolo assoluto ormai per me.
3: Ma fingi!
6: E ho la speranza che voi facciate uno spettacolo in Sardegna per venire a vedervi.
7: Ciao a tutti, io vi seguo da un bel po', mi fate compagnia, mi fate sorridere e mi fate anche emozionare.
3: Grazie!
8: Ciao Paolo Ruffini, io sono Vanessa, sono una ragazza disabile, anche se non si vede. Siete fantastici, c'hai una maniera bellissima a parlare con le persone con la sindrome di Down. Ti voglio bene e spero che mi rispondi presto.
1: Ti sono piaciuti, Federico, i messaggi vocali?
3: Non ho visto i punti.
1: Li hai sentiti i messaggi vocali?
3: No.
1: Ma come mai non li senti mai? No, non
3: lo so, che forse sono silenziosi, che ne so.
1: Comunque, ripeto il numero per i vostri messaggi audio su WhatsApp, 331-57-55-721. Federico, fa molto piacere se gli lasciate i messaggi. Allora, stiamo parlando di Homo Scrollens, parliamo di evoluzionismo, parliamo di come potrebbe andare il mondo. Lo stiamo facendo con Telmo Pievani e devo dire, a volte penso molto a Darwin, e te uguale penso, perché sì. è il tuo maestro,
2: il mio capostipite.
1: Cosa direbbe Darwin di questo periodo storico, secondo te? Cioè, come lo riterrebbe?
2: Ma lui era un timido, era un mite, secondo me sarebbe molto a disagio, secondo me non sarebbe nemmeno lui sui social, pensa che non andava mai neanche ai dibattiti pubblici lui. Ha pubblicato un capolavoro, L'origine delle specie, che ha cambiato il mondo, mai andato una volta a un dibattito pubblico. Ti immagini i talk show in TV, internet? Assolutamente non penso che non avrebbe aderito. Però vedi, era furbo, perché mandava gli altri ai dibattiti e poi si faceva dire tutto quello che succedeva via lettera, e ha scambiato migliaia di lettere, quindi secondo me avrebbe usato la mail.
1: Beh, interessante questa cosa, anche la mail, perché sai, poi io ad esempio conosco una persona, non voglio fare nomi, è molto noto, dice io non c'ho il cellulare e quindi non mi puoi mandare messaggi WhatsApp, non mi puoi mandare messaggi WhatsApp, però è sempre con l'iPad in mano e manda sempre le mail. Sentiamo che cosa ha detto il Santo Padre, si è espresso proprio a favore, facendo una considerazione molto interessante sulla tecnologia. Già Papa Francesco lo aveva fatto, ma sentiamo adesso Papa Leone XIV.
9: Negli ultimi tempi, alle dipendenze come droghe e alcol, che continuano a essere le prevalenti, si sono aggiunte forme nuove, perché il crescente utilizzo di internet, computer e smartphone si associa non solo a chiari benefici, ma anche a un uso eccessivo che spesso sfocia in dipendenze con conseguenze negative per la salute, che hanno a che vedere con il gioco compulsivo e le scommesse, con la pornografia, la presenza quasi costante sulle piattaforme del mondo digitale. E l'oggetto di dipendenza diventa un'ossessione, condizionando il comportamento e l'esistenza quotidiana. Questi fenomeni, il più delle volte, sono il sintomo di un disagio mentale o interiore dell'individuo.
1: Ecco Telmo, tu poi nel 2011 hai anche curato con il genetista Luigi Luca Cavalli Sforza la mostra Il catalogo Homo Sapiens, la grande storia della diversità umana, e mi viene da pensare che proprio internet, il web, i social saranno un'occasione per manifestare tutta la diversità antropologica che c'è nel mondo. Però ci sono proprio questi tranelli veri. Io ho come la sensazione che i social siano la cartina tornasole di quello che è l'essere umano. Ci hai raccontato un po' la tua posizione, ma la mia domanda è: come si fa a non perdere fiducia nell'essere umano? Come si fa?
2: Sì, questa è una bella
1: come
2: domanda.
1: Si fa?
2: Secondo me bisognerebbe, ci stanno pensando alcuni, fare delle piattaforme alternative.

0: perché un'altra cosa che io non capisco mai, queste tecnologie noi le usiamo tutti i giorni, ci sembrano ineluttabili, cioè ci sembrano necessarie, i social devono essere solo fatti in quel modo lì perché è così che funziona, ma non l'ha detto nessuno. Io conosco grandi ingegneri, grandi informatici che mi dicono che quelle piattaforme potrebbero essere fatte in modo diverso, partecipativo, democratico, rispettoso delle diversità, civili, cioè secondo me prima o poi capiremo che dovremo fare un movimento per civilizzare quel contesto barbaro che sono diventati adesso i social. E poi il Papa, adesso è stato citato, ha detto anche un'altra cosa che ormai lo dicono solo i papi, questa cosa mi colpisce molto, cioè che queste tecnologie sono in mano a un manipolo di pochissimi super miliardari che ormai sono convinti di fare tutto quello che vogliono privatamente. Nella scienza, quando tu citavi quella mostra del 2011, mai l'avremmo immaginato noi sta cosa 10 anni fa. Cioè adesso ci sono delle persone che sono così ricche che fanno ricerche sull'invecchiamento, modificazioni genetiche, ingegneria genetica, ti mettono i chip nel cervello, Neuralink, vogliono resuscitare i mammut, vogliono fare un sacco di cose pubblicate da nessuna parte, le comunicano sui social direttamente, ma questo è contro tutte le regole di trasparenza, di etica, della scienza. Mai successo prima sta cosa.
1: Sì, sì, il mio problema è che tu mi insegni che l'evoluzione premia anche l'adattamento, no?
0: Mm-hmm.
1: E se noi ci adattassimo davvero a tutto questo mondo, a tutto questo marasma, a questa violenza dialettica, a questa incapacità anche di distinguere il contesto, perché per esempio uno dei grandi problemi dei social è che ti manca il contesto, no? Se io faccio un discorso molto ampio in cui appunto dico, un esempio che prendo sempre parlando della disabilità, dico che per me le persone con la sindrome di Down hanno la libertà di essere come chiunque altro, per cui una persona Down è stronza, è antipatica, è chiaro, sgradevole. Se tu prendi però un reel dove tu senti me che dici una persona Down è stronza, antipatica, è sgradevole, io sono rovinato.
0: Ti mettono in croce.
1: Quindi il grande problema dei social è anche la mancanza del contesto. Ma se noi ci adattiamo a tutto questo, vuol dire che ci adattiamo veramente a una grande torre di Babele che stiamo costruendo noi stessi.
0: Sì, sì. Però ti dicevo prima che alla fine quello che conta sono i primi anni in cui il nostro cervello è immerso in quel contesto. Quindi o noi ci mettiamo d'accordo che fin dai primi anni dobbiamo educare, non far capire che c'è questo rischio, o altrimenti non la cambieremo mai questa cosa. Quindi è vero che noi ci adattiamo, però noi ci adattiamo anche cambiando il mondo. Quindi questo è il punto che per me resta di speranza. Se ci pensi, noi siamo quella specie che non si limita mai a adattarsi passivamente a quello che succede. Noi cambiamo il mondo, l'abbiamo sempre cambiato. Quindi spero che ci riusciamo anche stavolta nonostante questi problemi.
1: Lamberto, sei d'accordo?
2: Come si fa a non esserlo? È veramente una situazione che va gestita, perché intanto la possibilità di tornare indietro non esiste, la storia questo non lo concede, non può tornare indietro, quindi queste cose esistono, fra l'altro non sono malvagie, vanno usate in modo diverso e bisogna stare attenti, perché poi anche con la televisione è stata usata la stessa cosa, quando c'era il monopolio Rai si diceva ma perché non fare un'altra televisione, un altro modo di comunicare eccetera, e poi è arrivato anche qualcosa di peggiore, quindi bisogna stare attenti perché non è detto che si possano
1: perché
2: trovare
1: peggiore, scusami, ora ma questo mi sembra un giudizio un po' tranchant, anti-berlusconiano totale, cioè da persona marxista che sei
2: anticapitalista fondato, perché nel senso, cioè il capitalismo non è stato un processo evolutivo ma involutivo per l'uomo, quindi il meccanismo di una televisione che poi si è basata soltanto sul meccanismo commerciale ha rovinato e peggiorato la situazione, non l'ha sicuramente migliorata, però allo stesso tempo ci ha dato una possibilità di pensare anche a cose diverse, quindi io sono d'accordissimo, bisogna diventare protagonisti delle piattaforme, questo è possibile, ovviamente ti metti contro dei colossi enormi che hanno assuefatto in questo modo, però non è detto che ogni tipo di... le cose cambiano sempre, l'uomo è fatto per cambiare, le cose umane, come diceva Marx e come diceva anche Falcone, le vicende umane non durano in eterno, però non è detto che passare da una vicenda umana ad un'altra vicenda umana possa avere il significato per forza di miglioramento, no? Quindi il cambiamento non sempre è miglioramento, ma sicuramente qualcosa va tentato, perché in questo momento i ragazzi sono spiazzati da questa situazione.
1: I ragazzi,
2: poi il fatto che loro abbiano delle possibilità che io non ho, diventano anche miei insegnanti. Io appena ho un problema al telefonino mi rivolgo ai miei alunni.
1: C'è anche un profluvio di nuove patologie che sono legate alla tecnologia, penso agli hikikomori, penso all'aumento incredibile della DHD, soprattutto tra i bambini, per usi problematici dei media digitali, screen time, peggioramento di sintomi come disattenzione, impulsività, iperattività. È un po' la domanda, appunto, da che cosa stiamo un po' allenando il nostro cervello, e soprattutto se l'evoluzione va sempre incontro a un concetto non di perfettibilità, ma di una vita più sana. E prima di sentire Telmo, vi faccio ascoltare Antonino Tamburello.
3: L'imperfezione degli esseri e del nostro comportamento c'è, però è un'imperfezione finalizzata al superamento, finalizzata alla realizzazione completa del nostro essere, finalizzata anche a suscitare nel prossimo in noi una emozione anche di rallentamento, di freno, e poi di sosta, e poi di ripartenza, e poi di piccola luce, e poi di luce più grande, e poi ancora accelerazione infinita verso il prossimo e la vita.
1: Telmo, quanto è importante l'imperfezione per l'evoluzione?
0: È fondamentale, è la regola fondamentale del cambiamento, ma per una ragione molto profonda, cioè l'evoluzione non parte mai da zero, no? È stato richiamato anche prima, si parte sempre da quello che c'è già, si fa di necessità virtù e si cambia l'esistente dandogli una funzione nuova. Anche le tecnologie tra l'altro spesso fanno così, no? Quindi noi siamo un rimaneggiamento continuo, cioè l'evoluzione non è un ingegnere, non c'ho nulla contro gli ingegneri, però non ragiona come un ingegnere che ha una macchina con gli ingranaggi, pianifica e ottiene la perfezione meccanica in un certo ambito. No, l'evoluzione è bricolage, è un artigiano, fa quello che può con quello che c'è, non è mai perfetto, però funziona quel tanto che basta. E se non fossimo tutti imperfetti non ci sarebbe possibilità di trasformazione, di cambiamento. Tu pensa, il cervello, dicevo prima, è magnifico perché cresce per 2/3 dopo la nascita, ma significa avere dei cuccioli deboli, inermi per tantissimo tempo. Questo in un mondo di perfettibilità non sarebbe mai successo. Invece ci siamo tenuti questo lusso di avere questi cuccioli così fragili, perché dentro quella fragilità c'è stata la nostra forza, praticamente l'evoluzione culturale è nata da quella fragilità.
1: Torniamo a parlare tra poco di imperfezione, come quella che distingue naturalmente Federico Parlanti, che sta dormendo. A tra poco, sempre con Radio Up & Down.
4: Sì.

0: Questo che hai sentito è lo sbadiglio di Federico Parlanti. Cioè è una cosa terribile. È veramente, ragazzi, non vi rendete conto cosa significa lavorare così.
1: Dormi.
0: Radio Up and Down sulle frequenze di Radio 24, come sempre vi ricordo il nostro numero di telefono 331 57 55 721. Ne approfitto per ringraziare già adesso in regia Martin Garramune, ringrazio Ivana Di Biase, Romeo Alberto Fabbrica, Laura Francincia, Luca Papa, Veronica Serafini e anche Paolo Corleoni. Ringrazio naturalmente il nostro ospite di oggi Telmo Pievani, Lamberto Giannini. Non ringrazierei volentieri Federico Parlanti, che si addormenta volentieri. E se c'è un altro aforisma, sì, così, tanto per dare anche un motivo al tuo compenso in questa giornata.
2: Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità. Il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti. Albert Einstein.
0: Lo conosci, no?
2: È un grande filosofo.
0: Sì, per certi aspetti, scienziato, filosofo, sì. certo.
2: Filosofo, scrittore.
0: Sì, filosofo, scrittore, tendenzialmente, insomma, se uno si occupa di filosofia, qualcosa la scrive, non necessariamente, magari legge più di quello che scrive, comunque non andrei adesso a incanalarmi in questo. Stiamo parlando di imperfezione, ci sono degli esempi che sono divertenti, no, Telmo? Per esempio il panda che porta con sé il retaggio di un orso che ha deciso di diventare vegano e fa i conti con un metabolismo da carnivoro che lo costringe a masticare un casino di bambù perché ha bisogno di calorie.
3: Sì, il panda è un esempio fantastico, vabbè, è in via di estinzione per colpa nostra, però diciamo che fa una vita difficile perché è un orso di suo, quindi in teoria dovrebbe mangiare di tutto, quindi essere onnivoro. In realtà, per varie ragioni evolutive, è diventato vegano, nel senso che mangia solo bambù, solo di alcune specie e solo certe parti di alcune specie, quindi si chiama dieta iper specializzata.
0: Cioè mangia tutto il giorno?
3: E mangia tutto il giorno perché ovviamente l'apporto nutrizionale del bambù è bassissimo.
0: Devi
3: mangiare tutto il giorno, noti che si muove sempre molto piano, lentamente, quindi deve consumare molto.
0: Sì, ma io posso dire una cosa, Telmo, a livello evoluzionistico, me la puoi confermare o meno? Forse te non sei down, sei un panda.
2: È probabile.
0: Forse sei un panda, te.
3: Sei parente anche tu dei panda, come tutti noi.
2: Tranquillo. Ma cosa strana. Perché ho visto anche televisione Kung Fu Panda.
0: Non c'è un bianco.
2: Simile.
0: Sì,
2: sei simile uguale a me.
0: Benissimo. Noi volevamo chiederle invece, per quanto riguarda proprio una caratteristica evoluzionistica, qual è la tua preferita? E anche, sempre con questi dettagli che mi piacciono molto e che secondo me piacciono molto anche agli ascoltatori, e se è vera la cosa del calabrone che ha sviluppato le ali, anche se non è aerodinamico per nulla, è un insetto. Infatti fa un casino fa un casino di fatica per volare.
3: Esatto, le deve sbattere fortissimo.
0: È vera quella cosa che ha sviluppato? Sì.
3: Sì, le deve sbattere fortissimo. È un modo di volo particolare.
0: Cioè, lui non ce ne aveva in origine.
2: Strano.
3: E poi ne ha due aggiuntive che non servono più a niente, che sono le elitre. Vedi che e questa è un'altra cosa. Forse la mia preferita sono le cose inutili nell'evoluzione.
0: Me ne dica qualcuna.
3: Beh, noi, il nostro corpo è un'enciclopedia di cose inutili. Il lobo delle orecchie non serve a niente. Il mento non serve a niente.
2: Perché?
3: Cosa serve il mento? Perché devi avere questa protuberanza qua? Non serve a niente. Piace perché ci metti sulla barba, giusto? Anch'io. L'appendice intestinale non serve a niente. Il coccige quando lo picchi, quando cadi dalle scale, quello è un resto della coda che a noi non serve più a niente. Quelle tre vertebrine qua sotto fanno un male. Il mignolo anche, si è scoperto che non serve più a niente. Il mignolo te lo puoi tagliare e cammini ancora bene. Quindi vedi che succedono un sacco di cose inutili.
2: Ma lui che porta sfiga!
0: No!
2: Ma non puoi dire così!
0: È il professor Piero. Ma stai scherzando, ti sta raccontando, ti sta insegnando delle cose.
2: Scusa.
0: Non è che ti dice che ti perdi un mignolo, ti sta raccontando come il corpo umano si è evoluto nel tempo.
3: E che se anche lo perdi non succede niente.
0: Invece nel mondo animale ci faccio un altro esempio entusiasmante di adattabilità di evoluzione. Vedi che ti piacciono.
2: Sì.
3: Beh, ci sono tantissimi esempi bellissimi. Le iene, per esempio, se vuoi un esempio sessuale, le iene femmine hanno un organo genitale che assomiglia a quello del maschio. e sembrano proprio dei maschi, e invece sono delle femmine. Quindi è una specie di mix sessuale, perché nelle iene comandano le femmine, decisamente, come in moltissimi animali. Quindi, se dovessi darti l'esempio massimo che mi piace molto, sono i maschi. I maschi in natura sono quasi sempre quelli sfigati, con un sacco di imperfezioni. Cioè, quindi... E adesso aggiungo un altro elemento, vai, sfiga, vai, ovviamente.
2: Sì.
3: No, perché i maschi in natura non servono a niente, non sai che un sacco di femmine,
2: cioè, non fanno nulla quelli maschili.
3: Allora, un sacco di specie non ci sono i maschi, no? Le femmine fanno tutto da sole praticamente. Beh, non, okay, si clonano. E noi maschi serviamo soltanto per rimescolare un po' i geni di generazione in generazione, ma non siamo indispensabili praticamente.
0: Davvero?
3: Eh sì. Lo sapevi che il maschio è il sesso debole nell'evoluzione?
2: Quello della donna più forte.
3: Assolutamente, il sesso primario, principale nell'evoluzione. Anche questo, a proposito di diversità, dobbiamo raccontarlo un po' di più, secondo me. E di stereotipi.
0: È interessante, interessante. Beh, d'altronde, sì, se te nasci dalla tua mamma, non c'è niente da fare, no?
2: No?
0: Infatti, noi diciamo la persona più vicina a Dio esista sulla terra è la mamma.
2: Sì, esatto.
0: Lamberto, ci sei ancora? Hai sentito interessanti questi
1: molto,
0: punti di vista?
1: Molto, molto interessante. E anche per certi versi preoccupante, perché noi abbiamo perso la capacità di aggiustare. Questa è una novità di questo periodo storico, cioè noi non aggiustiamo più, quindi non siamo abituati ad arrangiarci, no? Se una cosa non va, si cambia completamente. Quindi invece il meccanismo evolutivo anche del pensiero è: questa cosa non funziona più, come faccio a farla funzionare? Come posso risistemare e quindi adattarmi, ma allo stesso tempo trasformare? I ragazzi, per esempio, io lavoro con i giovani, hanno un livello d'ansia altissimo, perché ci sono veramente tanti ragazzi, a volte si dice che sono vagabondi, non sono vagabondi. Io ho degli studenti, qualcuno che studia tantissimo, però chiede costantemente di rimandare l'interrogazione a quando sarà perfettamente preparato, il che non avverrà mai, no? Quindi non è un alunno che non è perfettamente preparato in un'interrogazione acquisisce la capacità di sapere aggiustare le cose, di sapersela cavare, e questo è fondamentale, perché non tutto può essere programmato. Quindi è un momento storico particolare, perché se l'uomo perde la capacità di aggiustare, perde la capacità, secondo me, di spingere un'evoluzione positiva che è ricca, come diceva il professore, di grandissime imperfezioni. Poi vorrei che il professore vedesse, mi dispiace fare questa richiesta, il mignolo dei parlanti, perché è veramente inutile il mignolo del piede.

0: per scrollare, però lo fa benissimo. Quindi vedi come siamo flessibili noi. Una cosa nasce per una certa ragione e poi la usi per tutt'altro. Invece cominciamo a vedere i cambiamenti nel cervello, sì, perché quello è talmente plastico, come dicevamo prima, che anche in poco tempo vedi proprio i cambiamenti di ragionamento e di modo di pensare. E facciamo un esempio semplice: leggere e scrivere, no? Tu mi dici, vabbè, leggere e scrivere, un bambino dislessico ha un problema. Per noi evoluzionisti invece perché è un problema? Cioè il nostro cervello non è mai stato abituato a leggere e scrivere. Noi leggiamo e scriviamo da poche migliaia di anni. Fino a 2 secoli fa leggevano e scrivevano meno del 10% della popolazione. Quindi il fatto che il nostro cervello non sappia leggere e scrivere è assolutamente normale, non è una patologia. Vedi? Invece alcuni riescono a riadattare certe aree per leggere e scrivere, altri no. È una diversità. Noi oggi parliamo di neurodiversità. A me non piace neanche neurodivergenza che usano spesso oggi, perché... Pensaci, se tu dici che una persona è neurodivergente, vuol dire che tu presupponi che c'è un binario unico da cui uno diverge. Secondo me invece non c'è nessun binario unico, siamo tutti unici.
1: Senti, l'ultima, siamo quasi in chiusura, però una domanda sull'intelligenza artificiale te la volevo fare. Come la vedi te, come la pensi e se pensi davvero che sia, cioè beh, sicuramente un elemento di evoluzione in qualche modo lo sarà.
0: Certo, sì, la stiamo usando malissimo. Ho partecipato a un convegno qualche giorno fa dove risulta che nelle aziende più del 90% dell'uso è per scrivere le mail e tradurre le mail e scrivere le mail in un con un certo tono. Io dico, ma scusa, ma non siamo già bravissimi noi a scrivere una mail ironica, arrabbiata? No, dobbiamo usare l'AI, quindi adesso la usiamo malissimo. Adesso ne stiamo facendo un uso evolutivo, noi lo chiamiamo muscolare, cioè praticamente stiamo facendo le stesse cose che facevamo prima, più veloci, con più memoria e con più efficienza, d'accordo. Però secondo me sarà interessante quando invece la useremo, noi diciamo, in modo euristico, cioè per farci domande nuove. Ti faccio un esempio velocissimo che è bellissimo, è una cosa su cui adesso vogliamo lavorare. L'AI, per esempio, è brava nel tradurre, sapete che sono diventati abbastanza bravi questi programmi, e se tu le dai un codice, lei è brava a trovarti gli schemi. Allora qualcuno è venuto in mente, diamo in pasto l'AI migliaia di canti di balene, sai quei canti meravigliosi, sì, dei maschi delle balene per sedurre le femmine, per vedere se riesce a trovare la grammatica, cioè se riesce a trovare degli schemi, certo, dentro queste
1: per
0: canzoni,
1: poter comunicare.
0: Perché sono proprio delle canzoni, quei ritornelli. O li sta trovando e sta trovando degli schemi, quasi la grammatica delle balene. E quindi il prossimo step sarà, siccome l'AI è anche brava a simulare, no, la voce, provare con l'AI a fare una domanda a una balena. Pensa se ci risponde una balena, sarà la prima volta che dialoghiamo con un'altra creatura.
1: Un po' di fiducia me la stai dando.
0: Questo è un uso intelligente.
1: Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro la balena è un pesce?
2: Sì, è un pesce.
1: No, è un mammifero.
2: È un mammifero. Ah.
1: Quindi la balena c'ha. Esatto, di dimensioni.
2: Ce ne parla.
1: Sai quanto è grande? Dai, almeno 2 metri sarà. Sì, no?
0: Esatto.
1: Almeno 2 metri. E sai come tromba la balena?
2: No.
1: Come trombano? Io penso che si affianchino, no?
0: Sì, si affiancano e copulano appiccicati.
2: Cioè, che bello.
1: Praticamente il baleno ha, cioè la topa della balena ce l'ha al fianco e si mettono vicino e trombano, capito?
2: Che bello.
1: Ti piace questa cosa?
2: Sì.
1: Ora, con l'intelligenza artificiale, tu potresti riuscire a chiedere a una balena: vuoi trombare con me?
0: No, però sentiamo, Federico, tu quale, se tu potessi fare una domanda a una balena, cosa gli chiedi? Cosa gli chiederesti? A una balena. Vedi che puoi fargli una domanda, cosa gli chiedi?
2: E chiedo che godimento che provano.
0: Ah, vedi,
1: il piacere sessuale.
2: Sì.
0: E del nuotare anche magari.
2: Anche nel nuotare, sì.
0: Bello, vedi.
2: Perché io quando sono in piscina a volte nuoto a balena.
1: Esatto, okay, però la fava ce l'ha un po' più piccina.
2: Sì, quello sì.
1: Ecco, bene, io adesso direi che con questa informazione scientifica ed evoluzionistica possiamo concludere questa bellissima puntata. Hai sentito, Lamberto? Grazie di aver partecipato. Grazie davvero.
3: Grazie a voi.
4: Con 2 penny ti puoi comprare.
1: Grazie mille, grazie di cuore davvero a Federico Parlanti, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito, grazie a Telmo Piemani.
0: Grazie a voi.
1: Grazie di cuore di aver partecipato. Viva Radio Up and Down e ricordatevi sempre che la felicità è un atto
2: rivoluzionario.
1: Grande. Ciao.

0: cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Per cacare.
3: Hasta luego, amigos!
1: Ciao!
4: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
5: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
6: Così?
5: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
6: Stai zitto!
7: Perché mi ha fatto riflettere.
6: Ah...
7: Ed è per questo che sono tornato.
6: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
7: Credo di averti violentato.
6: No, non mi hai violentata.
8: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
9: GR 24 di mezzanotte.
10: È stato fermato il compagno della donna trovata morta in provincia di Imperia. Disperso nel lago di Vico, il marito della ministra Roccella ricerche per tutta la notte. Attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti, ma i negoziati andranno avanti. Nuova tappa a Doha fra pochi giorni. La Formula 1 oggi al Gran Premio d'Austria, Ferrari in prima e seconda fila, pole per la Mercedes di Russell. Benvenuti a questa edizione di GR24, da Paolo Corleoni alla parte tecnica e Enrico Pagliarini al microfono. Ha confessato dopo essersi costituito ed è stato poi fermato dai carabinieri l'uomo di 50 anni, compagno della donna trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia, sulle alture di Sanremo. La donna, statunitense di 53 anni, è stata soffocata con un cuscino, forse dopo una lite con l'uomo con cui viveva. Il marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari, risulta disperso dal pomeriggio nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Le ricerche andranno avanti per tutta la notte. È ricercato il bengalese di 43 anni che a Roma ha ucciso con una mannaia una coppia e la loro figlia di 8 anni, anch'esse originari del Bangladesh.
11: È un conoscente della famiglia, l'uomo ricercato per l'omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso una sua foto. Si tratta di un 43enne bengalese, come le tre vittime. Sarebbe stato lui ad uccidere con una mannaia nel loro appartamento il 39enne Kamal Uddin, la moglie 38enne e la loro figlia di 8 anni. A fornire l'identità del presunto assassino è stato l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio 20enne della coppia, riuscito a fuggire in strada. Rimasto ferito, il giovane è stato ricoverato al Policlinico Gemelli. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe passionale. Sembra che in passato il ricercato avesse molestato la donna. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. La strage ha lasciato sgomenti i vicini della famiglia e gli abitanti del quartiere, dove in molti conoscevano il padre che da anni si manteneva aiutando i clienti all'esterno di un supermercato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: I negoziati fra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere a luglio a Doha in Qatar per poi proseguire in Pakistan. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi attacchi da entrambe le parti e accuse reciproche di aver violato la tregua. Intanto sull'intesa fra Israele e Libano interviene il premier israeliano Netanyahu, che la definisce un risultato storico, una umiliazione, dice invece Hezbollah.
12: Lo strategico stretto di Hormuz continua ad acuire le tensioni tra USA e Iran. Droni iraniani sono stati lanciati contro siti militari americani in Medio Oriente e una petroliera è stata colpita da un proiettile nello stretto dopo gli attacchi incrociati di venerdì. Un'escalation che non si ferma e mette a rischio l'accordo preliminare firmato da USA e Iran. Alla violenza risponderemo con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA J.D. Vance. Intanto l'esercito israeliano ha condotto nel pomeriggio di ieri un attacco con droni nel Libano meridionale, il giorno dopo aver firmato l'accordo che prevedeva il ritiro di alcune truppe da limitate aree pilota, ma che nei fatti non prevede nessun limite alla presenza dell'esercito israeliano nella regione, come confermato dallo stesso premier Netanyahu, che ha salutato l'accordo come un risultato storico per Israele, che permetterà di mantenere una zona di sicurezza in Libano per tutto il tempo necessario, fino a quando Hezbollah ed altri gruppi non saranno disarmati. Ipotesi esclusa dal leader di Hezbollah Qassem, che ribadisce la nullità dell'accordo tra Washington, Beirut e Tel Aviv. Collegare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza in Libano, sottolinea Qassem, è molto pericoloso, supera tutte le linee rosse. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: L'Iran torna a criticare l'Italia. Fornire sostegno tecnico e logistico agli aggressori non è altro che un contributo chiaro e diretto ad un'aggressione illegale, un atto sfacciato di aggressione e una grave violazione del diritto internazionale, scrive sui social network il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Bakei. Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela è salito a 1430, mentre rimangono decine di migliaia i dispersi.
13: Migliaia di cittadini hanno organizzato una risposta spontanea per cercare persone scomparse e partecipare alle operazioni di soccorso. La polemica è arrivata in mezzo al dolore.
14: Queda restringido.
13: Il ministro dell'interno ha annunciato che La Guaira, la zona più colpita dai due terremoti, è bloccata per i civili. Chi vuole andare ad aiutare deve registrarsi a Caracas. Secondo il governo, il traffico blocca l'arrivo degli aiuti e il rumore delle moto impedisce di ascoltare le voci delle persone ancora intrappolate. La presidente Delcy Rodriguez è stata accolta tra i fischi durante la sua visita a una delle zone più colpite. I familiari delle vittime e i residenti hanno criticato la risposta del governo. Non state facendo nulla, gridano. L'arrivo delle squadre internazionali di soccorso ha dato sollievo alle centinaia di venezuelani che a mani nudi e con tanta volontà scavano per salvare vite. Loro e le squadre di soccorritori lavorano sotto minacce costanti. Le continue repliche, che hanno superato le 300, possono destabilizzare strutture già compromesse e aumentare il pericolo per tutti. E con il passare del tempo aumenta anche il rischio biologico derivato dalla decomposizione dei corpi che rimangono sulle strade in attesa di essere recuperati. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Sono quasi 200 milioni gli europei che devono in qualche modo fare i conti con temperature superiori a 35 gradi. Il dato è stato calcolato dall'agenzia tedesca ADP, si basa sulle previsioni dei servizi meteorologici dei paesi dell'Unione Europea.
15: Caldo e afa, in Italia sono 18 le città da bollino rosso. Durante tutto il weekend e all'inizio della prossima settimana, l'anticiclone si rafforzerà portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì con massime fino a 40 gradi sulla pianura padana, nelle zone interne della Sardegna e lungo il medio versante tirrenico. Oggi e domani musei aperti gratuitamente a Rimini come rifugi climatici. A Roma, l'AMA, l'azienda municipale ambiente, sta intensificando le operazioni di lavaggio meccanizzato delle strade. Il 45% delle città europee ha superato i livelli massimi storici di stress termico. In Francia, troppo caldo a Parigi e Lione, dove sono stati annullati i cortei del Pride. Caldo record anche in Germania, dove la filarmonica ha allentato il proprio codice di abbigliamento. Gli uomini potranno togliersi la giacca e rimboccarsi le maniche. Da martedì è previsto un generale calo delle temperature in Italia e in tutta Europa. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: A proposito del Gay Pride, cancellato per il troppo caldo in alcune città, si è svolto invece in altre città d'Europa. Secondo gli organizzatori del Pride di Milano, il principale in Italia, hanno sfilato 350.000 persone. Presente anche la segretaria del PD Schlein, che parlando della morte di Mirko, il ragazzo ucciso dal padre a Camaiore perché non accettava la sua omosessualità, ha detto: è l'omotransfobia che lo ha ucciso. 46 anni fa la strage di Ustica, in cui morirono 81 persone a bordo del DC-9 decollato da Bologna e diretto a Palermo. Il governo ha fatto sapere che si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nell'ambito dell'ultima inchiesta aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni di Cossiga che indicava nei francesi responsabili dell'abbattimento dell'aereo. L'udienza è fissata per il 30 settembre. A causa di un violento temporale, una frana di grandi dimensioni si è staccata nel pomeriggio in Val Genova, lungo il rio Dossona a Strembo, in provincia di Trento, bloccando oltre un centinaio di persone nell'area del rifugio Bedole. La protezione civile, i vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno portato tutti a valle sani e salvi. La frana ha spazzato via la strada forestale che collegava la valle al rifugio. Siamo allo sport, domenica di motori con la Formula 1 che corre in Austria e la MotoGP che invece fa tappa nei Paesi Bassi.
14: Una beffa, la bandiera gialla che frena Kimi Antonelli nel corso dell'ultimo giro di qualifiche del Gran Premio d'Austria. Il pilota bolognese fa registrare il quarto tempo, complice appunto un rallentamento dovuto ad un incidente occorso a Verstappen. Il leader del mondiale partirà dunque in seconda fila con accanto Hamilton. Prima fila per l'altra Mercedes di Russell, che secondo la valutazione dei commissari non ha commesso alcuna irregolarità nell'ultimo giro, e per l'altra Ferrari di Leclerc. Nella gara sprint della MotoGP ad Assen ad avere la meglio Raul Fernandez, che precede il giapponese Ogura, e Fabio Di Gianantonio. Il romano rosicchia così qualcosa in classifica sul leader Bezzecchi, che chiude al quarto posto davanti all'altra aprile ufficiale di Martin. Sesto Marc Marquez, settimo Bagnaia. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
10: Per quanto riguarda i mondiali di calcio, si chiudono questa notte gli ultimi tre gironi, il JLEK, con quattro gare per poi passare da oggi ai sedicesimi. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon ascolto con tutti i nostri programmi.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: Ultrapop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultrapop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Stavo dando un'occhiata alle mostre inaugurate di recente in Gran Bretagna e alcune, se uno può, sarebbero da vedere. Ci sono omaggi a Jimi Hendrix, a John Lennon e anche la prima personale di Jack White. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. È in

Ain't No Tension, il mashup del francese Drumman che tiene insieme Ain't No Telling della Jimi Hendrix Experience, il pezzo dall'album X is Bold as Love, e Positive Tension dei Block Party. Gran lavoro, se uno è un fan di Hendrix ma anche per pura curiosità, occhio, perché da qualche giorno, come detto, è possibile visitare a Londra la mostra temporanea Hendrix in London, mostra inclusa nel biglietto d'ingresso del museo Handel Hendrix House, in cui al numero 23 di Brook Street è stato ricostruito attraverso foto d'epoca, testimonianze e documenti vari l'appartamento in cui Hendrix ha vissuto con la compagna Kathy Hetchingham tra il 1968 e il 1969. In mostra oltre 500 documenti provenienti dall'archivio di Patricia Trixie Sullivan, la storica assistente di Mike Jeffrey, il manager del chitarrista. Ci sono lettere, contratti, bollette telefoniche, ricevute varie, conti di ristoranti e altri documenti che raccontano, diciamo, la quotidianità dell'artista durante il suo soggiorno londinese. Per chi non lo conosce, il museo Handel Hendrix è interessante non fosse altro perché sono due appartamenti storici comunicanti. Al 23 ha vissuto appunto Hendrix e a fianco al 25 ha abitato Handel, uno dei maggiori compositori del Settecento. Anche qui gli interni sono stati ricostruiti. Red Mist, The Night Trains.

Red Mist, il nuovo singolo dei Night Trains, il gruppo di Hugh Brooker prodotto da Andy Lewis. I due hanno spesso inciso insieme. Tornando alla casa museo di Hendrix, oltre all'appartamento il museo ospita anche una mostra permanente che racconta la vita londinese dell'artista e la nascita

scelta della sua Jimi Hendrix Experience. Su questo però, se uno è interessato, occhio a questa mappa interattiva di qualche tempo fa in cui c'è più o meno tutto quello che riguarda la permanenza a Londra dell'artista: hotel, ritrovi, alloggi vari, studi di registrazione, luoghi di concerti, locali e anche il Samarkand Hotel in cui l'artista verrà trovato privo di sensi il 18 settembre 1970. La mappa interattiva si trova in rete, basta cercare Hendrix Map London Classic Rock, e questo perché è stata realizzata dal magazine Classic Rock e nello specifico da Fraser Lurie, critico musicale della rivista. È costruita sulla piattaforma Google Maps, si clicca sui singoli numerini e accanto appare la descrizione del posto selezionato. Ne prendo uno a caso, il numero 12, Seville Theatre, Shaftesbury Avenue. La Jimi Hendrix Experience, si legge, si è esibita qui per la prima volta il 29 gennaio 1967 come gruppo di supporto degli Who. Il proprietario del teatro era Brian Epstein, manager dei Beatles. Entro l'estate di quell'anno il gruppo di Hendrix diventerà l'attrazione principale. Eccoli gli Who, Can't Explain, uno dei loro pezzi più noti, rieseguito da David Bowie. Dopo il brano una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

The Snake, il brano di Al Wilson remixato dai greci Senior Citizen. Il pezzo è di Oscar Brown, musicista, poeta e anche importante attivista afroamericano per i diritti civili, che la inciderà per primo nel 63, ma è questa versione dell'americano Wilson ad aver sbancato le classifiche in Inghilterra a fine anni 60. Poi nel tempo è diventata un classico assoluto del mondo Northern Soul. Tra l'altro ha anche una storia molto interessante e inquietante. I versi si ispirano a una favola di Esopo, il contadino e la serpe, e a un'altra molto simile della cultura popolare afroamericana. Nel testo la protagonista accudisce un serpente che aveva trovato quasi congelato lungo un sentiero. Lo salva, ma è comunque sempre un serpente, per cui la morde e il veleno la uccide. Morale, secondo Esopo, in tutte le versioni, i cattivoni non cambiano mai, anche se vengono trattati con estrema bontà. E cosa succede? Succede che durante la campagna presidenziale del 2016 Trump comincerà ad utilizzare il pezzo leggendo il testo del brano nei suoi comizi, in particolare quando doveva illustrare la sua posizione sulla concessione dello stato di rifugiati e in genere sull'immigrazione. Diceva: ci si ritorcerà tutto contro, come è successo alla donna che aveva accolto il serpente. Al che interverranno i figli di Oscar Brown, ribadendo il forte impegno civile del padre e chiedendo che la canzone non venisse più utilizzata e distorta. Ma Trump, almeno fino al 2024, ha continuato a citarla. Rats, i Bamboos.

Duets, i Bamboos, il gruppo australiano con la voce di Kylie Oldest. Vedi, non si può mai stare tranquilli, tutto può essere distorto e adulterato, e la storia di The Snake parla da sola. Almeno i luoghi attraversati da Jimi Hendrix negli anni 60 a Londra, di cui si diceva prima, sono quelli e quelli restano. Oltre alla mappa della rivista Classic Rock, a oggi la più completa, nel 2014 ce n'è stata anche un'altra promozionale, apparsa in concomitanza con l'uscita del film biografico Jimmy All Is By My Side, con Andre 3000 nei panni del chitarrista. E in effetti Londra è piena di Hendrix, che arriva in città nel 66 a settembre, quindi nel pieno dell'effervescenza swing in London e dell'esplorazione musicale. Tanto per fare qualche esempio, i Cream di Eric Clapton si erano appena formati, a dicembre i Beatles avevano cominciato a registrare Sgt. Pepper, e non aggiungo altro. È a Londra che Hendrix registrerà i primi due album con l'Experience, e sempre a Londra darà fuoco per la prima volta alla chitarra al Rainbow, al tempo si chiamava il Finsbury Park Astoria. In quell'occasione si brucerà anche la mano e dovrà farsi medicare in ospedale. Poi tutti i locali in cui dal palco lascerà a bocca aperta Eric Clapton, Pete Townsend e tanti altri maghi della chitarra. A Londra dividerà anche un appartamento con Ronnie Wood e abiterà in centro città in una casa di proprietà di Ringo Starr. Quindi Londra è anche Jimi Hendrix, una città in cui sarebbe tornato tantissime volte, inclusa purtroppo l'ultima. Quindi This Is London, questa è Londra, i Cooks. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultrapop qui su Radio 24.

Beatmaker Doris, cantante svedese, un solo album uscito nel 1970, Did You Give the World Some Love Today Baby, un cocktail travolgente di pop, rock e funk, disco ristampato in CD, il vinile originale è molto ricercato. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, sempre restando in Gran Bretagna, c'è un'altra visitina che andrebbe fatta, stavolta a Liverpool, dove ci sono essenzialmente due musei dedicati ai Beatles, gruppo nato in quella città, lo Story Museum è molto grande, il più famoso è quello che qui ci interessa, il Liverpool Beatles Museum di Matthew Street, legato alla famiglia di Pete Best, il batterista prima di Ringo Starr. Oltre a strumenti e memorabilia vari legati al quartetto, proprio di recente il museo ha messo in mostra una serie di disegni creati nel 64 da John Lennon e dall'artista e filmmaker americano Steven Verona, e questi andrebbero visti anche perché pure qui c'è una storia molto immaginifica che i media di mezzo mondo si sono rimbalzati. Parliamo in origine di 240 fogli di carta, ognuno con un disegno e una parola tratta dal testo di I Feel Fine, il classico del gruppo uscito in quell'anno. Verranno assemblati in sequenza ed utilizzati per creare un breve corto animato intitolato She Said So, di accompagnamento al brano e costruito appunto con le parole della canzone di I Feel Fine. Durata 2 minuti, per qualcuno sarebbe il primo video musicale di sempre, anticipando quello promozionale, famosissimo per Subterranean Homesick Blues, il pezzo del 65 di Bob Dylan, quello in cui l'artista fa vedere e lascia cadere uno dopo l'altro i cartelli con sopra parole e versi del brano, quindi un'idea molto simile e non ti dico altro. Il corto in questione dei Beatles va visto assolutamente su YouTube, basta cercare Stephen scritto con il PH, Verona scritto come la città, She Said So, ha detto così. All'interno peraltro di tanto in tanto appaiono avvisi anche molto ambientalisti come non gettare rifiuti o non sprecare acqua e altro. Steve Pilgrim, 4321 in a million.

4, 3, 2, 1 in a million. Steve Pilgrim, artista di Liverpool, tanto per restare in tema, continuo con la storia dei disegni di Lennon e Verona del 64 perché è molto divertente, li sto rivedendo ora e mi piacciono molto, sono riaffiorati di recente in un'asta a Londra e lì un esperto di memorabilia legati ai Beatles ha capito subito di cosa si trattava, anche perché altrimenti sembrano semplici disegni con sopra una parola, ad esempio c'è una ragazza svestita di spalle, sulla schiena la scritta Love, parola che compare appunto nel testo di I Feel Fine. Steven Verona, scomparso nel 2019, aveva raccontato che al tempo quei disegni erano venuti fuori quasi per caso. Con Lennon si erano incontrati in un locale di Londra e di getto avevano cominciato a scarabocchiare su una tovaglia di carta. Verona aveva anche suggerito di costruirci intorno un corto, un piccolo film, e poi si erano rivisti a New York e a casa di Verona, seduti in cucina, belli, fumatini, si erano messi a colorare i disegni con i pennarelli. Te li immagini tutti e due, testa bassa e colori in mano, dai, passami il giallo, ma ce l'hai tu, allora tirami il verde, e via così, e non finisce qui. Monday.

Dei Bunny Sigler, cantante americano, è stato tra i protagonisti negli anni 70 del mondo Philly Soul, genere con pezzi funk e soul molto orchestrati in cui abbondavano fiati e archi. Qui il protagonista si lamentava di tutti i giorni della settimana ad eccezione della domenica in cui splende il sole e finalmente può rivedere la sua compagna, un bel quadrettino strappacuore. Non so nel 1964 in quale giorno della settimana John Lennon e Stephen Verona si siano ritrovati a colpo

Esplorare i disegni di qui sopra, ma per tutti e due deve essere stato un gran momento, considerando che, come detto, sono serviti per il corto di accompagnamento del pezzo I Feel Fine, corto che nei decenni è stato spesso presentato in vari festival al MoMA di New York e altrove, vincendo anche alcuni premi. La pellicola originale è conservata nella biblioteca del Congresso a Washington, mentre i disegni se li era tenuti Verona, che nel 2000 li metterà all'asta tutti e 240 da Christie's a New York, dove verranno venduti per $59,000, un po' più di €99,000 di oggi. Nel tempo sono stati però divisi in lotti e 10 pezzi sono comparsi di recente in un'altra asta, e lì se li è aggiudicati un collezionista che li ha poi prestati appunto al Beatles Museum. E nello specifico, con questi 10 disegni in sequenza si formano le frasi Baby says she's mine e In love with her, parole che i fan del quartetto conoscono molto bene. Jack White, God and the Broken Ribs.

God and the Broken Ribs, Jack White, un pezzo da Frozen Charlotte, l'album in arrivo il 10 luglio, molto no name il disco precedente come suoni. White peraltro è stato giorni fa in concerto in Italia, Grateful, lo Stavanger Gospel Choir.

Grateful, lo Stavanger Gospel Choir, ensemble norvegese di 70 elementi con età che varia dai 20 ai 50 anni, hanno collaborato con molti artisti tra cui anche George Michael. Prima ci siamo sentiti Jack White e anche lui è protagonista di una mostra a Londra fino al 13 settembre alla Newport Street Gallery di Damien Hirst, mostra intitolata These Thoughts May Disappear, questi pensieri potrebbero scomparire. La sua prima personale, all'interno ci sono 100 sculture, dipinti, fotografie e mobili, e questo perché White a 15 anni ha cominciato a lavorare come tappezziere nel negozio di un amico di famiglia, quindi per lui divani e dintorni sono il paradiso. Tanto per capire, ha anche sistemato anni fa il divano dello storico studio di St. Phillips a Memphis, dove hanno registrato da Jerry Lee Lewis a Robert Plant. Carta bianca, lavoro spettacolare, anche che quello è in mostra a Londra. A trovarlo un tappezziere come White.

Now the Time Has Come, Bruce Foxton, lo storico bassista dei Jam di Paul Weller e Rick Buckler, il compianto batterista del gruppo, qui la voce di Russell Hastings. Torno un istante alla mostra londinese di Jack White, nata su suggerimento dell'artista Damien

Warrior Chair, una poltrona da guerriero gialla con righe nere in cui White ha nascosto trucioli di legno profumati di cuoio, profumati di olio utilizzato per nutrire e conservare la pelle dei guanti da baseball e di terra d'ombra bruciata, tra i pigmenti più usati in pittura, trucioli che rilasciano un particolare aroma ogni volta che una persona si siede sulla Warrior Chair, che è poi un classico di White che da giovane nascondeva poesie segrete nei divani. Un'altra opera rimanda al movimento modernista olandese De Stijl, tra i preferiti di White, quindi a Mondrian e non solo, per cui linee orizzontali e verticali, colori primari rosso, blu, giallo, insieme a bianco, nero e grigio. E così fino al cuore di quella che lui definisce la mia arte da negozio di ferramenta, con tanto di opera in cui ha assemblato utensili laccati di nero e scarti metallici provenienti dall'officina di suo padre. C'è anche un albero dipinto di rosso, era senza vita nel suo giardino, e una serie con pallet colorati, tra cui un modello presidenziale decorato in stile rococò con la stessa vernice dorata scadente, come ha sottolineato White, utilizzata alla Casa Bianca nell'ufficio ovale di Trump. Non male, diciamo un cocktail di influenze che omaggia anche Duchamp e Dalí. Da vedere al Supersonic and the Teenagers, The

The Loser, Al Supersonic and the Teenagers, gruppo spagnolo, si diceva prima di Lennon e dei Beatles, eccoli, Glass Onion dal White Album, pezzo che suona modernissimo, la voce di Lennon ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram, mi raccomando il podcast a Pio G C. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. E in più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
2: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
3: Molto brave.
1: Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
2: Però
1: sei brava, ci sono arrivata.
2: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
3: In onda ogni domenica alle 6.30.
2: E in podcast con qualche contenuto in più.
3: Tante voci diverse, quindi.
2: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
3: E due che non cambiano mai.
2: Le nostre.
0: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. GR24 di mezzanotte.
4: È stato fermato il compagno della donna trovata morta in provincia di Imperia. Disperso nel lago di Vico, il marito della ministra Roccella, ricerche per tutta la notte. Attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti, ma i negoziati andranno avanti. Nuova tappa a Doha fra pochi giorni. La Formula 1 oggi al Gran Premio d'Austria, Ferrari in prima e seconda fila, pole per la Mercedes di Russell. Benvenuti a questa edizione di GR24, da Paolo Corleoni alla parte tecnica e Enrico Pagliarini al microfono. Ha confessato dopo essersi costituito ed è stato poi fermato dai carabinieri l'uomo di 50 anni, compagno della donna trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia, sulle alture di Sanremo. La donna, statunitense di 53 anni, è stata soffocata con un cuscino, forse dopo una lite con l'uomo con cui viveva. Il marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari, risulta disperso dal pomeriggio nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Le ricerche andranno avanti per tutta la notte. È ricercato il bengalese di 43 anni che a Roma ha ucciso con una mannaia una coppia e la loro figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh.
5: È un conoscente della famiglia, l'uomo ricercato per l'omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso una sua foto. Si tratta di un 43enne bengalese, come le tre vittime. Sarebbe stato lui ad uccidere con una mannaia nel loro appartamento il 39enne Kamal Uddin, la moglie 38enne e la loro figlia di 8 anni. A fornire l'identità del presunto assassino è stato l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio 20enne della coppia, riuscito a fuggire in strada. Rimasto ferito, il giovane è stato ricoverato al Policlinico Gemelli. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe passionale. Sembra che in passato il ricercato avesse molestato la donna. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. La strage ha lasciato sgomenti i vicini della famiglia e gli abitanti del quartiere, dove in molti conoscevano il padre, che da anni si manteneva aiutando i clienti all'esterno di un supermercato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: I negoziati fra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere a luglio a Doha in Qatar per poi proseguire in Pakistan. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi attacchi da entrambe le parti e accuse reciproche di aver violato la tregua. Intanto sull'intesa fra Israele e Libano interviene il premier israeliano Netanyahu, che la definisce un risultato storico, una umiliazione, dice invece Hezbollah.
6: Lo strategico stretto di Hormuz continua ad acuire le tensioni tra USA e Iran. Droni iraniani sono stati lanciati contro siti militari americani in Medio Oriente e una petroliera è stata colpita da un proiettile nello stretto dopo gli attacchi incrociati di venerdì. Un'escalation che non si ferma e mette a rischio l'accordo preliminare firmato da USA e Iran. Alla violenza risponderemo con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA J.D. Vance. Intanto l'esercito israeliano ha condotto nel pomeriggio di ieri un attacco con droni nel Libano meridionale, il giorno dopo aver firmato l'accordo che prevedeva il ritiro di alcune truppe da limitate aree pilota, ma che nei fatti non prevede nessun limite alla presenza dell'esercito israeliano nella regione, come confermato dallo stesso premier Netanyahu, che ha salutato l'accordo come un risultato storico per Israele, che permetterà di mantenere una zona di sicurezza in Libano per tutto il tempo necessario, fino a quando Hezbollah ed altri gruppi non saranno disarmati. Ipotesi esclusa dal leader di Hezbollah Qassem, che ribadisce la nullità dell'accordo tra Washington, Beirut e Tel Aviv. Collegare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza in Libano, sottolinea Qassem, è molto pericoloso, supera tutte le linee rosse. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: L'Iran torna a criticare l'Italia. Fornire sostegno tecnico e logistico agli aggressori non è altro che un contributo chiaro e diretto ad un'aggressione illegale, un atto sfacciato di aggressione e una grave violazione del diritto internazionale, scrive sui social network il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Bakei. Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela è salito a 1430, mentre rimangono decine di migliaia i dispersi.
7: Migliaia di cittadini hanno organizzato una risposta spontanea per cercare persone scomparse e partecipare alle operazioni di soccorso. La polemica è arrivata in mezzo al dolore. Il ministro dell'interno ha annunciato che La Guaira, la zona più colpita dai due terremoti, è bloccata per i civili. Chi vuole andare ad aiutare deve registrarsi a Caracas. Secondo il governo, il traffico blocca l'arrivo degli aiuti e il rumore delle moto impedisce di ascoltare le voci delle persone ancora intrappolate. La presidente Delcy Rodriguez è stata accolta tra i fischi durante la sua visita a una delle zone più colpite. I familiari delle vittime e i residenti hanno criticato la risposta del governo. Non state facendo nulla, gridano. L'arrivo delle squadre internazionali di soccorso ha dato sollievo alle centinaia di venezuelani che a mani nudi e con tanta volontà scavano per salvare vite. Loro e le squadre di soccorritori lavorano sotto minacce costanti. Le continue repliche, che hanno superato le 300, possono destabilizzare strutture già compromesse e aumentare il pericolo per tutti. E con il passare del tempo aumenta anche il rischio biologico derivato dalla decomposizione dei corpi che rimangono sulle strade in attesa di essere recuperati. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Sono quasi 200 milioni gli europei che devono in qualche modo fare i conti con temperature superiori a 35 gradi. Il dato è stato calcolato dall'agenzia tedesca ADP, si basa sulle previsioni dei servizi meteorologici dei paesi dell'Unione Europea.
8: Caldo e afa, in Italia sono 18 le città da bollino rosso. Durante tutto il weekend e all'inizio della prossima settimana, l'anticiclone si rafforzerà portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì con massime fino a 40 gradi sulla pianura padana, nelle zone interne della Sardegna e lungo il medio versante tirrenico. Oggi e domani musei aperti gratuitamente a Rimini come rifugi climatici. A Roma, l'AMA, l'azienda municipale ambiente, sta intensificando le operazioni di lavaggio meccanizzato delle strade. Il 45% delle città europee ha superato i livelli massimi storici di stress termico. In Francia, troppo caldo a Parigi e Lione, dove sono stati annullati i cortei del Pride. Caldo record anche in Germania, dove la filarmonica ha allentato il proprio codice di abbigliamento. Gli uomini potranno togliersi la giacca e rimboccarsi le maniche. Da martedì è previsto un generale calo delle temperature in Italia e in tutta Europa. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: A proposito del Gay Pride, cancellato per il troppo caldo in alcune città, si è svolto invece in altre città d'Europa. Secondo gli organizzatori del Pride di Milano, il principale in Italia, hanno sfilato 350.000 persone. Presente anche la segretaria del PD Schlein, che parlando della morte di Mirko, il ragazzo ucciso dal padre a Camaiore perché non accettava la sua omosessualità, ha detto: è l'omotransfobia che lo ha ucciso. 46 anni fa la strage di Ustica, in cui morirono 81 persone a bordo del DC-9 decollato da Bologna e diretto a Palermo. Il governo ha fatto sapere che si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'ultima inchiesta, aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni di Cossiga, che indicavano i francesi responsabili dell'abbattimento dell'aereo. L'udienza è fissata per il 30 settembre. A causa di un violento temporale, una frana di grandi dimensioni si è staccata nel pomeriggio in Val Genova, lungo il rio Dossona Strembo, in provincia di Trento, bloccando oltre un centinaio di persone nell'area del rifugio Bedole. La protezione civile, i vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno portato tutti a valle sani e salvi. La frana ha spazzato via la strada forestale che collegava la valle al rifugio. Siamo allo sport, domenica di motori con la Formula 1 che corre in Austria e la MotoGP che invece fa tappa nei Paesi Bassi.
9: Una beffa, la bandiera gialla che frena Kimi Antonelli nel corso dell'ultimo giro di qualifiche del Gran Premio d'Austria. Il pilota bolognese fa registrare il quarto tempo, complice appunto un rallentamento dovuto ad un incidente occorso a Verstappen. Il leader del mondiale partirà dunque in seconda fila con accanto a Hamilton. Prima fila per l'altra Mercedes di Russell, che secondo la valutazione dei commissari non ha commesso alcuna irregolarità nell'ultimo giro, e per l'altra Ferrari di Leclerc. Nella gara sprint della MotoGP ad Assen ad avere la meglio Raul Fernandez, che precede il giapponese Ogura, e Fabio Di Gianantonio. Il romano rosicchia così qualcosa in classifica sul leader Bezzecchi, che chiude al quarto posto davanti all'altra aprile ufficiale di Martin. Sesto Marc Marquez, settimo Bagnaia. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
4: Per quanto riguarda i mondiali di calcio, si chiudono questa notte gli ultimi tre gironi, il JLEK, con quattro gare per poi passare da oggi ai sedicesimi. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo un buon ascolto con tutti i nostri programmi.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: 16 e 5 minuti a Radio 24, iniziano le due ore di diretta di RadioTube Social Village e RadioTube Social Network. La prima ora, come sempre, con tantissimi spettacoli, la seconda con tutta l'attualità della rete e dalla rete, insieme dunque in diretta fino al 18 con me, Marta Cagnola. Potete trovarmi su tutti i social cercando chiocciola Marta Cagnola e poi potete tenervi in contatto con noi con il 349-238-6666 via SMS e WhatsApp. Di cosa parleremo nella prima ora? Ma avremo degli ospiti, parleremo con loro molto di musica, ci concediamo anche qualche approfondimento un po' particolare perché cercheremo ad esempio di capire come nascono certi tormentoni da uno che di tormentoni se ne intende perché è l'autore veramente di tanti dei brani che abbiamo ascoltato di più in questi anni. Ma parleremo anche del ricordo di un grandissimo dello spettacolo che viene celebrato in questi giorni e partiamo però con un po' di numeri. Non lo facciamo spesso, ma i numeri dello spettacolo sono particolarmente interessanti.

0: Cerenotti la portiamo a San Siro l'anno prossimo.
1: Cerenotti.
2: Cerenotti.
3: Allora, 4 su 10 sono le date degli artisti italiani a dominare la classifica per spettatori dei concerti di musica pop, rock e leggera del 2025. Sul podio sono Tricolori, sia l'oro che l'argento, entrambi vinti sui palcoscenici dell'Emilia Romagna. Primo per pubblico è Ligabue, lo abbiamo sentito con la data del 21 giugno all'RCF Arena di Reggio Emilia, 88.000 presenze, e aveva dato l'appuntamento poi al tour che abbiamo visto in queste settimane, ad esempio a San Siro. Dopo di lui Max Pezzali all'autodromo di Imola il 12 luglio con oltre 82.000 presenze. Sono alcuni tra i dati del rapporto SIAE 2025, tutti i numeri dello spettacolo in Italia presentato ieri a Roma. Il dato più rilevante, la crescita della spesa per lo spettacolo, spesa che l'anno scorso ha raggiunto 4,3 miliardi di euro, con una più 7% sul 2024. Ne abbiamo parlato con il presidente della società autori ed editori, Salvo Nastasi. Insomma, abbiamo parlato di dati molto positivi.
4: Beh, un anno molto positivo, 4 miliardi e 300 milioni di euro la spesa complessiva, 7% in più, differenza tra 24 e 25, alcuni settori che erano fanali di coda fino a qualche anno fa e che invece danno grandi segni di ripresa. Pensiamo al cinema, la spesa è sostanzialmente uguale tra 24 e 25, ma tra la fine del 25 e l'inizio del 26 addirittura più 20% di spettatori, ed è un dato molto significativo. E poi il nostro orgoglio, il teatro italiano, 10% in più tutti gli anni, un settore che ha pochi finanziamenti pubblici, che è sempre stato in grande difficoltà, ha ripreso la grande dopo il Covid e sta andando benissimo. E poi il grande boom dello sport, il tennis ovviamente più 30%, ma in generale il calcio col 70% della spesa complessiva. Insomma, i dati sono tutti molto positivi.
3: Andando nel dettaglio, per quanto riguarda il cinema, abbiamo assorbito alla grande gli anni difficili. Già i primi segnali del 2026 sono ottimi.
4: Sono ottimi con questo 20% in più di pubblico che citavo prima, ma c'è un dato più significativo. Nella top 10 dei film più visti in sala, quindi film anche stranieri ovviamente, e ben 4 sono italiani. Quindi vero il fenomeno di Checco Zalone a fine 25, che è stato il più grande incasso della storia del cinema italiano, da quando diciamo esistono le rilevazioni, ma benissimo anche tra i grandi altri film. Quindi qui sono tutti segnali molto incoraggianti.
3: Quindi viva Checco Zalone, però c'è un segnale incoraggiante anche per gli anni in cui lui ovviamente non è fuori con un film.
4: No, certo, poi voglio dire, il pubblico italiano è un pubblico attento dal punto di vista culturale. Quando l'offerta culturale è adeguata, il pubblico risponde e i dati ce lo dimostrano.
3: Teatro, ottime prospettive, e gli italiani hanno voglia di sorridere, di divertirsi.
4: Beh, gli italiani vogliono divertirsi, è vero, di sorridere, ma ripeto, un settore come quello del teatro, che ha pochissimi finanziamenti pubblici e ha sempre grandi difficoltà, fa tutti gli anni dal Covid poi una media di un 10% in più. È stato il settore che ha ripreso immediatamente dopo il Covid, prova insomma di grande affezione da parte degli italiani rispetto a questo settore.
3: Concerti, uno dei punti forti del rapporto, per la prima volta a soglia psicologica del miliardo di euro di spesa, importante.
4: Beh, 1.160.000.000, ma la cosa che colpisce del rapporto è che non è tanto il numero degli spettatori, che è più o meno uguale, ma è la quantità di spesa che è aumentata molto. Significa che il pubblico italiano, e anche straniero, perché molti stranieri vengono a vedere i concerti in Italia, è un pubblico attivo. Attento, nel senso che sceglie anche di spendere in più a seconda dell'offerta, e questo insomma ci dimostra che il livello culturale è molto elevato.
3: Pop rock e leggero.

0: fanno la parte del leone.
1: Beh, quello sempre, da sempre così, ovviamente, i grandi stadi, le grandi concentrazioni. Adesso sarà, diciamo, molto, molto interessante vedere il rapporto del 27 col concerto di Ultimo a Roma da 250.000 persone che si darà da qualche giorno. Quelli sono fenomeni ed eventi come il Campovolo, ma come tanti altri fenomeni che ovviamente cambiano la storia della percezione del rapporto di dati. Però è chiaro, fanno parte del leone e dobbiamo accettarlo.
0: Abbiamo detto stadi, mi viene in mente il calcio, però anche il tennis. Devo dire che
1: Beh,
0: l'Italia sta dando anche sotto questo punto di vista.
1: più 30% di spettatori, più 23,5% di spesa. Il fenomeno Sinner, ma scusate, non solo Sinner, perché abbiamo tantissimi ormai campioni e talenti del mondo del tennis, è la dimostrazione, insomma, ci sono sempre novità incredibili.
0: Però ad esempio parlate anche di fiere, se ne parla poco e sono un mondo importantissimo.
1: No, molto importantissimo, anche perché dal rapporto emergono dei numeri stratosferici. Lucca Comics, per esempio, è incredibile, ma voglio dire, non è, cioè, non, quando pensiamo alle fiere pensiamo sempre alle grandi fiere, no? Pensiamo alla Fiera di Milano, pensiamo a Vinitaly a Verona, ma per esempio fenomeni come Fiera d'Oltremare a Napoli, come Lucca o come altre città che sembrano meno competitive dal punto di vista fieristico, invece sono in testa. Un dato molto interessante.
0: Allora, nord e sud, nord traina, ma sud dinamico.
1: Nord Traina sul dinamico è sempre così, tutti gli anni il rapporto ci dice più o meno questo dato. Gli spettatori del sud ovviamente sono un pochino più indietro dal punto di vista della spesa, però culturalmente alle volte ci stupiscono molto più del nord.

0: questo è il brano più trasmesso dalle radio italiane, è al numero uno della classifica R1 ed è Cabana di Irama, lo avrete riconosciuto perché è dappertutto, basta accendere le varie radio, certo è meglio se state su Radio 24, però capita, e sentite sicuramente questo pezzo. C'è un segreto dietro questo e tanti pezzi di Rama, ed il segreto è una collaborazione importante. È un musicista, un compositore, un produttore, ma anche un musicista in proprio, e scopriamo tutto di lui perché è venuto a trovarci a Radio 24, Giulio Nenna.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, che effetto ti fa vedere i tuoi pezzi che così pam, escono numero uno, escono classifica R1, Airplay sempre in testa?
1: È una bella soddisfazione, e diciamo è anche frutto di un percorso di tanto lavoro e di scelte ogni volta, diciamo, particolari, ecco. Noi seguiamo un po', se tu hai messo questo brano di Filippo di Rama, e ultimamente ogni volta che scriviamo qualcosa pensiamo e cerchiamo di fare qualcosa in maniera diversa, insomma.
0: Tra poco ti chiederò anche del tuo progetto, perché ovviamente l'ho detto, musicista, quindi ci sono anche cose tue molto diverse,
1: sì,
0: perché hai la tua zona, quella che tieni per te, è molto diversa, ma voglio anche chiederti qualcosa di questo successo, perché voglio un po' andare a capire come nascono le dell'estate. Ti faccio la domanda da 100 milioni di dollari, c'è una regola? Perché
1: allora,
0: no, tu lo sai come si fa, pam, numero uno, no?
1: No, ovviamente non c'è una regola, non c'è una ricetta, se non quella, secondo me, soprattutto per quanto riguarda il periodo estivo, il fatto di divertirsi e riuscire a trasmettere la leggerezza. E,

0: Una sciocchezza, ma in realtà è altrettanto importante riuscire a trasmettere leggerezza attraverso la musica e che a trasmettere insomma profondità, riflessione, spunti. L'Italia, che è uno dei pochi paesi al mondo in realtà dove c'è ancora questo stagionalismo, diciamo, di canzone estiva, canzone invernale, insomma, in Italia cioè, abbiamo questa cosa perché abbiamo 3 mesi di vacanza all'estate, 2 mesi, un mese, chi ce l'ha, però diciamo l'estate è il momento delle nostre vacanze e la gente vuole ascoltare musica che permetta loro di entrare ancora di più nell'estate, di distendersi, di divertirsi. E quindi per me diciamo che la regola di base generale è quella di fare qualcosa che permetta alle persone di proprio divertirsi, alleggerirsi e godersi l'estate.
1: Per un attimo ho sperato che, dottore in economia, tu avessi una ricetta, ma non c'è, no,
0: No.
1: non c'è. Detto questo, hai collaborato strettamente con tanti artisti, con Filippo da 10 anni.
0: Sì.
1: Ogni volta si tratta di abbracciare un genere, uno spirito, un'ispirazione. Come nasce da te, dalla collaborazione, da quello che fluttua nell'aria?
0: Sì, allora, innanzitutto ogni volta che collaboro con un artista, secondo me è molto importante per un produttore riuscire a entrare e rispettare l'unicità dell'artista. Però io considero artista anche il produttore, quindi diciamo che io ho una mia identità molto chiara. E infatti, prima tu parlavi del mio progetto personale, il centro di quel progetto è il Mediterraneo, ma lo potete sentire anche in Cabana
1: Certo,
0: e in tanti altri
1: certo.
0: brani. Quindi diciamo che probabilmente gli artisti con cui ho lavorato avevano comunque sia compreso e inteso dei lati anche delle mie qualità artistiche che potevano incontrarsi bene con loro. Quindi diciamo che parte sempre da questo incontro, poi ovviamente il lavoro per un artista da parte di un produttore deve essere totalmente centrato sull'artista, secondo me io la vivo un po' così alla vecchia maniera, no? E il produttore per me è una figura che deve stare dietro le quinte e concentrarsi sull'artista con cui sta lavorando.
1: Anche perché tu non sei uno di quei produttori che lavorano, che fanno i pezzi con 108.000, no, quelli che creano sempre la polemica, no? Quando si va a Sanremo e l'elenco degli autori è più lungo del pezzo stesso.
0: Certo.
1: Lavori in maniera un po' diversa tu.
0: Sì, proprio per il motivo che dicevo prima, che io mi metto a disposizione per quelle che sono le mie competenze. Io penso che la musica, come tutta l'arte, sia qualcosa che ha a che fare con l'unicità e quindi ognuno di noi possiede qualcosa e non possiede qualcos'altro. Quindi io mi presento e mi pongo per quello che sono. Quindi questo non mi permette ovviamente di lavorare con chiunque. A me piace molto che la parola scegliere viene da scio in latino che significa tagliare. Quindi fare tanto può essere secondo me meno interessante che fare poche cose che però ti rendono riconosciuto per quello, ecco.
1: Che impressione fa a un autore che quindi ha anche la passione della responsabilità dietro le quinte, invece sentire il proprio nome declamato? Ho detto Sanremo, quindi sul palco di Sanremo il tuo nome e anche il dover occhieggiare alla telecamera quando
0: Certo.
1: dirigi, che deve essere un momento imbarazzantissimo. Dirige l'orchestra il maestro Giulio Nenna e tu devi, boh, sorridere.
0: Sì. Guarda, io ti dico la verità, io tra l'altro la prima volta che ho diretto Sanremo ero giovanissimo, nel senso che avevo 26 anni ed era la mia prima esperienza di
1: Che pezzo
0: direzione,
1: era?
0: era Cosa resterà con Irama proprio, quindi il nostro primo Sanremo giovani era. E ovviamente, cioè, hai paura, diciamo così, per dirla in maniera romantica. Però diciamo che la concentrazione, soprattutto come ho vissuto la musica, tu giustamente ricordavi che io ho fatto economia prima, in realtà suonavo da quando ero bambino, però la scelta di fare musica è arrivata nel momento in cui io ho sentito proprio come una vocazione, diciamo così, come una missione quella di fare questo mestiere e quindi vivo tutte queste occasioni, anche quelle più importanti, anche quelle più terrorizzanti, convinto che sono sulla strada giusta, quindi comunque sia vado con questa sicurezza dentro di me. Mentre se invece ti devo dire le occasioni che mi fanno più, come dire, ridere di sentire il mio nome, ad esempio quando io sono nel mio studio e produco un pezzo, 2 settimane dopo vado, non so, in farmacia o al supermercato a 100 metri e lo sento in radio.
1: Ah,
0: Lì mi
1: ecco,
0: fa, sì,
1: quello.
0: gli dico, mi fa veramente strano, sì.
1: Io so che le persone di solito si chiedono: ma tu che fai l'autore, dici, ma perché questa non l'hai cantata tu? Tra poco sentiamo che tu fai cose completamente
0: Sì.
1: diverse, ma le persone te lo chiedono.
0: Ah, io non so cantare, quindi proprio mi risolvo il problema
1: Ah, ok, tu quindi
0: immediatamente.
1: non.
0: Canto malissimo, cioè
1: Sì.
0: assolutamente sì.

0: Suono bene diversi strumenti, ma col canto non mi sono mai interfacciato, non ho neanche mai provato, e quando ho provato, cioè quando faccio le mie demo, insomma, queste cose qua, meglio non sentire.
1: Tutto questo è molto bello, sì. Ti sei cavato da tutta questa responsabilità, sì, col tuo ultimo disco. Ascoltiamo qualcosa, ecco qua.

0: sei proprio tolto la responsabilità, perché hai tolto tutte le parole. Esatto. Il tuo disco si intitola In My Past Lives, questa è Recuerdo de Ste Ti.
1: Sì.
0: E quindi il tuo mondo musicale, quello che lasci a Giulio Nenna, quello che lasci a Giulio proprio, è un'altra cosa?
1: Sì, è un mondo fatto di sola musica e la musica per me è il linguaggio in cui io vivo e vedo le cose. E io amo la parola, sono una persona appassionata di letteratura, appassionata di poesia e proprio per questo ho imparato, come diceva Hölderlin, che la parola spesso inganna e la musica no. Attraverso un disco di solo musica il mio tentativo è quello di coinvolgere l'ascoltatore in maniera attiva. Oggi una cosa che a me spiace, anche parlando di mercato mainstream, di musica pop come di cui stavamo parlando fino adesso, purtroppo la musica nel 99% dei casi oggi è diventata intrattenimento, ma la musica originariamente ha una dimensione più rituale, diciamo. La musica serve per elevarsi, no? E, io faccio tante volte questo esempio che anni fa, decine di anni fa, quando le messe erano in latino, le persone assistevano alle messe e non capivano nulla della liturgia, però sentivano la musica di Bach e dicevano: caspita, Dio esiste, vedevano i dipinti di Giotto. Quindi, nel senso, l'arte ha anche questo scopo e oggi l'abbiamo un po' perso di vista. E l'ascoltatore io lo vedo sempre più passivo rispetto all'arte, nel senso ascolto per divertirmi. Io, togliendo la parola e mettendo soltanto musica, tra l'altro musica che secondo me è legata alle nostre radici, chiedo proprio all'ascoltatore di interagire, di immergersi in questo piccolo lasso di tempo e cercare un po' le proprie emozioni dentro se stesso. Quindi questo è stato il percorso che ho voluto fare.
0: Radici che vanno dal Mediterraneo in generale, che arrivano anche in Latino America, dove credo che tu stia ricevendo molti consensi, perché mi pare di aver letto che a numeri stai andando molto bene.
1: Sì, sono appena tornato, sono stato 2 settimane a Città del Messico e è stata una cosa un po' inaspettata, nel senso che io ho pubblicato i primi 3-4 singoli e ho visto che tramite l'algoritmo di Spotify venivano presentati in Messico, Argentina, insomma c'era un grande numero di ascoltatori che proveniva di lì, quindi io ho deciso di andare. Questa cosa è interessante perché chiaramente c'è una ragione storica, nel senso che le nostre radici mediterranee poi sono state trapiantate anche lì in parte. Però dall'altro lato c'è una grande attenzione lì alla musica strumentale, c'è molto questa voglia e desiderio di chiudere gli occhi e viaggiare, no? E mostrare anche qualcosa di identitario rispetto all'Italia, al Mediterraneo, all'estero è una scelta forte, cosa che secondo me noi tante volte trascuriamo di fare, ad esempio nella musica pop, dove seguiamo tantissimo le orme di quello che ci arriva da fuori, quando secondo me invece sarebbe più saggio presentarci con la nostra tradizione, che è fortissima, cioè la canzone pop è nata a Napoli.
0: Sono curiosa di sapere gli artisti con cui collabori. A me viene subito in mente Rama, perché avete proprio un sodalizio decennale almeno. Quando scoprono la tua

0: tua musica e quando scoprono la tua seconda vita che tieni per te, cosa dicono, cosa hanno detto di quest'album?
1: Beh, Irama la sa da sempre e devo dirti che lui è molto molto molto aperto musicalmente, mi stima anche per questo, e se tu ascolti un po' la nostra discografia di Mediterraneo, cioè tutti i pezzi estivi che abbiamo fatto da Mediterranea stessa, Nera,
0: certo,
1: e Arrogante, l'abbiamo tirato fuori tante volte, ma anche l'elemento che io amo di più orchestrale, cioè Ovunque Sarai, ecco, abbiamo appena suonato a San Siro e se tu vedi un concerto di Rama, e la cosa bella per cui gli sono anche grato è che all'interno del concerto lui consente di avere questi momenti diversi dove c'è magari il momento rock, il momento flamenco, il momento invece più orchestrale, quindi diciamo che con lui è stato proprio un'intesa totale, proprio perché ci siamo completati, io proprio... E uso questo termine perché lui mi ha dato la parola e la voce che io non avevo e non ho tuttora, e io per quello che ho potuto gli ho dato la mia musica, ecco.
0: E tu ti salvi dal dover issarti fino al tetto di San Siro, questa esatto, cosa che è passata alla storia, alle cronache dell'estate, misteriosa, di questo Irama issato fin sopra il tetto di San Siro. Io non ti chiedo come vedi i tuoi prossimi mesi, perché così, con le tue due anime parallele...
1: Certo, adesso sicuramente questo progetto strumentale che era in cantiere da anni, perché io prima di fare il produttore pop, io stavo facendo questo, poi ho avuto questa piccola interruzione di 10 anni a cui però sono grato, però adesso che ho trovato il coraggio e anche l'energia giusta per riprenderlo, voglio assolutamente andare avanti e ho già in mente delle musiche per un prossimo disco e soprattutto l'aspetto live mi interesserà.
0: Non vi dico di recuperare i successi di Giulio Nenna, perché anche se non ve ne accorgete siete circondati, appunto, all'ufficio postale, al supermercato, in palestra, una canzone di Giulio Nenna sicuramente la incontrate anche per caso. Invece andatevi proprio a sentire In My Past Lives, che è l'album di Giulio Nenna con la sua anima da artista improprio, che serve anche ad alimentare e ad andare a braccetto con i suoi grandissimi successi, platini su platini su platini. Grazie a Giulio Nenna.
1: Grazie mille a te per l'ospitalità.
2: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
3: Io sono Antonio Talia.
2: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
3: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
2: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in Codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
4: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
5: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
4: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
5: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
4: e sulle principali piattaforme audio.
6: Radio Tube Social Village.
0: Ritorniamo dopo questa breve pausa con noi nella prima mezz'ora del nostro RadioTube. Intanto salvo Anastasi, il presidente della SIAE, col quale abbiamo parlato dei numeri di quest'anno di spettacolo del 2025, dei primi mesi del 2026 nel rapporto che è stato presentato ieri a Roma, numeri davvero molto confortanti. E poi è stato con noi Giulio Nenna, che è davvero una delle grandi penne dietro i successi di questi anni, ma come avete sentito anche un suo progetto molto molto diverso rispetto alle grandi hit pop con cui domina le classifiche. Ma ora viene a trovarci un altro amico di Radio 24, un altro nostro amico, perché è stato ospite

0: Quanti Adriano abbiamo conosciuto? Il ragazzo dei personaggi su TikTok, quello di Italia's Got Talent, quello del teatro, quello del cinema, ma adesso è anche fuori con un nuovo EP. Io ho accanto a me, è tornato a trovarci a Radio 24, Adriano Moretti. Ciao Adriano.
1: Ciao, ciao, grazie mille per l'invito.
0: Tanti Adriano, ma sei solo tu?
1: Sì, sono solo io e questa cosa mi sta facendo impazzire piano piano, però si cerca di mettere in pratica tutte le cose che ho imparato nel corso del tempo.
0: E tutte le cose che ti compongono.
1: Esatto.
0: Tu sei stato il primo ospite ben più di un anno fa, quando abbiamo inaugurato TikTokers, in quanto creator, in quanto TikToker famosissimo. Quanti follower hai adesso?
1: Siamo sui 460.
0: Mamma mia. Mamma mia, dicono adesso K. E lì c'è l'Adriano creator, comunque attore, mm-hmm. comunque autore dei suoi personaggi, con tutta una generazione di personaggi diversi che sei sempre tu. Poi l'attore da grande schermo, perché ti abbiamo visto nel Nuovo Notte prima degli esami quest'anno, i monologhi a teatro, perché quest'anno sei stato anche a teatro, però c'è sempre stata la musica,
1: mm-hmm.
0: cioè ha sempre fatto parte di te. C'era il baronetto, che era uno dei tuoi personaggi da ridere,
1: sì.
0: Ma la musica ha sempre fatto parte di te.
1: Assolutamente, ma probabilmente è stata la primissima cosa che ho iniziato a fare nel campo artistico, perché addirittura quando giocavo a basket a 17 anni avevo inciso le mie prime canzoni insieme a un mio compagno, così per ridere, però addirittura prima di iniziare il mio percorso da attore già scrivevo e incidevo delle canzoni. Poi diciamo che appunto col fatto di aver cambiato strada e aver iniziato il percorso attoriale è sempre stata una di quelle cose che mi ha accompagnato più che altro per hobby e per passatempo, perché il mio migliore amico, che è Dre Loa, che è il produttore di tutto,
0: certo.
1: l'EP, è un produttore, è un musicista, e quindi io con i miei amici passiamo il nostro tempo per il 90% delle volte in studio a fare freestyle, a scrivere, a cantare, quindi è sempre stata lì, un po' nascosta, però è la cosa che mi ha accompagnato sempre e comunque. E in un momento in cui appunto sono riuscito a trovare altre strade oltre ai social, quindi il cinema o il teatro, ho detto perché non provare anche a tirar fuori questo lato di me che nessuno penso conoscesse, e quindi è uscito l'EP così.
0: EP era mai EP per modo di dire, perché è quasi un album, è comunque
1: sì.
0: È un EPione.
1: Sì, sì, è un bel EPione, sì.
0: È un EPione. Era mai già il titolo, ci fa capire un po' di paradosso spazio-temporale, un po' di disillusione, un po' di sguardo al passato. È efficace, perché hai scelto proprio questo come titolo dell'album?
1: Sia perché appunto è riferito a un momento passato, di una chiusura di un rapporto, e quindi proprio nel testo della canzone dico l'ultima parola che hai detto era mai, e sia poi quando

0: quando abbiamo dovuto scegliere proprio il titolo dell'EP, abbiamo deciso di mettere Era Mai tutte e due in maiuscolo, proprio perché in un certo senso mi sento di rappresentare la generazione degli Era Mai, l'era dei Mai, quindi un momento storico in cui, soprattutto nelle relazioni sentimentali, si tende tanto a rimuginare, a pensare ai propri errori o a delle esperienze passate che probabilmente ci fanno ancora del male, ci fanno vivere le nuove esperienze con un po' di freno a mano tirato, e quindi poi alla fine non funziona né il prima né il dopo né il durante, quindi è un po' così.
1: Ti sei buttato a raccontare in particolare, no, la fine di un amore, quindi con una gran malinconia. Ti trovi per la prima volta senza la coperta di Linus della comicità, della risata, perché la comicità e la risata comunque, no, ti fanno un po' da imbottitura attorno. Qui
0: Assolutamente.
1: invece devi essere molto sincero.
0: Assolutamente, ed era la cosa che mi preoccupava un po' di più, perché comunque fare un salto così da un momento all'altro poteva risultare anche come una cosa molto strana, però allo stesso tempo io sono una persona che cerca di agire sempre e solo in base al proprio istinto e alla propria volontà. Quindi se questa cosa si distacca un po' da quello che faccio sempre, non è una preoccupazione, perché poi alla fine era una cosa che volevo tirar fuori, a prescindere dai risultati, a prescindere dai numeri, era proprio una necessità. Quindi quando si vivono le cose senza la pressione, senza il dover per forza ottenere qualcosa, si fanno sempre con più entusiasmo e più leggerezza. Quindi sono stato contento di farlo uscire.
1: C'è un po' di anni 80, synth, eccetera, però tu sei del 99,
0: Sì.
1: quindi come li hai conosciuti, come li hai incontrati?
0: Beh, sicuramente è una di quelle cose che mi ha accompagnato durante l'infanzia, la musica anni 80, anni 70. I miei genitori sono dei grandissimi fan dei Police, dei Genesis, per parlare della musica italiana, dei cantautori, di Pino Daniele, di Lucio Battisti. Diciamo che sono cresciuto sentendo della buona musica e mi sono affezionato molto a quelle sonorità e a quel modo di raccontare le cose. E poi crescendo non era più un ascolto passivo come può essere quando hai 5 anni che sei costretto a sentire quello che vogliono sentire i tuoi genitori in macchina durante i viaggi. Sono rimaste in qualche modo dentro di me quelle sonorità e le sono andato a ricercare proprio in prima persona. Mi sono appassionato tantissimo, cioè appunto i Police sono il mio gruppo preferito in assoluto. E ultimamente ho ricercato anche degli artisti contemporanei che
1: Si usa adesso.
0: riprendessero un po' quel mondo lì. E devo dire che è pieno. Quindi poi alla fine la ricerca è sempre stata una delle parti fondamentali nel creare per me, anche quando faccio comicità o quando recito, cioè cerco sempre un'ispirazione da parte di altri artisti che hanno percorso la stessa strada.
1: Abbiamo parlato di collaborazioni, c'è un certo Giorgio
0: Sì,
1: Moretti, il cognome mi suona,
0: sì, è mio fratello. Non è...
1: che è più musicista di te
0: Sì,
1: come formazione.
0: sì, sì.
1: Com'è andato questo incontro e cosa dice di te, Giorgio?
0: Beh, diciamo che io sono sempre stato l'attore e lui il musicista, perché lui suona la chitarra, canta, è molto bravo. E diciamo che quando ho dovuto scegliere, io volevo fare un album da solo, cioè senza nessun altro. Però c'è stato un momento in cui ho pensato che la sua voce potesse, uno, essere perfetta per il tipo di brano che avevo scelto, e in più, conoscendomi così bene, sapevo che avrebbe capito al volo quello che volevo trasmettere. Quindi c'è stata una connessione che inevitabilmente è incredibile, perché tra fratelli ci si capisce e ci si conosce fin troppo bene. Quindi sì, non ho avuto dubbi nel momento in cui ho detto questo pezzo deve essere così, sapevo che la sua voce sarebbe stata perfetta per quel brano, quindi è stato molto naturale.
1: Questo è stato un anno complicato e ricco per te, perché sì, è il nuovo Notte prima degli esami, un tour teatrale, che appunto buttarti con un EP come Era mai, come sei cambiato da quando ci siamo visti? Tantissimo.
0: Tantissimo, sicuramente adesso c'ho molta più tranquillità nel fare le cose, non ho più quella frenesia iniziale di dover creare dalla mattina alla sera, pubblicare, fare tot numeri, tot like, tot follower. Diciamo che quella è stata una fase importante della mia vita che mi ha aiutato ovviamente a crescere, però penso che a un certo punto bisogna anche riuscire a sapere quando è il proprio momento, sapere quando farsi un attimo da parte, quando potersi riposare, ricaricare le pile per tornare con delle idee nuove, con delle nuove proposte. Quindi sono molto più sereno, molto più calmo e mi piace di più godermi le cose e prepararle al meglio, cioè sono più perfezionista rispetto a prima, perché comunque i social da una parte ti aiutano, perché anche quando non hai l'idea geniale ti possono aiutare, perché magari il video va virale comunque.
1: Certo.
0: Però diciamo che
1: anche perché ormai hai una tua comunità,
0: esatto,
1: che ti segue,
0: esatto,
1: con affetto.
0: Esatto, quindi c'hai quei 40 secondi di video che magari anche se li fai così one take vanno bene. Adesso sto cercando di diventare un po' più perfezionista, ecco, quindi cerco di fare le cose fatte bene, con più calma, tant'è che adesso ho iniziato a fare un profilo parallelo in cui pubblicherò solo le cose esclusivamente riguardanti la musica. Quindi adesso sto cercando di capire il modo per rendere il tutto più omogeneo e più facile da reperire proprio.
1: Allora, li seguiamo tutti questi Adriano Moretti, l'attore, quello sul grande schermo del cinema, quello che immagino continuerà a fare i suoi live, quello che continua a fare i suoi personaggi su TikTok, visto che ci appassionano molto, e adesso anche il cantante. Era mai è l'EP, andatevelo ad ascoltare. Ci sono dei pezzi che mi sono già messa nella mia playlist estiva. Grazie Adriano Moretti,
0: grazie
1: Adriano.
0: Grazie mille.

0: questo pezzo mette subito il sorriso, mi ricordo subito la mia infanzia, è un pezzo di qualche annetto fa, 1982, ma io sono sicura che in chi ha qualche annetto più dell'adolescenza il sorriso è spuntato, perché il ricordo di Banana Joe è ancora molto presente, ma soprattutto il ricordo di Bud Spencer. Sono passati 10 anni, 27 giugno 2016, il mondo dello spettacolo, ma tutti abbiamo salutato Bud Spencer. Carlo Pedersoli, che era nato il 31 ottobre 1929, ci lasciava 10 anni fa e ora è il momento di ricordarlo. Sono tante le celebrazioni. In questi giorni c'è un evento pazzesco a Cinecittà World, che è un notissimo parco di divertimenti, con la famiglia Pedersoli, Bud Power and the Bulldozer, che è il fan club internazionale di Bud Spencer e Terence Hill. Fino a domani un gigantesco set a cielo aperto per Bud Spencer Tribute, l'evento internazionale più grande dedicato appunto al grandissimo Bud Spencer, e ne parliamo con, vabbè, in famiglia sono tutte leggende, il figlio Giuseppe Pedersoli. Bentornato a RadioTube, Giuseppe.
1: Ciao, grazie. Addirittura leggenda, ancora non lo sono.
0: Beh, no, Giuseppe, già abbiamo celebrato anche il tuo lavoro nel cinema, che anche quello grazie. È particolarmente importante. Ma voglio chiederti intanto che effetto ti fa questo affetto che si sta concretizzando in tanta volontà di ricordare e celebrare tuo padre?
1: È straordinario, è veramente commovente, perché senti l'emozione della gente in maniera sincera, in maniera genuina, italiani, stranieri, tedeschi, ungheresi, francesi, è incredibile. Cinecittà World si è trasformata per 3 giorni nel parco di Bud Spencer.

0: Bud Spencer amava sentirsi dire che i suoi film univano le famiglie. Hanno unito un paese questi film.
1: Guarda, il fatto che regalasse un sorriso e un divertimento sembra una cosa semplice, invece evidentemente se dopo 10 anni e magari anche più di 50 anni dei loro film più importanti, sentire ancora come se fossero oggi, in realtà sono delle favole senza tempo, e per fortuna le persone continuano a vederle con piacere ed emozionandosi.
0: Tra l'altro so che in Germania sono celebratissimi i film di tuo padre, so che appunto anche al di là dell'Italia ci sono dei fan club attivissimi.
1: Sì, non solo i film, proprio i personaggi sono ma conoscono i personaggi anche di contorno, i nomi di ciascuno stuntman, chi ha partecipato, è incredibile, ne sanno molto più di me su mio padre.
0: Fammi ricordare anche che Sky Cinema Collection fino al 3 luglio propone una programmazione dedicata appunto a Bud Spencer e Terence Hill, con titoli disponibili anche in streaming su Now e una collezione on demand dedicata, anche perché appunto fa tanto caldo, rimaniamo a casa con l'aria condizionata e almeno ci guardiamo questi film che ci rendono felici. Ma vorrei chiederti qualcosa del premio, perché so che avete deciso anche di celebrare appunto la figura di tuo padre ricordandolo come un grande esempio e quindi un premio.
1: Guarda, lui non si sentiva un santo e non voleva essere santificato, però tanta gente gli riconosce dei valori che vanno perpetuati nel tempo, e questo evento sta crescendo di giorno in giorno, e una delle cose più importanti e più emozionanti per me è poter dare la prima edizione del premio Carlo Pedersoli, più che Bud Spencer, quindi lo sportivo, a Manuel Bortuzzo, un grande campione, un grande nuotatore che è stato capace di sollevarsi da una delle più grandi debacle, una delle più grandi disgrazie che ti possono capitare nella vita. E invece lui ha continuato, ha resistito ed è diventato un grande campione anche paralimpico. Quindi un grande esempio che in parte incarna i valori che mio padre conosceva e voleva divulgare dopo la sua carriera sportiva.
0: Forza, correttezza e speranza, leggo nelle motivazioni, ma anche grande passione per il nuoto, perché tuo papà era un vero campione.
1: Ma mio papà, di fronte a Bortuzzo e ai tanti campioni che ci sono oggi per l'Italia, in fondo sì, è stato un grande campione a livello nazionale, ha partecipato a 2 Olimpiadi, ma qui si parla di una squadra di atleti oggi che sono ai livelli massimi nel mondo. Quindi forse lui, se avesse fumato un po' di meno e si fosse allenato un po' di più, sarebbe arrivato a questi livelli anche lui, però chissà, ormai è passato tanto tempo.
0: Vabbè, però si godeva anche la vita, dai.
1: Assolutamente.
0: Non tutti abbiamo l'abnegazione dell'atleta.
1: Rimane una battuta da napoletano quando gli dissero ma tu, se ti allenassi un po' di più, andassi meno a donne, facessi meno confusione la notte, saresti forse tra i primi 3 al mondo. E lui disse: che camperei a fare?
0: Ma infatti, guarda, ma sorge spontaneo, ma aveva ragione. Allora, a proposito di sorgere, Cinecittà World è un luogo che è stato costruito, sorto sugli storici studi di Nocittà, e quindi è un luogo anche importante proprio per la storia del cinema e di quel cinema.
1: Beh, qui nei teatri interni e nelle ambientazioni esterne si respira cinema a tutto tondo. Mio padre qui ha girato alcune scene dei film western e soprattutto il bellissimo film che diresse Ermanno Olmi, che poi generò quella bellissima cerimonia di consegna dei David di Donatello a Terence e a Bud, emozionatissimi, nel 2010. Quindi Cinecittà World è il luogo ideale per una celebrazione come questa.
0: Ecco, è arrivato un messaggio in questo momento al 349-238-6666 da Domenico. Era il gigante buono che picchiava i cattivi senza armi. Sì, perché i buoni vincevano sempre e non era il messaggio che passava, non era mai quello della violenza.
1: Senti, ancora oggi, con tutto quello che succede intorno nel mondo, lo slogan "quelli buoni vincono sempre" deve raggruppare tutte le persone di cuore e le persone che hanno un'anima. Quindi sì, ringrazio per il messaggio. La grande idea di Enzo Barboni, lo chiamavano Trinità, di lasciare le armi da una parte e prendersi a schiaffoni, era un messaggio veramente profondo contro la violenza, contro le armi, contro la prepotenza degli uomini.
0: Sì, poi erano gli schiaffoni che piacevano a noi da bambini, perché erano quegli schiaffoni che già da bambini capivamo

0: che non erano così veri, ma che erano un modo appunto per veder vincere i buoni. Giuseppe, devo dirti la verità, io, come si dice a Roma, rosico tantissimo per il fatto di essere a Milano, di non essere lì, perché il fatto che ci siano gli Oliver Onions e che venga anche il mitologico Terence Hill a salutare il pubblico di Cinecittà World, ecco, mi fa sentire un po' triste di essere lontana, però davvero un'occasione bellissima. Io devo ringraziarti per questa chiacchierata, ma anche mandare ancora un pensiero davvero a un personaggio straordinario, un uomo straordinario come Carlo Pedersoli. Grazie a Giuseppe,
1: grazie a
0: Giuseppe
1: a voi,
0: Pedersoli per essere stato con noi. Grazie Giuseppe,
1: buona
0: a presto.
1: Serata.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ce l'abbiamo ancora un pezzettino di Banana Joe.

0: E infatti Chiara ci scrive al 349-238-666: è come se facesse parte della famiglia. Davvero, il ricordo di Bud Spencer è ancora presente, presentissimo. Mi fa piacere ricordare appunto l'iniziativa di Sky Cinema con un canale dedicato Bud Spencer e Terence Hill Mania fino al 3 luglio, una collection su Sky Cinema Collection in streaming su Now e disponibile on demand, ma fino a domani per chi fosse a Roma Cinecittà World con questi eventi pazzeschi. Poi appunto Oliver Onions e Terence Hill per ricordare Bud Spencer. Cosa volere di più per ritornare anche un po' bambini con questi film appunto in cui vincevano sempre i buoni, e non con le armi ma un po' a schiaffoni e a sganassoni molto scenografici, ma noi già da bambini sapevamo che non facevano per niente male. Allora un saluto e un pensiero a Bud Spencer. Noi ci salutiamo, poi saremo insieme con la seconda ora, quella di RadioTube Social Village.
1: GR24 di mezzanotte.
2: È stato fermato il compagno della donna trovata morta in provincia di Imperia. Disperso nel lago di Vico, il marito della ministra Roccella ricerche per tutta la notte. Attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti, ma i negoziati andranno avanti. Nuova tappa a Doha fra pochi giorni. La Formula 1 oggi al Gran Premio d'Austria, Ferrari in prima e seconda fila, pole per la Mercedes di Russell. Benvenuti a questa edizione di GR24, da Paolo Corleoni alla parte tecnica e Enrico Pagliarini al microfono. Ha confessato dopo essersi costituito ed è stato poi fermato dai carabinieri l'uomo di 50 anni, compagno della donna trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia, sulle alture di Sanremo. La donna, statunitense di 53 anni, è stata soffocata con un cuscino, forse dopo una lite con l'uomo con cui viveva. Il marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari, risulta disperso dal pomeriggio nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Le ricerche andranno avanti per tutta la notte. È ricercato il bengalese di 43 anni che a Roma ha ucciso con una mannaia una coppia e la loro figlia di 8 anni, anch'esse originari del Bangladesh.
3: È un conoscente della famiglia l'uomo ricercato per l'omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso una sua foto. Si tratta di un 43enne bengalese, come le tre vittime. Sarebbe stato lui ad uccidere con una mannaia nel loro appartamento il 39enne Kamal Uddin, la moglie 38enne e la loro figlia di 8 anni. A fornire l'identità del presunto assassino è stato l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio 20enne della coppia, riuscito a fuggire in strada. Rimasto ferito, il giovane è stato ricoverato al Policlinico Gemelli. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe passionale. Sembra che in passato il ricercato avesse molestato la donna. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. La strage ha lasciato sgomenti i vicini della famiglia e gli abitanti del quartiere, dove in molti conoscevano il padre che da anni si manteneva aiutando i clienti all'esterno di un supermercato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: I negoziati fra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere a luglio a Doha in Qatar per poi proseguire in Pakistan. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi attacchi da entrambe le parti e accuse reciproche di aver violato la tregua. Intanto sull'intesa fra Israele e Libano interviene il premier israeliano Netanyahu, che la definisce un risultato storico, una umiliazione, dice invece Hezbollah.
4: Lo strategico stretto di Hormuz continua ad acuire le tensioni tra USA e Iran. Droni iraniani sono stati lanciati contro siti militari americani in Medio Oriente e una petroliera è stata colpita da un proiettile nello stretto dopo gli attacchi incrociati di venerdì. Un'escalation che non si ferma e mette a rischio l'accordo preliminare firmato da USA e Iran. Alla violenza risponderemo con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA J.D. Vance. Intanto l'esercito israeliano ha condotto nel pomeriggio di ieri un attacco con droni nel Libano meridionale, il giorno dopo aver firmato l'accordo che prevedeva il ritiro di alcune truppe da limitate aree pilota, ma che nei fatti non prevede nessun limite alla presenza dell'esercito israeliano nella regione, come confermato dallo stesso premier Netanyahu, che ha salutato l'accordo come un risultato storico per Israele, che permetterà di mantenere una zona di sicurezza in Libano per tutto il tempo necessario, fino a quando Hezbollah ed altri gruppi non saranno disarmati. Ipotesi esclusa dal leader di Hezbollah Qassem, che ribadisce la nullità dell'accordo tra Washington, Beirut e Tel Aviv. Collegare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza in Libano, sottolinea Qassem, è molto pericoloso, supera tutte le linee rosse. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: L'Iran torna a criticare l'Italia. Fornire sostegno tecnico e logistico agli aggressori non è altro che un contributo chiaro e diretto ad un'aggressione illegale, un atto sfacciato di aggressione e una grave violazione del diritto internazionale, scrive sui social network il portavoce del ministero degli esteri iraniano Esmail Bakei. Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela è salito a 1430, mentre rimangono decine di migliaia i dispersi.
5: Migliaia di cittadini hanno organizzato una risposta spontanea per cercare persone scomparse e partecipare alle operazioni di soccorso. La polemica è arrivata in mezzo al dolore.
6: Queda restringido.
5: Il ministro dell'interno ha annunciato che La Guaira, la zona più colpita dai due terremoti, è bloccata per i civili. Chi vuole andare ad aiutare deve registrarsi a Caracas. Secondo il governo, il traffico blocca l'arrivo degli aiuti e il rumore delle moto impedisce di ascoltare le voci delle persone ancora intrappolate. La presidente Delcy Rodriguez è stata accolta tra i fischi durante la sua visita a una delle zone più colpite. I familiari delle vittime e i residenti hanno criticato la risposta del governo. Non state facendo nulla, gridano. L'arrivo delle squadre internazionali di soccorso ha dato sollievo alle centinaia di venezuelani che a mani nudi e con tanta volontà scavano per salvare vite. Loro e le squadre di soccorritori lavorano sotto minacce costanti. Le continue repliche, che hanno superato le 300, possono destabilizzare strutture già compromesse e aumentare il pericolo per tutti. E con il passare del tempo aumenta anche il rischio biologico derivato dalla decomposizione dei corpi che rimangono sulle strade in attesa di essere recuperati. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Sono quasi 200 milioni gli europei che devono in qualche modo fare i conti con temperature superiori a 35 gradi. Il dato è stato calcolato dall'agenzia tedesca ADP, si basa sulle previsioni dei servizi meteorologici dei paesi dell'Unione Europea.
7: Caldo e afa, in Italia sono 18 le città da bollino rosso. Durante tutto il weekend e all'inizio della prossima settimana, l'anticiclone si rafforzerà portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì con massime fino a 40 gradi sulla pianura padana, nelle zone interne della Sardegna e lungo il medio versante tirrenico. Oggi e domani musei aperti gratuitamente a Rimini come rifugi climatici. A Roma, l'AMA, l'azienda municipale ambiente, sta intensificando le operazioni di lavaggio meccanizzato delle strade. Il 45% delle città europee ha superato i livelli massimi storici di stress termico. In Francia, troppo caldo a Parigi e Lione, dove sono stati annullati i cortei del Pride. Caldo record anche in Germania, dove la filarmonica ha allentato il proprio codice di abbigliamento. Gli uomini potranno togliersi la giacca e rimboccarsi le maniche. Da martedì è previsto un generale calo delle temperature in Italia e in tutta Europa. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: A proposito del Gay Pride, cancellato per il troppo caldo in alcune città, si è svolto invece in altre città d'Europa. Secondo gli organizzatori del Pride di Milano, il principale in Italia, hanno sfilato 350.000 persone. Presente anche la segretaria del PD Schlein, che parlando della morte di Mirko, il ragazzo ucciso dal padre a Camaiore perché non accettava la sua omosessualità, ha detto: è l'omotransfobia che lo ha ucciso. 46 anni fa la strage di Ustica, in cui morirono 81 persone a bordo del DC-9 decollato da Bologna e diretto a Palermo. Il governo ha fatto sapere che si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'ultima inchiesta, aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni di Cossiga, che indicava nei francesi responsabili dell'abbattimento dell'aereo. L'udienza è fissata per il 30 settembre. A causa di un violento temporale, una frana di grandi dimensioni si è staccata nel pomeriggio in Val Genova, lungo il rio Dossona Strembo, in provincia di Trento, bloccando oltre un centinaio di persone nell'area del rifugio Bedole. La protezione civile, i vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno portato tutti a valle sani e salvi. La frana ha spazzato via la strada forestale che collegava la valle al rifugio. Siamo allo sport, domenica di motori con la Formula 1 che corre in Austria e la MotoGP che invece fa tappa nei Paesi Bassi.
6: Una beffa, la bandiera gialla che frena Kimi Antonelli nel corso dell'ultimo giro di qualifiche del Gran Premio d'Austria. Il pilota bolognese fa registrare il quarto tempo, complice appunto un rallentamento dovuto ad un incidente occorso a Verstappen. Il leader del mondiale partirà dunque in seconda fila con accanto a Hamilton. Prima fila per l'altra Mercedes di Russell, che secondo la valutazione dei commissari non ha commesso alcuna irregolarità nell'ultimo giro, e per l'altra Ferrari di Leclerc. Nella gara sprint della MotoGP ad Assen ad avere la meglio è Raul Fernandez, che precede il giapponese Ogura, e Fabio Di Gianantonio. Il romano rosicchia così qualcosa in classifica sul leader Bezzecchi, che chiude al quarto posto davanti all'altra aprile ufficiale di Martin. Sesto Marc Marquez, settimo Bagnaia. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Per quanto riguarda i mondiali di calcio, si chiudono questa notte gli ultimi tre gironi, il JLEK, con quattro gare per poi passare da oggi ai sedicesimi. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon ascolto con tutti i nostri programmi.

0: RadioTube Social Network.
1: E rieccoci insieme, sono le 17:05 minuti e come quasi ogni puntata ho sbagliato il titolo della mia stessa trasmissione. No, perché ho detto diamo la linea a RadioTube Social Village, ma RadioTube Social Village è la prima ora, ovviamente, quella con tutti gli spettacoli. E questa settimana abbiamo avuto un'intervista con Salvo Anastasi, il presidente della SEAE, per tutti i numeri del rapporto che è stato presentato ieri, un rapporto con ottimi numeri per tutto il settore dello spettacolo in Italia, ma spettacolo ma non solo, tutto ciò che avviene dal vivo, anche lo sport con il calcio che fa sempre la parte del leone, ma anche il tennis che è andato benissimo e anche le fiere, quindi un rapporto molto interessante. Due ospiti ci sono venuti a trovare, Giulio Nenna, andate a scoprire la sua musica, cioè la musica che lui firma come Giulio Nenna, ma Giulio Nenna è anche l'autore dietro a tantissimi successi di questi anni che hanno scalato ogni tipo di classifica, il suo Cabana con Irama, col quale collabora da 10 anni, è il brano più suonato nelle radio italiane in questo periodo. E poi ancora ci è tornato a trovare, è stato il primo ospite di TikTokers, un ragazzo che è famosissimo in rete, un TikToker amatissimo ma anche attore, perché quest'anno è stato tra i protagonisti del nuovo Notte prima degli esami, ha fatto un tour teatrale, ma Adriano Moretti è anche cantante e ha pubblicato il suo primo EP. Infine ci siamo collegati con Giuseppe Pedersoli, il figlio del leggendario Bud Spencer, perché 10 anni fa moriva purtroppo Bud Spencer, in questi giorni grandi celebrazioni, e soprattutto noi ci siamo collegati con Cinecittà World, che è questo parco di divertimenti in cui stanno veramente dedicando 3 giornate a Bud Spencer. Questa sera rosico tantissimo, l'ho detto, c'è il concerto degli Oliver Onions e ci sarà anche Terence Hill, cosa volere di più? 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp. Per quanto riguarda me, mi trovate senza problemi su tutti i social come chiocciola Marta Cagnola. È il momento di introdurre il nostro co-conduttore d'eccezione, lo leggiamo sempre su chi? Lo leggiamo sempre su Dago Spia, ci fa sempre degli indovinelli che io non azzecco mai, ma mi piace sempre cimentarmi con il suo lavoro di insider. Lui sa tutto, sa sempre tutto prima degli altri, come farà non lo so, ma è bravissimo. Giuseppe Candela, bentornato Giuseppe.
2: Ciao Marta, buon pomeriggio a tutti.
1: Chissà come fai, caro Giuseppe, a saperle tutte, e infatti io gli ultimi indovinelli che hai fatto non ci sono arrivata per nulla, ma non importa. Allora, adesso ti chiedo un po' di cose sui video che abbiamo condiviso di più questa settimana, ma poi un po' di televisione ti chiederò, perché è il periodo dei palinsesti, non la prossima settimana, tra 2 settimane ci saranno, no? Tutti i giorni milanesi in cui ci sono le presentazioni, ma anche Ancona, perché la RAI quest'anno presenta i palinsesti in Ancona, come si dice nelle Marche. Quindi Giuseppe, noi ci vedremo, perché verrai a Milano a farti un po' di cosiddetti palinsesti.
2: Sì, ci vedremo. Ecco. Inizia un vero e proprio tour.
1: Sì, e poi sono tutti attaccati, quindi faremo una bella puntata piena di novità televisive. Però ovviamente partiamo con i video che sono stati più condivisi questa settimana, e c'è un argomento che riguarda tutti e che ormai è da giorni l'argomento di discussione dappertutto. Noi siamo andati a visitare in particolare la Francia, ecco qua.
3: La cause de tout ça, c'est cette canicule historique avec plus de 40 degrés enregistrés à Paris. Les urgences de la région débordent totalement. Les pompiers s'apprêtent à dépasser les 2500 interventions.
1: In Francia dicono canicule historique, canicola storica, ma anche in Italia non siamo da meno. Certo, la Francia è quella con la situazione più drammatica, ma anche per noi sono stati e sono ancora giorni difficili, ancora oggi e domani dovrebbero essere 2 giorni terrificanti. Giuseppe, io non sono mai stata una drogata di meteo, un addicted. Adesso io vivo appesa alle app del meteo, sperando in qualsiasi tipo di ristoro. Quasi rimpiango i tempi in cui c'erano i TG con i soliti consigli: non uscite nelle ore più calde, mangiate frutta, bevete e cercate di andare nei posti con l'aria condizionata. Quest'anno nemmeno più quello, quest'anno abbiamo proprio superato ogni limite.
2: Sì, devo dire che è cambiata proprio anche la percezione che abbiamo ogni anno, cioè sembra sempre più una piccola guerra che affrontiamo con il clima, per cui il piacere dell'estate ormai diventa qualcosa di molto più problematico, non solo perché le vacanze degli italiani si sono ridotte e quindi i giorni che si passano al mare, dove avverti meno il caldo, si riducono per i costi che sappiamo, per i costi dell'energia, perché accendere i condizionatori ha un costo, cioè, quindi devo dire che anche semplicemente affrontare questo porta a una percezione rispetto al clima è totalmente cambiato rispetto a 10 anni fa, quando ci si lamentava se si sfioravano i 30, adesso i 40 sembrano quasi all'ordine del giorno.
1: Sì, ormai non ci stupiamo più, cioè non ci stupiamo più, sembra veramente, siamo rassegnati, ecco, forse siamo rassegnati, e anche lì i video non sono più quelli di una volta, ma adesso speriamo che il tempo sia più clemente e che non dobbiamo parlare poi di eventi meteorologici estremi. Vabbè, allacciamo le cinture. In questi giorni però ovviamente il nostro pensiero, il mio pensiero particolare per ragioni familiari va al Venezuela. Io ho scoperto del terremoto in questo modo.
4: Oh! Oh! Terremoto! Ragazzi, terremoto in live! È fortissimo! È fortissimo, ragazzi! Raga, terremoto fortissimo! Si muoveva tutto.
1: Allora, guardate, lui è Alessandro Rosica, un protagonista della rete, famosissimo per i suoi gossip. Io lo seguo, non sono sempre d'accordo con lui, ovviamente come tantissimi lo seguo perché ha un sacco di follower. Era in Venezuela, stava giocando a calcetto e per puro caso, come succede, no? In questi casi stai filmando, stai facendo un video e cogli il momento in diretta di un evento purtroppo straordinario come il terremoto. Io l'ho scoperto così. È il presente, no? Stiamo facendo un video per altre ragioni e poi accade purtroppo la storia, Giuseppe.

0: Sì, non solo è così, ma poi se ci pensi, la presenza di un cittadino italiano in un posto e lo filma dà una narrazione diversa per tutti noi, perché, come dire, lo si apprende, no? L'italiano era lì e ce lo racconta, come se una parte di noi fosse lì. Non dico che altrimenti non l'avremmo saputo, ecco, però la narrazione diretta di un tuo concittadino ti dà lo sguardo esterno, ma di conseguenza anche interno, no? Rispetto ai fatti, ormai facciamo entrambi i giornalisti, sappiamo bene che la velocità dei social ha travolto tutto, lo abbiamo visto questa settimana su tantissimi fronti, no? Dai tweet di Trump ai video di terremoto, cioè ormai la televisione, tutto ciò che riguarda quel tipo di comunicazione è ampiamente superato a destra dalla velocità di un racconto parallelo differente.
1: E ad esempio anche nei reportage noi attendiamo i servizi dei telegiornali, sì, ma non come un tempo, perché ormai aprendo Instagram o TikTok abbiamo veramente gli aggiornamenti, come sta appunto facendo Alessandro Rosica da Caracas in tempo reale. Io mi faccio sempre una timeline di giornalisti che stanno seguendo le notizie e vedo mano a mano quello che sta succedendo. Ecco qui alcuni degli ultimi video di Alessandro Rosica.
2: Strade sgretolate, spaccate a metà. Guardate gli edifici. Non c'è la gente necessaria per fare tutto. Sono troppi edifici crollati.
3: Io quello che ho visto in 2 giorni pensavo fosse tutto. Sembrano cadute 10-100 bombe atomiche. Sembra ci sia stata una guerra. Dove mi giro e giro ci sono edifici crollati. Dove mi giro e giro. Guardate. Il terrore.
1: Sembra paradossalmente ancora più vero, perché ormai abbiamo azzerato la distanza. Ricordo tanti avvenimenti drammatici che abbiamo visto nella nostra vita fino a qualche anno fa, che appunto venivano filtrati dalle immagini dei telegiornali che vedevamo 1, 2 volte al giorno. Ora però entrano nella nostra vita ogni momento con la sola mediazione di un telefonino. Non possiamo fingere di non vedere, e soprattutto ci colpiscono in maniera ancora più profonda, perché è come se fossimo lì.
0: Sì, è proprio così, nel senso che non sfuggi, siamo tra virgolette schiavi anche dell'algoritmo, no? Quindi per cui qualcosa che è evidentemente e giustamente così centrale ti appare in loop e ti appare spesso, come abbiamo detto prima, attraverso il racconto dei cittadini italiani o attraverso un racconto estremo delle persone che sono sul posto. Quindi la percezione è maggiore, non sfuggi perché il telegiornale va in onda in un modo scansionato, preciso, no? Per cui lo guardi, come dicevi tu, 2 o 3 volte al giorno. In questo caso sono immagini che ti arrivano addosso.
1: Eh sì, davvero drammatico. Allora, voglio tornare un po' nella nostra comfort zone, che è quella della televisione, ma in maniera così, un po', insomma, non, forse non così ortodossa, perché ha citato un noto show televisivo, Giorgia Meloni. Sentiamola.
4: Noi dobbiamo riportare, diciamo, i termini della politica estera alla profondità in cui devono stare i termini della politica estera, perché delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse, non lo so, Temptation Island, lo dico per fare riferimento ai meme che vedo girare, ma insomma, politica estera è una cosa più complessa di questo.
1: Beh, il fatto che Giorgia Meloni citi i meme di Temptation Island, li abbiamo visti tutti, no? Il falò di confronto con Trump, eccetera. Fa entrare definitivamente, come se ce ne fosse stato bisogno, ma Temptation Island anche nel discorso politico. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Sì, la politica al tempo dei meme è sorprendente. Temptation Island, da una parte, c'è posta per te, ecco, ti viene spesso in mente, no? Quando c'è un caso internazionale, qualcuno che litiga, no? E ci si propone Maria De Filippi ad aprire e a gestire la busta e il confronto. Tra l'altro, non svelo un segreto dicendo che la Premier Meloni è una spettatrice di Temptation Island, cioè adesso non so in questo momento, considerando i suoi impegni per questa edizione, ma so che è una spettatrice, cioè in passato era una di quelle che seguiva il programma e mi è capitato per caso qualche giorno fa un video in cui Salvini raccontava che anche lui ogni tanto dava uno sguardo a questo programma, che poi sai come si dice, no? I programmi di cui un po' ci si vergogna sono sempre quelli che guardano tutti. In questo caso ormai è talmente sdoganato che dire che guardo Temptation Island

0: non fa neanche più tanto coraggioso, ma è la normalità.
1: Vero, anzi, ancora qualcuno sotto i video, magari sotto i video reaction che ci sono in rete, ne parleremo nelle prossime puntate di video reaction, che sono un fenomeno del quale abbiamo già parlato molte volte, ma frequentantissimo. Qualcuno si picca di dire io non guardo quelle schifezze, ma ormai devo dire che ormai questo fenomeno è un po' meno diffuso, quello del io non ho la TV e io non guardo Temptation Island, io non guardo Remo e ve lo faccio sapere con un certo orgoglio. Devo dire che ormai invece è stato sdoganatissimo, è un fenomeno con tante spiegazioni, ma non tutte, nel senso che comunque alla fine sfugge sempre ad ogni classificazione. Certo è che appunto se ne parla tantissimo, e poi se ne parla anche perché è un po' paradossale, Giuseppe, non so cosa ne pensi. Temptation Island è un programma registrato, così come sarà ad esempio l'Isola dei Famosi. È un programma registrato, ma che vive nel presente, e quindi succedono cose nell'attualità e il programma però ovviamente è cristallizzato. In questi giorni è successo questo.
2: So che in questi giorni stanno girando video miei di Sara, video di 4 anni fa. Abbiamo omesso questa cosa alla produzione un po' per vergogna, ma soprattutto perché mai avrei pensato che stessero ancora girando video di quando eravamo ragazzini. Questa cosa mi fa vergognare. Allo stesso tempo non vorrei mai che io e Sara passassimo come una coppia finta, perché di finto non c'è stato proprio niente. Eravamo due ragazzini, ci siamo ubriacati e fatti questi video.
3: È stata veramente una cazzata di 48 ore di merda.
1: Allora, Sara e Gabriele sono una delle coppie di questo Temptation Island, reality nel reality, perché in rete, ricordatevi che tutto quello che finisce in rete finisce virtualmente per sempre, sono riemersi dei video, ho letto hot, io direi più hard, ma molto hard, che i due ragazzi avevano girato qualche anno fa, o meglio, registrazioni, a quanto ho capito, di video che loro avevano fatto in diretta qualche anno fa, quindi la situazione è anche molto complicata. Loro avevano fatto delle dirette su una piattaforma per adulti, questi video sono stati registrati e caricati su siti vietati ai minori. Così ho fatto un po' di acrobazie linguistiche, ma visto l'orario cerco di essere precisa ma generica allo stesso tempo. Dunque, non avevano i video che circolano, non circolano per loro volontà, visto che dovevano rimanere in un altro luogo, ma in rete si sa che niente si può fermare. E loro adesso si ritrovano con la trasmissione già registrata, protagonisti di uno show che virtualmente è già chiuso, ma protagonisti di una polemica che si sta sviluppando in diretta e che sta facendo parlare tutti. Giuseppe, è stato un piccolo sussulto in questa narrazione di questo successo eterno ormai dell'estate.
0: Sì, diciamo che è la finestra sulla realtà che prende sempre il sopravvento. Ormai il tema di certe piattaforme sconfina, cioè centrale, molto spesso centrale. E, se ci pensi, fa anche strano in un programma in cui si racconta l'intimità di una persona in un modo profondo, poi il concetto di intimità da un altro punto di vista resta un tabù. Cioè, o anche ci sono alcune storie che, voglio dire, si possono analizzare sconfinanti in un amore quasi tossico che tendiamo ad accettare, come dire, abbassando le difese, giudicandole in un modo differente, e poi ci spaventa così tanto una sfera privata finita in rete per sbaglio o meno in modo consapevole, quello poi è un aspetto rilevante dal punto di vista penale, diciamo. Non è una situazione semplice da gestire, perché comunque non era una conoscenza, e non, di certo quando fai provini te ne puoi accorgere, ma fino a un certo punto, non è che puoi scandagliare, no? tutti i siti del mondo. Dà anche l'idea di quanto Temptation sia talmente centrale e dibattuto. Io non riesco ad avere una posizione così netta, cioè non riesco a pensare che una coppia che ha fatto un certo tipo di contenuti non può provare gelosia o non può avere un rapporto di coppia,
1: anzi, certo,

0: Cioè, non capisco perché questa cosa debba escludere un'altra. D'altra parte, posso capire le riflessioni di altri in cui si dice se c'era una certa apertura, diciamo, al mondo, allora il concetto di fedeltà può venir meno. Insomma, è un dibattito nel dibattito in cui personalmente non ho la soluzione, non ho la risposta a questa domanda, però mi rendo conto che per il programma può essere una tegola, diciamo, ma anche una spinta, perché...
1: Ecco, infatti volevo chiedertelo, cioè da un certo punto di vista è una tegola, soprattutto alla luce del fatto che da anni Pier Silvio Berlusconi ha cercato di dare una linea un po' meno trash, diciamo così, per semplificazione. E invece qua andiamo proprio, anzi mi pare che ci sia una regola per cui i protagonisti non devono avere dei rapporti con certi siti per adulti, invece qua è entrato prepotentemente questo aspetto. Secondo me alla fine sarà un volano per gli ascolti, servisse perché va già benissimo.
0: Guarda, io credo che molto probabilmente si potrebbe optare per una conclusione della storia in un modo molto più veloce.
1: Ma dici che rimontano un po' la trasmissione? Potrebbero rimontarla?
0: Bisogna dire che Fascino e Maria De Filippi sono maestre in questo, cioè non sono le persone che chiudono un programma, si siedono e lo guardano, ecco, c'è costantemente una manovra. Parliamo di un programma, giusto per dare l'idea, che solo la prima serata, solo la prima puntata ha sfiorato i 4 milioni, e a questi numeri vanno aggiunti quelli arrivati successivamente in rete nei giorni successivi, quindi un vero e proprio fenomeno. Proprio perché è vietato tutto questo, credo che la produzione in qualche modo si muoverà, ecco, penso che sia un incidente di percorso di cui anche Pier Silvio, insomma, è consapevole. Non credo che ci saranno strascichi di alcun tipo.
1: No, non credo. Allora, Ettore da Bergamo: sì, certo, sentendo voi tutti guardano Temptation Island, per piacere, continuate pure a fargli pubblicità, ma non dite baggianate. Allora, non abbiamo detto che tutti lo guardano, io ho detto che non fa più figo dire non lo guardo, non è più, un tempo faceva figo dire non guardo la televisione, non guardo certe cose, adesso non fa più figo. Non lo guardano
0: tutti.
1: Parliamo
0: di un programma che ha battuto il mondiale, cioè la partita dei mondiali. Quindi voglio dire, non tutti guardano i mondiali, non tutti guardano Temptation Island, ma un programma che arriva al 28% di share e una cifra significativa con un caldo così importante, certamente non lo guardano tutti, ma lo guarda una fetta molto significativa che poi rimbalza sui social, rimbalza sulle piattaforme, finisce sui giornali, quindi ha certamente una centralità che mi sembra indiscutibile.
1: Infatti,
0: se appunto può piacere o non può piacere, ma questo è un'altra sfera del discorso.
1: Certo, siamo partiti dal presupposto che Giorgia Meloni in un discorso dice cioè, cita Temptation Island e i meme su lei e Trump, vuol dire è ormai fa parte del dibattito pubblico e del discorso pubblico e dell'immaginario ormai dell'estate, visto che non abbiamo più nemmeno te come cosa estiva, quindi ormai per l'estate ci resta solo come totem televisivo Temptation Island. Tra l'altro, fammi dire una cosa, io sono impazzita, e poi cambio argomento, su questo video di scuse con le lacrime, perché la preoccupazione e le lacrime non erano tanto del si è diffuso un mio video intimo e quindi questo già è una cosa piuttosto scioccante, ma non pensate che siamo una coppia fake, quindi la disperazione era già proiettata sul contenuto della trasmissione, e questo è un cortocircuito mentale che a me ha fatto impressione. Ma vorrei soprattutto per rendere felice Ettore, che per il quale è una baggianata, invece farvi sentire un piccolo lapsus di questa settimana. Sentiamo.
2: Oggi quegli stessi indizi vengono messi in discussione proprio dalla Procura di Pavia, che invece sembra averne trovati altri a carico di un nuovo indagato, Andrea Sempio. Tutto questo tra pochissimo su Chi l'ha visto, cioè su Ignoto X.
1: Io amo Pino Rinaldi, Ignoto X sulla 7, mercoledì 24 giugno nell'anteprima della puntata. Ha detto tutto questo tra pochissimo su Chi l'ha visto, cioè si è sbagliato, come mi sbaglio io, il titolo della trasmissione. Ma è stato divertente questo lapsus nei giorni in cui c'è il Toto conduttore di Chi l'ha visto, tra l'altro Toto conduttore del quale il nostro Giuseppe Candela è stato protagonista, perché tu sei stato il primo a lanciare un nome che ha fatto il giro come al solito. Tu lanci un nome, per qualche giorno nessuno ne parla, poi qualcuno lo rilancia non citando te, questo è

0: il classico meccanismo che succede sugli scoop di Giuseppe Candela. Vabbè, Pino Rinaldi, divertentissima sta cosa, però mi ha fatto sì, molto sorridere. Sono le cose che combino io.
1: Divertentissimo, e magari anche proprio un lapsus, nel senso, in modo incosciente, forse pensava di poter sperare di tornare in una trasmissione in cui ha lavorato lui per tantissimi anni. Quindi non credo che questo accadrà, ecco, nel senso che Rinaldi ha un contratto con la 7 e credo che resterà al suo posto.
0: Anche perché per credo che la 7 se lo tenga stretto Rinaldi, che è comunque uno dei quatto è diventato uno dei volti della rete di punta.
1: Mila 7?
0: Sì, 4-4, senza essere particolarmente.
1: Sì. Ma anche perché parliamo di una fascia estremamente complicata, cioè va in onda nella fascia precedente al telegiornale ed è una fascia storica difficile dove sono stati fatti tantissimi esperimenti, da qui la decisione di puntare su qualcosa di legato al telegiornale, alle notizie e quindi alla cronaca nera, con dei costi, diciamolo, ovviamente ridotti, e quindi in cui i risultati possono soddisfare l'editore.
0: Vero. Tra l'altro, appunto, Telemercato, che quest'anno ha avuto il grande colpo di Milo Infante, appunto, fino a qualche anno fa non avremmo mai detto che questi sarebbero stati i volti decisivi nel telemercato. Invece, bravo Milo Infante, dopo tanti anni di traversie e di problemi, insomma, una carriera accidentata, però è stato molto bravo. Il nome che tu hai fatto per Chi l'ha visto è quello di Stefano Coletta. Sorpresa!
1: Sì, allora, innanzitutto parto da una riflessione che penso sia condivisa da tutti, cioè sostituire Federica Sciarelli è complicato, non solo perché Federica è bravissima, ma perché è un volto legato al programma da 22 anni, cioè lo conduce dal 2004. Detto questo, i programmi devono continuare ad esistere e quindi è giusto cercare delle soluzioni, e le hanno cercate vagliando alcuni nomi, da Francesca Fagnani, che forse è il nome che si è avvicinata un po' di più. Poi a un certo punto sul tavolo è finito un nome che nessuno si aspettava, che è quello di Stefano Coletta, ex direttore di Rai 1, attuale direttore della distribuzione, quindi un ruolo di peso, un dirigente, diciamo, considerato di centrosinistra, molto stimato in azienda, e che a Chi l'ha visto ha già lavorato. Quindi devo dire che però il dubbio dall'altra parte è anche quello di, parliamo di una persona che non ha mai condotto, quindi ha certamente l'esperienza dell'autore, ha certamente l'esperienza del direttore, però questa proposta c'è stata, lui ci sta riflettendo, al momento è in poll, i palinsesti ci saranno il 3, quindi credo che in questi giorni una soluzione bisogna arrivare per forza.
0: Eh sì, io sarei molto curiosa di vedere Stefano Coletta, molto simpatico e preso in giro molto bonariamente, molto affettuosamente dai giornalisti per questo suo modo a volte un po' ampolloso di esprimersi, quindi secondo me sarebbe una bella sfida. Beh, io sono molto curiosa, vedremo. È arrivato un altro messaggio al 349-238-6666, egregia, io ho abolito la TV e ne sono felice, ho una radio che mi informa su tutto anche per Radio Estere, ritengo le trasmissioni TV molto negative, influenzabili su certe persone, buon lavoro. Allora, ma è proprio perché noi dobbiamo maneggiarla con cura la televisione, ne parliamo perché i meccanismi della televisione sono estremamente interessanti. Io anzi insegnerei media nelle scuole. Tu che ne dici, Giuseppe? Secondo me imparare a capire i linguaggi, i meccanismi della televisione è importantissimo. Che ne pensi?
1: Io penso che ognuno di noi può scegliere, no? Cosa guardare, cosa apprezzare, cosa non apprezzare, però quando qualcosa è così centrale tu puoi scegliere anche di non occupartene, però stai decidendo di tenere fuori un mondo, che è legittimo, però è qualcosa di così centrale. Oggi la televisione è centrale, i social sono centrali nella comunicazione, e quindi per quanto la televisione viva le sue non vive certamente la sua fase d'oro, ecco. Io sono anch'io favorevole, cioè io insegnerei nelle scuole, io non solo la televisione, i nuovi media, cioè hanno bisogno di un'educazione digitale i ragazzi, perché l'accesso ai social senza controllo, per esempio, è un rischio importantissimo, che si potrebbe in qualche modo cominciare fin da piccoli ad educarli, visto che fin da piccoli utilizzano e hanno accesso a un mondo pericoloso.
0: sono molto molto molto d'accordo. Noi facciamo una breve pausa perché poi avrò una domanda fondamentale da porti e ti chiederò, vabbè, che cosa farà Amadeus secondo te. Allora, breve pausa e poi saremo ancora insieme.
2: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
3: RadioTube Social Network.
0: E rieccoci insieme con il nostro RadioTube. Abbiamo parlato molto di televisione, creando anche un po' di dibattito negli ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666, perché secondo me non è più un segno distintivo dire io non guardo la TV, certi programmi non li guardo. Invece a me interessa sempre invece andare a scoprire i meccanismi, indagare i meccanismi, a capire il funzionamento, a seguire i dibattiti, a capire quello che entra nell'immaginario comune. Ad esempio Temptation Island, che abbiamo visto preso come pietra di paragone in un discorso di Giorgia Meloni. Quindi discorso pubblico anche nella politica, anche parlando di esteri, immaginario collettivo, come si diceva un tempo. E la seconda ora del nostro RadioTube, quella di Social Network, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Parliamo molto di comunicazione e abbiamo il nostro co-conduttore d'eccezione questa settimana, giornalista per Dagospia, per chi, Giuseppe Candela. Giuseppe, l'uomo degli scoop sulla televisione e non solo. Allora, ti faccio la domanda da 100 milioni di dollari. Cosa farà Amadeus?
1: Guarda, non lo so. Nel senso che la verità, che mi fa molto piacere che lui abbia, credo che la soluzione migliore, quella che hanno deciso di puntare la Discovery Amadeus, cioè dirsi addio, non ha funzionato, inutile insistere, sono passati 2 anni, il contratto ne prevedeva altri 2, e ci sono stati degli errori. Sì, nel senso che non si è sperimentato abbastanza, sono venuti fuori dei limiti, Amadeus è un volto adatto alla generalista, e queste sono cose che abbiamo poi capito al 100%, diciamo, dopo. Resta un grande professionista, sulla cui uscita alla RAI sono state dette cose, secondo me, poi parziali. Detto questo, lasciando il passato, come dire, alle spalle, credo che un ritorno in RAI imminente sia complicato proprio per il modo in cui ci si è lasciati con l'attuale dirigenza. Quindi devo dire che, però, ne sappiamo molto probabilmente, il prossimo aprile si voterà e lì si capiranno molte cose sul futuro dell'azienda. Penso in generale che porre un veto sia un errore. Amadeus ha fatto a suo modo la storia, anche lui, della RAI, ha fatto un Sanremo dei record per 5 anni, ha rilanciato Affari Tuoi, ha fatto tante cose, quindi voglio dire che pur quando ci sono le tensioni una soluzione va trovata. Quindi per adesso escludo un ritorno in RAI. Mediaset vedremo. Certamente Amadeus ha un legame molto forte con Maria De Filippi, ha un legame molto forte con Rosario Fiorello, è un uomo molto stimato dai grandi gruppi, quindi devo dire che tutto può essere. Al momento c'è ancora, come dire, una nuvola che ci oscura il finale, che ci auguriamo possa essere positivo, trattandosi di un professionista.
0: Sono d'accordo con te e sono sempre stupita e anche un po' scandalizzata dall'aggressività in rete ogni volta che si parla di Amadeus. Cioè, come se fosse una sorta di mostro che ha lasciato la RAI per avidità e non lo so, c'è una cattiveria nei confronti di Amadeus, forse non gli è mai stato perdonato il successo di Sanremo, forse è quello, non lo so.
1: Questa narrazione, no, sui soldi appartiene non solo ad Amadeus, tutte le persone che in questo momento hanno lasciato la RAI, anche altri nomi, no, da Fabio Fazio, adesso anche Milo Infante, e non parliamo con Milo Infante di un nome catalogabile a sinistra, ecco, viene raccontata così. Poi che possa esistere un fattore economico per chiunque, lo trovo anche legittimo, però evidentemente diventa un alibi debole. Cioè possono esistere tanti fattori, gli artisti hanno a volte anche bisogno di essere rassicurati, una cosa che dice spesso anche Antonella Clerici, no? Hanno bisogno dei complimenti. Carlo Conti ha fatto un Sanremo in cui si è preso la responsabilità non avendo il vento a favore, lo vogliamo dire? Ecco, l'azienda sposterà il suo tale qua, ed è stato generoso nei confronti di Stefano De Martino, passandogli addirittura lo scettro, e il suo programma verrà spostato al mercoledì.

0: in una collocazione, diciamo, non proprio favorevole. Perché racconto questo? Per dire che poi tante cose, non facendo questo mestiere, non si conoscono, non si sanno, non si percepiscono. Ecco, a volte i volti in televisione poi si stancano di remare contro, di dover, come dire, ogni volta faticare un po' per vedere riconosciuto delle cose.
1: Eh sì, tante, tante cose non si sanno, si reagisce sempre con una certa cattiveria, tante cose non si sanno, ma Amadeus è sempre stato protagonista non solo per i successi, ma anche per le gaffe. Vi ricordate quando Fiorello lo chiama lo Swiffer delle polemiche? Ve ne ricordo una, andiamo indietro di qualche annetto.
2: Sono contento, ecco, Francesca per esempio è una, come dire, una sorta di scommessa personale, perché a volte non per forza devi conoscere, ero curioso, questa ragazza molto bella, sappiamo ovviamente essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo che intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando un passo indietro, malgrado la sua giovane età, lei è una modella molto promettente, destinata ad avere un grandissimo successo.
1: Il famoso passo indietro di Amadeus a Sanremo 2020 era il 16 gennaio, apriti cielo, successe di tutto. In questo Amadeus recordman di... è maldestro, non c'è niente da fare, questa cosa gli era proprio uscita molto male. Allora, il momento delle anticipazioni di domani, domani va in onda dopo il giornale radio delle 7, Radiotube intervista con Aurora Quattrocchi, grandissima attrice, perché su Netflix è arrivato Gioia Mia, film da non perdere. Se non l'aveste visto al cinema, adesso è su Netflix. Domani sera, l'ultima puntata della stagione di TikTokers, perché poi riascolteremo tutte le puntate nelle repliche estive, torneremo a settembre, ultima puntata della stagione con Nicola Grecu, un creator da 1 milione di follower. Noi invece ci ritroviamo sabato prossimo, come sempre, perché RadioTube va in onda fino alla fine di luglio. Gli ultimi ringraziamenti sono quelli ad Alessandro Schirano in redazione, da Martin Garramone in regia. Ci ritroviamo appunto in diretta sabato prossimo alle 16, sempre con RadioTube.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
1: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Napoli, dove al Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio, Laura Morante è tra i protagonisti il 28 giugno al Teatro Mercatante di Insieme, lo spettacolo scritto e diretto da Fabio Marra.
2: Insieme è una commedia che ho scritto in Francia, che ha debuttato a Parigi e abbiamo avuto la fortuna di fare quasi 500 repliche, e in seguito ha avuto un ottimo percorso anche all'internazionale. Ci sono stati 14 adattamenti e traduzioni, quindi per me adesso è una vera emozione, sono veramente contento che finalmente posso presentare in italiano, la mia lingua madre, questa commedia. Insieme è una commedia che parla di una famiglia composta da Isabella, la madre, e sono onorato che sia interpretata da Laura Morante, sua figlia Sandra interpretata da Eugenia Costantini e suo figlio Michele interpretato da me, e Claudia, l'educatrice specializzata, interpretata da Sonia Palau. Questa commedia parla della complessità dei rapporti familiari, ma anche in modo più generale della complessità dei rapporti umani.

Sandra torna dopo 5 anni d'assenza per invitare sua madre al suo matrimonio, ma non vuole la presenza di suo fratello. Michele è un ragazzo diversamente abile e questa sua condizione ha portato Isabella ad avere un rapporto esclusivo con lui, quindi

Sono quasi due personaggi fusionali, sono quasi un tutt'uno. E questa complicità, e non solo, ha creato poi dei disequilibri. Sandra in fondo sì, viene ad annunciare il suo matrimonio, ma ritorna anche forse per cercare di riallacciare il rapporto con sua madre. Tenta in qualche modo di trovare il suo posto in questa famiglia. Quindi torna con i migliori propositi e poi dopo si scontra con una realtà che non si aspettava, perché comunque sono trascorsi 5 anni dopo la sua partenza.

0: Forse una delle sensazioni che mi ha spinto a scrivere il testo, posso dire che è stato il cambio culturale che ho vissuto, perché essendo italiano, napoletano, mi sono trasferito da 20 anni in Francia. A un certo punto ho sentito, vivendo a Parigi, una città molto frenetica, molto concentrata sul lavoro, ho sentito che le persone erano concentrate su se stesse, quindi forse avevo voglia di scrivere e parlare di un personaggio che ha rivolto totalmente all'altro, e quindi così forse è nato la voglia più che altro di parlare, ma piuttosto del personaggio di Isabella. Poi la tematica è apparsa scrivendo.
1: Passiamo al Festival dei Due Mondi di Spoleto, dove dal 3 al 5 luglio è in scena Essentia al Teatro Giancarlo Menotti, come ci racconta il direttore artistico del festival, Daniele Cipriani.
2: Quiero contarte una cosa, pero prométeme que no te vas a reír. Se trata de Crom.
3: In scena ci sono due vecchi amici che si ritrovano dopo moltissimi anni, iniziano a chiacchierare, la loro conversazione è piena di ricordi, riflessioni e nostalgie, e anche attesa da un misterioso autore che non si capisce se arriverà mai oppure è già arrivato o è apparso all'inizio del loro incontro. Quello che stanno vivendo i due, Pierre e Cécile, è una realtà o un copione? Possiamo definirlo un metateatro spagnolo.
2: Había quedado en ponerse en contacto conmigo. ¿Cómo? Sin especificarme todo.
4: Pero si ni siquiera puedes estar seguro de que fuera él.
2: La paciencia tiene recompensa.
3: Juan Echanoven e Joaquín Clement sono i due pilastri del teatro e del cinema spagnolo che interpreteranno Essentia, diretti da Eduardo Vasco. Pierre sarà interpretato da Juan ed è un ordinato professore universitario di letteratura contemporanea, e Cécile sarà interpretato da Joaquín, uno scrittore bestseller di grande successo. Averli a Spoleto è per noi un grande onore.
4: No. Te dijo que esperases una llamada y lo que ha hecho es mandarte un mensaje que no significa nada.
2: A las 8, espere llamada.
3: Ignazio García May in questo spettacolo sconfessa continuamente la realtà. Sia gli attori che gli spettatori devono fare sempre i conti con una domanda che può sembrare a volte banale, ma a cui è difficilissimo rispondere. Cosa è vero e cos'è non è vero?
2: Dijo que llamaría a las 8 y ha cumplido.
4: Come lo sabes? Va firmato?
3: Essentia usa l'attesa come spazio per contenere tutti i punti interrogativi della vita. Offre realmente uno sguardo aperto sulla realtà, contemporaneo, profondamente europeo, capace di dialogare con diverse sensibilità teatrali.
4: Probabilmente te han tomado el pelo como a todos los demás.
5: Nadie ha dicho que esté aquí.
2: O quizá está y no lo vemos.
1: Andiamo a Castiglioncello, in provincia di Livorno, dove al Festival In Equilibrio debutta in prima nazionale al Castello Pasquini l'Imperativo Categorico con Rossana Gai e Tommaso Taddei, che ne cura anche la regia.
6: Oggi parleremo di Franz Kafka e in particolare esamineremo alcuni elementi del suo romanzo Il Processo. Questo testo è stato scritto più di un secolo fa e, se pensiamo a tutto quello che è successo dopo, possiamo capire perché Kafka viene considerato un segnalatore d'incendio, un visionario.
7: L'imperativo categorico parla di precarietà. La protagonista è Clara, una professoressa universitaria. Clara insegna teorie etiche, Kant principalmente, e

0: Potremmo dire, però una scoperta casuale, un grosso coltello da cucina, modificherà la sua bussola etica, portandola a reagire agli eventi in un modo del tutto inaspettato. L'autrice Victoria Spumberg, con un registro leggero, quasi beffardo, mette in discussione quello che è eticamente corretto quando i meccanismi sociali e i doveri sembrano stritolarci. Con grandi dosi di ironia affronta temi come il ruolo spesso subordinato delle donne rispetto agli uomini in vari ambiti, la precarietà lavorativa, il caro affitti, la crisi abitativa e anche il rapporto dei docenti nei confronti degli studenti della generazione Z, gli studenti contemporanei.
1: Non voglio andare in malattia.
2: D'accordo, d'accordo, tu sai meglio di tutti come ti senti, però la salute.
1: I segnalatori d'incendio.
2: Cosa?
0: Il testo è stato tradotto in italiano da Pino Tierno e mi ha subito colpito sia per come tratta con intelligenza e con grande ironia problemi presenti in molte città dell'Europa contemporanea, sia anche per i suoi riferimenti a Kant e a Kafka. La protagonista dell'imperativo categorico è Clara G., professoressa in crisi, interpretata da Rossana Gai, un'attrice che io trovo davvero straordinaria e con cui ho condiviso diverse esperienze in teatro. Poi al suo fianco ci sono io, Tommaso Taddei, che interpreto i sette personaggi maschili che in qualche modo durante lo spettacolo saranno gli antagonisti di Clara.
1: Dai, che fuori dalla classe sono molto più simpatica. Prima ti piaceva tanto il mio senso dell'umorismo. Sai quali sono i filosofi più intonati? Kant e Campanella.
3: Terminiamo con un altro spettacolo sempre al Festival in Equilibrio, La vita degli animali, con Elisa Paul e Chiara Lagani in prima nazionale il 3 luglio.
4: Helen, adesso io devo prepararmi per la conferenza. Ti prego, non impelaghiamoci in una discussione così complessa. Devo concentrarmi, devo. Sto per vestirmi. Tra poco mi vengono a prendere.
5: Lo spettacolo è in forma assai specific e si articola in tre frammenti autonomi ma correlati tra loro, nel senso che il pubblico sarà libero di scegliere se partecipare a tutti e tre oppure seguirne solo uno o due. Il primo si svolge all'interno del Castello Pasquini in una stanza che sarà allestita a camera d'albergo. Qui incontriamo Elisabeth Costello mentre si sta preparando. Da lì a poche ore, infatti, dovrà tenere un'importante conferenza e presentare il suo ultimo bestseller. E qui riceve un'inaspettata telefonata dalla figlia che la destabilizza sul piano emotivo.
4: Mi hai fatto la tua proposta, l'ho ascoltata. Prometto che ci penserò.
6: Mamma!
4: Fermati, cara. Come forse avrai capito, è molto improbabile che io accetti.
5: Nel secondo frammento ci sposteremo all'esterno, nell'anfiteatro Giuliano Scabbia, dove avrà luogo la conferenza vera e propria. E qui Elisabeth inizierà a presentare il suo ultimo libro, ma lentamente le sue argomentazioni inizieranno a scivolare su altri temi, ad affrontare questioni etiche sui diritti degli animali, ma anche questioni personali sul perché lei sia diventata vegetariana. E le sue argomentazioni saranno davvero sconcertanti e inaspettate.
4: Vorrei tanto parlare con voi in modo distaccato e non animoso, filosofico e non polemico.
5: Infine, per l'ultimo frammento, il pubblico potrà seguire a distanza Elisabeth Costello mentre rientra, attraversando la pineta del Castello Pasquini, rientra alla sua stanza d'albergo. E qui lei è travolta dai dubbi, mette in discussione anche come è andata la conferenza e lì fa un incontro davvero inaspettato che per qualche momento sembra portarla ad avere delle reazioni in netta contrapposizione con quelle che sono state le sue teorie fino a poco fa. Il rapporto tra esseri umani e animali è segnato da una profonda contraddizione. Per Elisabeth Costello, infatti, il problema non è che non comprendiamo gli animali, è che scegliamo di non immaginarli. Se ci pensiamo bene, infatti, ci accorgeremo che non ci sono limiti alla capacità dell'essere umano di entrare con il pensiero nell'esistenza di un altro, perché non ci sono limiti né all'immaginazione né all'empatia.
4: Per chiarire certi aspetti e non per dividerci tra giusti e peccatori, salvati e dannati, pecore e capri.
3: E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete

Scriverci a cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast, sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Appuntamento a sabato prossimo alle 14:15. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: GR24, il sole 24 ore.
1: È stato fermato il compagno della donna trovata morta in provincia di Imperia. Disperso nel lago di Vico, il marito della ministra Roccella ricerche per tutta la notte. Attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti, ma i negoziati andranno avanti. Nuova tappa a Doha fra pochi giorni. La Formula 1 oggi al Gran Premio d'Austria, Ferrari in prima e seconda fila, pole per la Mercedes di Russell. Benvenuti a questa edizione di GR24, da Paolo Corleoni alla parte tecnica e Enrico Pagliarini al microfono. Ha confessato dopo essersi costituito ed è stato poi fermato dai carabinieri l'uomo di 50 anni, compagno della donna trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia, sulle alture di Sanremo. La donna, statunitense di 53 anni, è stata soffocata con un cuscino, forse dopo una lite con l'uomo con cui viveva. Il marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari, risulta disperso dal pomeriggio nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Le ricerche andranno avanti per tutta la notte. È ricercato il bengalese di 43 anni che a Roma ha ucciso con una mannaia una coppia e la loro figlia di 8 anni, anch'esse originari del Bangladesh.
2: È un conoscente della famiglia, l'uomo ricercato per l'omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso una sua foto. Si tratta di un 43enne bengalese, come le tre vittime. Sarebbe stato lui ad uccidere con una mannaia nel loro appartamento il 39enne Kamal Uddin, la moglie 38enne e la loro figlia di 8 anni. A fornire l'identità del presunto assassino è stato l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio 20enne della coppia, riuscito a fuggire in strada. Rimasto ferito, il giovane è stato ricoverato al Policlinico Gemelli. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe passionale. Sembra che in passato il ricercato avesse molestato la donna. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. La strage ha lasciato sgomenti i vicini della famiglia e gli abitanti del quartiere, dove in molti conoscevano il padre che da anni si manteneva aiutando i clienti all'esterno di un supermercato. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: I negoziati fra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere a luglio a Doha in Qatar per poi proseguire in Pakistan. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi attacchi da entrambe le parti e accuse reciproche di aver violato la tregua. Intanto sull'intesa fra Israele e Libano interviene il premier israeliano Netanyahu, che la definisce un risultato storico, una umiliazione, dice invece Hezbollah.
3: Lo strategico stretto di Hormuz continua ad acuire le tensioni tra USA e Iran. Droni iraniani sono stati lanciati contro siti militari americani in Medio Oriente e una petroliera è stata colpita da un proiettile nello stretto dopo gli attacchi incrociati di venerdì. Un'escalation che non si ferma e mette a rischio l'accordo preliminare firmato da USA e Iran. Alla violenza risponderemo con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA J.D. Vance. Intanto l'esercito israeliano ha condotto nel pomeriggio di ieri un attacco con droni nel Libano meridionale, il giorno dopo aver firmato l'accordo che prevedeva il ritiro di alcune truppe da limitate aree pilota, ma che nei fatti non prevede nessun limite alla presenza dell'esercito israeliano nella regione, come confermato dallo stesso premier Netanyahu, che ha salutato l'accordo come un risultato storico per Israele, che permetterà di mantenere una zona di sicurezza in Libano per tutto il tempo necessario, fino a quando Hezbollah ed altri gruppi non saranno disarmati. Ipotesi esclusa dal leader di Hezbollah Qassem, che ribadisce la nullità dell'accordo tra Washington, Beirut e Tel Aviv. Collegare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza in Libano, sottolinea Qassem, è molto pericoloso, supera tutte le linee rosse. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'Iran torna a criticare l'Italia. Fornire sostegno tecnico e logistico agli aggressori non è altro che un contributo chiaro e diretto ad un'aggressione illegale, un atto sfacciato di aggressione e una grave violazione del diritto internazionale, scrive sui social network il portavoce del ministero degli esteri iraniano Esmail Bakei. Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela è salito a 1430, mentre rimangono decine di migliaia i dispersi.
4: Migliaia di cittadini hanno organizzato una risposta spontanea per cercare persone scomparse e partecipare alle operazioni di soccorso. La polemica è arrivata in mezzo al dolore.
5: Queda restringido.
4: Il ministro dell'interno ha annunciato che La Guaira, la zona più colpita dai due terremoti, è bloccata per i civili. Chi vuole andare ad aiutare deve registrarsi a Caracas. Secondo il governo, il traffico blocca l'arrivo degli aiuti e il rumore delle moto impedisce di ascoltare le voci delle persone ancora intrappolate. La presidente Delcy Rodríguez è stata accolta tra i fischi durante la sua visita a una delle zone più colpite. I familiari delle vittime e i residenti hanno criticato la risposta del governo. Non state facendo nulla, gridano. L'arrivo delle squadre internazionali di soccorso ha dato sollievo alle centinaia di venezuelani che a mani nudi e con tanta volontà scavano per salvare vite. Loro e le squadre di soccorritori lavorano sotto minacce costanti. Le continue repliche, che hanno superato le 300, possono destabilizzare strutture già compromesse e aumentare il pericolo per tutti. E con il passare del tempo aumenta anche il rischio biologico derivato dalla decomposizione dei corpi che rimangono sulle strade in attesa di essere recuperati. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sono quasi 200 milioni gli europei che devono in qualche modo fare i conti con temperature superiori a 35 gradi. Il dato è stato calcolato dall'agenzia tedesca ADP, si basa sulle previsioni dei servizi meteorologici dei paesi dell'Unione Europea.
6: Caldo e afa, in Italia sono 18 le città da bollino rosso. Durante tutto il weekend e all'inizio della prossima settimana, l'anticiclone si rafforzerà portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì con massime fino a 40 gradi sulla pianura padana, nelle zone interne della Sardegna e lungo il medio versante tirrenico. Oggi e domani musei aperti gratuitamente a Rimini come rifugi climatici. A Roma, l'AMA, l'azienda municipale ambiente, sta intensificando le operazioni di lavaggio meccanizzato delle strade. Il 45% delle città europee ha superato i livelli massimi storici di stress termico. In Francia, troppo caldo a Parigi e Lione, dove sono stati annullati i cortei del Pride. Caldo record anche in Germania, dove la filarmonica ha allentato il proprio codice di abbigliamento. Gli uomini potranno togliersi la giacca e rimboccarsi le maniche. Da martedì è previsto un generale calo delle temperature in Italia e in tutta Europa. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A proposito del Gay Pride, cancellato per il troppo caldo in alcune città, si è svolto invece in altre città d'Europa. Secondo gli organizzatori del Pride di Milano, il principale in Italia, hanno sfilato 350.000 persone. Presente anche la segretaria del PD Schlein, che parlando della morte di Mirko, il ragazzo ucciso dal padre a Camaiore perché non accettava la sua omosessualità, ha detto: è l'omotransfobia che lo ha ucciso. 46 anni fa la strage di Ustica, in cui morirono 81 persone a bordo del DC9 decollato da Bologna e diretto a Palermo. Il governo ha fatto sapere che si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'ultima inchiesta, aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni di Cossiga, che indicava nei francesi responsabili dell'abbattimento dell'aereo. L'udienza è fissata per il 30 settembre. A causa di un violento temporale, una frana di grandi dimensioni si è staccata nel pomeriggio in Val Genova, lungo il rio Dossona Strembo in provincia di Trento, bloccando oltre un centinaio di persone nell'area del rifugio Bedole. La protezione civile, i vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno portato tutti a valle sani e salvi. La frana ha spazzato via la strada forestale che collegava la valle al rifugio. Siamo allo sport, domenica di motori con la Formula 1 che corre in Austria e la MotoGP che invece fa tappa nei Paesi Bassi.
7: Una beffa, la bandiera gialla che frena Kimi Antonelli nel corso dell'ultimo giro di qualifiche del Gran Premio d'Austria. Il pilota bolognese fa registrare il quarto tempo, complice appunto un rallentamento dovuto ad un incidente occorso a Verstappen. Il leader del mondiale partirà dunque in seconda fila con accanto a Hamilton. Prima fila per l'altra Mercedes di Russell, che secondo la valutazione dei commissari non ha commesso alcuna irregolarità nell'ultimo giro, e per l'altra Ferrari di Leclerc. Nella gara sprint della MotoGP ad Assen ad avere la meglio è Raul Fernandez, che precede il giapponese Ogura, e Fabio Di Gianantonio. Il romano rosicchia così qualcosa in classifica sul leader Bezzecchi, che chiude al quarto posto davanti all'altra aprile ufficiale di Martin. Sesto Marc Marquez, settimo Bagnaia. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

Per quanto riguarda i mondiali di calcio, si chiudono questa notte gli ultimi tre gironi, il JLEK, con quattro gare per poi passare da oggi ai sedicesimi. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon ascolto con tutti i nostri programmi.

0: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
1: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di cinema partendo dai protagonisti delle opere, non gli attori o le attrici in carne e ossa, ma le figure che animano i film, quelle che sono create dagli sceneggiatori, dai registi, insomma i personaggi dei film. Il loro è uno strano destino, spesso diventano degli archetipi, pensiamo a Fantozzi o a Peppone Don Camillo, ma tutto ciò che sono diventano nell'immaginario collettivo lo devono ai loro artefici. Ma saranno soddisfatti i personaggi di quello che di loro vogliono fare appunto i loro autori? Ne dubita Gianni Canova, grande popolare esperto di cinema, autore ora di Un popolo di ombre, manifesto per la liberazione dei personaggi filmici, pubblicato da Minimum Fax, 106 pagine, 15 euro. Qui Canova dà voce a 18 personaggi che sono protagonisti di altrettanti celeberrimi film italiani, interpretati dai maggiori attori delle varie epoche, i quali sottoscrivono un manifesto appunto per essere liberati dalla schiavitù cui li hanno costretti registi e autori e rivendicano il diritto, scrivono, a uscire dal silenzio coatto, il diritto ad avere voce e sguardo e punto di vista. Una rivolta in tutte le forme, insomma, che ciascun personaggio spiega poi offrendo una chiave di lettura inedita e spesso sorprendente di film che hanno fatto la storia del nostro cinema, della quale parliamo adesso con l'autore. Buonasera Gianni Canova.
2: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Gianni Canova, allora in questo libro noi incontriamo una ventina di personaggi filmici che vogliono rompere le loro catene, ma aggiungono, attenzione, queste sono anche le vostre catene. Di che catena si tratta?
2: Ma l'idea di questo libro mi era venuta ascoltando un'intervista di Fellini a Vincenzo Mollica, in cui Fellini rivendicava il fatto di essere stato uno dei primi registi a levare la parola fine al termine dei suoi film, perché diceva Fellini: vorrei che i miei film durassero per sempre, che i miei personaggi non morissero col film in cui io li ho creati, vorrei che uscissero fuori dal film, prendessero vita e diventassero protagonisti di altre storie e ci dessero anche il loro punto di vista sul mondo. E io in questo romanzo ho cercato di fare questo, liberare i personaggi dalle catene in cui gli autori e gli attori che li hanno creati li hanno in qualche modo inchiodati, no? Il personaggio è stato scritto da uno sceneggiatore, interpretato da un attore, vestito da un costumista, a differenza dei personaggi letterari, no? Che lasciano un margine di immaginazione al lettore, i personaggi filmici sono inchiodati in quell'immagine. E io ho immaginato che i miei personaggi rivendicassero la possibilità di liberarsi e di liberare anche noi spettatori dalle catene che gli autori ci hanno imposto, perché in genere noi guardiamo i personaggi dal punto di vista e dall'angolazione prospettica che l'autore, il regista, lo sceneggiatore ci ha suggerito. E invece qui i personaggi dicono: no, adesso la storia ve la raccontiamo dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, e quindi chiediamo anche a voi spettatori di osservare il mondo da un'altra angolazione.
1: La denuncia più accurata nel libro forse la fa Romano, che è Carlo Verdone nella Grande Bellezza, il quale a un certo punto dice: siamo impotenti, non possiamo ribellarci a chi ci ha creato, neppure se ci ha creato male. Loro ci immaginano, ci plasmano e poi ci amputano, ci tagliano, ci deformano. E allora che spazio rimane a questi poveri personaggi, per, oltre che scrivere questo libro, per denunciare la propria unicità?
2: Ma rimane appunto il prendere la parola, perché i personaggi di questo mio libro hanno avuto la possibilità di vedere tutto il film, cosa che quando invece l'hanno girato non era stata possibile. È noto che, no, spesso un personaggio e l'attore che lo interpreta non è presente a tutte le scene del film, invece qui hanno visto tutto il film e quindi possono dare anche una valutazione su ciò che gli autori li hanno obbligati a fare, li hanno costretti a fare, magari non riconoscendosi nel ruolo che hanno avuto. Quindi il mio tentativo è stato quello di scrivere dei racconti, perché di questo poi si tratta, in cui la storia che ha visto protagonisti questi personaggi prende un'altra direzione, e il mio tentativo è stato quello di rendere queste storie appassionanti e coinvolgenti tanto quanto quelle che abbiamo visto al cinema.
1: E la prima storia, quella di Maddalena, cioè Anouk e me nel Dolce Vita appunto di Fellini, si apre con un paradosso, perché appunto Maddalena dice di amare Marcello perché questi recita, quindi c'è una recita nella recita.
2: C'è una recita nella recita, ha letto bene, c'è una specie di mise en abîme. Maddalena è uno dei personaggi che io amo di più nella Dolce Vita di Fellini. Lavorando su di lei mi sono reso conto che a un certo punto lei dice a Marcello di se stessa un aggettivo straordinario, dice: io sono disabitata. E se noi pensiamo che nello stesso film, in una delle scene più famose, quando Marcello Mastroianni balla con Anita Ekberg, con Silvia, le dice quella famosa frase, quel bellissimo monologo in cui dice: tu sei la prima donna del primo giorno della creazione, sei l'amica, la madre, la donna, sei la casa, la donna a casa. E Maddalena si rapporta a Marcello, che recita, è indolente, è sempre dice: io sono disabitata, quasi a significare con questa metafora la sua profonda solitudine, la sua incapacità di entrare in relazione profonda con altri uomini e con altri esseri umani.
1: Un gioco importante lo svolgono, un ruolo importante lo svolgono le parole in questo libro, e naturalmente vista la professione che svolgono i personaggi del libro. Allora, le cito due film. Il primo è Il Capitale Umano di Paolo Virzì, dove Dino Ossola, interpretato da Fabrizio Ventivoglia, ha dei frequenti tic lessicali, a partire dal tragico un attimino, un modo di parlare che neanche un deficiente scrive poi nel libro. Questo cedimento ai tic lessicali, secondo me, perché avviene da parte dei registi? Per rendere i personaggi più simili allo spettatore, o ci sono davvero delle catene anche delle parole?
2: Questa è una bellissima domanda, ma io credo che in primo luogo gli sceneggiatori, i dialoghisti abbiano bisogno di usare dei tic lessicali per connotare il personaggio anche dal punto di vista linguistico. Un attimino è, se chi ci ascolta ha visto o vedrà Il Capitale Umano, è proprio una parola, un'espressione ricorrente nel parlato del personaggio di Bentivoglio, così come per esempio per indicare il denaro lui parla, dice, le svanziche. Io ho fatto proprio un lavoro di ricerca e mi sono annotato proprio le frasi idiomatiche, i modi di dire, e ho cercato di far sì che i personaggi parlassero in parte con la lingua che gli sceneggiatori avevano attribuito loro e in parte reinventandola, però c'è un lavoro di ricerca sulla lingua anche nel libro. Per esempio nel racconto dedicato al film Rocco e i suoi fratelli di Visconti, dove a prendere la parola è il più giovane dei fratelli, Luca, il bambino, che parla in una lingua macedonia, un po' italiana, un po' lucana, ho fatto proprio uno sforzo di andare a ricercare alcune espressioni del dialetto lucano, mettendole in bocca al personaggio, però poi non facendolo parlare proprio così, ma cercando di modificare anche i suoi modi di esprimersi.
1: E poi, sempre a proposito delle parole, c'è il drammatico caso di Ricky Tognazzi, che uccide il padre nei Nuovi Mostri, e lo uccide perché mio padre l'ho derubato delle sue parole, dei suoi proverbi.
2: Sì, se chi ci ascolta ricorderà, il personaggio di Ugo Tognazzi nel film cerca di educare il figlio al massimo di cinismo usando tutta una serie di proverbi: il mondo è tondo e chi non sa stare a galla va a fondo, meglio un bel processo che un bel funerale, chi picchia per primo picchia due volte, e quindi il padre martella il figlio, no? Con queste frasi di saggezza popolare che rinviano a un'idea profondamente cinica dei rapporti e delle relazioni umane, e il figlio si impossessa di questi proverbi, di questi modi di dire, di queste espressioni, e li porta alle estreme conseguenze, in un modo che non rivelo per non spoilerare la sorpresa di chi non avesse ancora visto questo bellissimo film del 1963.
1: L'aguzzino di Fantozzi, Guidobaldo Maria Riccardelli, a un certo punto si vanta di un successo che credo a lei Gianni Canova stia caro, perché dice: è riuscito in ciò che tanti altri intellettuali seri e blasonati non hanno mai saputo fare: indurre il piccolo borghese proletarizzato a ribellarsi, ad alzare la testa, a rifiutare le imposizioni del capo. Quindi c'è anche una voglia di rivoluzione in questo libro.
2: Ma non è proprio così. Direi che mi ha sempre colpito il fatto che chiunque abbia visto Fantozzi converrà con me che il mondo di Fantozzi è un mondo di succubi, è un mondo dove nessuno protesta mai e si ribella mai a nulla. Sono tutti i personaggi, a cominciare dal ragioniere Ugo, sono disposti a subire qualunque imposizione purché sia consentito loro di fare l'unica cosa che gli interessa: farsi i fatti propri. Nessuno si ribella mai. L'unica ribellione a chi è dovuta? A Sergei Eisenstein. il grande cineasta della rivoluzione sovietica, che viene imposto in maniera brutale ai dipendenti della mega ditta, e proprio all'ennesima proiezione coatta, no, della corazzata Potemkin, Fantozzi si ribella, e quindi paradossalmente il professore cinefilo che organizzava i cineforum della mega ditta dice: sono riuscito a fare ciò che Eisenstein avrebbe voluto, a indurre perfino un Fantozzi a ribellarsi.
1: Ma quando Augusto, un protagonista dei Pugni in tasca, dice che gli viene il dubbio che quelli che guardano i film si fermano spesso alle apparenze, secondo lei ha ragione?
2: Credo di sì, e questo mio piccolo libro è anche un invito a chi ama il cinema a provare a guardare le cose da un punto di vista diverso. Chi vede i Pugni in tasca, il capolavoro con cui esordì 60 anni fa Marco Bellocchio, è indotto a pensare che il vero mostro sia il personaggio di Luca Stelle, il personaggio di Ale, che è quello che commette il matricidio, il fratricidio. In realtà, ben guardare, il vero mostro è quello che prende la parola nel mio libro, è Augusto, perché è lui che per certi versi spinge Alex a fare il lavoro sporco, quello che lui non osa fare. E quindi, come dire, attenzione, non fermiamoci alle apparenze. Non è detto che la mostruosità sia in colui che i gesti li compie, a volte c'è anche in colui che ha indotto il mostro a compiere i gesti che lui mostruosamente non ha avuto il coraggio di fare.
1: In questa condizione di vittima dei personaggi filmici, secondo lei c'è una differenza sostanziale rispetto ai personaggi teatrali? Di quelli letterari già ha parlato, ma dei teatrali?
2: Da teatro intanto hanno un corpo fisico che manca sia ai personaggi letterari che ai personaggi cinematografici. I personaggi letterari sono fatti di parole, quelli cinematografici sono fatti di luce, di ombre e di colori. I personaggi teatrali hanno un corpo, hanno un sudore, un calore, un odore, una fisicità che gli spettatori del teatro sentono, così come sentono di assistere a una performance che è unica e irripetibile, perché ogni replica è sempre diversa. I personaggi cinematografici invece sono condannati all'eterno ritorno, a differenza anche dei personaggi letterari, che invece possono essere, come dire, di volta in volta trasformati dal lettore, che può tornare indietro, rileggere. Invece i personaggi cinematografici impongono il loro tempo e il loro ritmo a noi, e questa è un'altra delle differenze fondamentali, perché veramente è molto interessante. Questo sarebbe interessante provare a scrivere storie mettendo assieme lo stesso personaggio fatto a teatro, al cinema e sulla pagina di un libro.
1: Grazie a Gianni Canova, buona serata.
2: A lei e a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
1: Il citato Fabrizio Bentivoglio ha pubblicato con Baldini e Castoldi Piccolo almanacco dell'attore, 140 pagine, 17 euro. Bentivoglio, attore sia di cinema che di teatro, si rivolge qui soprattutto agli attori esordienti, presentando esperienze, personaggi, osservazioni di carattere pratico ma anche deontologico, e raccomandando loro di continuare a coltivare il dubbio, magari resistendo alla tentazione di accettare, magari troppo presto e senza batter ciglio, il titolo definitivo di maestro. Il regista e critico Mario Sesti spiega qui che Bentivoglio scruta se stesso anche in questo libro come se fosse atterrato in un pianeta sconosciuto, per scoprire che quell'approdo è solo l'inizio del viaggio e non la meta. Abbandoniamo il cinema e tuffiamoci nella cronaca. Mercoledì scorso è stato firmato l'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Vedremo se questo trattato entrerà in una eventuale seconda edizione del libro che adesso vi propongo, un libro recente del docente di storia bizantina e di storia militare antica all'Università di Pavia, Gastone Breccia, intitolato A patti con il nemico, storia del mondo in 30 trattati di pace, pubblicato da Marsilio, 304 pagine, 20 euro. La narrazione di Breccia si avvia in un'area del mondo non lontana dall'Iran, un'area nella quale esplode più di 3000 anni fa lo scontro tra il faraone Ramses e il re degli Ittiti Hattusili, scontro che dopo un sostanziale stallo si conclude con un trattato, quello di Kadesh, che è considerato l'inizio del diritto internazionale, di cui abbiamo testimonianze in due tavolette d'argilla con il testo in cuneiforme. Significativo, nota l'autore, che è il primo documento dunque che attesti l'esistenza dei rapporti diplomatici tra due stati sia un trattato di pace e fratellanza, a dimostrazione di quanto la pace sia stato sempre un obiettivo da perseguire, ma anche molto difficile da raggiungere. Questo anelito di recente aveva portato alla nascita delle Società delle Nazioni, prima, e poi delle Nazioni Unite, che certo hanno avuto risultati deludenti, ma che esprimono la permanenza di questo miraggio della pace. Un miraggio di cui i 30 trattati qui presentati sono espressione. Si va da quelli che hanno favorito la costruzione degli imperi, a partire da quello romano, e qui si parla anche del concetto tornato di grande attualità in questo periodo della guerra giusta, un lascito secondo l'autore dell'impero romano alla Roma cristiana. Seguono le paci volte a istituire e mantenere l'ordine rispetto al caos primigenio, le paci che si concludono con l'intesa con nemici che all'inizio sono giudicati del tutto inaccettabili. Forse il trattato fra gli Stati Uniti e l'Iran entrerà poi in questa categoria. Oppure le paci che si ostinano a voler tornare al passato, alla situazione precedente alla guerra conclusa, una tentazione foriera spesso di nuove guerre, come avvenne alla fine della Prima Guerra Mondiale. Oggi siamo entrati nella fase della guerra ibrida, che non è una novità, ma che ha raggiunto livelli pericolosissimi come mai in passato, soprattutto per lo smarrimento che determina presso le opinioni pubbliche. Breccia conclude il libro accennando ai due fronti nei quali questa nuova prospettiva già o potrebbe mostrare la sua efficacia particolare, quello Ucraina e quello di Taiwan.
3: Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera, che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti!

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 28 giugno, giornata rovente con l'anticiclone africano Caronte che raggiunge il picco di calore sul nostro paese, tempo soleggiato con cielo in gran parte sereno. La nuvolosità sarà scarsa, solo sui confini alpini potranno verificarsi dei temporali di calore. Temperature massime fino a 40 gradi in Toscana e sulla pianura padana, scarica l'app di ilmeteo.it.
5: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Federmanager. Connessi per crescere.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: E rieccoci qui anche in questa ultima domenica di giugno con una nuova puntata di Personal Best. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovati Ivana Di Martino.
2: Ciao, buona domenica a tutti.
1: Pronti come sempre per parlare di corsa a modo nostro, come diciamo sempre qui, e oggi lo facciamo con uno dei nostri appuntamenti fissi, con la puntata che definiamo domande e risposte. Le domande sono le vostre, insomma quelle dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto, e ci potete sempre scrivere alla mail personalbest@radio24.it e al numero WhatsApp 375 7269 212. Ultimo appuntamento per questa stagione, sono quindi con noi al telefono la nutrizionista Francesca De Rigo. Ciao Francesca.
3: Eccomi qua, buongiorno a tutti.
1: E ovviamente il coach Fabio Vedana. Ciao coach.
4: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Come sempre, insomma, all'oscuro delle domande, visto il periodo è una sorta di maturità mensile, anzi settimanale. Allora, iniziamo con il maturando Fabio Vedana.
2: Ciao Personal Best, sono Cristiana, vi scrivo da Milano, ho 49 anni e corro da anni. Mi piace preparare una o due maratone all'anno e in mezzo faccio un po' di gare su distanze più corte. Per esempio, recentemente ho corso una 5 km su Naviglio in 23 minuti e 40. Corro 4 volte a settimana, però da tempo convivo con un fastidio al gluteo e con una fascite che è sempre lì, un po' latente. Ora, vista la bella stagione, ho sostituito un'uscita di corsa facile nel fine settimana con un po' di chilometri in bici. Però considerando che solitamente sabato mattina tendenzialmente ho sempre fatto un'uscita facile di 10-12 km a 5:30, 5:40 al chilometro, come posso ottenere lo stesso risultato con la bici? L'idea è quella di togliere un po' di carico dovuto alla corsa.
1: Fabio, questa ti piace?
4: È certo che mi piace, perché vuol dire che il nostro ascoltatore ci ascolta e mette soprattutto in pratica i consigli che diamo, cioè il concetto base del cross training, no? Cioè comunque gli adattamenti centrali che vengono indotti con l'attività aerobica di endurance si possono trasferire da sport diversi, quindi dalla bici alla corsa e viceversa, o dal nuoto o dallo sci di fondo, di tutti gli sport di endurance che conosciamo. Allora, buona l'idea, soprattutto in questa fase di caldo africano con l'anticiclone che ci soffia alle spalle, quindi correre comunque è molto più impegnativo. La bici ci aiuta a ovviare un pochino il discorso legato sia al carico, come ha detto, cioè al carico per stare sulle gambe ulteriori minuti, sia anche ci aiuta un pochino a migliorare la percezione del calore. Si era abituato a fare una uscita da 50 minuti, un'ora nel weekend, il sabato, può tranquillamente sostituirla con un paio d'ore di bici. Un paio d'ore di bici ha un'intensità abbastanza bassa e una frequenza di pedalata. Il consiglio che do sempre a chi utilizza la bici per la corsa ha una frequenza di pedalata simile come numero di gesti al minuto alla cadenza che avrà di corsa, quindi se solitamente lavora con 170-180 passi al minuto, di lavorare intorno alle 85-90 pedalate al minuto, che sono assolutamente una frequenza di pedalata raggiungibile anche da neofiti. E la frequenza cardiaca, ricordiamo che statisticamente la frequenza cardiaca in bicicletta sta a una decina di battiti più bassa rispetto alle zone della corsa, statisticamente. E quindi se solitamente sono abituato a fare il mio lavoro in Z1 a 140 battiti, di bici lo farò a 130, ecco, per dare proprio dei numeri pratici. Consiglio è di posizionare bene l'altezza del sellino, perché se posiziono l'altezza del sellino e l'arretramento dello stesso sbagliata, potrei avere un pochino un sovraccarico sulle ginocchia e un sovraccarico anche muscolare sul quadricipite. E quindi è bene utilizzare, allora in rete ci sono tantissime forme che ci danno l'altezza del sellino, ma basta farci vedere da chi ci ha comprato la bicicletta come sto pedalando e ci può dare una mano su,
1: per trovare la giusta
4: evitare
1: posizione.
4: Di pedalare troppo bassi e troppo avanzati, ecco. Queste sono le due problematiche, cioè se vedo che il ginocchio va oltre il punto di spinta, vuol dire che sto sovraccaricando un po' troppo l'articolazione e
1: un po' troppo seduto.
4: Questo è un po', diciamo, proprio a livello macro quello che posso dare come consiglio.
1: Allora, continuiamo con una domanda per Francesca, domanda mi viene da dire prova costume. Sono Patrizio, ho 58 anni, da un paio d'anni corro 3-4 volte a settimana per un totale di 30-40 km, ho corso due maratone aumentando in quel caso i chilometri settimanali. Corro anche per stare in forma, però nonostante i chilometri il peso non scende. Sono alto 1,72 e quando ho iniziato pesavo circa 90 kg, ora peso quando va bene 85. Ci sono allenamenti su cui puntare di più per perdere peso?
3: Bella domanda. Allora, prima di tutto, l'approccio, come diciamo sempre, deve essere a 360 gradi. Parlo dell'approccio alla perdita di peso. Sì. Ok. Quindi cosa succede spesso? Una persona magari sovrappeso decide, diciamo, di iniziare a correre o di iniziare a fare un'attività sportiva qualsiasi. Quindi inizialmente si verifica una perdita di peso che è dovuta a un aumento del dispendio energetico, però comunque senza alcuna modifica all'alimentazione. Diciamo che dopo un po' questo risultato si stabilizza, quindi sì, sicuramente alimentazione oltre attività fisica, ma anche il sonno per esempio è importante. Ok, quindi l'approccio deve essere a

0: 360 gradi, quindi ora non so quali siano stati i cambiamenti oltre a quello di inserire l'attività fisica, e quindi se c'è stato anche un cambiamento dell'alimentazione o quindi un approccio più integrato, diciamo. Mm-hmm. E poi un'altra cosa, che magari il corpo prima di tutto si invecchia, vabbè.
1: Okay.
0: Ok, quindi il metabolismo non risponde più come poteva rispondere, diciamo, prima, quando eravamo più giovani, 10-20 anni fa. Però diciamo che il metabolismo si adatta anche un po' al livello di attività fisica, quindi quella perdita di peso iniziale poi dopo si stabilizza un po'. Mm. Quindi bisognerebbe andare sicuramente un po' più a fondo, fare una bella anamnesi alimentare dello stile di vita completa, per vedere poi quali, diciamo, obiettivi porsi anche in termini, diciamo, di peso. Mm-mm. Che dipende anche da quella che è la massa totale. Ci sono persone che magari si mettono a correre ma hanno una corporatura, diciamo, che non è proprio quella predisponente alla corsa, e magari si confrontano con persone, diciamo, più asciutte, no? Okay. Che sono anche più adattate a questo gesto. Quindi ricordo che dimagrire significa perdere massa grassa, ma se una persona magari ha tanta massa magra, anche tanta massa muscolare, che è un bene, non può neanche spingersi troppo oltre. Quindi okay. Ci sono, diciamo, varie cose da considerare. Diciamo che il consiglio che mi viene da dare così è di non, diciamo, mangiare giustificando il fatto che facciamo attività fisica.
1: Infatti, anch'io vorrei arrivare lì, infatti, insomma, molte volte ci premiamo più del necessario.
0: Sì. Esattamente, cioè giustifichiamo il fatto che abbiamo fatto attività fisica, che magari inizialmente abbiamo iniziato a fare quell'attività e ci è andata bene, abbiamo perso peso, cioè, però dopo un po', diciamo che il nostro fisico mangia la foglia. Ecco.
1: Okay. sì, poi alla fine magari c'è il rischio di mangiare più di prima, insomma.
2: No, per infatti, fare tanto ho fatto 20 chilometri.
1: Ok, continuiamo allora con un'altra domanda in questo caso per entrambi.
2: Sì, buongiorno, sono Gerardo, 60 anni, 1,62 di altezza per 70 kg in evidente sovrappeso. Ho una domanda per la nutrizionista e una per il coach. Però prima della domanda ci tiene a dirci che ha fatto 2 Ironman.
1: Sì.
2: Terzo di categoria, 60-65 anni, campionato italiano nel 2025. Secondo di categoria, 60-69 anni, a campionato spagnolo a fine maggio. Quindi è bravo.
1: Sì, uno che va.
2: Uno che va. Domanda per Francesca. In bici mangio 6 panini con mortadella, maionese e provola affumicata. In più croccante le mandorle e all'arachidi. Cosa ne pensa la dottoressa Francesca De Rio di questo...
1: panino con la mortadella.
2: Quando vai in bici?
0: Durante l'Ironman.
1: Immagino di sì.
2: Infatti.
1: Sì. 6 panini.
2: E leggiamo anche quella per il coach così.
1: Ok.
2: Il 30 maggio Ironman in Spagna, secondo di categoria, 60-69 anni. Il 2 giugno mezzo Ironman a Barberino del Mugello. Cosa ne pensa il coach sui tempi brevissimi tra le due gare?
1: Andiamo con Francesca prima.
0: Non so, posso pensare a questa cosa del panino della maionese.
1: Hai bisogno di tempo, non ti
0: è una domanda. È un nuovo integratore.
2: Più che altro provo la affumicata.
1: Adesso non siamo degli chef, non abbiamo un giudizio.
2: No, ma
0: tu mangiavi le patatine.
2: Però.
0: Sto scherzando.
1: Però no, Francesca, allora, insomma, questa cosa dei panini lo ritroviamo anche per chi fa ciclismo, magari, no?
0: Sì, sì. Sicuramente, quindi ci sono delle attività e delle persone che tollerano benissimo, diciamo, un'alimentazione vera rispetto agli integratori durante un'attività magari che è lunga, non è intensissima, no?
1: Sì.
0: Perché ok, quindi anche durante le ultramaratone si mangia, eccetera. Cosa ne penso? Vabbè, se durante l'Ironman questa cosa non dà fastidio e dà energia, sicuramente non c'è scritto da nessuna parte, okay? Non c'è nessuna pubblicazione, non c'è nessun libro, e sicuramente è meglio introdurre zuccheri, questo lo sappiamo, cioè ce lo dice la scienza, ma se non ci sono problemi di digestione, lui si sente bene, se ha energia, eccetera, va bene così, nel senso che ognuno ha la sua strategia, e l'Ironman è una cosa anche, diciamo, particolare, per cui è anche un po' la coperta di Linus, possiamo dire così. Okay?
1: Sì.
0: A prescindere da quello che penso io, perché ognuno è diverso. Mi viene da dire, siccome lui prima ha detto di essere in evidente sovrappeso, che questo stile di vita, stile alimentare, si riflette magari un po' nella quotidianità.
1: Ecco.
0: Quindi questo utilizzo di salse, magari di affettati, perché comunque la mortadella è una carne processata, quindi io farei una valutazione, un esame di coscienza, diciamo, su questa cosa qua, e magari andrei a rivedere l'alimentazione, perché se questa è una finestra limitata all'Ironman, che comunque è un qualcosa di particolare, o alle uscite

0: in bici lunga, ecco, che ci può anche stare, ok, va sì. bene così, non lo consiglio, ma va bene così se non ci sono appunto problemi, però andrei a fare questo esame di coscienza su quello che è lo stile alimentare quotidiano, ecco. Mm-hmm.
1: Sì, anche perché se nel giorno della prestazione mangiamo mortadella, maionese,
2: maionese e provola.
1: Ma chissà fuori dal
0: stomaco. Okay. Sì. Ma dico, finché lo stomaco regge lì, io non ho niente da ridire. È ovvio che se uno viene a dirmi che mangia così e poi magari ha problemi gastrointestinali, cali energetici, eccetera, allora sicuramente da rivedere. Mm.
1: Non volevo demonizzare la mortadella comunque.
2: No, ma è sempre
0: assolutamente no.
1: Io corro per poter mangiare la mortadella, per cui. Coach, invece, due gare ravvicinatissime: 30 maggio l'Ironman e il 2 giugno il mezzo Ironman a Barberino.
3: Diciamo che due gare così lunghe con solo due giorni di recupero non è assolutamente consigliato, però dico anche che dipende sempre dall'intensità a cui le faccio. Se mi avesse detto ho fatto l'Ironman alla massima intensità mia sostenibile e dopo due giorni sono stato in grado di fare un altro mezzo Ironman alla massima mia intensità sostenibile, avrei detto è sicuramente impossibile, vuol dire che quella non è la tua massima intensità sostenibile. Se li fai piano, ricordiamo il mondo dell'ultra cycling e delle ultramaratone e dell'ultra endurance, è una cosa che secondo me non è così indicata, ma è fattibile, dipende dall'intensità.
1: Okay.
3: Non prendiamolo come esempio, okay. Secondo me si vede che il nostro ascoltatore aveva l'esigenza di vincere entrambi i campionati, sia quello spagnolo che quello italiano, quindi la medaglia e la maglia erano più importanti magari della tutela un po' della propria salute, no? No, anche della tutela un po' della propria salute.
2: Infatti. Perché ha 60 anni, cioè non è proprio giovincello.
3: Ed è sovrappeso, come dice lui, che l'altro fattore di rischio. Io non gliel'avrei mai suggerito, cioè io come coach in fase di pianificazione mai avrei suggerito una situazione del genere, perché ricordiamo che sono due giorni di recupero dopo un Ironman. Solitamente la posologia del recupero dopo un Ironman sono 21 giorni.
1: Ok. Per un atleta di alto livello, immagino.
3: Per un amatore. Un atleta di alto livello può scendere anche a due settimane, però un amatore sono almeno 21 giorni. Okay, ecco. Quindi dipende naturalmente dall'intensità a cui l'hai fatta. Siccome non sappiamo l'intensità, sappiamo solo il risultato, dipende, nella sua categoria comunque dipende molto dai numeri di partecipanti, no? Sappiamo che più la categoria è age e meno partecipanti ci sono, e quindi l'intensità è più bassa e quindi si può sopperire con un'intensità più bassa durante l'esecuzione della prova della gara. Quindi il suggerimento ai nostri ascoltatori: non fate
1: questo a casa,
2: anche perché
3: non fatelo perché non fa bene, ecco. Sì. Alla lunga non fa sicuramente bene.
2: Mi viene da dire però, Fabio, dipende anche, cioè è vero che va bene dell'intensità, però sicuramente magari la sua intensità è diversa e, cioè, non so come dire, per lui è forte magari, anche se
1: anche se dice per noi è una battuta blanda, diciamo così, però alla fine insomma rispetto alla sua prestazione, però
3: non possiamo saperlo,
2: ecco, infatti,
1: tutto da verificare. Speriamo scrivere tutti gli altri risultati così capiremo insomma qual è la sua prestazione reale. Allora, su questo facciamo una breve pausa per questa prova d'esame per il coach nutrizionista e poi torniamo con altre domande per valutare meglio la loro preparazione. A tra poco.
4: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
5: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: Strade in diretta. Buona domenica mattina da Lorenzo Zappullo, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi della nostra nazione.

0: ottime notizie in questi minuti, infatti il traffico è regolare sulle principali strade. Vi invitiamo a guidare con prudenza se state percorrendo la tangenziale est di Milano. È segnalato un mezzo in avaria in direzione Venezia all'altezza dello svincolo di Lambrate. Ci risentiamo qui tra un'ora circa, intanto buon viaggio.
1: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
2: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
1: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
2: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
1: e sulle principali piattaforme audio.
3: Personal Best.
4: E quindi seconda parte per continuare a parlare di allenamento e nutrizione con questa nostra puntata mensile domande e risposte. Torniamo in classe con una domanda per il coach. Buongiorno, mi chiamo Pietro, ho 56 anni, vi ascolto spesso quando sono di turno la domenica e vado al lavoro. Non sono un appassionato di corsa, anzi fino a poco tempo fa non avrei mai pensato di iscrivervi, però il programma è piacevole, grazie, sentendo le storie dei vostri ospiti e i consigli che date agli ascoltatori, una domanda è iniziata a frullarmi in testa. Vorrei tornare un po' in forma. Negli anni ho provato anche a iscrivermi in palestra, pieno di buoni propositi, ma credo di essere andato poi due volte prima di abbandonare tutto e non so bene neanche perché. Ora mi chiedo, a 56 anni è troppo tardi per iniziare a correre? Non sogno maratone o medaglie, mi piacerebbe semplicemente stare meglio per perdere qualche chilo, sentirmi più energico e magari scoprire un'attività da fare con costanza. Da dove dovrebbe iniziare una persona come me che non ha mai corso seriamente? Fabio.
5: Non è mai troppo tardi, ecco. mai, neanche a 80 anni, neanche ecco. a 90, non è mai troppo tardi per fare attività fisica e per fare attività di endurance, mai. Ricordiamo sempre che l'essere umano è fatto per fare resistenza, okay. È proprio stato pensato e si è evoluto per essere resistente, e quindi diciamo e suggeriamo e incentiviamo il nostro ascoltatore a cominciare a fare attività, e lui dice la corsa vuol dire che è quella in cui si sente più attratto, bene, sì. Facciamo qualcosa che ci piaccia, sì. Dico sempre l'indicatore è quando finisco di fare l'attività devo avere ancora voglia di farla e non vedo l'ora di rifarlo, okay. Quello è l'indicatore che ci dice quell'attività lì è giusta per te, che sia la bici, il nuoto, la corsa, i pattini, il nordic walking, lo sci di fondo, qualsiasi attività di continuativa che ci dia questa emozione è sicuramente la nostra attività. Se quindi vogliamo iniziare a correre, cominciamo facendo il classico protocollo di alternanza corsa-cammino,
4: okay.
5: Quindi cominciamo con 30 secondi di corsa e un minuto e mezzo di cammino. Io quello è il basic con cui, se non ricordo male, tra le 300 quante sono, Silvio, più di 300 puntate.
4: Puntate, forse quasi 500 ormai, insomma, sì. Ecco. Siamo alla chiusura del nona stagione.
5: L'avevamo fatto tantissimi anni fa, ricordo, un protocollo proprio per iniziare a correre.
4: Sì, sì.
5: E comunque partiva proprio da dei blocchetti da 30 secondi di corsa e un minuto e mezzo di cammino. Cominciare con 5 blocchetti così, che sono 10 minuti, 10 minuti, e poi ogni volta aggiungere un blocchetto. E poi quando arrivavamo a fare 20 blocchetti di questo, cominciavamo a fare un minuto di corsa, un minuto di cammino. Okay. E anche lì andiamo avanti fino ad arrivare a 20. E questo ci permette di, uno, adattare la muscolatura, i tendini, i legamenti, lo scheletro al carico della corsa. Ricordiamo che quando corriamo abbiamo almeno il triplo del nostro peso da sopportare rispetto a quando camminiamo, e quindi questo va adattato. Il nostro corpo ha una grande capacità di adattamento e naturalmente la sfruttiamo in questo modo. E poi sul carico, e poi per adattare la parte cardiocircolatoria, cardiorespiratoria, e quindi aumentare la nostra resistenza. Anche lì la posologia, un giorno sì, un giorno no.
4: Okay.
5: E quindi anche lì posso avere il tempo per recuperare lo sforzo che ho fatto. E naturalmente anche avere ancora voglia di rifarlo. Quindi seguendo queste semplici indicazioni, vediamo il nostro ascoltatore da domani, perché poi anche lì ci inizia.

0: lunedì,
1: sì,
0: che è domani.
1: Che domani. Perfetto.
0: Perfetto, da lunedì cominciamo. E cominciamo con questo protocollo di corsa cammino e aspettiamo risposte e aspettiamo l'evoluzione del nostro ascoltatore, che sicuramente sarà, ci risponderà a fine estate.
1: Quando
0: quando riprendiamo.
1: E poi è importante in questi casi anche darsi un piccolo obiettivo, magari il desiderio è quello di arrivare a correre mezz'ora o 5 chilometri di fila, perché il rischio in questi casi, quando iniziamo a fare un'attività di questo tipo, ci ricordiamo quando eravamo ragazzini che correvamo fortissimo, magari ci mettiamo lì a correre subito a tutta perché pensiamo di poter migliorare correndo forte, alla fine poi ci siamo esauriti e il giorno dopo non abbiamo più voglia di correre, no?
2: Sì, soprattutto abbiamo male ovunque.
1: Per cui la progressività di cui sopra. Allora, continuiamo con una domanda per Francesca.
2: Buongiorno, sono Daniele, ho 41 anni. Ho una domanda per la nutrizionista De Rio. In questa fase estiva ho la tendenza a mangiare un po' meno e vorrei approfittarne per perdere 2-3 kg con l'idea di trasformarli in qualche secondo al chilometro in meno. Però ho un dubbio. Negli ultimi mesi ho cercato di controllare il peso anche nei giorni di recupero, ma spesso mi sento scarico e gli allenamenti ne risentono. In più mi confondo su quello che leggo. C'è chi dice di mangiare meno nei giorni di riposo e chi invece sostiene che proprio lì il corpo si adatti e serve mangiare di più. Anche il conteggio delle calorie mi sembra molto teorico e poco realistico nella pratica. Cosa ne pensa la nutrizionista?
1: Francesca, tutto peso
3: dalla
1: oggi.
3: Sì, esatto, si vede che siamo
2: trova costume.
3: Dunque, partiamo dalla fine. Sicuramente il conteggio delle calorie, sì, è matematica, ma non è trasferibile alla realtà di tutti i giorni. E soprattutto, come abbiamo sempre detto, il nostro fabbisogno energetico è molto diverso, no? Dipende da vari fattori, anche dall'attività fisica, ma non solo, anche da come stiamo in quel giorno, dallo stress, dal carico di lavoro che abbiamo, quindi è molto modulabile anche dal sonno, da come abbiamo dormito. È vero che in estate tendiamo a mangiare, diciamo, di meno, perché comunque col caldo facciamo più fatica e probabilmente abbiamo più voglia di mangiare delle cose fresche, sì, quindi cuciniamo anche di meno, abbiamo più voglia di mangiare la frutta, la verdura, delle cose fredde. È anche vero che però se io tendo a mangiare di meno, no, come mi sembra che sia capitato in questo caso, tendo a mangiare di meno ma allenandomi come sempre e in più col caldo, è perfettamente normale sentirsi scarichi. È vero che il corpo nelle ore successive, e quindi quando diciamo c'è il recupero, ha bisogno dei nutrienti, quindi restringere troppo l'alimentazione quando si è, diciamo, nel giorno di riposo, in realtà non favorisce il recupero. E quindi mi viene da dire che un motivo di stanchezza potrebbe essere anche un recupero non, diciamo, ottimale in questo caso.
1: Okay.
3: Però teniamo sempre presente che anche il caldo influisce e la disidratazione può essere uno dei motivi per cui noi comunque ci sentiamo scarichi. Ok?
1: Sì.
3: Il mio consiglio è, se si vuole un po' ridurre, nel senso, la quantità di cibo, però dobbiamo sempre stare molto attenti alla qualità, quindi a quali sono quegli alimenti che poi mi permettono di recuperare e soprattutto a mettere energia negli allenamenti. Quindi quando c'è l'allenamento io devo integrare gli zuccheri durante, ok?
1: Sì.
3: E integrare subito degli zuccheri subito dopo, sottinteso anche l'idratazione ovviamente, quindi sali minerali e zuccheri, e mettere le proteine nel recupero e continuare ad alimentarmi, diciamo, magari riducendo sì un pochino la quantità o anche il tipo, quindi mangiando alimenti più freschi che continuano a idratarmi, però senza dimenticare mai queste proteine, ok, che sono quelle comunque che favoriscono bene il recupero a livello muscolare. Una volta che io comunque ho integrato le riserve di glicogeno subito dopo e non faccio un'ulteriore attività fisica, ecco, quelle, diciamo, restano, cioè le utilizzo ma non in maniera così drastica come per l'attività fisica, quindi mangiare carboidrati normalmente mi permette comunque di recuperare al meglio. Che dire, no, come al solito dovrei avere delle informazioni specifiche sulla anche qualità degli alimenti e sulla qualità dell'alimentazione, soprattutto del timing, quindi in quale momento mangio determinati nutrienti in base all'allenamento. Ecco.
1: Allora, con questa risposta siamo arrivati in fondo a questa ultima puntata della stagione domande e risposte, siamo quindi alla fine di questa interrogazione al coach e alla

0: visto che ci avete scritto in tanti, non solo le domande per il coach e la nutrizionista, ma ci avete scritto in tanti questa settimana sulla vicenda di Alex Schwarzer, la voglio prendere come spunto di riflessione senza entrare nel merito del caso specifico, perché ultimamente ho sentito molti commenti tipo: ma vi pare che a 41 anni uno si dopi per partecipare a una gara di paese? In realtà l'età, come sappiamo, non è mai stato un argomento particolarmente convincente. Per anni il Ministero della Salute ha effettuato controlli antidoping anche nello sport amatoriale, oggi è un'attività affidata a Nado Italia. I dati raccolti nel tempo raccontano una realtà piuttosto controintuitiva, come si dice, le percentuali di positività non erano più alte tra i giovani, ma tendevano ad aumentare con l'età, raggiungendo i valori più elevati proprio nelle categorie master, quindi anche tra chi ha superato i 40 anni d'età, appunto. Questo non significa che gli atleti più maturi si dopino più degli altri in senso assoluto, ma ci ricorda una cosa importante: il doping non riguarda solo chi rincorre magari una carriera da atleta professionista, il denaro o un contratto, a volte riguarda chi vuole continuare a sentirsi ancora competitivo, a chi insomma fatica ad accettare magari il naturale calo delle prestazioni, chi cerca di recuperare più in fretta una gara, un allenamento, semplicemente insomma chi lega una parte importante della propria identità al risultato sportivo. Devo anche aggiungere che alcune ricerche hanno osservato che con l'aumentare dell'età dei praticanti dei vari sport tende a crescere anche la tolleranza o la giustificazione psicologica verso l'uso di sostanze considerate utili per migliorare le prestazioni, accelerare il recupero, appunto il doping. Per cui insomma dire a 41 anni quindi non avrebbe avuto motivo di doparsi non è un ragionamento supportato dai dati. Poi sul caso specifico ognuno si farà la propria opinione, ma l'età da sola non è mai stata una prova né a favore né contro. Lo dico anche perché altrimenti rischiamo di sottovalutare un fenomeno che non riguarda soltanto l'elite sportiva, il doping è anche una questione di salute pubblica e, come mostrano i dati raccolti negli anni, riguarda spesso proprio il mondo amatoriale master, quello che incontriamo ogni fine settimana nelle gare, come dicevamo all'inizio, appunto di paese, nei campi sportivi e nelle manifestazioni sportive che anche noi qui da questi microfoni raccontiamo ogni domenica. Ci tenevo insomma a dire questa cosa, per cui ora siamo veramente in chiusura. Grazie ad Anna Riva in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, per le mail, per i messaggi. Ora linea GR24, noi con Personal Best torniamo tra 7 giorni.
1: Buona domenica.

0: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
1: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
0: Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign.
1: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Le 6:59.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Venezuela, devastazione e soccorsi in crisi nella regione di Caracas, la terra trema ancora. Netanyahu e l'accordo con gli Stati Uniti, l'IDF resta in Libano per tutto il tempo necessario, attacchi incrociati Stati Uniti-Iran. Triplice omicidio a Roma, ricercato il 43enne denunciato dal figlio sopravvissuto. I mondiali di calcio, chiusa la fase a gironi, ancora in gol Messi, avanti le africane, eliminato l'Iran. Buona giornata dalla redazione da Katia Caramelli. La terra trema ancora nelle zone già distrutte dal terremoto che ha raso al suolo il nord del Venezuela. Nuove scosse di assestamento minacciano il lavoro delle squadre di

0: soccorso, ma un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie, mentre il numero delle vittime continua a salire.
1: Entriamo tre, io ma salì quattro.
2: Siamo entrati in tre e usciremo in quattro, dice un soccorritore a una persona intrappolata sotto le macerie. Le squadre di soccorso venezuelane lavorano da 4 giorni con scarsi mezzi a disposizione. I soccorritori cantano mentre trasportano una ragazza appena estratta da un edificio. È la quarta notte di lavoro senza sosta di soccorritori e volontari civili che, di fronte all'emergenza, hanno deciso di fare ciò che lo Stato da solo non riesce a fare. E mentre le squadre lavorano, la terra continua a tremare. Nel pomeriggio di questo sabato c'è stata una replica di magnitudo 5,5 nella zona costiera.
3: Queda restringido.
2: Il governo ha limitato il passaggio di veicoli nello stato di La Guaira dopo che una marea di automobili privati aveva paralizzato gli accessi. Portavano cibo, acqua, medicinali o attrezzi. La solidarietà dei venezuelani colma il vuoto della risposta statale al terremoto. Sul sito web creato dall'opposizione ci sono ancora più di 50.000 persone che non hanno potuto essere contattate. Un numero lontano da quello comunicato dal governo. La presidente Delcy Rodríguez, che è stata contestata durante una sua visita alla zona zero, ha insistito sull'uso dei canali ufficiali. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. E nuovi raid anche nel sud del Libano, mentre il leader di Hezbollah respinge e dichiara nullo l'accordo siglato venerdì da Stati Uniti, Libano ed Israele.
4: Un risultato storico per Israele, una grande sconfitta per l'Iran ed Hezbollah. Così il premier israeliano Netanyahu presenta in conferenza stampa l'accordo trilaterale appena firmato con Libano e Stati Uniti, affermando che l'intesa permette a Israele di mantenere una zona di sicurezza in Libano fino a quando sarà necessario, garantendo libertà di azione e la libertà di contrastare ogni minaccia, aggiunge. L'esercito israeliano ha infatti condotto nel pomeriggio di ieri un attacco con droni nel Libano meridionale, il giorno dopo aver firmato l'accordo. Un'intesa nulla, secondo il leader di Hezbollah, Qassem, che la definisce un'umiliazione che mina la sovranità libanese. Collegare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza in Libano, sottolinea Qassem, è molto pericoloso, supera tutte le linee rosse. Intanto le tensioni nello stretto di Hormuz e un'escalation di attacchi incrociati mettono a rischio l'accordo tra USA e Iran, anche se in parallelo proseguono i negoziati. Un nuovo round di colloqui diretti tra Washington e Teheran è previsto a luglio a Doha, riferisce l'emittente Al Arabiya, focalizzato sui fondi iraniani congelati all'estero, e in un secondo momento il Pakistan ospiterà un ulteriore round sul dossier nucleare iraniano. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia, con il triplice omicidio a Roma, proseguono le ricerche del killer in fuga, un connazionale delle vittime.
5: Per ora è riuscito a far perdere le sue tracce. È un 43enne, anche lui di nazionalità bengalese, il presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto venerdì sera nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso una sua foto. Ricercato in tutta Italia, l'uomo è un conoscente della famiglia. Avrebbe usato una mannaia per uccidere il connazionale 39enne Kamal Uddin, la moglie 38enne e la loro figlia di 8 anni. A rivelare la sua identità è stato l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio ventenne della coppia, riuscito a fuggire in strada. Rimasto ferito, il giovane è stato trasportato al Policlinico Gemelli, ricoverato in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo gli investigatori, il movente dell'omicidio sarebbe passionale. Sembra che in passato il ricercato avesse molestato la donna uccisa. La strage ha lasciato sgomenti i vicini della famiglia, descritta da tutti come molto tranquilla, e gli abitanti del quartiere, dove in molti conoscevano il padre, che da anni si manteneva aiutando i clienti all'esterno di un supermercato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, è disperso nel lago di Vico. Era appena salito con lei su una piccola barca quando

0: si è tuffato in acqua per rinfrescarsi e non è più riemerso. L'allarme è stato dato intorno alle 17:30 di ieri dalla stessa ministra. Sul posto sono arrivati i sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco per le ricerche andate avanti per tutta la notte. E il gran caldo attraversa l'Europa, ancora 18 le aree urbane contrassegnate da bollino rosso.
1: Sono 18 in Italia le città da bollino rosso, caldo e afa ancora per oggi e domani non molleranno buona parte del paese. L'anticiclone si rafforzerà portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco è atteso per domani con massime fino a 40 gradi sulla pianura padana, nelle zone interne della Sardegna e lungo il medio versante tirrenico. Ieri a Bolzano la temperatura minima non è scesa sotto i 25,4 gradi ed è un valore record superiore ai 24,2 del 29 giugno del 2005. Il 45% delle città europee ha superato i livelli massimi storici di stress termico. In Francia troppo caldo a Parigi e a Lione, dove ieri sono stati annullati i cortei del Pride. In Danimarca si è registrata la temperatura più alta di sempre, i 36,6 gradi di Odense fotografano un'Europa infuocata da ondate di calore che non danno tregua a 193 milioni di persone. Da martedì è previsto un generale calo delle temperature in Italia e in tutto il continente. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A Milano in 350.000, stima degli organizzatori, hanno sfilato per le strade della città con temperature che hanno raggiunto i 40 gradi per la 25esima edizione del Pride, un evento che arriva a pochi giorni dalla morte di Mirko, il ragazzo ucciso dal padre a Camaiore insieme alla mamma. È l'omotransfobia che lo ha ucciso, ha denunciato la segretaria del PD Schlein, che è tornata a chiedere una legge per combattere questi reati di odio dopo che il DDL Zan è stato affossato. Ora i mondiali di calcio con i verdetti definitivi della prima fase che si è chiusa nella notte.
2: Messi e Kane ancora in gol, la Croazia che vince con gli italiani, il pari annunciato tra Austria e Algeria che manda a casa l'Iran. La fase a gironi si è chiusa con gli ultimi verdetti. L'Inghilterra vince il gruppo L col 2-0 su Panama, griffato Bellingham e Kane, e ai sedicesimi incrocerà il Congo che supera 3-1 l'Uzbekistan di Cannavaro nel gruppo K, vinto dalla Colombia grazie allo 0-0 con un opaco Portogallo. Ora per i colombiani l'incrocio col Ghana, per Ronaldo e compagni il duello con la Croazia che sempre nel gruppo L batte 2-1 proprio i ghanesi con le reti dell'interista Sucic e del torinista Vlasic. A proposito di italiani, nell'Argentina che supera 3-1 la Giordania che affronterà Capoverde, oltre al solito Messi che entra nella ripresa e sigla su punizione il sesto gol mondiale, si sblocca dal dischetto pure Lautaro. Nel frattempo Algeria e Austria mimetizzano con un pirotecnico 3-3 un pari annunciato che di fatto elimina l'Iran dalle migliori terze. Ora per gli austriaci ecco la Spagna, gli algerini incroceranno la Svizzera. Il via ai sedicesimi già stasera, alle 21 italiane a Los Angeles sarà Sudafrica-Canada. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E quella di oggi sarà anche una grande domenica per i motori, alle 14 Gran Premio d'Olanda di MotoGP con l'Aprilia di Martin in pole, alle 15 in Austria Formula 1 con la Mercedes di Russell davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton e all'altra freccia d'argento del leader del mondiale Kimi Antonelli. Tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli in regia Pietro Lacorte. GR24 torna alle 7:59.
3: GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
9: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Palazzo del Cinema, Locarno. Presentato un anno fa a Locarno, arriva su Netflix uno dei film della stagione, Gioia mia di Margherita Spampinato. Nico è un bambino che deve trascorrere l'estate in compagnia di un'anziana e burbera zia siciliana. Sarà un'estate in attesa e la zia svelerà i suoi segreti. La protagonista dà vita alla miglior attrice, Aurora Quattrocchi.
10: È una cosa interessantissima, infatti io all'inizio, leggendo la stesura, mi vedevo in questa donna tutta d'un pezzo, piena di pregiudizi, di si fa o non si fa, si dice o non si dice. E poi mano a mano ho capito che era tutto possibile e soprattutto un incontro di mente, di testa e di cuore in qualche modo, anche se poi non c'è questa sdolcinatezza dell'affettività col bambino, no? Ma si capisce che c'è un incontro mentale e anche di anime che si incontrano nonostante la diversità dell'età e anche della provenienza. Lui viene da un altro contesto, io sono sempre stata lì immersa nei miei ricordi mai sviscerati, che non ho potuto mai confidare a nessuno, quindi mi sono tenuta tutta dentro, mostrando di me una parte che non era quella, per compiacere il pubblico del palazzo. E quindi questo incontro così leggero, così normale, così al di là appunto del fatto che sia mio nipote o non mio nipote, che gli voglio bene, che non gli voglio bene, non si vince questo, almeno c'era un quotidiano che ti portava a fidarti, cioè c'è questa cosa della fiducia importante, che a questo punto veramente mi sono fidata di poter confidare questo grande a un bambino, a un ragazzino di 10 anni, 12 anni, così, no? È un fatto proprio di fiducia della vita.
11: Gela, ma chi è questo bambino?
10: Il figlio di mio nipote.
12: È venuto a stare un mesetto con me, vuoi sapere altro?
13: Qual è il wifi?
12: Nessun wifi.
10: Il tovagliolo?
12: Levati i piedi dal tavolino. Ancora con questo cellulare? Rilassati.
13: Come faccio? Mi fa impressione.
12: Ma è Gesù. Dai, no.
14: Secondo me era qualcuno che era innamorato di lei.
12: Se vedi che c'è una scatola chiusa, deve rimanere chiusa.
13: Perché c'è qualcosa da nascondere?
12: È stato il periodo più bello della mia vita. Ma poi la gente, c'erano i pettegolezzi, le cattiverie, però non facevamo niente di male, te lo assicuro.
13: Ma le nonne del palazzo la sanno questa storia da te?
12: Io non ne ho mai parlato con nessuno.
13: Solo con me?
12: Solo con te.
10: È semplicemente venuta a casa mia 3 volte portandomi 3 stesure e per lei era normale, normale, tutto normale.
11: Vedi,
10: vedi. Che quando io le ho detto, ma tu vieni da me, sei impazzì, ma perché i registi non fanno così? Sì, qualunque regista mi contatta, viene a casa mia, mi porta la prima stesura del copione, poi l'altra seconda, quella terza. Incredibile.
11: Straordinaria.
10: La straordinaria, un'appassionata. E a me mi ha colpito moltissimo questa cosa.
11: Non c'è stato niente di normale.
10: ma io proprio l'ho guardata con i miei 4 occhi, che dico, ma chi è questo? È un extraterrestre.
15: questo gioia mia, messa subito di Sicilia, perché gioia mia io già lo sento detto alla siciliana.
10: Sì, sì, sì, è un bellissimo titolo, mi piace tanto. Sì, sì.
15: È un'espressione...
10: È un'espressione di più dalla parte di Messina Catania, gioia, gioia, gioia, sei gioia, tu sei gioia. Diciamo, ma che a Palermo non si dice tu sei gioia, per esempio, no? Si dice tesoro mio, gioia mia, amore mio, ma non tu sei gioia,

0: Invece questa parola si vede che è molto usata da quella parte. Comunque è un bellissimo titolo, bellissimo.
1: Grazie.
0: Di augurio.
1: È vero, no. È vero.
2: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Aurora Quattrocchi. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. In primo piano.
1: Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore che, come quasi sempre alla domenica, apre con un titolo che riassume la settimana o il mese borsistico, in generale americano, ma anche quasi sempre coinvolge anche il panorama europeo. E infatti oggi il titolo è Borse mondiali, semestre da record, perché appunto non siamo solo alla fine del mese di giugno, ma anche si può già fare un bilancio del primo semestre. I big di Wall Street perdono colpi. Molti listini, compresa Piazza Affari, quindi la borsa italiana, sono al top nonostante guerre e tassi. Il rally esclude però le magnifiche sette della tecnologia, un segnale preoccupante. E tutti gli approfondimenti li trovate alla pagina 2 e 3 con l'articolo principale di Vito Lops, un'intervista di Maximilian Cellino a Joseph Pinto, che è CEO di M&G Investments, che dice diversificare, consiglia diversificare guardando a Europa e Asia, e molti altri approfondimenti. A centropagina il richiamo alla consueto approfondimento Sport 24 all'interno del dorso principale del Sole 24 Ore della domenica, che questa settimana non può che essere dedicato a Wimbledon, che inizia domani il torneo di tennis sull'erba, il più famoso al mondo. Wimbledon, fascino e business, ricavi raddoppiati. Naturalmente anche un aggiornamento sullo scenario medio orientale, in particolare su quello che di nuovo viene definito rischio escalation per lo stretto di Hormuz, e poi la prima reazione di Hezbollah all'accordo tra Israele e Libano firmato negli Stati Uniti, accordo con Israele umiliante. Corriere della Sera apre sull'emergenza caldo, il giorno più critico, da Berlino a Praga, emergenza in Europa per 193 milioni di cittadini. A centropagina due foto che fanno riferimento a due interviste, una a Flavio Cobolli, 24 anni, anche lui naturalmente sarà a Wimbledon, il tennista che è stato in finale a Parigi ed è stato sconfitto da Zverev, il tennista tedesco, dice in questa intervista a Gaia Piccardi: io non ho paura di niente. E poi parla anche della sua fidanzata e dice: lei c'era già prima, mi ha scelto quando non ero nessuno. L'altra intervista di Elvira Serra a Liuba Rizzoli, che ieri ha compiuto 94 anni e racconta appunto spicchi della sua vita. Ero sulla mia Rolls Royce bianca e mi rapirono per l'eredità, perché appunto chi ricorda quell'episodio appunto fu anche rapita quando era molto più giovane. La Repubblica, subito sotto la testata, una foto scattata alla Guaira che dà l'idea della devastazione dei terremoti in Venezuela. Nell'inferno di La Guaira, al centro del terremoto, l'inviato Fabio Tonacci racconta: nel villaggio costruito da Chavez restano in piedi pochi palazzi, i soccorritori scavano anche con le mani. A centropagina la notizia che Elie Schlein ha partecipato ieri al Pride qui di Milano, che a differenza di quelli di altri paesi non è stato rimandato ma è solo stato posticipato di un paio d'ore, 350.000 persone e tra virgolette una legge per Mirko, il ragazzo di Camaiore ucciso insieme alla madre dal padre con il quale aveva diversi contrasti anche per la sua omosessualità. La

0: Trump, Iran, tregua in bilico, vacilla anche Beirut, quindi appunto il tema di questa tregua firmata, questo preaccordo che Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha definito l'inizio dell'inizio, e questo accordo però poi subito contestato da Hezbollah. A centropagina una foto di Suor Nathalie Bekaar, che è stata premiata ieri con il premio Belisario 2026 per la pace, e Giacomo Galeazzi l'ha intervistata e parla della Chiesa di Noi Donne. Chi è Suor Nathalie Bekaar? È la prima ministra del Vaticano con diritto di voto al sinodo. Il Giorno, come il Corriere, apre sull'emergenza caldo, ospedali mobilitati, rifugi climatici nelle città. E poi a centropagina, la notizia la trovate su tutti i giornali, ma il Giorno è quello che la enfatizza maggiormente, una foto di Eugenia Roccella, ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, insieme al marito Luigi Cavallari, che ieri si è tuffato nel lago di Vico in provincia di Viterbo dalla barca dove si trovavano e non è più riemerso. Si tuffa nel lago e scompare, disperso il marito di Roccella. Il Messaggero invece apre su un altro fatto di cronaca, della famiglia bengalese sterminata a colpi di mannaia a Roma, massacrati per un'ossessione. Il presunto killer molestava la donna, l'uomo in fuga, perché sono stati appunto massacrati a colpi di mannaia, marito, moglie e la figlia. E poi anche qui, ma ripeto, non con la fotonotizia come il Giorno, il marito della ministra Roccella si tuffa dalla barca e non riemerge. Subito sotto la testata il richiamo a quello che sta succedendo in Venezuela, ospedali nel caos. E poi la notizia di ieri, ovviamente buona notizia, in tanta disperazione, salvato un neonato di 18 giorni. Il bilancio provvisorio è di 1500 morti, 50.000 dispersi, tenendo conto, come ho sentito spiegare anche qui a Radio 24, che la cifra dei dispersi è così alta anche perché è difficile, sono praticamente interrotte tutte le telecomunicazioni, quindi è proprio difficile dare notizie, però comunque questo è per ora appunto la stima, 50.000 dispersi. Avvenire, a centropagina, il Papa a due punti: no alla violenza, Dio desidera solo la pace. Leone XIV chiude il concistoro chiamando i cardinali a un incontro annuale per la Chiesa. Spazio ai laici. Subito sotto la testata due reportage, uno dal Venezuela, Uniti e solidali, l'appello dei vescovi del Venezuela. Qui il bilancio provvisorio parla di 1430 morti, 55.000 dispersi. E poi un altro reportage invece dal Messico, di Lucia Capuzzi, quelle madri messicane alla ricerca delle ossa dei figli, perché in Messico negli anni scorsi sono scomparsi a più riprese, con più episodi, appunto dei ragazzi molto giovani. Non ci sono notizie, non si trovano né i cadaveri né gli eventuali responsabili di queste sparizioni, e le madri appunto cercano, come racconta Lucia Capuzzi, a Zapopan, a Guadalajara, nello stato del Guadalajara, cercano almeno i resti dei propri figli. Richiamate in prima pagina anche una bella intervista al ministro dell'Interno Piantedosi, che dice: patto dell'Unione con l'Unione Europea è la svolta, si parla naturalmente di immigrazione, e definisce la remigrazione chiacchiere. Vi dicevo veramente questo reportage che trovate a pagina 3 di Lucia Capuzzi è impressionante. A Lagos del Moreno, nell'altipiano di Jalisco, i narcos hanno trasformato un podere in centro di addestramento e di sterminio. Le madres buscadoros hanno rotto la legge del silenzio. E un'altra strage dimenticata, un'altra emergenza dimenticata. Il giornale ha centropagina l'inchiesta parlamentare sul Covid, il titolo è Nuove carte sul Covid, così Conte sdoganò le mascherine fake, le prove della deroga all'insaputa del CTS e dell'INAIL, ma l'ex premier attacca ancora. Subito a centropagina una foto di Papa Leone che fa riferimento al Concistoro, ma con un titolo diverso, quello del giornale, perché c'è questo strappo della corrente dei lefebriani e secondo Nico Spuntoni, poi trovate l'approfondimento a pagina 9, questo strappo allarma il Concistoro. Dalla prima pagina del giornale anche una notizia che mi ha molto colpita, la racconta Massimo Malpica: salviamo i cani poliziotto, SOS all'Italia, la denuncia dei sindacati adottati dagli agenti per toglierli dai canili. E l'approfondimento lo trovate a pagina 16, più fondi appunto per i poliziotti, questa è la richiesta, che adottano i cani antidroga in pensione. Anche il SIULP, il sindacato della polizia, denuncia la totale assenza di stanziamenti di bilancio per l'assistenza veterinaria di questi cani che hanno appunto prestato servizio per la maggior parte della loro vita e poi appunto vengono poi trattati così. Il Fatto Quotidiano, titolo completamente diverso, a centropagina Del Mastro, la Camera ai PM, scudo pronto. La questione è quella dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, ricorderete, coinvolto prima in quella vicenda per la quale è stato condannato di aver rivelato dei segreti d'ufficio e poi per i suoi rapporti e gli investimenti fatti in una nella bisteccheria di Roma, di cui era socio anche un prestanome di uomini della criminalità organizzata e della famiglia, in particolare Senese. Quindi il titolo: vietato leggere le chat con l'uomo dei Senese, la giunta immunità alla procura che indaga sui riciclaggi e vuole i messaggi, Fratelli d'Italia contro Forza Italia per 4 mesi, niente prescrizione. E poi subito sotto la testata invece un approfondimento che poi trovate alle pagine 8 e 9 sulle proteste che ci sono in Sardegna, nel nord della Sardegna, contro questo progetto di un resort di lusso all'isola della Tavolara. Tavolara e le altre perle messe a rischio dalla legge sviluppo. E con questo ci lasciamo qualche minuto, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al 10° anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 28 giugno. Giornata rovente con l'anticiclone africano Caronte che raggiunge il picco di calore sul nostro paese. Tempo soleggiato con cielo in gran parte sereno. La nuvolosità sarà scarsa, solo sui confini alpini potranno verificarsi dei temporali di calore. Temperature massime fino a 40 gradi in Toscana e sulla pianura padana. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
9: In primo piano.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666, grazie alla mia ascoltatrice più fedele e gentilissima Laura, e poi anche grazie ad Antonio che mi fa veramente venire in mente il libro Gli uomini mi spiegano le cose, un libro di Ponte alle Grazie pubblicato da Rebecca Solind, perché a quasi 57 anni mi dice Crivelli sta migliorando, io ho quasi 57 anni, Crivelli sta migliorando, non a sufficienza, continui a esercitarsi. D'accordo Antonio, continuerò a esercitarmi. Ma con questo vediamo appunto su Libero un titolo completamente diverso: panico a sinistra, il condizionatore è di destra, i dubbi dei compagni ecologisti sulla legittimità di usare climatizzatori, le accuse di Bonelli dei Verdi al caldo si accanisce soprattutto sui poveri, che credo che purtroppo sia una verità. A centro pagina, questa è una notizia che ho sentito ieri e ho letto di ieri su diversi siti, in Russia c'è questo soldato che Libero descrive come il soldato che fa tremare l'armata di Putin. Perché questo titolo? Perché in un video sui social Alexander Lunin, rimasto ferito al fronte nella zona di Kursk, ha dichiarato di voler incontrare Putin, Vladimir Vladimirovich, ovvero il presidente Vladimir Putin in persona, per raccontargli tutta la verità su ciò che sta accadendo nel nostro paese in questo preciso istante. A 39 anni, pluridecorato, e in due video su Instagram che hanno ricevuto milioni di visualizzazioni, appunto, ha fatto questo appello. Il portavoce di Putin, Peskov, ha minimizzato, ma a quanto si sa Alexander Lunin appunto è in viaggio verso Mosca. Vedremo se avremo altre notizie. Domani due titoli forti come sempre in prima pagina: il primo, Iran USA, i raid minano la pace, Hezbollah Israele no all'intesa, e poi qui un'inchiesta di Domani su un esponente di Fratelli d'Italia, Riccardo Decorato, che era stato anche vice sindaco di Milano. Caos antimafia, il boss su Decorato è un caro amico, in virgolettato di un'intercettazione, e Nello Trocchia collega queste intercettazioni alle dimissioni di Decorato dalla commissione antimafia. Decorato stesso ha però spiegato che si è dimesso perché vuole occuparsi a tempo pieno della legge elettorale. La Verità, Arcuri, due punti, pronto a dire tutto sulla gestione del Covid, svolta su appalti e mascherine dopo la nostra campagna. L'ex capo di Invitalia, Domenico Arcuri appunto, dice alla Verità: sono amico di Conte, ci vediamo l'ultima volta il 18 giugno a casa mia, chiedo da mesi di essere audito in commissione, se non lo fanno parlo a voi. E poi una foto del Pride, altro che Pride, le unioni civili non interessano nemmeno ai gay, poi approfondisce Giacomo Amadori a pagina 3. Il manifesto sulla carta, e il riferimento è all'accordo appunto tra Israele e Libano con le due bandiere, con la stella a sei punte di Israele bianca e blu e quella rossa, verde e bianca del Libano con il cedro. Il titolo è questo: l'accordo di Washington tra Israele e Libano spacca il paese dei cedri, cortei e proteste nel giorno della grande festa sciita dell'Ashura. Netanyahu mantiene la presenza militare e bombarda ancora il sud, mentre Hezbollah dice no al disarmo. Nuovi scontri anche tra Iran e USA. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore e vi segnalo una interessantissima pagina che parla dell'economia dei beni culturali con due articoli di Nicola Barone. Uno che fa il punto appunto sul mecenatismo: la cultura cerca mecenati, un museo su tre è già privato, settore a caccia di risorse, lo stato dei conti fa escludere che la spesa pubblica possa crescere ancora. Tra le grandi imprese in Italia più della metà possiede o opera in un asset storico artistico. E poi un'intervista a Michele Coppola, che è Executive Director di Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa San Paolo, che è la più grande banca italiana e da sempre protagonista di progetti culturali, che dice: da luoghi di lavoro a spazi aperti al pubblico, un sistema unico. Ospitiamo in ciascuna sede delle Gallerie d'Italia, forse la più famosa è qui a Milano, nuclei di opere in dialogo con l'identità dei territori. Poi vi dicevo la pagina dedicata a Wimbledon. Marco Bellinazzo racconta: il fascino di Wimbledon non sfiorisce, in 10 anni giro d'affari raddoppiato. Domani il via ufficiale del torneo londinese sull'erba, che tra il 2016 e il 2025 ha visto salire i ricavi da 203 a 423 milioni di sterline. Poi le tre pagine della sezione weekend: quella dedicata ai viaggi con un articolo di Lucilla Incorvati sulla Norvegia, che solo a dirlo fa venire un po' di fresco, storie di mare, fari e natura tra le isole di Kristiansand. Nel sud del paese, la città fondata nel XVII secolo è un avamposto perfetto per immergersi in un territorio incontaminato. La pagina di Arredo Design, molto interessante, curata da Rossella Savoiardo, dedicata alle cattedrali del vino, progetti che abbracciano il paesaggio, armoniose, curviline e sostenibili. L'architettura e il design delle nuove cantine d'autore puntano su materia, natura e innovazione. E la terza pagina, quella dedicata alla tecnologia, quanto mai immersa nella realtà di questa settimana: refrigerio quando fa più caldo, le soluzioni da portare con sé. Ventilatori portatili e intelligenza artificiale, racconta Marco Trabucchi. Le bolle di calore urbane hanno trasformato l'elettronica di consumo in uno scudo contro l'afa. Da oggetti low cost sono diventati un concentrato di ingegneria. Certo, ci sono appunto quei ventilatori portatili, ne ho visti tantissimi in questi giorni a Milano, che in particolare qui a Milano si comprano dai cinesi nella nostra Chinatown, ma la foto che ha scelto Marco Trabucchi è quello del HushJet Mini Cool Fan della Dyson. E siccome sappiamo tutti insomma quanto apprezzati ma anche quanto costosi sono i prodotti della Dyson, dall'asciugacapelli agli aspirapolvere, pensavo fosse costosissimo e invece non è certo regalato, però costa 99 euro e spiega Marco Trabucchi: dietro c'è il frutto di 17 anni di ricerca sui flussi d'aria condensati in un cilindro di 38 mm di diametro, estremamente versatile. Si usa al collo grazie al neck dock incluso, sulla scrivania con la base di appoggio oppure tenuto in mano. Il costo di 99 euro, cifra insolita per Dyson, di solito posizionato su fasce ben più alte, ma coerente con l'obiettivo dichiarato: portare l'ingegneria del brand fuori dalle mura domestiche. Poi vi dicevo, accennavo al fatto che Riccardo Decorato si è dimesso dalla commissione antimafia perché dice voglio occuparmi della legge elettorale. Ecco, sulla legge elettorale, sul Corriere della Sera, trovate un'intervista a Maurizio Lupi, ex Democristiano, ex PPI, ex Forza Italia, ex PDL, ex NCD e ora dal 2022 alla guida di Noi Moderati. che dice, quindi parte del centrodestra, della coalizione di centrodestra, dice: sulla legge elettorale bisogna andare avanti, allearsi con il generale Vannacci, non c'è visione comune. Poi un bel reportage da Roma, perché a Roma si sono ritrovati 25.000 fan della Vespa da 67 paesi per festeggiare gli 80 anni della Vespa, di questo scooter, simbolo dell'Italia del dopoguerra, scrive Roberta Scorranese. E poi Federico Maccotta racconta un po' di alcuni, soprattutto famosi, delle persone che c'erano a questo raduno. Linus, per esempio, la voce famosissima di Radio DJ, ma non solo, appunto voce radiofonica. Ne ho 5, e poi anche Elio e le storie tese fanno parte del clan. E poi naturalmente c'è la foto che forse tutti hanno presente del film Caro Diario, del 1993, con protagonista Nanni Moretti e anche regista, che girava per una Roma deserta d'estate su appunto una Vespa. Dalla Repubblica vi segnalo, ma c'è anche sul Corriere con un reportage di Viviana Mazza, qui è Paolo Mastrolilli che lo racconta. Donald Trump venerdì ha incontrato alla Casa Bianca, c'è una foto, sono come quasi sempre tutti uomini tranne una donna, in questo caso è Paula White, la sua consigliera spirituale. E Donald Trump in questo incontro sottolineano tutti i giornali americani e i siti, ma non quelli italiani, si è per l'ennesima volta addormentato alla scrivania. Dietro di lui c'erano appunto alcuni esponenti del suo governo. In questa foto si vede chiaramente Todd Blanche, che potrebbe essere presto confermato come nuovo segretario alla giustizia, era vice quando c'era Pam Bondi, che è stata dimissionata, diciamo così. Questo incontro era con la commissione, la Religious Liberty Commission, una commissione costituita da Trump, scrive Paolo Mastrolilli, per ripagare la destra cristiana del supporto elettorale. E qui il presidente di questa commissione ha detto: un errore separare la Chiesa dallo Stato. In realtà questa separazione tra Chiesa e Stato c'è nella Costituzione americana, quindi sarà insomma difficile sostenere questa tesi dal punto di vista costituzionale dei costituzionalisti, però intanto appunto c'è stato questo incontro, ripeto, era presente anche Paula White. Vi invito a vedere i suoi sermoni, in particolare nella sua chiesa, e vi invito anche a vedere come capita negli Stati Uniti, chiede donazioni apertamente a tutti in cambio di benedizioni e altri riti. E anche insomma promette anche di liberare dal male con degli strani riti che non so se chiamare esorcismi, però andate a vederla perché è uno spaccato interessante di questo tipo di esponenti di quella che viene chiamata appunto destra cristiana ultra tradizionalista negli Stati Uniti. A proposito di Trump, il sondaggio della domenica di Alessandra Ghisleri sulla Stampa oggi si intitola così: Trump piace soltanto a un italiano su 10. Il 60% degli italiani vuole trasparenza sulle basi agli americani. Per il 75% degli intervistati Trump sta rendendo il mondo più instabile, ma tra i vannacciani il gradimento di Trump è al 40%. E poi la Stampa dedica anche una pagina ai 46 anni dalla strage di Ustica. Mattarella celebra l'anniversario di Ustica e dal governo è stato fatto sapere che ci si opporrà all'archiviazione. Mattarella ha definito davanti agli esponenti dell'Associazione delle Vittime un segno incancellabile nella storia della Repubblica. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 17 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Che cosa successe? Per chi appunto il 27 giugno 1980 alle 20:08 parte da Bologna il volo Itavia 870 per Palermo, a bordo 81 persone compreso l'equipaggio. Poco prima delle 21 se ne perdono le tracce tra Ponza e Ustica e poi appunto purtroppo si scopre che l'aereo è caduto e che sono tutti morti.

0: morte, tutte morte le persone che erano a bordo. A proposito di politica e condizionamento, vi segnalo il racconto di Duilio Giammaria sulla Stampa, pagina 17, La politica della canicola. Il super caldo in Francia è uno shock culturale, ha prodotto nuovi ritmi di vita e dibattiti. Tutta l'Europa deve esigere dalle élite un approccio serio al cambiamento climatico. E con questo ci lasciamo per un aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Buona domenica mattina, bentrovati da Lorenzo Zappullo ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi informiamo che sono possibili disagi sulla A14 autostrada adriatica a causa di un incidente avvenuto tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione Taranto, e sulla A4 Venezia-Trieste vi invitiamo a guidare con prudenza per lo stesso motivo tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia. Ci risentiamo qui tra un'ora circa, buon viaggio.
1: In primo piano.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e a Ele, che è una, insomma, è sicuramente una delle ascoltatrici alle quali mi verrebbe da dire perché mi ascolta se mi trova così imprecisa, sgradevole, bla bla, però questa precisazione gliela devo perché mi chiede, dice: la Crivelli acquista solo dai cinesi. Ma chi l'ha detto? Ho detto che ho acquistato, ho detto che qui a Milano quei ventilatori che io non possiedo perché ho una collezione di ventagli ereditata da mia mamma e da mia zia e li uso con moltissimo piacere, non ho mai detto di averli comprati. Quindi Ele, se mi vuole criticare, almeno ascolti con attenzione, o se no non ascolti proprio. Ma è davvero interessante la lunga intervista di Matteo Piantedosi, vi dicevo, all'Avvenire, fatta da Vincenzo Spagnolo. Il titolo è: svolta con il patto dell'Unione Europea, la remigrazione solo chiacchiere. Le ONG, spiega Piantedosi, in alcuni casi agiscono in spregio alle leggi, basta con spontaneismi che favoriscono i trafficanti. Vi segnalo anche, prima di passare velocemente ai supplementi della domenica, un approfondimento del Fatto Quotidiano su un'azienda vicino a Modena, una società Italo inglese. Nella Motor Valley delle auto arrivano i droni kamikaze. Questa società produrrà 200 mezzi al mese. E poi, visto che anche di questo un po' si è perso, insomma non la seguiamo più, ma è sicuramente sono manifestazioni interessanti, reportage di Alba Chepi dall'Albania: dai fenicotteri alle dimissioni, un mese di protesta contro Rama. Si chiamano la protesta dei fenicotteri perché nell'isola dove dovrebbe nascere il resort finanziato con fondi mediorientali, ma voluto da diciamo coordinato dal genero di Trump, Jared Kushner, ci sono i fenicotteri, e quindi una delle ragioni per la quale si vuole proteggere quell'isola è questa. Però in realtà, appunto, le proteste sono nate per quel motivo, ma durano da un mese. Ultima segnalazione, perché inizia l'estate, quindi come ogni estate inizia il Festival di Bayreuth, quello dedicato a Wagner, e La Verità ha nella pagina dedicata ai viaggi, da una parte abbiamo appena parlato di Motor Valley, un articolo di Camilla Golzi Saporiti: Imola non è solo autodromo e motori, pure in arte e cucina va a tutta velocità, e poi un approfondimento su Bayreuth di Elena Pizzetti, 150 anni nel mito wagneriano. Ultimissima segnalazione, in realtà, perché anche questa è una cosa che ha solo il Manifesto. Si parla spesso dello sfruttamento dei rider, in particolare quelli che consegnano cibo nelle nostre città e nelle città europee in generale, e anche delle condizioni di lavoro, soprattutto in questi giorni di questa ondata di caldo. E si scopro però sul Manifesto che in Cina, in 5 per un solo ordine, il Dragone, la Cina, ha troppi rider. Il sovraffollamento dei lavori, di questo tipo di lavori, comprende anche i laureati. E con questo passiamo, come sempre, alla domenica del Sole 24 Ore, e cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Obbedienza e libertà. E la citazione è questa: l'obbedienza senza libertà è schiavitù, La libertà senza obbedienza è arbitrio. Chi non ricorda il celebre obbedisco che Garibaldi comunicò al generale La Marmora che gli ordinava di ritirarsi dal Tirolo nel 1866, scrive il cardinal Ravasi, in realtà l'obbedienza per essere una virtù deve accompagnarsi con la minore enfasi e recriminazione possibile. Il teologo Dietrich Bonhoeffer, ucciso dai nazisti nel 1945 a solo 44 anni, ci offre nel motto che abbiamo proposto una regola aurea che merita meditazione e soprattutto esercizio, non solo nella vita religiosa ma anche in quella sociale. L'obbedienza autentica deve sbocciare da una scelta libera che può anche essere sofferta, altrimenti è schiavitù. L'obbedienza ignaziana per inde ac cadaver, pur con una formulazione così forte e passibile di equivoco, va proprio nella stessa linea. Una volta che tu hai scelto liberamente di aderire a un percorso, devi avere il coraggio della totalità e della radicalità, naturalmente sempre in ordine a quella scelta iniziale della coscienza. Appare allora evidente anche il risvolto del detto di Bonhoeffer, una conclamata libertà che non ammette confini, che non conosce il rispetto dell'altro e dei valori, è semplicemente arbitrio e anarchia. Spesso si bercia contro alcuni divieti o norme, non per tutelare i sacrosanti diritti della libertà, ma solo per poter fare i propri comodi senza nessun ritegno o vincolo. Uno studioso dei comportamenti storici come Michel Foucault, vissuto tra il 1926 e il 1984, nel suo saggio Follia scriveva l'assenza di opera, non esitava a scrivere che non esiste una sola cultura al mondo in cui sia permesso di fare tutto. Certo, l'equilibrio tra le due parti dell'asserto di Bonhoeffer è delicato, schiavitù e arbitrio sono sempre in agguato, ma la persona matura ne è sempre consapevole e sa che obbedienza e libertà devono coesistere per una vera armonia sociale. La copertina vera e propria però è un bellissimo articolo di Corrado Beldì, che in realtà è una recensione del libro di Gabriele Neri pubblicato dalla Meat Press, che si intitola Alan Dunn, The Cartoonist as Architectural Critic, e sono due le vignette di questo vignettista, che in realtà era un pittore per formazione, che pubblicò molte vignette sul New Yorker, e molte di queste appunto prendevano in giro gli architetti. Il libro di Gabriele Neri racconta la figura singolare di Alan Dunn, disegnatore e critico sociale, dalle pagine del New Yorker. Nelle sue mirabili freddure c'è la melanconia della modernità. Alan Dunn visse tra il 1900 e il 1974. Vi segnalo poi un'altra bellissima recensione di Marta Moranzoni a un libro appena uscito per Iperborea di Selma Lagerlöf, che vinse il premio Nobel per la letteratura, e adesso questo suo libro, che era inedito in Italia, La maledizione dei Löwenskold. La recensione si intitola La fragilità degli inflessibili. In questo libro si ritrova l'abilità della scrittrice premio Nobel nello sviscerare con ironia l'animo umano e il suo abile gioco di rovesciamento di fronti. Poi vi segnalo la recensione di Laura Leonelli, una mostra in corso a Parigi fino al 20 di settembre. Declinazione al femminile. Al Musée Cognac-Jailly, abiti bustier e abiti monumento unici dimostrano come nel XVIII secolo le donne non avessero altro che la moda per dire chi erano e chi volevano essere. Maria Luisa Colledani invece ci parla di un libro pubblicato da Forum intitolato Interno K, una storia curda, curato da Danilo De Marco. È un viaggio fotografico in cui Danilo De Marco ha ritratto la vita dei curdi in due villaggi. Questo popolo di allevatori nomadi e contadini non ha patria, ma lo sono lingua e cultura, perché sapete che i curdi, appunto, che hanno una loro lingua e una loro cultura, vivono in realtà in quattro paesi, tra cui la Turchia è quella che ha creato maggiori problemi. Vi segnalo poi la sezione che ogni estate la domenica del Sole 24 Ore si inventa una iniziativa appunto di lettura estiva. domenica d'estate, e quindi questa la mappa emozionale di questa domenica, Tupaia ci mostra come conciliare la diversità

0: e tutte le prime quattro pagine della lettura, quindi l'approfondimento, sono dedicate al 4 luglio, il giorno dell'indipendenza americana, particolarmente dell'indipendenza americana. È particolarmente importante quest'anno perché sono esattamente 250 anni appunto dalla dichiarazione di indipendenza dall'Inghilterra. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Pietro Lacorte in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima, no respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
8: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Le 7:59.
13: GR24, il Sole 24 Ore.
12: Venezuela, devastazione, soccorsi in crisi nella regione di Caracas, la terra trema ancora. Netanyahu e l'accordo con gli Stati Uniti, l'IDF resta in Libano per tutto il tempo necessario, attacchi incrociati, Stati Uniti-Iran. Il triplice omicidio a Roma, ricercato il 43enne denunciato dal figlio sopravvissuto. I mondiali di calcio, chiusa la fase a gironi, ancora in gol Messi, avanti le africane, eliminato l'Iran. Buona giornata dalla redazione da Katia Caramelli. Nuove scosse in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato 1000 morti accertati, mentre sarebbero 50.000 i dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie dei palazzi, ma c'è anche qualche notizia positiva. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie.
14: Entriamo tre, io ma salì quattro.
15: Siamo entrati in tre e usciremo in quattro, dice un soccorritore a una persona intrappolata sotto le macerie. Le squadre di soccorso venezuelane lavorano da 4 giorni con scarsi mezzi a disposizione. I soccorritori cantano mentre trasportano una ragazza appena estratta da un edificio. È la quarta notte di lavoro senza sosta di soccorritori e volontari civili che, di fronte all'emergenza, hanno deciso di fare ciò che lo Stato da solo non riesce a fare. E mentre le squadre lavorano, la terra continua a tremare. Nel pomeriggio di questo sabato c'è stata una replica di magnitudo 5,5 nella zona costiera. Il governo ha limitato il passaggio di veicoli nello stato di La Guaira dopo che una marea di automobili privati aveva paralizzato gli accessi.

0: portavano cibo, acqua, medicinali o attrezzi. La solidarietà dei venezuelani colma il vuoto della risposta statale al terremoto. Sul sito web creato dall'opposizione ci sono ancora più di 50.000 persone che non hanno potuto essere contattate, un numero lontano da quello comunicato dal governo. La presidente Delcy Rodríguez, che è stata contestata durante una sua visita alla zona zero, ha insistito sull'uso dei canali ufficiali. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Medio Oriente, le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano contro una petroliera commerciale e nuovi raid anche nel sud del Libano.
2: Un risultato storico per Israele, una grande sconfitta per l'Iran ed Hezbollah. Così il premier israeliano Netanyahu presenta in conferenza stampa l'accordo trilaterale appena firmato con Libano e Stati Uniti, affermando che l'intesa permette a Israele di mantenere una zona di sicurezza in Libano fino a quando sarà necessario, garantendo libertà di azione e la libertà di contrastare ogni minaccia, aggiunge. L'esercito israeliano ha infatti condotto nel pomeriggio di ieri un attacco con droni nel Libano meridionale, il giorno dopo aver firmato l'accordo. Un'intesa nulla, secondo il leader di Hezbollah, Qassem, che la definisce un'umiliazione che mina la sovranità libanese. Collegare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza in Libano, sottolinea Qassem, è molto pericoloso, supera tutte le linee rosse. Intanto le tensioni nello stretto di Hormuz e un'escalation di attacchi incrociati mettono a rischio l'accordo tra USA e Iran, anche se in parallelo proseguono i negoziati. Un nuovo round di colloqui diretti tra Washington e Teheran è previsto a luglio a Doha, riferisce l'emittente Al Arabiya, focalizzato sui fondi iraniani congelati all'estero, e in un secondo momento il Pakistan ospiterà un ulteriore round sul dossier nucleare iraniano. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E veniamo alla cronaca italiana. Triplice omicidio a Roma, proseguono le ricerche del killer in fuga.
3: Per ora è riuscito a far perdere le sue tracce. È un 43enne, anche lui di nazionalità bengalese, il presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto venerdì sera nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso una sua foto. Ricercato in tutta Italia, l'uomo è un conoscente della famiglia. Avrebbe usato una mannaia per uccidere il connazionale 39enne Kamal Uddin, la moglie 38enne e la loro figlia di 8 anni. A rivelare la sua identità è stato l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio ventenne della coppia, riuscito a fuggire in strada. Rimasto ferito, il giovane è stato trasportato al Policlinico Gemelli, ricoverato in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo gli investigatori, il movente dell'omicidio sarebbe passionale. Sembra che in passato il ricercato avesse molestato la donna uccisa. La strage ha lasciato sgomenti i vicini della famiglia, descritta da tutti come molto tranquilla, e gli abitanti del quartiere, dove in molti conoscevano il padre, che da anni si manteneva aiutando i clienti all'esterno di un supermercato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: È disperso Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Era a bordo di una piccola barca sul lago di Vico, si è tuffato in acqua per rinfrescarsi e non è più riemerso. A Milano in 350.000, stima degli organizzatori, hanno sfilato per le strade della città per il Pride, un evento che arriva a pochi giorni dalla morte di Mirko, il ragazzo ucciso dal padre a Camaiore insieme alla madre. La segretaria del PD Schlein è tornata a chiedere una legge per combattere l'omotransfobia. Ora i mondiali di calcio con i verdetti definitivi della prima fase che si è chiusa nella notte.
4: Messi e Kane ancora in gol, la Croazia che vince con gli italiani, il pari annunciato tra Austria e Algeria che manda a casa l'Iran. La fase a gironi si è chiusa con gli ultimi verdetti. L'Inghilterra vince il gruppo L col 2-0 su Panama, griffato Bellingham e Kane, e ai sedicesimi incrocerà il Congo che supera 3-1 l'Uzbekistan di Cannavaro nel gruppo K, vinto dalla Colombia grazie allo 0-0 con un opaco Portogallo. Ora per i colombiani l'incrocio col Ghana, per Ronaldo e compagni il duello con la Croazia che sempre nel gruppo L batte 2-1 proprio i ghanesi con le reti dell'interista Sucic e del torinista Vlasic. A proposito di italiani, nell'Argentina che supera 3-1 la Giordania, che affronterà Capoverde, oltre al solito Messi che entra nella ripresa e sigla su punizione il sesto gol mondiale, si sblocca dal dischetto pure Lautaro. Nel frattempo Algeria e Austria mimetizzano con un pirotecnico 3-3 un pari annunciato che di fatto elimina l'Iran dalle migliori terze. Ora per gli austriaci ecco la Spagna, gli algerini incroceranno la Svizzera. Il via ai sedicesimi già stasera, alle 21 italiane a Los Angeles sarà Sudafrica-Canada. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E quella di oggi sarà anche una grande domenica per i motori.
5: Si preannuncia un gran premio molto combattuto, quello che prenderà il via alle 15 sul circuito austriaco di Spielberg. Prima fila Russell Leclerc, seconda fila Hamilton Antonelli, in un duello Mercedes e Ferrari che sembra poter monopolizzare la gara. Indietro infatti sia le McLaren che le Red Bull, compresa quella di Verstappen, che nell'ultimo giro delle qualifiche è finito sulle barriere causando l'esposizione di bandiere gialle. Qui nasce un gran putiferio con Antonelli che rallenta e Russell no, prendendosi la pole. Per i commissari tutto ok e i microfoni di Sky lo stesso Antonelli ammette il proprio errore.
6: Non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola, quindi peccato, però così, esperienza.
5: Sempre oggi alle 14 di scena d'asse nella MotoGP, ieri nella sprint vittoria di Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio, migliore delle Ducati, che ha rosicchiato così qualcosa in classifica al leader iridato Bezzecchi. Il pilota Aprilia a sua volta ha guadagnato punti rispetto al compagno di scuderia Jorge Martin, quinto e adesso a meno 9 in classifica. Nella gara lunga di oggi sarà lo spagnolo a partire in pole in una prima fila tutta Aprilia completata da Ogura e Bezzecchi. Indietro e un po' in difficoltà Marc Marquez e Bagnaia. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione curata da Valentina Furlanetto e Gigi Donelli, in regia Pietro Lacorte. GR24 torna alle 9.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.

0: l'attualità in un punto di vista.
1: Una buona giornata, un ottimo weekend da parte mia, Giampaolo Musumeci. Questo weekend tocca a me darvi il mio personalissimo punto di vista su un tema che immaginate sarà attinente alla grande attualità internazionale. E indovinate un po' di cosa vi parlo. Vi parlo naturalmente della guerra in Iran. Con un piccolo caveat, una piccola notazione, sto registrando questa puntata il venerdì pomeriggio, ore 15:13, 47 secondi, questo è l'inizio. Ebbene, già fra una trentina di secondi potrebbe essere cambiato tutto, per cui concedetemi il lusso eventualmente di aver pestato qualche buccia di banana. Di cosa voglio parlarvi? Sostanzialmente di chi ha vinto e di chi è stato sconfitto al momento, cristallizziamo per un istante il tempo. La definizione infatti di vittoria nel conflitto in Iran è molto molto complessa e si gioca onestamente su tantissimi piani diversi, fra l'altro spesso anche contraddittori. Diciamo che potremmo distinguere innanzitutto i vari attori che si stanno giocando questa partita, quindi vincitori e vinti, ma poi va distinto anche un orizzonte temporale: breve termine, medio termine e lungo termine. Partiamo dall'Iran, evidentemente, e dal regime di Teheran stesso. C'è stata, non c'è dubbio, da questo punto di vista, una vittoria strategica e di percezione dal punto di vista geopolitico, ma se volete anche militare, a livello di resilienza e di infrastrutture ancora stabili, solide e capaci di lanciare missili, il regime degli Ayatollah, o forse dovremmo dire oramai dei Pasdaran, perché è più l'ala militare che guida il paese, ne esce assolutamente rafforzato e sostanzialmente si pone anche a livello di immagine con un Iran rinnovato, un Iran sempre più resiliente, un Iran peraltro capace di resistere anche agli scossoni interni. Sostanzialmente l'Iran ha dimostrato di poter resistere militarmente a un'offensiva diretta guidata da Stati Uniti e Israele insieme, e stiamo parlando naturalmente di due potenze militari degne di questo nome, e davanti a tutto l'Iran è riuscito in qualche modo a resistere. Un altro aspetto che, come dire, aggiunge una medaglia sul petto dei Pasdaran: hanno ribadito il controllo delle rotte marittime. Il regime è riuscito a mostrare a tutto il mondo che le chiavi dello stretto di Hormuz ce l'hanno loro, loro e nessun altro, anche se ogni tanto si sono lasciati andare a qualche concessione dicendo potremmo cogestire lo stretto di Hormuz con l'Oman, per esempio. E poi il soft power, questo è un altro aspetto che non è stato molto analizzato dai media internazionali. Collocandosi l'Iran, non dico a guida, ma alla testa, mettiamola così, assieme ad altri attori del cosiddetto sud globale o comunque di quei paesi che non si riconoscono nell'Occidente, nella coalizione della NATO, dell'alleanza con gli Stati Uniti, ebbene, si sono dimostrati in qualche modo e sono stati percepiti come un vero e proprio baluardo di fronte alla tracotante arroganza da parte degli Stati Uniti stessi. Un altro aspetto che dobbiamo considerare ha a che fare con la simmetria, cioè tutti questi punti che ho elencato di vittoria, come è stato possibile raggiungerli? Fondamentalmente grazie alla simmetria. Che cosa intendo? Beh, i droni a basso costo, i cosiddetti Shahed, che poi sono diventati droni russi a tutti gli effetti, con alcune migliorie e alcuni cambiamenti a livello progettuale e di costruzione. Questi droni Shahed costano poche migliaia di euro a fronte di un'aviazione, quella statunitense, quella israeliana invece costosissima e potentissima. I barchini guidati dai Pasdaran, i droni, le mine, tutti oggetti bellici a basso costo che sono riusciti in qualche modo a limitare gli effetti di due armate, almeno sulla carta, sostanzialmente invincibili. Altro aspetto che ci porta, almeno nel breve e nel medio termine, a decretare la vittoria iraniana è che l'utilizzo dei proxy, in particolare adesso di Hezbollah, e l'inserimento della pace del Libano nel complesso delle trattative, beh, ha reso l'Iran in qualche modo colui che guida, colui che sta al timone di questa complessa negoziazione. Infine, altri punti di vittoria: il dossier nucleare e i fondi scongelati. Beh, qua andiamo davvero sul strategico e anche sul lungo termine. Perché? Perché innanzitutto non è detto che l'Iran rinuncerà al suo programma nucleare, almeno civile, poi staremo a vedere se sarà quello militare naturalmente. Dal punto di vista strettamente finanziario si portano a casa un bel po' di miliardi, perché hanno ottenuto dall'amministrazione Trump lo scongelamento di tantissimi fondi, parliamo di decine e decine di miliardi. E poi, se davvero riuscissero a travestire i dazi, per esempio da tassa sull'ecologia, piccolo fee da versare per la sicurezza marittima, ebbene lì sarebbe un'altra vittoria, certamente finanziaria. Altra vittoria: il fronte dove il regime poteva perdere era quello dell'opposizione interna, per il momento non si vedono ancora crepe. Questa è la situazione della medaglia che si è appuntato l'Iran al suo petto. Dall'altra parte abbiamo degli sconfitti, in primis gli Stati Uniti, perché la percezione

percezione diffusa è quella di un ridimensionamento dell'hard power, della deterrenza, della capacità degli Stati Uniti di controllare zone che fino a qualche anno fa invece erano considerate nelle mani degli Stati Uniti. Per Israele è aumentato l'isolamento diplomatico e la riprovazione internazionale e soprattutto ci vorrà molto tempo per recuperare questo gap che è stato scavato dal governo Netanyahu e dall'amministrazione Trump insieme. Altri paesi che ne escono sconfitti sono i paesi del Golfo, perché a questo punto è noto a tutti che una loro fragilità è stata denunciata dagli attacchi iraniani. L'ombrello statunitense non ha funzionato più di tanto, ci sono stati impatti violentissimi dopo i bombardamenti iraniani sulle infrastrutture e la pace, badate bene, per questi paesi del Golfo è fondamentale per tutti i progetti che hanno a che fare con la diversificazione energetica, gli hub finanziari, eccetera, il turismo anche, per i loro progetti di Vision. Insomma, se questi sono i perdenti e se l'Iran è quello che ha quasi vinto tutto, beh, vi stupirà sapere chi è il vero vincitore. Ebbene, a mio modesto avviso, il vero vincitore è la geografia. Alla fine, i limiti fisici, terrestri, quelle poche decine di chilometri di stretto di Hormuz con le chiavi ben in tasca nei pantaloni di Pasdaran, ebbene sono i veri vincitori. Quelle costruzioni geografiche, quelle costrizioni geografiche che noi pensavamo di aver superato grazie all'alta tecnologia, all'intelligenza artificiale, a ormai armi di altissimo livello, ebbene ci hanno ricordato che ancora una volta l'uomo deve fare i conti con, ebbene sì, la geografia.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Radio 24. La passione si sente. Radio 24 Reportage.

0: Il treno è partito. La metropolitana che cambia Catanzaro, di Simona Gambaro.
1: Dopo anni di attese e rinvii, la metropolitana di Catanzaro è finalmente realtà. Con il primo viaggio è partita una nuova storia per il capoluogo della Calabria. Un progetto destinato a migliorare i collegamenti tra il centro e le principali aree strategiche del territorio. Dopo quasi 20 anni, il primo convoglio della linea A ha lasciato il 31 dicembre scorso la stazione di Sala, diretto verso Catanzaro Lido. Un viaggio di poco più di 8 chilometri, ma simbolicamente molto più lungo, perché il viaggio della metropolitana di Catanzaro è iniziato nel 2007. Su quel primo treno sono saliti amministratori, tecnici, rappresentanti delle istituzioni e cittadini. C'è chi ha seguito il progetto fin dall'inizio, ma anche chi semplicemente aspettava di vedere finalmente muoversi quei treni che per anni sono stati soltanto un disegno sulla carta. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha spiegato come quest'opera sia la dimostrazione che anche in Calabria le cose si possono fare e si possono fare bene se c'è la sinergia istituzionale.
2: C'era solo il progetto, ma non c'era nulla. Quando arrivai nel 2021 mancavano persino le risorse economiche perché si stavano perdendo. Non c'era alcun avanzamento nei lavori. In poco più di 2 anni abbiamo realizzato sostanzialmente l'opera nella sua interezza. È stato complicato, ma c'è stata una sinergia tra più parti dello Stato perché quest'opera dopo 20 anni finalmente potesse vedere la luce. La metropolitana di Catanzaro testimonia che le grandi opere in Calabria si possono realizzare. È segnale che una rivoluzione culturale nel sistema della mobilità, dei trasporti è possibile anche in una regione come la Calabria, dove addirittura il 90% delle persone utilizza esclusivamente la propria auto, il mezzo proprio, per effettuare gli spostamenti. La metropolitana di Catanzaro è sicuramente un'opera che ha un valore simbolico, ma anche concreto.
1: Catanzaro non è una città semplice, il territorio è vastissimo, una città che si estende dalle colline fino al mare, quartieri nati e cresciuti lontani tra loro, funzioni amministrative, sanitarie e universitarie distribuite in punti diversi del territorio. Una città che da anni aveva bisogno di un sistema capace di cucire insieme queste realtà. La metropolitana nasce proprio per questo, per ridurre le distanze e rendere più semplice la vita quotidiana di studenti, lavoratori, cittadini, per creare un collegamento moderno tra il centro urbano, il quartiere Marinaro e il grande polo di Germaneto. E la risposta degli utenti è positiva.
2: Beh, le notizie sono molto incoraggianti e dimostrano che non solo i giovani sono pronti ad una mobilità moderna e sostenibile, ma la totalità dei cittadini sta fruendo di questa opera anche al di là di quelle che erano le previsioni iniziali per la prima fase. È evidente che affinché ciò accada è indispensabile fornire loro i servizi, no? Ci stiamo impegnando in modo che questo possa essere finalmente una realtà non solo a Catanzaro ma in tutta la regione. La metropolitana consente di collegare le tre parti della città, così in pochi minuti si può andare dal centro storico di Catanzaro fino alla cittadella regionale o all'università di Germaneto o alla stazione di Catanzaro Lido. Praticamente ricuce il tessuto urbano di una città che prima era composta quasi da 3 grandi macroquartieri. In questo modo si può avviare anche un processo di ripopolamento del centro storico che in questi ultimi decenni ha visto la chiusura di molte attività commerciali che si sono spostate verso zone più accessibili e più popolate, insomma, dai cittadini.
1: Prima di diventare realtà, quest'opera ha dovuto attraversare quasi 2 decenni di storia amministrativa. Il progetto, infatti, viene concepito nel 2007. Arrivano i primi finanziamenti europei. L'investimento iniziale ammonta a circa 145 milioni di euro e l'obiettivo è ambizioso: realizzare una moderna metropolitana di superficie nel capoluogo regionale. Poi però arrivano gli ostacoli, le varianti progettuali, i rallentamenti burocratici, le rimodulazioni finanziarie e le difficoltà tecniche. Più volte si teme che l'opera possa trasformarsi nell'ennesima incompiuta del Mezzogiorno. E invece il progetto resiste, cambia, si aggiorna e riparte, fino ad arrivare all'inaugurazione. Roberto Occhiuto spiega quali sono i fondi che hanno reso possibile l'opera.
2: Al fine di realizzare la metropolitana di Catanzaro, la mia giunta ha messo praticamente l'80% del costo dell'opera. Fino al 2020 era stato fatto davvero poco Purtroppo erano andati persi parecchi fondi europei che per fortuna siamo riusciti a rimodulare utilizzandoli per altri fini prima che ritornassero a Bruxelles nella disponibilità del governo nazionale. L'opera completa anche delle progettazioni, delle indagini e di tutte le spese costerà complessivamente circa 240 milioni di euro e prima del mio arrivo insomma ne erano stati spesi e rendicontati appena 40. L'opera ormai è stata completata, manca solo qualche piccola lavorazione che peraltro non interessa la linea ferrata ma interessa le tante opere stradali che con questo intervento sono state realizzate nella città di Catanzaro. Di fatto non c'è null'altro da fare, appena sarà completato il collaudo statico di tutte le opere verrà chiesta l'autorizzazione alla messa in esercizio anche della linea C. Conto che questo possa avvenire entro l'estate perché ho già avuto molteplici interlocuzioni con l'Agenzia Nazionale che si occupa proprio di dare il via libera a queste opere.
1: Una cifra importante che racconta non soltanto il valore economico dell'infrastruttura ma anche la volontà delle istituzioni di non abbandonare un progetto considerato strategico. Perché la metropolitana di Catanzaro non è un'opera isolata, fa parte di una visione più ampia. La Regione Calabria ha infatti approvato un nuovo piano dei trasporti che prevede investimenti complessivi per circa 33 miliardi di euro nei prossimi 20 anni. L'obiettivo è costruire una rete moderna e integrata, fatta di nuove strade, ferrovie elettrificate, sistemi di trasporto pubblico e collegamenti intermodali. In questo scenario la metropolitana di Catanzaro rappresenta il primo tassello concreto di una trasformazione destinata ad interessare l'intero territorio regionale.
2: La svolta che abbiamo pensato nel nuovo piano dei trasporti è costituita proprio dalla metropolitana regionale, cioè vorremmo connettere tutta la Calabria con una metropolitana. L'obiettivo è quello di spostare gradualmente il trasporto di media e lunga percorrenza sul ferro. In sostanza, il servizio della metropolitana regionale è utile a produrre una profonda trasformazione nel contesto della mobilità. Oggi in Calabria ci sono tante isole, tante monadi, in questo modo con una metropolitana regionale avremo la possibilità di connetterle tutte tra loro.
1: La città dunque cambia prospettiva. A regime saranno operative 3 linee. Una rete per raggiungere rapidamente dal centro il quartiere Lido, la cittadella regionale, l'Università Magna Grecia, la stazione ferroviaria di Germaneto e l'area del Policlinico. Con l'entrata in esercizio completa delle 3 linee, i treni potranno circolare con frequenze di pochi minuti, migliorando sensibilmente gli spostamenti di cittadini, studenti, lavoratori e turisti, luoghi attraversati ogni giorno da migliaia di persone che diventano più vicini. Per questo il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, parla di un'opera di portata storica.
3: È partita soltanto una linea ed è partita ancora in forma abbastanza ridotta. Diciamo che in questo momento possiamo soltanto essere felici che una grande opera pubblica sia arrivata a compimento. Non era scontato, c'è stato un momento in cui questo sembrava molto difficile, in una regione in cui tante volte i grandi investimenti poi si perdono per strada. In questo caso possiamo dire che abbiamo la metropolitana. Questo è già di per sé un grande avvenimento per la città perché delinea un nuovo modo di spostarsi in una città che è fortemente frammentata dal punto di vista urbanistico e che quindi ha bisogno di ricuciture, e quello della mobilità è uno dei grandi strumenti attraverso cui operare questa ricucitura. Il completamento della metropolitana dovrebbe essere imminente. Per fine giugno è attesa l'avvio della nuova linea, delle nuove linee, perché poi in questo momento funziona soltanto una delle 3 linee. Il collegamento con Germaneto sarà veramente rivoluzionario, consentirà di collegare i 3 grandi centri su cui si articola la città: Lido, Germaneto e il centro storico. Io penso che da settembre avremo effettivamente la metro in tutte le sue potenzialità.
1: La metropolitana non cambia soltanto il modo di spostarsi, cambia il modo di immaginare la città, riduce le distanze e favorisce l'incontro tra quartieri. Perché quando un'opera attesa per 20 anni viene finalmente completata, il messaggio che arriva dai cittadini è semplice: alcune cose possono davvero accadere.
3: Ovviamente ho parlato con i miei cittadini, permane un giudizio fortemente positivo, sia pure temperato dalle considerazioni che introducevo prima. Ancora la metro viaggia, diciamo così, a scartamento ridotto, quindi la rivoluzione della mobilità non è ancora arrivata, però la curiosità è stata tanta, l'accoglienza è stata ottima. Il servizio comincia anche a attirare, diciamo così, nuovi utenti, e quindi mi sembra che sia pure con questo andamento lento, dato dalla circostanza che soltanto tra qualche mese avremo effettivamente la metropolitana in servizio, il giudizio della città sia molto positivo.
1: E poi ci sono i passeggeri e chi utilizza questo servizio ogni giorno. Marco è uno studente ed è entusiasta di questa opportunità.
4: È molto comoda, rispetto agli orari scolastici e anche extrascolastici, specialmente per i progetti. Per esempio, noi stiamo tornando da un progetto in questo momento. È molto comoda. Questa metà posso andare a scuola anche la mattina.
1: Poco più avanti c'è Antonio. Per lui si tratta del primo viaggio.
5: Ma questa è la prima volta che la prendo, quindi, perché non sono di Catanzaro. Sono rimasto qua per un progetto. Gli orari sono flessibili, quindi alla fine è bene che ci sia un servizio che aiuta anche gli studenti.
1: Un servizio certamente vantaggioso per evitare traffico e spostamenti in automobile, risparmiando tempo, carburante e stress. Le porte si aprono, i passeggeri scendono, la corsa è terminata. Ma per Catanzaro e forse per una parte della Calabria che prova a cambiare volto, il viaggio è appena cominciato.
6: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
7: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Tempo in diretta.
17: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 28 giugno. Giornata rovente con l'anticiclone africano Caronte che raggiunge il picco di calore sul nostro paese. Tempo soleggiato con cielo in gran parte sereno. La nuvolosità sarà scarsa, solo sui confini alpini potranno verificarsi dei temporali di calore. Temperature massime fino a 40 gradi in Toscana e sulla pianura padana. Scarica l'app di ilmeteo.it.
18: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
19: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
20: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.
21: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
22: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
23: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
24: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
25: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
26: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
27: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni.

0: Edizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
1: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. Il caffè della domenica di Maria Latella.
2: Buona domenica! Non c'è dubbio che in una settimana che è stata caratterizzata moltissimo da incontri internazionali, ovviamente quello che ha visto riuniti per invito del cancelliere Merz i leader europei, da Starmer a Macron, allo stesso Merz ovviamente, alla nostra premier Giorgia Meloni. Poi c'è stato il bilaterale finalmente consumato tra Macron e Giorgia Meloni ad Antibes, ma in una settimana, ripeto, segnata da eventi che riguardano direttamente il nostro paese, ma che hanno il loro baricentro internazionalmente, non c'è dubbio che le dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer, il quale va ad aggiungersi al lungo elenco di primi ministri britannici fatti fuori in questi 10 anni post-Brexit, abbia un impatto particolare e secondo me meriti l'approfondimento di questa settimana. Per cui il caffè questa domenica lo prendiamo con l'ambasciatore Inigo Lambertini, che è stato fino all'aprile scorso ambasciatore d'Italia a Londra. Buona domenica, ambasciatore.
3: Buona domenica a lei, Maria. Buongiorno a tutti.
2: Allora, prendiamola da lontano. 10 anni fa, proprio in questa settimana, si sono consumati 10 anni della Brexit. E 10 anni dopo il tentativo del partito Brexit di utilizzare l'uscita del Regno Unito dall'Europa per indebolire l'Europa stessa, a mio avviso ha avuto l'effetto opposto, perché per una serie di ragioni che poi, se crede, approfondiremo, l'Europa in qualche modo ha dovuto rinsaldarsi e in ogni caso c'è la fila per entrare in Europa, mentre mi sembra che i britannici ormai stiano al regret, no? Al rimpianto di aver fatto una scelta che sta causando molti guai.
3: Sì, certo, il Brexit è una questione complessa vista dall'altra parte della manica. Oggi credo non ci sia ombra di dubbio che tutti riconoscono che è stato un grave errore, o perlomeno un vulnus che è stato dato al futuro del paese. Però tutte queste analisi ruotano attorno a un concetto razionale assolutamente legittimo e innegabile. Forse quello che possiamo dire è che l'errore è stato di aver 10 anni fa posto una questione del genere così complessa con lo strumento referendario, perché col referendum ci sono due elementi: uno è quello razionale e oggi è chiaro che la Brexit è stato un errore, ma l'altro va su altri settori e riguarda ovviamente questioni storiche, emozionali, identitarie. Ecco, su questo altro lato, che la maggioranza dei britannici nel segreto delle loro urne siano pentiti, perlomeno è da verificare, perché in realtà alla fine stiamo parlando di un'isola, di una cultura isolana, di una cultura molto orgogliosa della propria storia e che anche quando era dentro alla nostra famiglia lo era in certe condizioni e con certi privilegi. Il quadro è sicuramente complicato, credo che tutti i discorsi che noi sentiamo sul rejoin non hanno fondamento, perché non sarebbe un rejoin come è stato osservato, ma sarebbe un new join, e quindi sarebbe un eventuale rientro senza i privilegi che c'erano, quindi senza la sterlina, senza Schengen, senza il rebate che la Thatcher era riuscita ad avere. E quindi quando si arriva a quello, poi anche la razionalità un po' svanisce. Ma è sicuramente il capitolo che ha marcato la storia del paese negli ultimi 10 anni.
2: In questi 10 anni a Downing Street si sono succeduti 7 primi ministri. Cioè quello che era una certezza, no? Cioè la

0: di Downing Street è stata messa ovviamente in crisi. Si sono succeduti sostenitori della Brexit, come Boris Johnson, che godeva di una larga popolarità con i suoi atteggiamenti un po' guasconi e che oggi mi pare di capire non abbia lasciato un grande ricordo, tra i suoi connazionali. C'è stato Rishi Sunak che era un sostenitore della Brexit, lui stesso. Ci sono stati premier più filo Europa come Theresa May o lo stesso Keir Starmer, ma nessuno di loro ce l'ha fatta. Perché, ambasciatore Lambertini?
1: Perché credo ci sia un altro elemento. La Brexit è stato un po' il detonatore del tutto, ma in realtà noi stiamo assistendo a una fase storica in cui c'è un problema di classe politica britannica, e questa è stata esasperata dalla Brexit, ma non è solo la Brexit. Manca una grande personalità. Lo stesso Primo ministro in pectore, se come sembra sarà l'ex sindaco di Manchester, che io conosco personalmente, è sicuramente una persona molto più empatica, molto più capace di comunicare di Starmer, ma su questo non è che ci voleva molto. Ma non è questa personalità politica così chiara, così forte. Io credo che uno dei bocconi avvelenati che la Brexit ha dato e che ha esasperato la crisi della politica britannica. E che cosa ha prodotto? Qual è il concetto che ha messo nella mente dei politici britannici? Siamo fuori, siamo soli, siamo indipendenti, possiamo fare quello che vogliamo. E quindi ogni singolo premier che è arrivato, sia esso conservatore, sia esso laburista, prometteva qualsiasi cosa. E in realtà non sono soli, perché anche fuori dall'Unione Europea. Il Regno Unito è un paese con le sue grandi potenzialità, ma anche con le sue debolezze, soprattutto non ha soldi, detto in estrema sintesi. Quindi lo scontro tra le esigenze di politica di difesa e le politiche sociali è al momento una soluzione impossibile. E quindi, mancando una grande leadership, alla fine. Come quando una squadra di calcio non va, si impallina all'allenatore. La dimissione di Starmer ha un aspetto interessante che secondo me è emblematica di questa crisi. È la prima volta in assoluto nella storia britannica che un primo ministro laburista viene sfiduciato durante il suo mandato dai suoi stessi compagni di partito.
0: Era successo con Margaret Thatcher, ma lei era conservatrice.
1: Esattamente, mentre una pratica diffusa tra i conservatori, la stessa Margaret Thatcher, ma alla fine Boris Johnson, alla fine Liz Truss, insomma, una dei meriti a cui si richiamano i laburisti dice quando c'è uno di noi il partito è compatto. E invece abbiamo avuto anche questa prima adesso.
0: C'è molto da dire ancora, noi ci fermiamo qualche secondo e poi torniamo a prendere il nostro caffè della domenica con l'ambasciatore Lambertini, che fino a pochi mesi fa era il nostro ambasciatore nel Regno Unito.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta. Buongiorno, buona domenica mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A26 Genova-Gravellona-Toce. Un incidente sta provocando code tra Ovada e Masone in direzione del capoluogo ligure. Sempre per incidente, possibili disagi in Emilia sull'autostrada del Sole tra Modena Sud e Modena Nord in carreggiata in direzione Milano. Sempre in Emilia-Romagna, infine sulla A14 Adriatica, code a tratti per traffico in aumento tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, vi auguro un buon viaggio, a più tardi.
4: Il caffè della domenica.

0: Eccoci, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con l'ambasciatore Lambertini, diplomatico, ovviamente è stato fino a pochi mesi fa l'ambasciatore italiano a Londra, e con lui stiamo cercando di capire la complessa situazione britannica alla luce anche delle dimissioni del premier Keir Starmer, dei 10 anni che la Brexit ha compiuto proprio in questi giorni e dell'arrivo di un nuovo primo ministro. Allora, lei prima ambasciatore giustamente sintetizzava così la cosa. La Gran Bretagna è un paese con gravi problemi. Lei ha detto anche, come dire, sinteticamente, è un paese senza soldi. Dopo la Brexit si sono succeduti primi ministri che, proprio partendo dal fatto di sentirsi liberi dalle regole europee, pensavano di poter fare un po' tutto quello che il loro elettorato richiedeva e che loro avevano promesso, e così non è stato. Le cito le parole di Alastair Campbell, l'ex spin doctor di Tony Blair, perché mi sembra che siate sulla stessa lunghezza d'onda. Alastair Campbell, che oggi è il conduttore di un popolare podcast in Gran Bretagna, sostiene che nessuno dei primi ministri che si sono succeduti a Downing Street poteva farcela perché, cito testualmente, erano tutti fantini che frustavano un cavallo morto. Com'è? È possibile che la grande Gran Bretagna possa essere definita, da uno che le cose le sa perché è stato a Downing Street per tanti anni, possa essere definita un cavallo morto?
1: Ecco, allora magari io che non faccio un podcast magari non direi che è morto, perché comunque il paese resta ancora una doppia A nel rating mondiale, ha comunque la City che è brillantemente sopravvissuta, che se ne dica, alla Brexit, ha una industria della difesa molto forte, con noi in Italia collaboriamo eccetera, ma è sicuramente un ronzino stanco, molto stanco, che si trova alle prese con sfide epocali non pare atto in questo momento avere gli strumenti per affrontare appieno queste crisi. È un paese, quando uno va in giro, dove scopre per esempio un livello di integrazione probabilmente senza pari. Pensiamo che il capo del Partito Conservatore è una giovane donna nigeriana, non di origine nigeriana, che è arrivata nel Regno Unito a 16 anni nella media borghesia nigeriana, qualcosa che sarebbe impossibile in qualsiasi altro paese europeo. Eppure però è un paese estremamente diviso, in cui si passa dalle nostalgie vittoriane a quelle che quasi parlano di una British Jihad. È quasi un paese come se avesse difficoltà a capire quale deve essere il suo futuro, e in questi termini è veramente complesso assicurare un'agenda coerente. C'è in più un altro elemento, che forse il paese dove, questo è un fenomeno mondiale, ma lì più di tutto il glocal diventa importantissimo. Abbiamo questo Parlamento con 3/4 dei parlamentari laburisti quasi al primo mandato, che al di là delle strettissime esigenze locali non si interessano, il che è particolarmente strano per un paese che per decenni, se non secoli, ha dettato l'agenda internazionale.
0: Già, questo è un elemento su cui riflettere. E a proposito di local, il candidato premier di cui tutti parlano ormai, il laburista Andy Burnham, è stato sindaco di Manchester. Ora, Manchester è una città che è forse in questo momento l'unico vero successo di cui la Gran Bretagna possa parlare, perché era una città depressa, e invece con il trasferimento di grandi media dalla BBC alle grandi agenzie di pubblicità, con una rivitalizzazione insomma della città, è oggi molto vivibile e molto apprezzata. Quali saranno secondo lei, no, le prime decisioni che Burnham dovrebbe assumere per segnalare una discontinuità con il passato?
1: mi fa una domanda quasi impossibile da rispondere, considerando che gli stessi britannici ironizzano, e quello è rimasto come patrimonio nazionale, sulle diverse anime di Burnham, che allo stesso momento è stato un seguace di Blair, poi un seguace di Corbyn, oggi si dice che sia l'espressione di uno spostamento a sinistra del partito, però già ha cambiato un po' idea su il reset con l'Unione Europea, insomma, perché ha fatto qualcosa di importante a Manchester, ma quando arrivi con l'agenda nazionale la questione è molto più complicata. Che Manchester sia una storia di successo non c'è ombra di dubbio. Chiunque ha avuto l'opportunità di andare a Manchester 15 anni fa e ci torna oggi rimarrebbe estremamente sorpreso. Oltre a quello che è stato citato, Manchester oggi è un'incubatrice di start-up e di le sue università di ricerche sull'intelligenza artificiale. C'è questo progetto che ogni tanto lo diceva Rishi Sunak, ma rimane sempre lì, di creare una sorta di Silicon Valley europea che comprenderebbe proprio Manchester, ovviamente Cambridge, Oxford e alcune università britanniche, e questo si vedono. I più critici dicono che Burnham è stato molto bravo nel cavalcare e nel realizzare progetti e idee che non erano necessariamente le sue. Però questo potrebbe essere anche un pregio per un primo ministro se riesce a circondarsi di collaboratori giusti.
0: E soprattutto se riuscirà ad arginare quello che, con sorpresa, diciamo, di molti continentali, continua a essere un campione politico di successo, cioè Farage. Starmer è stato capace di riparare un po' il danno di reputazione che era stato subito dalla Gran Bretagna, ma non è riuscito a fermare l'avanzata di Reform UK. A che cosa attribuisce lei, ambasciatore Lambertini, il successo di Farage a fronte, e partiamo qui, torniamo alla prima domanda che le ho posto, a fronte della delusione da Brexit? Cioè, una cosa che non riesco a spiegarmi è: Farage, campione della Brexit, è ancora popolare nonostante la Brexit sia abbastanza riconosciuto come un fallimento.
1: Allora, Farage è un personaggio senza scrupoli e soprattutto è molto abile. Lui, se ci fate caso, non parla più di Brexit, per lui è un non tema, è riuscito a staccare la sua personalità dalla Brexit, mentre cavalca un tema che quello è il vero tema divisivo oggi presente nel Regno Unito, più di altri, più delle politiche sociali, più della politica della difesa, eccetera, che è la questione delle migration, come dicono loro, giusto o sbagliato che sia. Il paese è profondamente diviso su questo tema, un paese che, ripeto, come ho detto prima, ha una storia di integrazione molto alta, ma oggi su quello non riesce a fare nessun tipo di sintesi. La questione c'ha sicuramente degli elementi economici, degli elementi sociali, ma ci sono anche degli elementi identitari, e c'è un'incapacità di dialogo tra una certa classe, soprattutto bianca britannica, che si sente minacciata, e l'approccio che fino a oggi è stato seguito da Starmer e da alcuni altri laburisti, quasi dicendo che è un non tema e che è sbagliato e che è solo un tema razzista e divisivo. Probabilmente lo è anche, ma è un tema che sposta voti e che incide sulla carne viva del britannico medio-basso. Non solo in Inghilterra. Se voi pensate che questi temi sono diventati popolari in Scozia e nell'Irlanda del Nord, due nazioni britanniche, una governata dallo Scottish National Party e l'altra da Sinn Féin, quindi dal partito favorevole all'unificazione, anche lì quando c'è poi da soffiare sull'emozione del pericolo dei migranti, non c'è questione che tenga, e quello sarà la vera, una delle sfide più importanti che Burnham, o chi per lui, dovrà affrontare.
0: Grazie all'ambasciatore Lambertini, che è stato il nostro ambasciatore

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Yeah, uno c'è!
16: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere, calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Sono le 9.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: L'Iran potrebbe non esistere più, minaccia Trump. Raid americani su obiettivi iraniani a Hormuz. Teheran attacca Bahrain e Kuwait. Caldo oggi, il giorno più critico in Europa. A Milano temperature più alte che a Bangkok e al Cairo. Riprese le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso da ieri sul lago di Vico. Buona giornata e buona domenica da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Donald Trump ha confermato che le forze americane hanno attaccato depositi di missili e droni e altri siti in Iran e ha minacciato di concludere con la forza militare il lavoro iniziato. Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Nella notte attacco a Bahrain e Kuwait, rivendicato invece dai Pasdaran. Iran di Hezbollah contro l'accordo quadro tra Israele e Libano, firmato venerdì a Washington, con proteste e disordini a Beirut. Il grande caldo attraversa l'Europa, oggi il picco di afa con temperature tropicali da Berlino a Praga, emergenza.

0: per 193 milioni di cittadini. In Italia ancora 18 le aree urbane contrassegnate dal bollino rosso, a Milano temperature più alte che a Bangkok e al Cairo.
1: Sono 18 in Italia le città da bollino rosso, caldo e afa ancora per oggi e domani non molleranno buona parte del paese. L'anticiclone si rafforzerà portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco è atteso per domani con massime fino a 40 gradi sulla pianura padana, nelle zone interne della Sardegna e lungo il medio versante tirrenico. Ieri a Bolzano la temperatura minima non è scesa sotto i 25,4 gradi ed è un valore record superiore ai 24,2 del 29 giugno del 2005. Il 45% delle città europee ha superato i livelli massimi storici di stress termico. In Francia troppo caldo a Parigi e a Lione, dove ieri sono stati annullati i cortei del Pride. In Danimarca si è registrata la temperatura più alta di sempre, i 36,6 gradi di Odense fotografano un'Europa infuocata da ondate di calore che non danno tregua a 193 milioni di persone. Da martedì è previsto un generale calo delle temperature in Italia e in tutto il continente. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono proseguite per tutta la notte, anche con un rover telecomandato, le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Sono arrivate anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze, che impiegheranno un'attrezzatura ancora più specializzata per le ricerche in acque con scarsa visibilità. Il presidente serbo Vučić ha annunciato ieri sera che si dimetterà entro poche settimane, aprendo la strada a elezioni anticipate a seguito delle proteste guidate dai giovani che hanno scosso la sua salda presa sul potere. Vučić è al potere da 13 anni. Le proteste anticorruzione nel paese sono state scatenate dal crollo di una tettoia a Novi Sad nel 2024, in cui persero la vita 16 persone. Dietro la tragedia, il sospetto di appalti assegnati sistematicamente in maniera non trasparente. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980. L'udienza, nel corso della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione, è stata fissata per il prossimo 30 settembre. Lo si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. Compie oggi 100 anni Mel Brooks, il leggendario re della parodia, uno dei pochi ad aver vinto nella sua carriera tutti e quattro i più prestigiosi premi dello spettacolo americano. Oltre che regista, attore e sceneggiatore per il cinema, Brooks è anche un compositore, produttore cinematografico, teatrale e televisivo. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 10.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: puntata di Si può fare, ve lo dico già, io ho dormito 3-4 ore causa caldo, quindi se mi impapino è per quello. C'è un Si può fare che tra l'altro si occuperà di caldo a un certo punto, in particolare in una condizione specifica che è quella dei detenuti. Stanno afferrando varie denunce, ovviamente comprensibilmente tutti abbiamo caldo negli istituti di pena, e beh, si sta ancora peggio causa, lo sappiamo, il sovraffollamento, causa le condizioni, causa i luoghi, ma anche gli edifici stessi. Insomma, è uno dei punti che toccheremo nel corso di questa puntata, che però ha preso le mosse dall'occasione che ha avuto Silvia Bandelloni, lo sapete, fa parte della redazione di Si può fare, di visitare quella che è, credo, l'ultima colonia penale in Italia, ovvero quella dell'isola di Gorgona. Le colonie penali sono diverse dalle carceri che conosciamo, di cui parleremo poi anche dopo. Perché? Perché le colonie penali hanno un ingresso intanto che avviene su base volontaria dei detenuti, sono riservate per lo più a uomini, non mi risulta ci sia la possibilità di accedere anche per le donne. Non c'è la possibilità ovviamente per i minori, per le persone con problemi di dipendenze o che abbiano malattie psichiche o fisiche, perché i detenuti nelle colonie penali lavorano, spesso imparano un mestiere oppure comunque portano avanti un mestiere che loro sanno. Di solito si tratta della coltivazione di orti o gestione forestale, allevamento di bestiame, trasformazione di prodotti agricoli, insomma questo genere di attività. E in particolare sull'isola della Gorgona, che è una sede distaccata della casa circondariale di Livorno, si lavora ad un progetto di viticoltura sociale che è nato nell'agosto del 2012 in collaborazione appunto con l'amministrazione penitenziaria e la cantina Marchesi Frescobaldi. Poi nel 2014 è stato firmato un accordo che porterà avanti questo progetto fino al 2029-2030, e lì appunto i detenuti lavorano in particolare per la produzione di vini. È una produzione piccolissima, ma pare molto pregiata, anche perché la Gorgona è un contesto naturale bellissimo, ameno. C'è una leggenda, mi ha scritto Silvia Bandelloni, che descrive questa isola come una perla caduta dal collo di Venere, questo per darvi un'idea dell'isola che è. E quando si arriva c'è un impatto visivo immediato che dà un po' già l'idea di quello che è l'isola. C'è un piccolo agglomerato di case che un tempo erano abitate, adesso non lo sono più, terra rossa, mare blu, il verde di una flora spontanea dove emergono anche gli ulivi e quindi anche le viti e le strutture geometriche dei filari. Quella della Gorgona è una viticoltura eroica, perché comunque sia, al di là della colonia penale, la conformazione geografica dell'isola renderebbe quasi impossibile l'uso di macchinari industriali e impone che il lavoro venga fatto a mano. Quanti detenuti ci sono sull'isola? Mi pare tra gli 80 e i 90 detenuti, c'è una capienza massima di 89 posti. Ad essere impiegati nel progetto sono piccoli gruppi, nel corso degli anni sono state coinvolte un centinaio di persone, e poi sentiremo anche alcune delle testimonianze che ha raccolto Silvia tra i detenuti. Ma iniziamo con Lamberto Frescobaldi, presidente dell'azienda vinicola Marchesi Frescobaldi e anche presidente dell'Unione Italiana Vini, che racconta un po' dell'inizio di questo progetto e di come poi si è evoluto nel tempo.
1: Lamberto Frescobaldi, la sua è l'unica azienda vinicola che ha aderito, anzi è stata protagonista di un progetto con un carcere. Com'è nato questo progetto?
2: Beh, è nato nel 2012 da una richiesta dell'amministrazione carceraria, che ha mandato un'email a varie aziende e io l'ho avuto e ho risposto. Questo è iniziato con questo percorso dove il direttore del carcere, la dottoressa Giampiccolo, mi ha dato delle pillole di saggezza di quanto era importante il lavoro, la remunerazione di queste persone, quindi queste persone devono essere remunerate.
1: Queste persone sono dipendenti a tutti gli effetti?
2: Questi sono a tutti gli effetti stipendiati da noi, loro in alcuni casi è stato, devo dire, commovente, persone che hanno 40 anni che mi hanno detto grazie per la loro prima busta paga, vedere un pezzo di carta col nome e cognome e tutto in fondo una cifra, guardate, ha un peso straordinario, e la remunerazione del proprio lavoro è importante perché dà anche un senso del tuo lavoro. E quello che è importante è anche la formazione stessa, loro sono nostri dipendenti, quindi dal vestiario a anche a quello che stanno facendo, per cui se loro vanno a potare e si tagliano un dito, ecco, quello non deve accadere, quindi c'è anche una parte di formazione della sicurezza sul lavoro. E poi c'è una cosa magica che poi tante volte le persone non riescono a soppesare, ma è svegliarsi sapendo che te c'hai una cosa da fare. E quello è un valore enorme. Poi tra l'altro la vigna, anche in questo momento dell'anno, ha una crescita quasi di 20 centimetri ogni giorno, quindi è come andare a vedere un qualche cosa che è sempre diverso, quindi c'hai voglia proprio di... Poi la potatura invernale è un momento bellissimo perché si pota, si toglie ciò che non serve. Guardate che pulire in casa, pulire, è una cosa anche bella dentro. Quindi la vigna si porta dietro delle cose bellissime e infine si porta dietro un prodotto che parla di te. Tante volte ai detenuti stessi gli dico: guardate, dentro questa bottiglia c'è un piccolo pezzo di voi, quindi mi raccomando, fate tutte le cose perché sapranno quello che state facendo.
1: Una volta uscite dal carcere, continuano il lavoro nella vostra azienda?
2: Queste persone quando escono hanno un po' di denaro in conto corrente, però lo stesso alcuni di loro sono particolarmente spaventati di quello che succede fuori, perché dopo 20 anni è come riattaccare la spina, bisogna magari ti prendi la scossa. Allora questi qui escono, e però noi gli diamo la possibilità, se vogliono, di venire da noi. È una loro scelta, ovviamente sono stipendiati, assunti, tutto quanto, e quindi possono fare un percorso con noi di almeno un anno, se vogliono anche di più. E devo dire che vari lo accettano, lo chiedono, perché sono persone che già hanno conosciuto, hanno visto delle facce che ci conoscono e quindi si sentono protetti.
0: E così Lamberto Frescobaldi, cantine ovviamente Marchesi Frescobaldi, ci ha introdotto al lavoro e al tema in generale di quello che si fa sull'isola della Gorgona. Dicevo poco fa, l'isola ospita mediamente tra gli 80 e 90 detenuti, si è impiegati in questo progetto in piccoli gruppi, un centinaio di persone sono nel corso del tempo state coinvolte. L'isola impone ovviamente l'isola isolata, è un isolamento geografico reale, i collegamenti, le visite dei parenti sono veramente molto difficili, ma nonostante questo appunto molti chiedono di essere trasferiti a lavorare a questo progetto. Due di questi detenuti che hanno chiesto di lavorare all'isola della Gorgona sono quelli che sentiremo tra pochissimo. C'è in parte quello che diceva Frescobaldi, cioè alzarsi sentendo che hai qualcosa da fare, hai un progetto, hai ovviamente una pena, ma questa pena diventa riabilitativa, ecco, se trascorsa in questo modo, perché si impara qualche cosa, si porta a termine un lavoro, se ne vede il frutto e magari si intravede anche qualcosa da fare una volta usciti dal carcere. Allora, due detenuti ascoltiamo adesso. Il primo è Damian, che è appena arrivato, cioè appena tra virgolette, insomma, relativamente pochi mesi è arrivato sull'isola della Gorgona, tanto che non ha ancora fatto la sua prima vendemmia. Sentiamolo.
1: Damian, tu hai fatto richiesta per venire qua, e come vivi il contatto con la terra?
3: Goro meglio di carcere chiuso, che sei sempre aperto, non si pensa di niente, passa tempo più veloce e si impara tante cose, come putatura, come cresci la uva, malattie. E una cosa buona è che quella azienda dove sto lavorando 3 mesi, data possibilità a fare corsi di trattamenti, che puoi fare pure la testata.
1: Quindi ancora non hai fatto la vendemmia?
3: Ancora no, sto aspettando.
1: Ok, quindi sei in una fase di formazione.
3: Sì, sto imparando piano piano di persone più migliori di me di questo lavoro, e spero che il mio futuro va avanti con questa ditta pure da fuori, come esco da questo posto bello bello, che non posso dire che altre carceri sono più brutte. Confronto questo che ci sta qua, che siamo sempre liberi.
1: Quindi pensi che chiederai poi di continuare a lavorare per l'azienda vinicola?
3: Sì, spero di sì. Spero che me prendono la sua ditta.
1: Grazie Damian.
3: Io ti ringrazio tanto.
1: Grazie a te.
0: E ovviamente potrà forse lavorare con Frescobaldi, ma oppure trovare un altro impiego in altre cantine che comunque hanno lo stesso tipo di lavorazioni, ovviamente. E invece il detenuto che ascoltiamo adesso si chiama Piero. Lui ha più esperienza sull'isola e anche lui, insomma, ha una reale intenzione di proseguire nella carriera.
1: Allora Piero, da quanto pratichi qua in vigna alla Gorgona?
4: Quasi un anno.
1: Come vivi il contatto con i vigneti?
4: Beh, molto bene, perché io sono nato e cresciuto in mezzo alla natura, perciò anche se facevo tutt'altro, perché io sono un allevatore, però mi trovo molto bene. Anzi, ho imparato da questo lavoro, ho imparato tanto, e anzi, come un po' come tutte le cose, tutti i giorni c'è da imparare, perché ci sono sempre delle novità. È un lavoro che mi piace veramente seguire il vigneto, seguire le varie trasformazioni, perché giustamente si inizia a febbraio con una potatura e poi si segue per un po' di mesi la piantagione, la fioritura e tutti i vari cicli, no?
1: Qual è la parte che ti piace di più?
4: Ma sicuramente è a fine stagione, il periodo della raccolta, perché appunto è a fine stagione, si vede proprio il risultato finale di mesi di, giustamente, di sudore e fatica.
1: Quando voi lavorate nei vigneti, siete accanto anche alla polizia penitenziaria oppure no?
4: Diciamo che da quel lato lì siamo abbastanza liberi. Abbiamo i nostri punti di lavoro o nel vigneto o il periodo della vendemmia in cantina. Non è che possiamo andare in giro per l'isola come ci piace pare, però diciamo che da quel punto di vista diciamo che siamo abbastanza liberi, dai, perché poi appunto noi lavoriamo per una ditta esterna e la polizia penitenziaria ci fa solo da tramite con la ditta esterna quando abbiamo da fare dei cambiamenti sul nostro lavoro di tutti i giorni, via, perché tutti i giorni il lavoro cambia, non è che si fa sempre la stessa cosa.
1: Grazie Piero.
4: Di niente.
0: Insomma, c'è una relativa libertà, ovviamente l'isola, come dicevamo, è isolata, è anche piuttosto distante, tant'è che Silvia appunto raccontava di come incautamente alcuni colleghi avessero fatto una colazione un po' troppo abbondante prima di salire sull'imbarcazione che li ha portati là, e si deve stare in barca un bel po', e quindi se il mare è mosso si rischia di non stare bene. Però appunto l'obiettivo qui è quello di insegnare un mestiere, di rieducare il condannato, riportarlo nella società dandogli una chance e anche una competenza lavorativa che può aiutarlo a reinserirsi nella società. Tra l'altro qui si lavora sull'isola della Gorgona a, come dire, uve che poi danno un vino particolarmente pregiato. Qui si è la 14ª vendemmia nell'anno in corso. Il Gorgona Bianco è un uvaggio, qui leggo testuale, di Vermentino e Ansonica. Il vigneto è di quasi 2,5 ettari complessivi, la produzione è limitata a 9.000 bottiglie. E poi esiste anche una produzione minore di Gorgona Rosso, però appunto se quella è piccola questa sarà piccolissima, però ciò non toglie che ci sia molto da imparare. Nicolò D'Afflitto è l'enologo Marchesi Frescobaldi che lavora con i detenuti e quindi insegna loro proprio come muoversi, come fare.
1: Niccolò D'Afflitto, quali sono i vitigni presenti qui alla Gorgona?
5: Allora, quando siamo arrivati nel 2012 avevamo fondamentalmente tre vitigni, una gran parte di Vermentino, un piccolo appezzamento di Anzonico e quattro filari di Sangiovese. Questi sono dei terreni magmatici, vale a dire questa isola originariamente era un vulcano che poi nei millenni, nei secoli, nelle ere si sono un pochino adattati alla situazione marina, sicché sono dei terreni con una particolarità enorme, con la struttura molto scistosa,

0: dunque molto profondi, e poi una quantità di sale nel terreno e nell'aria che fa sì che i vini vengano sempre molto salati. Questo posto è talmente forte che passa ben oltre le varietà, è una situazione pedoclimatica fortissima. Durante l'estate qui non c'è mai più di 28 gradi, allora che in Toscana 35-40 gradi. Dunque questo vino ha avuto un successo enorme per la storia umana e per le condizioni pedoclimatiche, sia di clima che di terreno, che sono molto particolari.
1: È lei che segue la formazione dei detenuti,
0: sì,
1: che lavorano qua?
0: Sì. Sì, assolutamente. Poi abbiamo un agronomo che gli fa il corso di potatura sulle malattie, io il corso di degustazione, di vinificazione. Sì, assolutamente, siamo noi che seguiamo tutta questa cosa, al di là di tutti i corsi che i detenuti devono fare per la formazione sulla sicurezza, perché sono assunti tutti con il contratto nazionale dell'agricoltura, dunque assolutamente. In questo momento c'è una persona che giù negli uffici sta facendo un corso, ne abbiamo approfittato per far venire giù un corso sulla sicurezza.
2: E così appunto l'enologo Nicolò D'Afflitto della Marchesi Frescobaldi, che ha questo accordo, questo progetto in campo, come dicevamo, progetto nato nel 2012, nel 2014 è stato firmato poi un accordo con l'amministrazione penitenziaria che porterà avanti il progetto fino al 2029-2030 e come dire, abbiamo capito che insomma ci sono tante attività che si possono fare, tra le quali anche questa, che è particolarmente interessante perché poi consente un reinserimento nella società con delle competenze direi molto approfondite, da quello che ci ha raccontato poco fa l'enologo. Le temperature estive della Gorgona, e qui cominciamo a transitare diciamo verso il prossimo argomento, le temperature estive della Gorgona non sono mai estreme, ci ha descritto Silvia Bandelloni, perché c'è l'influenza del mare, è un clima ottimale per l'uva, ma anche un impatto positivo questa situazione sulla qualità della vita dei detenuti, che poi appunto si possono muovere. Ovviamente in questo momento speciale di caldo sarà anche lì piuttosto difficile lavorare, ma insomma negli altri momenti dell'anno si conta su un buon clima e quindi sulla possibilità anche di stare all'aperto. Molto diversa è la situazione nelle carceri invece sulla penisola, ma anche sulle isole maggiori ovviamente, dove le ondate di calore trasformano le celle in ambienti, specialmente quelle molto affollate, in ambienti invivibili. Pochi hanno degli spazi all'esterno, se ce ne sono, come quello di cui parleremo tra un istante, andrebbero ripensati, perché non sono pensati per consentire ai detenuti di uscire, ma sono degli spiazzi assolati che non possono quindi essere fruiti in alcun modo. E a questo proposito, sì, è già in collegamento, sì, possiamo forse cominciare col salutare, prima della pausa che poi arriverà tra pochissimo per la pubblicità e il meteo, Sara Pizzati, che è un architetto paesaggista. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a voi e grazie.
2: Noi ci siamo, almeno io ho visto lei, ho ascoltato lei in una sua relazione al convegno sul verde terapeutico, che è organizzato l'anno scorso ma anche quest'anno, penso ogni anno, presso l'azienda Matti di Pistoia, con la quale tra l'altro lei collabora, perché in quell'occasione lei ha presentato un progetto di rigenerazione attraverso il verde dell'Istituto Penale per i Minori di Casal del Marmo a Roma, giusto?
3: Giustissimo, esattamente.
2: È ovviamente un progetto, non è ancora una realtà, però è un modo per pensare a trasformare un istituto come quello, affollato come gli altri, con difficoltà particolari, con molti giovani, rigenerandolo attraverso l'utilizzo del verde, che quindi può avere, come dire, un effetto benefico anche proprio sull'umore e il benessere dei detenuti, che purtroppo nelle nostre carceri raramente trovano un rispetto della loro dignità umana, al di là del fatto che debbano scontare una pena, la scontano spesso in condizioni veramente disumane.
3: Sì, esattamente. Diciamo che questo è un progetto ancora non realizzato, ma soprattutto è una grande speranza dare la possibilità di vivere questa difficile fase della vita di questi ragazzi in un'esperienza diversa, a contatto con la natura, per imparare un nuovo modo di essere e di vedere anche il loro futuro.
2: Esattamente, questo ovviamente viene fatto al di là del suo lavoro come architetto paesaggista con l'azienda Mati, che è sempre, da sempre insomma, impegnata sul tema del verde terapeutico, grazie anche però alla partecipazione, collaborazione e l'interesse, lei ci sottolineava, di Antonio San Germano, che è capo dipartimento giustizia minorile e di comunità presso il Ministero della Giustizia. Queste cose si devono fare così, non si può far diversamente.
3: Assolutamente, assolutamente il cuore pulsante di questo grande progetto, di questa grande speranza è San Germano che ha avuto la visione di pensare e di dare a questi ragazzi una nuova realtà. E insieme poi abbiamo, e insieme a tutto il team che ho costruito, come diceva lei, con Mati, paesaggista e che da sempre si dedica alla cura del verde, collaborando anche con medici specializzati, insieme a Silva, che è un'organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di rigenerazione ambientale attraverso riforestazione, e anche Anonima Riforestazione, che sono un'associazione anche senza scopo di lucro che operano con volontari e comunità costruendo vivai, delle piccole nursery di piante autoctone da poi piantare. Abbiamo, diciamo, ampliato la visione iniziale di San Germano di creare un orto, un giardino orto in un giardino terapeutico costituito da più parti. Appunto, ci sarà il primo bosco nelle carceri che speriamo poi metta radici anche al di fuori, no, delle mura e diventi un'azione anche sociale. Il giardino terapeutico in sé, che è costituito e sarà costituito da una cellula principale dove i ragazzi potranno agire direttamente, naturalmente accompagnati e sostenuti da degli operatori specifici, però potranno fin dall'inizio costruire con noi tutto quanto, cioè questo piccolo embrione crescerà con loro e grazie a loro un ambiente dove sì, diciamo che gli obiettivi sono quelli proprio di promuovere il benessere psico-emotivo, no? Di
2: Certo,
3: creare bellezza.
2: di ridare bellezza e di dare anche, come dire, un obiettivo alle giornate dei ragazzi, perché comunque è
3: Esatto.
2: necessaria anche la loro partecipazione. Architetto, la fermo un attimo perché abbiamo la pausa pubblicitaria, però poi tra un istante ritorniamo su questi temi. Vorrei anche chiederle, lei prima ha nominato, siamo passati dall'idea dell'orto al giardino terapeutico, forse vale la pena di spiegare un po', no? Il progetto com'era e come sta diventando e che cos'è e cosa può fare un giardino terapeutico.
4: Si può fare.
5: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Isurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Isurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
9: La Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierato.

0: Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
2: Può fare.

0: Siamo sempre in collegamento con l'architetta Sara Pizzati, paesaggista. Stiamo parlando di un progetto che interessa l'Istituto Penale per i Minori di Casal del Marmo a Roma, e le stavo chiedendo appunto di come il progetto si è trasformato nel tempo, no? Mi diceva siamo partiti un po' dall'idea dell'orto, poi siamo transitati verso il giardino terapeutico. Quali, siccome anche nel giardino terapeutico poi vengono coinvolti gli ospiti dell'istituto, che cosa li differenzia?
1: Ma diciamo che le cose si integrano, cioè di per sé l'orto ha una sorta di terapia in sé, no? Cioè si parte infatti dalle scuole dei bambini, no? A progettare orti per loro, proprio perché è da lì che il bambino comincia ad apprendere il senso del cambiamento e della trasformazione, no? Vedere piantare il seme, vedere crescere questa pianta, dal senso del futuro, della continuità, di tutto quello che è fondamentale per avere una sensazione diciamo di appartenenza a una vita. E quindi l'idea di orto diventata giardino terapeutico cosa porta in sé? Porta, diciamo, magari in più diverse aree la scelta di piante che hanno delle caratteristiche appunto che sviluppano il senso di ciclicità e anche la capacità di adattamento, con le piante che cambiano le foglie, che cambiano il colore, che fanno i frutti, fanno i fiori, e tutto questo diventa un luogo esperienziale, cioè i ragazzi possono toccare, annusare, mangiare i frutti di queste piante. Guardi, la prima volta che sono stata nel carcere ho parlato e abbiamo presentato il progetto ad alcuni di questi ragazzi. La cosa più commovente che mi ha veramente segnata è stata questa ragazza che mi ha guardata e mi ha detto: allora io potrò rimangiare le fragole e il cocomero, come diciamo che per noi sono cose normali, no? E scontate, no? E quindi in qualche modo tutto diventa parte di loro. Il fatto che queste piante stiano bene, che il fatto che le piante crescano o anche muoiano, no? Dipende, c'è una responsabilità in questo senso, no? Quindi c'è l'obiettivo è anche quello di educare al rispetto, la cura di sé, degli altri, dell'ambiente che ti circonda e che fa parte del tuo percorso.
0: Che cosa c'è adesso lì dove un giorno ci sarà, speriamo, il giardino terapeutico?
1: Ad oggi c'è una situazione molto complessa. Io ci sono arrivata in un periodo tipo questo, con una calura tipo quella di questi giorni che stiamo vivendo, e ci sono i famosi pini romani, bellissimi, ma dove sotto non cresce nulla, e ci sono alcune aiuole, c'è una prima parte anche curata, ma che non fa parte della relazione loro con la natura. Spazio immenso, c'è un non luogo, come direbbe Marc Auger, secondo i miei studi, non c'è identità.

0: No? Non, e questi ragazzi attraversano lo spazio senza.
1: Aia,
0: Questo anche
1: salta
0: perché,
1: ogni tanto,
0: scusate,
1: diceva, i ragazzi attraversano lo spazio senza, immagino, potersi
0: senza avere
1: fermare,
0: una
1: senza.
0: relazione. Sì, senza avere una relazione, senza potersi fermare, loro non sono liberi di sedersi su una panchina da sole e stare lì, magari sotto, no? Una pianta. Quindi la terapia è anche il fatto che questo giardino, questo spazio diventerà un luogo, diciamo, come una grande aula a cielo aperto, dove loro potranno stare perché stanno costruendo, oltre a una relazione, a ritrovare una relazione con la natura, che è una cosa ancestrale in noi, anche speriamo, i mezzi, diciamo, per un futuro lavoro, cioè la conoscenza per un possibile futuro lavoro nel mondo del verde. Ecco, quindi la terapia parte diciamo, dalla parte più emozionale fino alla parte anche pratica. Lo speriamo.
1: Sì, certo, speriamolo. Ora, noi prima abbiamo parlato del carcere, o meglio, della colonia penale della Gorgona. Là, appunto, si impara un mestiere, si impara la viticoltura, ciò non toglie, cioè, che si possa fare anche in altri luoghi, con l'obiettivo di insegnare, la manutenzione di un giardino, o la realizzazione di un orto, la cura di un orto, che sono attività che comunque sono spendibili, anche una volta rientrati in società, oltre al fatto che comunque fanno bene mentre le fai. Questo però è un po' un'esperienza di tutti. Curarsi il pomodoro sul balcone comunque dà una soddisfazione, no?
0: Assolutamente, assolutamente. Ti senti parte della vita, no? Senti la pianta in qualche modo, no? E questa pianta poi ti nutre e quindi è uno scambio continuo.
1: Sì, tra l'altro ci sono, adesso non tutti potranno partecipare alla prossima edizione del convegno sul verde terapeutico, però si possono trovare degli spunti di lettura, delle occasioni di approfondimento. Ogni tipo di coltivazione o di attività che viene fatta nel verde può avere dei benefici, se ovviamente si fa quella corretta per la patologia di cui si soffre, anche per tutti noi che non siamo in carcere, ma che magari soffriamo o di ansia, o no, ci sono varie situazioni che lì vengono ben evidenziate nel convegno. Ci sono anche dei giardini da esplorare, lì a Pistoia, intendo, dove c'è l'azienda Mati, da esplorare, dove si può capire come costruire un giardino ad hoc per persone con patologie diverse, e sofferenze diverse, ecco.
0: Esattamente, sì, ogni giardino ha una sua peculiarità, perché ogni difficoltà, chiamiamola, così, richiede una forma, no? Perché ci può essere il bisogno di essere, diciamo, più accolti in una nicchia, o più esposti invece a un qualcosa, a una visione, cioè il giardino nelle sua forma ti aiuta anche proprio a entrare più dentro di te, a trovare un luogo di sicurezza oppure invece a trovare un luogo di espansione, no? Già solo il fatto, appunto, come diceva giustamente lei prima, camminare nel verde, lo sappiamo ormai quasi tutti, spero almeno, abbassa il livello di cortisolo. Quindi già solo quello permette che diciamo, il battito del cuore, lo stress, l'ansia vengano trasferiti in un'altra dimensione che è quella nostra, del naturale. Da cui ci hanno allontanato e ci siamo allontanati così tanto da dimenticarcela.
1: È proprio così, e tra l'altro, una volta che si è ritrovato un equilibrio interiore, si è anche più disposti e predisposti all'apprendimento, all'ascolto, si è meno ovviamente aggressivi, quindi magari si riesce anche a avere una relazione migliore con gli altri e con il mondo più in generale. Sara Pizzati, grazie davvero per essere stata con noi e averci portato a conoscere questo progetto che ci auguriamo possa realizzarsi. Voi come vedete, insomma, questa possibilità? possibilità da un punto di vista
0: tempi. La possibilità allora intanto grazie a voi per questo spazio di ascolto, perché per noi è veramente importante che si conosca questo nuovo progetto, che siamo sicuri che a breve

0: partirà.
1: Molto bene, allora
0: quindi
1: ne riparleremo.
0: Ci risentiremo presto.
1: Molto, molto volentieri. Grazie, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a
1: Sara Pizzati, architetto, come dicevamo, paesaggista. Dunque, forse possiamo, come dite, anticipare leggermente le informazioni sul traffico e poi proseguire su una, sempre su un tema affine, però con altri interlocutori.
2: Si può fare.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica mattina ed eccoci giunti ad una nuova edizione di Strade in diretta. In Lombardia un incidente sta provocando code sulla A8 Milano-Varese nel tratto compreso tra la Inate e l'innesto con la A9, disagi in direzione Varese. Traffico tipico sui restanti percorsi, da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà alle 10.45, buon viaggio.
3: Può fare.

0: E ci ha raggiunto in collegamento Samuele Ciambriello, che è, scusate, garante dei detenuti della Regione Campania, portavoce della conferenza dei garanti territoriali, autore di un libro appena uscito per Lettere al Garante, voci dal carcere tra diritti negati, paure e speranze. Buongiorno intanto, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie,
0: grazie a lei per essere in collegamento con noi. Noi oggi abbiamo fatto un così a volo d'uccello, insomma, un po' conoscenza con la colonia penale della Gorgona. Abbiamo sentito di questo progetto che interessa l'istituto per i minori di Casal del Marmo. Però vogliamo sentire anche lei su appunto questo bellissimo volume che ha raccolto delle voci dal carcere e sulle richieste o le confessioni che nel corso degli anni le sono arrivati. Io ho visto, no, un po' così qualche spizzico, però ce ne sono anche sul caldo, purtroppo, immagino.
1: Sì, il caldo produce una doppia pena, sia per i diversamente liberi, i detenuti, sia per gli agenti di polizia penitenziaria che per gli operatori sociosanitari. La parola scritta, orale, io dico anche mimata, è un modo principale per cui ognuno esprime se stesso, i propri sentimenti, le proprie emozioni, la propria rabbia, ma anche le proprie necessità. Io mi occupo di carcere dalla fine degli anni Ottanta, attraverso anche la cooperativa La Corà, la mia associazione La Mansarda. Da 7 anni sono garante delle persone private, della libertà personale in Campania. Ho ricevuto più di 1400 lettere, una cosa incredibile. Ora, scrivere e uscire un po' dall'isolamento, quindi può essere anche un atto di difesa del detenuto, un atto di confidenza, un gesto d'amore. Ormai scrivono solo i detenuti le lettere.
0: Ahimè, temo di sì, sì. Insomma, gli altri vanno di WhatsApp, sì. Per così
1: ora,
0: dire.
1: Non si tratta di racconti costruiti a tavolino, ma di testimonianze autentiche che restituiscono uno spaccato della realtà penitenziaria. Io ho diviso un po' queste lettere in diversi capitoletti: le violenze in carcere, il sovraffollamento, la territorialità della pena. Mi scrivono detenuti che sono residenti a 500-700 chilometri da casa loro, mi scrivono della salute negale, della mancanza di scorta che al momento opportuno dovrebbe accompagnarli in un ospedale, una visita specialistica, che non arrivano. Mi scrivono della magistratura di sorveglianza, dei ritardi, delle attese, mi scrivono anche della loro solitudine, diciamo, come padri, come madri. E la cosa che mi ha colpito, in alcune lettere l'ho messo come titolo: chiedo solo di essere operato, chiedo solo di poter vedere dopo 6 mesi mio figlio, chiedo solo un avvicinamento. Cioè,
0: alla fine lì si
1: scrive della dignità e dei diritti questi detenuti.
0: Ma lì viene fuori, no, proprio la gerarchia di quello che è importante per ciascuno di loro. Quindi il chiedo solo di vedere, chiedo solo di spostarmi. È come dire, dentro di me tutto il giorno mi macero e alla fine ho fatto una scelta. Quella è la cosa più importante, e si rivolgono a lei ovviamente per anche allacciare, immagino, una relazione umana che un po' manca sicuramente, perché cioè, si cerca un qualcuno fuori che ti dia ascolto e che abbia, almeno nell'immagine del detenuto, un potere, quello di portare la voce fuori dal carcere.
1: Questo è anche perché il problema vero è il problema del personale. 64.000 detenuti in Italia su 46.000 posti disponibili, mancano 15.000 agenti di polizia penitenziaria. Sa perché? Perché quello sembra l'uovo di Colombo. In ogni carcere il numero degli agenti, degli educatori, degli psicologi si fa sul numero delle celle disponibili per i detenuti. Non si tiene conto da 30 anni, va bene, par condicio, che c'è un sovraffollamento reale. Quando io entro in carcere il primo giorno, incontro per qualche minuto, e non sempre lo incontro subito, uno psicologo, un medico, un educatore, poi rischio di vederlo dopo un anno. E queste figure di ascolto sono fondamentali, perché insomma io ritengo che parlare sia un bisogno dentro e fuori, ma ascoltare sia una virtù, una capacità di portarle ad una responsabilità. L'anagramma di carcere è cercare, noi dobbiamo trovare figure che aiutano questi detenuti a ritrovarsi anche rispetto alle proprie responsabilità. 21.000 sono i detenuti in Italia stranieri, nel 2024 sono solo 275 coloro che sono stati rimpatriati nei loro paesi, non li vuole nessuno. Costano anche i paesi, non abbiamo protocolli, quindi sono solo slogan quelli di dire mandiamoli nelle carceri loro. 21.000 sono i tossicodipendenti, la maggior parte di loro denunciate dai familiari. Ora vuol dire che fuori non funzionano i CERT, le politiche di reinserimento, le comunità alternative. Abbiamo chiuso nel 2015 e nel 2016 i manicomi, ma non è scomparsa la malattia mentale, la pazzia in alcuni casi, anche attraverso dei delitti veri e propri. Ma pensiamo a quello che accade negli SPDC, in questi servizi di diagnosi e cura attraverso il trattamento sanitario obbligatorio, quello volontario. Cioè, è un sistema che va riformato, perché al centro ci deve stare la persona. Lo slogan vero di queste lettere, io lo dico alla politica, a cui rivolgo alla magistratura, alla società civile, rivolgo un appello: chi sbaglia non deve pagare, chi sbaglia deve cambiare, anche stando in carcere, nelle comunità in affidamento. Ma queste nostre carceri, questi nostri luoghi sovraffollati, celle da 8, da 10, aiutano a cambiare le persone?
0: Chiaramente la risposta è no. Io credo che uno su mille ce la fa, come era la canzone. Perché è difficile in quelle condizioni imparare a essere dei buoni cittadini, imparare un mestiere, imparare, no, il rispetto delle regole, quando poi le regole sono quelle che non vengono rispettate nei tuoi confronti, perché comunque se la capienza del carcere è una e ci sta dentro il doppio delle persone, già una regola non è rispettata. Quindi dobbiamo cambiare, come dice lei, cambiare proprio il...
1: Però dietro questi numeri ci sono volti, storie, sono famiglie, persone, sofferenze, cioè, speranze. Diciamo, io dico sempre al detenuto: tu hai offeso una persona con un delitto, una rapina, ma poi devi riparare anche rispetto alla tua famiglia, poi devi riparare rispetto alla tua comunità. Vede, il carcere come azienda è fallita se il 75% ci fa ritorno e vive la recidiva. Però meno male che c'è quel 25% che non ci ritorna. E però le do un dato: coloro che escono, e sono più di 90.000 in un'area penale esterna, attraverso cooperative, volontari,

0: i garanti, la Chiesa Cattolica Valdese, coloro che dentro fanno un corso di formazione, coloro che studiano qui nella mia città di Napoli, a Secondigliano abbiamo un'esperienza pilota, un polo universitario, con la Federico II studiano 104 studenti detenuti,
1: mi ricordo.
0: Di questi 54 sono dell'alta sicurezza, rappresentano semi di speranza. Allora noi dobbiamo incrementare queste cose, perché sono punti levatori che aiutano. In Italia l'unica nota positiva è che sui 64.000 ogni 14 detenuti c'è un volontario. Viva il volontariato, viva chi vince l'indifferenza ed entra in carcere per ragioni costituzionali, religiose, umanitarie. Ecco, dobbiamo capire che in questo scrivere diciamo dei detenuti e coinvolgere un viaggio. Io lo presenterò venerdì prossimo alle 15.30 in Consiglio regionale con il Cardinale di Napoli, Don Mimmo Battaglia, questo libro, ma vuole essere proprio questo, cioè un raccontare, raccontarsi, ma anche per far vincere l'indifferenza sul carcere. E l'indifferenza sul carcere, come l'indifferenza nelle relazioni umane, nei confronti dei diritti negati ai singoli, alla collettività, è un proiettile silenzioso che uccide lentamente questa indifferenza.
1: Sì. Allora, io così stavo riflettendo mentre lei parlava su un aspetto. Credo che nel sentire le storie di carcere tutti noi diciamo: oh, mamma mia, che cosa terribile! E lì pensiamo di esserci lavati la coscienza, per la maggioranza. Cioè, nel momento in cui riconosciamo che c'è un errore, bisognerebbe fare qualcosa. E poi, però, raramente si fa qualcosa, le carceri peggiorano fino all'ennesimo suicidio, l'ennesima crisi di qualche tipo, e qualcuno dice: bisognerebbe fare qualcosa. Allora, da che punto bisognerebbe iniziare, secondo lei, che ha questa lunga esperienza? Non so, dividere, moltiplicare gli istituti o avere più, questo io, personale, no, della polizia penitenziaria, o più medici, più che cosa? Da che cosa dovremmo cominciare?
0: Bisogna insistere su alcune piccole cose. Innanzitutto, meglio prevenire che curare è un motto che vale per i nostri ragazzi che passano dal disagio, alla devianza, alla microcriminalità. Con il decreto Caivano sono entrati centinaia e centinaia di ragazzi in carcere. Abbiamo 17 istituti per minori, il governo ne ha aperti altri 3. Non abbiamo bisogno di nuove carceri per minori, ma intervenire sugli aspetti che riguardano il disagio e la devianza. L'anno scorso 19.000 di loro in Italia, 6.200 nella mia regione Campania, sono stati fermati, denunciati, accompagnati dai genitori, affidati ai servizi sociali, messi nelle comunità per reati gravi nelle carceri, anche per omicidio dei minori. Ma avevano un comune denominatore: la dispersione scolastica, la disgregazione familiare, affettiva. Allora, più possibilità di maestri di strada, educativi territoriali, più possibilità di incidere quando si è piccoli, dove mancano asili, questo nella prevenzione. Ma lo dico anche per gli adulti: noi abbiamo più di 4.000 detenuti dai 18 ai 21 anni negli istituti adulti. Ora, molti di questi sono tossicodipendenti. Un tossicodipendente è un ragazzo con un problema in più, la droga. Il carcere è la risposta. Nelle carceri ci sono le piazze di spaccio. Allora abbiamo bisogno di non far entrare in carcere per piccoli reati, depenalizzazioni per reati minori, leggeri. In tutta Europa, in 26 paesi, nel nostro no. E al plurale, se uno sbaglia, ci sono le pene. Da noi c'è la pena, il carcere. Quindi, e poi troppa custodia cautelare. Abbiamo 11.000 persone, 12.000 persone in attesa di giudizio. Ma io penso che il carcere debba servire solo come estrema ratio per reati gravi. Vede, io ieri ho incontrato un vecchietto di 78 anni, un cosiddetto barbone senza fissa dimora, è stato portato in carcere per oltraggio a pubblico ufficiale. I vigili che l'avevano tolto dal centro direzionale dove dormiva e l'hanno portato in carcere. Ma stiamo scherzando? E poi l'ultima cosa: la gente deve sapere che ogni giorno la media sono 5-6 persone che entrano in carcere innocentemente. Allora io preferisco sapere che ci sia un colpevole fuori e non un innocente dentro.

0: stiamo applicando il concetto di uguaglianza, certo, di prevenzione, certo, di diritti negati, di assistenza alle famiglie.
1: Ripeto, allora io la devo interrompere perché abbiamo il GR. Ripeta quando possiamo sentire la presentazione a Napoli del libro, che è questa settimana?
0: Questa settimana alle 15.30 in consiglio regionale, al centro direzionale, le conclusioni sono affidate a Don Mimmo Battaglia, che è il cardinale di Napoli.
1: Benissimo, benissimo. Così c'è anche l'occasione di parlare di tutte queste cose che lei ha giustamente messo in discussione. La ringraziamo moltissimo, Samuele Ciambriello, buona giornata.
0: Grazie di cuore, grazie.
1: Grazie a lei. Lettere al Garante, ricordo, Voci dal carcere tra diritti negati, paure e speranze, edizioni IOD. Io devo ringraziare in redazione Michele La Serra, Silvia Bandelloni, in assistenza c'è sempre Michele, in regia c'è Pietro La Corte e la linea va a GR24.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sono le 10.
7: GR24, il Sole 24 Ore.
6: La tregua trema, raid americani su obiettivi iraniani a Hormuz, Teheran attacca Bahrain e Kuwait. Scontro frontale fra auto nel bresciano, muore un 19enne. Mondiale di calcio, chiusa la fase a gironi, ancora in gol Messi, avanti le africane, eliminato l'Iran. Buona giornata ancora una volta dalla redazione di GR24 e da Valentina Furlanetto. L'Iran e gli Stati Uniti si sono accusati a vicenda di aver violato la tregua mettendo a dura prova i negoziati volti a porre fine alla guerra in Medio Oriente.
8: Donald Trump ha confermato che le forze americane hanno preso di mira l'Iran. Velivoli americani hanno attaccato siti iraniani usati come depositi di missili e droni per aver violato ancora una volta l'accordo di cessate il fuoco, ha scritto il Tycoon, e ha alzato i toni. Potrebbe arrivare un momento in cui potremmo non essere più in grado di essere razionali e trovarci costretti a concludere con la forza militare il lavoro. Se accadesse, la Repubblica Islamica dell'Iran smetterebbe di esistere, ha detto Trump. Minacce anche da parte iraniana. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha lanciato

0: lanciato un avvertimento. Le basi americane nella regione del Golfo vivranno un inferno nei prossimi giorni. Già questa notte l'Iran ha lanciato diversi missili e droni verso i paesi vicini, tra cui Bahrain e Kuwait, che hanno duramente condannato gli attacchi. Sull'altro fronte, le forze israeliane hanno arrestato 11 palestinesi durante i raid nel governatorato di Nablus. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'UNICEF stima che 1,8 milioni di persone, tra cui 680.000 bambini, abbiano bisogno di assistenza umanitaria a seguito dei terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. L'UNICEF stima che siano necessari 52 milioni di dollari americani per far fronte all'emergenza sismica nell'ambito del più ampio appello Azione Umanitaria per i Bambini 2026 a favore del Venezuela, che ammonta a 137 milioni di dollari. L'UNICEF ha già mobilitato circa 3,5 milioni di dollari dai propri fondi interni di emergenza. Nelle ultime 24 ore le forze armate ucraine hanno sferrato oltre 60 attacchi contro la regione russa di Belgorod al confine con l'Ucraina, causando la morte di un civile e il ferimento di un altro, lo ha reso noto il governatore, come riferisce l'agenzia TASS. La cronaca in Italia: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolengo nel Bresciano lungo la strada provinciale 13. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente stradale, che è un uomo di 41 anni, trasportato poi in ospedale. Si è conclusa nella notte italiana la fase ai gironi dei mondiali di calcio e si è conclusa con l'ennesimo record dell'eterno Messi in gol su punizione contro la Giordania. Nessuno prima di lui aveva segnato per 7 partite di fila ai mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i sedicesimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana per il girone L, Colombia, Portogallo e Congo per il gruppo K, Argentina, Austria e Algeria per il girone J. L'Iran, solo nono nella classifica delle migliori terze classificate. Al via già stasera alle 21 i sedicesimi di finale con lo scontro a eliminazione diretta Sudafrica-Canada. Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano alle 11.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
5: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.

0: immagini, le storie della settimana di Valentina Furlanetto.
1: Le immagini di Gianni Alemanno che esce dal carcere di Rebibbia e le immagini della successiva cena in trattoria con Roberto Vannacci le avete viste tutti. Il patto del maialino lo hanno chiamato i giornali. L'ex sindaco di Roma potrebbe ora entrare nel partito dell'ex generale Vannacci, futuro nazionale. Sia come sia, Alemanno ha anche riportato sotto i riflettori i problemi del carcere. A Sollicciano, ad esempio, nei giorni scorsi il GIP ha messo sotto sequestro tutta una zona del penitenziario per condizioni di igiene, sicurezza, sovraffollamento e salute indegne. «Ho visto e conosciuto una realtà terribile», ha detto Alemanno. «Il carcere è una vergogna per la Repubblica». Ora starà a lui conciliare queste idee con il programma della destra di Futuro Nazionale, destra tradizionalmente propensa a esigere sicurezza, tolleranza zero e pugno duro, raramente interessata ai diritti dei detenuti. Alemanno ha anche detto che in carcere ha avuto molti rapporti umani importanti, anche perché, ci ha tenuto a sottolineare, in carcere sono quasi tutti di destra, che forse voleva essere una battuta, ma certo suonò non proprio come un complimento per la base elettorale di Vannacci. Bentornati a Immagini, le storie della settimana, la trasmissione di Radio 24 che prende spunto da quello che vediamo e vi racconta cosa sta dietro le notizie. Per scriverci immagini@radio24.it potete riascoltarci anche in podcast. E ora parliamo di immagini di molti anni fa comparate a quelle di oggi.
2: Buonasera a tutti, vediamo la teleimmagine del satellite come di consueto. Ecco, è tornato il tempo buono, guardate quanto cielo sereno. Vediamo ora le temperature di oggi alle ore 14, i valori che sono nella norma stagionale, cioè compresi tra 26 e 30 gradi, sono i valori massimi per questa ultima decade del mese di giugno. Quindi si può dire che tutte le altre temperature su gran parte dell'Italia sono con valori ancora al di sotto della norma stagionale. Ecco le prime 24 ore di tempo bello su tutta l'Italia. È tutto, arrivederci.
1: E questa era la voce del colonnello Andrea Baroni, meteorologo, che spiegava su Rai 1 le previsioni del tempo il 24 giugno 1984. Avete sentito? I valori massimi erano tra i 26 e i 30 gradi, le massime a Milano, ho guardato, erano a 24 gradi. Quest'audio ovviamente non ha nessun valore di statistica, serviva solo a evocare delle immagini differenti da quelle che vediamo oggi, immagini dell'Europa attraversata da una lunga e importante ondata di calore, cittadini e turisti sopraffatti dal caldo che si buttano nelle fontane o nella Senna a Parigi. E poi soprattutto, cosa dobbiamo fare? Come mitigare questa situazione in attesa di capire come rallentare la crisi climatica in atto? Per parlarne abbiamo in collegamento Ferdinando Cotugno, giornalista per Domani, scrittore, esperto di temi di ecologia, politica e crisi climatica. Benvenuto, buona domenica.
3: Buona domenica, e che nostalgia straziante per il mese di giugno.
1: Hai sentito la voce, già il jingle ci portava in altri tempi, però quelle temperature lì, devo dire, mi facevano molta gola. 24 gradi di massime a Milano in questi giorni, insomma, è un po' un'utopia. Se io ti chiedo, Ferdinando, che immagine ti viene in mente se devi parlare di mitigamento climatico, perché in attesa di capire come fare ad abbassare, a rallentare questa crisi climatica che stiamo attraversando, ci dobbiamo adattare o no?
3: Sì, no, dobbiamo assolutamente adattarci. Diciamo che sono due pezzi che non possono essere tolti l'uno dall'altro. Serve la riduzione delle emissioni, quindi la lotta alla crisi, certo, climatica, perché noi siamo soltanto all'inizio della curva di aumento delle temperature, e serve, come dicevi, l'adattamento. Mi chiedevi che immagine, io ti porterei in Colombia, nella città di Medellin, che è una delle città più verdi del Sud America, che ha fatto questo progetto di corridoi verdi dentro la città che collegano i parchi fra di loro. E sono 33 corridoi verdi, quindi sono proprio delle autostrade vegetali dentro la città, costruite nell'arco di 10 anni con un grande investimento, grande programmazione, che hanno abbassato la temperatura di Medellin di 2 gradi. e quindi diciamo che l'adattamento soprattutto nelle città serve a evitare quell'effetto isola di calore, perché poi le città alla temperatura dell'atmosfera sommano l'asfalto, il cemento, tutto quello che viene trattenuto, e quindi in quello tutte le città che investono in piante e alberi fanno sicuramente la cosa giusta, che investono e se ne prendono cura nei tempi lunghi, perché poi il grande problema del verde urbano è che magari ci si investe nel presente e poi si dimentica di manutenerlo nel futuro. Però ecco, Medellin e i corridoi verdi sono proprio una bella immagine di cosa dovrebbero fare tutte le città.
1: Al momento siamo ai ventilatori al Colosseo, ho visto un'immagine di turisti che si stanno rinfrescando con i ventilatori.
3: Però, è piaciuto per loro.
1: Sì, però forse le immagini più scioccanti sono quelle che arrivano da Londra e Parigi, perché Roma, per la sua latitudine, forse è un po' più preparata. Leggevo che in realtà l'Inghilterra è molto poco preparata, addirittura c'è una percentuale di uso dei condizionatori molto basso, posto che non possiamo dotarci tutti solo di condizionatori, altrimenti il problema del cambiamento climatico diventa ancora più grave.
3: Sulla cosa dei condizionatori, proprio in questa settimana è uscito uno studio che dice che se noi abbiniamo i condizionatori ai pannelli fotovoltaici, quelli proprio da tetto, da condominio, possiamo contenere l'aumento di emissioni che ci sarebbe per il raffrescamento che comunque dovremo fare e non contribuire alla crisi climatica, perché poi dipende sempre come si produce l'energia. Londra e Parigi sono in grande difficoltà perché sono città che di solito hanno il problema del freddo, non del caldo, quindi sono costruite per trattenere il calore, perché sono città che d'inverno sono fredde ed estate questo diventa un grandissimo problema, e dovranno sicuramente cambiare proprio anche la psicologia urbana, perché vivere Parigi a 40 gradi o Londra a 40 gradi vuol dire proprio cambiare la forma della città, delle infrastrutture, degli edifici pubblici, distribuire l'aria condizionata nelle case. I quartieri non possono affrontare queste temperature senza aria condizionata, è veramente pericoloso. Parigi ha avuto, da quando abbiamo le rilevazioni, 5 giornate sopra i 40 gradi, di queste 4 sono state negli ultimi 5 anni, e quindi c'è chiaramente un futuro che sta arrivando e ci chiede di prepararci, e più andiamo a nord e più ci chiede di farlo. Cioè, in questi giorni c'è la London Climate Week a Londra, quindi sì, questa settimana dell'ONU, e hanno cancellato, c'era un evento sulle ondate di calore e lo hanno cancellato per troppo caldo. Questo secondo me è l'immagine
1: che è davvero
3: perfetta.
1: Un paradosso fantastico.
3: È proprio quello che dice tutto sul cambiamento climatico. Ormai fa troppo caldo anche per mettersi a parlare del caldo nelle sedi ONU come la London Climate Week, quindi diciamo, abbiamo chiuso il cerchio.
1: Come tu dicevi, ci sono degli esempi virtuosi, ce ne hai citati alcuni: piantare alberi, depavimentare le città per togliere cemento dalle città e asfalto e ridurre così la temperatura percepita, che si può ridurre di qualche grado. Il problema, Ferdinando, e tu lo hai sempre molto presente nei tuoi articoli su Dimani, è anche chi paga, no? Perché poi alla fine le persone che possono permetterselo, i paesi che possono permetterselo, vanno avanti, e poi ci sono quelli che rischiano di rimanere indietro.
3: Assolutamente, questo è sicuramente un tema sia per la riduzione delle emissioni che per l'adattamento, ma guarda, vale nei rapporti fra i paesi, nel rapporto fra i paesi nord e sud globale, ma vale anche dentro le città, fra i quartieri, è lo stesso, certo, identico discorso. C'era stato un grande studio, forse il più grande su questo argomento, fatto negli Stati Uniti 5 anni fa sulla differenza di temperatura fra i quartieri più ricchi e i quartieri più poveri su 80 città degli Stati Uniti, ed erano 4 gradi di differenza fra i quartieri. E quindi tu, a seconda del tuo reddito, come se il caldo conoscesse il tuo codice ISE, conosce il tuo reddito, e quindi più il reddito è basso, più c'è povertà energetica, densità abitativa, meno verde, edifici isolati male, e più aumentano le temperature, e la differenza è di 4 gradi, che è tantissimo in un contesto in cui i gradi sono già così tanti. Abbiamo proprio città che vivono gentrificazione climatica, cioè cambiamento climatico percepito da un quartiere all'altro è proprio un'altra storia.
1: Siccome parliamo di immagini, una che voglio riportare ai nostri ascoltatori è quella che viene riportata dall'ESA, l'ente spaziale europeo, che ha diffuso le temperature della superficie terrestre dell'Europa occidentali. Le immagini diffuse mostrano una cupola di calore che rimane intrappolata sull'Europa tra sistemi di bassa pressione su entrambi i lati. Però, Ferdinando, noi abbiamo parlato di possibili soluzioni. La causa la conosciamo, cambiamento climatico. Tutto questo è reversibile?
3: Tutto questo è rallentabile, nel senso che il cambiamento climatico che c'è stato finora è, ripetiamolo, è sotto il grado e mezzo. noi stiamo parlando di evitare che il problema da dove siamo ora peggiori e peggiori gravemente. E dobbiamo ricordare che l'Europa è il continente che si riscalda più velocemente al mondo. E quindi l'Europa dovrebbe fare tutta la sua politica internazionale come un asmatico in una stanza di fumatori, cioè andare a tutti a dire: io non sopravvivo se voi continuate così, quindi impegniamoci tutti per evitare che le giornate d'estate a 40 gradi a Parigi da 5 diventino 30, perché noi rischiamo di andare in quella direzione lì, perché oggi siamo solo a 1 grado e 4 e la proiezione di aumento delle temperature globali ci dice 2 gradi e mezzo, che in un continente come l'Europa vuol dire 5 gradi. E noi questa cosa qui non la possiamo reggere e abbiamo la possibilità di evitare il peggioramento della situazione.
1: Quali sono i prossimi appuntamenti politici per discutere di tutto questo, posto che davanti a

0: Abbiamo le elezioni americane di midterm e vediamo che cosa accadrà in America, perché comunque la posizione dell'America e le sue giravolte degli ultimi anni sono importantissime anche per gli accordi transnazionali.
1: È vero, verissimo quello che dici, ma c'è anche una resistenza interna agli Stati Uniti che non è solo politica ma è anche economica ed energetica. E gli stati negli Stati Uniti dove cresce di più il solare, il fotovoltaico, sono quelli repubblicani. Sono quelli trumpiani, perché poi c'è una convenienza economica nelle rinnovabili che è inequivocabile, e quindi il Texas però quando deve installare il fotovoltaico lo fa perché conviene, perché la transizione funziona, non ha solo un significato climatico ed è anche l'obiettivo poi degli incontri internazionali. C'è la COP31 ad Antalya in Turchia quest'anno che ha proprio l'obiettivo di mettere sul piatto l'orizzonte dell'elettrificazione. C'è questo numero 35 che sarà il numero chiave, cioè 35 per 35 portare il 35% di elettrificazione entro il 2035. Sarebbe un obiettivo veramente importante, perché vorrebbe dire togliere combustibili fossili dall'atmosfera.
0: Su quali paesi possiamo contare? Perché in realtà c'è bisogno di massa critica politica per invertire tutto questo.
1: Ma la massa critica politica magari non è ancora perfetta, ma è più grande di quella che noi immaginiamo, perché comunque, per esempio, c'è stato l'incontro di Santa Marta in Colombia ad aprile, che c'erano 80 paesi, tra cui anche l'Italia, che proprio volevano capire fra di loro come staccarsi dalle fonti fossili. Quindi 80 paesi, tra cui anche produttori di idrocarburi, c'era l'Australia, c'era la Nigeria, c'era la Norvegia, quindi la volontà globale si sta costruendo, ma si sta costruendo perché si è capita la convenienza economica della transizione.
0: Esistono però ancora i negazionisti che dicono, anche in queste ore, in queste giornate, le ondate di calore ci sono sempre state, ed è vero, ci sono sempre state, ma non duravano così a lungo, e sono i dati che ce lo dicono.
1: Sono i dati che ce lo dicono, ma noi abbiamo già dimenticato che abbiamo avuto queste temperature anche a fine maggio. E quindi poi esatto. C'è anche un limite alla possibilità di sopportare persone che dicono delle cose che non solo non sono nei numeri, ma non sono nemmeno nelle nostre pelli, perché noi poi le persone, quello con cui parliamo nei bar, in strada, lo sanno che sta succedendo qualcosa. Il negazionista può anche ottenere un articolo su un giornale o fare un post virale su Instagram, poi va in giro, le persone lo sanno che tutto
0: e suda pure
1: normale.
0: Lui, pure il negazionista suda.
1: Anche i negazionisti sudano, se serve un titolo bellissimo per un libro.
0: Senti, a proposito di libri, voglio andare a raccontare ai nostri ascoltatori del tuo libro, Tempo di Ritorno, che tu hai pubblicato per Guanda. È un libro molto interessante perché racconta la storia di una famiglia che è stata fondata, possiamo dire, sui combustibili fossili, e però si trova in una dinamica che è quella un po' del paese, no? Quella del clima che cambia, dell'uscire dalla povertà e costruire un benessere. Ma allo stesso tempo capire che cosa lasciamo in eredità ai nostri figli, non solo benessere ma un mondo sul punto di collassare. È un romanzo, racconta di una famiglia, ma racconta anche incredibilmente di clima e di ambiente. Come lo racconteresti ai nostri ascoltatori?
1: Moda, lo hai descritto perfettamente. Sì, l'idea era che a volte quando parliamo di cambiamento climatico ci sembra una cosa troppo grande, una fotografia che contiene tutta l'umanità, quindi è difficile trovarci dentro e dire ma io dove sono in questa storia, che poi corrisponde alla domanda io cosa posso fare per questa storia. E l'idea di scalare questa storia sulle famiglie, sui quartieri, racconta la storia di un quartiere di Napoli che è Bagnoli, che è stato un quartiere fortemente industrializzato, fortemente inquinato, è proprio il tentativo di dire questa non è solo la storia dell'umanità ma è la storia di ogni singola persona e del suo cammino dentro il Novecento e dentro questo secolo. E siamo tutti allo stesso tempo vittime carnefici nel cambiamento climatico, e quella storia voleva un po' ricordarla.
0: Ed è una storia anche un po' tua, si può dire, no?
1: Si può dire, è una storia anche un po' mia, ed è un percorso a ritroso attraverso le generazioni, queste generazioni che poi portano fino a me, che posso guardare all'indietro da una prospettiva, se vogliamo, ambientalista e dire fare un bilancio. E fare un bilancio che non sia colpevolizzante, perché poi il grande bisogno è di superare i discorsi colpevolizzanti fra le generazioni e di aprirsi ai discorsi costruttivi.
0: E dire ci sono dentro anch'io in questa storia, vi capisco con tutte le vostre remore, con il fatto di avere l'industria, il nonno operaio e i genitori che vogliono un benessere per i figli, ci sono dentro, quindi no, non vi sto puntando il dito. Credo che sia importante questo tuo punto di vista.
1: Sì, anche perché poi da quando il libro uscito, tantissime persone mi hanno scritto dicendo anch'io, anche questa è la mia storia, anche la mia famiglia funzionava così, anche le generazioni prima della mia erano come quelle prima della tua, ed è una storia collettiva e individuale allo stesso tempo, ed è praticamente, ha fatto partire un progetto di antropologia sul campo, sulle famiglie nella storia dell'energia italiana, tra le persone che mi hanno scritto e cercato.
0: Grazie davvero Ferdinando Cotugno, seguitelo su Domani, sui suoi social, perché è davvero un faro nei temi di ecologia e crisi climatica. Grazie Ferdinando, buona domenica caldissima.
1: Grazie, buona domenica. Life is funny sometimes. Life is funny sometimes. Life is funny.

0: Life is funny, life is funny, life is funny sometimes.
1: Parliamo in questa parte di trasmissione di fotografia e di Brexit. 10 anni fa, il 23 giugno 2016, il Regno Unito votava per uscire dall'Unione Europea e ora a Londra si consuma l'ennesima crisi politica. 7 primi ministri in 10 anni, una media impensabile per un sistema politico tra i più stabili del continente fino a qualche anno prima. Starmer si è dimesso appena 2 anni dopo una vittoria elettorale con pochi precedenti nella storia recente. Non è però un episodio isolato, è l'ultima manifestazione di instabilità strutturale che la Brexit ha instillato nel cuore della politica britannica. Tanti se ne sono occupati in questa settimana, noi vogliamo farlo con lo spirito di Immagini e per questo abbiamo chiamato un fotoreporter, autore del libro Shine On, che si occupa proprio delle immagini della Brexit. Alex Zoboli, benvenuto, buona domenica.
2: Buongiorno, Valentina.
1: Allora, Alex Zoboli, dicevamo, è un fotografo che lavora tra l'altro con il collettivo di Cesura e lei ha lavorato su questo progetto Shine On, che è un'indagine fotografica sulla Gran Bretagna, posso definirla così?
2: Sì, sì, assolutamente. È un racconto che ho iniziato nel 2019 per raccontare appunto questa tematica, essendoci cresciuto in Inghilterra, quindi era anche una tematica abbastanza personale, vicina.
1: Quindi diciamo una Gran Bretagna post-Brexit, quindi al centro di tutto questo, immagino, e dalle fotografie è quello che emerge, ci sono molte questioni anche sociali che mettono in luce i temi della marginalizzazione, dello squilibrio, dei confini anche geografici. Lei lo fa con una fotografia in bianco e nero. Perché il bianco e nero?
2: Il bianco e nero penso sia una metodologia di lavoro più interpretativa in fotografia, che ti permette di staccarti anche dalla realtà per dare più un'emozione, un'atmosfera, un po' rimanere un po' sull'ambito più poetico, diciamo.
1: E il titolo invece da cosa arriva?
2: Il titolo arriva da una conversazione, da un incontro che ho fatto con Dennis Loggett a Jaywick, che è uno dei villaggi più poveri dell'Inghilterra, e dove lui porta avanti questa sua filosofia di vita che parte da Shine On, cioè la collaborazione, condivisione con la comunità e il più possibile darsi supporto a vicenda.
1: Allora, prendiamo alcune delle sue fotografie e le evochiamo con le parole, perché chiaramente non possiamo vederle qui, ma tutti possono andare in cerca delle sue fotografie. Una di quelle che mi ha colpito di più fa vedere in primo piano uno schermo molto grande su cui si staglia una corona, la corona della regina. E questo schermo che proietta questa corona è all'interno di una specie di spettacolo, c'è una platea di spettatori al buio che guardano questa corona. Che cosa significa?
2: Allora, quell'immagine l'ho scattata durante il funerale della regina qualche anno fa, e facevano vedere essenzialmente a chi non poteva raggiungere la zona per il

0: pubblico del passaggio del corteo, è stata fatta questa live screening al cinema per permettere alle persone di comunque vedere quello che stava succedendo.
1: Secondo lei questa visione così intimista in questo cinema che cosa significa?
0: Allora penso che comunque avere la corona così grande su uno schermo del cinema rappresenta un forte simbolo dell'Inghilterra, che ha rappresentato veramente l'Inghilterra negli ultimi 80 anni, la corona, la famiglia reale, così. Quindi avere questa perdita di un simbolo così forte in un momento di cambiamento sociale, politico, ho pensato fosse una buona metafora per parlare della situazione.
1: Zoboli, stia con noi perché abbiamo una pausa, ma tra poco parliamo delle altre immagini che arrivano dal Belfast, da altre cittadine. Tra poco.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Immagini. Siamo con Alex Zoboli, fotoreporter, autore del libro Shine On sui 10 anni della Brexit, a commentare questi scatti in bianco e nero che raccontano molto del cambiamento che c'è stato in Gran Bretagna in questi 10 anni. Zoboli, c'è un'altra fotografia che mi ha colpito molto, è un paesaggio industriale, si vedono delle ciminiere e del fumo che sale, sono delle acciaierie.
2: Sì, quella è un paesaggio di Port Talbot, che è una cittadina nelle colline gallesi che è molto legata all'industria dell'acciaio inglese, quindi tutti, più o meno una buona percentuale delle persone locali lavorano in questa acciaieria, che in quel periodo stava chiudendo per esportare alcune delle sue operazioni in India. Quindi si era creata tutta questa situazione con le unioni, con proteste varie e disagi anche potenziali per l'economia locale, diciamo.
1: Immagino che quei lavoratori implicassero l'essere parte dell'unione, la causa, una delle cause di questa delocalizzazione.
2: Sì, cioè uscire comunque dall'Unione, in molte industrie dell'Inghilterra che ricevevano sussidi anche dall'Unione Europea hanno avuto delle forti conseguenze, un forte impatto economico, non solo l'industria dell'acciaieria, che già comunque in Inghilterra era in forte declino anche prima della situazione creata da Brexit, diciamo.
1: C'è un'altra fotografia che riporta il volto di un bambino con il simbolo della Brexit. Quando è stata scattata?
2: Allora, quella è uno dei viaggi che ho fatto all'inizio di questo progetto, quando ancora l'Inghilterra doveva uscire, quindi nel 2019. Nigel Farage in quell'occasione aveva organizzato una marcia che partiva dal nord dell'Inghilterra e attraverso varie tappe sarebbe finita a Londra davanti al Parlamento il giorno della Brexit, in segno di vittoria politica sua, diciamo. E questo ragazzo era una delle persone che si è presentato su questa scogliera sotto la pioggia tipicamente inglese per dare supporto a questa iniziativa.
1: Un'ultima immagine in pochi secondi, due giovani seduti su un divano all'interno di una discarica che sniffano probabilmente della droga. Dove è stata scattata e che significato ha per lei all'interno di questo racconto della Gran Bretagna?
2: Allora, quella foto è stata scattata a Belfast, precisamente nello Shankill, che è un quartiere estremamente legato all'identità inglese in Nord Irlanda. Questi ragazzi che ho incontrato passavano le giornate in questo luogo a costruire questa torre di pallet, a cui dopo l'11 luglio di notte avrebbero dato fuoco, con vari simboli legati all'Irlanda, in un gesto tradizionale un po' controverso. Questo viaggio a Belfast è stato forse uno dei più importanti, in quanto è un territorio con un passato estremamente di tensione, diciamo, dagli anni 60 fino al 98 ci sono state delle forti problematiche sociali che comunque ancora adesso, per quanto lievi, continuano ancora. La gente vive ancora con i cancelli che separano un quartiere dall'altro, la notte che vengono chiusi, e quindi si sente molto questa
1: tensione, certo. Grazie a Alex Zoboli per essere stato con noi e buona domenica.
2: Grazie a voi.
1: E ora, come sempre, parliamo di fake news.
3: Fake news.
1: Bentornato David Puente.
4: Buona domenica a tutti.
1: Vice direttore di Open, in collegamento per noi dalle vacanze. Grazie doppiamente, Davide, per essere con noi anche oggi e raccontarci quali sono le principali bufale che si sentono in giro riguardo alle immagini. Partiamo da qualcosa di cui non abbiamo mai parlato, di Vinted, questa app attraverso la quale si possono acquistare vestiti e oggetti di seconda mano. Da giorni circolano alcuni presunti screenshot di annunci pubblicati su Vinted in cui peluche e giocattoli vengono offerti a cifre assurde. Che cosa sta dietro queste inserzioni?
3: Allora, secondo le narrazioni che ci sono online, anche al panico che si è creato con la diffusione di questi screenshot, si sostiene che siano praticamente una sorta di vendita di materiale pedopornografico o di addirittura di un traffico di minori. Questo perché i prezzi sono esorbitanti e poi perché nelle descrizioni c'è la descrizione di quello che sono appunto i bambini, quindi l'età, il sesso e via dicendo. Quindi questo ha creato molto allarme da parte anche di parecchi influencer che hanno diffuso questi screenshot, denunciando il fatto, solo che appunto se si fosse veramente qualcosa del genere non lo denuncia attraverso un reel, ma lo fai attraverso le autorità
1: competenti. Cioè in pratica
3: competenti.
1: C'è un annuncio per un peluche, mettiamo un orsetto, di età 12 anni, sesso femminile e c'è segnalata anche l'altezza. E secondo questa narrazione indicherebbe la vendita di un bambino?
3: Secondo le narrazioni sì, però qua la cosa non sta per niente in piedi, diciamolo subito, perché questi tipi di traffici che ci sono, sono anche denunciati da associazioni e enti che se ne occupano di queste cose, di certo i malfattori non lo fanno attraverso una piattaforma dove sono tracciati sia i propri dati sia anche i pagamenti, quindi sarebbe veramente una cosa stupida per quanto riguarda utilizzare un sistema del genere.
1: Tra tu dicevi prezzi molto alti anche.
3: Sono prezzi molto alti, stiamo parlando di 2.000
1: euro. E come mai vengono venduti questi peluche a 6.000 euro?
3: Ma è appunto l'idea è che ci sia dietro appunto questa sorta di traffico di minori o addirittura la vendita di materiale pedopornografico. Però come vi ho detto, questa cosa non regge, perché ci sono già stati dei casi simili anche nel 2023, c'è stato anche Esti, ci sono altre piattaforme che hanno avuto lo stesso problema, ma riguardava appunto attività che alla fine non si sono rivelate alcunché. Le stesse autorità come la polizia e altro hanno detto probabilmente queste sono foto, immagini create appositamente perché era indignazione. Tra l'altro segnalo che questi screenshot rappresentano anche il momento in cui sono stati pubblicati gli annunci e vediamo che negli screenshot sono stati pubblicati da 3-2 minuti, quindi una cosa fatta da qualcuno, screenshotate da questo qualcuno e poi diffuse sui social per creare appunto questa indignazione, con la conseguenza che chi vende magari un peluche o qualcosa su Vinted adesso viene pure insultato e minacciato dagli altri utenti perché pensano che ci sia dietro una cosa del genere.
1: Ma non riesco a capire il movente di tutto questo. Vogliono screditare Vinted?
3: Allora, questo potrebbe essere uno dei moventi, magari appunto come è successo in passato con altre piattaforme, oppure semplicemente per fare tutta questa sorta di indignazione online per poi attirare qualche click a qualche video, eccetera, quindi creare anche, magari anche un trend del panico, come spesso capita con molte catene di Sant'Antonio, che capitava una volta. Quindi il fatto solamente di esserci riusciti a qualcuno piace, però questo cosa succede? Che poi rende vana magari chi veramente lotta contro queste attività malefiche che purtroppo esistono e bisogna denunciarli. Ma nel caso se trovate uno di questi annunci, che difficilmente trovate perché appunto non ne siamo riusciti neanche noi a trovarli, nel caso succedesse segnalateli alla piattaforma e segnalateli alle autorità piuttosto che diffonderle attraverso internet.
1: Davide, cambiamo fotografia, parliamo di un'immagine in cui Donald Trump, purtroppo anche questa settimana dobbiamo parlare di Donald Trump, prima o poi riuscirò a fare una puntata Trump free, senza Donald Trump del tutto. Comunque questa immagine vede Donald Trump che cerca di baciare la moglie di Macron, Brigitte, che è visibilmente poco entusiasta dell'affettuosità di Trump o di quella che potrebbe sembrare anche una molestia. È una fotografia vera, gira su Facebook soprattutto, è vera, è creata con l'intelligenza artificiale. C'è stato questo episodio?
3: Allora, questo episodio non c'è stato, basterebbe vedere semplicemente i video ufficiali dell'Eliseo per vedere che questa scena non è mai avvenuta. Sì, hai ragione, è stato diffuso parecchio su Facebook, dato per vero come foto autentica, eccetera, però di fatto si tratta di un'immagine alterata attraverso, appunto, hanno preso lo screenshot del video dell'Eliseo, l'hanno dato in pasto a cosa? A ChatGPT. In che modo l'abbiamo scoperto? Perché adesso OpenAI, che è proprietario di ChatGPT, ha fornito come fa Google con Gemini un sistema di rilevamento delle proprie immagini create dalla propria intelligenza artificiale. L'abbiamo sottoposta a questo tool ed effettivamente ha la filigrana, la firma, diciamo, di ChatGPT, quindi si tratta di un'immagine alterata con l'intelligenza artificiale.
1: Senti, visto che stiamo parlando di intelligenza artificiale, in questi ultimi giorni ho sentito molto parlare di Emma, l'intelligenza artificiale tutta italiana, e ne ho sentito parlare abbastanza male, cioè coloro che le hanno scritto dicono che dà solo risposte sbagliate, deliranti. Tu l'hai utilizzata?
3: No, non l'ho utilizzata, semplicemente anche perché ne ho sentito parlare solo quando ormai era già scoperto il bubone, quindi alla fine teoricamente poi sarei anche in vacanza a cercare di fare altro in questo momento, però insomma una cosa del genere, insomma, non, mi occupo più di bufale in questo periodo, perché purtroppo le bufale non vanno mai in vacanza.
1: Senti, l'ultima bufala sulla quale ti interroghiamo è quella del video di alcune ragazze che escono da un tunnel di una sinagoga di New York. È un video dove l'autore chiede agli utenti: cosa pensi che stiano facendo queste ragazze in un tunnel sotto la sinagoga di Brooklyn a New York? Ma è vero questo video?
3: Allora, c'è un video che è vero, dove le ragazze escono fuori da una porta, diciamo circondate da persone che sono appunto tipicamente con gli ebrei, quindi di conseguenza qualcuno che appunto fa parte della comunità ebraica. La persona che ha poi diffuso questo video con questa narrazione ha insinuato che ci fosse qualcosa di losco in questa scena. È la classica storia appunto antisemita dei bambini rapiti, messi sotto un tunnel, sotto le sinagoghe e poi magari liberati da chissà quale eroe di turno. La storia in verità è molto diversa. Abbiamo fatto la ricerca anche per geolocalizzare il posto dove è successo, la storia come è stata raccontata. Praticamente queste ragazze non sono state liberate da una sinagoga. Il posto dove stanno uscendo sono le fogne di un paesino che si trova a nord di New York. Non riguarda neanche una sinagoga, perché appunto abbiamo geolocalizzato il posto. Il punto dove escono si trova praticamente in un'uscita fognaria tra un bar e un ristorante, quindi non c'entra assolutamente niente una sinagoga né a Brooklyn né a New York.
1: Quindi è una narrazione antisemita questa.
3: Una narrazione antisemita. In realtà le ragazze erano in gita in questo paesino a nord di New York e sono andate praticamente in questo parco dove c'era un tunnel, che praticamente cos'era quel tunnel? In realtà era lo sfogo dell'acqua della città del paesino dove si trovavano. Cosa hanno fatto le ragazze? Con non so con quale genio, scusatemi, sono entrate dentro a fare un'esplorazione come se fosse in una caverna, si sono perse e poi sono fuoriuscite appunto tra questi due locali, tanto che poi le televisioni locali sono andate anche a intervistare i proprietari dicendoci: non ci è mai capitata una cosa del genere così assurda.
1: Vabbè, insomma, tutta un'altra storia. Grazie David Puente, ti lasciamo alle tue vacanze, ci risentiamo però domenica prossima, giusto?
3: Certamente, alla prossima.
1: La puntata di Immagini, le storie della settimana si chiude qui. Se volete scriverci, vi ricordo la mail immagini@radio24.it. Se volete riascoltare la puntata o ascoltarla in un altro momento della giornata o della settimana, vi ricordo che potete sentirla anche in podcast. Io ringrazio Anna Riva in regia e Jacopo De Franchi e Giorgio Giardino in redazione, tutti voi per essere stati all'ascolto di Immagini. Ci sentiamo domenica prossima. Ciao.

0: Strade in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Sulla A4 nel percorso milanese code per incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sempre per incidente si viaggia in coda sulla A26 dei trafori tra Masone e l'Autofiori in direzione Genova. Ancora per incidente si viaggia lentamente sulla A14 Adriatica tra Rimini Nord e Valle del Rubicone in direzione Bologna. Infine vi segnaliamo che il traffico è in aumento, ma in particolare sull'Autostrada del Sole in direzione Milano in diversi tratti. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà alle 11:45. Buon viaggio.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Il caldo anomalo che rischia di sfinire anche i pesci, le specie aliene che invadono i mari, vincoli green e costi energetici alle stelle. La crisi della pesca e dell'acquacoltura è a un punto di non ritorno e l'Italia intanto importa il 75% del suo fabbisogno di prodotti ittici. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi ci occupiamo della salute della filiera ittica partendo dall'acquacoltura. Con molluschi, trote, carpe, storione, caviale, ma anche specie marine come spigola, orata e recentemente ombrina, l'acquacoltura italiana produce circa 130.000 tonnellate, ma il problema è che sul pesce allevato ci sono tanti pregiudizi. Abbiamo con noi Fabrizio Capoccioni, ricercatore del CREA Zootecnia e Acquacoltura. Troppi antibiotici, i pesci d'allevamento soffrono, non sanno di niente. Capoccioni, proviamo a fare fact-checking.
2: Il tema dell'antibiotico è un po' una classica fake news, quanto in acquacoltura in Italia e in Europa l'uso preventivo degli antibiotici è assolutamente vietato e la somministrazione, quando si ritiene necessaria, è vincolata solo sotto la prescrizione di un veterinario. In generale, quando si parla di antibiotici, uno pensa alla pasticca che prendiamo noi. Nei pesci è un po' più complicato somministrare questi antibiotici. Infatti l'acquacoltore deve richiedere un mangime medicato speciale che viene formulato appositamente. Questo ha veramente un alto costo, quindi non c'è convenienza economica, anche se incontrassimo un acquacoltore particolarmente vocato agli antibiotici. Ecco. Ma in generale il concetto dell'uso dei farmaci è strettamente legato al benessere dei pesci, cioè il benessere dei pesci è un elemento indissolubile con la sua qualità nutrizionale. Quindi gli allevamenti, in particolare quelli che conosciamo noi in Italia, sono tutti volti a mantenere un benessere animale durante tutta la fase dell'allevamento ottimale. Questo permette di non utilizzare antibiotici o comunque farmaci e di ottenere un prodotto di elevata qualità, che è poi quello che contraddistingue il nostro settore. Se volessimo poi affrontare l'aspetto ambientale, ecco, gli allevamenti in acquacoltura, ma non parliamo solo di pesci, anche di molluschi, sono ormai considerati fra i più sostenibili dal punto di vista di impatto ambientale. Studi di life cycle assessment, cioè del ciclo vitale del prodotto, ha dimostrato come questi allevamenti abbiano un impatto fra i più bassi fra tutto il panorama zootecnico.
1: Quali sono i principali trend della ricerca?
2: I cambiamenti climatici la fanno un po' da padrone sulle linee di ricerca principali che si stanno affrontando in Europa e anche in Italia. Pensiamo ad esempio alle heat waves, quindi ai fenomeni di surriscaldamento delle acque costiere, in particolari momenti dell'anno, ne stiamo vivendo uno ora. Le faccio un esempio sui molluschi: quando crescono molto le temperature vanno in sofferenza. Sapere questo per un acquacoltore con 2-3 giorni in anticipo gli permette magari di pescarli e di metterli sul mercato senza, diciamo, perdere il prodotto e mantenere un prodotto di elevata qualità. Un altro aspetto che mi fa piacere citare è l'uso della tecnologia. Per esempio al CREA stiamo sviluppando delle stereocamere, quindi degli obiettivi multipli che, posizionati nelle reti di allevamento, possano automaticamente identificare la taglia e il peso, e questo ha due effetti fondamentali. Uno, non vengono più fatti dei monitoraggi, dei campionamenti per misurare fisicamente il pesce, quindi riducendo anche degli stress del pesce stesso che viene addormentato, misurato e ributtato in acqua, ma soprattutto per calibrare bene la razione di cibo che viene data giornalmente sulla base del peso, e questo permette e permetterà sempre di più di utilizzare il giusto quantitativo di cibo con un risparmio non solo economico ma anche in termini di impatto ambientale e quindi di reflui che comunque in parte derivante dal mangime non mangiato o dalle deiezioni poi viene diluito nel sito di allevamento.
1: Intanto la pesca italiana vive una fase di profonda trasformazione e difficoltà oggettive. tra riduzione della capacità, tutela degli stock ittici e ricerca di un complesso equilibrio tra ambiente e reddito. Ne parliamo con Antonio Gottardo, responsabile del settore agroalimentare e pesca di Legacoop Veneto e presidente del FLAG Venezia. Gottardo, da tempo si sente parlare di crisi della pesca. È davvero una storia infinita?
3: Mi è piaciuta la questione freudiana legata al settore, cioè qui vige la regola ogni giorno le sue pene. Allora, metterle tutte in fila è un po' complicato, però sostanzialmente fattori ambientali, quindi inserimento di nuove specie aliene, non solo granchio blu ma anche il pesce leone, una serie di cambiamenti climatici importanti, le restrizioni operative, quindi aree protette, limitazione dello strascico, la tutela dell'habitat, le attività di edilizia civile energetica in mare, gli impianti offshore, i terminal gasieri, vincoli ambientali, quindi margini economici ridotti, aggiungiamo aumento dei costi energetici e siamo di fronte alla tempesta perfetta. Quindi un'economia importante che produceva, ma non solo sapori e quindi prodotti ittici di alta qualità, ma anche saperi, anche perché c'è una interconnessione molto forte tra i comuni balneari, insomma il nostro turismo balneare e l'attività di pesca, perché molte città costiere vivono anche di una cultura dell'economia ittica che ha sempre dato reciprocità anche all'attività turistica, cioè i turisti vengono qui perché si trovano bene, ma anche perché sanno di mangiare prodotti freschi, eccetera, eccetera. Bene, un comparto quasi al collasso, non si salva più nessuno ormai, secondo me, non c'è una, né la pesca delle flotte demersali, la piccola pesca costiera, la molluschicoltura, le attività lagunari, mancano degli strumenti di compensazione economica e di reale coinvolgimento del settore, e quindi siamo di fronte a uno scenario a medio-lungo termine molto pesante, sia in termini di riduzione della flotta, riduzione del numero di addetti, giovani che non si vogliono più inserire in questo mondo perché non ci sono opportunità, e quindi teoricamente siamo di fronte al collasso di un sistema.
1: Qual è la via d'uscita?
3: Allora, la via d'uscita, qualcuno la chiama resilienza, io la banalizzo perché ho un livello di praticoneria un po' più alto, è quello di adattarsi ai cambiamenti climatici, a tentare di modificare un'impostazione dell'Unione Europea che sostanzialmente fa una strategia dello sviluppo marino impostata solo su una sostenibilità, una tutela ambientale di conservazione degli ecosistemi marini, e farle capire all'Unione Europea che in realtà bisogna anche condividere il tutto con l'attività della pesca professionale oltre che della salvaguardia, e quindi riuscire a far capire all'Unione Europea che quell'impostazione green applicata così semplicemente al settore rischia solo di produrre degli effetti devastanti. L'altra cosa è quello del lavoro sulle giovani generazioni. In agricoltura i giovani si sono riavvicinati al settore agricolo, dove fa la stessa operazione con il settore della pesca. Ma non è che un giovane ti viene con questo modello. Tu devi prefigurare un modello che dica: guarda che fare il pescatore significa anche fare attività di pesca, ma svolgere anche servizi ecosistemici, la raccolta di rifiuti in mare, ma significa anche sviluppare progetti di pescaturismo e ittiturismo, che sta andando molto bene in quelle poche attività che si è riusciti a mettere in piedi. E poi un'attenzione particolare al tema della flotta. Siamo una flotta ormai vecchia, e se non investiamo su un'attività di ammodernamento, di opportunità e non solo del taglio delle giornate, forse, riusciamo a rilanciare questo settore in una visione che porti a dire semplicemente che un'attività ancestrale, storica, che c'è sempre stata, può continuare a produrre reddito, occupazione, prodotti di qualità, e ridurre quella percentuale di importazione che sta invadendo, perché è proprio un'invasione, i nostri mercati, e stanno anche disabituando i giovani, ma anche i fanciulli, anche i ragazzi giovani, ad apprezzare quelli che sono i prodotti tipici nostri, locali, che hanno valore aggiunto, sono sostenibili, hanno delle componenti anche biologiche, anche che fanno bene, insomma, e riuscire a rilanciare questo tipo di settore. Questo è l'obiettivo.
1: E a proposito di valorizzazione, 2 anni fa è partito il percorso di candidatura della pesca italiana con attrezzi tradizionali nelle lagune e in mare come patrimonio culturale immateriale UNESCO, con il coinvolgimento di 6 diverse regioni. Vadis Paesanti, vicepresidente agroalimentare e pesca Confcooperative Emilia Romagna.
4: Allora, il progetto è appunto la candidatura della piccola pesca artigianale a patrimonio immateriale dell'umanità. Perché nasce dal Veneto e dall'Emilia Romagna? Perché sono le 2 regioni in Italia, con il Friuli se vogliamo, all'interno del distretto Alto Adriatico, che vi è appunto questa importanza di queste zone umide di importanza internazionale, che sono poi state nel corso degli anni, con tutti i vincoli in senso buono, riconoscimenti comunitari, SIL, ZPS Natura 2000, sono altresì stazioni del parco Veneto da una parte, Emilia Romagna dall'altra, e da ultimo è stato insignito l'ultimo riconoscimento nel 2015 MAB UNESCO, Man and Biosphere, quindi un riconoscimento di quell'uomo che siamo noi pescatori, genti che vivono nel delta, ma soprattutto stiamo al lavoro, alle produzioni, alla grandissima, importantissima pesca artigianale che hanno iniziato già qualche secolo fa i nostri nonni, i nostri bisnonni in queste bellissime zone lagunari. Perché questo? Perché quell'uomo, diciamo noi, quel pescatore all'interno di quella biosfera, di tutte le zone vallive del delta, con i loro mestieri, è di fatto la sentinella prima, colui che ha rispetto dell'ambiente per primo, perché da quell'ambiente ne deve trarre pani e pesci per le proprie famiglie, per i propri figli. Per questo l'importanza del valorizzare e di fare in modo che i giovani continuino a fare il mestiere all'interno delle lagune con attrezzi da posta, per tenere vive le zone lagunari. Vale per noi come produzione, ma vale per tutta l'avifauna, e per tenere facendo canali, e laddove si fanno canali vuol dire che si dà idrodinamismo all'acqua, alla circolazione dell'acqua, essendo queste zone con batimetria media su 50-80 centimetri, è facile la proliferazione algale. Una volta che c'è proliferazione algale vuol dire crisi anossica, l'acqua diventa bianca e dove si sposta con le maree fa morire tutto. Quindi questi ambienti vanno tenuti vissuti facendo vivificazioni, facendo lavori ambientali, solo così. Ma se vi è una produzione, se vi è un lavoro, se vi è il pescatore, c'è motivo, altrimenti rimangono ambienti imbalsamati che prima o poi andranno perduti.
1: Quali sono i tempi di questa procedura?
4: Noi speriamo, non dico entro la fine,

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Sono le 11.
7: GR24. Il Sole 24 ore.
6: In Germania è stata la notte più calda di sempre. Non è una semplice ondata di caldo estivo, ma un evento sanitario, dice Pregliasco. I dipendenti del celebre marchio Giochi Preziosi in stato di agitazione, tra 120 posti di lavoro a rischio. Forte dei Marmi, colpo da 500.000 euro in una villa di proprietà di Bocelli. Buona giornata dalla redazione, da Valentina Furlanetto al microfono. In Germania è stata la notte più calda di sempre. Nelle ore notturne le temperature hanno raggiunto i 29,4 gradi, ha reso noto il servizio meteorologico tedesco. Secondo i dati ancora provvisori, il record è stato registrato in un comune della Sassonia. Temperature molto alte anche in alcune città italiane. Secondo Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano, la statale, questa non è più una semplice ondata di caldo estivo, ma un evento sanitario, una vera e propria emergenza sanitaria che richiede una risposta straordinaria. Continua Pregliasco, quando si superano diffusamente i 40 gradi e soprattutto le temperature notturne restano molto elevate, il nostro organismo non riesce più a recuperare lo stress termico accumulato durante il giorno. Continuare a gestirlo come un'emergenza occasionale significa arrivare ogni estate impreparati. Sono in stato di agitazione le lavoratrici e i lavoratori del gruppo Giochi Preziosi. La mobilitazione proclamata dalle organizzazioni sindacali di categoria Filcams CGL, Fiscat CISL e Winil Tools arriva dopo l'ultimo incontro con l'azienda e il successivo aggiornamento del piano di chiusura della rete retail, composta da circa 30 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, molti dei quali già chiusi o in fase di chiusura. L'avvertenza coinvolge complessivamente circa 320 lavoratori e lavoratrici. Due gravi incidenti nel bresciano. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzalengo, lungo la strada provinciale 13 in località Quattro Pini. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente stradale, un uomo di 41 anni, trasportato in ospedale. Nel pisano invece una donna di 45 anni è morta intorno alle 4 sulla strada regionale di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. La vittima era in sella una moto insieme a un uomo che è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli straordinari nei quartieri Tiburtino 3, Torbella Monica,

Gliane, zone periferiche della capitale, che hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone e al sequestro di diversi chili di droga, coinvolto anche un ragazzo romano di soli 15 anni, incensurato. Un colpo studiato nei dettagli e messo a segno approfittando dell'assenza dei proprietari temporanei della villa è accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Vittoria Apuana, località nel comune di Forte dei Marmi, dove una banda di ladri ha preso di mira una delle ville appartenenti alla famiglia del tenore Andrea Bocelli, attualmente concessa in affitto a una famiglia americana in vacanza in Versilia, rubati gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso per un valore che potrebbe sfiorare i 500.000 euro. È tutto per questa edizione. GR24 torna a mezzogiorno.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
7: Nuvola e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
12: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
13: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
14: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
15: Così?
14: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
15: Stai zitto!
16: Perché mi ha fatto riflettere.
15: Ah.
16: Ed è per questo che sono tornato.
15: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
16: Credo di averti violentato.
15: No? Non mi ha violentata.
17: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagno

accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica. Questa domenica Nessuna è perfetta. Parliamo di cose di famiglia, ovvero sono in corso gli esami di maturità, nelle famiglie si discute anche, no, su facoltà universitarie, andare o no all'università, quali prospettive di lavoro si aprono per le nuove generazioni, da un lato, e dall'altro si discute anche di quello che succede la notte, purtroppo, a tanti nostri giovani. Ci sono questi aspetti contrastanti. Da un lato, no, le prospettive di futuro, l'iscrizione all'università, gli esami di maturità, una nuova vita che si affaccia, diciamo, nelle storie di diciottenni. E dall'altro, la cronaca. La cronaca che ci condanna a leggere come in un infinito giorno della marmotta sempre gli stessi articoli che grondano dolore. Ragazzi che tornavano in auto, il conducente magari aveva bevuto o era sotto effetto di stupefacenti, lo scontro, vite spezzate. Nove ragazze viaggiavano su un'auto di ritorno da una festa di compleanno per i 18 anni. Nove ragazzi su un'auto. Possibile che nessuno di loro abbia pensato che stavano facendo una follia? È possibile che a distanza di anni dalla continua costellazione di morti e feriti negli incidenti che non sono più ormai soltanto nel sabato sera, questo paese non sia riuscito a cambiare il corso delle cose, come succede in altri paesi, come succede in Europa, dove anche lì i ragazzi escono la sera, ma c'è sempre uno che non beve e non fa uso di sostanze perché deve mettersi alla guida. E allora da qui cominciamo, per poi parlare invece di prospettive, di lavoro, con il professor Peruffo, che è professore ordinario di strategie di impresa e dean della Graduate School presso l'Università Luis Guido Carli. Ma invece cominciamo proprio dagli incidenti mortali che costellano le nostre cronache, incidenti che raccontano di vite spezzate a 18 anni, a 17 anni. Cominciamo da qui. E di questo parliamo con Luca Valdiserri, collega, giornalista del Corriere della Sera, padre di Francesco, 18enne, ucciso a Roma nel 2022, mentre a piedi stava tornando da un cinema in via Cristoforo Colombo. Lo uccise una 24enne che era alla guida di un'auto e che risultò positiva all'alcol test. Ebbene, parlavamo dell'ultimo incidente, quello che all'alba di domenica scorsa ha visto precipitare un'auto nel canale Villoresi a Senago, in provincia di Milano. A bordo c'erano nove ragazzi, tre di loro sono morti, 17 e 18 anni, rientravano, l'ho detto, da una notte di festeggiamenti per i 18 anni di uno di loro. Alla guida c'era un 18enne, Gabriele Popovici, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato e attualmente ai domiciliari. Luca Valdiserri, che cos'è che non funziona ancora?
2: Beh, sono due discorsi secondo me che vanno su binari paralleli. Uno, dobbiamo pensare che i ragazzi, proprio per la natura del ragazzo, crede di essere immortale, per cui non pensa mai alla morte, non pensa mai alle conseguenze estreme che possono avere dei gesti. La cosa che più mi ha colpito nella storia dei nove ragazzi in macchina è che di nove non ce ne sia stato nemmeno uno che diceva: ma cosa cavolo stiamo facendo, ma siamo pazzi. E poi invece l'altro discorso è che è vero che è un argomento molto difficile da affrontare, però alcuni macro temi tipo il fiume di alcol che viene venduto anche a volte in maniera indiscriminata anche ai minorenni, insomma, su questo sicuramente si può lavorare e sicuramente si dovrebbe lavorare molto meglio sulla limitazione di velocità. Invece in Italia ogni volta che si tocca il mito della velocità come se fossimo tutti piloti di Formula 1, c'è subito una sollevazione, no? Ma 30 all'ora è troppo lento, per quale motivo se la strada è vuota io non posso andare di più? La strada ti sembra vuota, poi molte volte invece si riempie e in quell'istante, in quel secondo, succede la tragedia. Il terzo obiettivo, che è il più difficile, è quello di introdurre l'educazione stradale nelle scuole, in modo tale da formare un nuovo tipo di cittadino che fin da bambino capisca quali sono i rischi sulle strade, i rischi che corre lui e che fa correre agli altri.
1: Ecco, ma perché in altri paesi, in Germania, cito un caso che conosco bene, se si esce in gruppo c'è qualcuno che si sacrifica, non beve, resta lucido per poter condurre a casa gli altri amici, e perché in Italia non si riesce a fare questo?
2: Io penso che ci sia una base culturale, noi non siamo abituati, però ci si abitua, non eravamo abituati nemmeno alle cinture di sicurezza o al casco in moto, per cui io quello che vedo come reale problema è proprio una mancanza di informazione ai ragazzi di quali sono i veri rischi. Ti faccio un piccolissimo esempio: molti ragazzi usano le famose bevande energetiche, no? E la bevanda energetica va a contrastare uno degli effetti dell'alcol, no? L'alcol dà tendenzialmente sonnolenza, per cui è quasi una difesa del proprio corpo, no? Che ti dice: guarda che a Roma si dice mi viene la ceccagna, no? La biocco. E invece usare per esempio queste forme di sostanze ti inibisce questa parte, per cui tu continui a bere perché non sei, il tuo corpo si abitua a un altro ritmo, a un altro modo, è quasi sempre una questione di informazione, di cultura. Poi naturalmente si può fare di meglio, si può fare di più. E per quanto riguarda il comportamento all'estero, c'è da dire che all'estero c'è anche un'attenzione molto maggiore del quello che chiamano citizen journalism, no? Cioè il cittadino che si sente in qualche modo testimone delle cose. Qui da noi, se io trovo una macchina parcheggiata senza permesso sul parcheggio degli handicappati, non posso fare la foto con la targa, devo togliere la targa dalla foto perché ledo la privacy di chi è stato così intelligente da parcheggiare sul parcheggio handicappati senza avere il permesso. Da noi c'è un'idea della privacy molto particolare e molto sbagliata. Sarà un lavoro lungo, cercheremo di farlo passo per passo.
1: Allora, il ministro Salvini ha già annunciato una riunione urgente sulla sicurezza stradale. Dopo ogni tragedia arrivano le dichiarazioni, ma poi tutto si ferma. Non c'è un'irresponsabilità anche delle famiglie? Me lo chiedo, ma voglio dire, possibile che i genitori non abbiano spiegato ai figli che in 9 in macchina non si va e che uno che guida deve essere lucido e non deve aver bevuto neanche un goccio d'alcol?
2: A volte le famiglie lasciano che i ragazzi si autogestiscano, a volte questo sembra esagerato, non lo so, io ti posso dire quello che noi dicevamo a Francesco, cioè bene che tu stia in un gruppo, molto importante, però ragiona sempre con la tua testa, se 8 persone fanno una cosa e a te sembra sbagliata, non pensare al fatto che loro sono 8, e penso che la stessa cosa possa succedere anche in famiglia, cioè ci vuole un dialogo continuo, non è semplice perché poi i ragazzi giustamente non hanno così tanta voglia di raccontarsi, però è giusto dare loro fiducia e nello stesso tempo sì, un po' di controllo familiare serve, perché altrimenti si perde un collegamento fondamentale che è quello appunto fra famiglia e figli.
1: Grazie, grazie, buona domenica Luca Valdiserra.
2: Grazie a te, ciao Maria, arrivederci.
0: Nessuna è perfetta.
1: Eccoci, abbiamo affrontato con Luca Valdiserri un tema che sembra essere, come dire, un appuntamento doloroso e settimanale, quello dei giovani che si mettono alla guida non lucidi perché hanno assunto sostanze stupefacenti, perché sono ubriachi e condannano se stessi spesso spesso invece altri ragazzi ad una morte che era evitabilissima, così come la evitano in altri paesi. Ma ora andiamo a vedere l'aspetto, come dire, più incoraggiante di questa stagione, stagione di esami di maturità, stagione di scelte universitarie. Parliamo di questo con il professor Enzo Peruffo, professore ordinario di strategia di impresa e Dean della Graduate School all'Università Luis Guido Carli di Roma. La domanda è duplice. Da un lato, con i cambiamenti geopolitici in corso, mi chiedo, proprio alla luce delle sue competenze, quali sono i suggerimenti che possono arrivare alle aziende, perché le aziende poi sono quelle che daranno lavoro ai nostri giovani, e lo chiedo proprio a chi si occupa, come lei, di strategia di impresa. Dall'altro lato, come dicevo, sono giorni in cui nelle famiglie ci si interroga sul futuro, su quale strada, quale percorso intraprendere, quale facoltà scegliere, che lavoro immaginare in un momento in cui l'intelligenza artificiale pone dubbi, pone domande proprio sulle carriere da scegliere. E quindi la domanda è duplice.
3: Innanzutto grazie mille. Allora, siamo di fronte a un cambiamento sistemico e quindi la grande sfida per le imprese è interpretare questa evoluzione come un cambiamento sistemico, perché i nuovi equilibri geopolitici, le sfide che arrivano dall'intelligenza artificiale, diciamo, pongono, diciamo, una complessità di scenari che devono avere delle risposte sistemiche. Quindi il primo messaggio delle aziende è che potrebbe non essere più sufficiente quelle risposte reattive, ma bisogna andare al cuore delle imprese, e quello che si dice spesso è che le aziende devono lavorare quindi non soltanto sulla famosa reazione, sulla capacità, sulla flessibilità, ma intervenire e cambiare i loro modelli operativi, quindi come operano, come interagiscono con i partner, come disegnano le loro catene del valore a livello internazionale, con un'evidenza che oramai è conclamata: non è soltanto più necessario che si tenga in considerazione la convenienza economica, ma anche la certezza, cioè le variabili geopolitiche entrano nella decisione anche dei modelli operativi dell'azienda. Questo ovviamente non basterà per tutto ciò che è stato detto, bisognerà anche traguardare potenziali nuovi modelli di business, cioè come l'azienda fa il suo mestiere, perché è quella la grande sfida: ripensare in alcuni casi il modo in cui si fa impresa, perché in alcuni settori, non sarà sicuramente generalizzato, ci sarà un cambio di paradigma competitivo, le aziende competeranno su fattori diversi e quindi sarà necessario, quindi la famosa resilienza di cui spesso sente parlare come capacità di resistere ai cambiamenti, va invece interpretata in senso lato, nella capacità di trasformarsi più velocemente quando queste condizioni esterne, come si è visto, stanno cambiando, e quindi il sistema imprenditoriale italiano, tutto quel sistema del Made in Italy, deve reagire in maniera determinante. Vado alla alla seconda domanda che riguarda i ragazzi, e che in qualche modo però è anche di fatto collegata alla prima, perché poi i ragazzi stanno subendo un livello diverso di fronte a questi shock che stanno vedendo. L'abbiamo visto adesso col nuovo con la riforma delle maturità. Adesso ci sono quattro materie e non c'è più diciamo la possibilità di analizzare di presentare tutte le discipline. Però io anche lì, poiché tutti noi stiamo in qualche modo analizzando quello che è la nuova era, il nuovo rapporto che dobbiamo avere con l'intelligenza artificiale, è evidente che la parte di giudizio critico, di analisi critica, diventa quella più essenziale in questo senso. Noi abbiamo condotto una ricerca con l'osservatorio Look Forward per capire qual è l'impatto pedagogico dell'intelligenza artificiale, e l'evidenza è stata chiara: sui task più semplici l'intelligenza artificiale crea pigrizia cognitiva, le persone sono meno impegnate, meno ingaggiate, si riconoscono meno rispetto all'impegno, mentre sui task più complessi, e questo un po', non voglio dire il paradosso, ma l'evidenza, l'intelligenza artificiale utilizzata in maniera consapevole e etica può rappresentare effettivamente uno strumento di potenziamento. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la grande sfida oggi per tutti gli studenti e per tutti è una sfida prevalentemente pedagogica, sia di contenuti, quindi è essenziale che la scuola, l'università prepari contenuti che siano in linea con quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro, ma questa sfida mi permetta di dire, un po' c'è sempre stata, ma la realtà oggi è un pochino più complessa perché c'è anche una sfida pedagogica, cioè cambia il modo di insegnare, cambia anche la necessità di dover interagire con un'opportunità come quella dell'intelligenza artificiale, riconoscendone evidentemente quali sono gli aspetti più importanti e quelli invece di deficit maggiore. L'altro tema su cui secondo me sia fondamentale è il tema dell'orientamento. Quello che noi in università e LUISS facciamo già da tanti anni con le nostre summer school è un po' la variabile critica. Connettere sempre di più le scuole superiori e l'università diventa fondamentale, in primis perché anche lì, facendo l'esempio sull'intelligenza artificiale, oggigiorno a noi arriveranno nel tempo ragazzi che saranno già preparati a utilizzare l'intelligenza artificiale. Ciò che invece diventerà determinante sarà capire quindi come si connettono questi due mondi sempre di più per andare anche ad orientarli verso quelle attività, verso quelle discipline che in questo modo il mercato del lavoro richiede, anche perché questo è un po' un limite sia delle università spesso ma anche delle scuole, è che noi spesso ragioniamo per disciplina, quando tutti oggi evidenziamo delle competenze. Non esiste un corso di giudizio critico, ma esistono tante discipline, che è un po' l'approccio disciplinare tipico, che è la grande forza della scuola italiana, ma che si deve rinnovare avendo a mente quali sono le competenze fondamentali che dovranno essere sviluppate.
1: Allora, grazie al professor Enzo Peruffo, ordinario di strategia di impresa e dean della Graduate School presso l'Università Luis Guido Carli di Roma. Con lui abbiamo cercato di capire anche che cosa attende i nostri ragazzi alle prese con le scelte delle facoltà e con l'idea di quale percorso di lavoro possa attenderli anche alla luce delle straordinarie novità ormai introdotte dall'intelligenza artificiale. Quindi grazie, buona domenica a lei, professore, e grazie a Paolo Corleoni in regia, Gaia Romani in redazione. Grazie a tutti voi per averci seguito e ci sentiamo qui su Radio 24 domenica prossima.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 28 giugno. Giornata rovente con l'anticiclone africano Caronte che raggiunge il picco di calore sul nostro paese. Tempo soleggiato con cielo in gran parte sereno. La nuvolosità sarà scarsa, solo sui confini alpini potranno verificarsi dei temporali di calore. Temperature massime fino a 40 gradi in Toscana e sulla pianura padana. Scarica l'app de ilmeteo.it.
9: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore, Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
2: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
3: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
4: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
5: Gli adulti ci dicono sempre, voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
6: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
7: Adesso che lo sanno tutti, che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
2: Io sono Federico Taddia.
3: Io sono Matteo Bussola.
2: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
3: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
8: Perché io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
9: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
10: Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
11: Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica, benvenuti a questo appuntamento con Europa, Europa da Gigi Donelli, da Gianmarco Ferronato, da Giulia Cannizzaro, tutti noi, tutti voi alle prese con questa ondata di calore che attanaglia l'Europa occidentale. In queste ore particolarmente sotto pressione, se proprio vogliamo trovare una buona notizia, c'è che i meteorologi dicono che il picco dovrebbe passare proprio in questi momenti. Intanto 48 gradi a Madrid, 44 a Roma, 46 a Poitiers, dunque in una Francia centro-settentrionale. Ma tant'è, lasciamo da parte questo per la cronaca, abbiamo modo sicuramente di tornarci nel corso della mattinata. Per quella che è la settimana europea invece, a Danzica, quindi Polonia costiera del Baltico, anche lì temperature completamente fuori dalla media, si è svolta e si è chiusa la due giorni della conferenza annuale per la ricostruzione in Ucraina. Una edizione per certi versi drammatica, visto che è stata preceduta dallo scontro tra la presidenza polacca e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tant'è che non si è

0: rappresentato. A fare gli onori di casa è stato il primo ministro polacco Tusk e le delegazioni ucraine rappresentate in particolare dalla premier di Kiev. Importante il passaggio affidato a Ursula von der Leyen, dunque la presidente della Commissione. Sentite la sua voce in sottofondo, cosa ha detto essenzialmente? L'Unione Europea e i suoi stati membri, ha detto von der Leyen, hanno fornito all'Ucraina 200 miliardi di euro in sostegno economico. Sostegno finanziario, sostegno militare, e con il prestito attuale, l'ultimo, forniremo altri 90 miliardi di euro nei prossimi due anni. Stiamo trasferendo, ha proseguito von der Leyen, proprio in queste ore la prima tranche di questo prestito, cara Giulia, dunque riferendosi a Giulia Sviridenko, prima ministra dell'Ucraina, e 3,2 miliardi di euro di assistenza microfinanziaria. L'assistenza microfinanziaria di fatto contempla tante voci che riguardano decisamente anche il sostegno umanitario a un paese che ormai da 52 mesi affronta la guerra su vasta scala. Allora abbiamo sentito, ci siamo collegati con Piero Meda, responsabile per l'Ucraina di WeWorld, che ha seguito i lavori delle giornate di Danzica per capire allora qual è la situazione anche dal punto di vista di una ONG coinvolta ormai dall'inizio della guerra nella situazione drammatica attuale. Di sicuro quello che sta emergendo anche con questa rinnovato appuntamento di Danzig è l'impegno europeo a fianco dell'Ucraina, che sembra di fatto innegabile. Si parla naturalmente dei 90 miliardi di sostegno a lungo termine. Ecco, per chi lavora poi sul terreno in maniera sistematica, le urgenze dopo oltre 4 anni di guerra, quali sono le priorità per un ONG che è sempre presente sul territorio?
1: Certo, le priorità rimangono più o meno le stesse dagli ultimi 4 anni, siamo ormai dentro il 5º anno, cioè le scuole, i bambini, perché le scuole sono chiuse, le scuole non possono riaprire perché non hanno le condizioni di sicurezza, cioè i rifugi antiaereo, nelle zone da 0,50 km dal fronte devono essere anche antiatomico, i rifugi, quindi le scuole non sono aperte, se non in minima parte, in più con le problematiche anche dell'inverno del 2026, che per 2 mesi, gennaio e febbraio, sono state colpite le basi energetiche, quindi il riscaldamento, l'elettricità, le scuole sono rimaste anche senza riscaldamento e hanno mantenuto quindi la DAD, l'educazione a distanza. Quindi questo è uno dei bisogni primari, riportare i bambini a scuola, riportare i bambini in un luogo considerato sicuro e che possano ritornare a una quotidianità più normale possibile. L'altra parte, c'è tutta la parte del lavoro, il reinserimento professionale dei veterani e di tutte quelle persone che si sono anche dovute spostare per la questione dell'insicurezza o anche perché sono stati occupati i territori, quindi tutti quelli che vengono chiamati rifugiati perché sono all'estero oppure sfollati perché sono all'interno del paese, che devono ricollocarsi a livello sociale ma soprattutto lavorativo dentro il paese. Quindi per ogni categoria di età ci sono delle necessità diverse, c'è anche la ricostruzione di ospedali, di servizi basici che molte volte sono obsoleti perché sono dell'epoca URSS e molte volte anche perché mancano, perché sono stati bombardati o sono stati colpiti indirettamente.
0: Ecco, Piero Meda conosce ormai molto bene il paese Kiev dove risiede stabilmente. Inevitabile la domanda: come consideri lo stato emotivo del paese in questa fase?
1: In questo momento siamo in una fase abbastanza diversa dal solito. Siamo in estate, quindi già questo aiuta perché non si sta pensando al freddo ma si pensa al caldo, che è un po' più facile da gestire, e dall'altra parte le giornate sono molto soleggiate, però c'è la prima volta che l'Ucraina è andata all'attacco sotto l'aspetto militare e quindi si vede proprio anche sui social come c'è sempre grandi festeggiamenti per ogni bombardamento. Un po' strano vedere che fino a ieri sono stati bombardati e si piangevano i morti o i danni, e ora al contrario, quando sono stati gli attacchi sulla Russia c'è stato grande soddisfazione e felicità. Si può anche capire perché dopo quasi 5 anni di guerra è la prima volta che l'Ucraina va all'attacco e sta

0: dimostrando anche che hanno una grande strategia militare che forse sta anche funzionando, anche l'aspetto della Crimea che stanno facendo un attacco proprio strategico per renderla staccata dal resto della Russia e quindi hanno grandi problemi sia di rifornimento dei carburanti che di gas.
1: Ecco, questo dunque diciamo che c'è una sorta di ottimismo, se così possiamo definirlo, all'interno. Tu hai detto giustamente, adesso fa caldo anche in Ucraina, e nello stesso tempo il prossimo inverno, come dire, non è poi così lontano, di sicuro, meno di 6 mesi. Trasformazione, la tragica esperienza anche dell'ultimo inverno, a tuo avviso, è stata in qualche modo incorporato, è iniziato un cambiamento anche di adattamento energetico.
0: Parlare di adattamento energetico a livello di paese è un po' complesso perché sono aspetti molto più ampi, più larghi, però sicuramente stanno comparendo i primi pannelli solari, banalmente anche sui balconi delle case, degli appartamenti di Kiev. Si sta spingendo il solare in generale, soprattutto sugli ospedali o sulle scuole. Quasi tutte le persone che avevano le capacità economiche hanno comprate batterie, quindi cercano di rendere più autonome possibile le proprie case. Il freddo sicuramente fa paura, farà paura sempre di più perché si parte da una situazione svantaggiata rispetto all'anno scorso. Centrali bombardate e centrali che non si sa se saranno messe a pieno ritmo entro novembre-dicembre.
1: Qual è, diciamo, il vostro progetto per l'anno a venire, che purtroppo si spera possa essere di pace, ma intanto è un nuovo tempo di guerra?
0: Sì, WeWorld, stiamo prendendo l'impegno sempre di più di lavorare per il diritto al sogno. Il sogno lo intendiamo dare una speranza di futuro migliore per generazioni di bambini e adolescenti, ma anche sonni tranquilli. Quindi stiamo lavorando col sistema delle case famiglie, degli orfanotrofi, che purtroppo accolgono sempre di più bambini senza genitori o con problematiche familiari, ad avere posti che si possono considerare sicuri, delle case e delle persone che possono pensare a loro 24 ore su 24 sotto l'aspetto educativo, psicologico, pedagogico e sociale. Quindi noi abbiamo deciso e continuiamo a lavorare per il futuro dei bambini in Ucraina.
1: Stiamo parlando di quanti bambini e adolescenti che hanno bisogno, del vostro e dell'aiuto comunque internazionale.
0: Sì, ci sono quasi 5 milioni di bambini in Ucraina che non hanno accesso all'educazione di qualità, perché non vanno a scuola, perché non hanno i tablet per seguire la didattica a distanza e questo. Ci sono milioni di bambini che hanno problemi di traumi, problemi psicologici, e centinaia di migliaia di bambini che sono ancora dentro gli orfanotrofi o nelle situazioni di case famiglia, perché le adozioni internazionali si sono bloccate durante gli anni di guerra. Quindi stiamo parlando di numeri molto elevati e soprattutto di generazioni che non riescono a immaginarsi un futuro di pace.
1: Grazie ancora a Piero Meda, lo ricordo, responsabile per l'Ucraina di WeWorld. Adesso cambiamo tema, parliamo di treni e anche di un vero e proprio paradosso continentale. L'Europa delle frontiere aperte, dove ovviamente viaggiamo liberamente da una nazione all'altra, non ha però un sistema ferroviario aperto e unito. Un'analisi recente ha confermato che in oltre la metà dei casi su 109 rotte transfrontaliere calcolate, volare low cost è nettamente più economico che usare il treno. Ma il costo non è l'unico ostacolo. John Worth, fondatore della European Rail Passenger Union, un'organizzazione nata per tutelare i diritti di chi viaggia in treno in Europa, intervistato dai colleghi di Euronet Plus, ci spiega la frustrazione che molti passeggeri vivono quotidianamente.
2: Se il tuo viaggio in treno richiede più tempo e probabilmente ti costa anche di più rispetto al volo, devi avere una motivazione profonda per volerlo scegliere. E nonostante questo, ti capita di rimanere bloccato e di dover pagare di tasca tua. Per la maggior parte dei passeggeri, viaggiare in treno in Europa è molto complicato.
1: Per affrontare proprio questa frammentazione, la Commissione europea ha presentato nel maggio scorso alcune proposte per semplificare, cercare di semplificare quelli che sono proprio i viaggi transfrontalieri in treno. Su questo sentiamo Andreas Schieder, eurodeputato austriaco del gruppo Socialisti e Democratici al Parlamento europeo.
3: Es kann nicht sein, dass es einfacher ist, einen Flug ans andere Ende der Welt zu buchen als eine Zugreise von Wien nach Lissabon.
1: Non è accettabile che sia più semplice prenotare un volo per l'altra parte del mondo piuttosto che un viaggio in treno da Vienna a Lisbona. È proprio per questo che è arrivato il momento di mettere l'Unione sui binari. Grazie al nuovo sistema di biglietteria presentato dalla Commissione, dovrebbe presto diventare possibile prenotare viaggi ferroviari transfrontalieri con un solo clic. Questo permetterà ai consumatori di confrontare le offerte con molta più facilità ed una maggiore concorrenza, dunque, che contribuirà, ne sono certo, anche a ridurre i prezzi. Un'infrastruttura migliore, l'altro pilastro. Il 13 giugno del 24 è arrivata un'importante novità, è stato adottato ufficialmente il nuovo regolamento europeo sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, la cosiddetta TEN-T. Esattamente di cosa parliamo? Si tratta di un piano ambizioso per creare quella che potremmo definire la spina dorsale del nostro mercato unico, una rete di trasporti che sia finalmente integrata, sostenibile e soprattutto resiliente. Adesso, a proposito, la viabilità e poi ci sentiamo per la seconda parte.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità. Buona domenica mattina. Sulla A22 autostrada del Brennero code per incidente tra Bolzano Sud e chiusa Val Gardena in direzione dell'Austria. Traffico in intensificazione sulle maggiori arterie del nostro paese, in particolare sull'autostrada del Sole in diversi punti in direzione Milano. Vi invitiamo alla massima prudenza alla guida. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà alle 12.45. Buon viaggio.
6: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
7: Io sono Antonio Talia.
6: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
7: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
6: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
8: Europa, Europa.
9: Passengers cannot be forced to stay in an aircraft in case of a delay before the departure.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori per la seconda parte di Europa Europa, da Gigi Donelli al microfono, da Giulia Cannizzaro come sempre a realizzare con me questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Quello che sentite in sottofondo è il signor Apostolos Tsitsikostas, che è il commissario europeo per i trasporti ed il turismo. Annuncia, elenca letteralmente quella che è una piccola rivoluzione avvenuta nei cieli europei. Lo scorso 15 giugno il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo per aggiornare le regole sulla tutela dei viaggiatori che non venivano modificate addirittura dal 2004, dunque un'era fa. Sentiamo allora nello specifico cosa cambia per chi viaggia in aereo. I lavori sul pacchetto di nuove norme sui diritti dei passeggeri sono durati molti anni. Oltre alle trattative complicate con i rappresentanti delle compagnie aeree, altrettanto impegnative sono stati i negoziati tra le istituzioni dell'Unione, il Parlamento, la Commissione, il Consiglio. Un compromesso finale è stato raggiunto lunedì 15 giugno. Ma qual è l'impatto di questa svolta? Per capire come è stata accolta questa novità, siamo andati a Bruxelles, nei vari paesi europei, per raccogliere le voci di esperti, normali cittadini, di chi questo cambiamento l'ha reso possibile. E partiamo dal Portogallo, dove l'eurodeputato Sérgio Humberto, membro della Commissione di Conciliazione del Parlamento Europeo, ha partecipato in prima linea ai negoziati. Sentiamo cosa ha raccontato ai colleghi sui punti chiave di questo accordo.
8: O que é que eu destacaria? De principal, eu acho que há aqui três ou quatro pontos que são fundamentais entre muitos. Primeiro,
1: l'eurodeputato Humberto riassume dunque le novità più significative. La prima è una vittoria per il concetto di famiglia. Stop ai supplementi per far sedere i bambini fino a 14 anni vicino ai genitori o ai parenti. Una tutela che si estende, finalmente a costo zero, anche agli accompagnatori delle persone con disabilità motoria. Ma un'altra rivoluzione per le nostre tasche riguarda la fine delle cosiddette tariffe a sorpresa per i bagagli. Una regola chiara: compagnie aeree, intermediari e motori di ricerca dovranno mostrare fin dall'inizio della prenotazione il prezzo comprensivo del bagaglio a mano. Le compagnie aeree potranno però offrire tariffe più basse ai passeggeri che scelgono volontariamente di viaggiare senza bagaglio a mano. E non finisce qui. Secondo quanto stabilito da Bruxelles, i cittadini dell'UE hanno sempre diritto ad un oggetto personale gratuito in cabina. Uno zaino, una piccola borsa. Una cosa affatto scontata, soprattutto per i viaggi low cost. C'è poi il capitolo della burocrazia e dei rimborsi. Ad oggi solo l'8% di chi subisce un ritardo superiore alle 3 ore riesce ad ottenere un risarcimento senza vere e proprie odissee legali. Ora le compagnie avranno l'obbligo di rispondere entro 4 giorni, spiegando passo dopo passo come fare la domanda. E gli indennizi restano intatti, a dispetto dei tentativi di riduzione. Si va dai 250 euro per le tratte brevi fino ai 600 euro per i voli intercontinentali. E attenzione, il classico guasto tecnico non potrà più essere usato come scusa per non pagare.
8: Isto demorou 13 anos a negociar, foi preciso um comitê de conciliação presidido pela Presidente do Parlamento Europeo, pela Roberta Metsola, che già non esisteva a 13 anni, só para ter noção.
1: Humberto lo dice chiaramente, ci sono voluti 13 anni, 13 anni di stallo, ma l'intervento della Presidente Roberta Metsola ha sbloccato una giornata storica per l'Unione Europea. Sentiamo ancora l'eurodeputato su un aspetto fondamentale, le resistenze che ci sono state in questi anni da parte delle compagnie e anche dei governi.
8: A parte que bloqueava tudo era que algumas companhias aéreas, no fundo, utilizzando una espressione non aerea, mais marítima, navigavano queste acque.
1: L'eurodeputato usa una metafora efficace. Alcune compagnie aeree hanno navigato per anni in acque di impunità, applicando tariffe selvagge su bagagli e tasse, nascondendosi dietro la mancanza di regole aggiornate da 2 decenni. Il Parlamento ha dovuto fare la voce grossa perché è una denuncia politica chiara quella di Humberto e degli altri esponenti che l'hanno sostenuta. Al Consiglio dell'Unione Europea, cioè i governi nazionali, non aveva voglia di regolamentare questa zona grigia. È stata solo la fermezza di alcuni eurodeputati a portare a casa il risultato. E che ci sia un enorme problema di applicazione delle regole lo conferma anche la Grecia. Su questo i colleghi di Euronet Plus ne hanno parlato con Panagiota Kalapotarakou, presidente di ACPISO, l'associazione greca dei consumatori qualità della vita. La presidente dunque centra il punto, le leggi europee sulla carta ci sono, ma il problema è l'applicazione pratica. La scarsa vigilanza, i controlli insufficienti, tutto questo ha permesso alle aziende di approfittare della burocrazia per fare i propri comodi. La mancanza di trasparenza sui costi extra è l'esempio perfetto. Compri un biglietto che sembra low cost, poi ti trovi sommerso da spese ingiustificate prima di salire a bordo. Ma la leader dei consumatori greci si spinge oltre, guardando al futuro e alle risposte che l'Europa deve dare, specialmente sulla certezza dei tempi di rimborso e anche sulle nuove piattaforme online. Sentiamola.
10: È crucial, dobbiamo dire che oggi non è chiaro
1: I consumatori chiedono a gran voce che i diritti attuali non vengano indeboliti. Il risarcimento deve diventare tempestivo e automatico per evitare che le compagnie si arrampichino sugli specchi con scuse pretestuose. Inoltre, l'esperta accoglie con favore il lavoro della Commissione europea per estendere le responsabilità anche alle piattaforme di biglietteria online, soprattutto quando acquistiamo viaggi complessi, transfrontalieri o multimodali. Chi vende il servizio ne deve rispondere. Ora in Spagna, dove la situazione non è diversa. I colleghi di Euronet ne hanno parlato con Rosa Garcia, esperta legale e portavoce di Air Help, in Spagna appunto, società leader nel supporto ai viaggiatori. Sentiamo il suo bilancio su 20 anni di tutele e mancate tutele europee.
10: La regolazione europea pues se lleva más de 20 años, es uno de los grandes éxitos de Europa en materia de protección al consumidor.
1: Anche secondo Rosa Garcia, la normativa UE è sulla carta uno dei più grandi successi per i consumatori, ma c'è un enorme deficit di trasparenza. Le compagnie si trincerano costantemente dietro le cosiddette circostanze eccezionali, meteo, scioperi, il tutto per negare i rimborsi, anche quando non hanno diritto a farlo. E purtroppo molti passeggeri non conoscono i propri diritti. La portavoce dell'organizzazione spagnola approfondisce poi quali siano le lacune più gravi, quelle quotidiane che i viaggiatori si trovano ad affrontare.
10: Bueno, las mayores lagunas quizá ha sido durante muchos años pues el no tener acceso a este catálogo de derechos, ¿no?
1: La lacuna principale, ci spiega l'esperta spagnola, è l'accessibilità alle informazioni. Non si parla solo di soldi, ma di assistenza di base, di cibo, di bevande o la gestione di un volo alternativo in caso di forte ritardo. Chi paga il tutto? Per colmare questo vuoto informativo, alcuni Stati membri si stanno attrezzando. In Bulgaria, ad esempio, le istituzioni hanno capito che la consapevolezza è la prima forma di difesa. Ascoltiamo allora Velička Dobreva, esperta del Dipartimento Legale della Direzione Generale dell'Amministrazione e dell'Avazione Civile della Repubblica di Bulgaria.
11: Od 2024 година GDGVA realizzerà совместne iniziative con l'Europeo Potrebitelski Center.
1: Dobreva spiega che dal 24 l'Aviazione Civile Bulgara, in collaborazione col Centro Europeo dei Consumatori, sta portando le informazioni direttamente sul campo. Hanno organizzato campagne informative di massa negli aeroporti di Sofia e di Burgas e tavole rotonde tra esperti per fare in modo che i passeggeri abbiano risposte pratiche in mano prima ancora di imbarcarsi. E l'utilità di queste campagne appare evidente se ascoltiamo la storia di Bojan, un cittadino di Burgas che ha vissuto sulla propria pelle il fallimento del sistema di assistenza durante un viaggio in Germania.
12: Избрахме полет от София до Нюрнберг с нискобюджетна компания, защото...
1: Il caso di Bojan è emblematico. Volo low cost a Sofia Nuremberg, a giorno del rientro riceve una mail che annuncia la cancellazione del volo per maltempo, senza ulteriori dettagli. Bloccato in Germania, Bojan chiama il numero d'emergenza, quello bulgaro fornito dalle autorità, ma dall'altra parte trova un operatore scontroso che lo liquida dicendo «sbrigatela da solo con la compagnia». Dopo ore di tentativi, la compagnia aerea gli offre due opzioni, un volo da Monaco partendo pochissime ore dopo, impossibile per lui, o un volo da Colonia il giorno successivo. Risultato? Bojan e la sua famiglia hanno dovuto passare la notte dormendo sul pavimento dell'aeroporto ed è esattamente il tipo di odissea che il nuovo regolamento punta a cancellare. Infine c'è un tema che unisce tutti i viaggiatori europei dalla Lituania all'Italia, è l'incubo delle misure del bagaglio a mano. Le nuove regole non dicono nulla su questo punto, ma c'è una proposta avanzata dall'eurodeputato Jean-Christophe Oyetin di creare uno standard unico europeo. Inevitabile augurarvi il buon viaggio, breve o lungo che sia. Adesso le notizie di GR24. Europa torna domenica prossima. Un saluto a tutti voi.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.

0: 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: È mezzogiorno.
8: GR24, il sole 24 ore.

0: Medio Oriente, tregua in bilico, scambi di accuse reciproche tra Iran e Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. 40 migranti sbarcati a Lampedusa, nell'hotspot ci sono 334 persone. Sport ai mondiali, Messi ancora in gol, oggi al via i sedicesimi con Sudafrica-Canada nella domenica dei motori, Aprilia, Ducati e Ferrari attese protagoniste. Ancora una buona giornata e buona domenica da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. La crisi in Medio Oriente fa registrare una nuova preoccupante impennata nelle ultime ore, con scambi di accuse reciproche tra Iran e Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco.
1: L'Iran ribadisce la sua determinazione a difendere la propria sovranità contro, sottolinea un comunicato del Ministero degli Esteri, l'aggressione statunitense. E il capo della diplomazia, Araj Ki, ha ammonito che qualsiasi intervento o azione unilaterale non farebbe altro che aggravare la situazione e ritardare la riapertura di Hormuz. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche poi ha lanciato un avvertimento. Le basi americane nella regione del Golfo vivranno un inferno nei prossimi giorni e nella notte ci sono già stati attacchi verso il Bahrain e il Kuwait. Donald Trump, da parte sua, ha confermato che le forze americane hanno attaccato siti iraniani, usati come depositi di missili e droni, minacciando: «Potrebbe arrivare un momento in cui potremmo trovarci costretti a concludere con la forza militare il lavoro che abbiamo iniziato con tanto successo», ha scritto. «Se accadesse, la Repubblica Islamica smetterebbe di esistere». Sull'altro fronte, l'agenzia di stampa libanese riferisce di un nuovo attacco israeliano contro il Libano del Sud. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il governo di Israele ha approvato all'unanimità la proposta del ministro degli esteri Saar di riconoscere il genocidio armeno. Il ministro ha dichiarato: non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta. Lo comunica in una nota il portavoce del ministero degli esteri israeliano. In Germania è stata la notte più calda di sempre. Nelle ore notturne le temperature hanno raggiunto i 29,4 gradi, lo ha reso noto il servizio meteorologico tedesco. Secondo i dati ancora provvisori, il record è stato registrato in Sassonia. Temperature molto alte anche in alcune città italiane, a Milano le massime a 38 gradi, quando a Istanbul sono 27 e Atene 31. 40 migranti sono sbarcati durante la notte a Lampedusa. A soccorrere il barcone di 10 metri salpato dalla Libia sono stati i militari della Guardia di Finanza. Nel gruppo, composto da bengalesi, egiziani, eritrei, etiopi, somali, sudanesi, anche due donne. Nell'hotspot dell'isola ci sono così 334 ospiti. Ai mondiali di calcio ancora protagonista Leo Messi, ancora in gol a 39 anni nel successo dell'Argentina sulla Giordania per 3-1. Bene, le africane accedono infatti alla seconda fase Algeria, Congo e Ghana, grande esclusa dai risultati delle sfide disputatesi nella notte italiana all'Iran, che ha vissuto un torneo segnato dal

0: le note tensioni geopolitiche extracalcistiche, resta fuori dalle migliori terze. Stasera già al via la seconda fase, alle 21 italiane a Los Angeles, in campo Sudafrica, Canada. E quella di oggi sarà anche una grande domenica per i motori.
1: Si preannuncia un gran premio molto combattuto, quello che prenderà il via alle 15 sul circuito austriaco di Spielberg. Prima fila Russell Leclerc, seconda fila Hamilton Antonelli, in un duello Mercedes e Ferrari che sembra poter monopolizzare la gara. E indietro infatti sia le McLaren che le Red Bull, compresa quella di Verstappen, che nell'ultimo giro delle qualifiche è finito sulle barriere causando l'esposizione di bandiere gialle. Qui nasce un gran putiferio con Antonelli che rallenta e Russell no, prendendosi la pole. Per i commissari tutto ok e i microfoni di Sky, lo stesso Antonelli ammette il proprio errore.
2: Non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro mentre era solo singola, quindi peccato, però così, esperienza.
1: Sempre oggi alle 14 di scena Dassen nella MotoGP, ieri nella sprint vittoria di Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio, migliore delle Ducati, che ha rosicchiato così qualcosa in classifica al leader iridato Bezzecchi. Il pilota Aprilia a sua volta ha guadagnato punti rispetto al compagno di scuderia Jorge Martin, quinto e adesso a meno 9 in classifica. Nella gara lunga di oggi sarà lo spagnolo a partire in pole in una prima fila tutta Aprilia completata da Ogura e Bezzecchi. Indietro e un po' in difficoltà Marc Marquez e Bagnaia. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione. GR24 torna alle 13.

0: L'imprenditore italiano. L'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.

0: Obiettivo salute in tavola di Nicoletta Carbone.
1: Eccoci qua, è domenica, buona domenica, è da poco passato mezzogiorno e già questo la dice lunga. Il caldo lo sappiamo, picchia forte, ma picchia e non è una nostra sensazione, questo è un dato e l'OMS in queste settimane ce lo ha ricordato più volte lanciando allarmi, memo, insomma indicazioni, e le città sono roventi, le notti non sono più come quelle di una volta, come d'altronde le stagioni, insomma qualcosa è cambiato, lo sentiamo tutti, lo sentiamo nelle gambe che pesano, lo sentiamo nella testa che sembra vuota, anche gira, lo sentiamo anche nella voglia di fare che almeno mi sembra che sia scesa proprio bassa, a volte sparisce. E noi ce lo raccontiamo, e come se lo diciamo? Provate a pensarci anche voi, ancora prima di ciao, buongiorno, noi diciamo subito che caldo, ecco, è come se non bastasse sentirlo, è come se avessimo bisogno di condividerlo, di tirarcelo addosso insieme o di liberarcene. In linea con noi il professor Stefano Erzegovesi, medico, psichiatra, specialista in scienza dell'alimentazione, il nostro medicuoco quasi cuoco. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti.
1: Ecco, io so che le amiche e gli amici, ecco, lo zoccolo duro di Obiettivo Salute Weekend avrà detto: come in linea? Sì. E questo è rimasto al telefono nonostante tutto, e questo già indica qualcosa. Professore Erzegovesi, abbiamo preferito stare ognuno a casa propria.
2: Come dire, a proposito di caldo, visto che io mi muovo in moto e i semafori mi sciolgo come un ghiacciolo, sicuramente questa, ognuno nel suo luogo climatizzato, è stata sicuramente una buona idea.
1: Professore, però partirei proprio da qua, da questo bisogno quasi compulsivo di parlare di caldo. È come se la cosa ci rinfrescasse, ci alleggerisse, o se ci dicesse: dai, mal comune mezzo gaudio, perché non riusciamo proprio a farne a meno? Io per prima, anche se...
2: Qui il tema è un tema fondamentale, è una bella occasione per parlarne. Lamentarsi del caldo è sicuramente qualcosa che ha a che fare con una socialità, con una relazione che è assolutamente trasversale, quindi questo ci unisce a tutti, perché tutti in questo momento, qualunque sia la nostra cultura, il nostro livello sociale o economico, comunque soffriamo del caldo. Però attenzione, perché se io ho una condivisione breve, che può essere appunto un momento di condivisione, la sensazione di non sentirmi solo in questa mia sofferenza, è una cosa che fa benissimo, ma parliamo di mezzo minuto. Se diventa invece un rituale sociale condiviso e ripetuto, qui entriamo invece nell'area che in psicologia è un'area sempre molto presente, che è il concetto del lamentarsi come qualcosa che fa male al nostro cervello che lo diciamo, e fa male anche al cervello di chi ascolta la nostra lamentela, perché si crea una sorta di rimuginio per cui la nostra percezione rispetto alle sensazioni interne, in questo caso al senso di calore, tende ad essere amplificata, e quindi paradossalmente ci lamentiamo del caldo e sentiamo anche più caldo.
1: Allora non è un'impressione, è proprio, funziona così.
2: Sì, il nostro cervello rispetto alla dimensione della lamentela ha un funzionamento molto, molto preciso. C'è quest'area che si chiama Default Mode Network, che è questo reticolo che tutti noi abbiamo nel cervello, che è l'area preposta ai meccanismi un po' rimuginativi, diciamo così. E di fatto un'area di quel tipo iperattivata è sicuramente qualcosa che ci predispone poi allo stress, all'ansia, alla depressione. Quindi facciamo questa opera, come dire, di igiene personale e sociale. Se uno ha un momento di condivisione, bellissimo, ci unisce, ma se questa cosa si ripete, invitiamo gli altri e invitiamo noi stessi a parlare d'altro.
1: Ecco, ma quindi questo vale per tutte le lamentele? Quindi anche se ci lamentiamo del traffico,
2: la benzina, la politica, qualsiasi lamentela.
1: Perché il cervello viene condizionato da quello che noi diciamo.
2: Perché il default mode network, quando lavora sul rimuginativo, è un tipo di lamentela che non va in direzione di una soluzione. Perché è diverso, io mi lamento del traffico e penso, non lo so, prenderò la metropolitana, prenderò il motorino, cioè è una lamentela che ci invita a cercare una soluzione al motivo per cui ci lamentiamo. Facilmente invece la lamentela è qualcosa che tende ad autorigenerarsi, cioè in maniera circolare e quindi un po' fine a se stessa,
1: E
2: quella
1: basta,
2: è quella che più
1: certo.
2: ci intossica.
1: Diamo un taglio, soprattutto troviamo modi più eleganti per raccontarlo. Jane Austen, dalla piovosa Inghilterra, scriveva: "Che caldo terribile ti tiene in un continuo stato di ineleganza." Pensate com'è elegante, perché ineleganza,
2: Bellissimo.
1: per non dire sciatteria, ecco, che rimanda subito alla canotte e alla mutanda. Professore
2: Ecco,
1: Arzegovesi, vero?
2: però questa
1: Ecco.
2: ineleganza, come dire, facciamo la nostra col piacere di dire anche questo ci unisce tutti, cioè
1: Vero?
2: permettiamoci l'ineleganza e non scordiamo che il nostro organismo, quando noi ci stiamo adattando al caldo, sta lavorando come un matto e quindi
1: Vero.
2: verissimo che quando noi siamo in quella situazione abbiamo una sensazione che può essere di trascinarci un po', di essere un po' meno,
1: Sciabattando.
2: un po' sciabattati, un po' meno precisi anche quando parliamo, magari diremmo una frase più completa.

0: una frase un po' più corta. In quel momento i nostri costi da un punto di vista energetico sono molto più alti, quindi non pensiamola come un cedimento di carattere, quello è assolutamente un organismo che si sta adattando e che ha bisogno di impegnare le sue energie su altro.
1: Eh sì, perché sta lavorando al massimo, quindi non è che siamo in qualche modo sciatti, pigri, ma esprimiamo la fatica che il nostro corpo sta facendo, perché tutto è regolato da un termostato interno che sta facendo gli straordinari ed è l'ipotalamo. Professore, in questi giorni non si ferma mai, fai gli straordinari, ma come funziona questo meccanismo di termoregolazione?
0: L'ipotalamo è questo pezzettino al centro del nostro cervello che è veramente un direttore d'orchestra di una marea di funzioni. Noi consideriamo che l'ipotalamo, oltre a regolare la temperatura, appunto, e quindi essere direttamente coinvolto nel caldo, regola la produzione ormonale, regola tutto. La nostra sensazione di fame e sazietà, per cui è veramente un direttore d'orchestra di grandissima efficienza. Nel caso della temperatura, sicuramente l'ipotalamo è un termostato che confronta ogni istante la temperatura del nostro corpo, quindi 36,5-37 gradi, con la temperatura esterna. E la regola aurea dell'ipotalamo è la differenza tra la nostra temperatura e quello che c'è fuori. Non deve essere più di tanto, non dobbiamo cuocerci perché se noi cuociamo le nostre cellule, chiaramente finisce il nostro modo di funzionare da tutti i punti di vista. Cosa vuol dire questo? Che questo continuo confronto tra la nostra temperatura e la temperatura esterna fa dire all'ipotalamo: appena la nostra temperatura sale troppo rispetto a quella che è la temperatura esterna, io devo mettere in moto dei meccanismi di compenso. E quindi sudiamo, e quindi rallentiamo, quindi cerchiamo di produrre meno calore muovendo meno i muscoli. E quindi non è che siamo pigri, semplicemente stiamo compensando l'aumento di temperatura e quindi cerchiamo di idratarci, quindi cerchiamo di bere, ci viene sete. Sono tutte funzioni ipotalamiche.
1: È tutta colpa sua o merito suo, ma io mi chiedo se noi lo stiamo aiutando, lo stiamo ostacolando, se abbiamo questo potere o se lui fa tutto da solo e se nel corso della vita, nelle fasi della vita cambia o è sempre preciso.
0: No, lui è sempre preciso. Chiaramente l'ipotalamo dà lo stimolo iniziale, è un direttore d'orchestra che parla poco, quindi lui muove la sua bacchetta, ma poi manda il segnale che è quello che noi percepiamo a livello cosciente, che è un segnale, ad esempio, delle cosiddette funzioni esecutive, cioè ci mette in moto a livello però di corteccia, qui si va sul livello più alto del nostro
1: Certo.
0: cervello, che è il livello dei comportamenti diretti a uno scopo, tipo cerco una fontanella, cerco un bar in cui andare a bere, cerco un luogo in cui poter stare all'ombra. Però la partenza di tutti questi segnali già un po' più raffinati come strategia è sempre comunque una partenza dell'ipotalamo. Giustamente dice attenzione perché quando la nostra età diventa più avanzata, diciamo dopo i 50 anni, l'ipotalamo tende ad avere delle reazioni un po' più lente, quindi ad esempio possiamo essere disidratati e surriscaldati e non sentirlo e non accorgersene. Questo lo diamo per scontato per i bimbi che chiaramente hanno un
1: Sì.
0: livello di consapevolezza molto basso, ma ricordiamoci per le persone che hanno più di 50 anni, tendenzialmente potremmo dargli lo stimolo di bere o di coprirsi o di rinfrescarsi anche quando soggettivamente magari loro dicono: no, ma io mi sento bene, non ho bisogno di nulla.
1: Cioè, noi abbiamo detto più volte che lo stimolo della sete nelle persone, tra virgolette, fragili, negli anziani, nei bambini, spesso non è così attento, attivo.
0: Eh sì, e questo è un problema perché la mancanza dello stimolo che poi appunto dice al nostro cervello adulto vai a cercare l'acqua, vai a bere, hai bisogno di idratarti, è esattamente il punto di fragilità per cui noi dobbiamo in qualche modo quasi rieducarci a cercare l'acqua in un momento in cui non percepiamo assolutamente questo bisogno. Il mio consiglio è tutte le persone persone, diciamo, possiamo dire lo stimolo della sete così appannato, sì, è giustamente non a 50, è ancora abbastanza percepibile un po' più avanti, però sicuramente io il consiglio che do è abituiamoci a bere anche senza sentire sete tutto l'anno, cioè non solo quando, sì, fa caldo.
1: Professore, abbiamo parlato del cervello, dell'ipotalamo, di che cosa succede nel cervello. Il caldo ci fa avere quella sensazione di testa vuota, di testa che gira. Ci sentiamo a volte, no? Che intanto infatti c'è questa espressione, e ci taglia le gambe. Ecco, sono due espressioni che raccontano proprio gli effetti del caldo sul funzionamento del nostro sistema. Corpo.
0: Certo, il caldo mette in moto, e anche questo è sempre il nostro direttore d'orchestra a livello di ipotalamo che dirige i lavori, mette in moto tutta una serie di modifiche che hanno lo specifico obiettivo di abbassare le temperature. Il primo motore che ci alza le temperature è l'attività muscolare, il secondo motore che alza le temperature è mangiare, e quindi chiaramente questo è uno dei motivi per cui col caldo la voglia di muoverci cambia completamente, e anche la voglia di mangiare cambia molto.
1: E a proposito di energie, le energie cambiano, sappiamo anche che la pressione fisiologicamente con il caldo diminuisce, si abbassa. Tanto che ci sono, sì, persone che seguono una terapia antipertensiva, e proprio in questo periodo dell'anno, con il medico, con insomma la persona di riferimento, devono ritoccarla, proprio perché il caldo funziona un po' come una pastiglietta.
0: Assolutamente, perché la temperatura alta cosa fa fare al nostro ipotalamo come prima cosa? Fa dilatare i vasi arteriosi, perché dilatando l'arteria lo scambio di calore del sangue che circola alla periferia aumenta, e quindi è come se noi avessimo uno scambiatore di calore più efficace. Chiaramente dilatando il sistema arterioso la nostra pressione arteriosa per l'appunto va a scendere.
1: Ma per chi magari che è in terapia questo potrebbe essere un vantaggio, per chi ha normalmente la pressione bassa o nella norma, ecco, l'effetto del caldo si fa sentire. In questi casi ci sono dei suggerimenti, professore Arzegovesi, che lei può darci a tavola o nello stile di vita, che possono in qualche modo contrastare questa stanchezza proprio da calo pressorio?
0: Questo è importantissimo ed è fondamentale per chi soffre di pressione normale o un pochino bassa, avere presente che non va cambiato solo il modo di, ad esempio, di mangiare o di avere abitudini di vita, ma va proprio cambiato il modo di vivere in generale. Quindi alcune cose che secondo me è importante avere presenti, e che normalmente sono cose che vengono dette e ridette in questa stagione, però leggiamole in un'ottica che possa essere un'ottica proprio dedicata a chi soffre di pressione bassa. Da un lato, rassegniamoci al fatto che se la pressione è bassa possiamo prendere tutti i sali, tutto il sodio, tutto il potassio del magnesio del mondo, e non è che ci diventerà normale. Quindi non creiamoci delle aspettative troppo alte, sì, rispetto a una terapia che possa essere una terapia reidratante o rimineralizzante. Però detto questo, quindi ridimensioniamo i nostri obiettivi, la cosa fondamentale da fare è fare qualcosa che in natura è già pronto e presente, che è idratarci, e nell'idratarci prendere anche delle cose che contengono anche molto potassio. Guarda caso, tutto il corredo della verdura e della frutta di stagione calda. E quindi esagereremo con i cetrioli, con i pomodori, con l'anguria, col melone, con i finocchi.
1: Perché
0: tutto
1: non solo
0: questo
1: dissetano, idratano, ma danno anche il potassio,
0: che una carica di tutti i micronutrienti legati al sostegno della pressione, quindi principalmente il potassio, anche il magnesio. E ricordiamoci che quando noi prendiamo caldo, al di là di soffrire il caldo, una sacrosanta regola che il nostro organismo mette in moto è proteggerci anche dal rischio dell'ossidazione cellulare, perché poi le alte temperature e i raggi solari ossidano le nostre cellule e quindi abbiamo bisogno di riempirci di antiossidanti. Guarda caso, cetrioli, anguria, melone, pomodori, finocchi, e tutto il resto del nostro così
1: Mettiamoci anche un
0: armamentario estivo.
1: cipollotto rosso, perché sennò non
0: Ah.
1: sembra neanche di essere obiettivo salute in tavola, senza quello.

0: infatti stavo dicendo, ma stavo ripensando a quello che dicevo, ma non c'è niente che puzza in questo corredo.
1: Un po' di cipollotto, dai.
0: Ecco, tra l'altro, cipollotto rosso, cos'ha di interessante? Al di là che è una bomba di antiossidanti, oltre che buono, che dà un po' di saporino. Il cipollotto rosso ha questo piccantino che noi sentiamo di tutte le liliacee, quindi cipolla, cipollotto, porro, eccetera, tende ad essere naturalmente termoregolatrice, nel senso che regola la nostra sudorazione. E questo è sicuramente una cosa che ci aiuta.
1: Il tema, professor Arzegovesi, è che sembra che il caldo ci spinga a dei comportamenti che noi avvertiamo come di buon senso, come suggeriti dal corpo stesso, in realtà non sono esattamente quelli che dovremmo seguire. Mi spiego meglio. Le popolazioni che abitano nei paesi molto caldi, oppure penso anche chi, come i giapponesi, vive in un caldo umido, quello che avvertiamo noi nelle nostre città, hanno dei comportamenti, delle abitudini che per il caldo, per contrastare il caldo, da noi molto lontani. Noi amiamo bere l'acqua fredda, la bibita gelata, stare sotto l'aria condizionata al massimo, ma l'esperienza, diciamo, dice altro. L'esperienza di popoli che con il caldo hanno a che fare, ecco, dice altro. Quindi temperatura dell'acqua e delle bibite o dalla temperatura ambiente al tiepido, non scoprirci come siamo abituati a fare, dicevamo la canotta dell'ineleganza, no? Canotta e mutandone,
0: canotta e infradito,
1: che uno si mette il cappotto, però ecco, anche qualche cosa, un abito leggero che ci copre di più potrebbe, ci guardiamo intorno, potrebbe aiutarci a contrastare questo effetto caldo. Non è che ci fa fresco, però ecco, ci comportiamo in questo modo, professore Arzegovesi, come mai?
0: Questo è importantissimo, perché ha toccato i punti che sono proprio poco intuitivi a pensarci, ma dove veramente dobbiamo accogliere quelle che sono le tradizioni dei popoli che vivono al caldo, sia come tradizioni di come vestono, di come bevono, ma anche come tradizioni di come mangiano. E quindi sicuramente, partendo dall'abbigliamento, noi dobbiamo pensare che coprirci con qualcosa che è traspirante, ma che evita il contatto diretto con i raggi solari, è a tutti gli effetti un piccolo condizionatore che noi ci mettiamo addosso. Cosa succede? Che ad esempio una tunica bianca di cotone leggero, di lino, che sono tipicamente i tessuti che si usano quando fa caldo, si crea un piccolo strato d'aria tra la pelle e l'abito. Questo piccolo strato d'aria in qualche modo fa un po' da ammortizzatore rispetto alla temperatura, e sicuramente noi riusciamo ad avere una specie di rivestimento intorno al nostro corpo che è un po' più fresco di quella che è l'aria ambiente. E questo già di per sé, a pensarci, ci fa un po' da mini condizionatore.
1: Certo. Non possiamo dimenticarci, sempre guardando, no, al di là del mare, che si usano nei paesi caldi, si usano molto le spezie, ad esempio, che noi diciamo, vabbè, la spezia no,
0: è
1: calda.
0: La spezia è calda, ma questa è proprio la saggezza della spezia. Facciamoci caso, la spezia, che è una bomba di antiossidanti, guarda caso nasce e cresce proprio come tradizione in tutti i popoli dove c'è un'esposizione ad alti raggi solari, ad alte temperature. Quindi in questo senso la spezia, anche da un punto di vista proprio medico, ha un effetto di potenziare al quadrato tutta quella che è la potenza antiossidante delle verdure che abbiamo citato, i pomodori, il cipollotto, eccetera. In più, cos'è un'altra caratteristica della spezia, soprattutto della spezia piccante? È che regola la nostra capacità di termoregolazione, regolando la nostra circolazione periferica. È esperienza di tutti che se mangiamo piccante sentiamo calore, però in questo modo disperdiamo di più calore. Dobbiamo partire con piccole dosi, però pensiamo a un'insalata di pomodoro, cipollotto, basilico, tutto quello che ci possiamo mettere ci rinfresca molto. Pensiamo di metterci qualcosa che rinforzi tutta questa capacità di effetto anticaldo, per cui un po' di peperoncino, ci mettiamo il prezzemolo anche come erba fresca, ci

0: chiamo l'origano, il timo, sono tutte erbe che da questo punto di vista comportano un effetto molto molto rinfrescante.
1: Prima di salutarci, una cosa sola da portare a casa, la più concreta, la più utile.
0: Acqua. E l'acqua bisogna stare idratati, usiamo gli occhi per bere, cioè io ho bisogno di vedere davanti a me un bicchiere, perché se no non bevo. E quindi abituiamoci a bere, diciamo, a sguardo e non a sensazione interna.
1: Mi piace.
0: Seconda cosa, sale, sali e quindi potassio, magnesio, quindi cibi che ne sono ricchi. Se c'è un'indicazione, anche eventualmente integratori di potassio e magnesio, ma anche sale, inteso sale da cucina. L'estate è un momento in cui dicevamo le pressioni scendono, ci è consentito e ci aiuta a mangiare un po' più, di salato. Ma se ci pensiamo, possiamo usare, che ne so, una feta che è di sua natura salata, la mettiamo nell'insalata
1: Ed
0: e in
1: ecco
0: questo modo
1: fatto.
0: già abbiamo il doppio effetto. Ultima cosa importantissima per come mangiamo e non solo cosa mangiamo: cerchiamo di fare pasti più piccoli, perché quando fa caldo la
1: Sì.
0: nostra capacità di digerire e di avere un transito digestivo efficiente funziona meno bene. Quindi magari facciamo pranzi e cena alleggeriti, spezziamo con un 2-3 spuntini e in questo modo riusciamo ad appesantirci meno, perché ogni volta che noi mangiamo tanto il nostro corpo produce molto più calore, quindi chiaramente questo lo sentiamo.
1: Prof, alla prossima. Grazie, buona giornata e buona domenica.
0: Grazie a voi, alla
1: È
0: prossima.
1: sempre bello stare col professor Arzegovesi. No, voi restate con me e lui va, ma c'è la vostra Nico, facciamo una piccola pausa e ritorniamo subito dopo insieme. Grazie.
2: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Obiettivo salute in tavola.

0: Insomma, eccoci di nuovo insieme, fa caldo. Comunque il caldo cambia tutto, cambia i ritmi, cambia le energie, anche la voglia di muoversi. Eppure, ditemelo anche voi, c'è chi esce lo stesso, noi lo vediamo passare, tutto concentrato, sudato, e sembra apparentemente impermeabile ai 35 più gradi, e noi che lo guardiamo magari siamo seduti sulla panchina con il ventaglio. Rimandiamo una domanda che poi comunque torna sempre: ma come farà? Ma che voglia può avere questo di correre? È il caso? Gli farà bene? Bene, allora io tutte queste domande voglio girarle a Federico Usuelli, che voi conoscete bene, interviene spesso nella nostra trasmissione, è un doc molto, tra l'altro molto attivo su Instagram. Dottor Usuelli, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: È responsabile di ortopedia della caviglia del piede presso Humanitas San Pio X di Milano e corre. Ecco, quindi un medico che corre, quindi è uno che non solo sa cosa succede al corpo sotto sforzo, direi, ma lo vive in prima persona. Top, dottor Usuelli, è quello che ci serve.
1: Allora, prima di tutto diciamo che rispetto ai grandi runner io sono oggettivamente un dilettante, quindi metto le mani avanti. Detto questo, come tutte le persone a cui piace correre, ritengo che la continua abitudine al gesto faccia la differenza sul risultato, e il risultato ha a che fare con quanto ti piace poi fare quell'attività. Quindi ritengo che fermarsi per colpa del tempo non sia mai la scelta ideale se ti piace correre. Non lo è d'inverno quando fa freddo e non lo è d'estate quando fa caldo, ovviamente adottando delle accortezze per rendere sicuro e per rendere comunque piacevole la corsa.
0: Ma dottor Usuelli, questo vale per chi si allena tutto l'anno? E quindi Certo. Chi vuole correre e ottenere risultati, un po' come chi se vuoi essere bello devi soffrire, adesso non so adattarla al volo, ma questo è vero, perché uno che si allena con 35 oltre, ecco, sta facendo una cosa intelligente o un po' sta esagerando?
1: Ma secondo me un po' sta esagerando, nel senso che comunque sia noi possiamo anche decidere di allenarci in determinate ore del giorno dove le temperature sono diverse, quindi noi possiamo decidere invece di alzarci come faremmo d'inverno alle 6 e andare a correre alle 7 di mattina, di farlo un'ora prima. Quindi questo può essere un po' demanding per la nostra agenda, ma se per noi correre è una priorità, indubbiamente farlo nelle primissime ore del mattino rende più sicura l'attività. Però io quello che tengo a sottolineare è questo: vale per i miei pazienti che hanno delle patologie della caviglia e del piede, ma vale in generale. Cioè, alcune volte noi arriviamo nei pressi dell'estate che ci viene l'ansia di metterci in forma. Bravo. Ecco, non è questo qui il momento in cui dobbiamo avere queste ansie. Se non abbiamo fatto attività fino a pochi giorni fa o fino a poche settimane fa, non è il momento di mettere alla prova il nostro corpo. Cioè, il nostro corpo lo possiamo mettere alla prova quando è tutto l'anno che lo alleniamo. È un po' come ogni cosa, è legato alla consistenza, alla motivazione che noi ci abbiamo messo per arrivare a poterci allenare anche d'estate, però anche se siamo degli atleti, nelle ore meno calde.
0: Certo, questo vale per tutti i tipi di sport. Ma mi leggevo tra le righe: non fatevi male adesso, che poi il dottor Usuelli non riesce neanche più ad andare in vacanza. Quindi non mettete il piede in fallo. Ma a parte
1: diciamo che ho un team fatto di tanti collaboratori e quindi noi copriamo tutto l'anno. Sì. Anche se andate in vacanza, noi ci siamo. Ecco. Quindi non abbiate paura di quello che ci siamo.
0: Non abbiate Detto paura questo, di farvi male. Ma dottor Usuelli, lei che corre e che visita anche chi corre, quali sono i segnali che il corpo manda quando è ora di smettere? Quelli che magari presi dal desiderio, dall'abitudine, dal fatto che insomma devo muovermi, mi piace farlo, lo faccio sempre, magari si ignorano.
1: Allora, secondo me dobbiamo distinguerli. Ci sono dei problemi che sono con noi tutto l'anno, cioè le tendinopatie. Quando il mio tendine si sovraccarica perché è un gesto continuo, mi comincia a dare dei dolori. Ebbene, in quei casi lì è bene ricordarsi che il nostro corpo è fatto per migliorare, è fatto per allenarsi, ma devo intercalare l'allenamento classico della corsa con un esercizio muscolare, e quindi magari non andare a correre 5 giorni su 5, ma 2 o 3 giorni alla settimana lavorare sull'esercizio muscolare. Questo ammesso che io sia davvero uno sportivo che ha il piacere, per esempio, di correre 3 volte alla settimana. Ebbene, gli altri 2 giorni cosa faccio? lavoro sul motore, lavoro sulla muscolatura e quindi non mi dimentico che il mio polpaccio deve essere potenziato, che il mio quadricipite deve essere potenziato e che alla base di tutto c'è un po' anche la mobilità, quindi lavorare sullo stretching del polpaccio, lavorare sullo stretching della muscolatura posteriore della coscia e lavorare sulla mia capacità di gestire l'equilibrio nello spazio, quindi per esempio quella che in inglese si chiama core stability, cioè un modo intelligente di fare gli addominali che è un po' educare il mio corpo a gestire l'equilibrio quando camminiamo, quando corriamo. Ebbene, questa attività a corpo libero rende indubbiamente più sicura e più piacevole l'attività della corsa. E questa è un po' la prospettiva mia di chi fa l'ortopedico dedicato alla caviglia e al piede. Poi c'è però anche una prospettiva più generale che se vogliamo ha a che fare con la longevity, ma ancora di più se vogliamo ha a che fare con l'allenamento vero e proprio e quindi l'idratazione e quindi l'apporto calorico. Quindi qui entriamo poi in un discorso multidisciplinare dove il segnale della fatica in un momento di grande caldo non va mai sottovalutato, ma l'idratazione è sempre fondamentale. Cioè noi dobbiamo ricordarci che se corriamo 10 chilometri abbiamo bisogno di idratare costantemente il nostro corpo e abbiamo bisogno di farlo molto di più di quanto non lo facciamo d'inverno. Quindi se quando corro sento che sto perdendo coordinazione, sento che anche il semplice gesto della corsa diventa difficile, se sento dei brividi, se mi sento girare la testa, vuol dire che devo dar retta al mio corpo perché mi sta inviando dei segnali, vuol dire che probabilmente mi devo fermare e vuol dire che devo curare l'idratazione.
0: Dottor Usuelli, queste indicazioni valgono anche per, non solo per chi corre, ma ci sono anche, sa che adesso con Sinner siamo tutti tennisti.
1: Guarda, tutte si sono sganciate tutte,
0: anche lei.
1: Il tennis è la mia passione, il mio amore. Io purtroppo mi ritrovo a fare l'ortopedico perché non ero bravo abbastanza a giocare a tennis e quindi professionista del tennis non potevo farlo.
0: Perché o come Sinner o niente.
1: Detto questo, sul
0: però è diventato
1: tennis,
0: un po' il Sinner degli ortopedici del piede e della caviglia.
1: Grazie, mi sembra completamente esagerato perché Sinner è nell'Olimpo. Ecco, detto questo, secondo me giocare a tennis è una cosa entusiasmante, ma che bisogna fare negli orari giusti. Spesso d'estate persone non allenate trovano il campo solo da mezzogiorno alle 2. Ebbene, io quello eviterei. Se io sono tra i 40 e i 50 anni, non sono perfettamente allenato e non trovo il campo, che è un tema che succede frequentemente a Milano, non vado a giocare in quelle ore. L'altro aspetto che mi permetto di consigliare è di stare attento alle scarpe ma anche alle calze, perché vedi, spesso sia i runner che i giocatori di tennis stanno molto molto attenti alle scarpe e un pochino meno alle calze. Faccio riferimento per esempio a quanto la calza diciamo avvolga il mio complesso caviglie piede per proteggere il tendine d'Achille, perché alcune volte noi usiamo delle calze usate, delle calze che hanno l'elastico rovinato e la calza tende a scendere, si formano delle piegoline tra il retro della scarpa, la calza e il nostro tendine d'Achille, e questo incrementa gli attriti e soprattutto in un periodo caldo mi può portare a sviluppare delle tendinopatie inserzionali se guardiamo il tendine, o quello che si chiama morbo di Agro se guardiamo l'osso, cioè un osso più gobbuto, veramente un osso che occupa più spazio, che comincia a farmi male, questo perché ho avuto una mancanza di attenzione nei confronti della calza. Quindi curiamo la calza e curiamo la scarpa. E un altro consiglio: usiamo scarpe diverse quando andiamo a correre e quando giochiamo a tennis, perché quando andiamo a correre abbiamo bisogno di una scarpa ammortizzata, quando invece andiamo a giocare a tennis abbiamo bisogno di una scarpa che ci sostenga nei cambi di direzione bruschi a cui il tennis o il padel ci espongono.
0: Certo.
1: Quindi sono delle attenzioni diverse.
0: Ma grazie dottor Usuelli, questa della calza, quindi si potrebbe dire che c'è la tendinopatia da calza? Da calza vecchia.
1: Si potrebbe dire che c'è la tendinopatia da calza o quantomeno che un paziente predisposto, se fa le cose sbagliate, si ammala anche per colpa della calza.
0: È terribile, altro che piedino di Cenerentola, sensibile alla cosa. Dottor Usuelli, a proposito di scarpe, quindi bisogna variare, ma queste scarpe che ammortizzano, ritornando a chi corre, hanno dei vantaggi, non sono i calzari di mercurio, immagino.
1: No, assolutamente no, bisogna comunque
0: mi piacerebbe Ma cosa hanno? Hanno una stagione che è meglio di un'altra, tanto per stare nel tema estate?
1: No. Ecco, secondo me, io dico sempre scherzosamente, non bisogna considerare la scelta della scarpa come una religione, sono per quella cosa lì o contro quella cosa lì. Esistono atleti che stanno bene con calzature minimaliste, cioè calzature che tendono a non dare ammortizzazione e tendono a far lavorare di più il piede in fase diciamo di spinta. Una cosa importante, un messaggio importante è questo: per arrivare alle calzature minimaliste, quasi barefoot, quindi che mimano il piede nudo, sì, dobbiamo essere allenati, dobbiamo essere dei corridori preparati, non improvvisiamoci, altrimenti vengono dei problemi più grandi. Nella maggior parte dei casi è più facile gestire un'attività della corsa con una scarpa che ci garantisca un buon appoggio e che ci garantisca di ammortizzare bene. Poi, ovviamente, a seconda del gesto che io faccio, esistono calzature diverse, cioè se io sono più un paziente, sono più un atleta che vuole curare la velocità, è importante una scarpa leggera che risponda bene diciamo allo stimolo col suolo. Se io sono un paziente o un atleta che invece vuole lavorare sulle lunghe distanze, indubbiamente una scarpa ad elevato potere ammortizzante mi aiuta. E in tutto questo dobbiamo pensare a quelle scarpe anche in più che hanno delle solette di carbonio all'interno. Queste sono scarpe che indubbiamente ci ottimizzano il gesto, ma che non devono essere usate come unica calzatura, cioè devo interfacciarle con l'uso di una semplice scarpa senza insoletta in carbonio, perché questo rende il mio gesto nel tempo più fisiologico e mi protegge da crampi da sovraccarico o da tendinopatie da sovraccarico.
0: Dottor Rusuelli, grazie per essere stato con noi. Sono molto contenta di scoprire che lei ci potrà dare anche dei suggerimenti per chi gioca a tennis o a paddle, perché
1: volentieri.
0: Magnifico, magnifico, uniamo lo sportivo e il professionista e il medico. Dottor Rusuelli, buona corsa, cosa le devo dire? Io vi guardo,
1: grazie.
0: Io vi guardo correre e dico: ma quanto sono bravi, è giusto. Si allenano, continuano ad allenarsi, bravissimi. Alla prossima, dottor Rusuelli, mi stia
1: a
0: bene.
1: Presto.
0: Buona giornata. Beh, abbiamo parlato di noi, ma tra poco parliamo anche di loro. Di chi? Dei nostri amici a quattro zampe, vivono con noi e dormono con noi, cani, gatti, eccetera eccetera. Tra poco arriva il dottor Enrico Zibellini, veterinario, e ci mette a posto. Buona, tra poco.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A22 del Brennero tra Alavio e Rovereto Nord in direzione dell'Austria. Per il traffico particolarmente sostenuto in questa domenica, sulla A23 Palmanova Tarvisio, code al momento pari a circa 4 km tra Pontebba e Ugovizza in direzione dell'Austria. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strada in diretta tornerà alle 13.45, buon viaggio.
5: Obiettivo salute in tavola.
0: Abbiamo parlato di noi, ma in casa nostra non siamo soli, a parte mariti, figli, eccetera. Avete pensato subito a loro, vero? No, io penso a chi non può togliersi la giacca, chi ha la pelliccia di serie, chi ansima sul divano, ci guarda con quegli occhioni come per dire: ma fai qualcosa. E allora, che cosa possiamo fare? Lo chiediamo oggi al dottor Enrico Zibellini, veterinario internista a Milano. Dottore, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Mi viene da sorridere perché mi verrebbe da dire, con una grande esperienza, una lunga esperienza sugli animali e sui bipedi di riferimento degli animali.
6: Grazie.
0: Vero? Perché
6: diciamo non lunghissima, perché ho ancora un po' di carriera di fronte a me.
0: No, ma certo, ma questo è senz'altro vero. Però, insomma, anche perché noi umani siamo cambiati nel rapporto con i nostri cani, i nostri gatti, e allora abbiamo provato a tratteggiare i profili. Probabilmente ciascuno di noi, chi ha un cane, un gatto, entrambi, si riconoscerà magari in più di un profilo. Andiamo a sentirli, che così il dottor Zibellini poi ce li commenta.
7: Il catastrofista: ventilatore puntato sul gatto, gelato artigianale al cane, termometro ogni 2 ore. Il negazionista: lui sta benissimo, è abituato, mentre il cane ansima sul balcone alle 14. L'iperprotettivo: ha comprato la piscina gonfiabile per il chihuahua. Il senso di colpa cronico: esce e si sente una pessima persona.
0: Ne conosce qualcuno?
6: Ecco. Li conosco tutti, perché riflettono la nostra società.

0: e sono esattamente questi profili. Sono i profili dei proprietari che hanno questi pet, che sono sempre più dei piccoli figli e non più degli animali da compagnia o da cortile, come erano all'inizio della mia carriera, quando i gatti vivevano solo ed esclusivamente in cortile, e i cani erano considerati degli animali che affiancavano l'uomo, ma non erano proprio posizionati sul divano. E quindi questi profili sono tutti profili contemporanei e presenti nella nostra società. Chiaramente il catastrofista è quello che vive in ansia e male qualsiasi situazione, che può riflettere la sua ansia, può riflettere la sua ansia sul suo animale. Il negazionista è quello per cui va benissimo tutto, non si rende conto anche di una situazione di stress dell'animale, e l'iperprotettivo è il miglior proprietario del mondo, perché è quello che telefona ogni 5 minuti e quindi ci interrompe il pasto anche sul più bello, ma che comunque è sempre preoccupato e sempre attento alla salute del suo animale. Quindi ci sono, e ci sono tutti contemporaneamente
1: Tutti,
0: presenti nella nostra
1: magari
0: società.
1: uno vive anche due profili, due o tre profili in uno. Ma dottor Z,
0: Assolutamente.
1: ecco perché io mi riconosco abbastanza, tranne nel negazionismo, beh, insomma, abbastanza un po'. Allora, comunque, che brutta persona. Ma dottor Zibellini, cosa sentono davvero cani e gatti? Tra l'altro, sono uguali? Reagiscono diversamente al caldo? Cosa è importante sapere?
0: Allora, non sono uguali prima di tutto per lo stile di vita che hanno. I nostri gatti sono gatti che vivono in appartamento, non hanno praticamente quasi o pochissimi accesso all'esterno, se non un diretto sul balcone, ma non hanno più una vita sociale e una vita di cortile come avevano una volta. E quindi sono animali assolutamente protetti, che vivono oramai in case quasi tutte condizionate, e se non sono condizionate hanno un ventilatore, se non puntato, che comunque gli permette un riciclo di aria sempre, costantemente. I cani invece, per i cani è un altro discorso, perché la loro esigenza di uscire, di andare al parco e di fare i bisogni fuori e di giocare in maniera all'aria aperta, li porta a essere assolutamente più
1: Esposti, sì.
0: soggetti, esposti e soggetti alle variazioni di temperatura e di clima. Questo periodo i cani soffrono tantissimo, soffrono anche i gatti il caldo, ma tantissimo il caldo, soffrono tantissimo nelle ore centrali della giornata, stanno un pochettino meglio all'alba e dopo il tramonto, ma assolutamente hanno bisogno di attenzioni e soprattutto di proprietari che usino il buon senso per quello che è il rapporto con l'uscita, col giro, col gioco.
1: Ecco, ricordandosi che l'asfalto brucia, io i gatti non ne ho,
0: L'asfalto brucia,
1: ne conosco pochi.
0: e loro sono a 40 centimetri, 30 centimetri da terra, e quindi tutta l'effusione del calore che sale li colpisce in pieno. E quindi pensiamo di strisciare noi sull'asfalto rovente, di camminare a quattro zampe sull'asfalto rovente, non è una bella sensazione.
1: No.
0: E
1: Anche,
0: poverini.
1: anche, per, anche se poi arriviamo poi al parco, ma se la strada per arrivare al parco la facciamo quando fa molto caldo ed è lunga,
0: Assolutamente.
1: non so
0: Se
1: se
0: la strada è
1: il gioco vale.
0: infuocata, è assolata e loro non hanno riparo e possono purtroppo per fortuna disperdere l'aumento di temperatura solamente con l'iperventilazione, perché ricordiamoci che loro non sudano o sudano pochissimo e solo in pratica nella zona intorno ai polpastrelli, e quindi hanno solo modo di iperventilare per abbassare la temperatura, e
1: Certo.
0: iperventilando oltretutto è un circolo vizioso, perché fanno lavorare di più i polmoni, e questo porta già di per sé a un aumento della temperatura, e quindi è vero che la disperdono, ma iperventilando aumentano già la temperatura interna. Quindi bisogna stare molto attenti, bisogna stare
1: Ecco.
0: molto attenti e avere delle accortezze.
1: Ecco, quelle di non uscire quando fa troppo caldo, ma
0: Assolutamente.
1: cambia anche l'idratazione, perché spesso si parla di colpo di calore per gli uomini, ma esiste
0: Sì.
1: anche il colpo di calore per gli animali. Ecco.
0: Assolutamente sì, il colpo di calore per gli animali succede in particolar modo quando vengono sottoposti a un aumento di temperatura importante, soprattutto, ricordiamoci, lo dico di non lasciare mai, mai, mai il

0: anni in autovettura. Poi quando fanno un tratto di strada anche breve, portarsi in pratica con sé dell'acqua fresca, avere la premura di fare la strada più all'ombra possibile. Pensiamo di avere un bambino per mano che è indifeso, dobbiamo in qualche modo cercare di prevenire noi i danni che può fare, che possiamo fargli. E quindi eventualmente, se dovesse avere un rialzo di temperatura, quindi un colpo di calore che si manifesta con iperventilazione, stanchezza, bava eccessiva, eccessiva spossatezza, pensare a raffreddarlo in maniera progressiva, ma in maniera corretta, quindi bagnare le zampe, bagnare l'interno delle cosce, bagnargli la testa, metterlo all'ombra chiaramente, lasciargli aria che passi, anche sventolare dell'aria davanti alla testa in modo da abbassare la temperatura e portare più aria possibile vicino alla sua bocca. E quindi poi, dopodiché, una volta fatte queste cose, assolutamente avvisare il veterinario, che penserà poi a un soccorso adeguato.
1: Certo. Mentre il gatto che sta a casa non rischia?
0: Il gatto che sta a casa rischia molto meno. Il gatto si spaparanza sul marmo dove trova il fresco, si allunga in maniera eccessiva facendoci inciampare quando passiamo, perché non ha neanche per l'idea di spostarsi quando passiamo, perché lui è bello sdraiato
1: proprio con spiaggiatissimo,
0: le in avanti, spiaggiatissimo, esponendo tutta la superficie corporea al fresco, e tende a compensare così. Però lasciamogli sempre comunque l'acqua a disposizione fresca, anche con un cubetto di ghiaccio dentro, e l'aria che possa girare, un ventilatore che faccia circolare l'aria all'interno della casa, se non ci sono condizionatori. Se ci sono i condizionatori, oramai che sono in quadri tutti gli appartamenti di città, lasciare una temperatura costante climatizzata.
1: Ecco, perdono un po' l'appetito, vero, col caldo, un po' come noi.
0: Sì, assolutamente, ecco. Sì, perdono un po' l'appetito,
1: ma si regolano
0: la mattina e la sera, sì. Quando appena arriva un temporale mangiano di più, e quindi non bisogna preoccuparsi di un eventuale dimagramento, perché comunque riescono a compensare bene. I gatti poi preferiscono mangiare, sono dei predatori notturni, quindi preferiscono mangiare la sera e la notte, e quindi adesso ho qui la mia amica che è qui sdraiata
1: sul tavolo, bella lunga
0: sotto l'effetto dell'acondizionatore.
1: Ecco, io invece devo dire che a te l'appetito non ne manca mai. Nonostante il caldo, lei mangerebbe sempre, e vabbè, così li prendiamo come sono, come loro fanno con noi, ci amano.
0: Loro fanno con noi,
1: ci amano incondizionatamente. Dottor Zibellini, grazie per essere stato
0: un
1: con
0: abbraccio.
1: Noi. Un abbraccio anche a lei,
0: grazie
1: buona
0: a voi.
1: Giornata.
0: Grazie mille. Buona
1: e allora, già che ci siamo, già abbracciamo anche Martin Carramoni in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in assistenza in redazione. Vi aspetto domani dopo il primo GR della giornata che apre il palinsesto di Radio 24. Salutatemi le persone a cui volete bene e anche chi vive con voi, pelosino a quattro zampe, cane o gatto che sia. Buona giornata, buona domenica, un saluto grande.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
2: Sono le 13.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Medio Oriente, tregua in bilico e scambi di accuse reciproche tra Iran e Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. Europa rovente, massime fino a 40 gradi nella pianura padana, musei aperti come rifugi climatici. Venezia, si cerca l'uomo che ha lanciato dell'acido verso una donna di 32 anni. A Roma, ancora in fuga il responsabile del triplice omicidio della famiglia bengalese. Ai mondiali, Messi ancora in gol, oggi al via i sedicesimi con Sudafrica e Canada nella domenica dei motori, Aprilia, Ducati e Ferrari, attese protagoniste. Buona giornata e buona domenica dalla redazione di GR24 e da Valentina Furlanetto al microfono. La crisi in Medio Oriente fa registrare una nuova preoccupante impennata nelle ultime ore, con scambi di accuse reciproche tra Iran e Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco.
4: L'Iran ribadisce la sua determinazione a difendere la propria sovranità contro, sottolinea un comunicato del Ministero degli Esteri, l'aggressione statunitense. E il capo della diplomazia, Araj Ki, ha ammonito che qualsiasi intervento o azione unilaterale non farebbe altro che aggravare la situazione e ritardare la riapertura di Hormuz. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche poi ha lanciato un avvertimento. Le basi americane nella regione del Golfo vivranno un inferno nei prossimi giorni e nella notte ci sono già stati attacchi verso il Bahrain e il Kuwait. Donald Trump, da parte sua, ha confermato che le forze americane hanno attaccato siti iraniani usati come depositi di missili e droni, minacciando: potrebbe arrivare un momento in cui potremmo trovarci costretti a concludere con la forza militare il lavoro che abbiamo iniziato con tanto successo, ha scritto. Se accadesse, la Repubblica Islamica smetterebbe di esistere. Sull'altro fronte, l'agenzia di stampa libanese riferisce di un nuovo attacco israeliano contro il Libano del Sud. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 ore.
2: Nelle ultime 24 ore le forze armate ucraine hanno sferrato oltre 60 attacchi contro la regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, causando la morte di un civile e il ferimento di un altro. Lo ha reso noto il governatore, come riferisce l'agenzia TASS. Preoccupa il caldo in Europa e in Italia. In Germania è stata la notte più calda di sempre. Nelle ore notturne le temperature hanno raggiunto i 29,4 gradi, ha reso noto il servizio meteorologico tedesco in Sassonia. Temperature molto alte anche in alcune città italiane.
5: Emergenza caldo per 193 milioni di europei. Temperature record in Italia, dove le città da bollino rosso sono 18. Afa e caldo intenso non molleranno buona parte del paese fino a domani. L'anticiclone si rafforzerà portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco è atteso nel corso della giornata, con massime fino a 40 gradi sulla pianura padana, nelle zone interne della Sardegna e lungo il medio versante tirrenico. Ieri a Milano superati i 39 gradi, oggi i musei aperti gratuitamente a Rimini come rifugi climatici. Caldo torrido anche a Roma, dove aumentano le operazioni di lavaggio stradale in tutti i 15 municipi della capitale. Il 45% delle città europee ha superato nelle ultime ore i livelli massimi storici di stress termico. In Danimarca si è registrata la temperatura più alta di sempre. I 36,6 gradi a Odense fotografano un'Europa infuocata da ondate di calore. Anche Londra è nella morsa dell'AFA. Le immagini termiche di Greenpeace UK mostrano temperature

0: estreme. Marciapiedi e aree pubbliche raggiungono valori tra i 50 e i 60 gradi. Da domani è previsto un generale calo delle temperature, con temporali sparsi in Italia e in tutta Europa. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una notizia appena battuta dalle agenzie: due persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte scorsa all'interno di una discoteca nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi, portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la procura di Paola. Senza esito per ora le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la famiglia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. L'allarme è stato lanciato ieri dalla stessa ministra. Ed è in fuga l'uomo che ha ucciso tre membri della stessa famiglia a Roma, nel quartiere Casalotti. Sentiamo.
2: Le sue ricerche sono state estese anche fuori Roma, ma per ora non ci sono tracce di Shahadat Hossain. La polizia ha diffuso una foto del 43enne bengalese ritenuto il responsabile del triplice omicidio, il cui movente sarebbe passionale. Amico di famiglia delle vittime, l'uomo potrebbe aver reagito ad un rifiuto da parte della sua connazionale 38enne, dalla quale, secondo alcuni testimoni, era ossessionato. L'avrebbe uccisa con una mannaia assieme alla figlia di 8 anni. Poi avrebbe affrontato e ucciso anche il marito della donna, rientrato in casa con il figlio ventenne, l'unico sopravvissuto. Il giovane è riuscito a sfuggire al killer correndo in strada. Ricoverato in ospedale per le ferite riportate, è stato lui a raccontare agli investigatori quello che era successo. La strage ha lasciato sgomenti gli abitanti del quartiere dove la famiglia viveva e dove in molti conoscevano il padre Kamal, che da anni si manteneva aiutando i clienti di un supermercato a portare la spesa in auto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Proseguono le indagini per cercare di individuare l'aggressore della donna di 32 anni a cui venerdì un parcheggio vicino a Scorzè, in provincia di Venezia, è stato lanciato in volto una sostanza urticante, probabilmente dell'acido. La donna è ricoverata in terapia intensiva nel centro Grandi Ustionati di Padova. 40 migranti sono sbarcati durante la notte a Lampedusa a soccorrere il barcone salpato dalla Libia alla Guardia di Finanza. Nell'hotspot di Lampedusa ci sono così 334 ospiti. E ora la domenica dello sport tra calcio e motori, in diretta Dario Ricci.
3: Buongiorno, neanche il tempo di tirare le somme della conclusione della prima fase e ai mondiali è già il momento dei sedicesimi di finale. Si comincia questa sera appunto, ore 21 italiane, a Los Angeles la sfida tra il Sudafrica, sorpresa secondo nel primo raggruppamento vinto dal Messico, e il Canada a sua volta secondo nel secondo raggruppamento vinto dalla Svizzera. Calcio d'inizio alle 21 italiane, ma quel che è certo, la prima fase ha eletto il suo re Leo Messi, autore di ben 6 gol, manco a dirlo capocannoniere, ma è stata una prima fase all'insegna dei grandi campioni. Basti pensare alla Francia, grande favorita insieme all'Argentina, non a caso le due finaliste dell'ultima edizione, trascinata la Francia dai gol di Mbappé e Dembélé. Ma quella che ci aspetta è anche una grande domenica per i motori. Alle 14 lo ricordiamo, Gran Premio d'Olanda di MotoGP con l'Aprilia di Martin in pole position. Alle 15 in Austria Formula 1 con la Mercedes di Russell davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, e all'altra freccia d'argento del leader del mondiale Kimi Antonelli. Per il momento è tutto.
1: Grazie a Dario Ricci e grazie anche a tutti voi che siete stati all'ascolto. Anna Riva in regia, Valentina Furlanetto al microfono. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli.
11: Non ci si può rassegnare ad un Mediterraneo trasformato in un cimitero, non ci si può voltare dall'altra parte davanti al dramma di uomini, donne e bambini, i cosiddetti migranti, che lasciano la loro terra in cerca di una vita dignitosa. Papa Leone lo ha più volte ripetuto e lo rifarà con forza il 4 luglio sulle orme di Papa Francesco da Lampedusa. Monsignor Alessandro Damiano è l'arcivescovo di Agrigento.
12: Non tutti gli extracomunitari, o per usare un termine, non tutti i neri sono discriminati, no? Sono i poveri a essere discriminati, e che i ricchi che arrivano in aereo e che sono ben accolti, anzi. Ma non è il caso di Lampedusa, certamente questo. Queste donne con bambini, lo sappiamo, cioè piccoli, neonati o che sono nati durante la traversata, che sono nati addirittura sulle motovedette della Guardia Costiera. Una mamma non si avventura così per capriccio in viaggi del genere se non vivesse una condizione di disperazione.
11: Papa Leone, sulla scia del predecessore Francesco, torna a Lampedusa più volte, ha ripetuto: non ci si può voltare dall'altra parte di fronte al dramma dei migranti e non ci si può rassegnare ad un Mediterraneo diventato un cimitero.
12: Papa Leone, insomma, sta riprendendo quello, diciamo, iniziato proprio su Lampedusa da Papa Francesco, che lì ha fatto il suo primo viaggio apostolico e ha preparato, a me sembra di poter dire che Papa Leone ha preparato questo approdo a Lampedusa con i suoi discorsi, con i suoi interventi, e adesso proprio in questi ultimi viaggi, ecco, pensiamo il viaggio alle Canarie, no? Veramente sembra che abbia preparato questo ultimo approdo, richiamando anche Giovanni Paolo II. Io dico qua, per la Chiesa Agrigentina, quelle convertitevi di Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi, ai piedi del Tempio della Concordia, rivolgendosi agli uomini di mafia, quello riecheggia ancora qui nella memoria della Chiesa e della società agrigentina. Dico a voi, convertitevi. E Papa Leone, non penso che sia un caso che ai trafficanti di uomini e di donne abbia richiamato questo termine. Fermatevi e convertitevi, ha detto lì alle Canarie. Quindi c'è veramente un filo petrino, diciamo, no, degli ultimi pontefici su questa attenzione che sotto luci diverse magari, ma tiene veramente al centro la dignità di ogni uomo e di ogni donna. Anche qui ci sono due passaggi che legano Francesco e Leone, no? Dalla globalizzazione dell'indifferenza alla globalizzazione dell'impotenza, ma l'impotenza veramente, una società che si definisce civile non può rassegnarsi, perché sono anche questo essere civili naufraga nelle acque del Mediterraneo. Dobbiamo riaffermarlo sempre con forza per i credenti e perché viene dal Vangelo, senza sconti, ma per i non credenti, ma perché viene dalla sapienza umana questo riconoscersi dello stesso sangue, al di là dei colori e delle condizioni sociali. Ma in questo momento sembra che non sia così. Si parla di pace, ma in realtà si fanno affari sulla pelle dei più fragili, e nel cuore ovviamente si coltiva la guerra. Bisogna alzare la voce e tenere ed essere vigili, rimanere vigili su tutto questo.
11: Quali saranno le tappe fondamentali della giornata?
12: Leone andrà come primo passaggio, andrà al cimitero in forma pressoché privata, si fermerà a pregare per i morti. E questa sosta verrà fatta dove è inumato il piccolo Yusuf, che è diventato un segno, questo piccolino custodito, accolto al cimitero di Lampedusa. È un segno per chi non vuole dimenticare le migliaia di storie come la sua, della sua mamma, del suo papà, perché dietro ogni migrante c'è una storia, c'è una vita personale che non va mai detta. L'uomo, la donna, il giovane, il meno giovane, lo devi guardare negli occhi per capire cosa si porta dentro. Non è un migrante, è un uomo, è una donna, con una storia, con degli affetti, con delle gioie, con dei dolori, carne viva. È importante le tappe che fa. Cimitero per pregare per chi a Lampedusa, dove doveva trovare un nuovo trampolino, un trampolino per una vita nuova, ha trovato, diciamo, il trampolino per la vita eterna. Ecco, diciamo così, non usiamo il termine morte. Da lì la porta d'Europa, dove incontrerà una o due famiglie di migranti per celebrare la vita nuova. E poi alla celebrazione eucaristica, dove gli uni e gli altri, i morti e i vivi, sono uno nella carne e nel sangue di Cristo.

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna tra poco Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Tanti gli argomenti che affronteremo nel corso della nostra puntata. Parleremo delle nuove regole europee per la circolarità dell'auto, ma anche delle sfide produttive tra Italia e Spagna, del grido di allarme delle regioni automotive. Ci occuperemo di giovani e in particolare delle scelte dei giovani legate all'auto, questo grazie ad una ricerca di EY effettuata in Italia e in Europa. Ed infine, nello spazio dedicato alle case costruttrici, ci occuperemo di una piccolina che è diventata un mito. Parleremo della hashtag Tew di Smart, erede della For Tew, ritorna la piccola di casa Smart, e noi vi racconteremo tutti i particolari grazie all'intervista con Lucio Tropea, che è il CEO di Smart Italia. Tutto questo succederà tra pochissimo alle 13:30 qui su Radio 24, perciò restate con noi. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
2: Meccano Stampi, valore per le persone e il territorio. Di Giulia Bassi.

0: La storia che vi raccontiamo oggi inizia nel 1965 grazie allo spirito imprenditoriale di colui che ai tempi era un operaio specializzato, Ludovico Trevisson. È lui che decide di mettersi in proprio e fondare la Meccano Stampi, azienda del bellunese specializzata nella progettazione e costruzione di stampi in materiale plastico per diversi settori. Inizia così una storia imprenditoriale e familiare fatta di talento, innovazione e legame con il territorio. A guidarci in questo viaggio, che dura da oltre 50 anni, è Laura Trevisson, figlia proprio di Ludovico e oggi CEO di Meccano Stampi.
1: L'azienda è stata fondata da mio padre, Ludovico Trevisson, nel 1965. È la classica storia di un imprenditore che ha iniziato in uno scantinato, comunque qui a Limana, in provincia di Belluno. Quando ha fondato l'azienda si occupava solo di progettazione e costruzione stampi, dopodiché negli anni 80 si è evoluta e ha deciso anche di sviluppare la parte di stampaggio, perché ha visto in questo un vantaggio competitivo, dato dal fatto che riusciva a vedere concretamente il prodotto della sua progettazione e costruzione, quindi riusciva a raccogliere anche informazioni molto importanti per poi migliorare a monte tutta la fase progettuale di servizio al cliente.
0: Il primo cambiamento importante avviene dunque negli anni 80, quando Ludovico Trevisson introduce lo stampaggio oltre alla progettazione e costruzione stampi. Ma una vera e propria svolta è quella dell'inizio degli anni 2000, quando per far fronte alla competitività internazionale, la Meccano Stampi sceglie di rafforzare la presenza sul territorio e fidelizzare i clienti attraverso servizi sempre più specifici, come ci spiega ancora Laura Trevisson.
1: La competitività, diciamo, con la Cina, e noi al tempo potevamo decidere se fare un'operazione spezzatino, quindi iniziare a costruire degli stabilimenti anche in altre sedi o comunque seguire i trend, oppure cercare di rimanere radicati nel territorio. Mio padre ha sempre amato il suo paese, quindi ha sempre cercato di trovare una strategia per riuscire a mantenere qui le radici, quindi lì la situazione è stata quella di aumentare la supply chain, quindi aumentare il servizio che diamo al cliente, creando dei sottoassiemi, dando dei servizi anche di assiemaggio, di finitura, di tampografia. Quindi la cosa che ci ha aiutato a rimanere qui nel territorio è fare quello che gli altri non facevano e soprattutto fare le cose più complesse che magari non volevano essere fatte, ed è più o meno la strategia che stiamo comunque adottando anche oggi, perché il legame al territorio, insomma, fa parte anche di me.
0: Legame col territorio e assistenza specifica ai clienti con soluzioni su misura sono aspetti essenziali nel definire l'identità di Meccano Stampi, che oggi ha 4 stabilimenti, tutti nel bellunese, e 260 dipendenti. L'azienda opera in diversi settori, dall'elettromeccanico all'automotive, dall'elettronico all'elettrodomestico, come racconta attraverso esempi concreti ancora Laura Trevisson.
1: Oggi la Meccano Stampi si è evoluta ulteriormente, quindi oltre alla progettazione, costruzione stampi e stampaggio di tecnopolimeri, che sono articoli in plastica che servono vari settori, sono componentistiche, giusto per fare un esempio, la serratura di un'automobile, dei componenti che possono andare all'interno di una macchinetta del caffè, componenti per il movimento acqua, quindi diciamo che anche nella vita comune si possono trovare dei nostri particolari. Non sono degli articoli nostri, ma noi lavoriamo conto terzi, quindi per dei clienti di vari settori. Quindi noi partiamo dallo studio di fattibilità e andiamo a coprogettare insieme al cliente l'articolo che poi dovrà essere messo nel mercato.
0: Condizioni esterne come crisi finanziarie e internazionali, ma anche necessità di riorganizzazioni interne negli anni, creano delle difficoltà a Meccano Stampi, che però dimostra sempre di sapersi reinventare, di riuscire a far fronte agli aumenti dei prezzi così come dei cali di fatturato. Ma soprattutto l'azienda si dimostra abile ad aumentare la produzione proprio nel momento che per la maggior parte delle imprese ha coinciso con crisi e problemi profondi, il periodo del Covid.
1: Per parlare delle sfide esterne, sicuramente nel 2009 c'è stata la crisi del settore immobiliare americano, che ha portato un forte calo del fatturato, e quello che siamo riusciti a fare è riorganizzare principalmente le risorse interne, perché non è che avevamo tante

0: altre armi al tempo, se non anche dare una maggiore spinta commerciale con un direct marketing, perché siamo sempre stati molto fortunati, non abbiamo mai dovuto fare operazioni di marketing o commerciale perché andavamo per passaparola, però ovviamente quando il fatturato cala si cerca sempre di reinventarsi. Poi sicuramente c'è stata la crisi del 2018 e del 2019 con la crisi che c'è stata per il Dieselgate e tutto il settore automotive. Noi abbiamo servito molto questo tipo di settore, quindi nella sfortuna c'è stata la fortuna del Covid, che per esempio ha portato a maggiore produzione di tutta la componentistica degli elettrodomestici casa, perché col fatto che purtroppo ci siamo rinchiusi in casa, quel settore invece ha schizzato. Quindi un fattore competitivo che noi abbiamo è quello della diversificazione, perché cerchiamo di non avere mai più del 20-30% del fatturato proprio per questi motivi qui.
1: Nei 4 stabilimenti produttivi di Limana, con oltre 140 presse e 25.000 metri quadrati coperti, vengono realizzati oltre 40 milioni di fatturato, che vengono distribuiti in maniera pressoché identica tra mercato interno ed estero.
0: Il mercato estero ad oggi rappresenta quasi un 50%, è aumentato molto negli anni. La nostra però è un'internazionalizzazione commerciale e non diciamo di prodotto o di luogo, perché abbiamo rapporti con delle filiere italiane che però hanno anche delle sedi all'estero, e dal 2018 ad oggi per esempio è raddoppiato, quindi siamo comunque internazionali ma ben radicati qui a Belluno.
1: Laura Trevisan, che la sua avventura con Meccano Stampil è iniziata nel 2006, rappresenta la seconda generazione, che lei interpreta a modo suo, con la precisa volontà di creare valore, dare una sua identità, ma al tempo stesso esaltare tutto quello che il padre Ludovico ha saputo costruire.
0: Il valore aggiunto che il passaggio generazionale ha garantito l'azienda è il fatto che io comunque sto continuando a dare valore al territorio e anche alle persone che ci lavorano. Quindi per me questo è il valore maggiore, riuscire a dare continuità anche alle generazioni che poi verranno oltre la sottoscritta, perché per me mantenere qui il valore, dare un'opportunità anche ai giovani di avere un lavoro interessante, non dover per forza scappare, anche perché dico, lavorare qui con questi monti, con questi paesaggi, per me è la cosa più bella del mondo, non lavorerei in nessun altro posto.
1: La visione strategica che la seconda generazione rappresentata da Laura Trevisan vuole garantire guarda soprattutto a welfare e valorizzazione del capitale umano, ma anche alla sostenibilità, che per un'azienda energivora significa investire e fare delle scelte ben precise.
0: Mio padre ha portato l'azienda da, come dire, padronale a manageriale, e per me lo step successivo è quello di portarla da manageriale a un'azienda fatta di leader, comunque che riescono ad avere anche visione, che riescano a compartecipare e collaborare anche alla definizione della strategia. Quindi per me questa è responsabilità sociale. E per quanto riguarda la parte di sostenibilità, abbiamo fatto molti investimenti per riuscire a ridurre anche il nostro impatto, perché comunque c'è da dire che Meccano Stampi è energivora, perché consuma sicuramente molta energia, ma tra l'investimento in pannelli fotovoltaici, sicuramente presse elettriche invece che idrauliche, oppure creare dei cappotti nei gruppi di iniezione per fare in modo che non si disperda il calore, quindi tutta una serie di attività per riuscire a ridurre il nostro impatto, noi le stiamo facendo, e vedo che comunque anche tutti i collaboratori sono particolarmente partecipi e propositivi in questo.
1: Meccano Stampi dunque significa innovazione, e per guardare al futuro l'azienda si appoggia alle sue salde radici, date dalla familiarità e dal legame col territorio, caratteristiche mantenute in mezzo secolo di storia come tratti distintivi, caratteristiche che hanno spinto Laura Trevisan non solo a sentire l'azienda come una famiglia a tutti gli effetti, ma a impostare le sue scelte proprio in modo da farsi portatrice dei valori e del lavoro del padre Ludovico.
0: Quando ero piccolina avevo delle idee un po' diverse, perché comunque mi piaceva molto la parte di psicologia e sociologia. Diciamo che questa è una cosa che si è sviluppata un pochino nel tempo, ma più che altro nel momento

0: momento in cui mio padre, non avendo né la sottoscritta né mio fratello a lavoro, ha avuto l'opportunità di vendere l'azienda e ci aveva chiesto cosa fare. A me è venuto da piangere, perché io sono veramente molto legata a questa azienda, cioè per me è casa. So che generalmente si dice che bisognerebbe un po' dividere le cose, però io credo che sia proprio questo amore per l'azienda, per le persone anche che ci lavorano, perché io ho anche dei ricordi da bambina, quando andavo in sala riunione a fare i compiti, oppure il responsabile di logistica che mi dava i pallet per fare la casetta nel giardino insieme a mio fratello, e quindi il tutto è stata una questione proprio di cuore. Poi dopo ho iniziato il mio percorso con la classica gavetta, centralino, amministrazione, sicurezza, risorse umane, eccetera. Infatti dico adesso come amministratore delegato sono al mio 7° apprendistato in azienda.
1: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Aumenta l'instabilità associata ad alcuni temporali che interesseranno i settori alpini più settentrionali. Sarà soleggiato e molto caldo con afa sul resto delle regioni. Domani temporali più presenti su Alpi, Prealpi, Appennini e in serata anche sulla pianura padana occidentale. Caldo intenso a 40 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.

0: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo De Donato.
1: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale. In apertura alcune news sul settore. Partiamo da Strasburgo, dove il Parlamento europeo ha dato il via libera alle nuove norme sulla circolarità dei veicoli. L'obiettivo è progettare nuovi modelli che si

0: sono più facili da smontare e riciclare una volta giunti a fine vita. Entro 6 anni le plastiche utilizzate dovranno contenere almeno il 15% di materiale riciclato, una quota destinata a salire nel tempo. Si tratta di una sfida importante per un settore che solo nel 2023 ha visto produrre nell'Unione Europea quasi 15 milioni di veicoli. Di questi ne sono stati immatricolati oltre 12 milioni, mentre ogni anno sono quasi 6 milioni i mezzi che raggiungono il termine del loro ciclo vita sulle strade europee. La normativa introduce anche il principio della responsabilità estesa, obbligando i produttori a coprire i costi di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso in tutta l'Unione Europea. E continuiamo ad occuparci di regole europee con le reazioni dell'industria al cosiddetto Made in Europe, reazioni che arrivano anche da Antonio Filosa, CEO di Stellantis, che in una recente audizione parlamentare ha definito il Made in Europe un'opportunità strategica essenziale per proteggere l'occupazione. Filosa ha però anche richiamato i vertici europei ad un maggiore realismo sulle scadenze. In particolare, Stellantis ritiene che l'obbligo di utilizzare celle per batteria prodotte interamente nell'Unione sia un obiettivo fattibile solo dopo il 2030. Secondo Filosa, l'attuazione di queste politiche deve fondarsi su criteri di premialità anziché su nuovi oneri che potrebbero appesantire ulteriormente il comparto. Il tema della competitività apre però un confronto serrato con la Spagna, che sta consolidando il suo ruolo di secondo produttore europeo. I dati del 2025 evidenziano un divario netto. Madrid ha realizzato circa il 13% dei veicoli europei, mentre la quota italiana è rimasta quasi al 2%. In termini di volumi, le fabbriche spagnole hanno prodotto quasi 2 milioni di autoveicoli, superando di gran lunga le unità assemblate nel nostro paese. Se la Spagna attrae massicci investimenti come la Gigafactory di Saragozza da oltre 4 miliardi di euro, l'Italia punta sulla qualità della componentistica e sulla ricerca di nuove partnership per rilanciare siti storici come Pomigliano e Cassino, dove si ipotizzano collaborazioni con gruppi internazionali per la produzione di auto elettriche e il rilancio di Maserati. Questa complessa transizione alimenta il dibattito politico guidato dall'ARA, l'Automotive Regions Alliance, l'alleanza delle regioni dell'automotive. Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico della Lombardia e presidente dell'alleanza, ha espresso forte preoccupazione per la tenuta economica e sociale del tessuto industriale. Nel dettaglio, Guidesi ha definito tardive le preoccupazioni recentemente manifestate da alcuni grandi costruttori tedeschi, ricordando come le regioni produttrici si oppongano da anni all'attuale impostazione europea. L'appello è alla coesione. Istituzioni e industria devono fare squadra per evitare che le attuali normative si traducano in un vantaggio competitivo per i gruppi asiatici, mettendo a rischio la sopravvivenza delle piccole e medie imprese della filiera europea. E cambiamo argomento, ma in realtà continuiamo come sempre ad occuparci di mobilità, perché in un mondo dove l'intelligenza artificiale generativa e soprattutto i dati diventano il nuovo linguaggio della mobilità, l'auto resta comunque un pilastro centrale per le nuove generazioni che cercano servizi sempre più connessi. E ne parliamo oggi in compagnia di Giovanni Passalacqua, responsabile automotive per il consulting di EY Italia. Buongiorno e grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, come sta evolvendo questo rapporto tra le nuove generazioni con l'auto privata? Molto spesso raccontiamo nelle nostre trasmissioni di come le nuove generazioni preferiscano il possesso alla proprietà dell'auto, ma quali servizi digitali e soprattutto quali altri aspetti dell'auto considerano prioritari?
1: Io partirei intanto da un dato. Una delle nostre ultime ricerche ci dice che più dell'80% dei rispondenti nella fascia delle nuove generazioni, per come le definiamo, utilizzano tuttora ancora un'auto privata. Questo vuol dire che non c'è un distacco da questa, ma più una reinterpretazione nell'ottica di una mobilità, diciamo, estesa. Infatti si vanno sempre più affermando la micromobilità, gli shared services e quant'altro. Cos'è che chiede quindi la nuova generazione in più rispetto al passato? Chiede di passare da una logica di utilizzo di un prodotto ad un'esperienza di mobilità che deve avere certe caratteristiche e deve essere anche caratterizzata rispetto a quello che chiede. chiede cosa? Sicurezza sicuramente, sicuramente comfort nel trasporto e anche livelli di intrattenimento da un punto all'altro, quindi quello che gli è più congeniale nello spostamento definito. Certo. Quindi è un nuovo modello di approcciarsi alla mobilità stessa.
0: Quindi una mobilità sempre più personalizzata in questo caso, ecco, e a questo proposito come l'analisi dei dati, dei miliardi di dati che vengono generati dalle auto e soprattutto l'intelligenza artificiale generativa contribuiranno allo sviluppo di questi servizi?
1: Allora, considerando la mole di dati che abbiamo a disposizione, noi oggi vediamo solo la punta dell'iceberg e riusciamo ad utilizzare solo una parte di questi. Se i dati sono le parole, diciamo, che noi possiamo utilizzare per scrivere un nuovo modello di mobilità, l'AI la possiamo definire come la grammatica, cioè quello che permette di mettere insieme queste informazioni e questi dati in modo da restituire un bisogno all'utilizzatore. Quindi tutti quei servizi che oggi noi abbiamo in maniera frammentata tra diversi operatori della mobilità andranno a convergere in un'esperienza unica, rispondendo a che cosa? A quei bisogni di cui parlavamo poc'anzi, quindi il bisogno di comfort, di intrattenimento, e questo chiaramente allarga il panel dei player della mobilità, andando anche oltre, andando verso i player assicurativi, energetici. Quindi il contesto in cui andiamo a lavorare è ben più ampio rispetto al passato.
0: Certo, fra un po' le chiederò anche come cambiano le strategie a questo punto delle case costruttrici rispetto a questi nuovi modelli, ma io rimarrei ancora sul tema del dato, che è un tema secondo me centrale, e non a caso in Europa il dibattito sulla gestione dei dati è molto acceso. Cosa convince le persone a condividere i propri dati? Quali vantaggi concreti si aspettano di ricevere in cambio?
1: Aggiungo un ulteriore dato. Allora, da una nostra recente survey, oltre il 70% dei rispondenti si dice disponibile a condividere i dati. Si dice disponibile a condividere i dati a fronte di alcuni benefici che riguardano i servizi generati. Quindi ti do il dato perché ho una mobilità personalizzata, per comodità, per automazione, per un'esperienza migliorato. Cosa chiedono a fronte di una concessione del dato? Chiedono fondamentalmente di avere una trasparenza nella gestione e anche, diciamo, una sicurezza nella condivisione. Quindi, diciamo, quello che temono è un utilizzo improprio dei dati, ma a fronte di un ritorno esperienziale sono disponibili a cederlo.
0: Chiudiamo parlando di case costruttrici, perché le case costruttrici devono abbandonare la produzione, come dire, del pezzo di ferro per buttarsi in un nuovo mondo che è quello della mobilità. Come lo stanno facendo?
1: Allora, se noi vediamo il veicolo come la piattaforma su cui vengono create questa mole di dati, informazioni ed esperienze, comunque il veicolo rimane centrale. Le case costruttrici devono, da un lato, sviluppare servizi che permettono di differenziarsi sul mercato, dall'altro creare partnership ed allargare le collaborazioni per aggiungere sempre nuovi servizi a valore aggiunto, diventando quindi un ecosistema aperto alle nuove evoluzioni del mercato, quindi verso player assicurativi, verso player energetici, e questo sarà chiave nella strategia di approccio al cliente che chiede sempre più un'esperienza rispetto al passato.
0: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di queste tematiche. Termina qui questa prima parte di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Giovanni Passalacqua, responsabile automotive per il consulting di AI Italia. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Shift, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Ci occuperemo in particolare di Smart, questo perché qualche settimana fa a Roma, dopo il primo lancio a Pechino al Salone dell'Auto, è arrivata la nuova Smart #2, l'erede della Fortwo. Ve la racconteremo in compagnia di Lucio Tropea, CEO di Smart Italia. Restate con noi.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di

0: Confindustria, sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati in apertura all'autostrada del Brennero. Si procede incolonnati per 8 km a causa di un incidente tra Alavio e Rovereto Sud in direzione del confine di Stato. 6 km di coda per il traffico congestionato sono segnalati sulla A23 Udine-Tarvisio in direzione del confine di Stato tra Pontebba e Ogovizza. Code si registrano anche sulla A4 Torino-Trieste verso Torino, tra Peschiera e Sirmione, per il traffico intenso. Per la dispersione di carico sulla carreggiata sono segnalati rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montelupo-Fiorentino e Ginestra-Fiorentina, verso Firenze. Traffico intenso sulla 14 Adriatica, in direzione della 1, tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro, code a tratti, code tra Borgo-Panigale e la 1. Per finire, sulla 15 Parma-La Spezia, vi segnalo un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli, a causa di lavori verso La Spezia. È tutto, a più tardi.
1: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo De Donato.
3: Seconda parte di Shift, il futuro della mobilità. Ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo ad un modello che rappresenta un po' un'icona delle città. Parliamo infatti della Smart. Tutti conoscono molto bene la Fortiu, la piccolina di casa Smart. Smart poi ha avuto un'evoluzione nel corso degli anni che l'ha portata a creare anche dei modelli di dimensioni maggiori, ma adesso sta tornando. Si chiamerà Hashtag Tu, proprio in nome e al ricordo della famosa Fortiu. È stata lanciata a Pechino nel corso del Salone dell'Automobile, ma è arrivata anche a Roma qualche settimana fa per una presentazione internazionale. È stata l'occasione questa per incontrare il CEO di Smart Italia, Lucio Tropea, con cui abbiamo parlato appunto dell'evoluzione di questo modello. Ascoltiamo l'intervista.
4: È l'erede di tutta la storia della cultura di Smart Fortiu, è la nuova piccolina di casa, fin dall'inizio prevista nei piani, tant'è che avevamo messo da parte il 2 nella nomenclatura delle hashtag per la piccolina, era la maglietta ritirata, il numero intoccabile. L'abbiamo vista nelle sue sembianze semidefinitive, quindi la show car che abbiamo visto anche a Pechino, e poi abbiamo dato un'occhiata agli interni, poi, con qualche novità, diciamo, che compare dal punto di vista del design.
3: Una macchina che ricorda, e non poteva essere altrimenti, molto da vicino l'ultima Fortiu prodotta, la versione elettrica, perché quella endotermica è uscita di produzione già da qualche tempo. Che differenza c'è rispetto a quell'auto?
4: Allora, c'è una differenza tecnica importante che testimonia il fatto che siamo passati oltre 10 anni ormai dalla generazione precedente. Si è fatta un po' attendere, ma finalmente siamo arrivati a un pacchetto, diciamo, di assoluto interesse che rende la Hashtag 2 la city car dal punto di vista anche delle dotazioni, dal punto di vista della capacità della batteria, dell'autonomia, assolutamente moderna e contemporanea per il prossimo ciclo vita. Voi, diciamo, ricorderete dai vari smartisti a nostri affezionati clienti, ricorderete che abbiamo avuto un paio di generazioni un po' rigide sospensioni, tanto per partire dalla cosa più evidente. Questa nuova generazione si presenta su un pianale nuovo, dedicato, che ridefinisce quello che è l'assetto di un segmento A, una sospensione posteriore addirittura con un multilink che consentirà di avere massimo comfort ma al contempo sicurezza e tenuta di strada. Per quanto riguarda il comparto powertrain, troveremo una batteria di dimensione doppia rispetto alla precedente, che si trascinerà quindi con sé un'autonomia di utilizzo omologata superiore al doppio di quella che è la ultima generazione di Smart Fortiu. E con questa nuova dimensione di batteria ereditiamo anche, sempre dal gruppo Giri, la capacità di ricaricare non più solo in alternata come prima, in corrente alternata, ma anche in corrente continua, e che ne fa sostanzialmente una sorta di coltellino svizzero multitool perfetto per la vita cittadina. Manteniamo sempre una dimensione molto compatta di 21,69 m, basta, direi che diciamo questi sono gli elementi fondamentali. Beh, anche il raggio di sterzata, che è un altro degli ingredienti essenziali.
5: Beh, che è un ingrediente storico.
4: Sotto 7 metri, esatto.
5: La Fortiu girava, anzi
4: su
5: gira,
4: se
5: su se stessa sostanzialmente. Ecco, Roma è la capitale, credo, mondiale della Smart, credo che ne circolino 120.000
4: sì.
5: Ancora oggi delle Fortiu.

0: quindi non parliamo delle for-for, che è stato un fenomeno probabilmente molto più limitato. Che attese avete rispetto all'uscita di quest'auto? E poi ovviamente ti chiederò quando la vedremo in Italia.
1: Allora, questa è una macchina che è stata pensata principalmente per l'Europa, che sarà il primo mercato di destinazione dei volumi di Hashtag 2, e all'interno dell'Europa specificamente per due mercati che saranno fondamentali per questo nuovo modello, in particolare l'Italia e la Germania. Germania per dimensioni del mercato stesso, dell'elettrico e del mercato in generale, e l'Italia per la dimensione circolante di Hashtag 2. Tempo un anno da adesso più o meno avremo le prime consegne sul territorio, quindi parliamo di prima dell'estate dell'anno prossimo, fine del primo semestre dell'anno prossimo, 2027.
0: Cominceremo a vederle sulle strade
1: ai clienti, sì.
0: Si sa già qualcosa sul prezzo d'attacco?
1: No, allora non è ancora definito perché manca un anno alla commercializzazione, però al Salone di Parigi avremo la versione definitiva della macchina con le varie configurazioni, quindi con le lines, così dette, quindi con le versioni, e lì avremo anche il listino prezzo della versione di entrata e della versione core di gamma, che è la premium. Quindi da Parigi in poi, parliamo di fine settembre, quindi avremo i listini delle autovetture già definiti e sarà possibile ordinarla.
0: Hai citato Parigi perché, come dicevi giustamente tu, quest'auto sarà presentata al Salone dell'Auto di Parigi subito dopo l'estate, quindi il mese di settembre. Anche Parigi è una scelta, come dire, storica e anche nostalgica rispetto alla Smart.
1: Parigi è un tributo alla storia di Smart. La prima generazione, la 450, fece la sua comparsa nel mercato dell'auto proprio nella città di Parigi. È una città anch'essa molto affezionata, quindi il mercato francese poi sarà all'interno delle geometrie, diciamo, di Smart in Europa, il terzo mercato nei piani, e quindi un tributo a una città bellissima che ha visto i natali di Smart.
0: Abbandoniamo per un attimo il discorso Hashtag 2, perché abbiamo imparato a conoscere in questi anni Smart anche per altri modelli che si sono affacciati sul mercato italiano, la 1, la 3, la 5, ultimamente tutti i modelli full electric. Come sta andando il mercato italiano per Smart in questo primo semestre ormai quasi concluso del 2026?
1: Noi stiamo percorrendo il piano che avevamo previsto, è un piano molto modesto in termini di volume, quindi non c'è una particolare pressione dal punto di vista del volume. Si prende atto del fatto che il mercato italiano nella dimensione del full electric rimane un mercato, l'ultimo dei grandi mercati europei, quindi all'interno dei top 5 di fatto è l'ultimo mercato per quota. E stanno lavorando bene, in particolare l'Hashtag 5, che per noi è una prima assoluta, sono 4,70 m di un SUV assolutamente ben dotato e che sta riscontrando anche in territori a noi sconosciuti nelle flotte aziendali, per esempio. Quindi si riconosce la bontà di un prodotto che ha una piattaforma 800 volt, un rapporto qualità prezzo e contenuti assolutamente interessante, e grazie anche alla tenuta del valore residuo che abbiamo su queste vetture, perché non forzando la mano sui volumi e sugli sconti, di fatto il mercato dell'usato rispecchia in modo naturale quello che è come del nuovo, di fatto anche come tenuta del valore nel tempo. Quindi la 5 ci ha aperto a questo mondo delle flotte, dove di fatto con un segmento da 4,70 m riusciamo a essere la prima macchina per gli user chooser.
0: Tu hai parlato delle flotte e non a caso, perché in questo momento le flotte rappresentano un traino importante per il mercato delle auto elettriche, un mercato che ha vissuto in questi ultimi mesi delle punte di crescita molto interessanti, ma comunque legate ancora agli ordini che derivavano dagli incentivi di fine 2025. Alla luce di ciò ti chiedo quali sono le prospettive per le full electric in Italia da qui a fine anno e nei prossimi anni.
1: Allora, al netto di quello che è il fenomeno che citavi, cioè delle immatricolazioni delle vetture ordinate ai tempi degli ecoincentivi, che peraltro confermano il fatto che se questo mercato viene gestito un po' come gli altri mercati europei, con una struttura di incentivi che rende questo prodotto appetibile, non c'è una contrarietà a un full elettrico nel mercato italiano. C'è un tema di segmenti dove questo mercato è storicamente concentrato su segmenti più piccoli, e c'è un tema chiaramente di punto prezzo, dove la disponibilità della spesa per le vetture italiane è chiaramente più bassa rispetto al mercato tedesco. Detto ciò, quindi depurando da questo, c'è comunque una crescita organica, quindi siamo saliti dal 4 verso il 5, arriveremo verso il 6, siamo ben distanti dalla doppia cifra o dall'oltre 20% degli altri mercati grandi europei, ma di fatto paghiamo una sorta di, diciamo, singhiozzo nelle logiche con cui sono state incentivate per un giorno, poi tolti gli incentivi, i fondi esauriti, quindi c'è un po' di tira e molla che di fatto non ha agevolato la crescita organica, però mi sembrava ormai consolidato il fatto che l'elettrica faccia parte ormai del panorama del immatricolato italiano. Sulle flotte è tutt'altro discorso, lì c'è stato un click importante con la fiscalità, dove oggi si possono guidare vetture di segmenti alti con una fiscalità assolutamente vantaggiosa. Poi si cumula anche il fatto che il fringe è calcolato sulla potenza, la potenza sulle elettriche sappiamo che è sulla potenza di 30 minuti, quindi il campo P2 è del libretto è molto più piccolo rispetto ai kilowatt che si pagano sugli equivalenti vetture a combustione, e quindi le car policy stanno cominciando a inserire vetture full elettriche, e gli utilizzatori, quando hanno possibilità chiaramente in azienda o di ricaricare vetture con gli 800 volt ad alta potenza sulle autostrade, stanno cominciando a shiftare verso il full electric.
0: Una volta il mercato dell'usato, un po' il banco di prova dell'auto, si acquistava un'auto usata con un'alimentazione a gasolio, piuttosto a gasolio, a benzina o i nuovi ibridi solo per testare il prodotto. Adesso possiamo dire che le flotte rappresentano questo, anche per la generazione di prodotti usati.
1: Beh, diciamo, la mossa di una fiscalità che indirizza le flotte degli user choose ad andare verso un full electric è doppiamente intelligente, sia perché ti concentri su flotte che comunque percorrono molti chilometri, quindi il beneficio sia economico che in termini di emissioni è immediato, ma anche generi poi un parco di usato fresco che è ideale perché è riposizionato e garantito, e quindi costituisce un'offerta di usato assolutamente strutturato. Quindi sì, in realtà è stata fatta una mossa assolutamente intelligente che da un punto di vista dei conti dello Stato è relativamente economica, ma che mette in moto di fatto un circolo virtuoso che poi è l'inizio sempre delle grandi transizioni.
0: Il tema del caro carburante ovviamente è un tema che sta segnando tutto il mondo dell'automotive, e quando si parla di auto elettriche, full elettriche, il tema non è tanto il caro carburante ma il caro energia. Noi sappiamo che abbiamo in Italia uno dei costi dell'energia tra i più alti d'Europa, e molti hanno già fatto dei conti per capire il break even tra un'auto elettrica e un'auto endotermica, dove si posizionerebbe su questo costo di energia, e parliamo di poche decine di centesimi di euro per kilowattora. Come affrontare questa situazione?
1: Allora, il caso più critico è chi utilizza molto l'autovettura sulle lunghe percorrenze, cosa che oggi è resa possibile dalle nuove architetture 800 volt e le ricariche rapide. Per rispondere a questo evidente, diciamo, dubbio sul fatto che le vetture full elettriche possa essere conveniente o no, una delle cose più semplici che abbiamo fatto ai nostri clienti, abbiamo offerto un voucher di ricarica per un valore equivalente di 1200 euro, una campagna che si chiama Caro Carburante Non Sono Affari Tuoi, e quindi sulla gamma in pronta consegna, per chi vuole saltare su una vettura full elettrica, di fatto consegniamo un voucher di ricarica che poi si utilizza con un'app molto semplice e interoperabile su tutta la rete italiana, e a questo punto rispondiamo dove più o meno tra 6 e 12 mesi la percorrenza è coperta da Smart. Macchina nuova, offriamo da bere.
0: Bene, termina qui anche questa seconda parte di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Lucio Tropea, CEO di Smart Italia. L'appuntamento con Shift torna come al solito domenica alle 13.30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20.55. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
4: Suonano il campanello, io vado.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Dal prossimo anno il produttore svedese di auto elettriche Polestar, di proprietà del colosso automobilistico cinese Geely o Geely, non potrà più vendere le proprie auto negli Stati Uniti perché le autorità americane non le hanno concesso l'autorizzazione richiesta da una normativa chiamata Connected Vehicle Rule, che vieta la vendita di prodotti connessi ad internet che siano progettati da entità cinesi o russe o aziende collegate, indipendentemente da dove vengono prodotte. E Polestar, tra l'altro, produce anche negli Stati Uniti. Dicevo prodotti connessi ad internet, in realtà automobili connesse ad internet. Basta un legame forte con la Cina per creare un rischio alla sicurezza nazionale, perché i veicoli e le aziende che li producono potrebbero essere obbligate a condividere dati o consentire accesso remoto ai veicoli che circolano negli Stati Uniti. Il tema riguarda o potrebbe riguardare addirittura anche produttori europei che usano componenti cinesi nei loro sistemi di connettività. Alcuni produttori che costruiscono automobili nell'Unione Europea ma esportano negli Stati Uniti stanno infatti rivalutando fornitori e architetture software. Invece una notizia che ricade nell'ambito delle politiche americane per mantenere la leadership dei modelli di intelligenza artificiale e non dare ai propri rivali accesso alla tecnologia di frontiera, comunque siamo sempre nell'ambito della cosiddetta sicurezza nazionale. Allora, OpenAI ha annunciato di aver rilasciato 3 nuovi modelli della famiglia GPT 5.6, ma di limitare il rilascio ad un piccolo gruppo di partner fidati su richiesta del governo degli Stati Uniti. E questi partner fidati sono conosciuti e addirittura, c'è chi dice, indicati dal governo americano. E questo accade dopo il blocco dei 2 recenti modelli di Anthropic, lo ricorderete, ne abbiamo parlato la settimana scorsa. OpenAI ha dichiarato di non essere d'accordo con questa scelta perché questo intervento del governo impedisce agli utenti, agli sviluppatori, alle imprese, agli esperti di sicurezza informatica di accedere agli strumenti migliori. Ma c'è un forte dibattito nel settore perché alcuni vedono questo intervento del governo come un po' troppo ingombrante. Addirittura c'è chi ipotizza problemi nello sviluppo dei futuri modelli di intelligenza artificiale a cascata poi allo sviluppo dell'intero comparto dell'intelligenza artificiale generativa. Insomma, effettivamente il tema è tutt'altro che irrilevante per il settore, che vede di cattivo occhio l'intervento del governo così pesante. Adesso altre notizie in breve selezionate durante la settimana.
0: Digital News.
1: Allora, sappiamo tutti che ogni giorno migliaia di aziende vengono colpite da attacchi informatici, in molti casi ransomware, per bloccare i sistemi e richiedere un riscatto che non dovrebbe essere pagato, ma sappiamo che a volte lo si fa. In altri casi, soprattutto quando viene attaccata un'azienda che ha migliaia di utenti con migliaia di account, l'obiettivo è rubare dati personali per raccogliere informazioni vere e confezionare email di phishing credibili e personalizzate. In questi giorni Trenitalia ha scritto ad una parte dei propri clienti informandoli di un accesso non autorizzato ad una serie di dati personali collegati ai biglietti acquistati via app o via web, ad esempio nome, cognome, data di nascita, email, telefono, la destinazione e l'ora del viaggio. Ma, spiega la società, non risultano compromessi i dati di pagamento, le credenziali di accesso dell'account, le informazioni delle carte di credito. Non che la cosa sia meno grave,

0: sicuramente sono un'indicazione utile. L'attacco informatico risale, pensate, a ottobre scorso e non sappiamo né il numero dei clienti coinvolti né l'identità dei criminali che sono responsabili di questo attacco né quanto tempo abbia impiegato Trenitalia ad accorgersene. L'azienda ha spiegato di essersi attivata appena ha scoperto questo attacco e di essersi presa il tempo necessario per effettuare le verifiche tecniche del caso, perché ovviamente bisogna essere sicuri di quello che accade. Sono state ovviamente informate le autorità del caso. Dopo averlo annunciato, Apple ha cominciato ad applicare un aumento dei prezzi per MacBook e iPad. Per il momento gli iPhone non sono coinvolti, gli aumenti vanno tra il 15 e il 25% e la causa è sempre la stessa, l'aumento del costo delle componenti, soprattutto delle memorie. Costi delle memorie che hanno spinto i conti della sudcoreana SK Hynix al punto che in borsa ha superato Samsung, diventando la società con la maggiore capitalizzazione in Corea del Sud e la numero uno al mondo fra i produttori di memorie. SK Hynix è il fornitore dominante di chip di memoria ad alta larghezza di banda utilizzati nei sistemi di intelligenza artificiale. La stessa dinamica è stata presentata da Micron, l'americana, in questo caso appunto un produttore di memoria americano, che ha visto esplodere i propri conti e ha annunciato 16 accordi di fornitura con alcune aziende fino al 2030 con impegno di acquisto pluriennale a prezzi che secondo Micron garantiscono margini lordi molto elevati. Quindi c'è ancora chi continua a rastrellare sul mercato memorie come non ci fosse un domani. E in questo caso sono piuttosto sicuri di quello che avverrà. E cioè loro dicono: ti garantisco nei prossimi 4 anni un prezzo che concordiamo comunque vada il mercato. Allora, confermando una tendenza che abbiamo più volte sottolineato, cioè che tutti i grandi cloud provider e ora anche le società che erogano servizi di intelligenza artificiale si stanno facendo in casa i propri chip, OpenAI ha presentato il primo processore progettato internamente in collaborazione con Broadcom. Il chip si chiama, spesso vengono scelti dei nomi così di fantasia, in questo caso si chiama Jalapeño, cioè peperoncino in spagnolo, è prodotto da TSMC a Taiwan ed è stato progettato in 9 mesi, un tempo abbastanza ridotto perché gli ingegneri di OpenAI sono stati aiutati dalla stessa intelligenza artificiale di ChatGPT. Entrerà, allora ce ne sono già alcuni in funzione presso i centri di ricerca, entrerà in funzione proprio nei data center di OpenAI verso la fine dell'anno o un po' dopo. Dunque, Qualcomm spenderà 4 miliardi di dollari per acquistare una startup chiamata Modular, che sviluppa un software in grado di eseguire modelli di intelligenza artificiale su diversi chip senza dover scrivere codice specifico per ciascun processore, che è uno dei vantaggi competitivi di Nvidia. Cioè migliaia di sviluppatori software in tutto il mondo conoscono CUDA, che è la piattaforma software che ottimizza le applicazioni che girano su chip Nvidia, e quindi è per quello che è così diffuso, cioè non solo per quello, anche perché i processori sono effettivamente molto potenti, molto, molto buoni, però questa diffusione, questa conoscenza diffusa del software che ottimizza le applicazioni che girano sui chip Nvidia fa sì che appunto questa sia la scelta. Qualcomm ha visto un'opportunità in questa startup che sviluppa invece un software, chiamiamolo un convertitore universale, e quindi a quel punto uno potrebbe scegliere il chip che desidera, quello che gli sembra migliore, magari anche meno costoso, e questo è un aspetto del mercato molto interessante. Il governo australiano, il primo ad adottare una legge che vieta l'uso dei social media ai minori di 16 anni, si sta rendendo conto che le regole sono troppo deboli e da un lato dice di volerle irrobustire, ma non ha spiegato ancora come, dall'altro ha annunciato un'azione legale contro le piattaforme alla luce delle prove sempre più numerose che dimostrano come il divieto abbia avuto un impatto minimo sull'utilizzo da parte degli adolescenti e questo sia dovuto alla negligenza dei gestori dei social network. Ho letto però che se vanno in causa, vincono la causa, la multa potrebbe essere di 30 milioni di dollari. Ma di cosa stiamo parlando? Devono dare 1 miliardo di multa, mica un 30 milioni. Perché sempre la solita logica, dicono vabbè, paghiamo 30 milioni e continuiamo a fare il nostro business. Però devo dire che mi pare che il governo australiano abbia un po' dormito, perché mi sembrano regole effettivamente poco efficaci e in effetti non sta funzionando molto. Allora, secondo uno studio del portale svizzero di annunci di lavoro jobs.ch, in Svizzera vengono pubblicati meno annunci di lavori per posizioni junior rispetto a prima del 2023, cioè prima dell'avvento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa. La percentuale di posizioni di entrata pubblicate nel 2025 era inferiore del 32% rispetto alla media registrata tra il 2019 e il 2022. Lo studio, che ha analizzato oltre 7,3 milioni di annunci di lavoro, ha evidenziato che i settori del marketing, dell'amministrazione, della finanza e dell'IT sono stati più colpiti dall'adozione dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, le competenze di intelligenza artificiale sono state sempre più ricercate in posizioni al di fuori del settore IT e le offerte per posizioni senior sono aumentate del 26% nei ruoli legati all'intelligenza artificiale, sempre nel periodo che abbiamo citato. La domanda di posizioni junior al di fuori dei settori dove si usa intelligenza artificiale rimane invece forte, in particolare nei settori sanitario, edile e artigianale, dove la carenza di manodopera è forte. Ovviamente dovremo aspettare qualche anno, altre ricerche per valutare se questi trend sono comuni in tutto il mondo o comunque in tutto il mondo dove viene applicata intelligenza artificiale, comunque sono sicuramente un'indicazione interessante. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Paglierini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Questa è la puntata del 28 giugno. Allora, cominciamo mettendoci gli occhiali. Sono stati lanciati in settimana i Meta Glasses, i nuovi occhiali smart progettati da Meta e prodotti da EssilorLuxottica. Allora, ne approfittiamo non tanto per questo annuncio, che è uno dei tanti annunci di prodotti di elettronica di consumo, pur interessante, ma ne approfittiamo per fare il punto su questo mercato. Paolo Centofanti, esperto di tecnologia dalla redazione di dday.it. Ciao Paolo, bentornato a 2024.
1: Ciao Enrico, saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ricordiamo che Meta è una delle aziende che più crede in questo settore, perché assieme a EssilorLuxottica aveva già lanciato i Ray-Ban Meta, gli Oakley, quindi insomma siamo in un trend che viene di fatto confermato. Però che cosa sono questi Meta Glasses?
1: Ma semplicemente sono un nuovo modello che rientra nella stessa linea appunto degli occhiali che hai già citato a marchio Ray-Ban e Oakley, sempre realizzati appunto in collaborazione con EssilorLuxottica, e semplicemente sono una versione, diciamo, meno di moda, possiamo dire, quindi senza un marchio facilmente riconoscibile come Ray-Ban o Oakley, ma sostanzialmente sono sempre la stessa cosa, quindi sono degli occhiali senza display, è bene precisarlo, quindi non è che ci sono delle lenti avveniristiche per cui vedo delle immagini attraverso gli occhiali, quindi non è realtà aumentata. Ma semplicemente hanno integrato un chip, microfoni, delle videocamere, e questo permettono o di fare appunto foto e video come era stata la prima generazione di smart glasses, ma soprattutto si connettono allo smartphone e tramite la connessione allo smartphone permettono di utilizzare un assistente vocale basato su intelligenza artificiale, nello specifico quella di Meta, quindi Meta AI.
0: Ok, adesso ci fermiamo per una brevissima pausa, a tra poco.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo. Ci sta anche quello. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il solo

0: 24 ore Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
0: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: 24.
1: Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Una buona domenica, io sono Enrico Pagliarini e con noi Paolo Centofanti dalla redazione di dday.it. Stiamo parlando di occhiali smart che dopo una prima generazione come i famosi Ray-Ban Stories o gli Snapchat Spectacles di qualche anno fa, che avevano solo le funzioni base, ovvero audio integrato nei diffusori posti in prossimità delle orecchie nelle aste degli occhiali, e così si possono usare anche per fare telefonate, ascoltare musica, e sempre integrate nella montatura degli occhiali videocamere per scattare foto o girare brevi video. Oggi l'evoluzione è mescolare il tutto con l'intelligenza artificiale, e Meta è sicuramente l'azienda che più crede in questa direzione. Devo dire anche che ne avevamo dato notizia la settimana scorsa, la stessa Essilor Luxottica, che produce questi smart glasses per Meta, ha annunciato che farà i propri occhiali smart con intelligenza artificiale integrata, ma se ne parlerà fra qualche anno probabilmente. Paolo, allora, visto che altri ci stanno credendo, che cosa sta cambiando, se sta cambiando qualche cosa?
2: Beh sì, e allora ricordiamoci che i primi a crederci erano stati quelli di Google, che stavano per lanciare i Google Glasses. In quel caso c'era anche un piccolo display, però diciamo che all'epoca erano arrivati forse un po' troppo in anticipo sui tempi. Poi sappiamo che c'era anche una percezione diversa da parte dei consumatori di avere degli occhiali con delle telecamere integrate, che potevano, insomma, c'erano delle preoccupazioni sul fronte della privacy, però adesso diciamo che la percezione dei consumatori è cambiata moltissimo. Google comunque anch'essa ci sta lavorando, adesso che c'è questa nuova generazione di occhiali, specie legata appunto all'interesse dell'intelligenza artificiale, quindi di avere questi assistenti vocali molto più evoluti di quello che fossero fino a qualche anno fa. Meta, vabbè, ovviamente è quella che attualmente è il più grande protagonista del settore, ma poi c'è grande interesse anche da parte di Samsung, che tra l'altro sta lavorando con Google stessa sulla piattaforma software per questi dispositivi. Ci sta lavorando Apple, ovviamente si parla solo di indiscrezione in questo momento, perché l'azienda californiana, affinché non sta per lanciare un prodotto, non dice niente ufficialmente, ma lo stesso Tim Cook ha più volte parlato negli anni scorsi nelle interviste che guardava con molto interesse al settore. Sappiamo com'è andata con il Vision Pro, il visore per la realtà mista in quel caso, ma già all'epoca del lancio di quel prodotto, che era appunto un visore, quindi con dei display e non delle lenti attraverso cui vedevo attraverso, però già appunto all'epoca si parlava che comunque c'era già parallelamente un filone per produrre invece degli occhiali smart, quindi sicuramente anche loro ci stanno lavorando. E comunque è un prodotto che è riesploso non dappertutto nel mondo, diciamolo subito, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina, proprio legato all'avvento dell'intelligenza artificiale. E quindi sappiamo tutti l'interesse che c'è in questo momento sul mercato per l'intelligenza artificiale, e questa nuova categoria di prodotti è legata a doppio filo proprio a quello.
1: Benissimo, ma se ne vendono, giusto per contestualizzare, do un numero, ricordiamo che di smartphone ogni anno ne vengono venduti più di 1 miliardo e 100, adesso si sta un po' riducendo, immagino che con l'aumento dei prezzi e con l'indisponibilità di componenti tipo le memorie ci saranno problemi nei prossimi mesi, però diciamo un po' più di 1 miliardo. In questo caso in che ordine siamo?
2: Ma allora sicuramente siamo davanti a un fenomeno molto più limitato rispetto a quello degli smartphone. Nel 2025 si sono venduti quasi 9 milioni di pezzi di occhiali smart di questo tipo. Però quello che conta è soprattutto non tanto il numero in assoluto, ma vedere come sta crescendo il mercato e anche come è distribuito a livello globale. Perché di questi 9 milioni di pezzi, la maggior parte sono stati venduti negli Stati Uniti, quasi, non dico la totalità, però diciamo un buon 60-70% negli Stati Uniti, poi c'è circa un 10% in Cina e poi altri paesi anglosassoni come il Regno Unito, l'Australia o il Canada. Però diciamo che i due maggiori paesi sono gli Stati Uniti e la Cina, e bisogna dire che Meta ha praticamente l'85% di quota di mercato di questo settore. Però il dato più interessante che fa pensare è il fatto che le vendite del 2025 rispetto a quelle del 2024 hanno visto una crescita del 322%. Quindi si tratta di un mercato che sta crescendo molto rapidamente. E le stime parlano di una crescita abbastanza significativa anche per quest'anno, per il 2026. Si stima che per il 2026 si arriverà entro fine anno a qualcosa come 15 milioni di pezzi, che rispetto ai 9 milioni dell'anno scorso sono comunque tanti.
1: Eh sì, una crescita molto impetuosa, anche perché sono comunque prodotti che costano, adesso questi nuovi che sono stati annunciati partono da poco più di 300 euro in su, cioè parliamo di prodotti che non è che costano poche decine di euro. Certo, anche gli smartphone non costano poche decine di euro. Un'ultima considerazione: da molti anni, probabilmente anche da più di 10-15 anni, ci si interroga sul futuro degli smartphone e contestualmente ci si interroga anche sulla possibilità che arrivi un prodotto alternativo agli smartphone. C'è chi pensava fossero gli smartwatch, quindi gli orologi smart, c'è chi ha fatto varie e altre ipotesi, c'è adesso chi si attende, si aspetta nuovi strumenti legati e basati principalmente su intelligenza artificiale, che quindi facciano tutto non con le app, non toccando col dito, ma interagendo con la voce. Chissà che cosa succederà. Tu pensi che questi occhiali potrebbero essere una risposta a questo futuro di un prodotto che sostituisce lo smartphone?
2: Diciamo che continuano a essere il miglior candidato oggi. Sono stati fatti esperimenti negli ultimi due anni, forse abbastanza prematuri per quanto mi riguarda, ma poi il mercato ha dimostrato che è stato così, di dispositivi senza display, magari dei piccoli oggetti da appendersi al, come delle spillette da mettersi su una maglietta, una cosa così, da portarsi appresso, che dovevano mettere a disposizione semplicemente questo assistente, diciamo, virtuale basato su intelligenza artificiale. Non hanno avuto molto successo. L'occhiale è sia qualcosa di utilitario per chi ha problemi di vista, ma anche un oggetto di moda. Insomma, molti hanno occhiali da sole, è qualcosa che ci si porta tranquillamente in giro senza problemi. E comunque i dati, appunto, che abbiamo appena visto ci dicono che l'idea di avere un dispositivo indossabile che non dobbiamo prendere in mano perché ce l'abbiamo già indosso e ci mette a disposizione in modo così immediato un assistente basato su intelligenza artificiale, che è qualcosa che stiamo utilizzando sempre di più con il computer, sul telefono, nella forma di un chatbot, sembra essere una formula che piace. E questa categoria di prodotto si va poi a inserire su quella che è la sua evoluzione, che sono appunto gli occhiali invece con realtà aumentata, e che stanno cominciando ad arrivare sul mercato a prezzi sempre molto alti, ma con diciamo una qualità a livello di integrazione dei display nelle ottiche. Ricordiamo che per occhiali a realtà aumentata stiamo parlando non di visori come quella per la realtà virtuale, quindi più ingombranti, che ci isolano dal mondo esterno, e in cui non ci sono delle lenti attraverso cui guardiamo, ma guardiamo dei display. Ecco, invece gli occhiali per la realtà aumentata sono degli umani occhiali, dove attraverso delle ottiche molto sofisticate si riescono a riprodurre, a visualizzare delle immagini anche tridimensionali, per cui noi vediamo delle immagini virtuali sovrapposte al mondo reale, ma attraverso i nostri occhi, direttamente attraverso la lente, quindi non attraverso un display. Quindi è un effetto molto più diciamo realistico e naturale, se vogliamo, pur con l'immagine comunque virtuale, elettronica, chiaramente un'immagine artificiale. Tipo Snap, che citavo anche prima, ha annunciato una nuova generazione di Spectacles un paio di settimane fa, che utilizzano due display ad alta risoluzione per creare un'immagine tridimensionale, integrati nelle lenti degli occhiali che cominciano a essere, sono sempre un po' più ingombranti degli occhiali normali e degli occhiali smart come quelli appunto di Meta, però cominciano a diventare sempre più simili a dei normali occhiali e più leggeri, con poi dei vari sistemi, ad esempio quelli di Snap usano delle telecamere per interpretare i gesti delle mani, per poi andare a interagire con le applicazioni, i software che noi possiamo utilizzare visualizzate su queste particolari lenti. Oppure Meta aveva sviluppato, perché crediamo che Meta lo scorso anno aveva lanciato i Meta Ray-Ban Display, che avevano in quel caso un display integrato solo in una lente, quindi non c'era un effetto tridimensionale perché l'immagine elettronica si vedeva solo su un occhio, però aveva realizzato questo braccialetto che uno si mette al polso e permette di interpretare i gesti della mano con grande accuratezza e andare a interagire anche in quel caso in modo molto semplice e naturale con i software. Ecco, questa categoria di prodotto, chiaramente adesso anche per via dei costi è ancora difficile dire se avrà un successo come gli occhiali, diciamo, tra virgolette, più stupidi, senza display, ma con solo l'assistente vocale. Però ricordiamo che, ad esempio, il prodotto che citavo prima, i Meta Ray-Ban Display, sono andati esauritissimi negli Stati Uniti, tant'è che Meta ha dovuto ritardare il lancio a livello globale proprio perché non aveva pezzi sufficienti per andare a coprire l'intero mercato e si è concentrata per il momento solo sugli Stati Uniti.
1: Ok, l'unico vincolo, almeno per il momento, è che, cioè nell'ottica di sostituire lo smartphone, è che questi occhiali smart vivono in simbiosi con lo smartphone, cioè comunque tu lo smartphone magari in tasca lo tieni o nello zainetto, però ce lo devi avere.
2: Sì, soprattutto per quanto riguarda la connessione a internet, perché questi modelli sono esattamente come tutti gli altri che utilizziamo sugli altri dispositivi, che siano sullo smartphone o sul computer, cioè sto parlando dei vari modelli di ChatGPT, Anthropic, eccetera, stanno nel cloud, non stanno sul dispositivo, quindi l'occhiale deve avere una connessione e anche per questioni di gestione del surriscaldamento dei componenti, per gestione della batteria e di quanto posso integrare negli occhiali, per forza di cose sfruttano il collegamento con lo smartphone, che comunque abbiamo sempre appresso con noi e risolve questo problema.
1: Ok, Paolo, fermati un attimo, ci concediamo una brevissima pausa.
0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, hey, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!

0: 24.
1: Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Paglierini. Potete raggiungermi scrivendo a 2024, quindi 2024, @radio24.it. Trovate tutte le nostre interviste in edizione integrale nella nostra versione podcast, il nostro super podcast, online sul nostro sito, la nostra app e tutte le piattaforme di audio online, on demand, come volete chiamarle. E con noi Paolo Centofanti, ma adesso lo salutiamo, ma volevi aggiungere un'ultima considerazione sugli occhiali smart, da quello che ho capito?
2: No, un'altra cosa che volevo dire riguardo alla, che secondo me non è casuale, la distribuzione del successo di questi prodotti, di questi occhiali smart nei paesi anglosassoni, è soprattutto dovuta anche alla differente possibilità di interazione

0: con l'intelligenza artificiale che c'è in quei paesi. L'Europa è il fanalino di coda in questo momento per questo mercato. Forse ci si farà anche caso quando si va in giro dalle nostre parti, non è che si vedano poi così tanti occhiali smart indossati dalle persone.
1: No, infatti.
0: È una categoria di prodotto, appunto, come dicevo, che si sta sviluppando tantissimo negli Stati Uniti e in Cina. E lì perché? Semplicemente perché questi assistenti IA fanno più cose. Da noi sono più limitati, ci sono meno funzionalità e quindi risultano forse meno attrattivi.
1: Certo, questo sicuramente è una buona ragione. A volte penso e immagino la comodità di avere, io non porto normalmente degli occhiali, però me li metterei ai convegni quando incontri le persone, avere un occhiale con la realtà aumentata che automaticamente, magari con un'app del convegno a cui tutti aderiscono, mi mette il nome e la qualifica delle persone invece di dover a volte sbirciare il badge perché non sai bene con chi stai parlando.
0: Sì, in effetti sarebbe molto comodo, sì.
1: Esatto. Paolo, ti ringrazio come sempre, a presto.
0: Grazie a te, alla prossima, un saluto a tutti.
1: Più tardi entreremo in una miniera per visitare un data center. Ci arriviamo, ma iniziamo dai supercalcolatori, perché questa settimana è stata presentata la nuova classifica aggiornata Top 500, che tiene traccia dei più potenti supercalcolatori al mondo. Probabilmente solo quelli dei servizi segreti non sono mappati. È molto raro che non venga mappato un supercalcolatore gigantesco come quelli che sono in classifica. Allora, la prima posizione dopo 9 anni è stata conquistata da un supercomputer cinese. Era il 2017 quando la Cina aveva piazzato al numero 1 un supercalcolatore. Normalmente negli ultimi decenni queste posizioni sono state molto spesso occupate da supercalcolatori americani. Comunque al numero 1 c'è il Lineshine, installato al National Supercomputing Center di Shenzhen e costruito con componenti tutte cinesi. Quasi a dire un messaggio agli americani: cari americani, se vogliamo possiamo raggiungere certi obiettivi anche con lo stretto embargo che ci state facendo, perché sapete che le componenti di frontiera, quelle tecnologicamente più avanzate, non possono essere esportate in Cina. Poi esiste anche tutto un meccanismo di triangolazione che ogni tanto viene scoperto, ma in questo caso no, perché questo è un supercalcolatore, come dire, anche simbolico da un certo punto di vista, e quindi è stato fatto con CPU, sistemi di connettività, memorie, eccetera, eccetera, completamente cinesi. Al numero 2, 3 e 4 ci sono tre supercalcolatori americani. La quinta posizione è occupata da Jupiter, un supercomputer che fa parte della rete EuroHPC. HPC in questo contesto sta per High Performance Computing, quindi computer ad alte prestazioni. E c'è una rete di supercalcolatori ad alte prestazioni che è stata finanziata da fondi europei. C'è anche il Cineca a Bologna con il famosissimo Leonardo, che è slittato in posizione numero 12, ma ovviamente, insomma, ogni volta che la classifica viene aggiornata ci sono nuovi computer che prendono le prime posizioni. Comunque, insomma, stiamo parlando di macchine gigantesche, potentissime. Questo computer, lo Jupiter, è installato e in funzione presso il centro di ricerche di Jülich in Germania. Poi a fare notizia è al sesto posto al mondo il nuovo sistema di supercalcolo HPC-7 di ENI, che è anche il secondo supercomputer in Europa. Il primo è quello che abbiamo citato poco fa di Jülich in Germania, ma soprattutto è il più potente sistema di supercalcolo al mondo ad uso industriale. Questo è molto significativo. Lorenzo Fiorillo, direttore della tecnologia di ENI, grazie di essere con noi, bentornato Fiorillo.
2: Grazie a voi per l'invito, un saluto a te, radioascoltatori e radioascoltatrici.
1: A che cosa vi serve un supercalcolatore così potente? Partiamo dall'uso che voi ne fate.
2: Sì, guarda, noi con i supercalcolatori ci lavoriamo da molti anni, non è una novità dell'ultimo periodo. Siamo addirittura agli anni 90, abbiamo cominciato a lavorare con supercalcolatori di scala mondiale. È una uno strumento che per noi ci crea un grandissimo vantaggio, è una leva o un alleato, se vuoi, per lo sviluppo di tutte le nostre tecnologie, dei filoni tecnologici. Perché? Perché ci fa realizzare calcoli complessi con una elevata precisione in un tempo molto, molto breve. A questo aggiungi che abbiamo negli anni investito nelle competenze interne di colleghi, non solo competenze specifiche in materia, non so, di ricerca di materiali o di geofisica, ma proprio di ricerca e di competenza legata alla competenza digitale, quindi capacità di elaborare algoritmi proprietari, che fa sì che una macchina del genere non riusciamo a metterla, tra virgolette, alla frusta, e quindi riusciamo a sfruttarla appieno. E questo giustifica il fatto che, piuttosto che comprare in cloud o attraverso provider ogni tanto un po' di potenza di calcolo per fare i tuoi job, noi abbiamo una macchina, avevamo bisogno e quindi ce la siamo costruita e ce l'abbiamo in casa, una macchina che lavora per noi H24 365 giorni all'anno, quindi la riusciamo a utilizzare appieno con tutta la sua potenzialità. Io ricordo che quando mettiamo in marcia l'HPC6 e siamo nel 24, ci dicevamo: sì, ma cosa serve una macchina così potente? Quando partì l'HPC6, considera che noi partivamo da 80 petaflop e arrivavamo a quasi 500, quindi moltiplicavamo per 8, per 7 la nostra capacità di calcolo. Oggi quella capacità di calcolo è completamente saturata, per cui la domanda e la necessità di potenza di calcolo per noi, che siamo una tech company, è fondamentale.
1: Voi utilizzate una macchina di questo tipo per il vostro business tradizionale, quindi nel campo della scoperta di nuovi giacimenti di idrocarburi, e in questo mi sembra di aver capito che l'efficacia e l'efficienza di questo processo sia aumentato tantissimo grazie al supercalcolo, ma anche per tutti i business più nuovi, quindi energie rinnovabili, nuovi materiali, eccetera, eccetera.
2: Sì, è perfettamente così. L'ambito, diciamo, geologico e geofisico ha spinto un po' tutti a fare un upgrade della capacità di calcolo. La quantità di dati che oggi viene resa disponibile quando si fa una campagna sismica si è moltiplicata. È come quando noi aggiornavamo i computer perché usciva la versione nuova di Windows, no, non girava più su quello vecchio, non ce la faceva più a sostenerla. Quindi avere la potenza di calcolo ti consente di gestire molti più dati in un tempo molto più preciso, e grazie anche all'utilizzo di algoritmi proprietari questo genera un moltiplicatore di competitività sul quale noi abbiamo fondato una buonissima parte di tutti i successi esplorativi che abbiamo ottenuto. A questo aggiungi che con gli anni, con lo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate nell'ambito della transizione energetica, la capacità di calcolo ci dà anche una grande mano, dicevi bene, sulla scoperta dei materiali, quindi si parla di simulazioni atomiche, così come nel tutto quello che sono i campi solari o i campi eolici, nelle previsioni super dettagliate delle condizioni meteo, che sappiamo essere fondamentali nella gestione di un campo o anche nella progettazione del campo stesso. Ecco, è un intero campo di attività per arrivare fino alla fusione e confinamento magnetico, dove ancora una volta il supercalcolo, tra gli altri, è stato uno degli abilitatori che ha reso questo tipo di tecnologia da laboratorio di ricerca, portandolo sempre più a scala industriale e per giungere al punto finale, che è l'utilizzo che noi ne facciamo anche a supporto delle tecnologie quantistiche, perché stiamo realizzando anche una macchina quantistica al nostro interno, e avere la possibilità di accesso a una macchina come HPC6 o 7 per realizzare degli emulatori, quindi cominciare ad avanzare sugli algoritmi che utilizzeremo sul Quantum, è un ulteriore vantaggio.
1: È stato citato l'HPC6, che è la generazione precedente di questo supercalcolatore, e va detto che è una cosa abbastanza, come dire, unica forse nella storia della classifica della top 500, che voi avete piazzato l'HPC7, questa nuova macchina, questo nuovo supercalcolatore, alla posizione numero 6, ma all'ottavo posto c'è HPC6, che è ancora la macchina di un paio di anni fa che continua a lavorare, come dici prima, è satura, cioè viene utilizzata moltissimo. Giusto per dare pochissimi numeri, per dare un'idea di quanto è potente, grande questa macchina, a parte il numero di petaflop, che se non sei un addetto ai lavori magari ti dice poco, qui stiamo parlando di una macchina da 8,7 megawatt, questo è un dato che molti possono comprendere, quasi 3500 CPU e quasi 14.000 GPU. Quindi, insomma, dimensioni veramente importanti. Esiste un modo per calcolare il ritorno dell'investimento? Perché qui stiamo parlando comunque di un investimento importante. Adesso non so se di decine di milioni o comunque di milioni di sicuro.
2: Parliamo di centinaia di milioni.
1: Ecco, perfetto. Centinaia di milioni. Quindi c'è un modo per calcolare il ritorno dell'investimento? Cioè uno investe così tanti soldi e poi a un certo punto dice ma ho un ritorno?
2: Ti do due risposte. La prima è che se io comprassi questa potenza di calcolo dal cloud avrei speso diciamo 10 volte di più. Quindi con un Asper Delta
1: chiaro,
2: ci potrebbe stare. Poi i risultati che abbiamo ottenuto fino ad ora se ne pagano un certo numero di queste macchine, perché alla fine nel nostro business, nella nostra attività, riuscire ad avere successo in determinati ambiti come quelli che riguardano fondamentalmente il sottosuolo, ma anche quelli della transizione energetica, no? Se guardi il valore dei nostri satelliti come Nearive e Plenitude, l'Enterprise Value, sono numeri che vanno sui miliardi di dollari, per cui la tecnologia crea un valore enorme. Quindi certamente sì, nessuno ci ha mai pensato, perché oggettivamente è un no-brain. Tant'è vero che noi siamo partiti a fare HPC7 praticamente subito dopo aver messo in marcia HPC6.
1: Lorenzo Fiorillo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
2: Grazie, a presto.
1: E adesso una breve pausa.
3: Strade in diretta.
4: Un saluto in apertura alla Pontina, la strada statale 148, si procede in coda a causa di un incidente tra Pomezia e Castelromano in direzione della capitale. Code segnalate per un altro incidente si registrano sull'autosole in direzione Milano, in uscita a Fiorenzuola, provenendo da Bologna. Traffico congestionato con 6 km di coda sulla A23, Udine-Tarvisio in direzione del confine di Stato tra Pontebba e Ugovizza. Code per lavori si registrano sulla A4 nel tratto Brescia-Padova, tra Peschiera e Sirmione, verso Brescia. Sull'autosole il traffico intenso provoca code a tratti tra Firenze Nord e la variante di Valico verso Milano, sulla A14 Adriatica tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro verso Bologna, con code segnalate tra Borgo Panigale e la 1 in direzione dell'autosole. Per finire sulla 9 lineate Como Chiasso, per operazioni doganali si procede in colonnati in direzione della Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. È tutto, a più tardi.

0: Questa settimana sono stato in Val di Non, in Trentino, per l'inaugurazione di un nuovo data center che si chiama Intactor. Ed è il primo data center al mondo realizzato all'interno di una miniera attiva, dove ci sono 12 gradi. Siamo stati benissimo con il maglione, mentre fuori, nonostante fossimo in Val di Non, nella parte alta della Val di Non c'erano 32-33 gradi. Allora, adesso vi faccio ascoltare le voci di alcune persone che hanno avuto un ruolo e avranno un ruolo all'interno di questa infrastruttura molto interessante. Stiamo parlando di un piccolo medio data center, però con alcune caratteristiche molto significative e interessanti. Partiamo da Dennis Bon, che è l'amministratore delegato di Trentino Data Mine, che è la società che gestirà Intactor, questo nuovo data center.
1: Intactor è il brand con cui la società misto pubblico-privata Trentino Data Mine, 51% di 4 soggetti privati, 49% dell'Università di Trento, ha deciso di uscire sul mercato. Ha costituito questa società perché è oggetto di finanziamento importante da parte dei fondi Next Generation EU, quindi del PNRR, per 18,4 milioni di euro, che contribuiscono a coprire un impegno finanziario di 50 milioni, per cui la differenza è investita dai soggetti privati. Intactor è il brand per evocare il fatto che questo data center non è un'infrastruttura tradizionale, ma è unica, perché si colloca in un contesto naturale, quindi fuori dalle tradizionali rotte digitali, e il contesto naturale rimane

0: intatto, preservato, perché noi ci troviamo 100 metri sottoterra e sopra di noi ci sono ancora i boschi e i meleti che vengono lasciati immutati. Ed è compatto perché è protetto da 90 milioni di roccia dolomia che fanno da schermo e da firewall naturale a questa infrastruttura.
1: Quindi qui c'è anche una parte importante di sicurezza fisica che, quando parliamo di dati, è tutt'altro che irrilevante. A proposito di data center, diamo alcuni numeri, alcune caratteristiche del data center.
0: Nel mondo ci sono 12.000 data center censiti dal Politecnico di Milano. 8 ci dicono essere in sotterraneo, in miniere dismesse di fatto, ma solo uno, ed è quello di Intacture, è all'interno di una miniera attiva. E il fatto di essere in una miniera attiva permette di progettare prima quello che è lo spazio, che di fatto è uno scarto da coltivazione mineraria, ma che viene realizzato con le geometrie che sono richieste dal committente, in questo caso la società Trentino Data Mine. In questo data center noi siamo 100 metri sottoterra, abbiamo realizzato un volume di 63.000 metri cubi di roccia asportata, che corrisponde a circa 25 piscine olimpioniche se lo stesso volume fosse stato realizzato fuori a cielo aperto. Per l'80% del volume è sottoterra, solo il 20% dell'infrastruttura è collocata fuori ed è rappresentata dalla sala macchine, dove c'è il motore navale che copre il fabbisogno nel caso ci fosse un crash dell'infrastruttura dell'alimentazione elettrica, e le pompe di aspirazione, i dry cooler, che noi contiamo di avviare solo per pochi mesi equivalenti all'anno.
1: Ecco, questo è un aspetto importante. Siamo in un luogo che ha una temperatura costante di 12 gradi. Sicuramente tra i vantaggi c'è quello di utilizzare questa temperatura costante per agevolare il raffrescamento del data center. Come avviene il raffrescamento e se questa temperatura è sufficiente per raffrescare il data center?
0: Il data center, come l'abbiamo realizzato, ha delle camere che sono larghe 12 e alte 7 metri, quindi molto superiori rispetto agli edifici civili fuori terra. Ci troviamo in un ambiente che ha memorizzato la temperatura geologica della montagna, e quindi di 12 gradi di partenza, e contiamo quindi che questo abbia da un lato un rallentamento del surriscaldamento delle sale, perché verrà asportato rapidamente il calore che le macchine generano. Ci troviamo in un ambito alpino, per cui possiamo inspirare l'aria fresca che si trova fuori ed espirare l'aria calda delle macchine. Macchine che funzionano tendenzialmente bene anche a 28-30 gradi, ma noi non raggiungeremo mai quella temperatura perché riusciremo con il free cooling a raffrescare le nostre camere. Abbiamo comunque un impianto chiller di ultima generazione a levitazione magnetica, a raffrescamento ad acqua, che è a circuito chiuso, quindi una volta caricato l'acqua gira per l'impianto e raffresca le ventole, l'aria che fanno circolare nelle vari rack l'aria fresca per poi rientrare nei chiller e riraffrescarsi, quindi con un'efficienza in termini di consumo di acqua nulli e consumo di energia molto più bassi.
1: Quindi in teoria questo sistema di raffrescamento lo utilizzerete molto poco, da quello che capisco?
0: Noi contiamo di utilizzarlo da metà giugno a metà agosto, che tendenzialmente in quest'area sono i mesi più caldi, con un trend, con un picco a luglio e già a calare dopo il Ferragosto, perché siamo in un contesto alpino dove i temporali ci introducono già nell'autunno dopo Ferragosto.
1: Quindi per il resto dell'anno basta lo scambio d'aria tra interno ed esterno?
0: Sì.
1: Ad oggi di quanti megawatt stiamo parlando? Qual è l'obiettivo a breve e medio termine e quale potrebbe anche essere una futura espansione?
0: Oggi noi, ad onor del vero, siamo un piccolo data center di prossimità, un edge data center, e non certo un hyperscale, e non abbiamo la pretesa di diventarlo. Oggi noi siamo progettati per espanderci in maniera modulare ed essere scalabili. Contiamo di poter ampliare la nostra capacità di colocation fino a 8 volte rispetto all'attuale primo modulo che abbiamo realizzato e che è possibile grazie al collegamento del mondo in sotterraneo con quello fuori terra, finanziato dai fondi PNRR, che è abilitante e strutturato e dimensionato proprio per questa potenziale espansione fino a 6 metri. megawatt complessivi.
1: Quindi oggi siete un ottavo dei 6 megawatt?
0: Esatto. Noi oggi
1: o meno di...
0: 750, oggi noi siamo 750 kilowatt di potenza e la nostra concentrazione di sforzi è stata proprio quella di realizzare gli spazi, il primo collegamento con il mondo fuori terra, che abiliterà in un tempo fino a 6-9 mesi di volta in volta per raddoppiare la potenza attuale.
2: Allora, va detto che è tanti anni che questo data center è stato ipotizzato, se ne parla da molto tempo, la progettazione e la costruzione è avvenuta però negli ultimi 2 anni. Devo dire anche che purtroppo è un esempio che difficilmente potrà essere replicato, non è così facile, non ci sono molti luoghi adatti, non solo in Italia ma nel mondo, anche se ci sono miniere, soprattutto miniere dismesse, che ospitano data center. L'esempio più noto e più famoso tra gli addetti ai lavori è la miniera dismessa di Lefdal in Norvegia, una miniera gigantesca, è un impianto che potenzialmente potrebbe arrivare addirittura a 200 megawatt, anche se ad oggi siamo più o meno al 10% di attività, comunque è un data center molto importante. Tornando invece in Val di Non, nel comune di Predaia in Trentino, un aspetto interessante è la pianificazione con cui la miniera, è una miniera di Dolomia, procede e pensa già al futuro, come mi ha spiegato Roberto Covi, amministratore delegato di Tassullo, che è la società proprietaria della miniera che fa parte del gruppo Covi.
3: Esatto, una miniera di Dolomia che è un materiale che serve all'edilizia per realizzare sabbie, aggregati, ghiaie, nel nostro caso per malte e intonaci che vanno poi nel settore del restauro, che è il nostro settore di riferimento come Tassullo.
1: E questa è una miniera attiva, quindi questa attività è tuttora presente e continuerà, immagino, nei prossimi forse decenni, perché non stiamo parlando di una miniera che è alla fine della propria attività.
3: Esatto, questa è una miniera di nuova concezione, è a tutti gli effetti una cava di Dolomia che parte nei primi anni 2000 e ha una capacità estrattiva di oltre 80 milioni di metri cubi. Fai conto che fino adesso abbiamo inciso su meno del 5% del volume complessivo, per cui abbiamo, diciamo, davanti a noi alcune generazioni di capacità di scavo e anche poi la zona presenta questo materiale in maniera diffusa, per cui potrebbe essere anche ampliato il piano cave.
1: Al di là dell'estrazione del minerale, non so quante siano le miniere nel mondo che hanno le condizioni per essere riutilizzate per altro.
3: Ci sono delle miniere nel mondo che sono state riutilizzate, per cui miniere abbandonate che in qualche modo hanno trovato un'altra destinazione, tipicamente in piccola parte. Però qui siamo in una condizione molto diversa, perché noi progettiamo il riuso prima di scavare. Qui non è una miniera che ha scavato, abbandonato e oggi, a distanza di anni, ripensa a quello che avrebbe potuto fare meglio. Noi pianifichiamo con anni di anticipo, prendiamo l'esempio del progetto del data center. Noi già nel 2020 pensavamo di realizzare qui un data center e quindi adattavamo lo scavo minerario affinché fosse conforme, idoneo e ottimizzato anche per l'utilizzo successivo. Per cui noi riusciamo a fare un design dello scavo minerario che tiene in conto la necessità nostra di usare il materiale, e che è la prima efficienza, e il riuso di questi spazi in modo tale che poi chi viene dopo si trova una sezione di scavo che è collaudabile per l'uso civile.
2: Abbiamo detto che nella società Trentino Data Mine ci sono 5 soci, l'Università di Trento al 49%, poi Covi, e abbiamo appena parlato con Roberto Covi, che è uno dei manager dell'azienda, e poi GPI, che è un'azienda specializzata in digitalizzazione, applicazioni e software per il mondo sanitario, ISA, che è l'Istituto Atesino di Sviluppo, e DEDA Group, che è una società, anche in questo caso, specializzata in digitalizzazione, in tecnologia, gestisce altri data center. È un'azienda quindi che sicuramente sfrutterà questa infrastruttura. E proprio per parlare di questo ho incontrato, durante l'inaugurazione di Intactor, Marco Podini, che è l'amministratore delegato e il presidente esecutivo di DEDA Group.
4: Sì, il data center oggi è una struttura fondamentale per l'erogazione dei servizi di digitalizzazione, e quando in realtà già una decina di anni fa ci è stata proposta la visione di costruire un data center all'interno della miniera Ipogea, dopo un momento di iniziare

0: sbigottimento, si potrebbe dire, abbiamo fermamente creduto nella potenzialità di questo progetto, perché appunto l'ambiente è ipogeo, siamo in una cava di dolomia sotto 100 metri di roccia, presenta delle caratteristiche uniche sia a livello di sicurezza fisica, elettromagnetica, basso consumo energetico, e soprattutto anche una grande capacità di espansione, perché la miniera offre spazi molto molto, non dico illimitati, ma molto molto ampi, e quindi noi lo useremo per conservare i dati ed elaborare i dati dei nostri clienti più attenti alle prestazioni, sia in termini ambientali che computazionali.
1: Guardando invece al più ampio mercato dei data center in superficie, innanzitutto che cosa pensate si possa fare nei prossimi anni per affrontare il tema energetico? Sappiamo che costruire un data center in Italia vuol dire scontrarsi con un costo dell'energia più elevato rispetto ad altri paesi europei. Visto che voi siete basati in Italia, immagino che questa sia per voi una preoccupazione. Si può fare qualcosa? Pensate che ci possa essere una soluzione o molto poco?
0: In ambito economico bisogna sempre guardare all'insieme dei fattori economici, e quindi è vero, i data center consumano energia, è inevitabile che sia così, però l'output di produttività che questa capacità computazionale può dare per l'efficienza del sistema economico è comunque molto grande. Quindi è chiaro che noi non possiamo, facendo l'analogia col mondo dei trasporti, quando è stato inventato il motorascopio ha iniziato a consumare molta energia, però ci ha portato dei vantaggi appunto di produttività e comunque insomma di soddisfazione incredibile. E questo è un po' secondo me anche la storia del data center, e quindi noi come operatori e attori impegnati in prima linea penso che dobbiamo anche fare questo percorso culturale. Quindi da un lato certo bisogna continuare a far evolvere le tecnologie e rendere i data center sempre più efficienti, però dall'altro lato non bisogna demonizzarli, perché oggi il data center, il dato, la capacità computazionale, grazie anche ai nuovi paradigmi di AI generativa, ci garantirà nei prossimi anni un, secondo me, veramente rilevante aumento di produttività e di benessere per l'economia e la società tutta.
2: Interviste integrali nella nostra versione super podcast. Abbiamo concluso questa puntata. Io sono Enrico Pagliarini, vi auguro una buona domenica, un buon ascolto con i nostri programmi.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.
3: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.

0: Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buona domenica, buon

0: Festival dal 3 al 5 luglio. Poi esploreremo il Parco del Beigua, Geoparco e sito UNESCO, e infine a Genova nel Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Alessandra, raccontaci dove ci porti a pedalare.
1: Eh sì, Valeria, è una puntata speciale per quanto mi riguarda, perché è tutta dedicata alle ciclovie da Oscar. Siamo in Liguria, pedaliamo a pochi metri dal mare sulla Cycling Riviera, che è questa spettacolare pista ciclabile della Riviera dei Fiori, da poco tra l'altro completata nella sua parte mancante, ricavata da un vecchio sedime ferroviario, tutta pianeggiante a pochi metri dal mare, vincitrice del Green Road Award 2025, l'Oscar italiano del cicloturismo, che ha passato pochi giorni fa il testimone alla ciclovia del Trasimeno, vincitrice dell'edizione 2026. Scopriremo dunque anche quali sono le altre ciclovie premiate, tutti spunti per possibili viaggi in bicicletta quest'estate oppure nei mesi successivi. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
2: Chiuderemo questa puntata dedicata alla Liguria con due itinerari che raccontano il territorio tra panorami, storia e mare. Partiremo infatti da un percorso che molti conoscono come Sentiero dei Poeti, anche se il suo nome ufficiale è Alta Via del Golfo, ed è un trekking di circa 45 km in provincia di La Spezia, che collega Bocca di Magra a Porto Venere, attraversando boschi, anche antiche mulattiere e regalando sicuramente splendidi affacci sul Golfo dei Poeti. Poi ci sposteremo invece sulla riviera di Ponente per percorrere la Via Giulia Augusta, un'antica strada romana che collegava l'Italia alla Gallia e che oggi è una suggestiva passeggiata panoramica tra Alassio e Albenga, e qui insomma cammino, archeologia e natura in qualche modo si incontrano.
0: Noi siamo pronti, andiamo! Questo arco di terra stretto stretto che dalle montagne si vede il mare, non sempre, ma quasi. Come a Santo Stefano d'Aveto, bandiera arancione del Touring Club Italiano, il primo cittadino è Mattia Crucioli. I often wonder why these thoughts keep crossing my
3: mind. They run in circles and always keep me falling behind. Siamo nel comune più alto della Liguria, siamo negli Appennini, Appennini Liguri, ma che sono confinanti con l'Emilia-Romagna. Noi abbiamo proprio qui alle spalle sia Piacenza che Parma. Siamo ancora città metropolitana di Genova, assolutamente Liguria e anzi genovesato, nell'entroterra di Chiavari. Siamo intorno ai 1000 metri come comune e poi abbiamo l'unico impianto sciistico di tutta la Liguria, un impianto che parte da Rocca d'Aveto, quindi da 1500 metri, fino ad arrivare praticamente sul Monte Bue, quasi sul Maggiorasca, che è il più alto degli Appennini Liguri, insomma parliamo qua, sforiamo i 1008.
0: Che storia ha Santo Stefano d'Aveto?
3: Dunque, Santo Stefano d'Aveto tenga presente che è un nucleo di passaggio tra, era un valico tra il mare, quindi appunto Chiavari e Genova, e poi invece la pianura padana e il piacentino e il parmense. Qui è stato costituito già nel 1100, forse anche prima, un antico castello dei Malaspina che tuttora è presente, è stato prima dei Malaspina, poi dei Fieschi, e a seguito della congiura tra i Fieschi e i Doria è passato di mano, è diventato Castello Doria, e c'è ancora tuttora proprio qua a fianco al municipio questo imponente castello, quello che resta, quindi dei ruderi, che sono tra l'altro proprio in questo periodo saranno ristrutturati dalla sovrintendenza con un progetto, un piano appunto di ristrutturazione piuttosto ampio, che restituirà al suo splendore questo importante castello Malaspina Fieschi Doria.
0: Diciamo che lei in parte ce l'ha già anche un po' raccontato, ma come si presenta il borgo?
3: Allora, il comune, diciamo quello che viene chiamato capoluogo, perché va detto che appunto il territorio è molto vasto, ci sono più di 20 frazioni che sono praticamente dei paesi quasi a sé stanti, e poi c'è un capoluogo, appunto quello di Santo Stefano d'Aveto, dove c'è il comune, dove c'è il santuario, tra l'altro santuario importantissimo, l'unico santuario italiano di Nostra Signora di Guadalupe, con un affresco, un piccolo dipinto che si dice fosse nella galea, nell'ammiraglia di Andrea

0: Doria durante la battaglia contro gli ottomani del 1500 ed è conservato ancora nel santuario che diciamo, attira anche un turismo religioso. Il nostro comune ha molte peculiarità perché appunto è più alto, è ai piedi di queste montagne imponenti. Qui alle mie spalle, da dove le sto parlando, c'è il Gruppo Rosso, c'è il Maggiorasca, ma poi c'è il Monte Penna e il Monte Aiona, tutte cime intorno ai 1700, che si prestano molto per il turismo sia estivo che invernale, perché come le dicevo c'è anche un piccolo comprensorio sciistico e quindi è un comune molto molto turistico e attrattivo sia per le sue bellezze naturalistiche sia per le sue peculiarità e diciamo primizie e gastronomiche. Qui c'è uno dei formaggi più buoni della Liguria, appunto il Saint-Ste, ma poi appunto è rinomata per le sue mucche, le cabannine e per l'agricoltura e alcuni tipi, ad esempio, di ortaggi come le patate quarantine e altri che attirano anche per la loro particolare importanza culinaria. Ecco, i piatti che si mangiano qua sono molto molto rinomati.
1: We all have secrets that we keep on hiding, but lies, and we believe them, we believe our lies to my surprise. I'm trying.
2: D'inverno sicuramente ha un suo perché, in quanto appunto c'è questo impianto sciistico. D'estate e anche in primavera, in autunno, ci sono dei percorsi che si possono fare, visto anche che, insomma, siete il comune più alto,
0: Sì,
2: ecco.
0: assolutamente. Guardi, intanto va detto che gli impianti di risalita sono aperti naturalmente anche d'estate, ad agosto tutti i giorni, adesso è luglio nei fine settimana, e sono dotati di ganci per portare su anche le biciclette. E quindi sia da questo lato, cioè dal capoluogo passando attraverso la seggiovia, sia da un'altra frazione, in particolare diciamo da Casoni, quindi sotto il Penna, dove c'è la casermetta, dove c'è un altro punto molto importante turisticamente, dove si affittano le biciclette elettriche, diciamo è una zona molto votata agli sporti estivi o primaverili. E quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a venire a vedere questo comprensorio da cui appunto si vede il mare, perché la peculiarità nostra è proprio questa: sia d'inverno quando si scia, sia quando vai a piedi in cima alle nostre montagne, riesci a scorgere in lontananza il mare e il Mar Ligure. Quindi è particolare anche dal punto di vista della biodiversità, c'è un microclima molto particolare. E quindi ci sono specie, ad esempio una pianta carnivora che è molto particolare e che vive lì dove c'è anche una riserva naturale protetta integrale, quella della foresta delle lame, dove appunto ci sono molte, molte specie tutelate.
2: Da Santo Stefano ci spostiamo in direzione Genova, superiamo il capoluogo e ci fermiamo ad Arenzano. Per 3 giorni, dal 3 al 5 luglio, il festival Abitare la Vacanza Pineta Modernissima trasformerà la Pineta di Arenzano in un laboratorio. Incontri, letture, proiezioni e visite guidate ad architetture generalmente chiuse al pubblico, come il Portichetto di Ignazio Gardella o Casa Rosio di Vico Magistretti. Curatore del festival è Emanuele Piccardo.
3: La Pineta di Arenzano si trova ad Arenzano, è una parte di un promontorio che si affaccia sul Mar Ligure e che nel 1956 la marchesa Negrotto Cambiaso e il marchese Cattaneo Adorno decidono di trasformare in un centro turistico balneare per la élite dell'alta borghesia milanese, affidando a Ignazio Gardella e Marco Zanuso il piano di sistemazione dell'area che si chiamava all'epoca Colletta Pineta, perché poi sarà il progetto della paesaggista Elena Balsari Berrone, anche lei milanese, a riprogettare il paesaggio.

0: della Pineta, che all'epoca era un paesaggio brullo perché durante la Seconda Guerra Mondiale la popolazione aveva tagliato gli alberi per questioni di sopravvivenza, quindi per scaldarsi, per cucinare, e quindi è un territorio vergine che viene riprogettato ed è la prima volta che Gardella e Zanuso, che sono considerati due maestri dell'architettura razionalista italiana, lavorano insieme. E l'esito è appunto questo centro turistico dedito alla vacanza al mare, che inaugura nel 1956 e che vedrà la partecipazione di altri architetti che Gardella e Zanuso invitano: Gio Ponti, Vico Magistretti, Roberto Menghi, Luigi Cacciadominioni. Quindi la Pineta di Arenzano rappresenta il primo centro turistico italiano, perché dopo verrà Punta Ala, dopo verrà Costa Smeralda, dopo verrà Costa Paradiso.
1: A distanza di 70 anni, che cosa rimane, e quindi che cosa è anche visibile per il visitatore di tutto questo studio e di tutto questo progetto di questa pineta che appunto nel nostro immaginario è un luogo un po' selvaggio, invece in questo caso qui c'è stata proprio una costruzione nel senso progettuale del termine.
0: Sì, allora, innanzitutto la Pineta di Arenzano possiamo definirla un'avanguardia dove gli architetti possono sperimentare le forme delle architetture e i materiali che usano in una dimensione più libera rispetto alla città, perché nella città c'è la preesistenza di un tessuto urbano incombente, qui si tratta di dover costruire tutto, no? Le strade, le infrastrutture, gli spazi comuni, ma soprattutto ricostruire questo paesaggio naturale che era lussureggiante, che è stato appunto abbattuto per questioni di sopravvivenza. E grazie al lavoro della paesaggista Balsani Berrone, che ha aiutato Gardella e Zanuso, ma è stata anche progettista dei giardini delle singole ville, noi ci troviamo oggi ancora, nonostante la quantità di case che sono state costruite, in una buona dimensione e un buon rapporto tra l'ambito naturale e l'ambito antropizzato. La cosa interessante è che ogni architetto che è intervenuto dagli anni 50 agli anni 70, in questo ventennio, ha fornito la propria idea di vacanza. Gio Ponti, Ignazio Gardella, Marco Zanuso, Luigi Cacciadominioni, Roberto Menghi, Vico Magistretti hanno lavorato su idee diverse di case unifamiliari, quindi ville, e di situazioni come edifici a gradoni, nel caso della rotonda di Gardella con Anna Castelli Ferrieri, dove l'architettura svolge una duplice funzione: è protesa verso il mare, quindi lavora sul tema della vista del panorama, ma nello stesso tempo impedisce al terreno di franare.
1: Ricordiamo la durata di questo festival e ricordiamo magari anche qualche appuntamento.
0: Sì, il festival apre il 3 luglio e chiude il 5 luglio. Il Festival dell'Architettura Abitare la Vacanza è la sua terza edizione, ha un sottotitolo che lo configura sulla Pineta di Arenzano, che è appunto Pineta modernissima, ma il festival è il 20% del progetto complessivo Pineta modernissima, che invece comprende la costituzione dell'archivio della Pineta, che possa raccogliere tutti i materiali e documenti inerenti ai progetti fatti dagli architetti che citavo in precedenza, e soprattutto far sì che si possa costruire una consapevolezza nei proprietari delle case progettate dagli architetti del razionalismo italiano, perché se tu conosci la tua proprietà, la tua casa, poi nel momento in cui hai bisogno di fare delle modifiche, forse rifletti un attimo in più, piuttosto che compiere delle scelte che poi alterano profondamente il progetto originario.
2: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Liguria, facciamo tappa nel Parco Naturale Regionale del Beigua, un geoparco a dire il vero, sito UNESCO, un'area molto vasta che offre tante possibilità sia in estate che in inverno. Giulia Castello è guida ambientale escursionistica.
2: Parco del Beigua, UNESCO Global Geopark, si trova in Liguria ed è il parco regionale più esteso di tutta la Liguria. Sono infatti circa 9.700 ettari a cavallo di due province, quindi in parte sulla provincia di Genova e in parte sulla provincia di Savona. E all'interno comprende 10 comuni, quindi appunto anche molto esteso, prende una piccolissima parte di Genova e poi prende in parte i comuni costieri, quindi Arenzano, Cogoleto, Varazze, e in parte invece comuni nell'entroterra, quindi Stella, Sassello, Piglieto, Campo Ligure, Mazzone e Rossiglione. Ci troviamo appunto quindi un po' nella parte centrale della Liguria e vanta delle caratteristiche anche geologiche e geografiche molto particolari. Proprio per questo siamo anche, oltre ad essere un parco naturale, quindi un'area protetta, siamo un geoparco riconosciuti proprio dall'UNESCO.
1: Cosa possiamo vedere all'interno di questo parco?
2: Allora, dal punto di vista panoramico è molto particolare perché un po' come tutta la Liguria, noi diciamo in maniera particolare, abbiamo delle cime molto alte, quindi arriviamo a 1200 metri di altezza, la cima proprio del Monte Beigua è 1287, praticamente a picco sul mare, quindi c'è una distanza in linea d'aria di soltanto 6 km dalla cima del Beigua al mare, e questo fa sì che sia proprio un balcone affacciato sul mare meraviglioso. A 1200 metri uno può vedere davanti a sé la Corsica, per esempio, nelle giornate più belle, e questo davvero ci rende molto particolari. Mi viene in mente l'inverno, che è splendido, quando tutto completamente innevato, con le ciaspole ai piedi, noi guide accompagniamo per esempio gli escursionisti a fare delle bellissime ciaspolate a picco sul mare, e questo davvero un po' unico, e anche a livello un po' internazionale è quello che vantiamo della nostra bellezza, ecco.
1: Dal punto di vista proprio della flora e della fauna, che cosa ci puoi raccontare?
2: Allora, flora e fauna, l'altezza media appunto, arriviamo solo fino a 1200 metri, quindi non abbiamo dei grandi mammiferi come possono essere orsi o altre specie. Abbiamo quindi mammiferi come caprioli, non abbiamo cervi, abbiamo un piccolo branco di daini, soltanto localizzato in una zona di Sassello. A livello di natura vantiamo bellissime foreste, sempre la zona di Sassello per esempio, quindi nella parte più interna, una foresta mista, quindi abbiamo castagni, querce, roveri. Nella parte più alta, la parte sommitale del parco, intorno quindi ai 1000-1200 metri, abbiamo delle bellissime faggete. Ma la parte interessante è che il geoparco, essendo proprio anche affacciato sul mare, si tuffa proprio anche in acqua, e quindi per esempio d'estate noi facciamo attività con gli escursionisti anche sott'acqua per far vedere proprio anche la geologia sottomarina, quello che continua oltre le nostre montagne, scendono proprio a picco sul mare e possiamo vedere cosa c'è sia sopra che sotto.
1: Preparate delle escursioni proprio tutti i weekend?
2: Allora sì, perché ci piace molto differenziare, quindi noi abbiamo intanto delle attività per i bimbi che portiamo avanti durante il periodo scolastico al sabato pomeriggio, per poter permettere ovviamente ai bimbi dai 6 agli 11 anni di partecipare, che si chiamano Junior Geoparker, perché i bambini si trasformano in ambasciatori del geoparco proprio per conoscerlo e farlo conoscere a tutti quanti, e li facciamo durante l'estate e durante l'inverno, diciamo tutte le stagioni. E invece ogni weekend sì, organizziamo escursioni differenti, per esempio organizziamo i bee watching con la nostra guida, esperto erpetologo, e quindi andiamo a caccia di ragni, serpenti, insetti. E anzi, lui proprio scova e trova di tutto in giro per la foresta. E questo è un modo, solitamente vengono fatti proprio per le famiglie, per avvicinare anche agli animali che possono sembrare un pochettino più difficili, un pochettino meno affabili, come meno teneri, come possono essere appunto i serpenti oppure i ragni o grossi insetti, proprio per farli conoscere anche loro. E questi sono i nostri bio-watching. Altrimenti abbiamo le escursioni legate ai prodotti locali. Noi abbiamo un marchio che si chiama Gustosi per Natura, legato a dei produttori del territorio, e quindi portiamo anche lì le famiglie solitamente a scoprire i nostri produttori, con ovviamente dei deliziosi assaggi delle varie produzioni che loro fanno a livello locale.
1: Giulia, tu hai parlato molto di famiglie, io però voglio chiederti se tutte le escursioni che fate sono adatte sempre a famiglie, o se per caso qualche volta prevedete delle escursioni, tra virgolette, un pochino più difficili, un pochino più complicate.
2: Sì, assolutamente, le nostre escursioni appunto sono variegate, spesso sono per famiglie, per prendere un range diciamo un pochettino più ampio, ma a volte sì, le facciamo proprio più impegnative, proprio per acchiappare le persone un po' più interessate alla parte proprio più sportiva, ecco, più di itinerario impegnativo.
0: La prima classe costa 1.000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal boccaporte, odore di mare morto.
1: Ultima tappa a Genova, al MEI, il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Ce lo racconta la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese.

0: sarebbe bello.
1: Oggi andiamo a Genova a scoprire il Museo dell'Emigrazione Italiana. È un museo che viene da lontano, non solo ovviamente per il contenuto, ma anche perché è stato inizialmente costituito nel 2008 a Roma come struttura permanente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per poi essere destinato nel 2018 alla nuova sede di Genova, appunto, che di fatto è stata inaugurata nel 2022. Prima di tutto due parole sulla sua bellissima sede, che è la Commenda di San Giovanni di Pre, che è un complesso di edifici originariamente risalente al 1100 e costruito per volere dei cavalieri di Malta, composto da due chiese romaniche sovrapposte e da un edificio che era destinato nei primi tempi alla funzione di ospitale per i pellegrini diretti in Terra Santa, per i mercanti e per i soldati, e che poi è stato successivamente trasformato in ricovero per i poveri e per i malati di Genova e ancora più tardi in alloggi e residenze. A seguito della decisione

collocare qui la sede del museo, questo complesso è stato restaurato riportandolo alla struttura romanica originaria e il convento, l'ospitale e la chiesa inferiore sono stati destinati a funzione museale, appunto, lasciando alla funzione di luogo di culto solo la chiesa superiore. Ma torniamo al nostro museo, che è nato e si è sviluppato con lo scopo di acquisire, conservare ed esporre una serie di reperti e di beni capaci di descrivere e raccontare il fenomeno dell'emigrazione italiana nella storia, così come si è sviluppato a partire dall'Unità d'Italia e in qualche caso anche prima e sino ai giorni nostri. I tre piani espositivi, ripartiti in 16 sezioni, hanno l'importantissima funzione di far conoscere al visitatore un fenomeno di grande rilevanza per il nostro paese e di grande importanza in questo momento storico.

0: di gallo.
1: È un museo che è la risultante di una complessa serie di relazioni e sinergie e che per nascere, per diventare quello che è oggi, ha dovuto sostanzialmente girare il mondo in termini di collaborazione con singoli studiosi, enti e istituti di ricerca, archivi, musei e centri internazionali, musei italiani incentrati sul tema delle migrazioni a carattere regionale, associazioni di cittadini italiani residenti all'estero, associazioni internazionali. È quindi un museo con un taglio preciso, rigoroso e storico, che però ha la straordinarietà di approfondire il tema dell'emigrazione attraverso le voci dirette degli interessati, grazie alla raccolta e all'esposizione di diari, lettere, fotografie, giornali digitalizzati, che permettono al visitatore di venire direttamente coinvolto nel fenomeno, quasi vi avesse partecipato. Per ottenere questo risultato, tutte le 16 aree del museo sono corredate di postazioni multimediali interattive, di postazioni archivio, di videoproiezioni con elementi attoriali, di videoinstallazioni, eccetera. E sono finalizzate a prendere in considerazione non solo quelle che potremmo definire le tradizionali componenti dell'emigrazione che di solito si studiano, quindi i numeri, tempistiche, direttrici, ma davvero tutto quello che ha fatto parte del fenomeno migratorio dei nostri compatrioti, quindi le componenti umane, che cosa davvero significa emigrare, quali erano gli aspetti pratici, emotivi, sanitari, di vita quotidiana che le persone si trovavano ad affrontare nel loro percorso. Non è poco per un museo riuscire ad entrare in un tema del genere conciliando alla perfezione precisione storica ed empatia. Ed è un museo che tutti dovrebbero visitare per capire che cosa significa emigrare ed imparare magari ad essere partecipi e comprensivi nei confronti di chi vive ogni giorno questa realtà.
2: Ci fermiamo qui, ma tra pochissimo si riparte con il Grand Tour della Liguria.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
2: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Il suo dice elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, bici in strada.
0: Grand Tour, a ruota libera.
2: In questi

Il mare negli occhi, lo sciabordio delle onde, il profumo di salsedine che si fonde con gli aromi di rosmarino. Si pedala così lungo la ciclabile dei fiori, lì dove un tempo correvano i treni della ferrovia Genova-Ventimiglia. È una delle ciclovie più spettacolari d'Europa, a pochi metri dall'acqua, ricavata da un antico sedime ferroviario, quasi 50 km tra gallerie scavate nella roccia e piccoli borghi marinari, da Ospedaletti ad Andorra passando per Sanremo. E il nostro viaggio comincia proprio da questa città che ha ospitato il Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo edizione 2026. Siamo con l'assessore al turismo della Liguria, Luca Lombardo.

0: ci troviamo proprio in un luogo iconico che è sotto la casa da gioco dove è nato proprio il Festival di Sanremo, quindi una manifestazione super conosciuta. Cosa c'è qui? Oltre al casinò c'è questa bellissima pista ciclabile che si chiama Cycling Riviera, che rientra nella ciclovia tirrenica, cioè quella via che parte da Ventimiglia e arriverà un domani a Civitavecchia. La particolarità di questa ciclovia è che era un vecchio sedime ferroviario che è stato riutilizzato a pista ciclabile, quindi molto molto apprezzato dai turisti, e proprio in questi giorni stiamo inaugurando tutta l'infrastruttura da Ospedaletti verso Andorra, quindi tocca due province e fa in totale 45 chilometri, affacciata sul mare, completamente in piano, completamente in silenzio, quindi in mezzo al verde, caratterizzato dalle tipiche piante nostre, aromatiche.
1: Allora, assessore, direi che adesso cominciamo a pedalare.
0: Assolutamente sì, andiamo in bici e andiamo avanti.

0: Cominciamo a pedalare dunque, ci accompagna Stefano Puppo, ingegnere marittimo, appassionato di ciclismo, autore del libro Le onde del cambiamento, la costa di Sanremo attraverso 150 anni di ingegneria e sogni.
1: Qua siamo sulla ciclabile di fronte a Villa Nobel, dove nel 1888 è morto Alfred Nobel e dove ha dedicato gli ultimi anni della sua vita per gli studi sulla dinamite. Quindi qua è un posto molto importante per Sanremo, molto frequentato da chi viene a Sanremo per una questione di puro interesse turistico.
0: Adesso noi stiamo pedalando su questa bellissima ciclabile dove c'era una ferrovia risalente a quando?
1: La ferrovia qua è stata inaugurata il 25 gennaio del 1872. È stata una ferrovia che ha portato il turismo a Sanremo, perché avere la ferrovia sul mare in quel momento era fondamentale per lo sviluppo turistico. C'è stata molto dibattuta se la ferrovia sul mare o la ferrovia in montagna già allora, ma prevalse la ferrovia sul mare proprio perché era i turisti, perché il turismo, grande turismo d'élite che arrivava dal nord Europa in quel periodo, no? Arrivava fino a Cannes, arrivava fino a Mentone in treno e non arrivava a Sanremo. Nel 72 è arrivata anche a Sanremo e quindi sono nate le ville dei tedeschi, degli inglesi, degli russi, dei polacchi. Questo ha dato il grande impulso al nome e che ancora oggi ci porta lustro.
0: E adesso invece è questa bellissima ciclabile.
1: Adesso è una ciclabile che da Sanremo arriva, anzi da Ospedaletti, quindi 7 km prima di Sanremo verso Francia, arriva fino ad Andorra, circa 50 km oggi, forse anche di più, di nastro ciclabile, solo esclusivamente per i ciclisti. Ciclisti e pedoni ovviamente, è una ciclopedonale, bellissima, sul mare.
0: Allora continuiamo a pedalare.
1: Certo, certo.
2: Et à ce passé de cosé gedaya, cosé da bei, cosé da mangia.
0: Pedalando in questa giornata di sole ci si può rinfrescare nelle tante gallerie. Ci sono tante gallerie lungo questo percorso che sono appunto il residuo del vecchio tracciato ferroviario.
1: Sì, certo, ci sono delle gallerie, alcune brevi, alcune lunghe. In una in particolare caratteristica, perché ci sono tutti i ricordi delle vari vincitori delle Milano-Sanremo. Ci sono dei tabelloni facilmente consultabili, illuminati, uno si può fermare, li può guardare anche pedalando. Sono simpatici perché ricordano tutta la storia di questa classicissima, i vincitori, gli aneddoti, le giornate di vento, le giornate faticose, il primo italiano che ha vinto dopo un'astinenza di 17 anni. Insomma, è molto bello pedalare anche dentro le gallerie.
0: Poi addirittura c'è una galleria con la musica?
1: Sì, sì, sì, questa è la parte di ciclabile che poco prima di Imperia. Ci sono un paio di gallerie carine perché mentre si pedala si può ascoltare una musica, una soft lounge, di musica molto leggera, ma che comunque aiuta anche a percorrere la galleria e uscirne velocemente fuori.
0: Tutte poi illuminate, bisogna dire, no?
1: Ma certamente sono tutte illuminate, anche perché provate ad andare al buio in bicicletta, non riuscite a fare tre pedalate.
0: La Cycling Riviera o ciclabile della Riviera dei Fiori nel 2025 è salita sul podio del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo che viene assegnato alle più belle ciclovie d'Italia. Ed è per questo che, come si diceva prima, la Liguria ha ospitato l'11ª edizione con un programma di 2 giorni di eventi proprio a Sanremo. Tema di quest'anno il silenzio. Ludovica Casellati, ideatrice del premio e presidente della giuria.
3: Sì, abbiamo scelto il tema del silenzio perché si sposa perfettamente con il cicloturismo. Lasciare le città, immergersi nella natura, nei borghi, in questi territori poco conosciuti, riconnettersi con noi stessi, ascoltare i rumori, i suoni della natura e magari anche solo ed esclusivamente le ruote che sotto appunto la pressione delle nostre gambe e appunto ci fanno pedalare, ci consentono di andare avanti e sentire il battito del nostro cuore, beh, questo è il cicloturismo, per potersi godere appieno tutto quello che ci circonda.
0: Com'è cambiata anche l'offerta cicloturistica, l'offerta di ciclovie in questi 11 anni?
3: Ma tantissimo, io mi ricordo la prima edizione, stentavano ad arrivare le candidature, ce n'erano veramente pochissime di infrastrutture in Italia. Oggi ci troviamo nell'imbarazzo di scegliere, perché ci sono anche ricche di servizi per il cicloturista, quindi davvero le regioni si è innescata questa gara virtuosa a far sempre meglio e offrono sempre di più.

0: Dalla Cycling Riviera dunque il passaggio di testimone alla ciclovia vincitrice di quest'anno, la ciclovia del Trasimeno in Umbria, quasi 60 km intorno al perimetro di questo lago, tra borghi medievali come Pastignano sul Trasimeno, Torricella, San Feliciano, Sant'Arcangelo, Castiglione del Lago. L'assessore al turismo della Regione Umbria, Simona Meloni.
1: Il percorso che ha vinto ha la caratteristica di essere molto segnalato, di avere una segnaletica molto importante, di avere delle connessioni con tutti i servizi che ci sono nel territorio. Sono 60 km assolutamente ben serviti, ma poi è una mobilità per tutti, è l'accessibilità. Questo è il vero senso anche di poterci veramente, di poter accogliere veramente tutti.

0: secondo posto come ciclovia più bella d'Italia il GAG, Giro ad Anello del Gargano, 350 km nel parco nazionale omonimo da Manfredonia Mattinata tra Faggeta, Abbazie, Eremi e Trabucchi. Un percorso nato dal basso grazie anche al lavoro del tour operator pugliese Moveng, Michele Simone.
1: Il nome dice tutto, è una parola dialettale, si mica Moveng, si mica ora vengo. Nel sud viene utilizzata molto per dire ora vengo, lentamente, aspettami. E troviamo divertente il fatto che il venire lento fosse associato a una società che fa turismo lento. Quindi io dico sempre che in Sud Italia non siamo lenti per vocazione o per fare profitto, siamo lenti, punto. Siamo lenti perché siamo nati così e ci piace. I nostri nonni andavano a cavallo e sulle strade in

0: I nostri andavano a cavallo con gli asini, noi ci andiamo in bici, quindi i nostri percorsi sono belli per questo, perché oltre a essere far vedere belle, bei panorami, tanta storia, raccontano storie.
1: Terzo posto ex aequo la regione Lazio con la ciclovia Etruria e la regione Piemonte con la ciclovia del mare che unisce le Alpi al Mar Ligure. Marco Gabusi, assessore trasporti del Piemonte.
2: Assessore, allora questo premio per la ciclovia del mare in Piemonte, qual è la caratteristica di questa ciclovia?
3: Ma non c'è una caratteristica unica, perché è una ciclovia che parte da Locarno e arriva a Nizza in Francia, attraversa per 416 km il Piemonte di 470 totali. La caratteristica è che c'è tutto, si parte dal lago di Maggiore, si attraversa tutto il Piemonte, tutte le tipicità, le bellezze culturali e enogastronomiche per sfociare poi in Liguria. Credo che chiunque voglia fare un giro in questo territorio potrà scoprire tutti i sapori del nostro Piemonte, tutta la cultura del nostro Piemonte, l'arte, e attraversare un'esperienza unica che siamo in grado di proporre in tutte le stagioni del nostro anno.
4: Una bella bici che va silenziosa velocità.
1: E ancora la menzione del silenzio, tema dell'Oscar del cicloturismo 2026, è andato alla regione Toscana per il Grand Tour della Costa degli Etruschi. L'assessore al turismo di Castagneto Carducci, Cristiano Pullini.
5: La bellezza del percorso sicuramente è il fatto che ti porta a scoprire una parte della Toscana un po' diversa, che è baciata dal mare, ma comunque mantiene il sapore e il gusto della regione con tutti i suoi borghi medievali. La menzione al silenzio la dobbiamo al fatto che il progetto GT Costa Etrusca si incrocia con un altro progetto europeo, che è quello delle aree del silenzio, che è stato fatto nel 2022, un interreg, si chiama TRIT, che ha consentito la certificazione di 5 aree all'interno del territorio come aree del silenzio, e queste sono tutte collegate dal percorso. Oltre a collegare queste aree, il percorso unisce tutti i centri abitati, tutti i punti di interesse, tutte le stazioni che sono presenti sul territorio, i parchi naturali, i parchi archeologici, e si connette anche con i cammini e con i percorsi che arrivano a livello regionale, come la Via Etrusca, come il cammino dalla Francigena alla Costa degli Etruschi o il cammino dei Tirreni.
1: C'è anche un riconoscimento per le ipovie alla regione Abruzzo, per l'ipovia Gran Sasso, e ai cammini per la Calabria con il cammino del Normanno che collega la Costa degli Dei sul Tirreno alla Costa dei Gelsomini sullo Ionio. Roberto Cosentino, dirigente generale Dipartimento Turismo della regione Calabria.
6: Sono anni che stiamo investendo in un modo di pensare la Calabria diversa dai luoghi comuni, perché certamente noi siamo innamorati del nostro mare, ma abbiamo una realtà di parchi, di aree interne, di montagne che ci consentono di fare un'esperienza completa. C'è una ricchezza di territorio che è quello che vogliamo far conoscere anche fuori dalla Calabria. Il cammino normanno attraversa la nostra terra e si interseca con la ciclovia dei parchi. La ciclovia dei parchi è 545 km che attraversano tutta la Calabria, 3 parchi nazionali, un parco regionale, e danno l'opportunità di entrare in contatto anche con l'anima e con il cuore dei calabresi.
1: Allora Valeria, tanti spunti di viaggio, una carrellata di proposte magari anche per questa prossima estate o chissà anche nei mesi successivi. Direi di lasciare la parola a Silvio.
7: Alessandra, abbiamo pedalato, ora ci tocca camminare, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
8: Strade in diretta.
9: Bentrovati. Un incidente è avvenuto sulla strada statale 148 Pontina, provoca code all'altezza di Castel Romano in direzione della capitale. Code a tratti per il traffico intenso sono segnalate sulla 14 Adriatica tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, proseguendo in emissione in A1 verso quest'ultima. Per lo stesso motivo sull'autosole verso Milano sono segnalate code a tratti tra Firenze Nord e la variante di Valico, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, con code segnalate segnalate in prossimità di Parma, precisamente tra Parma e Fidenza. Code sulla 4 Torino-Trieste verso Torino, tra Peschiera e Sirmione, sulla 9, Lainate Como Chiasso, per operazioni doganali tra lo svincolo Lago di Como e Chiasso. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: a questo punto chiudiamo questo nostro odierno viaggio alla scoperta della Liguria e lo facciamo declinando appunto il viaggio alla velocità dei nostri passi, scoprendo quello che molti conoscono come Sentiero dei Poeti. Siamo quindi in provincia di La Spezia, un nome che richiama questo, in questo caso, il territorio attraversato, il legame di queste terre con la grande letteratura. In realtà il nome ufficiale è Alta Via del Golfo, un itinerario di circa 44 km che collega Bocca di Magra a Porto Venere, seguendo i crinali che dominano appunto il Golfo dei Poeti, tra boschi, antiche mulattiere, borghi e anche bellissimi panorami, ovviamente in questo caso vista mare. Itinerario che noi oggi ci facciamo raccontare da Gianmarco Simonini, per anni referente della sentieristica in Liguria, in particolare del CAI di La Spezia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, un percorso, quello del Sentiero dei Poeti, che corre lungo un itinerario storico.
1: Ma sì, corre lungo un tracciato storico, è un percorso di crinale. E come tutti i percorsi di crinale, una volta erano i percorsi più tranquilli, che potevano essere seguiti dalle persone, che potevano essere mercanti, potevano essere viandanti, pellegrini e via dicendo. È un percorso storico perché lungo questa alta via del Golfo ci sono varie pievi, quella di Ameglia, quella di Trebbiano, quella di Baccano, quella poi arriviamo alla Spezia, quella di San Venerio e quella di Marinasco. Ecco, già la presenza delle pievi ci fa vedere l'importanza nel Medioevo di questo percorso. Quindi un percorso tranquillo, un percorso che costeggiava il Golfo dei Poeti e che permetteva alle persone di spostarsi da una parte all'altra da Porto Venere a Bocca di Magra e viceversa.
0: E come abbiamo detto è un percorso di trekking di circa 45 km che, come in un cammino tradizionale, possiamo immaginare di dividere in questo caso in tre tappe.
1: Sì, a seconda della voglia che ha di camminare l'escursionista, le tappe possono essere 3 o 4. Io qualche anno fa, nel 2006, proprio quando l'abbiamo inaugurato dopo degli anni che era fermo questo sentiero, l'ho fatto in 4 tappe. 4 tappe che hanno richiesto un impegno, perché si facevano tante fotografie, si facevano tanti incontri con le persone, era proprio una passeggiata tranquilla. E le 4 tappe sono da Bocca di Magra alla zona della Serra Pugliola, dalla Serra Pugliola a Sarbia, da Sarbia a Biassa e poi da Biassa a Porto Venere. Però con facilità la cosa si può fare in 3 tappe, anzi oggi la maggior parte delle persone la fanno in 3 tappe, che sono Bocca di Magra, Baccano è vicino a Pitelli, Baccano La Foce e La Foce Porto Venere.
0: E è un percorso che possiamo consigliare a tutti senza particolari difficoltà?
1: È un percorso adatto a tutti, è un percorso, ho già detto che sono minimi dislivelli, è un percorso che ha un altro grosso vantaggio. Io in questi ultimi anni l'ho fatto in questa maniera: prendevo l'autobus e con l'autobus di linea sono andato appunto a Bocca di Magra, da Bocca di Magra sono arrivato a Lerici, ho ripreso l'autobus e sono tornato a casa, poi il giorno dopo ho ripreso l'autobus, sono tornato a Lerici, ho fatto il cammino sino al Termo, località Termo ripreso e così via. Ecco, cioè è una cosa molto molto semplice. In alcuni casi, quando poi sono arrivato al Termo, invece di prendere l'autobus scendevo con uno di questi sentieri di collegamento verso la città e arrivavo a casa mia.
0: In chiusura, a questo punto, c'è un periodo migliore di altri per camminare qui?
1: Ma il periodo migliore è sempre la primavera e l'autunno, perché è ovvio che in inverno può piovere, ci può essere freddo, d'estate ci può essere troppo caldo, invece in primavera e in autunno, soprattutto in primavera, si vede la fioritura, si vede il momento proprio dell'esplosione della natura, quindi è il momento migliore.
0: E quindi, come abbiamo detto, si parte da Bocca di Magra, si arriva nello splendido borgo di Porto Venere. A quel punto c'è anche un modo davvero suggestivo per chiudere il viaggio: si può rientrare via mare prendendo il traghetto fino all'Erici, poi con il battello per tornare appunto a Bocca di Magra, al punto di partenza, un modo per ammirare il Golfo dei Poeti da una prospettiva completamente diversa e concludere questo cammino come era iniziato, tra mare e natura. Sì. Per tutte le informazioni sull'itinerario vi rimandiamo al sito del CAI di La Spezia. Grazie mille a Gianmarco Simonini e buon cammino.
1: Nulla, ci mancherebbe. Buonasera.

0: Ultime battute di questo nostro viaggio in Liguria, che chiudiamo lungo la costa per percorrere uno degli itinerari storici della Liguria, la via Iulia Augusta. Siamo in questo caso tra Alassio e Albenga, e qui il sentiero segue le tracce dell'antica strada romana realizzata oltre 2000 anni fa per collegare l'Italia alla Gallia, e oggi è una passeggiata panoramica che unisce archeologia e natura, un percorso che raccontiamo con Barbara Noè, guida ambientale escursionistica di guidedelgolfo.com. Buongiorno Barbara e ben ritrovata.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, la via Iulia Augusta non era una semplice strada, ma era proprio una delle più importanti vie di comunicazione dell'Impero Romano, ed è stata costruita fra il 13 e il 12 avanti Cristo, su volere dell'imperatore Augusto, proprio con l'obiettivo di collegare, come dicevi tu, l'Italia settentrionale alla Gallia e alla Spagna. Per cui su questa strada viaggiavano eserciti, mercanti, funzionari imperiali, e avvenivano quindi degli scambi sia militari ma anche commerciali e culturali tra tutti i territori dell'impero. Inoltre, su questa strada troviamo anche i resti dell'antica necropoli romana, che proprio come dicevano le leggi romane, le necropoli venivano costruite al di fuori della città. Quindi passeggiando per questo sentiero, che è circa 6 chilometri, si incontrano proprio i resti delle necropoli romane, che in questo caso sono del periodo tra il primo e il secondo secolo d.C., e ci sono tantissimi anche pannelli informativi, quindi durante la passeggiata è possibile anche leggere numerose notizie sia sulla necropoli sia su quello che è stato poi trovato dagli archeologi durante gli scavi.
0: Ecco, da dove partiamo per questa passeggiata?
1: Allora, io consiglierei di partire da Albenga, perché si può partire dal centro di Albenga, e secondo me una visita anche breve della città di Albenga è importante, perché è una città dove troviamo ancora i segni del suo passato, perché è una città che ha dei segni all'interno di più di 2000 anni fa, nel senso che andiamo dalle antiche tribù liguri fino appunto ai romani, dove troviamo ancora il decumano e il cardo che segnano proprio il centro del centro storico, fino poi alle torri medievali, a tutto quello che è avvenuto dopo. Quindi consiglio sempre di farla da Albenga, prevedendo una passeggiata per il centro storico fino ad Alassio.
0: Barbara, è una passeggiata relativamente breve e accessibile? È corretto dire che può essere affrontata magari anche da chi non è un escursionista abituale?
1: Assolutamente, è una passeggiata molto facile, perché è pianeggiante, è breve, nel senso che appunto siamo più o meno verso circa 6 chilometri, essendo pianeggiante quindi può essere affrontata da tutti. La strada è molto semplice, perché è una strada insomma non tortuosa, e assolutamente adatta a tutti. Forse l'unico periodo dell'anno in cui è un po' meno adatta è proprio l'estate, perché è molto esposta al sole.
0: Ne sappiamo qualcosa in questo periodo. C'è una parte storica, ma c'è anche una componente, diciamo così, panoramica, no?
1: Assolutamente, durante tutta la passeggiata si è sempre accompagnati dalla vista dell'isola Gallinara, che è quest'isola che rappresenta proprio Albenga, è il simbolo di Albenga, è una riserva naturale regionale, e si vede benissimo durante tutta la passeggiata proprio anche la forma che ha l'isola, che è una forma tartaruga, e quindi si può apprezzare proprio anche sia la parte paesaggistica del mare e dell'isola, e poi non solo, perché l'isola stessa anche lei ha una storia molto antica legata sia ai romani, perché sono stati trovati dei relitti di epoca romana, sia al IV secolo d.C. quando ha vissuto sull'isola San Martino di Tours.
0: A questo punto, riassumendo, qual è il punto forte di questo breve itinerario?
1: Allora, secondo me il punto forte è sia la parte archeologica, ma proprio il passaggio dalla città di Albenga, quindi da questa

0: città storica all'arrivo, che appunto l'arrivo è previsto ad Alassio, che invece è una località turistica rinomata già dai tempi del turismo degli inglesi, con le sue spiagge di sabbia, con appunto la storia delle ville, dei giardini degli inglesi, quindi sono un po' molto diverse fra di loro le due città, quindi una passeggiata semplicissima, adatta a tutti, molto bella anche appunto dal punto di vista paesaggistico, e che fa scoprire una Liguria molto, insomma, diversa dal Benga alla città turistica di Alassio.
1: E quindi per scoprire questo itinerario, in questo caso vi rimandiamo ai siti turistici di Alassio e Albenga dedicati alla via Giulia Augusta, oppure insomma guidedelgolfo.com dove trovate anche Barbara Noè. Grazie mille Barbara, a presto.
0: Grazie a te, a presto.

0: A questo punto siamo arrivati in fondo anche di questo nostro odierno viaggio radiofonico alla scoperta delle regioni italiane. Valeria.
1: E sì, siamo arrivati davvero alla fine della puntata e della stagione. Alessandra, a te le informazioni importanti.
2: Eh sì, per ricordarvi come sempre che potete riascoltarci in podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio dove trovate tutte le stagioni di Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero, ma questa volta ci trovate anche in replica nel mese di agosto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, quindi con tantissime proposte di viaggio anche a piedi, anche in bicicletta. E vi ricordo sempre la nostra mail che è Grand Tour @radio24.it.
1: Non resta dunque che salutarci, una buona estate a tutti.
2: Buona domenica e buona estate, ciao!
0: Grazie Alessandra, grazie Valeria per questo viaggio condiviso alla scoperta delle regioni italiane. A tutti voi grazie come sempre per l'ascolto, buona estate.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono le 16.
8: GR24, il sole 24 ore.

Denuncia l'aggressione iraniana, il Bahrain chiede un'azione internazionale contro Teheran, caccia al triplice omicidio di Roma, posto di blocco alle frontiere, verifiche su casolari isolati, 11 morti nell'est della Francia, precipita l'aereo del battesimo del lancio con il paracadute.

0: venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma.
1: Le sue ricerche sono state estese anche fuori Roma, ma per ora non ci sono tracce di Shahadat Hossain. La polizia ha diffuso una foto del 43enne bengalese ritenuto il responsabile del triplice omicidio, il cui movente sarebbe passionale. Amico di famiglia delle vittime, l'uomo potrebbe aver reagito ad un rifiuto da parte della sua connazionale 38enne, dalla quale, secondo alcuni testimoni, era ossessionato. L'avrebbe uccisa con una mannaia assieme alla figlia di 8 anni. Poi avrebbe affrontato e ucciso anche il marito della donna, rientrato in casa con il figlio ventenne, l'unico sopravvissuto. Il giovane è riuscito a sfuggire al killer correndo in strada. Ricoverato in ospedale per le ferite riportate, è stato lui a raccontare agli investigatori quello che era successo. La strage ha lasciato sgomenti gli abitanti del quartiere dove la famiglia viveva e dove in molti conoscevano il padre Kamal, che da anni si manteneva aiutando i clienti di un supermercato a portare la spesa in auto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Un aereo da turismo precipitato nella località francese di Tomblain, nel dipartimento della Mosella, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, lo ha confermato il prefetto. Secondo le informazioni, avrebbero dovuto partecipare ad un battesimo di lancio con il paracadute. Un podio targato Aprilia nel Gran Premio d'Olanda della MotoGP. Ad Assen ha vinto il giapponese Ogura con la moto non ufficiale del team Trackhouse davanti al compagno di squadra Fernandez e alla Aprilia ufficiale di Martin. Brutto incidente al terzo giro per l'ex leader di fatto del mondiale Bezzecchi con la sua Aprilia, scivolato mentre lottava per il terzo posto con Marc Marquez ed è finito fuori pista. È tutto per questa prima edizione pomeridiana, alla prossima alle 17.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Luoghi Comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Dai, facciamo scoppiare un bel casino oggi.
2: Perché?
1: Mi va di cominciare così. Voglio cominciare con una frase e voglio creare un po' di polarità. Le cose vanno. Dobbiamo polarizzarci, Riccardo.
2: Vabbè,
1: in
2: come
1: questa
2: trasmissione.
3: Perché ci sono io.
2: Esatto.
1: No,
2: ovvio.
1: In realtà ogni tanto ci polarizziamo, ma non abbastanza, secondo me. Io comincerei oggi col dire che voglio dire una frase che gli uomini dicono poco. Ma cosa dico poco? Non la dicono quasi mai. Ed è: non me lo merito.
2: È vero, è vero.

0: perché
1: dai, facciamo
0: è un po'
1: incazzare
0: più
1: un po' gli uomini oggi, cominciamo
2: femminile
1: così.
2: Questa cosa qua del non meritarselo, un po' il sindrome dell'impostore, giusto?
3: Cioè, io lo capito. Dico spessissimo, non me lo merito.
2: Vedi?
1: Certo.
2: Iniziamo già a scompaginare le carte.
3: Sì, sì.
2: Perché è la puntata che oggi vorremmo fare off topic con Katie La Torre. Ciao Katie, intanto.
3: Ciao.
2: Si intitola Non me lo merito, appunto, che è un po' la sindrome dell'impostore, perché un po' nell'immaginario, Katie, e poi arriviamo anche a quello che hai scritto, un libro molto bello per Rizzoli, è che le donne devono per forza inventare qualcosa di straordinario o qualcosa che le porti alla memoria o alla storia per meritarselo, che in realtà noi uomini andiamo nella mediocrità spesso e volentieri, proprio ci viaggiamo tranquillamente e veniamo comunque
1: ci stiamo di un bene.
2: Perché succede questa cosa qua, Katie? Perché?
3: Allora, le radici sono tante, riassumiamole così: agli uomini non viene chiesto, ma tu sei lì per merito oppure no, sei lì perché sei lì. Alle donne viene chiesto sempre, cioè questa è la logica del merito. Se una donna ha del potere vuol dire che è veramente meritevole, quindi se è arrivata lì deve essere una, sai quando si dice, con le palle cazzuta,
2: certo.
3: No?
1: Chissà
3: quando...
1: cosa avrà fatto
2: per essere
1: arrivare lì, no?
2: È il programma di luoghi comuni, eh?
3: Cioè di solito questa è la logica accompagnata, ma guarda, tante donne per esempio sono contrarie alle quote rosa, che in realtà si chiamano strumenti di discriminazione positiva, perché dicono: io non voglio un posto perché sono una donna, voglio un posto perché me lo merito.
2: Il sindrome del panda.
3: E io rispondo sempre: ma secondo te ogni uomo che è lì se lo merita?
2: Bravissima, esatto.
3: E questo non significa che le quote rosa siano la soluzione a ogni male, perché dovremmo arrivarci in autonomia, senza leggi che ci dicano che una lista elettorale va fatta sia di uomini che di donne, perché la rappresentanza è importante, no? Io vorrei delle liste in cui ci siano persone giovani, persone anziane. Cioè, perché se tu non vivi una condizione, magari non sai fare una proposta che riguarda quella condizione, cioè,
2: certo.
3: Non abbiamo mai pensato. Quindi la rappresentanza ha un senso per questo. Quindi le donne, cioè, stanno sempre lì a dire: io me lo devo, cioè, meritare, e comunque devo dimostrare sempre delle cose, mentre gli uomini questa cosa non la pensano, perché non gli è mai stato insegnato di pensarlo.
2: Perché tu dici che spesso ti sei trovata a dire non me lo merito, o lo senti dentro di te, cioè proprio nel tuo caso specifico?
3: Perché io sono una persona non binary, non mi identifico né col maschile né col femminile, ho un po' col maschile, un po' col femminile, e qualsiasi cosa, qualsiasi successo, qualsiasi cosa mi arriva, spesso dico: ma insomma, me lo merito? No, secondo me non me lo merito. E questo è un mix tra, come dire, le mie due parti che lottano costantemente fra di loro.
2: Che bello avere una lotta interna, però ti rende un po' più viva, cioè poi
3: ti
2: crea molti casini.
3: Cioè,
1: oltre a fare, tu litigherai dentro di te,
3: cioè, sì, sì.
1: Quanto litighi con te stessa?
3: Molto, anche perché io sono anche del segno della Vergine.
2: Ecco, entriamo nel mondo.
3: Esatto.
1: Io qui mi dissocio da tutto ciò,
2: le odio queste cose.
3: Ho capito, le odierai. Amore, tu di che segno sei?
2: E lui è cancro.
3: Ecco cosa.
1: Si spiega tutto.
3: Infatti, spiega
1: questa
3: tutto.
1: È la frase che sarebbe dovuta arrivare dopo.
3: Comunque, io sono più esigente con me che con gli altri. Sono esigente anche sul lavoro, anche con le altre persone, ma con me sono proprio intransigente.
2: Anche perché di lavoro, lo ricordiamo per chi non ti conosce, Katie La Torre, avvocata, attivista, autrice di questo libro per Rizzoli, Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo. Ed è da qui che poi è nata anche l'idea di titolare questa puntata Non me lo merito. Ma sei molto intransigente con te stessa, perché secondo te il contesto in cui sei vissuta e la cultura in cui sei immersa ti ha posto in questa condizione, oppure è un'inclinazione che tu avevi anche già, per esempio, da piccolina?
3: Beh, voi dovete capire che io sono una persona cresciuta in Sicilia, ok, negli anni Ottanta, e a 5 anni ho detto a mia madre: mamma, io non mi sento né maschio né femmina. Cioè, immaginatevi una madre che nel 1984 si sente dire da una figlia: io non mi sento né maschio né femmina. Ovviamente noi non avevamo mai visto niente di tutto questo né alla TV, io non sapevo nemmeno che cosa fosse una persona transessuale o transgender. Quindi sono cresciuta pensando: io devo fare di più e anche colmare questo grande dolore che ho dato ai miei genitori, perché nessuno sceglie come... Tu hai scelto di essere... di nascere a Rovato?
2: No, è nato bene a Rovato, però non sì. È un problema. No, non lo scelgo.

0: scelto, infatti non c'è, no, non ho scelto nulla io. Quando sono nata,
1: hai scelto
0: non ho scelto
1: di
0: nulla.
1: Nascere maschio?
0: No.
1: Hai scelto il colore della tua pelle?
0: No.
1: In che famiglia nascere?
0: Quello men che meno.
1: Tu?
2: No. E devo dire, ci è andata abbastanza di culo comunque, visto tutto il mondo.
1: Pensa, potevi, capito, nascere in Burkina Faso, capito? Cioè, stare lì, farti chilometri per cercare di venire, attraversare il deserto, cercare di venire qui aspirando a un mondo migliore. Nessuno ha scelto le proprie caratteristiche. Io non è che ho scelto di nascere così, cioè, persona non binaria, queer, che amava le donne, che non capiva bene. Certamente quando i miei genitori hanno capito quella cosa, cioè, gli è cascato un palo addosso.
0: Eh sì.
1: E quindi io mi sentivo di dover fare tantissimo per dire: vi ho già dato questo grande dolore, dispiacere, perché comunque mia madre e mio padre non è che avevano, cioè non è che mi hanno mai detto qualcosa, avevano paura che io avrei potuto vivere una vita come una persona diversa, etichettata come diversa, discriminata.
0: Questa teoria di teoria o questa pratica che la cui consapevolezza arriva tardi, di dover coprire una sorta di senso di colpa, è estendibile anche a tutte le donne, visto che stiamo parlando anche del libro, cioè il fatto di aver inventato qualcosa, di aver superato un uomo in capacità di intelletto, in capacità fisica, poi in qualche modo deve essere spiato in altro modo, secondo te? Siamo ancora in un contesto del genere?
1: No, lì vige una regola diversa, cioè che quella della donna invisibile. Cioè io racconto storie, adesso il titolo è provocatorio, non sempre le idee gliel'hanno fregate degli uomini a queste donne. Molto spesso è successo così, per le altre donne è successo che semplicemente vivevano in un contesto in cui le leggi dicevano che non potevano possedere nulla, ereditare nulla, avere un conto corrente, brevettare nulla, avere dei beni, e quindi tu cosa facevi? Potevi essere pure la donna più straordinaria del mondo, ma le leggi ti impedivano anche di brevettare qualcosa o di aprire, cioè di aprire un conto corrente,
0: sì, o di andare all'università, anche
1: di studiare,
0: ancora,
1: cioè,
0: più grave.
2: Di recitare, ma molto fino al 5-600,
1: sì, esatto. Guardate che in Svizzera hanno, in Liechtenstein, in Svizzera hanno concesso il diritto di voto alle donne nel 91 con un referendum in cui hanno votato solo gli uomini,
0: che mi sembra ottimo.
1: In Liechtenstein stessa cosa, ma nel 2011, in cui gli uomini hanno votato per poter far votare anche le donne, cioè
0: tutto,
1: immaginate,
0: adorabile.
1: E c'è un cantone della Svizzera molto piccolo,
0: A Penzello,
1: sì, dove le donne hanno ricevuto il diritto al voto nel 2011.
0: Quindi 15 anni fa.
1: Cioè, capite?
2: Meglio tardi che mai. No,
0: esatto.
2: Sto scherzando,
0: no,
2: ovviamente.
1: Per dare il diritto di voto alle donne hanno fatto un referendum tra tutti
3: tra
1: gli uomini che hanno detto: ah sì sì, loro possono votare.
2: Grazie, no, grazie che avete deciso che...
1: E voglio dire, io racconto storie anche di questo tipo, cioè di come le leggi, tuttora tante leggi, perché noi ci immaginiamo sempre i soliti, no? In Arabia Saudita non si può guidare, le donne non possono guidare, oppure i paesi europei
0: c'è
1: sono pieni.
0: C'è una parte del libro, infatti, in fondo, dove fai un percorso in giro per il mondo anche con delle storie molto interessanti di attiviste, di donne, di inventrici che non sono, diciamo, occidentalocentriche, ma appunto sono dislocate in altre parti del pianeta.
2: Scusami, su questa parte dei diritti ti voglio fare una domanda, perché noi ti conosciamo da qualche anno e quando abbiamo cominciato, no, a dialogare, io ho un po' l'impressione che all'interno della nostra bolla queste sono cose che noi sappiamo, mastichiamo, insomma andiamo avanti, ma fuori si
0: com'è,
2: nota una piccola inversione di trend secondo noi due in questa trasmissione,
1: no,
2: quindi ti chiediamo
1: io è rarissimo che faccia degli sbrocchi, ma ieri sera ho fatto uno sbrocco, ho detto basta, io non ne posso più.
0: Su
1: anche
0: cosa?
1: Su donne che salgono su un bus, vengono riprese dall'autista, dalle telecamere di sicurezza, e il fotografo che fa 4.000 foto a 4.000 donne poverette di nascosto, in cui fotografa le loro mutandine, la piega, e poi il gruppo che è uscito fuori ieri, Facebook, in cui no, non una di meno, ma se è femminista va bene, cioè se è femminista va bene che muoia, uh-huh. E 53.000 iscritti, e io passo tutte le giornate della mia vita, credete, nell'ultimo mese, a fare esposti alla procura nei confronti di questi soggetti. Ora, io non ne posso più, cioè fatemi dormire. Ma a parte quello, cioè se non ne posso più io, immaginatevi le donne che sono davvero molestate, perché a me un uomo non mi molesta perché mi considera un cesso e va benissimo così.

0: cioè almeno ho questa gran fortuna di non essere molestata da un uomo.
1: Sì, non è detto che l'estetica blocchi la molestia, perché
0: nel mio caso l'ha sempre bloccata.
1: Nel tuo caso,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: ci sono
0: a
1: comunque casi.
0: A me un uomo
1: casi.
0: Mi vede come, diciamo, una creatura, mi vede come una creatura assolutamente fuori dagli schemi del femminile, ma va bene così, perché questo mi ha protetta da una quantità di molestie.
1: Pensa,
0: pensate
1: cosa
0: quanto
1: bisogna
0: è triste.
1: Arrivare, esatto,
2: sì,
1: bisogna arrivare a dire una cosa di questo.
2: Sì,
1: è veramente è violenta come cosa. Cioè, è una cosa che
2: sì,
1: è incredibile.
2: È
1: incredibile.
0: Io non ho mai dovuto preoccuparmi quando esco di casa. Ma vestita così qualcuno mi stuprerà, vestita così qualcuno, perché non è mai successo. Sono fuori dal canone estetico del femminile, ma immaginatevi tutte le donne, quando ieri sera ho postato a mezzanotte, stamattina sono le 10, mezzo milione di persone avevano visto quel reel e migliaia di donne avevano raccontato l'esperienza di molestia che avevano subito, non nella vita, ieri. Oggi mi è successo, ieri mi è successo.
1: Sì,
0: oggi,
1: figuriamoci dando, cioè, un orizzonte temporale di
0: capito?
1: Millenni.
0: No, figuriamoci nell'arco di una vita, no?
1: Certo.
0: Allora, questa roba qui è diventata insostenibile e il piagnisteo degli uomini che dicono voi ci odiate, ma quando vi odiamo? Che passiamo la metà del tempo a provare a difenderci da un sistema in cui le battute al lavoro, le battute a scuola, gli sguardi, il catcalling, la paura di essere molestate, essere toccate e nei bus, ovunque, a me non risulta che...
1: Poi... Cioè, il piagnisteo che tu di cui tu parlavi, Katie, è voi ci odiate. No, voi giustamente, in maniera ovviamente fondata, odiate le persone che si comportano male con l'universo
0: femminile.
1: No, io non
0: odio proprio nessuno.
1: In generale,
0: però alzare la testa,
1: l'uomo
0: e dire...
1: che non fa queste cose non è odiato, banalmente, perché si comporta in maniera corretta.
0: Alzare la testa e dire, cari uomini, dite not all men, cioè non tutti gli uomini.
1: Esatto.
0: Allora, di 2000 commenti che troverete sotto, due uomini hanno scritto: a me questa cosa fa schifo, fa ribrezzo, io mi vergogno di essere. Tutti gli altri, sapete cosa hanno fatto? Mi hanno scritto in privato dicendomi io non sono così, io mi vergogno, eccetera eccetera. Alla domanda perché non lo scrivi sui commenti, la risposta è perché ho paura degli altri uomini.
1: Perché ho paura di passare per femminista, pensa a te.
0: Capisci?
1: Che roba. Sì.
2: Che lo ricordiamo, allora, una cosa bella.
0: Allora,
2: sì, lo diciamo.
0: Il grande tema è che gli uomini tengono al giudizio degli altri uomini.
1: Si fa spogliatoio.
0: E chiaro. Non a quello delle donne, mentre le donne tengono al giudizio degli uomini.
1: E delle donne?
0: No.
1: No?
0: No.
1: No,
0: no. Perché le donne cercano l'approvazione maschile, gli uomini cercano l'approvazione dei pari e le donne continuano a cercare l'approvazione maschile. Perché guarda che cosa ci spinge a fare questa società. Cioè, la maggior parte, Michela Murgia diceva, voi dovete piacervi, non compiacere, ma la distinzione tra piacere e compiacere è sottilissima. Quando tu esci di casa, ti guardi allo specchio, te la fai la domanda, ma io mi sto vestendo così, mi sto truccando, mi sto mettendo questi tacchi scomodissimi o anche che mi piacciono, per qualcuna saranno comodissimi, non voglio generalizzare.
2: No, certo. Tranne quando sei sui San Pietrini,
1: no,
2: su quello concorderemo.
1: Oggettivamente.
0: Quando una donna si guarda allo specchio, si domanda, ma io sto uscendo così perché mi piaccio o perché voglio compiacere lo sguardo maschile?
1: Perché va bene a me o perché faccio
0: oramai la cosa è talmente tanto legata
1: sì,
0: che la distinzione è molto difficile da fare, perché ci hanno insegnato anche le nostre madri a fare delle cose, perché per esempio mia madre, no, mi diceva devi imparare a fare i lavori di casa. Mamma, perché devo imparare quando ero piccola? Perché poi se ti sposi, poi ha capito ben presto questa logica. Però per esempio mia sorella è cresciuta così. Quando ti sposerai, no, devi saper fare le cose, perché tuo marito, cioè, uscirà, andrà fuori a lavorare, tu devi saper cucinare, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto... Io in età adulta ho detto, mamma, ma porca miseria, mi potevi dire che dovevo imparare a cucinare, perché poi andavo all'università, se no mangiavo solo pasta col tonno in scatola per tutto il resto della mia, che cazzo me ne frega di cucinare per gli altri.
1: Esatto. Cioè, è la differenza tra piacersi e compiacere. Certo.
2: Cioè, io lo faccio per piacere a mia madre, perché mia madre viene a casa mia tutte le volte e mi dice: questa casa fa schifo, devi pulirla. E quindi lì ho imparato negli anni, in questi ultimi 10 anni, a pulire il bagno di casa, che è la cosa più difficile della storia da pulire.
1: Sì.
2: E quando lo impari, poi scopri che diventi un'altra persona.
0: Ma questo ha a che fare col bimbo che in te, col piccolo Peppe in te.
2: Sì. È la puntata in cui devo piangere?
0: No, questo non ha a che fare
2: col
0: piccolo.
2: Scusate, volevo tirar fuori un piccolo aneddoto di vita privata con mia madre di tantissimi anni fa, perché c'è una cosa che ho scoperto nel tuo libro.
0: Tua madre è una figa pazzesca.
1: È vero, grande Lorella, salutiamola. Grande Lorella. Vai, Lori.
2: Io la Lorella, una sera, tornando a casa su una 126 bis, che è una macchina vecchissima della Fiat, in cui eravamo lì, a un certo punto io ero fuori dal finestrino, mia madre mi disse: non fatelo a casa, è quello che sto dicendo adesso, anche perché la nebbia non c'è più in realtà. Eravamo a Rovato e c'era la nebbia, mi fa: metti fuori la testa perché non vedo bene la linea bianca per terra, c'era troppa nebbia. E a un certo punto c'erano tutti i tergicristalli che andavano, il vetro appannato, una roba incredibile, e in quel momento mi sono agganciato all'aneddoto dei tergicristalli, che io voglio che tu ci racconti per l'ennesima volta dal vivo. Questa invenzione ha cambiato la vita degli uomini e delle donne.
1: E delle donne.
0: Sì, allora, donna al volante, pericolo costante. Io
1: cazzata, possiamo dirlo.
0: Sì, cioè, veramente un luogo comune da smontare. Le donne hanno inventato, per quanto riguarda le auto, il tergicristallo. L'aria condizionata è di riscaldamento. Lo specchietto retrovisore, lo stop e le frecce.
1: E la linea,
0: e
1: di,
0: la
1: mezzo.
0: Linea di mezzeria.
1: Mamma mia, okay? Ragazzi.
0: Allora, se togli tutto questo, come avete ben immaginato voi, rimane l'auto dei Flintstone praticamente. E tuttavia, rispetto a ma chi lo sa che le donne hanno inventato tutte queste cose delle auto? Nessuno.
1: Beh, se leggete il libro di Katie LaTorre lo sapete tutti e tutte. E quindi volevo fare un piccolo gioco con te, Katie, perché nel libro ci sono tantissime invenzioni, idee rubate, appunto, tu dicevi prevalentemente giustamente da uomini, giustamente tra virgolette, ma mi piacerebbe fare una piccola classifica, tipo quelle che ci sono di su TikTok al quinto posto, ti dico le invenzioni rubate che ti fanno più incazzare e tu
2: non
1: mi dici, tu non sai quali sono in anteprima,
2: quali sono quelle dopo, quindi
1: già,
2: occhio alla classifica,
1: esatto.
2: Perché
1: allora, decidi tu, quinto o primo è il migliore. Il riscaldamento dell'auto
0: terzo posto.
2: Metà.
1: Margaret Wilcox, ricordiamo anche noi. Il DNA.
0: Secondo posto.
1: Ok, Rosalind Franklin. La sega circolare, questo è un grande tema, che è stata inventata da una donna.
0: Quinto posto.
2: Okay. All'ultimo, ti fa incazzare meno?
0: Sì, mi fa incazzare meno.
1: Tabitha Babbitt. Il principio di cura per la lebbra.
0: Primo posto.
1: Perché puoi raccontarci brevemente
0: questo? Mi fa incazzare tantissimo.
1: Poi finiamo.
0: Alice Augusta Ball nel 1915 brevetta la prima cura contro la lebbra nella storia dell'umanità, ma muore a 24 anni e il preside della sua facoltà, che si chiamava Arthur Dean, la prende, la mette in commercio, tanto è vero che si chiamerà cura Arthur Dean per 50 anni, fino a quando un collega di Alice Augusta Ball in punto di morte dice: guardate che no, l'ha inventato questa giovane donna afroamericana, la prima ricercatrice afroamericana che si è laureata in chimica in quell'università, e però è morta prima di metterla in commercio. Arthur Dean non ha inventato nulla, si è solo arricchito. Le Hawaii le dedicano una festa nazionale quando è il 29 febbraio.
1: Una volta ogni 4 anni.
0: A me questa roba mi fa venire
1: impazzire. E poi il quarto posto ad escludendum, il sacchetto di carta.
0: Sì.
1: Ci sta, dai.
0: Ci sta.
1: Benissimo, benissimo. Senti, prima hai citato Michela Murgia, che è stata obtorto collo al centro di una polemica in questi giorni per il premio Strega con le affermazioni di Michele Mari, che pare abbia detto: era intransigente e violenta perché era brutta e sfogava così la sua rabbia. Cioè, l'assioma donna brutta e quindi cattiva è ancora oggi non sdoganata, cioè è una cosa che ancora viene perpetrata.
0: Sì, mi permetto di dire che non è che pare, l'ha detto perché c'erano molte persone a testimoniarlo, quindi, e lui si è anche scusato di averle dette queste parole direttamente con Teresa Ciabatti, altra finalista del Premio Strega. Ho sentito molto su questo, ma guardate, quando Michela era in vita andava esattamente così, nessuno le diceva: hai detto una stupidaggine, tutti le dicevano: sei una cessa. Lo sapete perché? Lo so perché sono stata il suo avvocato. mancato. Cioè io avevo un intero armadio pieno di cause di Michela che veniva epitetata in dei modi che sono impronunciabili. Non c'è mai stato nessuno che l'abbia contrastato

0: stata con la forza delle idee, ma sempre per il suo aspetto fisico. E questa è una cosa che io posso testimoniare anche sulla mia vita. Io mi sveglio ogni giorno, apro Instagram e trovo lesbica di merda, cesso, ma sei un uomo, sei una donna. Ci fosse qualcuno che mi dice hai detto una cazzata,
1: quella roba lì non
0: io
1: condivido,
0: io pagherei,
1: certo,
0: per misurarmi con qualcuno che fa un commento, argomenta, ma per quale motivo? Però gli uomini non diciamo la stessa cosa,
1: no.
0: Cioè gli uomini non andiamo sotto un uomo e dicendogli
1: sotto il commento di un uomo,
0: no,
1: di un uomo.
0: Non andiamo sotto al posto di un uomo a dirgli sei brutto, hai la panza, sei grasso, sei un cesso, no. Cioè magari gli diciamo altri insulti, ma non sull'aspetto fisico.
1: Sì, legati più all'intelletto, forse sei un imbecille,
0: sì,
1: cose di questo,
0: sì,
1: genere.
0: Cioè,
1: certo.
0: Però in generale, ma lo vedo anche come avvocata che si occupa di queste cose, cioè di odio in rete. Quando mi arrivano gli insulti, no, nei confronti anche persone che hanno insultato, se sono donne le hanno insultate per il loro aspetto fisico, per la loro sessualità, sul loro aspetto, sulla loro presunta vita sessuale. Se sono gli uomini le hanno detto, diciamo, delle brutte parolacce che hanno a che fare con insomma che non hanno a che fare col corpo
1: fisico, certo.
0: Ecco, questa cosa qui ha veramente rotto le scatole, basta.
1: Allora io direi
2: uscire dal corpo e andare,
1: esatto,
2: nelle idee.
1: Sarebbe bello.
0: Ma sì, ma se poi ti rendi conto che anche uno scrittore che è in odor di vincere il premio Strega, cioè
1: cade su questo.
0: Alla fine non cade, cioè pensa questo, perché non è che lui è caduto, lui lo pensa, pensa che quello che Michela Murgia faceva, cioè essere una donna assertiva e parlare di femminismi, fosse la conseguenza del fatto che lei non piacesse. Ah, sgombro il campo, Michela è una figa pazzesca, aveva veramente la fila degli uomini che le facevano la corte, e quindi anche questa cosa qui è totalmente falsa.
1: Allora, grazie Katie per essere stata qui con noi. Il titolo della puntata è Non me lo merito. In realtà possiamo dire tranquillamente
2: che te lo meriti.
1: Che te lo meriti.
0: Ce lo meritiamo tutti.
2: Anzi, te lo sei preso.
0: Guardate,
2: esatto,
0: ce lo meritiamo tutte e tutti.
1: Grazie Katie.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Fammi fare un appello, Riccardo. Lasciami fare un appello.
1: Oh mamma, ho già paura.
2: No, siamo in finale. Siamo in finale.
1: Di cosa?
2: Off topic è in finale, ma okay, dillo tu di cosa che lo sai. Dai.
1: Sei un cialtrone.
2: Stiamo elemosinando dei voti.
1: Esatto. Allora, siamo candidati ai Diversity Media Awards nella categoria programma radiofonico e quindi chiediamo a tutti gli ascoltatori, gli ascoltatrici, gli ascoltatori, perché
2: sì,
1: siamo ovviamente ampi, come dice Vera Gheno, per avere il vostro voto.
2: Votateci,
1: sul sito
2: votateci.
1: www.diversitymediaawards.it, diversity con la Y finale, diversity con
2: sì,
1: la Y. Avete tempo fino al 15 luglio per votare Off Topic come programma radiofonico ai Diversity Media Awards.
2: Che poi, scusami, non è che, sì, non è che stiamo elemosinando dei voti,
1: no,
2: ce lo siamo meritati,
1: no,
2: diciamolo,
1: come la, con
2: ci
1: la
2: siamo
1: puntata,
2: meritati
1: questo
2: questa
1: voto,
2: nomination, però grazie a voi se avrete voglia di votarci.
1: Esatto, potete andare sul sito www.diversitymediaawards.it fino al 15 luglio, fate clic,
2: se vinciamo cosa facciamo? Una promessa? Dai, una promessa,
1: una puntata con tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori, tutti
2: che
1: insieme
2: a casa, perché non ci stiamo godendo.
1: Hai ragione. Vabbè, insomma, ci inventeremo qualcosa. Vai.

0: luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.
1: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
2: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del

0: diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.

0: Il parkour è un'attività metropolitana nata in Francia negli anni Ottanta. Consiste nel superare degli ostacoli urbani e naturali nel modo più dinamico e veloce possibile.
1: Il termine parkour deriva dalla parola francese percorso, è stato internazionalizzato sostituendo la C dal K. Il parkour è quello che facevamo effettivamente noi tutti da piccoli quando andavamo a giocare per strada. Adesso i bambini vivono molto meno la strada e quindi noi abbiamo portato la strada nelle palestre.
2: Una disciplina sportiva con una storia profonda e due anime, una urban lontana dal concetto di gara organizzata e più vicina a quella di spericolata prova di abilità acrobatica, e una invece ben più strutturata, codificata e pure sicura, viene da dire, che sviluppa gare in nazionali e internazionali. In Italia fa capo alla Federginnastica e punta e sogna di essere presto ammessa ai giochi olimpici estivi. Parliamo del parkour oggi a Olimpia e lo facciamo con le voci dei protagonisti della Nazionale Azzurra, a partire dal direttore tecnico Roberto Carminucci. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
3: Grazie dell'invito, è un piacere per me parlare di parkour con voi.
2: Coach Carminucci, parkour che, come dicevamo, è parte della nostra Federginnastica.
3: Sì, diciamo che la Federazione Ginnastica l'ha messo nelle sue attività da circa 10 anni. È un'attività sia competitiva che non competitiva, quindi rimane anche sempre la sua storicità di attività, diciamo, aperta a tutti, anche senza le competizioni. C'è un grandissimo movimento che è cresciuto in questi 10 anni della Federazione, quindi per l'attività competitiva, distribuita, devo dire, in tutta Italia. Quindi abbiamo un buon territorio abbastanza frequentato appunto dei tracer, che sono praticamente i tracciatori, chi fa parkour, tracciatori proprio da tracciare il percorso, no? E quindi è una cosa molto, molto bella e interessante. Diciamo che in questi 10 anni, da quando anche la Federazione Internazionale l'ha presa nel suo paniere delle attività, siamo cresciuti, perché noi ci siamo stati, diciamo, già dai primi anni, siamo una delle nazioni che subito ha contribuito con atleti anche di livello, a livello internazionale. Diciamo che all'inizio siamo partiti noi, la Francia, il Belgio, l'Olanda, tutte, diciamo, prevalentemente europee, ma poi siamo arrivati direttamente i cinesi, i giapponesi molto forti, e quindi praticamente adesso abbiamo nazioni in tutti i 5 continenti.
2: Ecco, le chiedo subito, come si conciliano l'anima urban e quella agonistica del parkour?
3: Ma guarda, io ho grandissimo rispetto per chi pensa che il parkour debba essere un'attività, diciamo, non agonistica, perché la libertà di fare il parkour come uno vuole penso che sia uno dei lati positivi. Secondo me ognuno deve scegliere la sua strada. Noi abbiamo scelto di seguirle entrambe. Noi abbiamo sia l'attività ludica e quindi non agonistica, sia quella agonistica. L'importante è essere consapevoli del percorso che si vuole fare e che sia fatto bene. Poi ognuno sceglie la sua di strada. Noi siamo contenti uguali, naturalmente.
2: Quindi ecco, non siete solo quelli che saltano da scalinate e grattacieli, per capirci.
3: È molto importante, perché tu hai detto una cosa molto significativa, no? Il parkour viene un po' identificato con quelli che saltano nei grattacieli o nei muri, eccetera. Allora, il parkour non è quello. Il parkour è mettersi in gioco, ma farlo in piena sicurezza, e soprattutto la Federazione Ginnastica sta portando un'esperienza di 150 anni proprio della costruzione dell'atleta, dell'elemento, dell'adeguatezza del carico, anche la progressività dell'allenamento. Questo è un messaggio che noi vogliamo dare, perché è molto importante. Si può fare parkour, ci si può divertire, si possono fare evoluzioni bellissime, spettacolari, in piena sicurezza, ma vanno fatte bene, guidati e soprattutto mai rischiare. Questo è un messaggio che vogliamo dire, perché il parkour è bello, ed è bello anche il terzo tempo del parkour. Dopo si sta tutti insieme, maschi, femmine, negli ambienti delle gare non esiste la bandiera, esiste chi fa parkour e tutti quanti ci si aiuta in campo gara. Ultima cosa, che può essere un po' un qualcosa di carino, tra le due gare che probabilmente, noi speriamo, diciamo probabilmente ma non lo sappiamo, possono andare alle Olimpiadi, forse la speed, cioè la corsa a ostacoli, è quella che ha più chance di entrare in una competizione così, così importante. Noi crediamo in tutte e due, però da quello che riusciamo a capire così nei meandri della Federazione Internazionale, dovrebbe essere questa la soluzione.
2: Già raggiunto intanto una componente della nostra squadra azzurra. 29 anni, da Bassano del Grappa, Sara Albiero. Raccontaci subito, Sara, come ti sei avvicinata a questa disciplina.
4: Certo, diciamo che per me è stato un po' un susseguirsi dei venti, nel senso che ho fatto ginnastica artistica da quando avevo 7 anni. Quindi comunque per me tutta la parte dello sport è sempre stata fondamentale. Ho fatto ginnastica artistica appunto fino ai 20 anni e poi ho iniziato un pochino a caso, tra virgolette, anche avendo degli amici che lo praticavano, e mi piaceva questo modo un pochino più libero di vivere lo sport rispetto a quello che magari può essere la ginnastica, dove inizialmente era più strutturato, perché sicuramente anche io ho iniziato facendolo più per strada, in giro e non in palestra, e poi è cresciuta sempre di più questa mia passione, quindi ho iniziato a espandere anche questa parte qua.
2: E poi il passaggio all'agonismo.
4: Beh, diciamo che ovviamente ti porta a vivere lo sport in maniera diversa. Io ho sempre fatto tante gare nella mia carriera, anche da ex ginnasta, e completamente diverso. A me piace molto la parte agonistica, mi piace mettermi in gioco in molti modi diversi, e questo penso sia un bel modo di mettersi in gioco. Cioè, non molto contro gli altri, ma contro se stessi, una sfida continua, che la si vive sì anche per strada, però portarla in un contesto del genere comunque fa la differenza.
2: Modelli di riferimento, Sara?
4: Allora, c'è una ragazza giapponese, si chiama Nene, che è una freerunner incredibile nel freestyle. Io faccio freestyle come disciplina, quindi per me lei è il punto di riferimento in assoluto. La seguo sono da anni che seguo appunto le competizioni internazionali, e il suo stile mi piace tantissimo, quindi se dovessi sceglierne una penso sarebbe lei.
2: Torniamo da coach Carminucci. Ci descriva un po' dimensioni e profondità del movimento azzurro, coach.
3: Allora, guarda, io tengo molto a dire che con chi ho fatto questo percorso, che lo stiamo facendo, che sono i due coach insieme a me del Team Italia, che è Francesco Venturelli e Marco Bisciaio, che insieme a loro stiamo creando ormai da 10 anni questo movimento. Ed è un gruppo di lavoro coeso che sta dando molti risultati. Diciamo che nel contesto internazionale abbiamo degli atleti che hanno vinto parecchie medaglie. Siamo tra le prime 4-5 nazioni al mondo nella speed, con i nostri due campioni, che è Luca De Marchi e Andrea Consolini. Entrambi hanno vinto medaglie d'argento, di bronzo e d'oro alle competizioni, sia ai campionati del mondo, ai War Games, sia alle coppe, quindi un grandissimo risultato. E a livello di freestyle abbiamo anche lì delle medaglie.

0: sia al mondiale che alle coppe del mondo con Lautaro Chialbo, che è un nostro atleta argentino-italiano, e con Davide Rizzi che ha fatto un bellissimo bronzo di freestyle al primo campionato del mondo in Giappone. E altri atleti che naturalmente un po' più giovani che stanno facendo l'esperienza. Quindi come nazione, diciamo, siamo una nazione che ad oggi ha almeno, se non ricordo male, 16-17 medaglie, 16 medaglie nel livello internazionale, quindi siamo un punto di riferimento come nazione. Certo che in questi ultimi anni nazioni tipo la Cina, il Giappone, e il livello tecnico è talmente elevato che lo spazio per le medaglie è molto conteso. L'ultima gara che abbiamo fatto a Montpellier abbiamo fatto un quarto e un sesto posto nello speed. Considerate che il quarto posto per 6 millesimi di secondo. Quindi immaginate che cosa significa. E qui arriviamo un pochettino a far capire la differenza tra le due nostre gare. Una si chiama Speed, che è proprio una corsa ad ostacoli, quindi col tempo non si può fare nulla, c'è un cronometro che arriva prima vince e si arriva ai centesimi di secondo, e poi un freestyle invece è come un corpo libero della ginnastica artistica dove devi presentare dei trick, dei movimenti che ti vengono valutati in base anche alla difficoltà e poi all'esecuzione, che naturalmente è molto importante. Il livello sta crescendo e vertiginosamente, e questo a noi ci dà molto stimolo, e quindi vincere le medaglie è sempre più difficile perché il livello è alto e competitivo, basta un piccolo errore per stare fuori. Però questo è lo sport e noi siamo abituati a gestirci in un ambiente così, ci fa piacere e siamo contenti.
1: Sara Albiero, ci sono le gare, il crono, le valutazioni, ma poi e soprattutto le sensazioni, no? Dovessi descriverle per un bambino o una bambina che volesse seguire le tue orme, cosa gli diresti?
2: Ma il fatto di giocare molto sulla libertà di espressione è veramente un modo per lasciare fuori quello che hai dentro, lasciare fuori tutte le preoccupazioni ed è un modo di esprimersi molto libero e è molto simpatico, anche e soprattutto per i ragazzini all'inizio può essere visto come un gioco, come un parco giochi per bambini un po' più grandi, ecco, quindi penso sia una cosa bellissima.
1: E magari a forza di giocare si finisce all'Olimpiade, eh?
2: Assolutamente sì, diciamo che è l'obiettivo, penso, di tutte le persone che fanno parte comunque di questo gruppo. Quindi il sogno c'è assolutamente.
1: Coach Carminucci, torniamo appunto al tema olimpico. Prima data buona da segnarsi in agenda per trovarvi nel programma dei giochi estivi, quale potrebbe essere?
0: Ma guarda, io faccio il direttore tecnico di questa sezione ormai da 10 anni e noi speravamo in Parigi, perché è nato lì in Francia, eccetera, ma poi non c'è stato. Poi speravamo in America, ma non ci sarà. Quindi no, non lo so, non lo so. Siamo tutti con le dita incrociate. Tifiamo parkour.
1: Quello è poco ma sicuro, coach. Intanto, Sara Albiero, azzurra della nazionale di parkour, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. E allora ci vediamo a Brisbane 2032.
2: Esatto, assolutamente. Siamo pronti.
1: Grazie per essere stato oggi a Olimpia, il direttore tecnico della nazionale di parkour, Roberto Carminucci.
0: Grazie a voi, è stato veramente un piacere.
1: Qualche istante di pausa qui a Olimpia, ora poi incontreremo un altro dei protagonisti del parkour italiano e quindi mondiale.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati in apertura, vi segnalo code per incidente sulla Pontina verso Latina tra Castelromano e Pomezia. Al nord, sulla 8 Milano-Varese, per un veicolo in avaria si procede in coda tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Per operazioni doganali sono segnalate code. Sulla 9, Lainate Como-Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso. Traffico sostenuto sulla 14 Adriatica, con disagi in particolare sul tratto romagnolo verso la 1. Sulla stessa 1 sono segnalate code a tratti per il traffico tra Firenze Nord e la variante di Valico tra Parma e Fidenza verso Milano. Si procede in colonnati sulla 4 Torino-Trieste tra Peschiera e Sirmione verso Torino, sul raccordo Ivrea-Santhià tra Albiano e la 4 verso quest'ultima, sulla 5 Torino-Ostamontebianco tra Verres e Arnà in direzione Torino per lavori e per il traffico. Per questo appuntamento è tutto, guidate con prudenza.
3: Olimpia.

0: Sono Andrea Consolini, ho 19 anni e vengo da Brescia e sono il campione italiano di parkour, speed e freestyle under 19. Secondo me per fare parkour devi essere abbastanza spericolato, ma devi avere con te quelle tecniche che hai imparato in palestra sotto controllo e sotto sicurezza per poi applicarle all'esterno senza nessun rischio.
1: Beh, di anni da questa intervista ne sono passati appena 5 e nel frattempo l'ospite di questa seconda parte della puntata di oggi di Olimpia a quel titolo italiano ne ha aggiunti molti altri fino ad arrivare a 2 argenti mondiali nella specialità speed del parkour. E adesso sognarle le Olimpiadi non è certo un peccato. Andrea Consolini, classe 2001, bresciano della Brixia, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Andrea, allora, come abbiamo scoperto, non siete solo atleti urban, voi del parkour, ma esiste una nazionale, una federazione di riferimento, che è la Federginnastica, competizioni regolamentate.
0: Esatto, sì, adesso ormai la nazionale c'è da 4-5 anni che si è formata e andiamo a fare gare a livello internazionale e mondiale in giro per il mondo, appunto, e... Sì, ecco, non è solo una disciplina in ambito urbano, ma adesso ci sono anche competizioni ufficiali.
1: Bene, così per te direi, perché più gare internazionali, più occasioni per conquistare medaglie, eh?
0: Sì, sono arrivato 2 volte vice campione del mondo, tutte e 2 le volte in Giappone, poi ho fatto 2 medaglie ai World Games, che per ora è la gara più importante, che sarebbero le Olimpiadi degli sport non ancora olimpici, più altre varie medaglie in Coppa del Mondo.
1: Ecco, tu Andrea, come hai iniziato col parkour?
0: Beh, allora, io ho iniziato questo sport vedendo dei ragazzi in giro saltare, dicevo, mamma, voglio fare anche io quei salti contro il muro e così. Allora, conoscevo questa mia amica qui che aveva iniziato a farlo in questa palestra a Brescia e mi ha detto, vieni a provare che secondo me ti piace come sport. Niente, sono andato e ho iniziato in questa palestra e poi... andavo anche in giro con degli altri miei amici nei parchi e nelle varie città, anche in tutta Italia, a saltare.
1: Anche con te mi piace sottolineare come ci siano di fatto 2 anime, no, di questa disciplina, di questo sport. Quella radicalmente urban e quella, diciamo, appunto da palestra.
0: Esatto, infatti... Allora, infatti c'è il parkour un po' separato, diciamo. Ci sono 2 mondi, un po' come lo skate, che ci sono... le idee un po' più puriste, diciamo, che sono quelli che dicono no, deve essere proprio street e basta, contro le competizioni, così. Poi c'è l'ambito anche dove ognuno può fare quello che vuole, perché è giusto così lo sport, no? E vabbè, comunque parlo per me, ma anche per tantissime altre persone. All'inizio si fa in palestra, perché i salti, le acrobazie, tutti, c'è il freestyle, diciamo, soprattutto. Se lo impari fuori non puoi provarlo in condizioni di sicurezza, quindi all'inizio in palestra con i materassi sul morbido ti alleni tutti i salti, poi quando ti senti sicuro li porti nell'ambito urbano. Se invece c'è gente che magari inizia proprio fuori guardando i video su YouTube e così, però è un po' più rischioso, diciamo.
1: Mi fai venire in mente il caso della breakdance ammessa ai giochi di Parigi 2024, tra le polemiche anche di una parte del movimento stesso che non voleva rinunciare proprio alla sua dimensione da strada, diciamo così.
0: Allora, sì, però ancora lì è un altro ambito ancora, secondo me, perché la breakdance è più un ballo, diciamo, quindi è quasi difficile da giudicare sotto il punto di vista di un'Olimpiade. E invece il parkour, soprattutto la speed, che è la mia specialità, quello lì si presta molto bene, perché appunto sei uno contro l'altro, la gente in televisione vede 2 persone che corre alla massima velocità scavalcando ostacoli, così gasa molto come cosa.
1: Ecco, ci ricordi le specialità in cui gareggiate?
0: Allora, c'è la speed e la freestyle. La speed consiste in andare di fare il percorso nel minor tempo possibile, seguendo i vari checkpoint che vengono dati all'inizio. E la freestyle invece consiste in ricrearsi una propria run nella quale si mettono dentro varie difficoltà, vari trick che vengono giudicati a seconda della pulizia, della difficoltà, della sicurezza e altri metodi, diciamo, di giudizio.
1: Ci sono competizioni miste, uomini e donne?
0: Allora, miste no, per ora è sempre maschile e femminile separato, per ora sì. Stavano guardando magari di fare la speed

0: Con a coppia, quindi un maschio e una femmina, però ancora devono aggiungerla. Beh,
1: Ecco, ma quanti siete come praticanti in Italia, su per giù?
0: allora quando andiamo a fare le varie tappe di Coppa del Mondo e mondiali, siamo in 5 o 6 di solito, per ora. Poi alcuni vanno, alcuni vengono, dipende a seconda di chi è in più in forma in quel momento. E questo per quanto riguarda la nazionale. Poi in tutta Italia invece è uno sport che si sta sviluppando molto, soprattutto in questi anni qua, e c'è tantissima gente che si intraprende a questo mondo, e anche quando andiamo a fare le competizioni a livello italiano, ogni anno ci sono sempre più partecipanti. L'ultima che abbiamo fatto eravamo quasi in 100, e contando ancora tutte le associazioni così che non sono iscritte alla federazione, quindi non fanno le gare. Però ce ne sono molti.
1: Andrea Consolini, raccontaci un po' la tua giornata tipo, visto che immagino che di solo parkour non si viva, certo.
0: Allora, la mia giornata tipo è lavoro in macelleria con i miei genitori, faccio la mattina e il pomeriggio e poi appena finisco vado in palestra. Questo mi permette anche, cioè lavorando anche con i miei genitori, di gestirmi l'orario. Per esempio, finisco di lavorare alle 5, che così poi vado in palestra e vado ad allenarmi. Mi alleno tutti i giorni della settimana, a parte la domenica, 3 ore, 3 ore e mezza, dipende. E poi la sera, vabbè, si lascia spazio al divertimento, si esce, si sta con l'amorosa. Dipende. Viene anche tantissime volte a vedermi a fare le gare anche all'estero. Sì.
1: A proposito di estero, quali paesi di riferimento a livello mondiale?
0: Allora, per ora, paesi di riferimento sono, cioè, quelli che vincono di solito di più, siamo l'Italia, appunto. Che per ora ogni gara che abbiamo fatto abbiamo portato a casa una medaglia. E poi dipende, nella speed è molto forte, c'è l'Ucraina, la Svizzera e la Repubblica Ceca. Invece nella freestyle più America, Giappone o Svezia. Poi dipende sempre perché ogni percorso, ecco, in ogni gara il percorso è diverso, quindi certe volte si abitua di più a certi, cioè, come si dice, diciamo che si adatta più dei tipi di persona. Per esempio, quelli più alti sono più favoriti, in altri percorsi invece quelli più piccolini, un po' più agili, dipende sempre da ogni gara.
1: E gli avversari? Faccio qualche nome, dai.
0: Allora, di solito quelli che riescono a battermi, quindi c'è un ragazzo dell'Ucraina e un altro svizzero che cerco anche quando siamo in gara, provo a guardare anche che tipi di come li fanno certi passaggi così, e poi dopo guardo cosa fare io, se fare come fanno loro, fare in un altro modo, dipende. E penso che anche loro guardino me, anche perché siamo tutti lì, alla fine siamo tutti, le ultime gare, la top 8, diciamo, del mondiale era in mezzo secondo di tempo.
1: Suggerimenti per chi volesse iniziare a praticarla questa disciplina?
0: Innanzitutto la preparazione atletica, quello lì è fondamentale perché in gara poi soprattutto si mette in gioco anche lo stress, l'ansia, che gioca una parte fondamentale sui muscoli, perché magari ti vengono tutti i dolori così, però con una buona preparazione riesci ad affrontare la gara performando, diciamo. Ovviamente anche per resistere agli impatti e tutto quello, perché alla fine si può arrivare ad altezze di 3 metri, 3 metri e mezzo massimo in gara, però sulle gambe sempre è una bella botta, diciamo, da assorbire. E poi bisogna essere anche un po' matti, secondo me. Ci vuole un pochettino. Cioè, in questi salti alla fine la paura gioca una parte molto importante. Però piano piano con l'allenamento impari a controllarla, a essere cosciente del fatto che certe cose le puoi fare, certe cose no, e quindi riesci a controllarti.
1: Dovessi fare uno spot per il parkour, quali concetti sottolineeresti?
0: Secondo me potrebbe essere porsi dei limiti e allenarsi per riuscire a superarli. Perché questo qua è quello che ti insegna alla fine, che qualsiasi ostacolo, allenandoci, mettendoci del tuo, riesci a superarlo in qualche modo. Quindi questo secondo me. Poi divertente, è libero come sport perché puoi rappresentarti come vuoi. È bello come sport proprio.
1: tante differenze ma pure similitudini con la

0: La ginnastica che è appunto la vostra federazione di riferimento.
1: Sì, più o meno, cioè alla fine i salti sono quelli, poi vabbè, i nostri hanno un po' più di variazioni e sono un po' più sporchi perché non abbiamo le regole delle punte tese, delle gambe, quelle cose lì. Il nostro è molto più freestyle come sport. Però sì, in pratica sostanzialmente i salti sono quelli.
0: Ma insomma, in un futuro ingresso nelle Olimpiadi ci credi, ci speri?
1: Secondo me sì, ci starebbe benissimo come sport, appunto, come ho detto prima. Allora, in teoria dovremmo andare nel 2028, cioè dovrebbero metterlo come sport di rappresentanza, si dice, come prova, come dimostrativo. E forse nel 2032 magari lo mettono. Però chi lo sa, nel 2031 avrò 31 anni, chi lo sa se riuscirò a partecipare, però c'è gente che arriva anche a 30, 32 anni, 35 a fare i mondiali, quindi ci si tiene allenati.
0: Quello senza dubbio ci mancherebbe, Andrea Consolini. È quello che auguriamo a te e a tutto il parkour, questo approdo olimpico. Intanto grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
1: Grazie a tutti voi, grazie.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
10: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato con il Sole 24 Ore.
15: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
16: Sono le 17.
17: GR24, il Sole 24 Ore.

0: L'Europa è investita dall'area subtropicale frantumati, record storici e mensili. Guerra in Ucraina, attacchi russi su Zaporizhia, Kiev colpisce un'altra raffineria. Formula 1 in Austria, vince Russell, Verstappen e Antonelli sul podio. L'ondata di caldo estremo che attraversa l'Europa in questa fine di giugno assume proporzioni storiche. Una massa d'aria subtropicale eccezionalmente calda investe il continente, frantuma record di temperatura sia storici sia mensili.
1: Tra i 39 e i 41 gradi in pianura padana, tra i 37 e i 30

0: Temperature con temporali sparsi in Italia e in tutta Europa. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Ucraina una persona uccisa, 14 ferite negli attacchi russi contro Zaporizhzhia e l'area circostante, così il governatore regionale Fedorov, aggiungendo che tra i feriti ci sono una ragazza di 16 anni e un bambino di 5. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha intanto rivendicato via social due attacchi nelle ultime ore su impianti petroliferi russi nella regione di Krasnodar, dice, a circa 700 km dal confine. In Venezuela alcuni sistemi di trasporto pubblico riprendono le attività dopo la sospensione causata dai terremoti del 24 giugno, riattivazione che segue le direttive della presidente incaricata Delcy Rodriguez per assicurare i servizi essenziali e interessa le reti di Caracas, Maracaibo e Valencia, oltre alla ferrovia Ezequiel Zamora. Il via libera è arrivato dopo il controllo delle infrastrutture eseguito dalle squadre tecniche nelle ultime ore. E poi avete sentito nei titoli la Formula 1, dunque in Austria vince Russell, Verstappen e Antonelli sul podio, le Ferrari più indietro, ma per tutto questo vi rimando subito a tutti i convocati weekend. Carlo Genta ci racconta tutto tra poco. GR24 invece torna alle 18:00.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Capoverde letteralmente storico, la sua prima partecipazione ad un mondiale, se la vedrà con l'Argentina, però penso che per Capoverde, insomma, essere arrivati fino a qui è già storia. Hanno già fatto, no, il massimo di più, hanno fatto meglio dell'Italia. Capoverde ha fatto meglio dell'Italia, ha fatto più punti dell'Italia ad un mondiale da 200 anni a questa parte.
6: Dobbiamo convocare la banda.
7: Venite!
8: Tutti convocati weekend di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
9: Arriva sull'ultima curva. George Russell annichilito fin qui. Torna a vincere. Vince il Gran Premio d'Austria. Davanti in volata Max Verstappen e poi Kimi Antonelli in terza posizione.
10: Allora, al Red Bull Ring è finita così pochi minuti fa, ma la notizia migliore arriva da Assen, poi ne parliamo naturalmente, perché pare che Marco Bezzek, che ci ha fatto prendere una strizza pazzesca con quel volo, dopo due giri non si sia fatto un granché, quindi mobilità normale, ovviamente gli fa male dappertutto con la botta che ha preso, però mobilità normale degli arti, insomma nessuno, a quanto pare è stato ricoverato all'ospedale, ma nessuna conseguenza di rilievo a quanto pare, ma siamo qui per darvi evoluzioni, speriamo solo in una conferma di questo. Invece, quanto alle corse, se il Red Bull Ring doveva essere la gara della rivoluzione, gli equilibri del mondiale, viva la restaurazione. Buongiorno Giorgio Terruzzi.
11: Buongiorno a tutti, eccoci.
10: Eccolo, aspettavamo una direzione diversa per il mondiale e invece il Sir George Russell ha detto che va bene così, il leader dei conservatori tedeschi ha detto che va bene così.
11: Beh, insomma, un po' di raddrizzata al suo mondiale l'ha data, sì. Russell, perché ha fatto secondo in Spagna, ha

0: vinto qui con una pole tutta testa e piede, bravo, cioè è un campione anche lui, bisogna ricordarselo, no? Perché un po' spesso, un po' perché se noi siamo un po' tifosi di Kim, però insomma, bravo. Quindi lui adesso ha 40 punti, era spacciato, sì. Insomma, un po' di, e va a Silverstone, che è il suo posto.
1: Dimmelo in un orecchio, qual è il tuo pensiero sulla pole di ieri?
0: Che è stato bravo lui. Poi possiamo stare qui a discutere sul fatto che la FIA fa una cosa diversa ogni volta, però nell'interpretazione di quella realtà lì, che ci piace o no, è stato bravo.
1: Io sono d'accordo, cioè si può discutere se le bandiere gialle dovevano essere due, cose che probabilmente è così, però lui è stato bravo e quindi nulla da dire, il resto sono chiacchiere.
0: Non solo, cioè teniamo conto che questo qui ha fatto la pole tirando sul piede, bravo, un pezzo, esatto. Quindi stava facendo un giro della Madonna, quindi bravo, cioè c'è niente da fare.
1: Bravo anche quell'altro che qui alla fine la Red Bull ha dato una macchina competitiva e che è arrivato secondo davanti ad Antonelli, che a lungo ha combattuto i problemi di freni.
0: Allora, Verstappen è l'eroe dei due mondi, cioè non c'è niente da fare. Questo qua è partito quinto, ha preso una tega ieri, chi se ne frega, è andato dentro, ha tirato, ha fatto un corpo a corpo con Hamilton di primo ordine, bravo, cazzo, è bravissimo, è uno spettacolo da vedere. Poi la Mercedes ha fatto una maronata sulla strategia di Antonelli, cosa l'hanno tenuto a fare fuori a fare prendere secondo?
1: Non ho capito, a un certo punto dicevano ma magari arriva fino alla fine, perdeva un secondo e due al giro, arriva fino alla fine, arrivava ultimo, no? Cioè
0: non ha fatto un gran fine settimana, l'ha detto anche lui perché è onesto, ha fatto un'ingenuità in qualifica e capisco, sì. Ha fatto un po' di svalvolate lì, pronti via alla partenza nel primo giro oggi. Forse aveva dei problemi con i freni come Leclerc, credo, ma insomma, non proprio un weekend di spolvero. È arrivato terzo, bravo, e comunque insomma, è sempre lì anche lui, non c'è niente da fare.
1: No, bravo, è chiaro che adesso, insomma, giustamente c'era da lottare, perché credo che George Russell si sia, con le ultime due corse, rimesso anche la testa a posto, no? Perché insomma, prendere quelle botte lì dallo sbarbatello poteva destabilizzarti.
0: Io credo che sia difficile, l'ho già detto, essere nei suoi panni quando ti arriva uno così forte in squadra, è dura. Io ho scritto e penso che l'abbiano riconfermato, anzi sono abbastanza certo che l'abbiano riconfermato l'anno prossimo, l'hanno messo un po' più tranquillo, ci sta che faccia la sua parte, perché qui lui si balla la carriera, perché perdere con Antonelli è già grave, ma straperdere insomma, certo, cambia la vita, ecco, quindi ha fatto la sua parte, credo che i campioni debbano fare così, insomma, è buon per lui. Poi arrivavamo da un gasamento ferrarista massimo, qui era il deserto dei Tartari, altro che la Stiria.
1: No, ma il dato politico è che appunto aspettavamo la rivoluzione, no? Con la Ferrari, con l'Aduo, con tutte queste cose. Dici...
0: Ma la verità è che non si capisce niente, tecnicamente siamo nella nebbione totale quest'anno qua.
1: Se non lo capisci tu, sono autorizzato a non capirlo nemmeno io.
0: Capisco, forse solo questo che non capisco, ma insomma, non si può capire cosa succede, no? La McLaren, dove sono questi qua? Non si sa. La Ferrari sembrava un terraria, Barcellona andava come un siluro, è andata un attimo forte, perché anche questa roba qua, come ha fatto a fare quella prestazione lì all'improvviso che le beccava da venerdì, non lo so, cioè, bisognerebbe avere qui un laureato alla normale di Pisa che lavora alla Ferrari da 10 anni, che la conta su giusta, perché non si capisce, no, ma veramente non si capisce.
1: Si capisce che abbiamo passato un paio di settimane a dire ecco Hamilton che torna in lotta per il titolo, ecco la Ferrari competitiva, ecco che dall'Austria potremmo avere la consacrazione di questo nuovo equilibrio, ed ecco che ci troviamo Hamilton che abusa di Leclerc, che l'ha superato un'infinità di volte, ma alla fine arriva quinto Hamilton, Leclerc arriva ottavo, gara assolutamente incolore. Morale, la Ferrari non ha toccato palla per tutta la corsa.
0: No, No, sono stato contento che Leclerc ha fatto

0: una bella qualifica davanti a Hamilton, aveva bisogno probabilmente di dare un segno e l'ha dato. Però insomma, cioè non ci siamo, cioè, a questo punto diventa un mistero Barcellona, non tanto sta gara qua, perché qui insomma siamo un po' più vicini a quello che è successo in altri luoghi quest'anno, no? Insomma, io non ho mai pensato francamente che la Ferrari potesse riaprire il mondiale, perché su 8 gare ne ha vinte 7 la Mercedes, cioè non è che si può tanto pensare che uno riapra il mondiale contro questi qui, però non capisco, non si capisce nemmeno quanto, perché qui il discorso è difficile anche qui, cioè quanto i miglioramenti Red Bull siano efficienti, perché c'è di mezzo Verstappen. C'è da dire che per la prima volta il compagno di Verstappen dopo tanto tempo, che è questo torello francese Ajar, fa la sua parte, porta punti, fa le sue belle gare.
1: Beh, la Red Bull combatte. Sembra migliorata di fatto, Giorgio, perché all'inizio era un tollone, non andava neanche a spingere, no? Adesso mi sembra una macchina migliorata, competitiva, più della McLaren forse, poi è chiaro che lì fai la tara con la bravura mostruosa di Max Verstappen, però mi sembra una macchina più competitiva e questa non è una buona notizia per la Ferrari, pure perché si aggiunge.
0: Bisognerebbe aspettare Silverstone, che è una pista vera, perché sta pista giocattolo qua è un po' è la loro pista. Non so, bisogna aspettare un attimo, perché ogni volta c'è un protagonista o un coprotagonista, diciamo così, la Mercedes è sempre lì, ma diverso, no? Cioè, vediamo a Silverstone, dove Hamilton sarà caricato a pallettoni, Russell, figuriamoci, secondo me Antonelli ha in testa di fare il colpo lì. No?
1: Sì.
0: Perché sì, sicuramente uno che ci pensa, per cui insomma una gara da 500.000 spettatori mi pare un record di record. Insomma,
1: beh ragazzi, quanto a record, anche il Red Bull Ring non c'entrava più neanche uno spillo. Certo che la Formula 1 tira, ragazzi, cioè possiamo dire quello che vogliamo, è la moda del momento, l'evento, tutti vogliono essere parte di un evento, sia su un concerto, un pezzo teatrale di Giorgio Terruzzi o una corsa di Formula 1, una partita del mondiale, è una
0: ma
1: tendenza
0: a questo punto
1: dei tempi.
0: Cosa facciamo io e te ancora in ballo, no? Lasciamo il campo.
1: Cioè, hai ragione,
0: no, ci sono tutti questi ragazzi che sono entusiasti, ma
1: cosa ci facciamo noi qua, cosa ci stiamo ancora
0: a
1: fare
0: veramente.
1: Senti, ti chiedo ancora una cosa, Giorgino, mi anticipi cosa ci racconteranno in settimana da qui a Silverstone alla Ferrari, quelli della Ferrari, cosa ci racconteranno?
0: Così evito di leggere anche
1: i giornali, se non il pezzo di Terruzzi domani sul Corriere.
0: Fai male, perché è più facile che trovi qualcosa sui giornali che dare con dei comunicati. sto scherzando, non lo so, diranno le cose che diranno sempre adesso, lavoriamola. Sembra che tutti, bisognerebbe proibire l'uso del verbo lavorare in Formula 1, perché tutti lo usano come se gli altri fossero giocare a ping pong dalla mattina alla sera.
1: hai ragione te, lavoriamo duro da qua a là, poi arrivi là e se i risultati sono questi, diciamo che quello che abbiamo visto a Barcellona non era amore, era un calesse, insomma, questo è il senso.
0: Sì. No, beh, insomma, è andata bene lì, ci voleva. Oh, ragazzi, qui c'è bisogno che la Ferrari vinca, almeno ogni tanto, non vinceva da 2 anni.
1: Ma certo,
0: sì, ce n'è per tutti, tranne appunto per? Per noi due.
1: Noi abbiamo fatto il nostro tempo, Giorgio.
0: Ma certo.
1: Noi Alonso, poverino, abbiamo fatto.
0: Ma certo, povero, ha fatto più infrazioni lui oggi che Leclerc in tutta la vita.
1: Cioè, guida una macchina che c'è da farsi il segno della croce quando ci sali sopra, e quindi vedi te. Grazie, Giorgio. Abbraccio,
0: buon lavoro, buona giornata a tutti.
1: Ciao, Giorgio Terruzzi. Dunque, 800 24 00 24 per parlare con noi da qui alle 19, oppure per parlare con Aldo Gironda Veraldi o Michele La Serra in redazione, o per parlare con Anna Elena Riva incredibilmente in regia, poi con Gianmarco Ferronato. Lasciate i vostri messaggi 349-238-6666. Domani ricomincio una lunga settimana di tutti convocati. Ci tenevo a ricordare Podcast to Vodcast, in collaborazione con DAZN, con cui siamo parenti stretti in questo mondiale. Distinti e popolari, venerdì abbiamo registrato la terza traccia, domani registreremo la quarta traccia, e quindi seguiteci anche lì su tutti i canali podcast, su tutti i canali, com'è che si dice? Su tutti i canali audio, ecco, seguiteci lì, oppure su DAZN anche in video. Adesso mi tocca parlare con Carlo Pernat, che si sarà sicuramente montato la testa dopo che Baccini gli ha dedicato una canzone, e quindi gli do del lei, magari del voi. Buongiorno, oh, Perna.
2: Buongiorno. Ma io le do ancora del tu, dai.
1: Passiamo direttamente. Io le devo dare del lei, del voi, mi dica, dopo che Baccini gli ha dedicato questa canzone, io uso la persona che lei mi dice, anche il voi se vuole.
2: Ma sai, io sono tanto, sono contento fino a un certo punto, perché ho fatto un libro.
1: Sì.
2: Ora c'è una canzone.
1: Sì.
2: E la prossima cos'è?
1: No, film, docufilm, ne hai già fatti.
2: Un film.
1: Non so, dimmi tu. Beh, il libro l'ha letto tutto il mondo, la canzone l'ascolteranno tutti, e che cosa vuoi che ti dica, Carletto?
2: Ma non lo so, io alla mia età mi manca l'epitafio.
1: Ma smetti, ma non dire queste stronzate, Carletto, che è domenica, fa caldo, su.
2: Allora me la sento, sai che caldo. Madonna, ragazzi, sono qua che soffio.
1: Sì, vabbè, ma
2: le dure
1: al tarché. Dicono a Milano, ma anche a Genova. Senti, intanto però siamo tutti felici perché Bez, a quanto pare, sì, sta bene. Tu non so se hai altre notizie, perché quel volo, sì, lì, ragazzi, a me ha messo una pelle d'oca che mi passa fra tre giorni.
2: Guarda, notizie sono che rotture non ce n'è, però sai, la botta è talmente enorme, grossa, che bisogna stare calmi, perché sai, mai dire delle cose che non si sanno, però rotture non ce n'è, quella è la cosa principale, è cosciente, e queste sono le cose principali. Poi dopo si vedrà, certo che è stato, mamma mia ragazzi, che volo, un errore suo,
1: sì,
2: però un volo, no, ragazzi,
1: certo.
2: Ma guarda, io ti dico la verità, ne parlavamo anche l'altra volta, tante volte io e te. Io l'anno scorso Bezzecchi ha fatto un salto in avanti incredibile, giusto, no? Però era solo in squadra, no? Nel senso che non aveva compagno di squadra, non me ne voglia il collaudatore di Salvadori, che ecco, per cui aveva un'azienda tutta per lui, aveva anche lui creato, attenzione, questa bolla bellissima. Poi quest'anno al compagno di squadra, che non è il campione del mondo,
1: vedi oggi l'ha scavalcato in classifica, peraltro arrivando terzo,
2: bravo. I rapporti, ma hai visto che poi sai, Martin non ce ne gliene frega niente, vuole vincere perché va via. Hai visto cosa ha combinato, i due non è che proprio si parlino, anzi incagnesco. Bisogna vedere alla prova del compagno di squadra come reagisce Bezzecchi. Non lo sappiamo, non l'abbiamo mai visto.
1: No, oggi ha fatto un errore, ma chi se ne frega, l'importante è che stia bene. La sensazione, Carletto, è che metti l'errore stavolta, metti lo schiaffo al Marshall la settimana scorsa, l'impressione è che sia andato un po' fuori giri Marcone Bezzecchi, probabilmente sentendo la pressione interna ed esterna, con Marquez che è tornato in sella, è tornato ad essere competitivo, la sensazione è che abbia un po' perso la testa, diciamo così, che abbia sentito un po' troppo la pressione.
2: Ci sono troppe cose, Carlo, hai ragione. Cioè, la prima cosa è il compagno di squadra, l'ambiente, è cambiato l'ambiente in Aprilia. Da quando c'è Martin è cambiato, ma è normale, no?
1: Vabbè.
2: È il campione del mondo. Lui questo un po' lo sta patendo, l'ha patito. Marquez è chiaro che l'obiettivo è vincere il mondiale, quindi che lui ritorni, tutti l'aspettano, e lui ancora, lo aspetta ancora di più. Metti tutto insieme, poi gli errori li fai. A me è strano, perché l'anno scorso la seconda parte, ti ripeto, si era messa a posto bene. Se ti ricordi, ha fatto un salto mentale incredibile,
1: certo.
2: Gli ha detto tutti, madonna ragazzi, certo. Pensate in avanti.
1: Ma pure all'inizio di quest'anno c'era anche Martin,
2: certo,
1: cioè, la sensazione
2: certo,
1: che sia andato,
2: certo,
1: sia andato un po',
2: sì,
1: fuori giri.
2: È un po' lungo, sì, è un po' lungo, e ora bisogna, secondo me, non ci vuole nemmeno Saxery. Ci vorrebbe, sai, un mese di riposo mentale,
1: sì,
2: è la cosa principale.
1: Sì.
2: Per lui come ci vorrebbe un mese di riposo per Marquez, perché non è a posto, eh?

0: Attenzione, non è a posto lui, però devo dirti una cosa. Io continuo ad andare controcorrente, è un po' che te lo dico, caro, nei nostri discorsi. Io ho l'impressione, allora, la Ducati non è a posto. La Ducati 2026 non è a posto. Io faccio una domanda: oggi i due piloti hanno scelto una gomma morbida, due piloti, i Marquez. Ora, Alex Marquez lo capisco, perché si giocava un jolly, era in condizioni fisiche penose, no? Diciamo la verità. Mark no, ma non la scusa che ha detto è sì per stare più, ma stare che cosa? Sì, perché una gomma morbida, una dura, guidi un po' più rilassato o meno, ma non scherziamo. Lui aveva dei problemi tecnici, lo dico io. La moto, ma con me la butti bagnaia, che poi si è dovuto fermare,
1: certo.
0: Hanno dei problemi, che la moto non era apposta, ha messo la morbida per cercare di stare lì davanti. Perché probabilmente se metteva l'altro non finiva la gara, probabilmente come bagnaio la finiva dietro. Io sono convintissimo.
1: Cioè,
0: di
1: la mossa della
0: Carlo.
1: Disperazione, tu dici?
0: Bravissimo, non lo può fare un pilota.
1: No, sono d'accordo.
0: Secondo te?
1: No, ma dai, figurati. Cioè, lo dici te che sei un professore, l'ho capito. Cioè, è chiaro che è così.
0: Ma è chiarissimo, no? Lo fanno chi. Le gomme così si mettono quando sei in fondo alla guida,
1: certo,
0: di partenza, e ti giochi un jolly.
1: Certo.
0: Oppure come già che siamo ad Austin, la prima volta che col bicilindrico abbiamo fatto il podio ad Austin con Romboni, era il 96,
1: sì,
0: mettiamo una gomma da asciutto che pioveva, però avevamo due giri di distacco, poi arrivò un sole, sai come Austin, no? Gli ultimi sei giri andavamo 6 secondi più forti di tutti, se c'era ancora un giro vincevamo. Cioè, per dire, no? Succedono anche quelle cose, l'ho ricordato perché era Austin. Però questo è un campionato che se l'Aprilia se lo butta via, ragazzi.
1: Bravo Carletto, è lì che voglio arrivare, perché oggi comunque l'Aprilia, seconda tripletta della sua storia in classe regina e della stagione dopo Le Mans. Io però in questa tripletta posso sottolineare in rosso il nome di Davide Brivio, perché oggi ha vinto l'Aprilia, ha fatto tripletta, però le prime due sono state tre caos di Davide Brivio, che l'anno prossimo andrà alla Honda.
0: Guarda, Davide Brivio, e lo dico ormai che sono un po' il vecchietto, il grillo parlante, no? Posso dire che Davide è più bravo di tutti. Lo dice la sua storia,
1: sì,
0: Yamaha, Valentino, Suzuki e compagnia. Però io l'ho conosciuto, l'ho un po' cresciuto, te che ho conosciuto, che fa anche rima. Siamo molto amici, io sempre devo stare il mio delfino, che non so se sia un bene o un male, ma gliel'ho detto. E devo dire la verità, ragazzi, che tutto quello che succede, una buona gran parte è merito suo. E il suo obiettivo era quello di gestire delle aziende, lì era troppo stretto per un team. E chiaramente appena la Honda è arrivata, non è che gli ha detto sì, ha corso dietro e dice sì, subito.
1: Ma
0: è normale?
1: Ma
0: normale.
1: Sì, che è normale, Carlo, dai, su, cioè vai a giocare.
0: Ma normalissimo, ci riuscirà.
1: Che ha più disponibilità
0: del
1: mondo.
0: Bravo,
1: certo. Vai a allenare un Real Madrid in disgrazia, insomma.
0: Ottimo. Non vai a allenare il Genoa che deve retrocedere.
1: No,
0: ecco.
1: Ma retrocedere,
0: vai a allenare,
1: che vi salvate sempre, non piangere, che vi salvate sempre. No, che poi c'è anche Ogura, perché tu immagino fossi là nel 2004, era settembre se non ricordo male, quando Tamada ha fatto suonare l'inno giapponese.
0: Come no, erano 3.000 giorni, quanti erano? 3.600, 3.900 giorni,
1: quasi
0: che non vinceva un giapponese, guarda.
1: 26
0: anni. Io l'ho
1: quasi
0: avuto un giapponese, perché ho avuto Arada, che ti ricordi col bicilindrico dell'Aprilia? Era andato lì, non è che era proprio lontanissimo.
1: Ricordo.
0: Come no? Quindi, poi sai, la cosa più bella per noi che stiamo parlando in questo momento è vedere che la Honda, per tornare a vincere nella MotoGP, al di là di alcune situazioni, guarda, di Zarco in Francia e compagnia, ha dovuto correre con una moto italiana. Come vuoi, però sai, storicamente era al contrario, quando un giapponese vinceva su una moto italiana, diciamo, mamma mia ragazzi,
1: certo, ma tu mi insegni che Davide Brivio è uno che sposta le matite con il pensiero, con le procedure giapponesi, a spostare una matita ci mettono una settimana. E così anche a fare una moto vincente, hanno dovuto ricorrere comunque a, sì, a un semplificatore.
0: Al Desiano, certo.

0: Comunque io sono dell'idea che, guarda, Bribio ce la farà, eh. Io il prossimo anno, non è che lui farà un lavoro a medio termine, ma già il prossimo anno mi aspetto qualcosa, eh. Assolutamente, sì. Non mi aspetto che vincano, perché non ce la fai in sei mesi.
1: Perché miracoli non li fa nemmeno lui.
0: No, no, no, no, i miracoli no, non si fanno. Però ti posso garantire, Carlo, che la Honda prossimo anno la troviamo. E dato oggi sono andati a posto gli ultimi pezzi del mercato, perché ti dico io, ufficiale che sia Fernandez che Bastianini corrono con la Trackhouse, tutte e due, te lo dico in modo ufficiale, tutte e due, così lo sanno tutti.
1: Cioè Raul Fernandez confermato e va lì Bastianini.
0: Sì, Bastianini, sì, sì, è una bella squadra, eh.
1: Come no?
0: Bella squadra.
1: Come no? Una bella squadra con una bella moto.
0: Tra l'altro su quattro piloti, tre italiani e uno spagnolo.
1: Ecco, ma dimmi l'ultima cosa. Dimmi l'ultima cosa. È diventato ufficiale in settimana il passaggio di Bagnaia a quella bella motina lì, cioè la Aprilia team ufficiale. Ecco, oggi ha rotto il motore, stava combattendo con Marquez, eccetera. Qualche segno di revanche lo sta dando pure lui, però certamente ha fatto due anni da dimenticare alla svelta. Riuscirà a farlo con l'Aprilia?
0: Io lo auguro, e lui avrebbe già dovuto cambiare aria subito. La vicinanza di Marquez l'ha ucciso mentalmente, te lo dico chiaro e tondo, questa è la verità. Poi è sempre lì a cercare di fare, vedi che la sua moto viene continuamente modificata, cioè non si può correre in quel modo lì, una base la devi trovare, no? Io ti dico che lui non sarà facile, perché sai, quando puoi uscire fuori da questi tunnel non è assolutamente facile, però sai, va in una squadra italiana dove va un compagno di squadra che conosce da una vita, che si allena tutti i giorni, che è un buon 46, cioè ci sono tante cose per cui è la situazione ideale per poter, diciamo, risorgere, se possiamo dirlo. Per cui io penso di sì, che ce la farà. Però, ripeto, lo dico, e qui mi prendo la responsabilità, i fenomeni sono sempre tre: Marquez, Pedro Acosta e Quartararo. Per me Bagnaia è un campione, l'ha dimostrato,
1: sì,
0: i
1: sì,
0: fenomeni sì, sono quei tre lì. C'è una piccola o media piccola o grande differenza, mettila come vuoi, e se vincerà ancora sarà un fenomeno per aver battuto dei fenomeni,
1: sì.
0: Questo è un altro discorso, eh.
1: Sì.
0: Però va in una situazione che gli la strada è in discesa, Carlo.
1: Esatto, quella è la sensazione, Carletto, perché comunque cioè, torna a casa, torna ad essere grosso modo leader di un team o in coabitazione con un suo amico che è Bezzecchi. Insomma, è una situazione un po' più fit per lui, che ha dimostrato di patire certe tensioni, certe pressioni, così. Poi tu mi fai questa distinzione.
0: Assolutamente.
1: La grande distinzione di Carletto Pernat tra tartufi e funghi porcini, io me la prendo.
0: Sono buoni tutti.
1: Certo.
0: Certo, preferisci anche i funghi porcini invece che i tartufi, però sì. Però i tartufi costano di più, tra virgolette.
1: Sì. No, mi sembra c'è anche quel tartufo bianco di Quartararo, che sulla una moto giapponese che non funziona, sta un po' impiccando la carriera.
0: Sì, lui il professionista lo deve fare fino a fondo. Non voglio dire che non lo sta facendo, perché si è stufato mentalmente, si è sgonfiato, sai, i fenomeni, poi la catena va anche giù. Però non è permesso ai fenomeni di mandare giù la catena. Marquez ne ha passate forse 702 volte più delle cose più difficili di quella di Quartararo. Eppure, cosa ha fatto? È sempre lì, è sempre uno che lotta, non gli puoi dire niente. Quindi non mi è piaciuto molto veramente questo modo di Fabio, dico la verità. Il fatto che poi abbia cambiato ci sta tutto, finiva il contratto, ci mancherebbe altro.
1: Certo.
0: Ma però non lo devi finire così, capisco tutto quello che vuoi. Sai cos'è? Che mentalmente lui ha creduto in un progetto che poi ha visto che era al contrario di quello in cui lui ha creduto.
1: Sì, certo.
0: E questo secondo me lo ha proprio ucciso mentalmente,
1: sì, sì, sì.
0: Vedi che anche i suoi compagni di squadra, e l'errore che ha fatto anche il turco, io te lo dicevo l'anno scorso, ti ricordi che ne parlavamo, un fenomeno come lui doveva stare ancora un anno in Superbike con Yamaha, fare un pre-contratto e fare un pre-contratto con Yamaha per il prossimo anno, tanto più che correvano con le Pirelli. Invece lui quest'anno cosa fa? Corre con le Michelin e il prossimo anno torna alle Pirelli. cioè sono quelle scelte cervellotiche,
1: certo,
0: che un pilota non deve fare, non
1: ma Rascatello non vedeva l'ora di fare il salto, l'ha fatto, è stato un salto nel buio, no? Ma è chiaro quello che dici, la scelta razionale sarebbe stata un'altra. Fatto sta che sono grandi piloti che si stanno un po' bruciando la carriera ed è un peccato. Carletto, ti ringrazio. Senta,
0: grazie, sempre.
1: Io continuo a chiamarti anche se fanno le canzoni a te dedicate.
0: Guarda, finché mi fanno delle canzoni dedicate al grande Vaccini, grande Francesco, e ci unisce la passione del Genoa.
1: Questa la so bene.
0: Guai al mondo.
1: Ciao Carletto. Grazie.
0: Ciao a voi. Tutti.
1: Ci fermiamo per la breve pausa in cui c'è anche il meteo molto atteso e poi apriamo il grande capitolo mondiali.
2: Non telefono, non chiamo.
3: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
4: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
3: Ecco, bravo mister.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Aumenta l'instabilità associata ad alcuni temporali che interesseranno i settori alpini più settentrionali. Sarà soleggiato e molto caldo con afa sul resto delle regioni. Domani temporali più presenti su Alpi, Prealpi, Appennini e in serata anche sulla pianura padana occidentale. Caldo intenso a 40 gradi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
14: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
15: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: finte di Bellingham, il cross è morbido per Kane! Harry Kane! Sempre più re, sempre più la storia dell'Inghilterra! Undicesimo gol a un mondiale!
1: Vlahovic di testa! Nikola Vlahovic, forse il più piccolo della compagnia, a rimandare avanti la Croazia!
0: Si gira Wissa, guadagna campo per tirare e segnare Wissa all'improvviso con la

0: doppietta che porta il risultato sul 3-1 e porta il Congo ai sedicesimi di finale.
1: Cala il sipario, il primo posto è della Colombia, primo posto meritato, finisce 0-0 la sfida con il Portogallo di Cristiano Ronaldo.
2: Spinge l'Austria con le ultime speranze, palla sul secondo palo, devia.

0: sedicesimi. Messi! Altro gol leggendario! È lui il primo nella storia a segnare in 7 partite di fila al mondiale!
1: Riassuntone sonoro di tutte le cose che sono successe nelle ultime ore. Prima in preascolto mi è parso di sentire un Pierluigi Pardo che cantava. Buongiorno Pardo.
2: Sì, stavo anche, forse sentivo anche dei racconti della mia vita, tipo come ho dormito oggi davanti al Gran Premio, che lo scuso, cioè ho dormito a intermittenza, ma posso essere sincero, cioè sì? Guardare le partite della notte
1: è un problema,
2: alla fine ti presenta,
1: no?
2: Il conto,
1: siamo umani,
2: capisci?
1: Siamo umani, e neanche più dei ragazzini,
2: mi
1: quindi...
2: sono un attimo appoggiato
1: e
2: quindi
1: Ma...
2: però l'ho vinta la gara, l'ho seguita.
1: No, ma avrei sonnecchiato anch'io, che dovevo venire qui. Quindi
2: è stata una pendichella intermittenza.
1: Sonnecchiavo in macchina
2: l'andamento del Gran Premio.
1: Allora,
2: ho visto Kimi andare un po' lungo all'inizio.
1: Ha problemi di freni, ragazzo, purtroppo. Senti, ti denuncio questo fatto increscioso, no, che tu puoi portare.
2: Sì.
1: Puoi denunciare ai vertici da zona, perché l'altro giorno ho incontrato a Coppa Mondiale Fabio Bazzani e ci hanno costretti a parlare di calcio quando noi non avevamo nessuna voglia, perché stavamo parlando di Fortitudo. Ciao Baz, buongiorno.
3: Ciao Carlo, ciao Pier, ciao, grazie.
1: Ci hanno costretto a parlare di pallone, ma noi stavamo discutendo
2: una grande coppia in telecronaca.
1: Lo so, i miei preferiti.
2: Grande coppia in telecronaca.
1: Sì, posso dire?
2: Sì.
1: Ovviamente no. Tutti grandi amici, perfetti, ma Baz, io ho un debole per Baz. Lo confesso, sarà l'ascendente cestistico. Allora, dato che siete due miei amici, vi posso confessare un'altra cosa. Io da ieri mattina all'alba, l'ho visto in diretta peraltro, che litigo con i miei pensieri e con il mio rapporto controverso con il VAR. Potete aiutarmi?
2: Sì.
1: Puoi aiutarmi?
2: No.
1: Vabbè.
2: Si trovi un bravo analista. Prego Baz.
3: È difficile, è durissimo perché sì, stanno facendo scelte abbastanza discutibili, devo dire la verità, che pensavamo di vedere da noi, invece anche sto mondiale sta dicendo questo. Pierre ne ha commentata una, se non sbaglio, che è quella del gol annullato al Brasile sull'errore del difensore della Scozia,
1: esatto.
3: Clamoroso. Lui in diretta dice giustamente: questo va contro completamente allo spirito del calcio. Quella, cioè, è una roba che non si può vedere. È un errore madornale del difensore che va sanato solo perché c'è un leggero contatto, sfioramento. Cioè, quella è una roba che il VAR non può intervenire e sanare un errore così grave di un difensore.
2: No. Sì, quella, guarda, mi torna in mente il basket. Quella è una roba che forse nel basket ti fischiano fallo, forse. Dove chiaramente c'è un concetto di contatto un pochino diverso, no? Ma anche su Inghilterra Ghana, sinceramente, per me rigore del Ghana c'era,
1: certo c'era.
2: Quindi voglio dire,
1: no, però il discorso è diverso, è per l'Iran,
2: sì,
1: ragazzi. Poi mi parlate di South, di tutte queste cose qui che mi piacciono, cioè che vi ascolto, però io divento matto quando vedo un epilogo come quello dell'Iran. Ma lasciamo stare la politica, tutte queste cose qui, però rimpiango, ti ho citato l'altro giorno il pezzo di De Giovanni, no? Pierluigi, grazie a Dios non c'era il VAR, però se no la mano di Dios non l'avremmo mai vista. Cioè, ragazzi, a me insomma si spezza il cuore quando vedo quelle robe lì, l'esultanza, immagini in Iran, l'esultanza, il popolo felice, e poi ti arriva lì VAR, no, annullato, quello che mette.
2: Allora, sull'Iran io vorrei dire una cosa che va al di là ovviamente delle valutazioni geopolitiche che lasciamo fare a chi le sa fare e a chi le vuole fare.
1: Bravo.
2: E anche perché sappiamo benissimo la complessità, e sappiamo anche benissimo che la stessa squadra, insomma, chiaramente fa parte di una dialettica sulla quale quindi ci vuole grande rispetto per tutte le sensibilità sull'Iran che c'era prima, l'Iran che c'è ora. Io parlo di calcio e parlo dei valori che questa squadra ha incarnato.
1: Bravissimo.
2: Che per quello che ho visto sono stati splendidi. Perché
1: esatto.
2: Questi ragazzi hanno avuto oggettivamente rispetto alle altre squadre un trattamento diverso, delle complessità logistiche e ambientali diverse. Poi si potrà discutere sul fatto che siano stati bravi a trasformare queste complessità in una, in un elemento di rafforzamento, no? Di spirito di gruppo, di coesione, però sono stati bravi loro e quindi a maggior ragione bisogna fargli un applauso. Per me hanno fatto un grande mondiale. Io trovo che fra le cose che non mi convincono del tutto ci sia il fatto che più giochi tardi l'ultima e più hai parametri, al di là del fatto che insomma se quello di, se il 3-3 di ieri, di stanotte era un biscotto, complimenti, cioè,
1: complimenti veramente
2: in quella pasticceria, perché insomma francamente 3-3 con gol al 93esimo e pareggio al 95esimo e 10 di testa, insomma, ma voglia di che non ho fatto apposta, cioè, deve andare tutto bene lì l'attaccata. Quindi insomma non so se quello fosse un biscotto, penso di no, però l'Iran merita. Parlo ovviamente della squadra in campo, delle difficoltà che hanno avuto e dei valori che
1: certo,
2: sportivi che hanno incarnato, per me merita un grande applauso.
1: Ma assolutamente, merita un grande applauso e meritava pure il passaggio del turno, adesso diciamoci la verità. Certo. No, ma anche perché Fabio, te che
2: gli ultimi quattro gironi sono passate tutte le terze.
1: Certo, cioè, qualcosa vorrà dire, no? Qualcosa vorrà pur dire. No, ma Fabio, te che sei stato un grande attaccante, cioè si moltiplicano anche i gol, mi viene in mente quello della Colombia, no, di Sanchez, sì, annullati perché non hai fatto la pedicure, cioè hai un'unghia più lunga e vai fuori gioco.
3: Sì, è vero, è vero.
1: Questa è
3: questione di alluce, questione di alluce un po' più lungo, un po' più corto, ed è veramente, veramente una beffa, perché poi capisci che c'è tutto il corpo, è addirittura dentro in gioco e c'è veramente la punta del piede che ti fa cambiare praticamente il verdetto, non, cioè, di un mondiale, non di una
1: partita. A me girano le palle, posso dirti? Queste robe qui mi fanno girare le palle.
3: No, ma ci sta tutto il tuo discorso. Poi legato all'Iran c'è anche appunto quel discorso che avete detto benissimo voi, perché sicuramente loro possono avere usato questa cosa come stimolo in più, però poi le cose che hanno vissuto loro le hanno vissute loro, la preparazione, la convivenza, come arrivare alle partite in questo mondiale è un unicum che è stato riservato ovviamente solo a loro, quindi insomma è vero che può usare da stimolo, ma poi ci devi andare dentro queste situazioni e trasformarle in campo così non era scontato, però sono d'accordo con te, è chiaro che sono delle beffe atroci, perché parliamo non di centimetri, parliamo di millimetri.
1: Esatto, parliamo di millimetri. E poi ragazzi, quando vedo quelle cose lì, no, esplosione di gioia, io mi immagino in Iran, ma lasciando stare appunto la politica, però quando poi ti interrompe il coito quello schermo lì, a me non piace, non so cosa dirti, ma è un problema mio, prima ho scritto un messaggio a Ivan Zazzaroni, mi ha detto che antidepressivo stai prendendo, io ho detto roba iraniana. Però a me girano quando vedo quelle cose lì. Senti, ma Fabio, ma Austria e Algeria hanno biscottato? Perché biscottare così vuol dire che, cioè, ci vuole grande classe, grande arte.
3: Del genere ci vuole veramente una pasticceria elaborata, cioè si può fare anche, vuol dire, qualcosa di più semplice, eventualmente fosse stato un biscotto, perché andarsela a cercare proprio così, quindi voglio dire, non lo so, adesso la certezza non l'avremmo mai, la sapranno solo loro, però mi è sembrata veramente una roba molto elaborata, se fosse stato un biscotto, cioè si poteva fare in maniera leggermente più tranquilla senza dover fare il 3-2 il 3-3, no? Se di questo stiamo parlando, quindi voglio dire. Però ripeto, quello che poi è veramente lo sapranno solo loro, di fatto qua c'è un aspetto che è stata una partita non rocambolesca ma di più, per questo mi fa pensare che se nessuno si voleva fare più male non c'era bisogno negli ultimi minuti di andarsi a stuzzicare di nuovo, no?
1: No, ma è sembrato quasi che, cioè, hanno fatto gol ma quasi l'ho fatto ma non volevo farlo. Per esempio Arnautovic che fa il primo non fa neanche un plissé, insomma Arnautovic non è che ha fatti mille di gol ai mondiali come Messi, ne ha fatto qualcuno, no, però certo. Se c'è quel gol dice, ma ostia, è andata dentro.
2: No, il 3-2, fra l'altro il 3-2 di Mares sembrava una sorta di diciamo di vendetta dell'82, sembrava.
1: Bravo,
2: una roba,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì, la vergogna di Gion.
2: Poi però certo non hanno difeso benissimo sul 3-3, questo è indiscutibile, però insomma il gol lo devi fare, lo devi fare, quindi francamente pensare che sia stato un biscotto, poi che in certi momenti della partita, anche qui, questo è un cavallo di battaglia di Carlo Gente, ma io lo sposo al 100%. È ovvio che se siamo qualificati tutti e due, stiamo giocando, stiamo facendo 2-2, il 70esimo, il risultato ci va bene. Ma insomma, voglio dire,
1: ce la possiamo
2: un conto è fare i biscotti.
1: No, certo, hai ragione.
2: E semmai le autorità del calcio devono cercare di costruire, nei limiti del possibile, perché poi non è facile, delle formule che cerchino di evitare situazioni di questo tipo. E poi tu non puoi chiedere a delle squadre di andare contro natura, giocare contro se stesse e essere masochiste. Quindi
1: no, ma
2: c'è una via di mezzo.
1: Certo.
2: Poi le cose, appunto, c'è chi le fa meglio, chi le fa peggio, insomma, però andare contro la... una duplice legittima convenienza,
1: no, ma ragazzi, stiamo
2: complicato.
1: Parlando di un mondiale, cioè la qualificazione, secondo me,
2: sì.
1: Hanno il dovere di non buttarla via, quindi
2: è la formula che è una formula,
1: è la formula
2: 8 su 12, cioè io, l'altro giorno, appunto, abbiamo commentato la Scozia. Era ovvio che la Scozia non avesse nessuna possibilità.
1: Ma certo, perché
2: fosse stata nel girone J o K
1: che giocava alla
2: magari,
1: fine,
2: magari,
1: certo.
2: Magari la giocava diversamente. Poi la Scozia si è fatta dei gol da Clark, si è anche dimesso, si è fatta dei gol da soli, cioè assolutamente non merita il passaggio nel turno, per carità. Però è evidente che le posizioni, i punti di vista di chi giocava negli ultimi gironi e si trovava in quel limbo fra qualificazione e non qualificazione, fosse chiaro. Molto più conveniente essere in uno degli ultimi gironi che nei primi. Questo
1: certamente
2: è evidente.
1: Allora, io ho il traffico. Fabio, stai un attimo con noi, che devo chiederti un altro paio di cosette che mi stuzzicano.
4: Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati in apertura, vi segnalo code per incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Pontedera Est e Montopoli in Valdarno in direzione Firenze. Traffico intenso con code in direzione Milano sull'Autosole a tratti tra Firenze Nord e la variante di Valico tra Parma e Fidenza. Sulla 14 Adriatica si procede in colonnati in prossimità della diramazione per Ravenna verso Bologna sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra l'innesto con la 10 e la diramazione Pretosa-Bettole verso Gravellona. Lunghe code segnalate sulla 5 Torino-Ostamontebianco a causa di lavori tra Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin in direzione Torino. Sulla A32 Torino-Bardonecchia tra Susa Ovest e Chianocco in direzione Torino. Al traforo del Montebianco si registrano 30 minuti di attesa al pedaggio italiano verso la Francia per il traffico intenso. È tutto, a più tardi.

0: Ecco, Fabio Bazzani, volevo chiedere questo perché ci tenevo. L'altra sera, ascoltandomi Norvegia-Francia, torno un po' indietro in un mondiale che corre veloce, però quella partita lì mi ha sorpreso, perché la Norvegia che schiera quella squadra lì, cioè praticamente la squadra B, contro la Francia, giocandosi, volendo il primo posto e scegliendo il Brasile, vabbè, deve avere una grande fiducia, perché se l'è scelto, cioè ha detto vabbè, vado col Brasile perché mi va bene così, non ci provo neanche a evitarlo.
1: No, beh, la Norvegia secondo me ha fatto i suoi calcoli pensando che difficilmente avrebbe raggiunto il primo posto contro la Francia, e di conseguenza ha fatto turnover recuperando per la partita successiva. Non voglio dire che gliel'ha data su prima di giocare, però non ha riposto molte aspettative in quella partita, cosa che invece la Francia ha fatto. Ma secondo me lì è proprio, sono andati sul recupero per recuperare i giocatori, sì, più importanti per la partita prossima, che chiaramente è il,

0: è il sedicesimo di finale.
1: Sì, però abbastanza strano, anche perché appunto la Francia non ha fatto il turnover.
2: No, non mi è piaciuto, e il punto di vista però è anche diverso, nel senso che la Norvegia sta vivendo questo mondiale come una festa. Ha fatto per me troppo turnover. Tra l'altro, chi ha visto la partita sa bene che comunque una sua pericolosità ce l'ha avuta, quindi insomma, anche con le secondarine.
1: Ma certo, proprio per quello che
2: la Francia, insomma, però magari poteva segnare rigore, andare sul 3-2, cioè tutto sommato non aveva giocato una brutta partita. Magari sul 3-2 forse avremmo visto Haaland, forse no, forse il piano partita non lo prevedeva proprio. Sono d'accordo con Fabio, cioè secondo me loro hanno fatto una scelta sul recupero dei giocatori, secondo me un po' esagerata, un po' estrema, anche perché lo diceva Christian Brocchi l'altra sera, io sono d'accordo con lui. Se ne cambi 10 su 11, mi ha ricordato il Napoli dell'Europa League negli anni di Mazzarri, nelle partite europee, quelle logisticamente più lontane. Se ne cambi 8, 9, 10, anche i punti di riferimento in campo sono un pochino difficili da trovare, nel senso che proprio l'identità della squadra. Detto questo, è una scelta che si è potuta permettere, probabilmente preferisce il Brasile alla Germania, ma io non credo sia neanche questo il tema. Cioè, probabilmente non ha fra Brasile e Germania una opinione precisa e forte, e quindi ha preferito utilizzare questa partita per fare fare un lavoro di scarico magari anche per dare una soddisfazione e far sentire parte del progetto che aveva giocato un po' meno. La Francia secondo me non poteva fare una roba del genere, a parte che la Francia pure se fa turnover c'è una squadra fortissima.
1: No, sono d'accordo. Sono d'accordo, però
2: no, a parte le battute,
1: non ne ha bisogno. No, certo. Non ne ha bisogno la Francia.
2: No, non è, ma ragazzi, la Francia, io sono, dopo questa prima fase, sono sempre più convinto che se fosse un campionato a girone unico, la Francia sarebbe la grande favorita. Cioè, la Francia
1: vince con 20 punti di vantaggio sulla seconda.
2: Non lo so se vince con 20 punti di vantaggio
1: sull'Argentina,
2: però, secondo...
1: 10 punti sull'Argentina, facciamo. Che cosa dici,
2: o
1: Fabio?
2: Sulla Spagna.
0: Che dici, dico Fabio? Che la speranza degli avversari della Francia poteva essere quella che loro si incartassero un po' per troppe individualità, giocassero ognuno per conto proprio, invece stanno dimostrando che il proprio talento individuale lo stanno mettendo tutti, e sottolineo tutti, al servizio della squadra. E questo per gli altri diventa un problema. Poi, come dice Pierre, se fosse un campionato a 20 partite, le eliminazioni dirette sappiamo che possono nascondere qualche insidia, perché puoi avere la sera sfortunata, però ragazzi, secondo me veramente si devono incartare, non voglio dire da soli, ma li vedo veramente strafavoriti.
1: Sì, se restano così, sì, ed è perfetta questa analisi. Grazie Fabio.
2: E l'Argentina.
1: Ci vediamo presto,
2: ciao,
1: io spero.
2: Ci vediamo.
0: Ciao, a presto, ciao, un abbraccio, ciao. Ragazzi. Ciao.
2: Sempre qua. L'Argentina, per come si è messo il tabellone, idem. Nel senso, l'Argentina si deve veramente incartare per non arrivare in semifinale. Adesso non voglio mettere pressione, però insomma, si è ritagliata una parte di tabellone dove, insomma, fra quelle 8, trovare una squadra capace di mettere in difficoltà. Poi, ripeto, una partita secca, tutto può succedere.
1: No, lì
2: se la partita secca può. Però l'Argentina è messa benissimo. La Francia ha un tabellone un po' più complicato. Avrà probabilmente lo scoglio agli ottavi di finale, che comunque è complicato. Potrebbe avere l'Olanda o il Marocco nei quarti di finale. Vedremo, insomma. Però devo dire che, guarda, la partita di Mbappé l'altro giorno, a proposito di quello che diceva Fabio, la generosità di Mbappé, che fa gli assist, che dà un pallone meraviglioso a Olise a un certo punto, che gioca veramente a beneficio, ed è uno che sta lì, cioè sta ingarellato, come diciamo a Roma, esattamente come Messi, sui numeri,
1: come
2: sul titolo di capocannoniere del mondiale, sul titolo di capocannoniere all time. Cioè, non è uno che è uno che vuol giocare le partite perché giustamente può far gol. L'altro giorno non l'ha fatto, ma chi se ne frega. È stato importante il gol di 2, secondo me, alla fine, perché era fra i co-leader della squadra, quello che stava faticando un po' di più e si è sbloccato dal punto di vista realizzativo. Barcolà era entrato col gol, è entrato bene. Dembélé, manco a parlarne. Dembélé è il grande paradosso di questo pallone d'oro, che però ha il physique du role di uno che non è un pallone d'oro.
1: Esatto.
2: Ha il physique du role di un quasi gregario, e però insomma ha fatto 4 gol in 2 partite,
1: sì, tripletta, che poi, quell'altro pallone d'oro che ne ha un po' non smette mai di segnare, ragazzi, non riesce a non segnare. Ovviamente sto parlando del signor Messi, Lionel.
2: Una roba incredibile. Però insomma, io penso appunto che l'Argentina abbia un'autostrada aperta, e penso che la Francia sia favorita perché è veramente fortissima. Negli altri due quarti del tabellone ci si può divertire, potrebbe esserci un quarto di finale veramente dei sogni fra Inghilterra e Brasile.

0: forse con poi eventualmente facendo un po' di fantacalcio la possibilità di affrontare in semifinale l'Argentina, quindi una semifinale Argentina-Brasile o Argentina-Inghilterra, non so quale preferire, sono due partite enormi, e di qua abbiamo la possibilità di vedere uno Spagna-Portogallo molto presto, poi Brasile potrebbe avere la Norvegia se passa il turno al Giappone, perché domani, poi domani ne parliamo, ma domani è una partita molto complicata secondo me per il Brasile,
1: E sono domani, Giappone, cioè. Domani ci sono le due partite, se fosse Capuano che in questi giorni non c'è, il circoletto rosso,
0: lo so.
1: Sarebbe, guarda, domani sera alle 19 Brasile Giappone, di notte alle 3 c'è Olanda Marocco, cioè onestamente per bellissimo, un sedicesimo più di bellissimo, così che vuoi di bellissimo, più dalla vita. Allora ci fermiamo per il GR, ma poi su questi temi torniamo con Gianni De Biasi, con cui abbiamo un appuntamento.
2: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, e questo, che parlano bene di tutti.
3: Ha ragione Marc Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account, @tutticonvocati su X e Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
2: Dai, è perfetto.
4: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Federmanager. Connessi per crescere.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
8: Sono le 18.
9: GR24, il Sole 24 ore.

0: Il Bahrain chiede un'azione internazionale contro l'Iran, mentre Teheran dice no alle interferenze su Hormuz. Precipita in fase di decollo, 11 morti in Francia, per molti di loro era il primo lancio con il paracadute. Ancora caccia al triplice omicida di Roma, il 43enne bengalese era ossessionato dalla donna che ha ucciso. Anna Riva, Gianmarco Ferronato in regia, Gigi Donnelli al microfono, buonasera a tutti voi in primo piano. Dunque il Golfo e la situazione che torna a complicarsi, il Regno del Bahrain chiede un'azione internazionale per fermare quella che definisce la ripetuta aggressione iraniana. Sentiamo.
1: Washington continuerà a colpire le infrastrutture militari di Teheran se questa continuerà a minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. A dirlo in un'intervista a Fox News l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Mike Waltz. Se il regime iraniano pensa anche solo per un secondo che il presidente Trump resterà a guardare, continua Waltz, mentre continua ad attaccare le navi mercantili internazionali o le nostre basi senza reagire, si sbaglia di grosso. Ma Teheran non cambia idea. Dopo gli attacchi USA a obiettivi iraniani, in risposta all'attacco a una petroliera panamense attribuito all'Iran, e la reazione di Teheran con missili e droni verso Kuwait e Bahrain, il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che lo stretto di Hormuz resterà sotto il totale controllo iraniano per i prossimi 30 giorni ed eventuali attacchi da parte degli Stati Uniti potranno solo aggravare la situazione già precaria. Araghchi ha ribadito che nessun'altra istituzione né alcuna un altro paese

0: letto in verticale. Secondo una fonte della polizia, il velivolo si sarebbe schiantato alla fine della pista su una zona erbosa vicino a complessi residenziali della Tomblaine. 11 le persone a bordo, tutte decedute. L'ambasciatore d'Italia a Kiev, Carlo Formoso, ha preso parte alle celebrazioni solenni per il 30° anniversario della Costituzione ucraina alla presenza del presidente Zelensky. Lo riferisce la nota dell'ambasciata italiana, dell'ambasciata italiana in Ucraina. Il 28 giugno del 96 il Parlamento ucraino adottò la prima carta della nazione indipendente basata allora sui principi di sovranità, autodeterminazione e democrazia, primato della legge. E caccia a Sadehat Mossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma.
1: Braccato da venerdì sera, Shahdad Hossain sembra essere riuscito a far perdere le sue tracce. Le ricerche sono concentrate nelle zone che frequentava, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie della capitale, ma le forze dell'ordine stanno battendo anche luoghi isolati, dove il 43enne di nazionalità bengalese potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga o per compiere un gesto estremo, come lascerebbe pensare la frase che aveva pubblicato sui social prima di uccidere con una mannaia la coppia di connazionali e la loro figlia di 8 anni. Per gli investigatori il movente dell'omicidio sarebbe passionale. Il presunto killer, conoscente della famiglia, era ossessionato dalla donna, ha raccontato chi lo frequentava. Nel frattempo resta ricoverato in prognosi riservata il figlio 20enne della coppia, l'unico sopravvissuto alla strage, riuscito a fuggire in strada nonostante le ferite. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Due ragazzi feriti da colpi di arma da fuoco la notte scorsa in una discoteca di San Gineto nel Cosentino. I giovani sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la procura di Paola, che ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. È tutto per adesso, adesso la linea torna a Carlo Genta, dunque la nostra pagina, ampia pagina sportiva della domenica. GR24 torna invece alle 19:00.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

Sappiamo che abbiamo delle qualità, siamo bravissimi, ma ogni giorno dobbiamo fare le cose, dobbiamo lavorare perché non è il Forio chi vince le partite, dobbiamo sempre dare il massimo ogni giorno. Se giochiamo con il Forio possiamo avere delle sorprese, come vorremmo fare bene dobbiamo rimanere concentrati.

0: Esta camiseta implica siempre dar el máximo, rendir e intentar hacerlo lo mejor posible, intentar ganar. Y eso es lo que han hecho hoy y van a hacer siempre. Ellos lo llevan adentro. No me voy a cansar de repetirlo, que llevan adentro competir y así será.
1: Confío mucho ciegamente en este equipo, Juan, y la verdad es que las sensaciones son muy buenas. Este equipo, vuelvo a decir, es muy generoso, quiere estar siempre a la altura de máximo nivel, quiere estar siempre compitiendo. Creo que vamos por el buen camino para alcanzar, bueno, esa idea que teníamos siempre desde el principio que llegamos aquí, llegar hasta el final.
2: The manager is only judge if he wins or don't win. Doesn't matter if we play well football. If we win the World Cup, we played well. If we don't win the World Cup, we played really bad.
3: Allora, mi hanno detto che quelli che hanno parlato sono l'ordine Maignan, Scaloni, Della Fuente e Ancelotti. Me l'hanno detto perché io stavo ascoltando in Black Eyed Peas, che mi gasano sempre, e quindi erano solo delle interruzioni sul fluire dei Black Eyed Peas. Bella però questa. Gianni De Biasi, ti piacciono i Black Eyed Peas? Ciao Gianni.
4: Li sentivo con piacere insieme a voi, non sapevo che le stavamo ascoltando assieme.
3: Li sentivamo quando eravamo ragazzini.
4: Voi molto più ragazzini.
3: Beh, insomma, non t'allargare.
4: Per essere molto chiari.
5: Siamo sempre.
3: Non t'allargare, mister. Che voto dai al mondiale?
4: Per il momento direi 6.5, 7. Perché, mi direi tu?
3: Perché
4: secondo me c'è una offerta esagerata di calcio e a un certo punto qui siamo a fine della stagione, abbastanza impegnativa e aspetti gli incontri, quelli che contano veramente per arrivare agli obiettivi finali.
3: Sì, no, sono d'accordo con te, anche se qualcosa di interessante, cioè la parte bella del mondiale, io ho sempre pensato questo fin dai primi che ho visto, cioè la parte bella è la prima, no? Dove ci sono le storie, ci sono un sacco di pacchetti da aprire, pure troppi in questo caso.
4: Tantissimi.
3: Però,
4: lo dice uno che ha sempre puntato ad avere più partecipazione possibile, è sempre stato dalla parte dei poveracci.
3: E ti è venuta anche bene. No, ma infatti, no, ma ho noto Pierre, un dato politico, come piace dire a te, l'avanzata prepotente della pattuglia africana.
5: Sì, questa è una grande lettura che si può e si deve dare. 9 su 10. L'Africa molto molto bene, l'Europa così così, 13 su 16, però insomma, poi io sono abbastanza convinto che l'Europa...
4: La lotta poi si restringe e poi...
5: Cioè, io credo che una delle due finaliste con ogni probabilità... Sai, si è molto geodiviso, perdonami questa espressione orribile, il tabellone, cioè... Da una parte è molto probabile che arriverà una finalista europea e dall'altra è molto alla probabile che arriverà una finalista sudamericana, a meno che l'Inghilterra non riesca a fare l'impresa. Cioè, a sinistra sembra veramente un campionato europeo con Spagna, Portogallo, con Francia, Germania, Olanda, tutto il meglio dell'Europa sembra essere lì. Di là c'è praticamente soltanto l'Inghilterra e c'è l'Argentina, come detto, che ha un tabellone sulla carta molto interessante per poter arrivare almeno in semifinale. Quindi poi alla fine ci sono ottime probabilità che avremo una finale fra una sudamericana e una
3: europea.
5: Poi se sarà l'Argentina o il Brasile non lo so, c'è l'Inghilterra lì che si può frapporre. Di qua attenzione secondo me al Marocco, che è comunque una squadra, no, però insomma, diciamo, la valutazione di geopolitica sportiva è che l'Africa ha fatto benissimo, ma del resto lo diceva l'altro giorno Capuano, il tema non è l'Africa, cioè che l'Africa abbia 10 squadre secondo me ci può stare, secondo me c'è onestamente troppa Asia, troppa America settentrionale, dovuta anche al fatto che comunque c'erano tre squadre qualificate, comunque hanno fatto una buona figura in gironi non secondo me complicatissimi, però comunque tutte e tre hanno fatto bene, questa cosa va certamente detta. Al Canada, che approda per la prima volta, poi vedremo stasera contro il Sudafrica, che approda per la prima volta nella post season, per dirla con termine cestistico. Io rimango convinto, ma io te l'ho detto, cioè io non penso che 48 squadre sia un'eresia, credo che siano mancate 3-4 europee, 4 europee, che ci sia una esagerazione di squadre asiatiche e squadre dell'America settentrionale.
3: Sì, anche se tutte hanno fatto vedere grandi progressi, tolto, non so, l'Uzbekistan. Kazakistan, no, l'Azerbaigian, no, chi è quella di Canada?
4: Non c'era
3: l'Uzbekistan. No, lo so,
4: purtroppo
3: non c'era l'Uzbekistan. Ecco, tolto.
4: Magari l'Azerbaigian.
3: Magari che era in Asia. No, lo so.
5: Esatto, magari. No, ha deluso la Corea, sicuramente. Dopo aver vinto la prima partita,
4: secondo me è uscita all'ultimo soffio la Corea.
3: Sì. Ma a me anche, però, insomma, ragazzi, ma a me pure le europee fino adesso mi hanno abbastanza deluso. Attenzione, tolte, perché la Repubblica Ceca non ha visto la palla. Belgio e
5: la Repubblica Ceca è stato il discorso.
3: La Scozia pure.
5: I gironi in Europa sono brevi. Quindi favoriscono le sorprese. Se ci andiamo a riprendere i gironi delle qualificazioni europee, già quelli erano un po'. Diciamo, non c'era la giusta perequazione di livello. Cioè, c'erano gironi più facili e meno facili. La Repubblica Ceca, lo ricordiamo, si è qualificata ai mondiali giocando in casa le due partite di spareggio, vincendo due calci di rigore, cioè pareggiando due partite in casa, una con l'Irlanda e una con la Danimarca. Io penso che la Danimarca sia più forte della Repubblica Ceca. Detto questo, cioè, la Repubblica Ceca è stata una grande delusione. La Turchia, secondo me, è stata
3: la più grande delusione. No,
5: sì. Però allora, 62 tiri, 0 gol nelle prime due partite, cioè poi c'è anche questo aspetto, no?
3: Sì,
5: detto
3: però
5: questo, allora,
3: 62 tiri
5: a livello complessivo.
3: Anche vediamo come, perché 62 si fa presto, 62 tiri, non mi sembra, cioè, hanno giocato onestamente molto male, ma come, cioè, secondo me le grandi delusioni, Gianni, Turchia su tutti, ovviamente l'Uruguay. No, che è uscito in un girone in cui non poteva uscire, ma pure Belgio e Portogallo che hanno passato il turno, ma tutt'altro che brillanti, no Gianni?
4: Belgio è una squadra forte, sembra suona male che non riesca a passare una qualificazione che era alla portata, secondo il mio punto di vista. L'altra delusione grande per noi è la Turchia di Vincenzo, che probabilmente non è riuscito a mettere a terra le potenzialità che ha. Questo è l'aspetto principale. L'altra, dicevate voi, l'Uruguay del Loco Bielsa, che sicuramente tutti si aspettavano che potesse fare decisamente meglio, anche perché non aveva un girone di qualificazione difficile. Ha detto,
3: no, infatti.
6: Papale.
3: No, ma il Portogallo a me non è piaciuto per nulla.
4: Però intanto è lì e se la gioca con la Croazia adesso. È una squadra che non è sempre. No, io sinceramente l'ho visto più volte il Portogallo per motivi vari. Sì. È una squadra che non gioca quasi mai bene ed ha qualità e ne ha tanta. Però non riesce poi ha vinto l'Europeo nel 2016, voglio dire. Non è che dobbiamo andare indietro di mille anni. Ed è una squadra che tutto sommato ha i giocatori e le possibilità, perché ormai. Quanti portoghesi giocano in Europa, nelle squadre poi importanti, tra parentesi, al di là di Cristiano Ronaldo che ha fatto un'altra scelta e ha un'altra età, francamente. Però ci sono dei giovani interessanti che possono essere sicuramente.
3: Ma secondo me sulla carta il centrocampo più forte del mondiale o qualcosa di simile.
4: Poi tutti, se tu vai a vedere dove giocano, dici: ammazza, questi giocano nelle squadre più importanti europee che giocano per vincere la Champions. Che giocano per vincere i campionati, quindi gente che tutti i giorni si mette lì e cresce.
3: No, ma
5: comunque il livellamento c'è. Cioè, io adesso ti dico una partita che ho assolutamente impressa negli occhi, che è Croazia-Panama. Che è una partita che la Croazia ha vinto 1-0 dopo un primo tempo complicato, ha trovato l'1-0, ha avuto una grande occasione per il 2-0, però ha rischiato qualcosa fino alla fine. Cioè, è evidente che oggi noi siamo di fronte a delle situazioni in cui non hai più. Sì, c'è stata la vittoria della Germania all'inizio
4: del 6.
5: Clamorosa contro. Sì, però voglio dire, in generale oggi c'è un livellamento che è una cosa positiva, ma è nella logica delle cose, nella logica del
4: però,
5: mondo.
4: Se posso azzardare un'ipotesi, è che arrivano tante squadre che hanno giocatori che arrivano stressati da stagioni massacranti.
5: Certo.
4: Incontri squadre che vengono da paesi dove il calcio esiste, ma non è certamente stressante come può essere in Europa o da qualche altra parte, e arrivano lì e diventano poi le sorprese, perché hai freschezza, perché hai entusiasmo, ti mancano le qualità, ti manca l'esperienza. Ma in una partita ci sta che ogni tanto la squadra importante la toppi.
3: No, ma anche perché
4: non dovrebbe essere. Germania, non dovrebbe Algeria, essere così, però.
5: Che ricordavamo dell'82, l'Algeria batte la Germania. Cioè, voglio dire, queste cose, Corea del Nord Italia c'è stata nel 66. Sì, sì, sì. Cioè,

0: I colpi di scena ci sono sempre stati, non è che il calcio italiano fosse peggiore del calcio coreano 60 anni fa, però quella partita lì la puoi perdere, quindi è verissimo quello che dice il mister, cioè nella partita secca, per come è strutturato il mondiale, che vive appunto partite secche, di momenti, tutto può succedere. In più c'è un livellamento complessivo nel
1: perché
0: mondo del calcio,
1: hai comunque grandi atleti, ragazzi, hai grandi atleti,
0: sì,
1: che
0: ma è una
1: e bravi alle raccogli.
0: E poi era no, e poi la chiave che dice il mister è fondamentale, cioè ci sono giocatori, magari anzi sicuramente più forti, che però arrivano dopo stagioni molto stressanti e molto stancanti, e giocatori magari di nazionali alternative che vivono l'occasione della vita con un paese che li segue senza troppe pressioni, certo, senza troppa ansia della prestazione.
1: Entusiasmo pazzesco.
0: Però insomma, ma va bene, vuol dire cioè, a livello complessivo, appunto, veramente politico. L'obiettivo è raggiunto, cioè il calcio oggi rispetto a 40 anni fa è decisamente più mondiale, trasversale, amato da tutti, conosciuto in ogni luogo del mondo, non è più soltanto appannaggio degli europei e dei sudamericani. Ma questa certo, è una cosa bella, positiva, non è una cosa, io lo dico da europeo, questa è una cosa positiva. Ribadisco, se su 48 squadre ci mettono 4 europei in più, magari tolgono due asiatiche e due squadre del Nord America, secondo me trovi una quadra che è una quadra un po' più giusta, che tiene conto di questa qualità, necessità di rappresentare tutti, certo, ma che al tempo stesso preserva e salvaguarda. Questo discorso è chiaro che fatto da noi italiani è poco popolare, perché forse lo è perché siamo tutti ovviamente delusi e arrabbiati, ed è colpa nostra se non ci siamo qualificati, per carità, però insomma io credo che se guardiamo il girone dove saremmo stati, io penso che l'Italia il girone avrebbe passato e poi avremmo partecipato a questo Royal Rumble, non lo sapremo mai, esatto. Ed è forse anche inutile chiedere.
1: Volevo chiedere un'ultima cosa a Gianni che mi incuriosisce, ecco, potresti avere a che fare sulla tua strada da allenatore con la gestione della pausa bibita. Ecco, come si gestisce la pausa bibita?
0: Innanzitutto, cosa vuoi? Cosa vuoi? Un gin tonic? Che cosa vorresti? Che cosa ti ordiniamo?
2: È bellissima. A parte che c'erano già queste, ma non erano strutturate probabilmente in questa maniera. Credo che ci si debba un po' adeguare a tutte ai cambiamenti che ci sono. Una volta non c'erano le 5 sostituzioni, oggi ci sono 5 sostituzioni, poi ce n'è un'altra se eventualmente vai ai supplementari. Ti adatti un po' a quello che è il mondo che cambia.
1: Però cambia,
2: ma è meglio che cambi da un certo punto di vista. Non cambiamo l'essenza del gioco, perché altrimenti e stiamo un po' più attenti sul discorso del VAR, perché secondo me sta prendendo un piede troppo grosso e comincia a snaturare un po' quella che è, anche come dicevo prima, l'essenza del calcio.
1: Non me lo dire, sono dall'eliminazione dell'Iran, sto vivendo un momento interiore di odio verso il VAR, però ripeto, pazzesco. Sono problemi miei, sto prendendo delle cose, non vi preoccupate.
0: No, ma qui vedi la profezia che avevo fatto, mi autoscito 10 anni fa quando è iniziato il VAR, cioè gli errori sono di meno. Perché se poi tu fai un'analisi razionale, tutte le volte in cui non te ne accorgi neanche più, no? C'è una situazione di fuorigioco e c'è 30 centimetri di fuorigioco e magari può sfuggire all'occhio umano e viene corretta questa situazione, tutte quelle situazioni lì vengono ovviamente emendate e sistemate, ma non te le ricordi. Mentre ti ricordi le volte in cui il VAR viene applicato male o non ti convince del tutto, e la cosa fa arrabbiare 10 volte tanto. Quindi questa è una cosa che da subito avevamo identificato, no? Cioè, diventa un ulteriore strumento di intervento. Cioè, l'episodio del Brasile l'altro giorno del secondo gol annullato a Vinicius è clamoroso.
1: Ma chiaro. È proprio una questione mia. Cioè, a me l'imperfezione non dava fastidio. Cioè, nel senso che non avevo bisogno di certezza del diritto, mi divertivo uguale. Poi, facciamo così, va bene, facciamo così. Beh, morale, la pausa bibita. Gianni De Biasi non ce l'ha voluto dire, ma diventa un grande strumento nelle mani di un allenatore, perché è un time out di 3 minuti, puoi cambiare tante cose. Quindi,
2: certo, specialmente in un certo periodo della partita.
1: Vedi che ti conosco, vedi che so già.
0: No, poi puoi spezzare il ritmo.
1: So già come stai usando. Cioè,
2: però posso dire una cosa: a me mi credi, Carlo? Mi dà più fastidio il rigore per fallo di mano nettamente involontario, quello mi gira veramente in una maniera devastante. Perché quello veramente altera. l'andamento della partita.

0: sì.
1: Dei falli di mano assurdi, voglio dire, quando ti rendi conto chiaramente che la palla arriva sul braccio e ovviamente non se lo può staccare, non è apertissimo, e 90 su 100 come ti chiamano al VAR, matematico
0: e poi tu che facevi la mezzala sapevi benissimo come fare a tirare un pallone sul braccio di un altro. E quindi
1: più o meno non sapevo neanche tirarlo in porta, ma sul braccio probabilmente sì.
0: Guarda ti conosco fin troppo bene, grazie Gianni, grazie davvero,
1: un abbraccio,
0: ciao. Dunque la pausa bibita l'abbiamo sdoganata, stasera sì. Guardiamo questo Sudafrica Canada, che non è che mi faccia impazzire, però è quello che passa la serata alle 21 e domani ragazzi ore 19 e 3 di notte, imperdibili questi due. Vediamo Nicolò Ceccarini, buongiorno.
2: Oh, Cecca, bell'uomo, come stai?
3: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno, buona una bibita.
2: Come stai? La Viola, come stai?
0: La Viola?
3: Sempre bene, perché Gin comunque tonic. Sì, abbiamo preso Vieri, che non è bobone nostro, ma è un difensore brasiliano classe 2005, che arriva proprio nella giornata di martedì a Roma, farà le visite mediche, un'operazione da 15 più 2 di bonus, arriva dal Gremio, lo voleva anche la Juventus, infatti era un profilo estremamente gradito anche a Luciano Spalletti. Primo acquisto dell'era Paratici.
0: Ecco, al Milan ha rotto il salvadanaio, hanno rotto il porcellino, com'è sta storia?
3: Sì, incredibile, per certi versi è incredibile, è stato un venerdì da leoni, no? Se possiamo usare questo titolo, perché da una parte il Como ha fatto quello che ha fatto, cioè è riuscito a portarsi a casa almeno per un'altra stagione Nico Paz, anche se poi sappiamo che la prossima estate ci sarà la possibilità di ricomprarlo da parte del Real Madrid ad 80 milioni di euro. E poi si è scoperto che Gonçalo Ramos, che tra l'altro era già stato segnalato più tempo e da più tempo dallo stesso Massimiliano Allegri, che aveva indicato lui come il vero rinforzo in attacco per il Milan, e Cardinale gli ha dato retta in tutto e per tutto. Peccato che poi alla fine l'allenatore del Milan non sia lui ma Amorin, e che lui sia l'allenatore del Napoli. Hanno fatto un'operazione da 65 milioni di euro più 5 di bonus, e francamente quando si vedono questi tipi di affari nel calcio italiano si comincia a rivenire l'acquolina in bocca, perché era tanto tempo che non si vedeva un 1-2 così da 150 milioni tazzà secchi. Questa è tanta roba per il calcio italiano,
0: ma tantissima roba per Luigi, anche perché Gonçalo Ramos sta facendo le ragnatele sulla panchina del Paris Saint Germain, ovviamente non veniva usato neanche quando erano in 10 perché non fa parte della filosofia di Luis Enrique, e gran colpo. E sono diversi però, perché Nico Paz, secondo me, come ha fatto un affare, ma ne abbiamo parlato tante volte, cioè
2: vedi,
0: ne ha messi 60 adesso, poi minimo ne prende 80 se non di più vendendolo.
2: Il Como ha fatto un affare, ma è un affare figlio del lavoro di Fabregas e quindi della volontà del giocatore, poi credo che Cecca lo potrà confermare, che evidentemente è un ragazzo veramente intelligente, poi chiaramente la verità la scopriremo solo vivendo, però evidentemente si trova molto bene lì, ha un rapporto con l'allenatore straordinario e vuole continuare l'avventura in una squadra che sa di poterlo valorizzare. Quindi per me il Como ha fatto un colpo strepitoso, poi sì, ci saranno i paletti del fair play finanziario, questo è evidente, ma è come una società importante, forte dal punto di vista economico, con un progetto tecnico che rende i calciatori felici di rimanere lì. E quindi questo chapeau, perché è un successo economico ed è un successo anche tecnico.
0: Sono felicissimo,
2: successo tecnico, perché il giocatore che dice comunque che non va al Real Madrid e non si apre altre soluzioni di mercato, come l'Inter, che è una grandissima squadra, sono i campioni d'Italia, perché vuole rimanere lì, perché crede nel progetto e perché evidentemente sta molto bene e capisce che lì può continuare. Il Milan, secondo me, è un il Milan i soldi ce l'ha. Ragazzi, il discorso l'abbiamo fatto mille volte. La vera domanda è quella che più volte abbiamo ripetuto in questi giorni, in queste settimane, è perché il Milan a gennaio, in corsa per lo scudetto, non accompagna la stagione della squadra con un investimento per blindare la Champions League e provare a infastidire l'Inter, e qualche mese dopo i soldi ce l'ha. La gestione economica del Milan, l'abbiamo ricordato spesso, è una gestione economica positiva, perché i fatturati ci sono, perché San Siro è sold out, perché il brand tiene, anche se chiaramente poi se non vince per 20 anni terrà un po' meno, ma è il Milan, non è più il club più titolato al mondo, ma è il secondo. Quindi voglio dire, adesso non ho fatto la classifica, forse se ci mettiamo Sud America può essere terzo, ma è sul podio dei club più titolati al mondo. Quindi è chiaro che il valore è forte, e tante cose di marketing, di commerciale del Milan hanno funzionato. Però perché a gennaio non ho fatto questa cosa?
0: La risposta a quella domanda lì,
2: così,
0: ce l'hai avuta
2: a naso,
0: giorno
2: ti dico
0: dopo,
2: che forse
0: ce l'hai avuta al giorno
2: forse
0: dopo
2: l'hanno pagato tanto.
0: Sì,
2: che forse l'hanno pagato tanto,
0: pure
2: anche perché chiaramente c'è una pressione anche, diciamo, ambientale, mediatica nei confronti di Cardinale, e il Milan doveva battere un colpo, era in ritardo dal punto di vista dell'organizzazione sportiva della prossima stagione, e quindi con questo colpo insomma tampona almeno, però è la dimostrazione, cioè non è che lo fai questo colpo se non c'hai i soldi di averci.
0: No, ma è chiaro,
2: i soldi ce li ha.
0: Ma è chiaro, il Milan ce li ha, e doveva, era nella necessità di spenderli, ne ha spesi secondo me pure troppe, in ragione per un giocatore che comunque era chiaramente in esubero.
2: Era chiaramente in esubero
0: a Paris Saint Germain. A questo proposito, per chiudere, Nick, per favore, dimmi quando la Juventus compra Colomoni, che non ne posso più, sono 2 anni che siamo avanti questa storia. Dimmi anche,
3: guarda,
0: se prende il Fulè, ma
3: Colomoni
0: non ne posso,
3: del
0: non ne posso
3: più. A Rimini, per cui magari glielo chiedo direttamente.
0: Sì, ma per pietà, prendiamo sto Colomoni, che sono 3 anni che ci giriamo intorno, ragazzi. Non è che, e Fulè lo prendono?
3: Ma non lo so, sinceramente, no. Sai, io credo che ora l'obiettivo principale sia fondamentalmente andare a prendere la punta centrale su Colomani, però gli hanno chiesto 40 milioni di euro, non è che gli hanno chiesto noccioline. Paris Saint-Germain i suoi li vende, ma li vende sempre a cifre molto alte. Io dalla Juve però mi aspetto qualcosa di diverso, cioè al di là di Colomani, come dici te, io credo che qualcosa stia facendo Carnevale, anche se penso che oggi, almeno fino al 30 di giugno, un pensiero lo abbiano anche per quanto riguarda il bilancio. Quindi magari se riescono a cedere anche Miretti, per dirti che è un giovane cresciuto nel loro settore giovanile, perché comunque la Juventus, ragazzi, cioè, è un problema che ha riscontrato Giuntoli, impattato Tomolli e oggi anche Carnevali. Devono sistemarlo questo bilancio.
0: Assolutamente, l'importante è che mi comprino Colomoni, perché almeno ci dobbiamo, per favore,
3: gli farò una preghiera precisa.
0: Se gli avanzano 2 soldi, comprate. Basta, Colomoni. Senti,
3: Carlo,
0: dica.
3: Ti faccio avere un WhatsApp audio direttamente da Carnevali, se domani lo vedo e te lo faccio girare.
0: Bravo,
3: se te lo conferma, siamo tutti più sereni.
0: Soprattutto io, perché. No, Nick, qui siamo anche all'on demand. C'è Aldo Gironda Verardi che lavora in redazione, tifoso del Catanzaro, vuole sapere qualcosa sul Catanzaro.
3: Sì. Sul Catanzaro, liberali? Vogliamo parlare di liberali? Di Fava
0: giocatore Zuli? Che a me piace un sacco. Sì, parliamo di liberali, dimmi.
3: Ecco, mi sembra che il Como, nonostante abbia preso Nico Paz, ci stia andando sopra in maniera pesante. Quindi voglio dire, però
0: eccala. Mi spiace Aldo. Liberali. Va via, d'altra parte.
3: No, un po' di giocatori italiani bisogna alimentare al Como, anche per la questione della Champions, quindi anche per le questioni di liste.
0: E poi lui mi sembra molto fit per il Como. Tra l'altro Catanzaro molto molto italiano, cioè praticamente solo italiano. Infatti, a di là di Massimo Maro, ho fatto abbastanza il tifo per il Catanzaro. Vabbè, grazie ragazzi. Ciao Nick.
2: Ciao.
3: Grazie a voi.
0: Pier,
3: buon pomeriggio a tutti.
0: Domani
3: ciao.
0: No? O fai il cooling break?
2: Ci sono.
0: Niente cooling break.
2: No, sarò in viaggio, quindi faremo una cosa magari un po' smart.
0: Smart. Va bene, facciamolo strano.
2: Devo tornare
0: famolo strano.
2: Dall'Umbria. Sì,
0: famolo strano, ma certo.
2: Ma lo famo.
0: A domani, ciao. Per Luigi Pardo ci fermiamo, e poi c'è un'altra cosa che vi racconto.
4: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
7: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
11: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.

0: Allora, ieri con il Sette Colli, ben noto weekend di gare di nuoto, si è chiusa la carriera di un grande protagonista del nuoto italiano degli ultimi tre lustri, cioè Matteo Dotto. Ecco, l'abbiamo incrociato qualche tempo fa allo Sport Business Forum di Belluno, ci abbiamo fatto una bella chiacchierata, abbiamo parlato anche di questo passo di addio per uno che comunque ha contribuito a scrivere la storia del nuoto azzurro. Allora lo sentiamo.
1: Vale per tutti i grandi sportivi, no? Il dopo adrenalina, il dopo ossessione, il dopo tutta questa cosa qui, e si tratta di scegliere il momento, di capire il tempo, si tratta di spegnere la luce, chiudere la porta, cercare di aprire un portone. Come si vive questo momento?
2: E non è facile.
1: No, lo so.
2: Non è per niente facile, perché è proprio la mancanza di questa adrenalina che ha caratterizzato gli ultimi 15 anni della mia vita, con anche attese molto lunghe di questa adrenalina, perché le nostre gare, comunque le più importanti, che sono sempre durante il periodo estivo, si preparano, come potete immaginare, con mesi e mesi di preparazione, quindi c'è anche un'attesa che accresce questa adrenalina nell'arco del tempo molto lungo, che però ti dà quell'energia, quella forza di alzarti ogni giorno dal letto, anche quando sei già massacrato dalle settimane precedenti, con le ossa rotte, con i muscoli che urlano, per tornare in palestra, per tornare in acqua, per cercare di raggiungere quel tuo sogno. E quando arriva il momento della fine, dove sei conscio che questo tipo di adrenalina difficilmente la si trova nel mondo al di fuori di questa bolla incredibile in cui noi sportivi viviamo, non è facile. Sta a noi cercare di capire chi siamo al di fuori dello sport, cosa ci appassiona, e capire che le sfide di cui necessitiamo le possiamo trovare anche da altre
1: parti. Perché si vive di sfide, cioè non è che se smetti di fare il nuotatore professionista, l'atleta professionista, poi non vivi più di sfide.
2: Assolutamente.
1: Devi trovare quelle, no?
2: Ma infatti conta, io ho fatto anche una scelta molto importante, perché noi, come ben sapete, noi sportivi in Italia viviamo grazie ai gruppi sportivi.
1: Certo.
2: I gruppi sportivi militari, io sono stato per anni appunto facente parte del gruppo sportivo dei Carabinieri, prima ero forestale, e proprio perché ho bisogno di sfide, dal momento in cui all'interno del gruppo sportivo non c'era spazio, non c'era disponibilità, giustamente, non ho voluto accettare, diciamo, il posto fisso e fare il minimo sindacabile. Ho la voglia appunto di rimettermi in gioco, di studiare, di imparare, di sbagliare nuovamente, di ricominciare completamente da zero quella che è la mia vita, perché proprio questa ambizione, questa sfida sarà quella che mi farà alzare dal letto, anche con incertezza,
1: certo,
2: ma con l'entusiasmo.
1: Quale sarà? Posso chiedere?
2: Ce ne sono tante. C'è il percorso di commentatore tecnico, comunque a livello sportivo.
1: E lì vai già bene. Lì sei già messo bene.
2: Ma guarda, se me lo dici tu,
1: me le prendo.
2: E anche lì c'è tanto ancora da imparare, però è un ambiente, un mondo che mi piace poter raccontare di quella che è la mia passione, ma soprattutto far conoscere a chi ascolta, a chi non conosce ancora l'ambiente del nuoto, le storie di ogni ragazzo o ragazza della nazionale italiana. Mi piace comunicare quelli che sono i valori veri dello sport alle generazioni più giovani tramite la mia academy, quindi insegnare loro sì le tecniche della nuotata corretta, ma soprattutto di quella che è la mentalità che c'è dietro la sfida, la gara, dietro anche l'errore che è necessario per poter migliorare, perché le nuove generazioni sono terrorizzate di sbagliare, vivono in una pressione costante dove per forza devi essere il più bello, il più bravo, il più ricco, quello dove riesci a fare la scalata nell'arco di 2 mesi e non nell'arco di 10 anni, perché sennò sei un fallito, e di conseguenza vedi questi ragazzini che hanno già un'ansia che per esempio le nostre generazioni non avevano.
1: Vero.
2: E anche far capire loro il processo che c'è dietro un grande risultato è una missione che mi sono, diciamo, prestabilito.
1: Ecco, dato che affronti questi temi, mi piace quando parlo con sportivi che sanno anche raccontare bene le cose, c'è una cosa che mi interessa molto. Tu sei stato uno dei componenti del, non c'è mai stato un nome, Onda Azzurra, come la chiamiamo? Cioè la valanga azzurra e l'onda,
2: esatto,
1: azzurra, quel che ti pare. Morale, pensando a Sinner, Antonelli, alla pallavolo, cosa serve? Il nuoto è, se devo segnare un punto di partenza, è Sinner 2000.
2: Assolutamente.
1: No? Da lì sono usciti grandi talenti, è uscita una scuola italiana, c'è stato sempre un ricambio generazionale.
2: Esatto.
1: Ecco, per creare una scuola o una dinastia, che cosa serve?
2: La convinzione, soprattutto.
1: Dici?
2: Perché non è mai mancato il talento, assolutamente, anche negli anni precedenti, Sydney 2000, quindi ti parlo degli anni 80, anni 90, basti ricordare uno tra tanti, Giorgio Lamberti, primatista del mondo, campione del mondo, o Lele Merisi, bronzo olimpico nel 2000, nel 200 dorso ad Atlanta nel 96, però mancava la consapevolezza di gruppo. Ci sono sempre state grandissime punte, okay, che si potevano contare nelle dita di una mano. La cosa che fa la differenza adesso è che ogni singolo atleta che entra in nazionale ha la convinzione di poter replicare i risultati che Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella stanno regalando all'Italia. Quindi questa consapevolezza di gruppo, soprattutto ai livelli giovanili, fa sì che questi talenti crescano con una determinazione diversa che portano ai risultati gloriosi che negli ultimi 5-6 anni il nuoto italiano sta avendo.
1: Sì, io ho una mia idea che per prima cosa, per creare un ciclo, una scuola, una dinastia, qualcosa che duri nel tempo, ci vuole una botta di culo. All'inizio ci vuole una botta di culo,
2: perché crescere, esatto.
1: Devi avere il grande campione, e il grande campione Sinner, se invece di nascere di qui nasceva al di là,
2: esatto.
1: 30 km oltre, era austriaco e noi stavamo magari vivendo un altro film. Quindi ci vuole questo, perché il grande talento tu, viva Dio, non lo puoi programmare,
2: no.
1: Cioè ti capita per le mani, e poi però devi sfruttare questo tesoro, e lì sta la bravura, perché l'oro olimpico è l'oro olimpico, e da lì si crea, se sei bravo, tutto quello che viene dopo.
2: Ci sta anche la bravura, appunto, degli allenatori, degli istruttori, di tutte quante le varie strutture che ci sono in giro per l'Italia, che tra mille difficoltà, potete semplicemente immaginare i costi energetici enormi per gli impianti natatori, il gas, il riscaldamento e altro. Sono istruttori, allenatori che sono tante volte sottopagati per il lavoro, la quantità di lavoro che fanno, che però, proprio portati avanti dalla grandissima passione, dall'amore che hanno per questo sport e di vedere i ragazzi crescere in una maniera sana, competitiva, fanno sì che quando ora riconoscono il talento hanno la preparazione necessaria per non bruciarlo. Sia tecnica, ma soprattutto anche mentale, perché tante volte si sono visti dei talenti negli anni passati venire bruciati come dei fuochi di paglia, perché c'era la fretta di raggiungere subito il risultato senza pensare a quello che poteva essere, diciamo, un percorso più lungo, più lineare, magari anche più lento all'inizio, che però dava molti più frutti con il passare del tempo.
1: Certo, senti, ma già che ci siamo, come siamo messi come strutture, intendo in senso lato, nel nuoto italiano? Non parlo solo di piscine o di impianti, ma parlo di sistema. Come è messo il nuoto italiano?
2: Allora, è sicuramente un sistema che è migliorato negli anni, in questi 25-26 anni, quindi da Sydney 2000, è sicuramente migliorato per quanto riguarda la capillarità della qualità, ovvero non ci sono più dei centri esclusivi dove per forza tu ti devi trasferire in quel centro natatorio per ambire a diventare un grande campione, ma la formazione, appunto, dei tecnici che ti facevo prima, per esempio, è di altissima qualità anche nella piscina di provincia. E infatti non è un caso che i grandi talenti del nuoto italiano vengono tutti da piscina di provincia. Prendi Thomas Ceccon, viene dalla provincia di Vicenza, Martinenghi dalla provincia di Varese, Benedetta Pilato dalla Puglia, ok? E io stesso vengo da Cittadella, un paesino, appunto, dell'alta Padovana. E questo fa sì che comunque è una struttura vincente, che può essere anche un sistema che può essere studiato e copiato al di fuori del sistema Italia. Lungi da me dal dire che è perfetto, assolutamente c'è sempre margine di miglioramento, soprattutto in quella che è la gestione dei fondi, per poter investire sempre di più nella crescita sia dei ragazzi che dei tecnici che li affiancano, che è fondamentale questo binomio. Ma sono convinto che, non dico da qua a Los Angeles, ma sicuramente da qua a Brisbane ci saranno miglioramenti continui.
1: Guarda caso, mentre tu parlavi io stavo pensando al tennis, perché nel tennis con Binaghi, che in questo momento potrebbe fare il Presidente della Repubblica, ma forse anche il Papa,
2: qualsiasi cosa può fare ora,
1: può fare qualsiasi cosa, però il sistema del tennis italiano è questo, il che non prescinde dal fatto che abbiamo avuto la fortuna di avere Sinner da questa parte, hanno lavorato bene, e il sistema è questo, la capillarità degli impianti e il fatto che tu devi rastrellare punti per la classifica, non devi andare dall'altra parte del mondo spendendo un sacco di soldi, ma in mille tornei in Italia, e quindi anche nella provincia si crea il talento. Chissà se questa lezione potrà essere imparata dall'anello debole del sistema sportivo italiano, adesso che è quello che non va ai mondiali.
2: Ma sai, ma lì è un discorso molto più ampio da prendere in considerazione, no, certo. Perché quello non è nemmeno più uno sport, ma è un business vero e proprio. Perché si parlano comunque di società che ragionano non come società sportive, ma aziende. Come società, aziende, società d'azioni. Quindi di conseguenza non guardano neanche più al risultato da qua a 5-6 anni, ma lo devono avere ora, subito, ieri. Perché è un sistema nel quale loro vivono che è estremamente veloce, che non ti aspetta. E purtroppo ora ne paghiamo le conseguenze, perché non hanno avuto la pazienza, la lungimiranza di creare i talenti in casa, di aspettare la loro crescita fisiologica naturale. E ora ci troviamo, non dico senza talento, ma senza averlo coltivato nella maniera corretta, perché sì, il talento c'è sicuramente.
0: No, ma resta il fatto che tutto nasce dal colpo di fortuna iniziale, perché la nascita del grande campione, ok, va coltivata, ma prima di, per prima cosa deve nascere, poi vediamo se c'è, perché non sono così convinto. Un altro tema che su cui mi ispiri è questo. Quando parlo di calcio dico che mi piacerebbe tanto vedere i giocatori italiani essere stelle all'estero. Mm-hmm. Io noto che nel sistema italiano non c'è tutta questa tendenza a, ok, non riesco a casa, vado faccio fuori, la valigia, vado via, vado in giro per il mondo e vado dove c'è spazio. Nel basket questo un po' succede, mm-hmm, nella pallavolo non ne abbiamo bisogno, nel calcio succede poco.
2: Pochissimo.
0: Ecco.
2: Pochissimo, perché? No, perché c'è proprio questa perdita di appeal dell'italiano, del calciatore italiano, ed è quella un po'.
0: O magari è il calciatore italiano che non ha la fame, la voglia, la cattiveria, l'attitudine di andare a misurarsi con i suoi coetanei in un ambiente ostile, a giocare in trasferta.
2: Ma allora, sicuramente noi italiani siamo sempre un po' mammoni, no? Ci piace stare a casa, sì, facciamo fatica ad alzarci, fare la valigia e andare via. È un processo che a mio avviso tante volte è necessario, perché metterti in difficoltà, uscire da quello che è la tua zona di comfort ti fa crescere, ti mette alla prova e ti mette davanti chi sei realmente. Ed è una prova che non tutti sono disposti comunque a fare, perché rischi tantissimo. Però sicuramente io chiaramente di calcio posso parlare fin là, però c'è tanto da riformare, c'è da essere meno affamati di soldi da un certo punto di vista e più affamati del gioco, di quello che realmente è il calcio,
0: della passione,
2: ovvero
0: dello
2: del calcio,
0: della tua vita,
2: del calcio del popolo, o del calcio dei ragazzini che giocano, e non dico la classica frase che giocano per strada, no, perché siamo in un'epoca diversa rispetto agli anni 90, ma semplicemente dei ragazzini che gli piace divertirsi, gli piace creare l'azione, gli piace voler smarcare per forza l'avversario e non magari giocare già a 10-11 anni con degli schemi, ma lasciarli liberi di inventare, di sbagliare. Non ti deve importare te come società se perdi il campionato o cucini.
0: È
2: un'ossessione che non ha senso, perché crei comunque, non crei, cioè non vai a valutare quello che è realmente il talento del giocatore, ma crei dei piccoli robottini che sì, ti passano la palla indietro quando sono in difficoltà.
0: Esatto.
2: E non c'è più.
0: Un settore giovanile, questo vale per tutti gli sport, deve produrre talenti e deve produrre giocatori, non deve vincere le partite.
2: Esatto.
0: Questo, io sono il primo a dire che nel momento in cui mi diranno che il risultato di un evento sportivo è un dettaglio, cambierò mestiere, perché non mi interessa più. Mm-hmm. Cioè, il risultato è l'unica cosa che conta. Poi tutto il resto viene di conseguenza, è la cosa più importante nello sport professionistico al massimo livello.
2: Sì.
0: Poi viene tutto il resto. Ma prima non lo è.
2: Esatto.
0: Bravissimo. Grazie Luca.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Luca Dotto.
3: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
4: Vabbè Gianni, che non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
5: Strade in diretta.
6: Un saluto, sono segnalate code a tratti sulla Firenze-Pisa-Livorno per incidente tra Ponte d'Era Est e Montopoli in Valdarno verso Firenze. Sulla 15 Parma-La Spezia per un veicolo in avaria si procede in colonnati tra Aulla e Pontremoli verso Parma. Per materiali dispersi sulla carreggiata sulla A23 Palmanova-Tarvisio si procede in coda a tratti tra la 4 e Udine Sud verso Tarvisio. Sull'autosole per il traffico tra Firenze Nord e la variante di Valico per un concerto tra Sasso Marconi nord del raccordo Casalecchio per il traffico tra Parma e Fiorenzuola. E ancora si procede in colonnati sulla 4 Torino-Trieste verso Torino, tra Somma Campagna e Sirmione, sulla 12 Genova-Rosignano verso Genova, tra Rapallo e Genova Nervi. Lunghe code sulla 5 Torino-Stamonte Bianco, tra Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin verso Torino. Per lavori sulla 32 Torino-Bardonecchia si procede in colonnati tra Susa Ovest e Chianocco verso Torino. Queste le notizie di maggior rilievo. Buon viaggio.

0: sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Cioè, non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua, quindi è stata un'emozione molto bella, però lo sai, ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
1: Questo era Jannik Sinner, in questo caso il nome è difficile sbagliarlo, cosa che mi succede spesso, perché ovviamente era Luca Dotto e non Matteo Dotto, collega che saluto, quello di prima. Lorenzo Ercoli, e qui il nome non l'ho sbagliato, anche perché praticamente ha scritto tutto il Corriere dello Sport in edicola oggi. Buongiorno, ciao Lorenzo.
2: Ciao, buongiorno.
1: Questa doppia pagina, no? Da un lato Cobolli, posso solo migliorare, dall'altra Sinner, niente magie, sto tornando. Beh, titoli incoraggianti alla vigilia del mio torneo preferito, Wimbledon.
2: Sì, guarda, io sono qui da pochi giorni, ma mi sento di dire che può essere tranquillamente anche il mio torneo preferito, e devo dire c'è ottimismo, specialmente mi sento di dire sul fronte Sinner. L'ho visto allenarsi il primo giorno qui con Djokovic e da allora è stato davvero, davvero un crescente, e uno che guarda, un osservatore, se ne rende conto, perché passando da Djokovic, che comunque qui ha vinto 7 volte, nei giorni successivi si è allenato con Lechka, con Majchak e con oggi con Rubioff, e ti rendi conto, questi 3 giocatori, nonostante siano chiaramente anche loro degli ottimi giocatori, la fatica che fanno a tenere Sinner per un'ora e mezza sull'erba.
1: No, questo è indubbio. Senti, ma esiste un mistero Sinner? No, perché queste cose qui a me non piacciono. Se uno non si sente bene, poi fa gli accertamenti che deve fare, poi sentirà di nuovo meglio, eccetera. Però si è molto ricamato su tutta questa vicenda, il giubbotto refrigerante, i problemi con il caldo, il monitoraggio, eccetera. È semplicemente un ragazzo che gioca forte, duro, in un tennis che è diventato praticamente wrestling, tanto è violento, e insomma l'energia qualche volta, nonostante tu ti alleni così, qualche volta possono anche scendere, ecco.
2: Sì, guarda, hai detto quasi tutto tu, perché non c'è secondo me un caso da alimentare, perché noi tante volte vediamo tanti top ten perdere anche partite in cui calano di condizione in maniera a volte inspiegabile, e il paradosso di Sinner è che questo momento in cui lui ha avuto questo crollo verticale è arrivato veramente molto tardi, purtroppo per lui è arrivato nel torneo che sì, contava certo, più di tutti, ed è arrivato in un momento in cui chiaramente resta paradossale che lui a un game dalla vittoria non sia riuscito a ricomporre quella situazione. Però detto questo, alla fine parliamo di un giocatore che ha vinto 2 volte in Australia, dove fa più caldo che a Parigi tendenzialmente. Quest'anno ha vinto ad Indian Wells, allenandosi ogni giorno praticamente a mezzogiorno, e quindi non si è nascosto dal caldo. Ha fatto i suoi accertamenti, ha detto che adesso sul lavoro fisico, per esempio, ha provato a fare delle sessioni di tennis e atletica più lunghe senza mai fermarsi, però anche il giubbotto refrigerante tolto il giorno in cui l'ha messo e la foto, poi gli altri giorni, anche quando faceva ancora molto caldo, non gliel'ho mai visto indossare.
1: Ascolta, capitolo altri italiani, Cobolli, posso solo migliorare, se cito dal titolo occhiello del tuo pezzo, se finora davo il 100%, passerò al 125%, questo livello non si può perdere. La mia sensazione è che lui sia invece un tennista che è molto vicino, è arrivato vicinissimo al suo limite per me. Poi è chiaro che lui è un agonista, è un incontrista, io ci credo che darà il 125% e ci credo che potrà fare della strada.
2: Sì, è sempre un po' difficile giudicare il potenziale di questi giocatori, perché io stesso, ma penso anche chi allena Cobolli, tante volte ha pensato che Flavio avesse già raggiunto quasi il limite. Penso per esempio quando era entrato in top 20, perché chiaramente a differenza di altri giocatori, io penso a un Fonseca lo vediamo tutti che ha un dritto incredibile, quindi per noi è più facile immaginare che lui poi possa unire tanti pezzettini mentali e tecnici del suo tennis e arrivare ad esprimere il tennis di Sinner e Alcaraz, mentre magari su questi giocatori con caratteristiche diverse, che non hanno necessariamente un unico colpo che sfonda, che non hanno un servizio da grande servitore, è un po' più difficile immaginarlo. Però c'è da dire che Flavio sempre di più sta trovando continuità, e in un momento in cui i top ten che appunto arrivano spesso in fondo sono sempre meno, per lui lo scenario per provare a migliorare c'è, cioè, chiaramente poi quando sei 10 del mondo sono solo 9 le posizioni che puoi scalare, questo quindi effettivamente il limite diventa sempre più vicino. Sì.
1: Sì, aspettiamo Musetti, che tra l'altro scrivete anche oggi, ricordate, su Corriere dello Sport, ha cambiato il nuovo allenatore, eccetera eccetera, in un momento di involuzione e di difficoltà. Detto che lo aspettiamo con grande serenità, detto che sono curioso di vedere pure Berrettini.
2: Sì, ecco, Berrettini, che ho visto poco fa allenarsi con Arnaldi, tra l'altro, che avevano giocato contro in quel quarto di finale di Parigi, da cui Matteo Berrettini e noi si era ritirato. L'ho visto molto bene e lui ha detto: io non posso dirvi che sono al 100%, perché quella è una cosa che la scopri solo giocando e vincendo partite. Però dice: io oggi mi posso allenare dando tutto e senza dovermi preoccupare, quindi la fiducia c'è. Chiaramente giocherà contro Wawrinka un primo turno affascinante, poi al secondo turno ha uno tra Collignon e Fils, che sono due giocatori che possono un po' far saltare il banco, come lo stesso Matteo, quindi il tabellone non è facilissimo, però poi il fatto che sia qui e che stia bene è già una notizia incoraggiante.
1: Ah, certo. Senti, per chiudere, Lorenzo, dammi l'anti-Sinner secondo te e una possibile sorpresa.
2: L'anti-Sinner, per come ho visto anche io gli allenamenti, sono forse due quelli che ci possono un po' provare a sperare di più. Taylor Fritz, se riesce veramente a far funzionare tutto, e il solito Novak Djokovic, se riesce nel cammino a non sprecare troppe energie, visto in questi giorni sull'erba veramente ancora una marcia in più di tutti gli altri. Sorprese, per come è il suo lato di tabellone, non è una sorpresa, perché comunque è un top 10, ma De Minaur è uno che può provare ad andare avanti, o se no senza Berrettini era Collignon quello che forse può un po' provare a fare il grande torneo, ma non ha un tabellone facile.
1: Sì, quindi sugli underdog, che mi sono sempre particolarmente simpatici, Collignon e De Minaur. Grazie Lorenzo, buon Wimbledon e ci sentiamo strada facendo. Grazie davvero.
2: Grazie mille, a presto.
1: Ciao. Grazie Lorenzo Ercoli, con cui chiudiamo la puntata di oggi, mentre saluto il mio amico Dario Ricci, che è arrivato. Ciao Dario Ricci, buongiorno, che vi racconterà i mondiali, continuerà a raccontarmi i mondiali strada facendo. Ecco, io vi ricordo domani 14 tutti convocati, diretta televisiva anche su Sole 24 Ore TV. A proposito, cambio di canale, canale numero 63, risintonizzate il vostro televisore, e diretta televisiva anche su DAZN, e poi domani podcast di Istinti Popolari, che potete vedere e ascoltare, di vedere su DAZN e ascoltare, distribuito da Radio 24, eccetera eccetera eccetera. E mi raccomando, ragazzi, io vi voglio in studio come spettatori paganti, portate due paste da mangiare, due pezzi di pizza, questo è il pagamento. Scrivete tutti i convocati @radio24.it e venite con me nello studio di là, sulla poltrona di Cruciani, e viviamo una giornata insieme. Molto bene, grazie maestro Ferronato, grazie, domani c'è anche lei, sì, domani c'è per tutti i convocati. Non ci saranno invece Aldo Gironda Veraldi e Michele Lasserra, che sono in redazione, c'erano oggi ma domani no. Ciao.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia clima.

0: Medio Oriente, l'accordo americano torna a vacillare, tanto a Hormuz che sul fronte del Libano. A Roma è ancora caccia al triplice omicidio al 43enne bengalese ossessionato dalla donna che ha ucciso. Inflazione, intelligenza artificiale, debito pubblico, le tre paure nel rapporto dell'ABRI di Basilea. Formula 1 in Austria, trionfa Russell, Verstappen e Antonelli sul podio, delude la Ferrari. Gianmarco Ferronato in regia, Gigi Donelli al microfono, ancora buonasera a tutti voi. Ripartiamo dunque dal Medio Oriente con pochi istanti fa la comunicazione della riapertura dei voli tra Teheran e Dubai, un messaggio di fatto che di orientamento positivo in un quadro ancora estremamente complesso. Lo sentiamo nei servizi.
1: Lo stretto di Hormuz resta nel caos e l'accordo di pace provvisorio raggiunto tra Stati Uniti e Iran lascia le navi mercantili e i loro equipaggi in una situazione di confusione e pericolo, esposti ad attacchi da parte dei Pasdaran ma anche a rischio mine. Le rotte disponibili per la navigazione sono estremamente limitate. Sono corridoi molto stretti, ha detto al Financial Times Takaya Soga, amministratore delegato della NYK Line giapponese, che gestisce una flotta di oltre 900 navi. Le mine bloccheranno il traffico marittimo a meno della metà dei livelli prebellici, spiega, anche se l'accordo tra USA e Iran dovesse reggere. Ma l'accordo resta fragile. Dopo i raid USA contro obiettivi iraniani, in risposta all'attacco a una petroliera attribuito all'Iran, e la reazione di Teheran con missili e droni verso Kuwait e Bahrain. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il totale controllo iraniano per i prossimi 30 giorni ed eventuali attacchi da parte degli Stati Uniti potranno solo aggravare la situazione già precaria. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il presidente libanese Hun ha condannato con fermezza i raid iraniani contro Bahrain e Kuwait, esprimendo piena solidarietà ai paesi del Golfo e definendo le incursioni una palese violazione della sovranità regionale che mina gli sforzi di pace e i fragili equilibri

0: Sciita continuano le proteste contro l'accordo, mentre il capo del parlamento libanese, lo sciita Berri, ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Ghalibaf. Nello Delgatto, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: In Venezuela adesso, dopo le devastazioni, l'allarme sciacalli, una città fantasma, quella di La Guaira, cancellata dal terremoto, circa 30 chilometri da Caracas, che invece prova a ripartire riaprendo la metropolitana. Sentiamo.
2: Ogni vita salvata si festeggia. Le squadre di soccorso continuano con i lavori e il governo ha confermato in un incontro con i brigatisti internazionali che sono state tratte in salvo 33 persone.
3: 33 persone con vita.
2: 13 ospedali sono rimasti danneggiati. Prima del terremoto funzionavano appena 4 sale operatorie su 10 e in alcuni centri di salute si chiedeva al paziente di portare i propri materiali per poter essere operato. Il governo ha informato che ha attivato la rete di 8 ospedali pubblici nella Grande Caracas e 12 cliniche private. Ho un familiare qui in ospedale, ma ho molti dispersi alla guaira, dice una signora. Siamo vivi, sì, dice un'altra, ma con perdite totali.
4: Repatriato da Stati Uniti.
2: E alcuni vivono una tragedia dopo l'altra. Un gruppo di rimpatriati dagli Stati Uniti è arrivato all'aeroporto di Caracas 6 ore prima del terremoto.
4: E di quelli che quedamos fueron 12 repatriati.
2: Eravamo in 135 e siamo rimasti in 12, dice questo uomo. Tutti gli altri sono morti sotto le macerie. Con l'aiuto degli Stati Uniti, l'aeroporto internazionale ha riaperto parzialmente per iniziare a ricevere aerei con aiuti umanitari internazionali. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'ondata di caldo estremo che attraversa l'Europa in questa fine di giugno assume proporzioni anche storiche, con dei dati che, spinti dalla massa d'aria subtropicale, frantumano record di temperatura, sia storici sia mensili.
5: Tra i 39 e i 41 gradi in pianura padana, tra i 37 e i 39 nelle zone tirreniche sarde, così come in Puglia e in Sicilia. Temperature record in Italia, dove le città da bollino rosso sono 18. La canicola non molla buona parte del paese fino a domani e il caldo non risparmia nemmeno la montagna. A oltre 3.000 metri sul ghiacciaio della Marmolada la temperatura è sopra lo zero termico da 12 giorni. Il 45% delle città europee ha superato i livelli massimi storici di stress termico. L'ondata di afa in Francia ha fatto registrare in 11 giorni 1.000 morti in più rispetto alla media. Lo ha detto l'agenzia pubblica francese Sun France. In Germania la notte scorsa è stata la più calda di sempre con 29,4 gradi. Da domani è previsto un generale calo delle temperature con temporali sparsi in Italia e in tutta Europa. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Posti di blocco sulle strade, controlli, controlla il capolinea degli autobus diretto all'estero e naturalmente agli aeroporti e alle frontiere. È una vera e propria caccia all'uomo per rintracciare l'uomo ritenuto responsabile dello sterminio di fatto di una famiglia venerdì sera in un appartamento di Roma.
6: Braccato da venerdì sera, Shahdad Hossain sembra essere riuscito a far perdere le sue tracce. Le ricerche sono concentrate nelle zone che frequentava, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie della capitale, ma le forze dell'ordine stanno battendo anche luoghi isolati, dove il 43enne di nazionalità bengalese potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga o per compiere un gesto estremo, come lascerebbe pensare la frase che aveva pubblicato sui social prima di uccidere con una mannaia la coppia di connazionali e la loro figlia di 8 anni. Per gli investigatori il movente dell'omicidio sarebbe passionale. Il presunto killer, conoscente della famiglia, era ossessionato dalla donna, ha raccontato chi lo frequentava. Nel frattempo resta ricoverato in prognosi riservata il figlio ventenne della coppia, l'unico sopravvissuto alla strage, riuscito a fuggire in strada nonostante le ferite. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Inflazione, intelligenza artificiale, mercati azionari e debito pubblico sono i principali ambiti che generano preoccupazione secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea, che oggi ha pubblicato il proprio rapporto annuale.
7: Si rivolge principalmente alle banche centrali, di cui è l'istituto di riferimento, ma le indicazioni e le preoccupazioni contenute nel rapporto annuale della Banca dei Regolamenti Internazionali valgono anche per governi, investitori e cittadini.
8: First, inflation has risen. closing the Strait of Hormuz.
7: Prima di tutto, spiega il direttore generale Pablo Hernández de Cos, l'inflazione è aumentata e i problemi potrebbero persistere a lungo, anche se la riapertura dello Stretto di Hormuz dovesse normalizzare i prezzi dell'energia. C'è poi il capitolo intelligenza artificiale.
8: L'investment boom in artificial intelligence may turn out to be unsustainable.
7: L'impennata degli investimenti potrebbe rivelarsi insostenibile, secondo l'istituto con sede a Basilea, e la concorrenza

0: potrebbe trasformarsi in una bolla in caso di ritorni insoddisfacenti.
1: If returns disappoint.
0: Debiti pubblici troppo elevati ed eccessive valutazioni sui mercati finanziari sono poi gli altri fattori di tensione economica che possono mettere a rischio la crescita economica globale. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Due ragazzi feriti da colpi di arma da fuoco la notte scorsa in una discoteca di San Gineto, nel Cosentino. I ragazzi sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la procura di Paola. E adesso la Domenica dello Sport ci racconta tutto in diretta Dario Ricci.
3: Sì, buonasera. Allora, partiamo proprio dai mondiali di calcio. Appena conclusa nella notte italiana la fase a gironi, già scatta stasera quella eliminazione diretta. Sedicesimi di finale, ore 21 italiane a Los Angeles. Si affrontano Canada e Sudafrica. La vincente affronterà poi chi avrà la meglio martedì tra Paesi Bassi e Marocco. E poi e soprattutto la Domenica dei motori, a partire dalla Formula 1 nel Gran Premio d'Austria. Trionfa la Mercedes di Russell, che precede Verstappen su Red Bull, e l'altra freccia d'argento di Kimi Antonelli, sempre leader del mondiale con 40 punti di vantaggio proprio sul compagno di scuderia. Opaca la prova delle Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc, ma sentiamo proprio Antonelli a Sky Sport.
4: Ho fatto molta fatica con i freni all'inizio, ma un po' tutta la gara avevo i freni molto più caldi da una parte, e quindi la macchina che in frenata tirava un po' a destra, a sinistra, e anche il pedale era abbastanza lungo, quindi facevo molta fatica in frenata, bloccavo molto spesso e ho perso un sacco di tempo per quello. Peccato, perché magari senza quello gli ultimi giri sarebbero stati diversi.
3: MotoGP, ora Gran Premio dei Paesi Bassi ad Assen, dominato dall'Aprilia, ma le Aprilia sono quelle del team Trackhouse. Vince il giapponese Ogura davanti al compagno di scuderia Fernandez, poi l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin, ora nuovo leader mondiale, ritirato Bagnaia su Ducati, e anche Marco Bezzecchi, che appunto ora insegue Martin in classifica. Bezzecchi autore di un errore con conseguente caduta, fortunatamente senza gravi conseguenze per il pilota. Sentiamo Carlo Pernat, storico procuratore delle stelle delle due ruote, ospite oggi di tutti i convocati weekend, al microfono di Carlo Genta.
5: Guarda, notizie sono che rotture non ce n'è, però sai, la botta è talmente enorme, grossa, che bisogna stare calmi, perché sai, mai dire delle cose che non si sanno, però rotture non ce n'è. Quella è la cosa principale, è cosciente, e queste sono le cose principali. L'anno scorso Bezzecchi ha fatto un salto in avanti incredibile, giusto, no? Però era solo in squadra, no? Nel senso che, per cui aveva un'azienda tutta per lui. Poi quest'anno al compagno di squadra, che è un ex campione del mondo, Martin non ce ne gliene frega niente, vuole vincere perché va via. I due non è che proprio si parlino, anzi incagnesco. Bisogna vedere alla prova del compagno di squadra come reagisce Bezzecchi. Non lo sappiamo, non l'abbiamo mai visto.
3: E chiudiamo con l'atletica leggera, col bel terzo posto di Marcel Jacobs sui 100 metri a Parigi nell'ottava tappa della Diamond League, vittoria allo statunitense Brommel per il 9,91, poi il campione olimpico di Parigi 2024 Lyles, e poi un ottimo Jacobs per lui 9,96. Per ora è tutto, Gigi.
2: Grazie anche a Dario Ricci, è tutto per questa edizione di GR24, tutti gli aggiornamenti dalle 20.
6: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
12: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
13: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con Il Sole 24 Ore, progetto Benessere Magazine.

0: La nuova rivista edita dai Maestri Italiani Editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
1: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: Benvenuti all'ultima puntata di questa quarta stagione di Leoni per Agnelli. Io sono indeterminatamente Manuel Agnelli e vi anticipo che oggi si parlerà di fisica quantistica e altre storie nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
5: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
5: Dove tutti sono Baduel.
2: State tranquilli, non sarò io a raccontarvi la fisica quantistica per vostra fortuna e neanche ad addentrarmi sulle tracce di Heisenberg, ma piuttosto una specialista del racconto scientifico, una scrittrice, una protagonista del teatro, autrice di podcast, insomma, benvenuta a Gabriella Grayson.
6: Grazie, grazie dell'accoglienza.
2: Ciao, senti, tu fai tantissime cose, tanto che mi fai quasi paura. Te lo chiedo anche come consiglio, la tua giornata è organizzata come uno schema militare? Secondo...
6: Guarda, in effetti sì, però io ho sempre pensato che per scalare la montagna bisogna occuparsi di un passo alla volta, e dunque la mia giornata si viene scandita da molte volte da dei post-it per ogni mezz'ora, quindi in ogni mezz'ora io ho un post-it che devo portare a termine.
2: E li prepari prima?
6: E li preparo prima, la sera prima. E qui c'è una sorta di pazzia, lo so, dietro a quello che sto dicendo, però questo mi consente di portare a termine molte cose che ho aperte, altrimenti non riuscirei.
2: E forse di dormire tranquilla, perché quando
6: sì,
2: hai fatto
6: esatto,
2: è vero, non hai più pensieri che vagano,
6: no.
2: Lo
6: quando
2: so.
6: Io la sera ho fatto i miei post-it, vado a dormire, capito? Questa è la mia vita, tristissima vita.
2: Io li fa, no, allora non faccio i post-it, però mi faccio degli elenchi anch'io, perché ho letto ormai tanti anni fa che uno dei miei idoli, Nick Cave, alla fine a un certo punto della sua carriera si è messo a organizzare le cose come un impiegato in ufficio.
6: Sì.
2: Per cui dice, io lavoro dalle 9 alle 5, tutti i giorni provo a scrivere qualcosa.
6: Sì.
2: E questa cosa, devo dire, che anche se suona strana, perché a livello creativo, suona, in realtà la creatività la stimola molto. Cioè questo tipo di ordine mentale ti fa concentrare molto, poi dalle 9 alle 5, se diventa alle 5 e mezza, alle 6, no? Però starci sotto tutti i giorni con un certo tipo di disciplina, secondo me, può aiutare tantissimo. Cosa che io non riesco a fare, io ci ho provato, non ci riesco. Anche quando faccio l'elenco delle cose per il giorno dopo, poi non le faccio.
6: Non cui... sai dove, devi fare un elenco per dove hai messo l'elenco.
2: Sì, no, è che mi alzo tipo 2 ore dopo rispetto al previsto, un disastro.
6: Ah, sei di quelli che non si svegliano puntuali?
2: No, la puntualità non mi appartiene. Dipende dall'ora a cui vado a dormire, però insomma vado a dormire fra le 2 e le 3, quindi...
6: Sempre, anche quando non hai concerto.
2: Ormai il metabolismo. Il bioritmo è quello lì. Senti, ma ti chiamano la rockstar della fisica.
6: Sì.
2: Ti piace questa definizione?
6: Ecco, davanti a te perde un po' di significato, però comunque sì, no, mi piace perché ti svelo l'aneddoto che c'è dietro. La mia prima serata in un posto grande era a Roma, questo più di 10 anni fa, e la mia vicina di sala era Patti Smith, e ho detto no, è impossibile. Quella serata lì c'era anche il derby, manco Lazio-Roma, Roma-Lazio. Ho detto vabbè, chi viene a sentire un racconto di fisica quantistica? E invece ho avuto il pienone, il sold out, e dunque il giorno dopo il Corriere della Sera ha scritto la rockstar della fisica, e da lì in poi mi hanno chiamato sempre all'insaputa di Patti Smith, naturalmente.
2: Beh, ma in effetti tu, una delle tue specialità è quella di raccontare la fisica quantistica, comunque cose molto complicate, in maniera che possono essere capite anche da un pubblico...
6: Sì.
2: Non per forza specializzato, giusto?
6: Sì, tra l'altro tu non te lo ricordi, ma sono venuta al Germi a fare una serata. C'era come pianista Fabio Cinti.
2: Ma io c'ero.
6: No, tu all'ultimo
2: ecco
6: hai organizzato tutto e poi sei andato a una cosa improvvisa,
2: come
6: sei partito.
2: C'era un post-it
6: in Sicilia, c'era un post-it che non hai letto, evidentemente.

0: è passato. Ed è stato veramente bello. Quindi sì, anche al tuo pubblico sono venuta a raccontare queste storie con la musica di un pianoforte in sottofondo, e arrivo a chiunque, perché raccontare storie mi consente di arrivare a tutti.
1: Certo. Senti, ti anticipo ai nostri ascoltatori che questa sarà una puntata un po' anomala, perché la parte musicale sarà dedicata a un esperimento. Non spoilerò niente, lo facciamo dopo proprio in diretta, però sì. Diciamo che vorrei procedere con metodo, quindi prima annunciamo e poi dimostriamo.
0: Galileo, cioè vuoi fare Galileo.
1: Okay. Allora, mi ha colpito una cosa che hai detto, cioè la realtà non esiste come la vediamo, ma sono le relazioni a determinarla. Sembra un principio etico più che scientifico, poi torneremo anche sul concetto di scienza.
0: Sì, sì, allora quello che dici fa parte della teoria relazionale della fisica quantistica, l'ha teorizzata più di 100 anni fa Greta Hermann, che era una grande scienziata, una fisica, che ha detto che noi esistiamo in relazione agli altri. In realtà lei parlava degli elettroni, del mondo dell'infinitamente piccolo, degli oggetti. Gli oggetti esistono se fanno parte di un contesto ed entrano in relazione con gli altri. Di conseguenza, se lo fanno gli elettroni, che sono i più piccoli operai della natura, non vedo perché non lo dobbiamo fare anche noi questo. E dunque la teoria relazionale della fisica quantistica applicata a noi diventa fondante per uno dei racconti che faccio, che mi consente di parlare delle relazioni in quanto foriere di nuovi approcci, di stimoli, di tutto quello che noi possiamo lasciare poi al mondo, in modo che possano attingere dal nostro testimone.
1: Tu, per raccontare la fisica quantistica, utilizzi diversi ambiti, diverse discipline, tra queste il rock.
0: Sì.
1: No? Ma è sul rapporto tra fisica quantistica e rock hai realizzato anche un podcast.
0: Sì.
1: Come mai rock? Cosa c'entra?
0: Allora, rock perché io non conosco altro tipo di musica, no?
1: Giusto, bravissimo. Ci sono due tipi di musica,
0: sì?
1: Il rock e il roll.
0: Esatto.
1: Questi sono i due generi musicali esistenti.
0: Infatti, detto a te, meno male l'ho detto a te questa frase che vado ripetendo inutilmente in giro. Allora, il rock, sì, perché è quello che mi piace di più. E il rock mi consente di raccontare la fisica quantistica, perché c'è tutto dentro entrambe: le chitarre distorte, l'amplificatore mandato a 11, tutto quello che rappresenta il rock nella fisica quantistica trova la sua casa perfetta. E sì, il mio podcast Quantum un rock raccontava questo, ma anche una serie che si chiama JDF, risposte scientifiche alle domande delle canzoni, ho fatto esattamente questo. Sul mio sito si può trovare ancora traccia di tutto questo, perché è un lavoro vecchio. Il mio sito si chiama graysonanatomy.com, così è in passant. E dunque, cosa ho fatto? Io ho preso le grandi canzoni del rock e gli ho dato una risposta, perché ci sono tante domande aperte che si fanno, soprattutto gli americani e gli inglesi, gli italiani meno, bisogna usare più fisica classica per spiegare le domande che si fanno gli italiani. E invece in quelle grandi canzoni io ogni volta avevo l'urgenza di rispondergli, quando fin dai tempi di quando ho iniziato a fare fisica. E oggi, ancora oggi, il rock rappresenta l'evoluzione del nostro mondo, quello che stiamo vivendo. Noi oggi siamo dentro la seconda rivoluzione quantistica. La prima ha portato a far nascere i telefonini, i lettori CD, DVD, le tacche, i chip al silicio e quindi i computer. La seconda oggi ci consente di avere i super computer quantistici, l'intelligenza artificiale generativa e tutto quello che nelle nostre mani vuol dire futuro nasce dall'equazione di Schrödinger, non più da Newton, nasce da un qualcosa che è caos puro, che è distorsione, che sono sistemi complessi dove sembra che ci sia casino, in realtà c'è un ordine, perché il rock in realtà è ordinato nel suo modo di essere caotico.
1: Sono d'accordo.
0: Volevo infatti sapere qual era il tuo punto di vista.
1: Senti, siamo arrivati al momento che aspettavo, cioè quello dell'esperimento.
0: Sì?
1: Allora, Gabriella ci farà ascoltare tre classiconi che abbinerà ai principi della fisica quantistica. Cominciamo dal primo, che è un pezzo dei Clash, che si chiama Should I Stay or Should I Go?

0: Ok.
1: E qui Joe Strummer mi sta chiedendo proprio: devo stare o devo andare via? Cioè, due stati incompatibili contemporaneamente aperti possono coesistere? Ed è esattamente la risposta che dà la fisica quantistica, la sovrapposizione quantistica. Nella fisica classica o stai o vai via, non possono essere entrambi allo stesso tempo. Invece nella fisica quantistica, lo dice il gatto di Schrödinger, ogni particella si può trovare in due stati opposti contemporaneamente, e quindi questa canzone è il dramma della meccanica quantistica in forma punk, perché finché nessuno decide il sistema resta sospeso. E quindi fa bene ad avere questi dubbi Joe Strummer, perché il testo poi dice: non riesce a collassare la decisione, resta intrappolato nell'ambiguità e continua a oscillare tra due possibilità, praticamente una funzione d'onda emotiva. È quello che per anni i fisici hanno cercato di spiegare. Lui l'ha fatto semplicemente con questo ritornello, ecco.
0: Che meraviglia. Tu pensa che pensavo che noi ex punk fossimo delle bestie ignoranti, e invece
1: no, avantissimo.
0: Esattamente, ma io dentro di me l'ho sempre saputo. Comunque, senti, sentiamoci il secondo brano, che invece è un brano dei Doors, Breaking Through.

0: Che dici, Gabriella?
1: E dunque,
0: di questo...
1: questa è clamorosa, perché sembra scritta da un fisico quantistico sotto acido nel laboratorio di Copenaghen.
0: Probabilmente è stato così.
1: Perché Break on Through to the Other Side è praticamente l'effetto tunnel quantistico. Nella fisica classica, se trovi un muro energetico troppo alto, ti fermi, fine, non puoi andare oltre. Una pallina senza energia sufficiente non può attraversare la collina, lo sappiamo fin dalle medie. Nella fisica quantistica invece succede una follia: una particella può comparire dall'altra parte di un muro, di una barriera, e appunto è come se attraversa un muro. E succede nei semiconduttori, succede nel sole, nella radioattività, succede persino nei microscopi elettronici. Quindi la domanda di Jim Morrison è: se uso la fisica classica, la risposta che gli devo dare è impossibile; se uso la fisica quantistica, è possibile. Per esempio, tu, Manuel, quando attacchi la chitarra, a un certo punto tu non senti che c'è un momento che stacchi e passano comunque gli elettroni? Che c'è un...
0: Certo, ecco, mi sono preso fiori di scosse,
1: ecco,
0: così.
1: Tu la prossima volta dici: questo è l'effetto tunnel quantistico, perché gli elettroni stanno facendo quel saltino tra lo spinotto e l'aggancio, e quello è l'effetto tunnel quantistico. In fisica classica non si può, gli elettroni sì, fanno cose pazze gli elettroni, capito?
0: Sono pazzi questi elettroni, quindi. Senti, ma adesso ti faccio io una domanda intelligentissima: ma è vero che a ogni forza applicata ad un punto corrisponde una forza uguale e contraria?
1: E questa è fisica classica. Questa, se vogliamo usare Newton, certo, questo succede.
0: Io la uso per i giornalisti sempre, ogni volta che devono analizzare qualcosa, in realtà, che ha un'energia, che ha una spinta, una nuova idea, una nuova scena, eccetera, eccetera. C'è sempre, in realtà, una forza uguale e contraria che contrasta.
1: Allora no, allora sai cosa stanno facendo? Se contrastano, è interferenza distruttiva.
0: Eccola.
1: Perché tu cosa fai ai tuoi concerti? Usi interferenza costruttiva.
0: Giusto.
1: Tu vai in risonanza, quando tu vai a fare un concerto
0: disturbiamo per costruire, una cosa leggera.
1: Bella,
0: genere.
1: Questa è poesia pura.
0: Meraviglia.
1: Però tu sai cosa fai? Tu emetti un'onda, facciamo che è un'onda così, non lo vedono in radio, sto facendo così col dito. Vabbè, tra un massimo e un altro massimo c'è una certa distanza. Il pubblico con te vive esattamente quest'onda e si mette in risonanza e l'amplifica. Quindi l'alto diventa più alto di questa curva. Cosa succede nel caso in cui qualcuno ti va incontro e non prende questo flusso che tu stai mandando? Stai incontrando un'onda che nel tuo picco di massimo ha un picco di minimo, e quindi te la abbassa. È un'interferenza distruttiva.
0: E questa gente che interferisce distruttivamente va allontanata.
1: Va allontanata, io lo dico sempre.
0: Molto bene. Allora facciamo un attimo di pausa.

0: Poi rientriamo con questi meravigliosi concetti.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
3: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Leoni per Agnelli.
0: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono purtroppo per voi, ma soprattutto per me, Manuel Agnelli, e sono in compagnia di Gabriella Grayson, fisica quantistica e divulgatrice. Stiamo facendo un esperimento molto interessante partendo da canzoni più che altro rock and roll, dal rock, diciamo, per dimostrare alcuni concetti legati alla fisica quantistica. Abbiamo sentito un paio di pezzi, adesso sentiremo il terzo pezzo, Jumping Jack Flash dei Rolling Stones.

0: Il riff è meraviglioso, però non ci spiega. Cosa dici?
1: Dunque, questa è meno didattica di Break on Through, ma molto più rock, perché tutta la canzone sembra una particella che emerge dal vuoto quantistico dopo essere stata compressa, schiacciata e deformata. L'inizio è violentissimo perché lui dice I was born in a crossfire hurricane. Sembra la nascita di una particella dentro un acceleratore di particelle al CERN di Ginevra, per esempio. Ma il punto quantistico vero è il ritornello. It's a guess, cioè il mondo quantistico non è stabile, compatto e ordinato, è agitazione continua, lo vediamo Mick Jagger come si muove sul palco, è gas, è una particella all'interno di un contenitore in fluttuazione, turbolenza microscopica, e il vuoto quantistico non è vuoto ma ribolle continuamente di particelle virtuali che appaiono e scompaiono, quindi Jumping Jack Flash sembra quasi la voce di qualcosa che emerge da quel caos. E jumping è proprio quello che fa l'elettrone, loro jumpano, loro saltano da un orbitale all'altro, non stanno mai fermi.
0: Chissà se se ne rendono conto.
1: Bisogna dirlo.
0: Senti, però hai stuzzicato il mio ego naturalmente, sì? Per cui a questo punto vorrei che tu facessi lo stesso tipo di giochetto con qualcuna delle mie canzoni, no?
1: Sì, ho studiato, ho studiato.
0: Hai studiato?
1: Ho studiato,
0: sì.
1: I tuoi testi.
0: Allora bene, benissimo. Allora partiamo con la prima, che potrebbe essere quello che non c'è.
1: Sì.

0: avrò un ego sproporzionato. Mi piace sempre ascoltare.
1: Guarda, qui hai fatto una cosa incredibile. Hai rotto la fisica classica dicendo esiste la fisica quantistica. Con quello che non c'è, tu stai dicendo esattamente quello che fanno gli elettroni, le particelle nel mondo quantistico.
0: Finalmente l'ha capito qualcuno.
1: Qualcuno, vedi, tu lo stavi. Era un messaggio in codice, sì, che stavi
2: per
1: mandando.
2: Gli alieni, sì.
1: No, perché allora in meccanica quantistica una particella prima della misura non è in un punto preciso, è una nuvola di probabilità, una possibilità aperta, una funzione d'onda, e quindi meraviglioso come a volte ciò che sembra non è, è quasi la teoria di Copenaghen in forma poetica, cioè tu hai portato la poesia nel mondo quantistico e il finale poi è strepitoso, è come se la fisica classica descrive le certezze, la quantistica descrive le possibilità, e lo hai fatto con questa strofa che abbiamo sentito.
0: Hai scoperto da dove ho preso tutto, quindi esatto, la teoria di Copenaghen. Senti, vediamo se hai studiato veramente. Ne sentiamo un altro che si chiama Pelle.

0: Che gran pezzo, proprio un pezzo incredibile. Cosa dici di questi?
1: Dunque, questo è quasi il gatto di Schrödinger applicato alle relazioni. È
0: lo
1: una presenza assente,
0: un gatto.
1: Certo, è qualcosa che continua a esistere anche quando non è più lì, e quindi uno stato sospeso. Nella fisica quantistica il gatto è contemporaneamente vivo e morto finché non apri la scatola, e qui la persona è contemporaneamente presente e assente, e poi arriva la parte più forte soltanto per capire chi sei, e qui tu enunci il principio dell'osservatore. In fisica quantistica, quando guardi qualcosa, allora lo rendi vivo, ma se non lo guardi può essere qualsiasi cosa. E in fisica quantistica osservare non significa guardare passivamente, significa modificare il sistema, entrarci dentro e partecipi alla costruzione di quella realtà, anche se poi dici: se chiudo i miei begli occhietti spenti. E questa frase è potentissima perché richiama il fatto che non osservare mantiene aperte più possibilità contemporaneamente. La fisica classica descrive quindi oggetti separati e la quantistica descrive relazioni che cambiano mentre le guardi.
0: Sono commosso, no, sono commosso, davvero. Allora facciamo una cosa, perché mi hai veramente stimolato da questo punto di vista. Prossimo disco che uscirà,
1: allora,
0: scrivi
1: analizzo
0: tutta una recensione analizzandolo. Beh, così.
1: Torno qui e lo facciamo, sì. Dai, ti do la spiegazione di quello che canta.
0: Sono le recensioni più bello, boh, chi lo sa, vediamo. Però prima o poi qualcosa faremo o farò. Quindi mi piacerebbe molto, perché veramente sono le recensioni più belle che mi siano mai state fatte.
1: Guarda, andiamo avanti, la prossima mi inviti, adesso inizia l'autunno, mi inviti e torniamo ad analizzare altri pezzi. Per me è un gioco bellissimo.
0: Molto volentieri, molto volentieri. Senti Gabriele, per arrivare dove sei arrivata hai dovuto sfidare un sacco di luoghi comuni. Siamo qui infatti a fare anche delle cose effettivamente poco ortodosse, no?
1: Sì.
0: Però bellissime e divertenti per quello. Per cui luoghi comuni del sessismo di un ambiente super maschile, per
1: sì,
0: esempio, e anche a volte anche quello della musica, dal punto di vista di strada da fare ne hai fatta veramente tantissima.
1: Sì, allora l'idea è che il mondo da cui provengo io è sempre stato un mondo maschile,

0: la fisica, in particolare la fisica nucleare, è sempre stato lo svago degli uomini, quello che invece era lo svago delle donne era stare a casa, curare i malati, curare i figli, fare la famiglia. E quindi si vede nei numeri, anche se oggi le cose stanno cambiando, in fisica no, è incredibile, in ingegneria sì, le ragazze aumentano, in chimica sì, le facoltà della cura scientifica aumentano, ma la fisica rimane ancora lo zoccolo duro, per cui il 10% è femmina in un gruppo di lavoro, e però c'è bisogno per questo motivo di role model, perché devono vedere le ragazze e dire ma io voglio farlo, perché se ce l'è, perché se altrimenti si vede i Nobel in fisica, su 223 Nobel in fisica assegnati 5 donne, capisci che è 0,0 certo. E niente.
1: Ma una volta che una donna ha un ruolo, questo ruolo da i suoi colleghi gli viene riconosciuto, viene trattata con rispetto, credibilità?
0: Questa è una bella domanda, io mi rifaccio sempre a questa frase qui: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Adesso è passato così tanto tempo da quando ho iniziato, 15 anni, prima di arrivare a questo 15 anni fa, io ci ho messo 8 anni a pubblicare il mio primo libro, e lì si vede la fatica. Adesso abbiamo, prima c'era l'accesso all'informazione limitato, e lì ho iniziato a lavorare io, in un periodo in cui non era possibile trovare le informazioni per scrivere libri, io volevo fare quello. Da quel mio primo libro, adesso ne sono usciti 14, e sono andata avanti nel mio percorso. All'inizio era difficile, perché figuriamoci questa ragazzina laureata in fisica, dicevo guardate, bisogna raccontare la fisica quantistica, e mi dicevano che era impossibile farlo allora. Oggi capito, la prendi facile.
1: Guarda, un altro parallelo con il mondo del rock, il mondo della musica, perché adesso ci sono molte più donne che suonano anche in ruoli non convenzionali, non sono mai stati ruoli non convenzionali, però definiti tali. Una volta la donna faceva la bassista o la vocalist o magari le tastiere suonava. Adesso ci sono fior fiori di ragazzine che suonano la chitarra alla grande o addirittura la batteria, cioè strumenti anche molto più fisici, e devo dire che le cose stanno cambiando, però nella discografia, nel mondo dell'industria musicale invece no, c'è un maschilismo micidiale, tanto che le donne sono comunque sempre viste come oggetti, per cui la rappresentazione della donna nella musica deve essere sempre sensuale, sexy, cioè il contrario di Patti Smith, che aveva una sua sensualità, per carità, però
0: è come da noi, il contrario di Marie Curie, io rappresento,
1: certo, capisco.
0: Che sì. È stato complicato, invece per me, come fisica, a me dicevano, sei così bella, perché vuoi fare fisica? Come per dire,
1: sei così bella, perché vuoi fare fisica?
0: Come, cosa succede a fisica, io chiedevo, cioè, arriva una colata di cemento addosso. È il contrario, capito? Sono che stata meraviglia. Penalizzata in un mondo che ti voleva senza rossetto, slegati i capelli, non mettere i tacchi, non devi fare un servizio fotografico, è il contrario, esattamente il contrario di quello che hai detto tu.
1: Sì. Va bene, senti, ci fermiamo un attimo, a fra poco.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. A Roma, sul tratto urbano della A24, code per un incidente con moto coinvolta tra Togliatti e Fiorentini in ingresso nella capitale. In Toscana, a causa di un altro incidente, incolonnamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Pontedera Ovest e Pontedera Est verso Firenze. In Emilia, sulla 1 Bologna-Firenze, code tra Sasso Marconi e Ramo Casalecchio in direzione Bologna per la viabilità esterna che non riceve a causa dell'afflusso di spettatori diretti ad un importante concerto all'Unipol Arena. Traffico ancora intenso per i rientri della domenica sera in direzione dei grandi centri urbani e disagi in prossimità dei cantieri nel nord-ovest, sulla A32 Torino-Bardonecchia, code a tratti tra Ulx e Avigliana in direzione Torino, e incolonamenti sulla A5 Torino-Osta-Montebianco tra Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin, sempre verso Torino. È tutto, strada in diretta, torna tra circa un'ora.
5: Le Giovanni Peragnelli.
1: Allora, siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono con Gabriella Grayson, stiamo parlando di fisica quantistica in maniera molto poco ortodossa e molto divertente, molto interessante, e vorrei annunciare al pregiato pubblico di Leoni per Agnelli che quest'estate Gabriella Grayson condurrà su Radio 24 un nuovo programma.
0: Sì.
1: Di che si tratta?
0: Guarda, si chiama Senza Saperlo, e con degli ospiti io racconto che nella vita delle persone è già presente la fisica quantistica senza saperlo, e quindi un ospite sarà un musicista, un ospite sarà un letterato, un ospite sarà un comico, eccetera, così, e voi vi potete identificare nei suoi racconti e io vi svelerò la cosa di fisica quantistica che regge quel racconto.
1: Che meraviglia! Senti, prima di parlare del tuo nuovo libro, perché un po' ne parleremo, devo farti un po' di domande da troglodita della fisica. Perché l'infinitamente piccolo è così determinante nella nostra vita?
0: E perché oggi le tecnologie che viviamo hanno tutti questi strani comportamenti degli elettroni e tengono conto di questi, come abbiamo parlato dell'effetto tunnel quantistico, dell'equazione di Schrödinger. Tutto questo ti consente di avere la tecnologia più piccola, di usare i cellulari, di usare i social network, di fare nuovi esperimenti al CERN o di creare i supercomputer quantistici. Quindi gli elettroni, la loro pazzia oggi viene sfruttata.
1: Fantastico. Senti, una piccola premessa. Io sono convinto che nell'arte l'errore sia importante, anzi sia fondamentale, e mi ha colpito molto che tu abbia parlato degli errori nella fisica, addirittura degli sfondoni di Einstein.
0: Sì, guarda, allora io lo tiro fuori questo argomento perché era umano, e quindi io rendo umani i fisici che sono sempre stati lì messi in una teca, inarrivabili. Invece i miei fisici quantistici, quelli di 100 anni fa che racconto io nei miei libri, sono pieni di errori, e l'errore ci fa migliorare, ci fa crescere nella scienza, nella fisica è fondamentale sbagliare.
1: E nella musica pure.
0: E nella musica,
1: nell'arte.
0: Certo.
1: Senti, io appunto rispetto a questa cosa qua volevo enunciarti una teoria della relatività della fiducia nella scienza, che
0: sì,
1: è una roba che
0: sì,
1: ho elaborato io.
0: Sì.
1: Cioè, la scienza non è nata per negare se stessa. Alla fine, rispetto alle teorie di 600 anni fa, adesso ne abbiamo di completamente diverse, parlando di Einstein appunto, che adesso si sta mettendo in dubbio. Tutta questo rinnovare le teorie, rinnovare le nostre conoscenze, che da una parte è meraviglioso naturalmente, ma non toglie fiducia nella scienza stessa, come, perché molti dicono quello che la scienza dimostra esiste, quello che la scienza non dimostra non esiste.
0: Questo è un approccio molto lontano, però bisogna distinguere una cosa: chi mette in discussione la scienza? Gli scienziati che fanno altri esperimenti e cercano di trovare una falla nel grande sistema. Se però arriva Vongola 28 e dice no, guarda, quello che sta dicendo è sbagliato perché lo dico io, c'è qualcosa che non va.
1: Chiaro.
0: Bisogna fare attenzione. Certo, bisogna trovare le falle nella grande teoria.
1: Vongola 28 te lo rubo, non sarò io come pseudonimo segreto. Sì, bisogna trovare le falle, dicevi.
0: Sì, ma devono essere gli scienziati, e dunque
1: certo,
0: bisogna trovare le fonti giuste per informarsi e mettere in discussione è una cosa positiva molte volte. Anche Einstein stesso, per esempio, tu prima fuori onda mi citavi la medicina, ecco, Einstein, il medico, gli aveva detto che a una certa età, gli aveva detto guarda, tu devi chiuderla con le donne, il fumo e l'alcol. E lui fa, però io non vado più dal medico, perché per vivere devo privarmi delle uniche cose per cui vale la pena vivere?
1: Certo. Senti, un'altra domanda, io da poco ho compiuto 60 anni, è vero che il tempo non esiste?
0: No, il tempo non è assoluto, diceva Einstein,
1: okay,
0: e quindi questi 60 anni non vogliono dire assolutamente niente.
1: L'ho sempre pensato, perfetto, va bene. Per i tuoi lavori studi moltissimo le biografie dei fisici, no? Lo hai fatto anche per il tuo nuovo libro, La lunghezza d'onda della felicità, e ci dici una cosa profondamente poetica, cioè che noi siamo onde.
0: Noi siamo onde, vero, perché io ho studiato in quel caso il fisico Louis de Broglie, sono andata a Parigi a cercare nei suoi archivi, e lui che cosa ha detto per contribuire alla teoria quantistica? Ha detto la

0: La materia si comporta come onda, così come Einstein aveva detto che la luce si comporta come materia, lui ha ribaltato tutto. E quindi se la materia si comporta come onda, vuol dire che agli elettroni è associato un'onda. Ma se l'associamo all'elettrone, che è il più piccolo operaio della natura, perché non associarla anche a noi? E quindi noi, che siamo fatti di elettroni, abbiamo una nostra lunghezza d'onda, abbiamo una nostra frequenza, che uno sono una l'inversa dell'altra. Come si ricava? C'è una formula, l'unica che diremo in questa puntata, lambda uguale h fratto p, lambda è la lunghezza d'onda, h è un numero, cercatelo, è facilissimo, e p sarebbe massa per velocità, massa vi andate a pesare sulla bilancia, velocità è a quanto sto andando veloce in questa giornata in cui mi trovo. Ecco che troverete la vostra lunghezza d'onda, è un numero piccolissimo, ve lo lascio come compito a casa.
1: Che bello.
0: E più aumenta la tua velocità, più hai una lunghezza d'onda corta, quindi sta a te a trovare la tua lunghezza d'onda, perché essendo sotto nella frazione, più la rendi piccola, più grande è la lunghezza d'onda dall'altra parte.
1: Ma quindi, da pitecantropo, ti faccio questa domanda, ma quindi può essere vero che noi comunichiamo delle energie in un modo o nell'altro, e quindi che se risuoniamo abbiamo delle energie positive, questa cosa le altre persone la sentono anche se non sanno definirla, e il contrario.
0: E bravo, esattamente, adesso abbiamo dato la spiegazione scientifica a quello che dicevamo prima, no? Nei tuoi concerti che tu mandi energie e loro l'amplificano, tu hai una tua energia, l'elettrone quando cambia frequenza è perché assorbe o emette un fotone, quindi cosa vuol dire? O assorbi energia e in quel caso fai un salto energetico, cambi orbita, o la rilasci e fai un altro salto. Quando amplifichi l'energia, quando intorno a te ti danno quella forza, quella luce che ti consente di fare un salto. Tu mi parlavi di gente negativa, è quella che ti abbassa l'energia. Quindi io ho trovato la spiegazione scientifica in questo libro, in questo racconto su Louis de Broglie, che l'aveva capito prima di tutti.
1: Devo aumentare il prezzo dei biglietti adesso, devo mantenermi i fotoni per
0: ti apro un concerto se vuoi raccontando queste storie.
1: Ma che meraviglia, no, qualcosa sì faremo. Senti, il tema felicità.
0: Sì?
1: La felicità, cosa mi dici sulla felicità?
0: La felicità è tutto questo che stiamo dicendo, perché alla fine la felicità è il trovare la propria frequenza, e come la trovi? Per forza con la teoria relazionale della fisica quantistica, guardando intorno e vedendo quello che hai intorno. E poi c'è un'altra formula che secondo me è facilissima, l'ho inventata io, non c'entra niente con niente di fisica quantistica, è U uguale I meno R, Aneppi uguale I meno R, l'immagine meno la realtà.
1: Faccio la maglietta adesso.
0: Eh sì, perché se aumenti l'immagine aumenti l'Aneppi, l'infelicità, se aumenti la realtà diminuisci l'ANEP, l'infelicità, capito?
1: Ma questo si può applicare anche ai social?
0: Madonna, quello poi è un altro mondo, perché i social ti rimandano un'immagine, mentre la realtà è il corpo che respira, capito? I social sono la posa che tieni.
1: Fantastico. Siamo arrivati alla fine di questa puntata e anche di questa stagione di Leoni per Agnelli. Non disperate, però non piangete, perché dalla prossima settimana andranno in onda alcune delle migliori puntate della stagione e non vi libererete di me neanche quest'estate. Voglio ringraziare Gabriella Grayson, grazie mille, spero che tornerai da noi. Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto ascoltando un brano di un artista di carne fresca, questo è Waylos con Menhir. Ciao a tutti.

0: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: No!
8: Sì!
7: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono le 20.
13: GR 24. Il sole 24 ore.

0: Torna a crescere la tensione intorno allo stretto di Hormuz, i corridoi sono molto stretti, denunciano i grandi armatori. Caldo da record in Italia ed Europa, fino a 41 gradi in pianura padana. Tragedia in Francia, erano tutti infermieri gli allievi paracadutisti morti nel disastro aereo a Nancy. In primo piano l'accordo americano che torna a vacillare per il Medio Oriente, tanto a Hormuz che sul fronte del Libano. Sentiamo.
1: Lo stretto di Hormuz resta nel caos e l'accordo di pace provvisorio raggiunto tra Stati Uniti e Iran lascia le navi mercantili e i loro equipaggi in una situazione di confusione e pericolo, esposti ad attacchi da parte dei Pasdaran ma anche a rischio mine. Le rotte disponibili per la navigazione sono estremamente limitate. Sono corridoi molto stretti, ha detto al Financial Times Takaya Soga, amministratore delegato della NYK Line giapponese, che gestisce una flotta di oltre 900 navi. Le mine bloccheranno il traffico marittimo a meno della metà dei livelli prebellici, spiega, anche se l'accordo tra USA e Iran dovesse reggere. Ma l'accordo resta fragile. Dopo i raid USA contro obiettivi iraniani, in risposta all'attacco a una petroliera attribuito all'Iran, e la reazione di Teheran con missili e droni verso Kuwait e Bahrain. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il totale controllo iraniano per i prossimi 30 giorni ed eventuali attacchi da parte degli Stati Uniti potranno solo aggravare la situazione già precaria. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Venezuela continuano intanto le ricerche di possibili sopravvissuti sotto le macerie.
2: Ogni vita salvata si festeggia. Le squadre di soccorso continuano con i lavori e il governo ha confermato in un incontro con i brigatisti internazionali che sono state tratte in salvo 33 persone.
3: 33 persone con vita.
2: 13 ospedali sono rimasti danneggiati. Prima del terremoto funzionavano appena 4 sale operatorie su 10 e in alcuni centri di salute si chiedeva al paziente di portare i propri materiali per poter essere operato. Il governo ha informato che ha attivato la rete di 8 ospedali pubblici nella Grande Caracas e 12 cliniche private.
4: Tengo un familiare
2: qui. Ho un familiare qui in ospedale. Ma ho molti dispersi alla Guaira, dice una signora.
4: Siamo vivi, sì.
2: Siamo vivi, sì, dice un'altra, ma con perdite totali.
5: Repatriato dagli Stati Uniti.
2: E alcuni vivono una tragedia dopo l'altra. Un gruppo di rimpatriati dagli Stati Uniti è arrivato all'aeroporto di Caracas 6 ore prima del terremoto.
5: E di lo che quedamo fueron 12 repatriati.
2: Eravamo in 135 e siamo rimasti in 12, dice questo uomo. Tutti gli altri sono morti sotto le macerie. Con l'aiuto degli Stati Uniti, l'aeroporto internazionale ha riaperto parzialmente per iniziare a ricevere aerei con aiuti umanitari internazionali. Maurizio Monte, Radio 24.

0: Periodo a Parigi, Madrid e Berlino le temperature sono aumentate di circa 2 gradi. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, afferma il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ghebreyesus, spiegando come 150 milioni di persone stiano vivendo sotto ondate di caldo estremo. Da domani in Italia e in tutta Europa è previsto un generale calo delle temperature. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Tragedia in Francia, un aereo privato noleggiato dal club di paracadutismo precipitato nell'est vicino a Nancy. Tutto questo accadeva prima del battesimo del lancio che sarebbe toccato ai 5 allievi, tutti infermieri che volevano rilassarsi dopo le giornate di tensione in ospedale subite anche per la grande AFA. Con loro c'erano altrettanti istruttori ed il pilota. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 21.

0: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici. Musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
10: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
14: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
13: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
14: Io sono Paolo Benanti.
13: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
14: E la macchina, nel frattempo.

0: non aspetta.
1: La Resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24, uno a uno. Oggi con noi un ingegnere creativo, comunicativo, divertente, da un milione di follower. Lo vado a prendere. Eccolo qui, facciamo aprire la porta, ciao. Nicola, piacere. Ingegnere, sì. Allora di solito io guardo sul telefonino per ricordarmi il numero dei follower, okay. Ma Nicola Grecu con 2K, e capiremo che non è un vezzo, ha 1 milione di follower, tondo,
2: sì, abbastanza, esattamente.
1: Devi spiegarmi tutto, come si fa da ingegnere ad arrivare a 1 milione di follower, perché avrai sicuramente un metodo scientifico.
3: Ce l'ho, sono qua apposta.
1: Ah, vado a imparare tutto allora, andiamo.
4: Voi non sapete niente di quello che ho fatto l'ultimo anno e di quello che faccio ogni giorno.
5: Perché non ve l'ho mai detto?
4: E sono qua apposta.
6: Vi ricorderete il Nicola universitario, in ansia per i suoi esami e per la sua casetta da fuorisede.
4: 3 anni della mia vita, stupendi.
6: Ora, all'orlo del quarto di secolo d'età, non ho smesso di avere ansie.
4: Anzi, stamattina, ad esempio, ho aggiornato il modello dati di un CRM. Poi ho fatto formazione di consulenza a un ragazzo. Poi ho fatto una call di discovery con un cliente. Ma come, Nicola? Non facevi i video sui social? Cioè, sembra un lavoro vero questo.
6: Pensate, è da poco più di un anno che sono cofondatore di una startup. Da un mese prima della laurea avevo già programmato l'ansia dopo. Quindi ufficialmente ho 2 lavori.
1: Partiamo da cosa, dai? Partiamo dalle K. Dalle K perché sei di origine albanese, sei nato in Albania, è arrivato subito in Italia.
2: Sì.
1: Ti faccio la domanda che faccio a tutti.
2: Spara, vai.
1: Lo parli albanese?
2: Lo parlo.
1: Oh, ecco, lo sono parlo. Tranquilla. No, sì. Perché se a me dispiace, se poi uno, perfetto. Arrivato in Italia e Veneto.
2: Veneto, sì. Sono arrivato a 3 anni in provincia di Venezia, che è dove sono cresciuto per tutta l'adolescenza, insomma, fino ai 20.
1: E poi a un certo punto hai cominciato a fare un po' il pendolare, un po' il fuorisede. Corretto. E questa cosa è abbastanza significativa poi in quella che è stata la costruzione della tua carriera e di questo milione pazzesco. Ingegnere.
2: Sì.
1: Allora, spiegami, perché tu poi sei estremamente comunicativo, creativo, vuoi che ti dica tutti i luoghi comuni e cliché sugli ingegneri? No, li sai. Allora, raccontami come hai scelto ingegneria.
2: Beh, grazie alle belle parole intanto, non scontate affatto. Ma perché l'ho scelta? Perché ero ossessionato sin da quando ero piccolo. Facevo quelle osservazioni che dici, questo è un ragazzo un po' particolare, ha delle passioni un po' così, un po' esotiche. Quindi ho fatto l'ITIS, smontavo i computer a 13-14 anni, a 16 programmavo le prime cosucce. È stata un'evoluzione naturale.
1: Era un'evoluzione naturale. Università, tu sei uno di quelli che hanno beccato gli anni difficili della pandemia da studente.
2: Sì, li ho beccati. Quarta e quinta superiore li ho fatti per un buon 60-70% in DAD, sì.
1: Questa cosa ha cambiato molto la tua generazione con l'approccio, con gli studi, con la socialità e con i social?
2: Sì, secondo me sì, in modo netto, assolutamente netto. Tra l'altro è un argomento che non è più così vivo, ma perché diamo per scontato l'effetto che ci ha lasciato.
1: È vero, sai che però noi a TikTokers ne parliamo molto perché per molti la pandemia è stata una palestra di social.
2: Bellissimo.
1: Lo è stato anche per te, eri piccolino.
2: Sì, ero piccolino, però ti dirò questa cosa che si sa poco in giro, però si può andare a verificare. Io praticamente da febbraio 2021 fino a giugno 2021 mettevo sempre almeno un contenuto al giorno su TikTok. E insomma, sfruttavamo il fatto di essere sempre a casa, o per lo più a casa, ecco.
1: Tu hai lasciato tutto, quindi non hai nascosto niente della tua minore età.
2: No. Oddio, qualcosina forse l'ho tolto, però il succo c'è.
1: Penso a volte alla fortuna della mia generazione che non ha lasciato prove di quello che ha fatto.
2: È una fortuna. Brava, è una fortuna per
1: e
2: molti
1: invece
2: versi.
1: Voi potete essere inchiodati in tutto, però ho sempre stato quello che l'hai raccontato in più di un'intervista, faceva divertire gli amici, voleva trascinare la compagnia, quindi questo fa parte del tuo carattere.
2: Sì, questo è intrinseco in me, assolutamente. Ho trovato, anche dopo un po' di anni di tentativi falliti in altre piattaforme, ma partendo dai 12 anni probabilmente,
1: mamma mia,
2: ai 19 ho trovato uno sfogo creativo e un pubblico, ed è rimasto.
1: Ecco, sfogo creativo e pubblico, ma anche idea.
2: Certo.
1: Com'è nata? L'idea che ti ha fatto svoltare?
2: E l'idea inteso come format, inteso come
1: fondato di contenuti. Sì.
2: Ma guarda, l'idea che mi ha fatto svoltare in senso netto è nata perché io ho detto ok, io qua sto studiando con la spaesatezza comune di uno studente che sta studiando ingegneria per la prima volta, sto portando questa passione che per me è importante, devo farle coesistere in qualche modo, devo creare un ecosistema che faccia in modo che una alimenti l'altra. E quindi ho cominciato a raccontare la vita universitaria, gli esami, le gioie, le ansie, anche le case degli studenti, insomma. Ho cercato di dargli ovviamente un taglio unico, secondo me una peculiarità che non viene praticamente mai evidenziato il lato immobiliare. Quanti metri quadri hai, quanto paghi, dove vivi, non ci interessa. Io voglio raccontare la tua storia partendo dalla tua abitazione.
5: In parte
2: me.
5: Horror.
2: In parte horror, sì.
3: Da dov'è che sei scesa, scusa?
7: Da qua, abito nella reception.
3: Abiti nella reception? Cioè, sì. Cosa vuol dire che abiti nella reception?
7: È la reception.
3: Partiamo dal cesso a sto punto.
7: Sei sicuro?
8: Non c'è. Guarda, ci vuole un po' di tempo,
3: Quando è stata l'ultima volta che avete tirato fuori quel ferro da stiro?
7: Mai.
3: Il bagno. Doccia lassù. Gabinetto qua giù, lavandino qua. È da aereo.
7: Questa finestra continua a cadere la tenda, quindi noi ci abbiamo rinunciato e facciamo la doccia al pubblico. Perché l'abbiamo attaccato con lo scotch.
3: Grazie al cazzo che cada allora. Ma raga, ma cos'è? Ma questa non è una scala. Ma avete un'imbragatura, tipo.
8: Noi abbiamo vista Cassonetti.
1: Racconto della vita da studente, della vita da fuorisede e come hai conciliato tutto. Perché appunto un'altra cosa che noi immaginiamo dello studente di ingegneria, ed è vero, è che comunque sia una vita tosta quella dello studente.
2: Sì, penso che sia abbastanza tosta. Secondo me è semplicemente questione di capire quando dare priorità a una cosa e quando all'altra, di rimanere coerenti con i propri obiettivi, di accettare che se in quel periodo stai studiando parecchio, è una sessione, è normale che tu sia un po' asciutto a livello creativo.

0: viceversa, che se hai progetti, opportunità, stimoli, ispirazione dall'altra parte, dovrai magari rimandare qualcosa. Infatti non bisogna essere troppo severi con se stessi, ecco, secondo
1: me. Ottimo, anche se tu ti sei laureato presto, sei stato bravissimo. Come ti hanno visto i tuoi compagni di università? Perché in effetti, cioè, non è proprio normale avere un compagno che diventa super famoso in rete.
0: Ma dai, super famoso forse è un po' un'iperbole.
1: Diciamo così, sono un milione di follower.
0: Come l'hanno vista? Beh, l'hanno vista come un fenomeno. Si sono interessati, ovviamente. Piano piano hanno capito che questa cosa stava prendendo piede anche all'interno della città stessa, con l'università stessa.
1: Padova non è proprio una metropoli, cioè è una città bellissima con tantissimi studenti che ovviamente poi alla fine un po' si conoscono tra di loro.
0: Sì, assolutamente. E quindi no, supportivi sempre comunque, però quello che condividevamo quotidianamente era la parte didattica, quindi non è cambiato in modo troppo significativo quello.
1: Comunque quello era. E a casa?
0: A casa, come dirti, i miei genitori, mio fratello ha sempre seguito da Gen Z, ha sempre seguito il fenomeno da vicino e l'ha compreso da subito. I miei l'hanno seguito e supportato da vicino anche loro da subito, ma comprendendolo un po' di meno. Ma col tempo sono diventati bravissimi.
1: Con gli over 50 ce l'hai, un po' troppo, su questo ti devo un po' cazziare, un po' troppo.
0: Sì, hai ragione, ragione.
1: Però dai, alla fine l'hanno capito anche loro.
0: Sì.
1: Sei laureato, non avevo niente da dirti, no. Cioè... il tempo non l'hai perso, quindi hai fatto anche il bravo ragazzo.
0: Ho fatto del mio meglio.
1: Tra l'altro, bravo ragazzo che viene anche preso in qualche modo a esempio, perché ho visto che la tua università, gli alunni ti hanno intervistato, hai fatto dei TED, dei TED Talk per parlare con i ragazzi.
0: Sì.
1: Questa cosa tu l'hai percepita, che comunque... adesso non voglio dire che tu sia stato eletto a modello, però in tanti ti hanno poi coinvolto per dare consigli ai tuoi coetanei e anche quelli più giovani.
0: Allora, sì, sto entrando un po' in una sfera che, se vogliamo, riguarda l'orientamento, il fatto di settare un esempio, un consiglio per un coetaneo. E un po' questa cosa mi fa piacere, un po' non mi sento questo grande riferimento, ti dico la verità.
1: Davvero?
0: Sì, dipende da cosa a cosa. Sicuramente su un qualcosa che io ho terminato e finito posso consigliarti, okay, darti un'opinione, però a volte mi sento quasi addossata a questa grande autorevolezza che in realtà non ho. Ci sto provando anch'io. Forse questa è la chiave che funziona. Che ammetto apertamente che ci sto provando anche io sulle cose che sperimento e su cui mi butto. Ed è quello che attrae.
1: Ma io direi che è perfetto, funziona benissimo, io ci credo, non è mai convinto, quindi funziona.
2: Io sono sempre disposto a mettere di mezzo i cazzi miei per intrattenere. Ma non importa se ti conosco da 5 anni o 5 minuti. Per fare conversazione, io ti parlerò di come ieri sera ho distrutto il bagno per colpa di uno yogurt scaduto. Cioè, se vedo che sei dell'energia giusta, saprai nell'arco di 22 minuti tutta la mia vita relazionale e sessuale. E voglio essere chiaro, io non esigo che tu faccia lo stesso. Sono io che esagero. A volte le persone si stradiniscono. Oddio, l'ha detto davvero? Sì, l'ho detto davvero. Se no, stiamo qua 2 ore a parlare del meteo, della crisi e di lavoro. E ripensandoci, era meglio se stavo a casa.
1: Dire tutto, dire tante cose. A me ha fatto sorridere in particolare un TikTok in cui tu dicevi: io sono uno che le sue cose le racconta anche per compagnia.
0: Sì.
1: Posso anche raccontarvi di una notte in cui ho distrutto il bagno per colpa di uno yogurt scaduto.
0: Sì.
1: Quindi, ecco, dove sono i tuoi confini? Cioè, io ti capisco, perché per amore di battuta non ho confini. Cioè, io tengo più alla battuta che alla mia dignità.
0: Guarda, il mio confine è molto semplice. Io tiro un amo coraggioso per capire se la persona che ho davanti lo ricambia, matcha l'energia. Se la matcha, i confini lasciano un po' il tempo che trovano. Se non la matcha, poi è giusto mettersi.
1: Io capisco, come dice, read the room, no? La reazione della stanza.
0: Esatto,
1: vai.
0: Correttissimo.
1: Hai ansia da prestazione sui numeri?
0: Ho aspettativa sulle cose che a me soddisfano particolarmente, quindi spero che vengano apprezzate a loro volta, però non ho più l'ansia da prestazione che avevo i primi 2-3 anni, ecco, impari anche un po' a modellarla, a contenerla, capisci che questo è un settore dove fluttuano i numeri, dipendono da 1000 fattori, non tutti sotto il tuo controllo, quindi no, l'ansia

0: Questa prestazione ce l'hai, nel mio caso, solo quando porti qualcosa di nuovo che ci tieni parecchio, che è un esperimento per te in primis, che è diverso da quello che hai fatto in passato. E quindi
1: vediamo
0: come va.
1: Riesci, sei arrivato a prevedere, oppure a volte ti stupisci, dici pensavo che questo non funzionasse e invece funziona, e al contrario io andavo su sicuro e invece mi ha stupito.
0: Beh, caspita, riesci a prevedere il fatto che certe cose non si possono prevedere, perdonami un gioco di parole.
1: Okay.
0: Quindi certi meccanismi li leggi, impari a padroneggiarli, e dopo secondo me la competenza sta anche nel fatto di pensare, think out of the box, no? Pensare fuori dal tuo schema di pensieri, perché io dico sempre che le cose più fighe, più innovative, non puoi costruirle leggendo il passato. Quindi ogni tanto devi sperimentare, tirare a caso.
1: E questa è la parte bella dell'ingegnere, con tutti i cliché che dicevamo prima. Prima di chiederti della cosa bella che hai costruito, oltre alla tua attività di creator, perché sei anche un imprenditore,
0: sì,
1: voglio chiederti qualcosa di questo milione, perché io lo ripeto perché insomma, è altisonante, fa impressione, ma conta qualcosa, cioè ti fa impressione anche proprio umanamente, sentimentalmente dentro, vedere che a un certo punto quel numerino scatta?
0: Beh, quando è scattato sì, assolutamente, ma
1: perché
0: è simbolico, insomma, è simbolico.
1: Come succede?
0: Ma guarda,
1: non con i palloncini come milionesimo cliente degli americani.
0: Io ero in aula studio, sì, ero in aula studio in buona compagnia e stavo vedendo il counter in live. E c'era questo momento dove, niente, tra amici ci siamo abbracciati e quant'altro. Però ti dico la verità, secondo me, specie adesso, in un account che ha 6 anni di, insomma, di passato, di storico, è un numero un po' fuorviante. Ti dirò fuorviante.
1: Spiegami.
0: Ma perché sostanzialmente il primo 500.000 l'ho costruito nel primo anno di attività. Già qua una crescita non esattamente lineare, se vedi lo storico di 6 anni, dove c'erano dinamiche comunicative diverse, dove c'era un sistema di raccomandazione modulato in un certo modo, dove gli utenti ti seguivano per certi motivi. È molto più difficile da fare adesso, la qualità sia per il pubblico sia a livello commerciale sia di valori che porti sui tuoi contenuti non è correlata al numero di follower che hai. Potresti raggiungere 1 milione di views, 5 milioni di views, averne 30.000, come potrei io avere un video che fa 5.000 views e che quindi ipoteticamente è sproporzionato. Quindi
1: si naviga a vista?
0: Si naviga a vista, ovviamente è, come dire, un indicatore che tiene conto del fatto che in questi 6 anni tu comunque certe persone l'hai raggiunta in un certo modo ed è una soddisfazione enorme. Però non può essere, come dire, sempre una barriera per dire ho fatto questo, continuerò ad avere questo. No, non puoi poggiarti su allori perché hai 1 milione.
2: Signori, buongiorno. Ho appena finito la mia discussione di tesi e qua accanto a me ho il mio relatore.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Intanto perché si è prestato a fare questa cosa?
4: Ah, perché mi pareva una cosa divertente.
2: Okay. Oggi ci sarà, insomma, la proclamazione, tutto quanto. Per me è un momento molto importante. Immagino che per lei adesso è una connotazione molto lavorativa questa cosa.
4: Beh, sì, certo. Anche se si può dire, poi noi ci vestiremo in maschera e consegneremo con la maschera veneziana. Però dai, è divertente.
2: È divertente. Sì. Io oggi farò parte dei festeggiamenti, ma sabato farò festeggiamento vero e proprio. Cosa devo assolutamente fare sabato per incoronare bene questo percorso?
4: Divertirti.
1: Ecco, a proposito di poggiarsi sugli allori, tu ti sei laureato, sei un creator di successo, però niente allori, bisogna costruire qualcos'altro.
0: Sì, sì,
1: e quindi
0: sì,
1: tu
0: sì,
1: cosa hai costruito?
0: Allora, io con il mio co-founder, nonché mio ex coinquilino a Padova, compagno di università a Padova.
1: Questa cosa è bellissima,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: cose che restano per sempre.
0: Assolutamente, assolutamente. Ho costruito una boutique di consulenza e sviluppo informatico, specializzata in intelligenza artificiale. Quindi sostanzialmente abbiamo preso anche il percorso imprenditoriale come sfida personale. Stiamo costruendo a tutti gli effetti un'azienda con tutto quello che ne deriva, dalla parte commerciale al recruiting, alla validazione di mercato, all'amministrazione, al provare a capire se si riesce a far sopravvivere, a tutto. Adesso stiamo sperimentando fronti ancora nuovi e a me è una cosa che stimola molto, insomma.
1: L'intelligenza artificiale invece nel tuo lavoro da creator entra?
0: Diciamo che dipende da come la usi, ovviamente, dipende da quale parte del processo di creazione entra e occupa. In generale ti posso dare due estremi. Il supporto, il fatto di fare brainstorming,

0: brainstorming, magari mettendo dentro materiale passato su di te o magari per darti la battutina in più collegata a quelle che hai già scritto, è una cosa che uso abitualmente. Avere la pretesa che possa creare al posto tuo è qualcosa che funziona, ma che ha un risultato, secondo me, scadente. Perché? Perché a livello di principio sono modelli costruiti per avvicinarsi e simulare il risultato ottimale. Ma non esiste l'ottimale nel campo artistico, nell'intrattenimento. Anzi, le cose più belle nascono da un errore. E l'errore è qualcosa di intrinseco all'umano, all'uomo.
1: Nella costruzione del tuo Nicola con la K, quanto ha contato la fisicità di Nicola, bravo ragazzo, un po' Clark Kent, pronto a trasformarsi in Superman da un momento all'altro, questa voce molto adulta che ti fa più dei tuoi 24 anni, quanto ha contato il tuo essere Nicola così?
0: Beh, caspita, ha contato, sicuramente, dopo per ogni, come dire, creator nel mio ambito, tu ti scegli un po' di tasselli che usi come leve per interfacciarti col mondo. E io questa è una cosa, dalla voce al Clark Kent, insomma, usa le etichette che vuoi, sono strumenti che tu decidi di usare e io li ho usati cercando di...
1: Pensa che ti è venuto bene.
0: È venuto bene,
1: secondo me è venuto
0: sono,
1: bene.
0: Sono contento, sono molto contento.
1: Sai che io spesso concludo dicendo agli intervistati, no, allora non è quella cosa del colloquio di lavoro come ti vedi tra 5 anni, però è abbastanza curioso capire, visto proprio che questo mestiere è così nuovo e anche così soggetto a mille fluttuazioni, lo dicevamo prima, sì. Come vi immaginate il vostro futuro? Io a te non so come chiederlo, perché hai talmente tanti futuri, hai aperto talmente tanti futuri,
0: sì,
1: che magari tu, cioè l'anno prossimo fai un'altra cosa ancora, fai l'attore, fai il surfista.
0: Bello, cioè, il surfista,
1: eh?
0: Molto bello, non farmi venire idee.
1: Ecco, non bastano già le tue.
0: Non lo so, io sicuramente un po' il mio caposaldo è che vorrei cadere da qualche parte dove comunicazione e tecnologia si intrecciano.
1: Sarà mica il futuro questo?
0: Magari il mio futuro. Non so se il futuro sarà fatto solo ed esclusivamente di questo, ma io penso che ci sia valore in quella cosa, che in generale dove c'è tecnicismo, dove c'è tecnologia, ci sono persone affascinate da questa cosa che però non hanno eccellenti doti comunicative, mettiamola così. E io vorrei mettere un contributo in questo campo e del resto, insomma, continuare a raccontare quello che sto facendo e continuare con la content creation, con la comunicazione, cercandomi sempre comunque un'ansia che mi stia là accanto, che mi dia altri sprovi di miglioramento.
1: Quella che ti pungola.
0: Quella che mi pungola.
1: Ah, sarà mica questo il segreto.
0: Che è la cosa che ho avuto, insomma, per gli ultimi 4 anni e mezzo. Vediamo se continuerà questo pattern.
1: Funziona. Allora, qualche segreto te l'ho rubato. Sicuramente un sacco di cliché sugli ingegneri me li hai sfatati. Mm-hmm. Quindi continua così. Fai un sacco di cose bellissime. Grazie, Nicola.
0: Grazie a te. È stato un piacere.
2: Oh, una cosa figa di quando cresci sono le responsabilità. Le desideri proprio perché ti senti di contare qualcosa. Poi però succede che vai avanti, fai le tue tappe e le responsabilità cominciano ad accumularsi. Ma all'inizio è bello, eh? Ti senti più grande, più capace, più dentro al mondo. Piano piano poi le responsabilità si sommano e a un certo punto ti accorgi che non stai più giocando a fare l'adulto. Stai davvero gestendo delle cose, scelte, scadenze, persone, relazioni, aspettative, rischi. E non è più solo stimolante, inizia ad essere pesante.
1: Nicola, grazie davvero per averci raccontato tutto.
0: Grazie.
1: E per aver capito un po' come si arriva a 1 milione di follower.
0: Ho fatto del mio meglio, grazie dell'invito.
1: Cercherò di ispirarmi, grazie Nicola, presto, in bocca al lupo per tutto.
0: Alla prossima.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.
3: Ci sono guerre che non vediamo.
4: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
3: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
4: Io sono Antonio Talia.
3: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
3: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
5: Replica.

0: e questo è il modo in cui Daniele Bellasio, che ha curato la colonna sonora di questa puntata, ha voluto introdurre le vicende drammatiche che arrivano dal Venezuela. Buongiorno Daniele.
1: Buongiorno. Questa canzone Veneca di Rawayana featuring A Cappella, scritto con la K, era molto mal vista dall'ex presidente Nicolás Maduro, perché è una canzone che racconta l'orgoglio venezuelano ma attraverso i luoghi comuni, quindi insomma era a doppia lettura. E sì, l'ho usata per quello che dicevi tu, per ricordare quello che sta accadendo. Il numero dei morti si avvicina ai 1000, ma con il numero di dispersi così alto, insomma, il tutto non lascia pensare che sia un bilancio definitivo, purtroppo. Mari, che come apriamo? No, volevo chiederti una cosa.
0: Vai.
1: Va. Come ti senti all'inizio di questa maratona aprile che credo inizi come sempre a fine giugno e finisce a fine estate? Come ti sei? E soprattutto, quanti anni è che la tua estate è in onda?
0: Questo è il quarto anno.
1: Bene.
0: È il quarto anno, iniziamo oggi e finiamo l'11 settembre, quando, se mi concedi il parallelo, credo che io e il socio tedesco cadremo come due torri esanimi.
1: Il paragone azzardato, ma ricordiamo appunto in onda sulla 7, lo dico io, tutta l'estate. Devi aver scelto amici e familiari molto pazienti, perché insomma ci vuole veramente tanta costanza e forza. Vabbè, parto io, parti tu.
0: Vai, che io sistemo un po' quest'eco che mi dicono da casa.
1: No, ma tra l'altro,
0: gente paziente.
1: No, ma tra l'altro forse vorrai scollegarti dopo che ti dico di che cosa sto per parlare. Sto per parlare della legge elettorale. Va bene, se volete potete cambiare stazione radiofonica, oppure, come si dice nei podcast, andate avanti di 2 minuti. No, vado. Allora. Lo so. Vai. Che è l'argomento più noioso di tutti i tempi, però aspettate un secondo, perché forse il problema non è tanto la legge elettorale. Il problema che vorrei sottolineare è che io vorrei, se molto semplicemente, poter scegliere chi eleggo, ma non il partito, la persona, l'onorevole, il senatore o la senatrice, anche per ridare peso a questi ruoli. Se non li posso manco scegliere, che peso ha il mio voto? Ogni volta di fronte alle riforme delle leggi elettorali è la stessa storia. Allora, c'è chi dice che non si cambia la legge elettorale a fine legislatura, poi quando sarà in maggioranza lo farà. Chi accusa gli avversari di volersi costruire una legge su misura per vincere, e puntualmente qualcuno ricorda che quasi sempre chi prova a farsela su misura finisce poi per perdere. È successo con le maggioranze di tutti i colori. Ma tutte queste polemiche, buone per i giornali e buone anche per gli appassionati come me di politica, non colgono il punto. Perché c'è invece una cosa che accomuna quasi tutte le riforme elettorali degli ultimi anni, ed è curioso che metta d'accordo forze politiche che su tutto il resto litigano. Domandiamoci perché. Lasciare appunto ai vertici dei partiti, anzi direttamente ai leader dei partiti, il potere di scegliere chi entra in Parlamento con liste bloccate e candidature decise a Roma, avrebbe detto un tempo una Lega nordista. Non è nemmeno una questione nuova. 12 anni fa la Corte Costituzionale bocciò il Porcellum, proprio anche perché le liste completamente bloccate limitavano eccessivamente la possibilità degli elettori di incidere sulla scelta degli eletti. Poi però dopo non lamentiamoci, perché li vedo già i professori, cresce l'astensionismo, i giovani non vogliono andare a votare. Se aumenta la distanza tra cittadini e politici, ci sarà anche una ragione di questo tipo. Se gli elettori se la prendono con il partito nel suo complesso, è perché non possono prendersela con il loro parlamentare, perché non è il loro parlamentare, è il parlamentare scelto dal leader di partito. C'è poi un altro aspetto, Mari, che credo che ti stia a cuore. La Costituzione, no? La Costituzione direbbe che ogni parlamentare esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, cioè è libero. Ma questa garanzia di libertà non c'è in questo caso. È una garanzia di libertà, di coscienza, di autonomia. Ma quanto è davvero libero un parlamentare che sa che la sua rielezione dipenderà da dove il leader deciderà di collocarlo in lista? O in quale delle due liste, a seconda della nuova legge? Il rischio che alla fine a prevalere non sia la coscienza del parlamentare, ma quella di chi compila le liste. Trovate un modo, ma ridatecela la possibilità di scegliere la persona, non solo il partito.
0: Dove si firma per l'editoriale di Bellasio? Dove si firma?
1: Vedi, fase amicizia.
0: Tutto. Sono d'accordo su tutto. Allora, intanto, mentre prometto che durante la prima pausa risolviamo questa eco che mi dicono che c'è quando parlo, insomma, credo che sia il microfono, ma lo sistemiamo. Vado con il mio editoriale, perché tra poche settimane sarà il quinto anniversario di quella pagina ignobile che nel 2021, nel Ferragosto del 2021, abbiamo consegnato alla storia, cioè il ritiro delle truppe americane e dell'Occidente tutto dall'Afghanistan, no? Una decisione nata sotto la prima amministrazione Trump e a cui ha dato seguito il presidente Biden con modalità su cui tutti, insomma, sono stati concordi nel dire che non erano esattamente quelle più sensate. E a 5 anni dal ritorno dei talebani al potere a Kabul, proprio mentre il 14 maggio scorso il governo talebano approva una legge che rende legali i matrimoni precoci, le bambine potranno sposarsi, anzi potranno essere fatte sposare a partire dai 9 anni. Ripeto 9, ok, visto che ci sono problemi di audio, lo ripeto, 9 anni. E alla luce di tutto questo, del fatto che le donne in Afghanistan possono studiare solo alle elementari e gli è preclusa qualsiasi velleità di studiare dopo le elementari, le libertà di chiunque, e in particolare quelle delle donne, sono state semplicemente cancellate, alla luce di tutto questo, cosa abbiamo fatto noi? Nei giorni scorsi, 5 membri del governo talebano sono stati ricevuti grazie a un visto speciale di ingresso in territorio europeo della durata di 24 ore, sono stati ricevuti a Bruxelles per dei colloqui tecnici. Lo scopo di questi colloqui era stabilire delle modalità più agili di rimpatrio per cittadini afghani ritenuti pericolosi o che abbiano compiuto dei crimini gravi. Allora, io quando ho letto la notizia non volevo crederci, perché stiamo qui da mesi, soprattutto, anzi da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, no? Uno degli esercizi di tutti noi, mi ci metto dentro, di chiederci che cosa farà l'Europa da grande, cosa vorrà essere l'Europa da grande, come reagirà agli scombussolamenti geopolitici, che identità vorrà darsi. Ecco, allora, se l'identità che l'Europa vorrà darsi è questa, direi che abbiamo già perso. Perché? Perché questo incontro è stato un fallimento pratico. Abbiamo semplicemente testimoniato, certificato che non siamo in grado di gestire in Europa persone che riteniamo pericolose, quindi non siamo in grado di arrestarle, tenerle in carcere, riabilitarle, rieducarle, non lo so, non sappiamo gestire personaggi che riteniamo pericolosi, e questo indipendentemente dalla loro nazionalità. È un fallimento politico perché abbiamo legittimato un governo liberticida in nome della lotta al quale abbiamo fatto 20 anni di morti e di guerre e di scombussolamenti geopolitici, ed è un fallimento etico. E cioè, chi siamo noi? Chi vogliamo essere? Quelli che trattano col diavolo pur di togliersi qualche migliaio di rompiscatole violenti dalle scatole? Allora, chi vogliamo essere? La domanda è questa: chi vogliamo essere? Più tardi arriverà il professor Ross, parleremo di visioni, di progetto, di identità, di che cosa muove l'azione dei popoli, dei governi e dei paesi. Ecco, l'impressione dopo l'approvazione del patto europeo sull'immigrazione e dopo questa ignobile decisione di ricevere i 5 rappresentanti del governo talebano, l'impressione è che abbiamo deciso di essere qualcosa di molto simile a quello che dicevamo di voler combattere in quanto culla dei diritti.
1: Sì, tra l'altro con degli aspetti comunicativi drammaticamente comici, nel senso che, ma ci sono dei talebani in giro a Bruxelles, senza, cioè non si capiva all'inizio manco bene chi se fosse una cosa ufficiale, chi li aveva invitati. La stampa è stata anche sorpresa perché, toh, ci sono, boh,
0: Perché
1: vabbè.
0: non hanno dato molta pubblicità, hanno detto che era per ragioni di sicurezza, ma insomma
1: Sì,
0: credo che un
1: sì.
0: po' di vergogna albergasse da quelle parti in quei giorni.
1: Va bene, noi ci fermiamo un secondo per Strada in diretta, poi con Flavia Perina parliamo delle molte ultime novità di questa stagione elettorale che andrà in onda tutta l'estate con Marianna.
2: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio. Strade in diretta.
3: Ancora una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sul tratto milanese della A4, un incidente tra numerosi veicoli provoca code tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino. In Piemonte, sulla A21 a Torino Piacenza Brescia, rallentamenti per un altro incidente tra Alessandria Ovest e Alessandria Est in direzione Piacenza. Traffico ancora intenso per i rientri della domenica sera in direzione dei grandi centri urbani e disagi in prossimità dei cantieri, in particolare sulla A5 Torino Osta Monte Bianco, dove si viaggia in coda tra Saint-Vincent e Pont Saint-Martin in direzione Torino. In Liguria, sulla A26 Genova Gravellona Toce, code per incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona, e sulla A12 Genova Livorno, code in direzione Genova tra Sarzana e La Spezia per problemi di immissione sulla A15 Parma La Spezia per un incidente verificatosi in direzione Parma. Infine in Puglia, sulla tangenziale di Bari, code in direzione nord per incendio all'altezza di Bari San Giorgio. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strade in diretta torna tra un'ora circa.
4: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
5: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
6: Così?
5: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
6: Stai zitto!
7: Perché mi ha fatto riflettere.
6: Ah...
7: Ed è per questo che sono tornato.
6: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
7: Credo di averti violentato.
6: No, non mi hai violentata.
8: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.

0: Apocalypse, Cigarette After Sex, bravissimi texani, canzone bellissima. Dunque parliamo di politica. Marianna Aprile, è da tanto che diciamo dobbiamo chiamare Flavia. Quest'oggi ce l'abbiamo con noi, scrittrice, giornalista, editorialista della Stampa, prima donna direttrice di un quotidiano nazionale, Il Secolo d'Italia. Buongiorno Flavia Perina, ciao.
1: Buongiorno, bentrovati, salve a tutti.
0: Ciao Flavia, ti chiedo subito la cosa che ti volevamo chiedere da un po' di tempo, cioè qui ci sono i sondaggi, no? Anche oggi Pagnoncelli, che dicono che il centrodestra solo con Vannacci dentro vince. Io personalmente penso l'esatto contrario, che vince probabilmente solo con Vannacci fuori, anche perché in politica, lo ha detto questa settimana Giorgia Meloni, non si fanno le somme algebriche, magari nei sondaggi pigli quel 6%, ma poi alle urne molte persone dicono no, se c'è Vannacci allora no. Tu che cosa pensi?
1: Esattamente, concordo perfettamente, la somma matematica non è mai una buona idea e probabilmente l'alleanza con Vannacci farebbe scappare alcuni elettori e gli stessi amici di Vannacci forse non sarebbero d'accordo con un'alleanza con il centrodestra. Loro adesso si presentano praticamente come una forza antisistema, come la forza che richiama la destra italiana alle sue responsabilità. E nel momento in cui fanno un'alleanza con Meloni, quel tipo di carica, tra virgolette, sovversiva si perde, forse i loro stessi sostenitori lo interpreterebbero come un tradimento. Quindi penso che sia una partita tutta aperta e tutta da giocare.
0: Però Flavia, nel tenerlo fuori sarebbe più facile, lo dico in modo un po' rozzo, se ci fosse stato nel corso degli ultimi tempi una qualche forma di elaborazione culturale propria di altre fasi storiche in cui tu sei stata anche protagonista, per dire ci stiamo evolvendo verso una forma di destra diversa e quindi non possiamo assolutamente accettare che con noi ci sia appunto un partito di questo tipo. Però questo elemento Giorgia Meloni non l'ha mai cavalcato tanto, di dare una prospettiva evolutiva verso una destra, diciamo, più liberale, popolare.
1: Ma questa è un po' un'illusione dei commentatori. Giorgia Meloni sa che perderebbe una parte del suo bacino elettorale se facesse una svolta in questa direzione, se si trasformasse in una specie di Forza Italia di destra, tanto è vero che vediamo anche i dati di Forza Italia non sono esaltanti. Una forza più moderata, più popolare in Italia esiste ed è nettamente in declino. Secondo me quello che di cui avrebbe bisogno Giorgia Meloni è un'idea forte per cavalcare la prossima campagna elettorale. L'idea delle riforme costituzionali è completamente svanita, le serve qualcosa a cui appendere la sua richiesta di riconferma: votatemi perché farò questo, questa è la mia priorità, e per minimizzare anche il dibattito su Vannacci, che esiste perché non c'è dibattito su nient'altro.
2: Beh, in realtà un po' di dibattito c'è sul centro a proposito di moderati, no? Perché insomma, c'è fermento, si formano gruppi, gruppuscoli, nuove realtà, ma in questi giorni si discute molto di questa, ovviamente della legge elettorale in discussione da ieri, tra l'altro con scene, diciamo, che non lasciano presagire nulla di buono alla Camera, e al centro delle polemiche, tra Vannacci e Calenda in particolare, ma insomma un po' in generale, c'è questa storia della raccolta firme. No? Per cui i partiti, diciamo, i movimenti, le formazioni non ancora rappresentate in Parlamento sarebbero costretti a raccogliere un sacco di firme per potersi presentare alle prossime elezioni. Secondo qualcuno questo, diciamo, tenderà a far confluire verso Italia Viva, che in Parlamento c'è già, tutte queste formazioni, ad agganciare ad Italia Viva tutte queste formazioni di centro. È uno scenario che cambierebbe gli equilibri, è qualcosa
1: è uno scenario che qualcosa cambierebbe, ma in realtà è un punto interrogativo, perché nessuno sa il destino della prossima legge elettorale, quindi è un punto interrogativo grande come una casa. Non conoscendo i dettagli della legge elettorale, ognuno si prepara con due opzioni: una, raccolgo le firme, l'altra mi associo a qualcuno che le firme già ce l'ha. L'unico avvantaggiato da una raccolta firme, secondo me, sarebbe proprio Vannacci, che avrebbe modo di chiamare il suo popolo ai gazebo dicendo firmate per darci la possibilità di candidarsi al prossimo Parlamento. Oggi c'è un'intervista sulla stampa a Gianni Alemanno che lo dice chiaramente, ma magari perché questo per noi sarebbe un atu molto importante. Il centro, diciamo, agganciato al mondo progressista ha ben altri problemi, nel senso che non si è neanche capito chi è il suo leader, se riuscirà a trovarne uno, se riuscirà a trovare una leadership che lo conduca da qualche parte.
2: Andiamo verso il campo largo, verso il centro-sinistra. Tu nei giorni scorsi hai commentato una frase pronunciata da Elly Schlein al Nazareno. Schlein avrebbe detto, a proposito di tutti i dubbi sulla sua leadership, sconto il fatto di essere una donna, di stare con un'altra donna e di avere 40 anni. Pensi davvero che pregiudizio c'entri, quel tipo di pregiudizio c'entri nel, diciamo, nelle resistenze che Schlein incontra a vedersi riconosciuta alla guida del centro-sinistra?
1: Ma mi ha stupito molto quella frase, mi ha sorpreso molto perché è un'ammissione dell'esistenza di vene di sessismo e di maschilismo a sinistra, piuttosto sconcertante. Evidentemente, se Schlein l'ha detto, percepisce che questo problema esista, che al di là della questione politica ci sia anche la mancanza di fiducia perché è una donna e non è in grado, non è ritenuta in grado in quanto tale di reggere una sfida. Che lo abbia detto apertis verbis, io mi aspettavo che suscitasse anche una qualche forma di dibattito, invece si è richiuso completamente la discussione su questo tema perché è uno dei temi su cui la sinistra non riesce a fare chiarezza e hanno attribuito anche giustamente in molte circostanze, perché personaggi maschilisti a destra ce ne sono finché vogliamo, ma hanno attribuito in esclusiva alla destra il tema del maschilismo, del sessismo, ma in casa loro evidentemente anche ci sono dei problemi che non riescono però ad affrontare.
0: Dall'altra parte, uno dei timori un po' complottardi che emerge in questi giorni dalla lettura dei giornali è che guai, attenzione, a litigare con l'America in generale, no? Si ricorda il caso di Sigonella e poi Craxi, finito come finito. E questa lite ormai, diciamo, conclamata e forse anche irreparabile, nel senso che è difficile pensare un ritorno ai rapporti precedenti tra Meloni e Trump, secondo te che significato ha dal punto di vista politico?
1: Ma guarda, a una settimana dai nuovi eventi non si è neanche capito se questa sia una lite, cioè come la interpreti l'Italia, se la interpreti come una lite che è necessario ricucire oppure semplicemente come un'incomprensione, come un fatto che Trump non sia pienamente a conoscenza del fatto che gli italiani comunque hanno dato un contributo, così come tutti gli altri alleati NATO alla campagna del Golfo. Si oscilla tra dire Trump non ha capito, bisogna spiegarglielo, e dire è un ingiusto trattamento a cui siamo sottoposti. Quindi io credo che in questo momento c'è molta confusione e sicuramente il rapporto personale tra Meloni e Trump, secondo me, sarà molto difficile, impossibile da ricostituire. Mentre il rapporto diplomatico tra l'Italia e l'America forse ci arrivano, forse, insomma, è un'alleanza così di vecchia data e poi l'America sullo scena europea non c'è più nessun altro. Dopo la caduta di Orban, non c'ha un interlocutore amico con cui confrontarsi. L'Italia è tra quelli che potrebbero, secondo me, nella visione americana, essere recuperato.
2: Quindi paradossalmente più interesse di Trump di cucire che di Meloni?
1: Non di Trump personalmente, perché Trump, cioè, è una scheggia impazzita del sistema americano, ma il sistema americano sicuramente avrebbe più interesse di Meloni, che in questo momento, conoscendo l'assoluta impopolarità di Trump in Italia, ovviamente tiene la posizione, perché abbiamo visto la sua popolarità personale dopo lo strappo con Trump è salita di 2 punti, quindi questo è un tonico per lei.
2: Andiamo dalle parti di Salvini, una domanda proprio semplice, semplice. Come lo vedi Salvini alla guida della Lega?
0: Lo vedi ancora?
1: Diciamo che siamo a un papete senza cubiste.
2: Beh, meraviglia.
1: Salvini è Ecco, Salvini è arrivato al suo papete senza cubiste, ormai è evidente che non governa più il partito, che non c'ha un'idea per andare avanti, l'unica idea che c'ha è arrampicarsi fino alle prossime elezioni, sperando che siano in primavera, chiedere una X percentuale di posti nei listini di maggioranza, sperare che Meloni vince e tornare in Parlamento con un drappello di fedelissimi, ma non mi sembra, la Lega è il più antico partito italiano, come si diceva una volta, mi sembra nettamente che abbia esaurito la sua spinta propulsiva.
2: Neanche con una nuova leadership, magari tra i più moderati, anche nei toni, dei.
1: Potrebbero fare il Partito del Nord, ma anche là l'operazione non si sa di quanto successo potrebbe avere. In Veneto, in Lombardia, Fratelli d'Italia prende 3 volte tanti voti della Lega. Magari potrebbero avere in quelle regioni una piccola risalita tornando alle origini, ma l'elettorato italiano guarda da un'altra parte, l'elettorato di centrodestra si è spostato da un'altra parte. Salvini ne ha fatte troppe di troppi colori per poter anche a questo momento generare una successione efficiente. Poteva farlo 2 anni fa, quando poteva farlo 3 anni fa, adesso secondo me anche un'operazione di sostituzione avrebbe uno scarso successo elettorale.
0: Grazie Flavia Perina di essere stata con noi ad Amici e Nemici. Adesso
2: Grazie.
0: GR24 e dopo parliamo appunto di Italia e di America. Alec Ross.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
5: Io sono Paolo Ruffini.
6: No, io sono Paolo Ruffini. E
5: No,
6: chi sei?
5: ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
6: E sei down?
5: Sì.
6: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24 dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 5 755 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te prossimo. Puppa!
5: Paolino.
7: Sono le 21.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Bahrain chiede aiuto dopo gli attacchi iraniani, condanna anche dal Libano. Prime piogge al nord, ma le temperature rimangono elevate in quasi tutta Italia. Al via i mondiali di calcio, la fase ad eliminazione diretta, in campo Sudafrica-Canada. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Il presidente libanese Aoun condanna gli attacchi iraniani contro i paesi del Golfo destinati, scrive, a minare tutti gli sforzi volti a porre fine alla guerra. Oggi il Regno del Bahrain ha chiesto un'azione internazionale per fermare le ripetute aggressioni iraniane in riferimento agli attacchi della notte lanciati dai Pashdaran contro il Kuwait e il Bahrain. Notizia di poco fa, 2 persone sono rimaste ferite in un villaggio del Libano meridionale a causa di una bomba sganciata dalle forze di difesa israeliane. Dopo una giornata in cui si sono superati i 38 gradi a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali e grandine con un calo delle temperature. Piogge sono segnalate anche in alcune aree dell'arco alpino, ma in generale le temperature in buona parte dell'Italia rimangono vicine ai 40 gradi. Due giovani sono stati feriti la notte scorsa da colpi d'arma da fuoco in una discoteca di San Gineto, località balneare della costa tirrenica calabrese in provincia di Cosenza. Nonostante la musica ad alto volume, tutti hanno sentito gli spari che hanno generato un fuggi-fuggi generale. Si indaga per risalire all'identità di chi ha sparato. Siamo ai mondiali di calcio con il via, come dicevamo nei titoli, alla fase ad eliminazione diretta. Dario Ricci in diretta ci dice tutto. Ciao Dario.
6: Sì, buonasera. Da poco più di un minuto in campo a Los Angeles, Sudafrica e Canada, appena conclusa la fase a gironi, ecco subito appunto i sedicesimi di finale di questa corsa che si concluderà il 19 luglio prossimo con l'assegnazione della Coppa del Mondo. Si affrontano le due squadre seconde, il Sudafrica nel gruppo A e nel gruppo B proprio i canadesi preceduti dalla Svizzera, mentre a precedere il Sudafrica era stato il Messico. Finora fase di studio col Canada più propositivo nella metà campo sudafricana. Chi avrà la meglio questa sera, e ricordiamo in caso di parità al 90esimo si andrà ai supplementari e poi ai calci di rigore, se la vedrà con la vincente di Paesi Bassi Marocco. Per il momento secondo minuto di gioco a Los Angeles è ancora 0-0 tra Sudafrica e Canada.
7: Molto bene, tutto per questa edizione di GR24, alla prossima alle 22.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.

0: Sono solo due posti per nazione, quindi visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
1: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
0: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
1: sono arrivata. Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Replica.

0: Grande Carmelo Lauricella in regia mi sta insegnando come si entra sulla musica, che è una cosa difficilissima, mentre Marianna Aprile balla da Modena. Da Modena, no?
1: Modena.
0: Dunque, Fabri Fibra con la Pesce, Di Martino, Propaganda. Adesso però parliamo non proprio di propaganda, ma sì di verso le elezioni con New Trend.
2: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
0: E con il fondatore, amministratore di Quorum e di U-Trend, insegna marketing politico all'Università di Padova, Giovanni Diamanti. Ciao Giovanni.
3: Buongiorno.
0: Senti, ma questa legge elettorale, abbiamo dibattuto io e Marianna questa settimana, ma la vogliono ancora? Cioè, non so, non si capisce tanto, cioè, a parte l'aula vuota, vabbè, era venerdì, ma... non lo so, ci sono dei ripensamenti su forse i nuovi sondaggi fanno propendere che alla fine, oppure no, la convinzione è sempre netta secondo te?
3: Io penso che la convinzione non sia sempre netta, anche se l'idea sarebbe quella di farla. Diciamoci che è una situazione, come spesso accade nella politica italiana, in grande evoluzione. Il clima d'opinione è in evoluzione, c'è un partito nuovo che sta un po' scompaginando tutto e questo ha un po' spiazzato soprattutto il centrodestra.
1: A proposito del spiazzamento del centrodestra, ma Vannacci ha annunciato che i suoi presenteranno un emendamento per l'introduzione delle preferenze, che è la questione su cui il centrodestra su questa legge elettorale è diviso almeno quanto il campo largo. Sulle preferenze potrebbero trovare l'appoggio, scrive qualcuno, del Movimento 5 Stelle. È uno scenario verosimile?
3: È uno scenario possibile. Le preferenze Le propongono sempre in tanti, poi al momento del dunque non le vuole mai nessuno. E quindi vediamo chi le sosterrà davvero alla fine. Io, se devo fare una previsione, penso non ci saranno alla fine, perché alla fine, appunto, i partiti ci tengono a poter controllare quelli che saranno gli eletti.
0: Tutti i partiti, sì. Ho sentito questa mattina.

0: in una rassegna stampa parlare del fatto che anche a sinistra ci potrebbero essere delle sorprese tipo Vannacci. C'è la causa sul simbolo del Movimento 5 Stelle, la Raggi di Battista, Francesca Albanese. Cioè, torna ciclicamente una cosa che io chiedo sempre perché poi alla fine, quando si avvicinano alle elezioni, le sorprese arrivano, i nuovi partiti. Secondo te esiste la possibilità che nasca qualcosa, non si può dire proprio a sinistra del campo largo, ma si può dire qualcosa Qualcosa di più movimentista rispetto al campo largo dall'altra parte?
1: C'è assolutamente questa possibilità. Va detto che la legge elettorale non è un elemento neutro in tutto questo, può facilitare o meno la comparsa di nuove forze, però spazio nello scenario politico italiano per nuovi partiti o movimenti che sappiano interpretare determinate pulsioni oggi c'è assolutamente. Questo non significa che poi questa cosa si realizzerà, anche perché cioè, ci sono due elementi che dobbiamo considerare. Uno, appunto, è la legge elettorale che invoglierà o meno questo processo, e questo è un dato di fatto. L'altro è come andranno i sondaggi, cioè c'è il cosiddetto effetto bandwagon, cioè ci sarà la percezione che il centro-sinistra può davvero vincere, e allora magari questo effetto aggregante si realizzerà. Se invece non sarà così, è più facile vedere la nascita di nuovi movimenti, di nuovi partiti che frammentino ulteriormente il campo.
0: Giovanni Diamanti, grazie di essere stato con noi ad Amici e Nemici.
2: Con questa voce vellutata
0: No,
2: di
0: perché
2: Blasio.
0: dovevi entrare. Pensavo che entrasse Marianna Aprile da Modena, allora ero silenzioso. Ciao Giovanni.
2: No.
1: Buona giornata a
2: Ciao.
1: tutti.
0: E adesso? Ah, di nuovo propaganda, giusto?
2: Sempre, sempre.
3: La mia vita è piena
0: Allora,
3: di
0: voi dovete
3: problemi
0: sapere che il
3: e io
0: prossimo
3: mi sento a
0: ospite,
3: capofitto, queste giornate piene di impegni,
0: stamattina
3: dovrei
0: mi è
3: imparare
0: stato
3: che la vita
0: presentato
3: è
0: così da
3: bella,
0: Marianna Aprile
3: un
0: in
3: po' da
0: chat.
3: solo, senza mezzi è meglio, anzi peggio.
0: Io vorrei
3: Immaginate
0: Ale Cross
3: quanto
0: per
3: andrà bene questa
0: 6-7
3: storia
0: ore.
3: con
0: Penso che
3: Elon
0: questo dipendesse dal fatto che aveva più o meno appena finito la lettura del libro. Ale Cross è con noi, è stato ai vertici
2: Buongiorno.
0: dell'amministrazione americana quando c'era Barack Obama, segretario di Stato, per l'innovazione del segretario di Stato degli Stati Uniti. È stato il consigliere durante l'amministrazione Obama. Appena dato alle stampe per Feltrinelli, The Italian Dream, riprendersi il futuro, in realtà la copertina, che è già molto vista in giro, c'è un American con una, insomma, cancellazione sopra e si va verso The Italian Dream. Buongiorno Ale Cross.
4: Buongiorno dalla Maremma.
0: Dalla Maremma, Modena, Maremma, Milano, uniamo tutto.
4: Sto scappando dal caldo di Bologna per il weekend.
0: Però il tuo libro è dedicato a un nonno che non dalla Maremma veniva.
4: Dalle montagne d'Abruzzo.
0: Dalle bellissime montagne d'Abruzzo. Ma allora cos'è questo Italian Dream che manca, Ale Cross?
4: Allora, io penso che io ho visitato più di 100 dei 196 paesi nel mondo e una cosa che ho notato è che Italia è amato ovunque. Quando si va all'estero e qualcuno ti chiede: "Ma di dove sei?" e rispondi: "Ah, sono d'Italia." C'è sempre un sorrisino. Non c'è nessuno che non piace ai italiani. Ma noi qui siamo molto autocritici. Siamo in un periodo di 30 anni ormai di stagnazione economica e manchiamo una visione condivisa di crescita, di rinnovamento e quindi esistono questi sogni, questi progetti di lungo termine in Cina, in India, nei paesi del Golfo, ovviamente negli Stati Uniti. Italia è già un sogno, manca solo un sogno, questi progetti di lungo termine.
2: E nel suo libro il professor Ross prova diciamo, a vivisezionare questa nostra mancanza, questa nostra lacuna attraverso l'analisi di una serie di dualismi, no? Fiducia e sfiducia, innovazione e tradizione. Quello che sembra è che a noi manchi il dono della sintesi, sia quando parliamo perché siamo logorroici, sia perché

0: noi riusciamo a sintetizzare in un unico progetto appunto le diverse spinte, le diverse istanze che attraversano il paese nelle sue varie declinazioni. A suo avviso, dopo questa riflessione che ha fatto su di noi, da un punto di vista privilegiato, quello del confine, lei vive un po' qui, un po' negli Stati Uniti, ha radici qui, ma è americano, che cos'è che ci impedisce di fare sintesi e quindi progetto?
1: Ci sono uno dei tre cose. Allora, siamo diventati, è molto strano, un paese di scattisti. È una mentalità trimestrale. C'è un po' un aspetto della politica su questa. Quando si cambia governi così spesso si fa fatica a fare progetti di lungo termine. Quindi per me c'è un breve terminismo che ci frena soprattutto, e sul concetto di sintesi c'è un'espressione: America innovates, China replicates, Europe regulates. A questo aggiungerei: Italia complicates. Quindi le cose che devono essere più semplici, qui creiamo dei processi esagerati. Quindi sono processi, approcci dominati dai notai, dai commercialisti, da un ceto professionale che trae vantaggio della complessità normativa. La vita in Italia è molto più complessa oggi che anche solo 40 anni fa. E quindi dobbiamo in un certo senso semplificare, dobbiamo fare sintesi, e invece di sempre avere la distrazione di oh, queste della sinistra, queste della destra, e tentare di dividerci su ogni singolo tema, invece di sempre pensare in termini di sinistra o destra, dobbiamo pensare e pianificare più in termini di su e giù, di andare in alto e in basso. Per esempio, anche negli Stati Uniti, che ormai sono più gli stati disuniti che gli Stati Uniti, facciamo ancora squadra su temi, per esempio, della crescita economica o lo sviluppo tecnologico. In India hanno più di 600 lingue, ma fanno dei progetti enormi per modernizzare l'infrastruttura, perché sono tutti capaci di definire in un modo molto semplice progetti grandi di lungo termine di infrastruttura che può contribuire, che è fondamentale per la crescita economica.
0: Noi siamo un po' barocchi e le nostre città lo confermano, ma la sensazione su cui le chiedo di ragionare con noi è che abbiamo di fondo una diffidenza nei confronti del futuro, nei confronti delle nuove tecnologie, nei confronti di processi innovativi, di processi diversi da quelli a cui siamo abituati. È uno degli elementi che frena la sintesi di l'elaborazione di una visione nazionale, o c'è di fondo anche l'incapacità di mettersi in discussione? Perché diciamo, quella fascinazione per l'Italia e gli italiani ce l'abbiamo anche noi, non ce l'hanno solo all'estero. È come se andassimo bene così a prescindere, quindi che bisogno c'è di innovare?
1: Sì, no, ha ragione totale. Quello che direi è questa voglia di mantenere il mondo come esiste oggi. E non è una ricetta per stare nella comfort zone. Onestamente, è una ricetta per stagnazione e declino. Per esempio, quando parliamo di modernizzazione, siamo nel 26esimo posto fra 27 paesi nell'Unione Europea dal punto di vista della digitalizzazione. Negli ultimi 30 anni, fra questi 196 paesi sovrani nel mondo, dal punto di vista della crescita economica, siamo nel 182esimo posto, 182esimo posto fra 196 paesi. E dietro di noi chi c'è? C'è Siria, Libia, Ucraina, Afghanistan, quindi ancora peggio quando guardiamo chi c'è dietro di noi, ed è in gran parte per quello che lei ha detto, la lentezza nella modernizzazione con infrastrutture del XX secolo, per esempio essere nel 26° posto fra 27

0: paese nella digitalizzazione. Lo vediamo adesso, per esempio, con l'intelligenza artificiale. Fra questi 27 paesi nell'Unione Europea siamo nel 25esimo posto nell'adozione di queste tecnologie. E ok, ci si sta bene in Italia, va bene, forse non dobbiamo abbracciare il futuro, ma quando facciamo così diventiamo niente più che un resort per i turisti e siamo capaci di fare più che suonare il mandolino e fare la pizza per i turisti, dai.
1: Dai.
0: Siamo più bravi che questo. E poi cosa succede? Perdiamo i nostri giovani, i nostri ventenni e trentenni che non possono realizzare i loro sogni in Italia. Li vedo ovunque, li vedo in California, li vedo in Inghilterra, li vedo in Singapore. Quindi mantenere le cose come esistono oggi è anche una ricetta per perdere una generazione di giovani italiani.
1: Nel racconto del suo libro The Italian Dream, Riprendersi il futuro, appena uscito per Feltrinelli, Alec Ross in questi giorni racconta, lo trovate facilmente sui social, una delle sindromi italiane più diffuse attraverso la sintesi di una frase che ricorre molto spesso: dobbiamo stare attenti, che è un po' l'atteggiamento che spesso effettivamente gli italiani hanno di fronte al futuro e all'innovazione. Però io, Alec Ross, volevo portarla su un tema un po' più politico, perché l'innovazione ha bisogno di consenso e il consenso politico oggi è difficile da raccogliere su progetti, come dire, di costruzione del futuro. E quindi c'è un grande dibattito di fronte ai populismi rinascenti ovunque, ma le forze politiche tradizionali devono diventare un po' più populiste per essere convincenti, vincere le elezioni e quindi guidare dei processi di innovazione. In sostanza, anche in America, no, si dice: per battere un populista alla Trump dobbiamo essere un po' populisti anche noi liberal. Vale per Gavin Newsom, il governatore della California, ma ancora di più per Alexandra Ocasio-Cortez a New York. E lo stesso dibattito un po' c'è in Europa. Questa settimana Andy Burnham sostituisce Keir Starmer perché passa per essere un po' più furbescamente populista del serio e austero Keir Starmer. Lei che cosa ne pensa?
0: E non è per caso che sulla copertina di questo libro, The Italian Dream, la parola americana è cancellata. È cancellata perché penso che in realtà non dobbiamo seguire, o imitare altri paesi. Dobbiamo costruire un percorso che rifletta l'interesse e i valori italiani. L'idea che dobbiamo essere tutti più populisti, tutto più estreme, e in questo modo diventiamo sempre più brutto in un certo senso. Io direi che per avere successo a livello politico, le soluzioni non devono arrivare da Roma o da Brussels, ma se possiamo creare condizioni più decentralizzate per innovazione. Se pensiamo per esempio agli Stati Uniti, Jeff Bezos che ha fondato Amazon, o Bill Gates che ha fondato Microsoft, o Steve Jobs che ha fondato Apple, loro non hanno fondato le loro imprese grazie al governo o a un programma politico. Ma in Italia si fa fatica a fare impresa. Fare imprenditore in Italia è come fare una maratona con uno zaino pieno di sassi, ed ogni nuova regola è un nuovo sasso in quello zaino. Quindi alla politica io dico che la cosa che dovete fare è togliere i sassi dallo zaino, dalle spalle degli imprenditori italiani, ma di andare sempre di più nella direzione populista, questo sarebbe nient'altro che molto male per l'Italia, perché in Italia il contratto sociale funziona ancora. Non c'è la rabbia, non c'è la violenza che si trova negli Stati Uniti o anche a Londra.
2: A proposito di, diciamo, di cose brutte, ieri siamo andati a dormire con la notizia che diciamo, alla fine di una settimana di attacchi alla NATO, all'Italia, ad altri paesi europei, il presidente americano Trump ha detto, ha minacciato dazi al 100% all'Europa come diciamo, contromossa per le tasse sui servizi digitali. Lei appartiene a quella, diciamo, a quel consenso? Di analisti che ritengono che questi attacchi di Trump possano far bene all'Europa, cioè stimolarla ad accelerare appunto una visione in campo tecnologico, commerciale e in tutti gli altri a cascata, o è troppo fragile e divisa l'Europa per poter sfruttare questa opportunità? Abbiamo 2 minuti.
0: Ormai, se l'Europa non si è svegliato di fronte alla realtà di Trump e il suo bullismo, non so cosa dire. Quella scena nel salone ovale dove tutti i capi di stati sono stati seduti come ragazzi e ragazze in aula di fronte di Trump dietro la cattedra, dopo quella scena, dopo queste minacce di dazi, l'Europa deve sapere che solo con strength, solo con la forza possono interagire in un modo con gli americani, con i cinesi. Ed è un'opportunità per fare progetti a livello europeo. Ma se moriamo di fronte del bullismo di Trump, avremo 2 o 3 anni di bullismo da lui e sarà molto brutto.
2: Grazie, grazie al professor Ross. Abbiamo finito il tempo che avevamo a disposizione. Purtroppo erano meno di 6 ore, delle 6 ore che ci auguravamo di avere, ma la cercheremo ancora nel corso di questa e della prossima stagione. Grazie, ricordiamo il suo ultimo libro, The Italian Dream: Riprendersi il futuro, uscito per Feltrinelli Scintille poche settimane fa.
1: Ma
2: Grazie davvero, professore.
1: ai mondiali cosa tifa?
0: USA, USA, nell'assenza degli azzurri, tifo l'America.
1: Grazie Alec Ross.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
3: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 29 giugno. Regna sempre l'anticiclone africano Caronte, caldo intenso e afoso, con valori massimi fino a 39-40 gradi al centro-nord. Sole prevalente, alcuni temporali però su Alpi, Prealpi, Appennini e in serata anche sulla pianura padana occidentale. I venti soffieranno con debole intensità e i mari saranno calmi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
7: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo, non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
6: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
7: Io sono Paolo Benanti.
6: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
7: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
8: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
11: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore. Uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
12: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
13: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
14: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
15: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
16: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
17: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
12: Io sono Federico Taddia.
13: Io sono Matteo Bussola.
12: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
13: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
18: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
19: Ogni sabato alle 14:35 su Radio 24.

0: Musica Maestro di Armando Torno.
1: Un cordiale saluto da Armando Torno.
2: E buonasera da Carla Moreni.
1: Questa sera è con noi Ettore Pagano, violoncellista, 23enne, giovanissimo, fresco vincitore del prestigioso Queen Elizabeth Competition di Bruxelles, che è uno dei più autorevoli concorsi musicali internazionali.
2: Che sorpresa, che gioia, veramente la fierezza, no? Non dico di essere italiani, ma di essere il paese della musica, quando è stato annunciato che Ettore Pagano aveva vinto questo primo premio.
1: Le facciamo i nostri complimenti con un po' di ritardo, però glieli facciamo adesso in diretta, caro Pagano.
3: Buonasera.
1: Stiamo applaudendo, stiamo agitando.
2: Sì, siamo qua con le bandiere, non sappiamo quali sventolare. Qual è la bandiera del violoncello?
3: No, non esiste una bandiera della musica. Naturalmente fa sempre piacere rappresentare l'Italia in concorsi del genere, in generale nel mondo, perché è un paese importantissimo per la musica classica. E un po' in questo momento magari ci sono delle cose da sistemare a livello interno, però sono appunto ancora maggior ragione più fiero di portare avanti l'Italia, ma la musica in generale non penso che abbia un colore, una bandiera, ecco.
2: Noi ci eravamo visti la scorsa estate a Pesaro, quando le era stato consegnato il premio Abbiati, che noi tra i critici musicali diciamo che porti sfortuna, lo diciamo con un termine un po' più blasfemo, ma diciamo è meglio sempre non consegnare ai giovani questo premio, perché poi vinto il premio spariscono, e invece una volta tanto ha portato bene.
3: Esatto, no, ma è stato un premio che mi ha dato slancio e fiducia, anche considerando che è un premio che differisce da un classico concorso in cui c'è una giuria. Naturalmente fa piacere vincere entrambi, ma anche il fatto di ricevere un premio

0: in cui la giuria non è solo competente a livello violoncellistico, ma più in generale a livello musicale, a livello concertistico, sapendo e conoscendo il mercato musicale. Questo è anche un valore aggiunto e comunque fa sempre, ripeto, piacere ricevere anche un premio dall'Italia, perché sai, si dice spesso che nessuno è proprio in patria, ma a volte anche in patria, ecco.
1: Esatto,
2: Può
1: ma
2: capitare, insomma.
1: esatto.
0: Può
1: Ma lei è
0: capitare.
1: arrivato a Bruxelles già da grande artista. Si è preso un bel rischio, maestro, perché arrivare da pulcino sconosciuto. Ma lei è arrivato a Bruxelles ed era già il maestro Ettore Pagano.
0: Sì, è vero, devo essere onesto, tra i 64 partecipanti al primo round, devo dire che li conoscevo più o meno tutti, ma molto onestamente ero quello che forse rischiava di più a fare un concorso. Si rischia sempre molto. Io conosco anche, senza poi fare nomi, dei ragazzi anche che sono andati a premio qui in questo concorso, Regina Elisabetta, che tra l'altro poi veramente è il più importante del mondo,
1: Eh sì.
0: ma che avevano vinto altri concorsi internazionali precedentemente, che comunque si attestano nella top 3, top 4 dei concorsi comunque per violoncello. Quindi è sempre molto rischioso, soprattutto quando si vince un concorso internazionale e poi farne un altro. Però io sono un tipo di musicista a cui è sempre piaciuto fare i concorsi fin da piccole. Ho iniziato a suonare facendo concorsi, ne ho
1: Fin
0: fatti
1: da
0: una
1: piccolo vuol
0: valanga.
1: dire ieri, maestro, lei ha
2: Lei ha
1: 23
2: 23 anni, dovrebbe
1: anni.
2: vergognarsi a dire questa frase. Cioè, non si vergogna a
0: Beh,
2: dire.
0: relativamente, sì. Relativamente un tempo breve, sicuramente, però ho iniziato a fare concorsi già 13 anni fa, se pensiamo che ora ne ho 23, ne ho iniziato quando
2: Sì,
0: avevo
2: ma
0: 10
2: era in
0: anni.
2: fasce praticamente.
0: Esatto. Esatto. Poi anche, ecco, molto spesso si vedono ancora degli enfant prodigio ancora più giovani, soprattutto nel violino e nel pianoforte, ma sono due strumenti diversi perché il violoncello ha bisogno di una struttura fisica già formata, di uno sviluppo proprio strutturale, corporeo,
2: Sistema
0: ecco,
2: scheletrico che regga,
0: fatale.
2: insomma.
1: Io ho seguito online perché questo premio è bellissimo perché trasmette online a tutte le selezioni e per cui ovviamente facevo il tifo per lei e l'ho vista con una grande naturalezza, molto concentrato ovviamente, molto preso dal momento esecutivo, però anche con questa facilità che credo sia una sua caratteristica. Lei si siede, punta il puntale. E attacca. È così.
0: Sì, è uno dei complimenti che mi fanno di solito, ecco. È una cosa molto positiva, secondo me, perché quando poi hai facilità riesci a comunicare non solo con chi è del mestiere, con i violoncellisti, ma proprio in generale anche con chi non ne capisce di musica. Secondo me quello è poi il vero musicista, quello che riesce a comunicare anche con chi non capisce questo linguaggio propriamente violoncellistico. Però sì, in generale è stato un concorso, un'esperienza incredibile. La cosa grandissima di questo concorso, appunto, è che viene trasmesso ogni giorno praticamente sul primo canale televisivo nazionale, e tra l'altro viene trasmesso anche in altri paesi, quindi è un po' forse un peccato che non si trasmetta nelle televisioni anche italiane, perché è veramente un'Olimpiade per ogni strumento, qui è pianoforte, violino, violoncello e canto, ce n'è uno ogni 4 anni in rotazione, proprio come se fosse un'Olimpiade. E quindi sì, è
1: Facciamo un
0: bellissimo
1: appello. Facciamo un
0: vedere
1: appello
0: come
1: alla
0: i ragazzi.
1: televisione
0: Esatto, facciamo un
1: italiana.
0: appello.
2: Anche se temiamo di
0: Esatto.
2: sciupare il fiato, però insomma, pazienza.
0: Eh sì, proviamoci, proviamoci. Però è bello vedere, per questo mi piacciono i concorsi, vedere come i ragazzi in questi contesti si spingano oltre i propri limiti, molto più che in concerto, anche se per certi versi molti anche grandi musicisti hanno criticato i concorsi. Però veramente i limiti dei ragazzi vengono spinti più che mai durante la fase del concorso, quindi è questo il momento in cui veramente si migliora di più, si cresce, si fa tante esperienze, in un mese puoi crescere tantissimo.
1: È vero, è un andare oltre. Certo, sei sulla graticola perché puoi essere dentro, puoi essere
0: Certo.
1: fuori e no, è molto
0: Certo, ma sono
1: facile.
0: proprio i momenti in cui non sei nella zona di comfort, in cui migliori improvvisamente, ecco, in questo mese. Naturalmente, come dicevi, avevo molto da rischiare in questo concorso, ma penso di essere cresciuto ancora di più durante questo mese e mezzo qui a Bruxelles.
1: Maestro, che cosa ha vinto al di là della gloria?
0: Beh, innanzitutto la competizione con me stesso, perché è quello il primo motivo per cui faccio i concorsi.

0: Il primo motivo per cui anche non sono contento, anche quando tutti mi fanno i complimenti, magari quando un'esecuzione non va proprio come avrei voluto, è perché c'è sempre una competizione interna con me stesso e quella è la prima cosa che spinge a fare di più. Dopodiché, ovviamente, il premio in denaro è l'ultimo premio in ordine di importanza, anche se ovviamente è remunerativo, però è tutto poi quello che viene dopo. Questo è veramente un concorso che ti costruisce una carriera e ti... E cioè, banalmente, diciamo, il premio in denaro dei concerti derivanti poi dal concorso è molto superiore al premio in denaro in sé, ecco. Quindi,
1: Certo,
0: quella è
1: perché ci
0: proprio una
1: sono
0: cosa relativa.
1: 25.000 euro, diciamo, per i nostri
0: Sì.
1: ascoltatori, 25.000 euro, che comunque sono un premio importante, più i concerti, più un violoncello pazzesco.
0: Un violoncello, ecco l'ultimo punto, un violoncello pazzesco. Naturalmente io poi ho suonato con un moderno in concorso, ma anche perché a me piace coniugare lo strumento moderno che ha delle peculiarità molto diverse con quello antico. Però questo strumento è importante per me anche perché era appunto di Casals, un thriller, quindi italiano che torna in Italia, anche questo per me è significativo. Un thriller veneziano del 1710, questo strumento è importante anche perché lo suonava Casals, che era poi maestro di Cassadò, che era maestro di Iannigro, che era maestro di Menezes, che è stato mio maestro. Quindi c'è
1: Ah, che meraviglia, che
0: una peculiarità.
1: brivido, maestro. Passiamo a un primissimo
2: Un
1: ascolto.
2: ascolto,
1: Un
2: Carla.
1: ascolto e siamo sul premio, siamo appunto alla Queen Elizabeth e facciamo ascoltare il primo brano che lei ha suonato nel primo round. Joseph Suk, ballata numero 3, Ettore Pagano al violoncello e Naoko Sonoda al piano.

0: questo violoncello incantatore lasciamolo andare anche la nostra fantasia.
1: Che meraviglia, maestro.
0: Ci resta un mucchietto di secondi, comunque le facciamo i complimenti anche su una registrazione.
2: Grazie mille, vuol dire veramente molto.
0: Senta, qui la prima parte è terminata e non possiamo farle un'altra domanda perché non c'è lo spazio per una risposta, però le faccio veramente i miei complimenti perché usa il violoncello in maniera divina.
2: Grazie mille.
0: Penso che tutti gli ascoltatori se ne saranno accorti, Carla.
1: Beh sì, caro maestro Pagano, lei ha un gruppo di fan che la seguiranno ovunque.
0: Intanto cominciamo a dare la linea alla regia, così anche la regia lo apprezzerà a fondo. Ci ascoltiamo tra qualche minuto.
3: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di prosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
4: Spesso si immagina l'Etna per la sua vera.

0: per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre al femminile perché lo consideriamo montagna.
1: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate, dal mio punto di vista, una ricchezza per il territorio.
2: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
3: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
4: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
5: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
6: Strade in diretta.
7: Ancora una buona serata, ben ritrovati. In Piemonte, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, il traffico è bloccato per incidente tra Alessandria Ovest e Alessandria Est in direzione Piacenza. Si sono formate code di 2 km in aumento. Soprattutto nel nord-ovest permangono disagi per il traffico intenso di rientro in prossimità dei cantieri fissi. Sulla A5 Torino-Osta-Montebianco code tra Verrese e Pont-Saint-Martin in direzione Torino. Sulla A10 Genova-Ventimiglia incolonnamenti tra Finale Ligure e Savona verso Genova e code sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Canton in direzione Milano. Andiamo molto più a sud, in Puglia. Sulla A14 Adriatica code per un incidente tra Mottola Castellaneta e Gioia del Colle in direzione Bologna. Infine, alle porte di Napoli, sull'asse mediano, lunghe code in direzione Acerra, all'altezza del doppio senso di Giuliano, dove viene segnalato un incidente. Era l'ultima edizione di oggi di Strade in diretta da Radio Traffico. Vi saluta Dario De Simone con l'augurio di un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 24.
6: Musica maestro.
8: Eccoci di nuovo insieme, Armando Torno,
9: Carla Moreni,
8: dai microfoni di Radio 24, questa sera con Ettore Pagano, violoncellista 23enne, e sottolineo questo 23enne perché quando racconta qualcosa sembra che stia facendo lavori da 50 anni o 60. In realtà dice sì, 13 anni fa ho fatto un concorso, ma era praticamente un fantolino, ecco. Fresco vincitore del prestigioso Queen Elizabeth di Bruxelles, uno dei più autorevoli concorsi mondiali, internazionali. Come è cambiata la sua vita con questo concorso, maestro?
10: Naturalmente è una traiettoria che ancora si sta delineando. Ma
8: ci confessi qualche cosa di particolare? Ci confessi qualche cosa che teniamo solo per noi e facciamo ascoltare solo i nostri ascoltatori?
10: Naturalmente ci saranno debutti molto importanti e il primo step quando uno vince un concorso o comunque va alla ribalta internazionale in questo modo è naturalmente firmare con un'agenzia. Questo è uno step molto delicato perché le scelte e le decisioni sono tanto importanti quanto come suoni nella vita, nella carriera di un musicista. E dopodiché ci saranno debutti importanti anche in posti che per me sono estremamente importanti, dove non ero ancora stato in Italia. Naturalmente non è ancora definito i dettagli.
8: Ci dovrebbe essere
10: prossimamente la Scala, di cui sono molto contento perché era l'ultimo posto molto significativo in Italia dove ancora non ero stato, ed è il più iconico teatro in Italia, al mondo, si potrebbe dire tranquillamente. Quindi a parte questo poi ci sono cose molto importanti in divenire, come tour in Corea, in Giappone, in Cina, prossimamente spero di entrare anche nel mercato americano. Quindi semplicemente voglio fare nel futuro quello che ho sempre fatto, ma diciamo più in grande, stabilizzarmi e fare e mostrare veramente a tutto il pubblico mondiale quello che posso fare. E dopodiché magari ci saranno altri progetti collaterali nel futuro, perché sai, suonare 40 anni, fare sempre gli stessi pezzi alla fine può diventare noioso, ma ci sono molte altre cose che possono che puoi coniugare con la musica. A me per esempio piace davvero molto l'insegnamento, farò anche qualche masterclass quest'estate e sarà anche un altro punto della mia carriera sicuramente.
9: Ma lei avrà i lievi più vecchi di lei e sarà questo il problema.
8: sì, ma 13 anni adesso... fa magari ha già cominciato ad avere allievi, non so. Confessi qualcosa della sua lunga vita.
10: Ecco, posso dire che non ho subito avuto un amore incredibile nei confronti del violoncello, se può essere.
8: Beh, questa è una bella cosa, ce lo

0: dica, ce lo dica.
1: Lento. Sì, perché ecco, molto spesso è, quello che si dice è che ci si innamora della musica e poi del violoncello come un colpo di fulmine, e forse non è una cosa di cui andarne fieri, ma io il motivo per cui ho iniziato è perché mi annoiavo, perché vivevo in campagna, tuttora i miei vivono in campagna e io vivo a Berlino, ma insomma non avevo amici
0: campagna
1: con cui
0: dove,
1: uscire,
0: dove,
1: o telefoni,
0: dove?
1: O videogame, a nord di Roma, verso la Sabina.
0: Zona bellissima, tra l'altro.
1: Sì, zona bellissima, una casa grande che mi ha permesso di studiare sempre in tranquillità anche fino a mezzanotte. Però la questione è che non avevo appunto, cioè sono stato forse l'ultima generazione senza videogame, tablet, iPad, forse anche perché la mia famiglia era poco tecnologica. Quindi l'unico modo per uscire un po' da questa trappola di noia forse era suonare, quindi ho
2: la
1: iniziato
2: noia
1: un po' per questo motivo. Esatto, ma è uno dei punti in cui insisto molto, e il fatto che la creatività nasca a ogni età, a ogni livello, sempre dall'essere un po' annoiati. E dopodiché naturalmente ho scoperto il grande segreto che c'è dietro l'arte, tutto questo mondo incredibile.
0: E come, a chi le vuol bene,
1: naturalmente,
0: i suoi genitori, magari se ha una fidanzata, eccetera, cosa le hanno detto? Con una confessione, maestro?
1: dopo il concorso?
0: Sì.
1: Io non volevo nessuno in sala, né durante la mia performance in finale né durante la cerimonia, perché la mia confessione è che sono sempre ipercritico nei confronti di me stesso e non me lo aspettavo minimamente, per cui mi hanno detto sicuramente cose fantastiche, ma tutti mi hanno anche redarguito per non aver voluto nessuno in sala. Quindi erano tutti un po' arrabbiati, compresi i miei genitori, per il fatto che non sono potuti venire alla premiazione.
2: Beh, meraviglioso. Lei vive a Berlino e leggo nella sua biografia, sta attualmente studiando alla Universität der Künste di Berlino, cioè lei sta ancora studiando all'università, è coerente con la sua età, ma forse lei è più bravo del suo maestro.
1: Beh, la questione, allora, ci sono varie questioni. Naturalmente, Berlino è prima di tutto una città ricchissima culturalmente dal punto di vista musicale, non solo per le accademie, ma per le orchestre, per tutto il mondo dei concerti che gravita attorno, motivo anche per cui mi sono trasferito lì. Naturalmente studiare a Berlino con questo insegnante era un sogno che avevo fin da quando avevo 15 anni, quindi in qualche modo volevo in ogni caso completarlo, e per cui sto completando il master lì. Ma al netto di tutto, mi sono confrontato spesso anche con grandi solisti e tutti sono concordi su una cosa: bisogna sempre farsi sentire da qualcuno, non avere mai l'arroganza di sentirsi il più forte, il più importante, anche perché questo è una cosa che va spesso in contrasto con l'arte, il fatto di cercare di essere migliori, ma in ogni caso farsi sentire da un orecchio esterno aiuta sempre tantissimo, perché almeno io quando suono magari molto spesso non mi rendo conto di certi dettagli, certi particolari che un orecchio esterno può sentire. E questo insegnante Jens Peter Mainz è veramente incredibile, perché molto più che grandi artisti che magari molto spesso filosofeggiano in masterclass, ma nel dettaglio specifico, concreto, più che nella metafisica musicale, che alla fine serve poco alla tecnica.
2: Certo, quindi dopo essere ascoltato dal maestro, l'ascoltiamo noi. Noi e i nostri ascoltatori abbiamo sentito come primo ascolto la partenza, la sua partenza al Queen Elizabeth, e qui siamo alla finale. Devo dire una finale dove io ho fatto i salti sulla seggiola al suo Prokofiev Opera 125, un'opera che era nel cuore di Rostropovich, e qui abbiamo l'andante.

0: Senta, lei in una confessione per un giornale, per un'intervista per un giornale, ha detto che ama molto gli scacchi.
1: Sì, è una delle passioni mie.
0: Poi non le dico il tennis, sì, perché il tennis ormai è diventato una malattia nazionale, quindi vabbè.
1: Purtroppo non vorrei dire che sta attaccando anche su di me, però forse sta attaccando.
2: Ma non le fa male al braccio? Poi la cavata del violoncello? No.
1: Beh, naturalmente bisogna stare un po' accorti, ma non credo che faccia... Ecco, dipende molto dalla mano. Per i pianisti forse è un po' più grave, perché loro sono simmetrici, fanno la stessa cosa con entrambe le mani. Se noi usiamo la destra, la mano dell'arco non può fare troppo male, ma la precisione micromillimetrica della sinistra sicuramente sarebbe affetta dal tennis.
2: Ok, ma ci sono violoncellisti tennisti o violoncellisti scacchisti?
1: Sì, è motivo... c'è una foto iconica di Rostropovich e Prokofiev che giocavano a scacchi insieme a Oistrakh negli anni 60, quindi, 50. Quindi sicuramente c'è tutta la scuola russa, sai che in Russia gli scacchi sono lo sport nazionale.
2: Certo.
1: È una cosa. Poi ci sono molte similitudini e molte differenze tra gli scacchi e la musica. Ti insegna molto nella vita a rimanere anche calmi in certe situazioni, ma anche... sai, puoi staccare completamente quando magari ti va di fare una pausa. L'importante è avere un hobby completamente diverso, a mio modo di vedere, dalla musica, così che tu possa proprio distaccarti e in modo tale che la tua personalità non coincida totalmente con quello che fai. Per me ciò che sei e ciò che fai devono essere due cose molto separate.
2: La invitiamo qua per una partita a scacchi, maestro.
1: Prossimamente
0: faremo una partita a scacchi, vabbè.
2: Ci alleniamo però, perché secondo me con Pagano si perde sempre.
0: Dovrà tenere l'arrocco della Carla, perché temo che faccia degli arrocchi terribili.
2: No.
0: In ogni caso abbiamo terminato anche questo giro a Bruxelles con questo giovanissimo violoncellista Ettore Pagano, a cui facciamo i più grandi e più sinceri auguri. E come dire, ci sentiamo settimana prossima, domenica sera, come sempre. Un cordiale saluto da Armando Torno,
2: da Carla Moreni
0: e da
1: Ettore Pagano.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Entro nello spazio.

installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Sono le 22.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Bahrain chiede aiuto dopo gli attacchi iraniani, condanna anche dal Libano. Prime piogge al nord, ma le temperature rimangono elevate in quasi tutta Italia. Sudafrica e Canada in campo ai mondiali di calcio, prima gara della fase ad eliminazione diretta. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Enrico Paglierini. Iniziamo con un'ultima ora che arriva dal Venezuela, riguarda i soccorsi dopo il terremoto. Un uomo e suo figlio adolescente sono stati estratti dalle macerie vivi poco fa, quasi quattro giorni dopo il terremoto. Siamo in una cittadina di Carabayeda a nord, una cittadina costiera a nord di Caracas. Il presidente libanese Aoun condanna gli attacchi iraniani contro i paesi del Golfo destinati, dice, a minare tutti gli sforzi volti a porre fine alla guerra. Oggi il Regno del Bahrain ha chiesto un'azione internazionale per fermare le ripetute aggressioni iraniane in riferimento agli attacchi della notte lanciati dai Pashdaran contro il Kuwait e appunto il Bahrain. Due persone sono rimaste ferite in un villaggio nel Libano meridionale a causa di una bomba sganciata dalle forze di difesa israeliane, mentre sono quattro le vittime di un attacco con droni israeliani nel nord della striscia di Gaza. Dopo una giornata in cui si sono superati i 38 gradi a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali e grandine con un calo delle temperature. Piogge sono segnalate anche in alcune aree dell'arco alpino, ma in generale le temperature rimarranno vicine ai 40 gradi anche nella giornata di domani. Proseguono ad oltranza le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Viterbese. Le condizioni di scarsa visibilità, già ad una profondità di 4 metri, impongono l'uso di sistemi strumentali per le ricerche. Siamo allo sport con il Mondiale di Calcio, ci dice tutto Dario Ricci in diretta. Ciao Dario.
2: Buonasera, ben ritrovati. Sudafrica-Canada apre i sedicesimi, quindi la fase di eliminazione diretta dei mondiali di calcio. Siamo nell'intervallo, sta per ripartire la sfida di Los Angeles. 0-0 dopo il primo tempo. Sudafrica pericoloso al nono minuto con una botta dai 25 metri di Mokoena, goffa ma efficace la respinta del portiere canadese Crepeau. Canada che però nel finale del primo tempo ha avuto una doppia grandissima occasione per passare in vantaggio su azione di calcio d'angolo, il colpo di testa di Bombito salvato sulla linea da un difensore sudafricano, stessa cosa nella stessa azione su una conclusione dell'ex interista Buchanan, e Canada che un minuto dopo ha reclamato invano anche per un possibile calcio di rigore. Nulla di fatto, secondo tempo che inizia sullo 0-0, ricordiamo in caso di parità al 90esimo tempi supplementari e poi eventuali calci di rigore.
0: Lo scopriremo alle 23. È tutto per questa edizione. Ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti, espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
1: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1° luglio a Roma sarà

0: di prodotto, i cosiddetti prodotti Meteora. Trovate come sempre tutte le puntate in podcast. A volte però ci sono aziende, ed è il tema di questa puntata, che creano i mercati, arrivano con un prodotto talmente forte da creare una domanda che prima non c'era. È il caso di un'azienda orgogliosamente made in Italy che celebra quest'anno il suo 65esimo compleanno. Ve la raccontiamo tra pochissimo. E se nell'ultima puntata abbiamo parlato di human washing, quando il marketing riveste di umanità ed emozioni i prodotti tecnologici, in questa, tanto perché il mondo dei consumi oggi vive di grandi contraddizioni, come ripetiamo spesso, parliamo di AI retail, quando l'intelligenza artificiale punta a fare la differenza nell'esperienza d'acquisto. Ne parliamo nel Focus sui Trend. Riflessione finale dedicata invece all'artista che più di ogni altro ha rivoluzionato l'arte del Novecento, padre dell'arte concettuale, Marcel Duchamp. Le sue influenze si sentono tuttora anche nel mondo dei consumi. '70 mercati, 13 filiali nel mondo, 6 olimpiadi con 193 record mondiali, centri wellness e piscine spa realizzate per le più importanti catene alberghiere 65 anni fa. A Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, nasceva Piscine Castiglione, oggi leader mondiale nell'ambito della progettazione e realizzazione di piscine, sia per il settore residenziale che per grandi impianti sportivi. Un brand orgoglioso made in Italy, nato in un contesto in cui un vero mercato della piscina privata in Italia non esisteva ancora. Al CEO Roberto Colletto abbiamo chiesto di raccontarci quale fu l'intuizione di allora e di farci entrare in un mondo che ci parla di innovazione, ricerca, sostenibilità, un mondo che dialoga con l'ospitalità, il design, lo sport.
1: L'avventura è nata come molte altre avventure anche un po' per caso, nel senso che mio padre all'epoca con un socio stavano realizzando un albergo con una marina e avevano bisogno di 4 piscine e allora si sono guardati un po' intorno e effettivamente allora non esisteva un mercato, diciamo non esisteva un settore della piscina, nel senso che non c'erano delle aziende specializzate nel costruire piscine. Quindi hanno cominciato a visitare qualche fiera e hanno cominciato a vedere qualche, soprattutto prime tecnologie che arrivavano allora dall'America, che era un mercato che invece gli Stati Uniti erano già un po' più avanti in questo senso, e allora hanno cominciato a vedere che in Italia questa esigenza cominciava a crescere. L'Italia negli anni 60, fine 60, cominciavano a costruirsi delle belle ville, insomma la gente dopo la guerra aveva più disponibilità, hanno capito che era il momento giusto per specializzarsi in questa attività e in effetti in pochi anni poi il mercato è partito abbastanza velocemente.
0: È una storia, possiamo dire, Colletto, di sostenibilità ante litteram, con la ristrutturazione di vasche in cemento obsolete evitando la demolizione e poi soprattutto con queste piscine per grandi eventi che vengono tuttora smontate e reinstallate, così?
1: Questa è stata una buona idea di mio padre, ancora allora, di capire che ci sono comunque molti paesi che hanno vecchie piscine che hanno bisogno di essere, diciamo, recuperate, nel senso che magari una volta si tendeva a distruggerle e poi ricostruirle. Abbiamo capito che con questo sistema, con questi pannelli d'acciaio, potevamo rifare la piscina senza doverla distruggere, e questo chiaramente aveva un grande vantaggio sia come sostenibilità d'insieme ma anche come tempistiche e come anche costo dell'operazione, per cui sviluppando soluzioni, chiamiamole a minore impatto e comunque a più sostenibili, è stato anche un po' il motivo per cui questo mercato dei rifacimenti poi un po' in tutto il mondo è per noi importante ma è in costante crescita. Sull'altro lato che ricordava lei sulle competizioni, invece questo è stato un po' una intuizione che abbiamo avuto sia noi che la federazione, che una volta si chiamava FINA, oggi si chiama World Aquatics, che è la federazione mondiale di nuoto, di cercare, invece che avere competizioni in palazzetti del nuoto, che per loro natura sono o piccoli, quindi non possono avere grandi spettatori, e se invece si costruiscono dei grandi palazzetti, poi non vengono utilizzati se non per pochissime competizioni, quindi rischiavano di essere le cattedrali nel deserto. Per cui l'intuizione è stata invece con la nostra tecnologia, che appunto è modulare, quindi basata su pannelli che possiamo

0: bullonare e quindi costruire e poi smontare, di fare delle competizioni in stadi piuttosto che arene esistenti, quindi dove ci sono gran numero di posti a sedere, però poi solitamente noi poi smontiamo queste piscine e le reinstalliamo permanentemente all'interno della città, in qualche altro posto dove ce n'è bisogno, che quindi diventano delle piscine poi per le comunità, però consentono prima di gestire grandi eventi all'interno di stadi, appunto, di altri palazzetti dello sport. Questo è diventato un po' ormai da 10-15 anni lo standard.
1: Come dialogano oggi tra loro le diverse anime dell'azienda? Lei ha ricordato l'hospitality, le piscine private, le piscine da competizione di cui abbiamo appena parlato. C'è un settore che traina gli altri o si parlano in modo equo tra loro, diciamo così, a livello aziendale?
0: Allora, noi cerchiamo di lavorare da una parte sulla specializzazione, in generale noi cerchiamo di specializzare le competenze, però dall'altra cerchiamo anche di far tesoro di tutte quelle che sono le esperienze, che poi alla fine hanno comunque una matrice comune, e quello che impariamo a volte in una piscina per le Olimpiadi ci serve per un hotel che ha esigenze particolari o magari per risolvere un problema anche in una casa privata. Anzi, secondo me il fatto di lavorare su mercati così diversi e su tanti paesi anche diversi ci ha permesso di accumulare un'esperienza che oggi ci permette anche di trovare soluzioni un po' per tutte le problematiche che ci troviamo di fronte.
1: Guardando alle tendenze delle piscine private o comunque dell'hospitality per grandi catene alberghiere, qual è stato il progetto più particolare che avete fatto in questi anni?
0: Come tendenza, una che mi sembra molto evidente degli ultimi anni, che vale sia per il privato, diciamo, di alta gamma, che per l'hospitality, sono queste, chiamiamole, pareti finestrate, quindi la parete trasparente che noi abbiamo battezzato crystal, ma che in realtà sono poi delle lastre di metacrilato che si usano per ottenere questo effetto vetrato. E questo è sicuramente stata una delle innovazioni importanti degli ultimi anni. Sono molto scenografiche, soprattutto quando sono illuminate di sera e soprattutto magari all'interno di certe abitazioni piuttosto che certi hotel, cambiano effettivamente la percezione proprio della piscina. Quindi questa è stata un'innovazione che noi abbiamo cavalcato molto e che cerchiamo di inserire dove è possibile. Per progetti un po' particolari, devo dire tanti. Parlando di questi, ad esempio, pareti trasparenti, abbiamo un progetto a Miami, proprio su Miami Beach, dove c'è questa piscina vetrata al 56esimo piano, dove ha strapiombo sulla spiaggia, quindi fa abbastanza impressione. Piuttosto che abbiamo recentemente fatto un altro edificio a Colombo in Sri Lanka, dove c'è un ponte che congiunge due edifici e abbiamo queste piscine a sfioro molto scenografiche. Oppure, guardi, cose anche molto particolari, per dire anche che l'applicazione delle piscine o comunque dell'acqua è molto ampia, e quindi fortunatamente anche per noi non è solo legata al nuoto ma a molte altre possibili attività. Oggi chiaramente, ad esempio, l'attività termale, relax, è sicuramente molto in crescita.
2: Focus sui trend.
1: Della rivoluzione AI nel mondo dei consumi stiamo parlando da tempo, non c'è un aspetto che non ne sia interessato, dalla comunicazione all'offerta di prodotto, dalla logistica al marketing. In questa puntata cerchiamo di capire qual è, quale sarà l'impatto dal punto di vista del retail. Lo facciamo attraverso i casi che ha individuato per noi Patrizia Martello, esperta di trend di consumo, docente di NABA a Milano. Patrizia è una delle nostre trend forecaster. Ciao Pat, ben trovata.
3: Grazie Maria Luisa.
1: Il primo caso ci arriva dal mondo beauty, che sappiamo essere in questo momento una delle avanguardie dei consumi. Raccontaci.
3: Sì, è il caso di Amazon Parafarmacia Beauty Milano. È il primo store fisico di Amazon dedicato a salute e benessere. È un caso di retail che potremmo definire consulenziale diagnostico, grazie appunto a tecnologie avanguardistiche, la presenza di esperti e l'uso di strumenti di intelligenza artificiale. Allora, dentro ci sono degli specchi intelligenti che fanno un'analisi dermatologica in pochi secondi. L'algoritmo rileva vari parametri, l'idratazione, l'uniformità, le rughe, insomma la qualità della pelle in quel momento, e suggerisce prodotti personalizzati o anche percorsi. C'è il Derma Bar, cioè l'area dove provare i prodotti consigliati sulla base del risultato ottenuto, e poi ci sono delle postazioni che si chiamano Place and Learn per conoscere i prodotti, quindi

0: Il prodotto fisico lo appoggio su una specie di vassoio davanti a uno schermo che è anche interattivo e lì vedo proiettati dei video informativi sull'uso, eccetera. Su tutti gli scaffali ci sono dei display, le etichette sono tutte elettroniche e questo facilita moltissimo l'esplorazione dei vari brand presenti nello store, dei prodotti e anche delle categorie. Quindi l'intelligenza artificiale in questo caso trasforma il negozio in una sorta di check-up point accessibile. Perché quando arrivi alla cassa non hai la sensazione di aver comprato una crema, ma di aver fatto una sorta di visita e di aver trovato la soluzione del tuo problema.
1: Dal beauty alla moda con un altro colosso dell'e-commerce, Zalando.
0: Sì, questo è un caso interessantissimo di retail esperienziale digitale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che da utente sono su Zalando e non sto più guardando le foto del prodotto che mi interessa, ma è come se ce l'avessi in mano da toccare, da rigirare, guardare da vicino. Come farei in negozio? Come può avvenire tutto questo? Perché Zalando sta di fatto scalando massicciamente l'uso dei cosiddetti digital twins, cioè le immagini digitali dei prodotti fisici che noi vediamo sull'e-commerce. Quindi sta creando le versioni tridimensionali generate appunto con intelligenza artificiale per migliaia di prodotti fashion. Ogni prodotto viene scansionato, trasformato in modelli 3D navigabili e questo consente di osservare il prodotto da ogni prospettiva, vedere molto bene da vicino i tessuti, le trame, i materiali, le cuciture, la suola, se si tratta di una scarpa, insomma, ogni dettaglio ha una percezione sensoriale iperrealistica e questa è proprio l'esperienza innovativa. Quindi da galleria fotografica diventa un'esperienza tridimensionale, immersiva e quasi tattile. Questa tecnologia, pensate, riduce già oggi il numero di resi fino al 4%, perché la differenza tra ciò che vedo e compro e ciò che ritrovo nel pacco si riduce significativamente.
1: Terzo caso, brick and mortar, diciamo così, l'espressione con cui si indica il retail fisico, quello nei negozi, mi piace usarla per questo caso perché parliamo di bricolage, quindi mattoni e malta alla lettera, Patrizia, ci stanno bene.
0: Sì, è il caso di Lowe's, siamo negli Stati Uniti. Qui il retail diventa un coach e anche un designer, proprio progettista. Allora, non sto solo comprando prodotti per realizzare il mio progetto di bricolage, di fai da te, ma mi faccio aiutare da un punto di vista proprio della progettazione e del supporto. Questa catena americana specializzata in bricolage, ferramenta, più di 1700 punti vendita negli Stati Uniti, ha sviluppato Milo, che è un assistente generativo che dà tutte le istruzioni per il fai da te, accompagna nella scelta del giusto prodotto, cioè fa tutta questa parte molto concreta, ma fa appunto da designer, quindi propone idee progettuali per tutti i tipi di lavori domestici, più o meno complessi, dalla tinteggiatura, giardinaggio, le piccole riparazioni, ma anche rifare un bagno o cambiare l'arredo interno. Quindi attraverso dei tutorial, un approccio appunto da consulente, soddisfa questo bisogno che è proprio il bisogno di essere guidati, di avere qualcuno che ci dà una mano, perché la cultura del fai da te, soprattutto domestica, è in grande crescita e quindi ci sono sempre più persone che si avvicinano a questo fare, ma non si sa cosa comprare, in che ordine fare i lavori, no? Quali strumenti servono, quali prodotti, ma anche proviamo a pensare alle piastrelle o le vernici, la quantità esatta necessaria per lo spazio che dobbiamo trattare, eccetera. Allora, l'intelligenza artificiale di Milo risponde a tutte le domande, propone ispirazioni per specifici progetti e segue proprio passo passo. Quindi l'esperienza del cliente passa da shopping a diciamo co-design, cioè si diventa co-progettisti insieme, quindi prendi questo, fai così, oppure Milo ti ricalcola tutto al volo se per caso dici devo rifare il bagno, ho questo budget e hai un progetto, ma poi dici ma con un budget più alto o più basso

0: cosa riuscirei a fare? Quasi in tempo reale c'è una nuova opzione con nuovi prodotti, nuovo progetto, eccetera. Quindi è un bell'esempio di agent retail, si chiama già così, cioè un negozio che si trasforma nel tuo partner sui progetti e ti segue, ti prende proprio per mano dall'inizio alla fine.
1: Chiudiamo con la tecnologia e torniamo a Milano, città dove nel retail molti brand decidono di sperimentare i nuovi format di vendita. Patrizia.
0: Sì, è il caso di Webedo Store da Coin in 5 giornate ed è un caso di retail come Media Point, quindi un punto non solo informativo, ma proprio media anche nel senso di intrattenimento, di divertimento. È un punto dove non si entra per comprare, o meglio, anche per comprare, ma per lo più si entra per curiosità. Ecco, l'innesco è un po' questo. Poi si resta perché piace, perché intrattiene, perché ispira, perché diverte, ed è uno spazio creato proprio per fare questo, per trattenerti e intrattenerti. Naturalmente è un ambiente che integra tutte le tecnologie immersive d'avanguardia con questi display olografici 3D a grandezza naturale che creano effetti, quelli degli oggetti sospesi in aria, insomma, è anche un progetto pilota interessante per la comunicazione immersiva in store. Quindi lo vedremo replicato. Una serie di sistemi intelligenti trasformano quindi la tradizionale esposizione, no, il layout dei prodotti e fanno diventare tutto spettacolare, interattivo, con soluzioni high-tech avanguardistiche, tutto questo ovviamente guidato dall'intelligenza artificiale. Allora, il prodotto è come se diventasse secondario, cioè l'attenzione. Quando si entra, si sposta subito sulla sensazione, sulla meraviglia, sull'interazione, cioè è un coinvolgimento anche sensoriale di questo ambiente che stimola molto la curiosità, ti trattiene, dicevo, quindi la permanenza, che sappiamo quanto sia importante, quindi la propensione all'acquisto. Più sto, più vedo cose, tocco, provo e più probabilmente acquisterò. E il negozio Media Point è un punto di scoperta di cose che non conosco, di esperienza dove passare un tempo che da consumatori classifichiamo come entertainment, perché ci si diverte, cioè si entra per capire cosa succede lì, si prova, si esplora, ci si sposta da un'installazione all'altra. Quindi passano 10 minuti e non ho ancora guardato un prezzo di questi tecno gadget esposti. Ah, e tra l'altro quando si paga, potendo pagare anche in criptovalute, che è un altro comportamento a suo modo divertente e non solito, l'acquisto è di fatto un di cui. È come se andasse sullo sfondo, no? Diventa un po' il simbolo, il gadget che mi porto via, ma è l'effetto dell'esperienza che ho vissuto, no? Come una specie di un ricordo di quella cosa. Allora, in questo caso il negozio compete, per fare un esempio, con TikTok, ma in ogni caso con i social, con il mondo dell'intrattenimento e lavora sull'attenzione, sull'emozione della sorpresa e unisce naturalmente tecnologia a questo strabiliante storytelling.
1: Patrizia Martello, grazie, alla prossima.
0: Grazie mille, arrivederci.
2: Il consumautore.
1: Le sue opere hanno radicalmente cambiato la storia dell'arte moderna e contemporanea. A lui continuano ad ispirarsi decine di artisti. Per la nostra riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace parliamo di Marcel Duchamp e della mostra al MoMA di New York che celebra il suo genio. Ciao Francesco, ben trovato.
3: Ciao Maria Luisa, bentrovati i nostri radioascoltatori. Sì, io direi che Marcel Duchamp è davvero l'unico che abbia attraversato tutto il Novecento, partendo dalle avanguardie artistiche che lui ha sfiorato senza mai però davvero appartenere. Lui aveva questa capacità di osservare, di accompagnare, magari anche di dare il suo contributo, ma con questo sguardo laterale, a volte anche ironico. E poi ricordiamoci, è comunque il padre dell'arte concettuale. L'arte concettuale nasce nel 19, nel 20, quando lui in qualche modo comincia a ragionare su qual è il ruolo dell'arte, dell'artista. Non dimentichiamoci che lui, oltre che essere un creativo, è un grande scacchista. Addirittura per 20 anni non ha fatto altro che giocare a scacchi nei bar, quindi anche insomma un personaggio davvero particolare. Ma la cosa davvero interessante è questo: aver ragionato su una meta arte, quindi sul ruolo che l'arte può avere anche rispetto alla vita quotidiana. Lui ha inventato il ready-made, il famoso orinatoio, e poi la ruota di bicicletta. Ha messo in cornice oggetti della vita quotidiana, cercando di dimostrare che anche lì c'era un grande valore da preservare.
1: Ecco, proprio nel ready-made, quindi l'uso di un oggetto già fatto in un'opera artistica attraverso quest'uso concettuale degli oggetti di uso comune, ha creato una sorta di poetica degli oggetti che si ritrova in molte discipline, dal cinema alla pubblicità alla fotografia.
3: E la pop art nasce da questo. Diciamo che Andy Warhol e tutti gli artisti della pop art, ma anche chi poi ha lavorato sul fumetto, alla fine davvero Duchamp è il vate di questo nuovo modo di guardare l'arte, ma in fondo anche al consumo. E quindi qui arriviamo al consumautore, perché il consumautore in realtà è una figura che cerca la dimensione creativa e artistica anche nell'uso quotidiano degli oggetti, quindi c'è progetto, ed è molto affascinante pensare che lui sia stato un po' il padre di tutto questo.
1: Grazie a Francesco Morace, finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Da domenica prossima vi terremo compagnia con il meglio della produzione di quest'anno, in attesa di risentirci a settembre con la nuova stagione. Non mancate. Un saluto e un augurio di buona estate da Maria Luisa Pezzali.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
3: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
4: Buonasera cari amiche e cari amici, sabato prossimo celebreremo il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, indipendenza che venne proclamata dal 13 ex colonie britanniche nel 1776 a Filadelfia da parte del secondo congresso continentale. In mancanza di mail occorsero poi delle settimane perché gli stati firmassero quella dichiarazione. Questo anniversario naturalmente cade in un momento particolare in cui gli Stati Uniti sembrano voler rimettere in discussione molti dei principi liberali di cui storicamente si sono sentiti animatori, interpreti e difensori. E allora, che America è quella di 250 anni dopo? Quali sono le idee che ne definiscono oggi il profilo e che cosa rappresenta in tutto ciò il presidente Trump? Un incidente di percorso o il segno di una svolta profonda e destinata a durare? Sono domande naturalmente che ci coinvolgono tutti, alle quali cerca di rispondere il giornalista Mattia Ferraresi, oggi al domani, grande conoscitore degli Stati Uniti e autore di Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere, pubblicato da Mondadori, 230 pagine, 19 euro. Trump, dice Ferraresi, non è un marziano, ma esprime una realtà che abbiamo sottovalutato, quella rappresentata dagli istinti del paese, scrive, della contraddittoria voce degli esclusi, dalla febbre che segnala le patologie dell'America, frustrata e in declino. In questa America ci porta appunto l'autore che in Trump, presidente mediocre ed eversivo, così lo definisce, ha trovato una voce. Ferraresi non affronta l'evoluzione o l'involuzione della politica, ma piuttosto descrive le correnti profonde della società americana e il poderoso lavorio intellettuale che c'è dietro e che ha portato a un'inedita e imprevedibile tripolarizzazione della società americana tra post-liberali, quelli per i quali la democrazia liberale ormai è superata, illiberali, cioè i nazionalisti conservatori, esponenti della destra globale, neoreazionari, e gli iperliberali, espressione invece del tecnocapitalismo con ascendenze libertarie che si è molto avvicinato a Trump. E allora sentiamo dall'autore cosa ne pensi di questa America 250 anni dopo. Buonasera Mattia Ferraresi.
5: Buonasera Salvatore, buonasera a te.
4: Mattia Ferraresi, tra pochi giorni dunque gli Stati Uniti compiono 250 anni. Come si collocano, come si pongono questi Stati Uniti rispetto a quelli di 250 anni fa, ai progetti e agli ideali originali? Il suo libro indaga proprio sui nuovi valori degli Stati Uniti.
5: Sicuramente arrivano a 250 anni con una stranissima atmosfera monarchica, vorrei dire, che è quella che Trump ovviamente sta introducendo ormai nel suo percorso decennale, e qui nell'occasione delle celebrazioni vediamo però questa enorme accelerazione, la ossessione per la propria immagine, il proprio nome, la spettacolarizzazione dell'ego. Stiamo vedendo un condensato di tutte queste specie di patologie di un progetto che era nato esattamente in opposizione alle monarchie del vecchio mondo e alle sue aristocrazie, e anche direi esteticamente ai suoi ori e ai suoi stucchi. C'è anche questa dimensione estetica in Trump, che è chiaramente un riferimento magari inconscio, però un'estetica monarchica del vecchio mondo. Quindi, dovendo guardare la cronaca di oggi e riassumere gli ultimi 250 anni, è molto diverso, io credo, quello che stiamo vedendo in questi giorni, almeno come colpo d'occhio, dagli ideali democratici e di emancipazione democratica repubblicana che avevano animato i padri fondatori.
4: Ma il suo libro però vuole spiegare, lo dice bene anche il sottotitolo, Storia delle idee che Trump non sa di avere, che in fondo Trump non è un marziano, ma rappresenta un lavoro intellettuale che è stato fatto, che ha delle fonti anche autorevoli, che si formano in laboratori di idee tutt'altro che grossolani. Quindi il fenomeno di Trump in questo senso assume una meraviglia, un rischio ancora maggiore.
5: Sì, io credo che, questa è la mia ipotesi, che Trump sia un catalizzatore di passione, di idee, di ideologie, di filosofie che sono state sempre presenti un po' nella storia americana, solo che negli ultimi decenni sono state molto minoritarie nel dibattito, non hanno avuto la forza di emergere finché non hanno trovato un interprete politico. Ecco, uno dei tratti che accomuna queste varie scuole di pensiero, tra loro anche molto diverse, ma a cui Trump ha dato una forma politica, è proprio un'obiezione radicale su alcuni dei pilastri liberali su cui sono stati fondati gli Stati Uniti, per cui ad esempio l'idea dell'eccezionalismo americano, l'America non risponde alle leggi della storia, ma è l'unico grande progetto della modernità animato dagli ideali di John Locke, dei grandi filosofi della parte, diciamo, matura della modernità, come si dice. Ecco, c'è una fortissima critica a questa impostazione. Trump ne è l'incarnazione inconsapevole, voluta. Lui si vanta di non essere un intellettuale, di non leggere nulla, di non avere riferimenti. Questo non gli impedisce però, io credo, di interpretarli, di incarnarli, di capirli per istinto, non certo per studio.
4: Ma queste picconate alla democrazia liberale hanno veramente un fondamento nella società americana, o saranno soltanto

0: conto gli elementi contingenti, l'inflazione che torna ad aumentare, il prezzo della benzina che potranno fermare Trump o far correggere queste idee agli americani?
1: Io non credo che sia solo una questione di elementi contingenti. La seconda elezione di Trump ha confermato l'idea che qualunque cosa Trump rappresenti non è destinata a passare rapidamente. Trump non era un'anomalia del sistema, non è che gli astri si sono allineati e un personaggio tutto strano ha sconfitto per una volta, quasi per caso, per fortuna, l'establishment. Io credo che ci sia una critica profonda alla democrazia liberale americana all'interno degli Stati Uniti. Questa critica si è fatta sempre progressivamente più forte nel tempo dopo la fine della Guerra Fredda, di fronte all'alternativa marxista sconfitta dalla storia e quindi al pensiero che tutto il mondo, non solo l'Occidente liberale e gli Stati Uniti, ma tutto il mondo sarebbe stato il regno assoluto della democrazia liberale con i suoi diritti, il suo benessere e la sua capacità di progredire, di emancipare l'individuo da tutte le sue condizionamenti e costrizioni. Ecco, questo modello non ha mantenuto le promesse altissime che faceva, e quindi è iniziata una fase, io credo almeno, di profondo ripensamento e di reazione a questo modello e alle sue manchevolezze e insufficienze. Trump ne è rappresentante. Io credo che questo malessere, questa reazione contro la democrazia liberale sia più profonda dei fenomeni passeggeri, più profonda dell'inflazione, più profonda delle cose che non vanno oggi e anche più profonda di Trump. Quando domani non ci sarà più, non ci saremo, io credo, tolti questo problema sociale, politico, perfino esistenziale.
0: Lei infatti fa un riferimento preciso e spiega in che cosa consiste il fenomeno Vance.
1: Sì, io credo che Vance sia veramente prodotto in laboratorio per tenere insieme tutte queste correnti che in vario modo criticano i pilastri della democrazia liberale. Pensiamo che Vance è nato pubblica, la sua figura pubblica è nata come rappresentante della sua storia familiare, che è la storia dell'America, degli Appalachi, del Kentucky, dell'Ohio, zone di fortissimo impoverimento e di deindustrializzazione rampante ormai da 50 anni e quindi di droga, di armi, di patologie sociali, ma anche con un forte senso di comunità, tutto sommato, e di condivisione. E quindi questi due elementi, lui è diventato il cantore di questo popolo che evidentemente è il cuore dell'elettorato di Trump, però allo stesso tempo è anche un uomo cresciuto nella Silicon Valley, perché dopo essere riuscito a finire a Yale è diventato anche un allievo di Peter Thiel, il co-fondatore di Palantir, e ha lavorato per lui. E quindi anche la destra tecnocratica, di cui giustamente parliamo moltissimo, abbiamo parlato moltissimo in questi anni, ha trovato in lui un beniamino. Insomma, Vance è perfettamente all'intersezione fra questi gruppi e queste scuole di pensiero che criticano la democrazia liberale e trovano in Trump un più o meno probabile rappresentante delle loro istanze politiche.
0: E in questo quadro quanto pesano, quanto giocano, quanto possono giocare le alleanze internazionali, l'ex internazionalismo liberale? Davvero possiamo pensare a un mondo libero che si ripolarizza intorno ad alcune nazioni che non sono, tra le quali non ci sono più gli Stati Uniti?
1: Io credo che la fase dell'internazionalismo liberale, sia quello di nella sua forma di destra che nella sua forma di sinistra, dal punto di vista americano sia in fortissima crisi, è difficile dire se sia finita, però certamente è appannatissima quell'idea che poggia sul concetto di fondo per cui gli Stati Uniti hanno una missione civilizzatrice, quindi hanno un ruolo che va ben oltre la propria proiezione. Trump e il trumpismo ci stanno proponendo delle versioni molto confuse, però di vecchie dottrine, o la dottrina Donroe, cioè la vecchia dottrina Monroe dell'emisfero occidentale, che deve essere appannaggio esclusivo degli Stati Uniti e deve essere impedito ad altre potenze di avere degli addentellati in quello che viene considerato un cortile di casa, o altre cose che non comprendiamo, ad esempio la giustificazione della guerra in Iran, che non si capisce benissimo.

0: esattamente quale sia. Insomma, io credo che l'internazionalismo dal punto di vista degli Stati Uniti, cioè dell'elettorato americano, che tende a essere introflesso, mentre invece l'establishment tendeva a proporre una versione internazionalista e fortemente impegnata negli affari del mondo, in una logica evidentemente anche di controllo e di dominio di tipo imperiale. Ecco, io credo che quel set di idee che erano state a un certo punto per decenni il consenso fondamentale fra destra e sinistra siano in profondissima crisi e ci sarà un ripensamento molto forte con degli Stati Uniti ripensati in chiave nazionale e nazionalistica sempre più chiara.
1: E quali potrebbero essere le nuove idee dei democratici?
0: I democratici, purtroppo dal punto di vista dell'elettorato democratico parlo, hanno avuto un ritardo rispetto ai repubblicani e questo ritardo è stato nel non avere assecondato, diciamo, alcune spinte emergenti che ormai da più di 10 anni chiaramente sono affacciate sulla politica. Per intenderci, nel dibattito interno, Bernie Sanders, quando perde la sfida delle primarie nel 2015, ormai più di 10 anni fa, contro Hillary Clinton, a prescindere qualunque cosa se ne pensi delle possibilità che avrebbe teoricamente avuto contro Trump, non ci importa. Ecco, quello è un po' il simbolo di un partito democratico convinto di poter essere competitivo e di poter tornare a vincere senza cambiare. Mantenendo lo stesso schema di gioco, mantenendo le stesse persone, gli stessi ideali, le stesse famiglie. Questo viene paradossalmente riconfermato con Biden, perché quando poi, dopo il primo mandato di Trump, Biden vince, si avvera un po' questa idea. Ecco, vedete che riproponendo il vecchio establishment siamo ancora competitivi. Io credo che questo pensiero, che viene costantemente deluso, nel 2024 viene ferocemente deluso dalla seconda elezione di Trump, abbia messo i democratici nelle condizioni di ritardare un'inevitabile ricostruzione della proposta politica da fare. È per questo che non vediamo nomi emergenti, vediamo una sinistra-sinistra o turbo-sinistra, cioè una corrente più radicale del partito, molto in fermento, molto dinamica, ha espresso il sindaco di New York, ma non diventa una proposta nazionale. Ecco, io trovo ancora in mezzo al guado il Partito Democratico che ha perso 10 anni buoni per fare un'onesta riflessione sulla riforma da fare per essere competitivi in questo scenario.
1: Grazie a Mattia Ferraresi, autore di Dentro la testa di Trump. Buona serata.
0: Grazie Salvatore, buona serata a tutti.
1: Una storia godibilissima e sui generis degli Stati Uniti è quella proposta da Giorgio Dell'Arti, giornalista, scrittore, oggi direttore del quotidiano via mail Anteprima e ora autore di America nuda e cruda, come si arriva dai padri Pellegrini a Donald Trump. È pubblicato da Garzanti, 584 pagine, 22 euro. È in 28 capitoli. Dell'Arti riepiloga la storia degli Stati Uniti non secondo i canoni di un libro di storia tradizionale, ma in una cronologia per punti, una formula che nulla toglie alla coerenza del racconto, ma isola, segnala, sottolinea ed enfatizza i fatti che contano. Una formula originale che evidenzia le svolte, dà spazio a questioni apparentemente secondarie, ma in realtà decisiva, dà voce talvolta ai protagonisti, magari remoti, come la regina Elisabetta che chiede lumi a un suo consigliere del perché debba sottostare alle decisioni del Papa spagnolo che ha ripartito il nuovo mondo tra Spagna e Portogallo. Sarà il suo successore nel 1606, Giacomo I, ad autorizzare la Virginia Company of London a investire in America. Partono tre navi che sbarcheranno appunto in America e da lì inizierà la storia delle colonie che poi si sarebbero date l'indipendenza. Tornando a Trump, sentiamo come Dell'Arti presenti una delle tesi più curiose sul perché il futuro presidente avesse deciso di presentarsi alle elezioni del 2016.
2: Un'altra ipotesi, sostenuta soprattutto da Tony Schwartz, è che Trump non puntasse affatto alla Casa Bianca. Trump, secondo Tony Schwartz, s'era messo in pista solo per costringere i veri candidati alla Casa Bianca a pagarlo perché si togliesse di mezzo. Schwartz è il vero autore del saggio The Art of Deal, firmato da Trump. In questo saggio Trump spiega l'arte di fare affari. Da altre fonti si sa che Trump non credeva minimamente

0: alla vittoria. Melania, all'idea della Casa Bianca, per il terrore si metteva a piangere. Trump diceva: ma stai tranquilla, non c'è niente da piangere, vince Hillary. I democratici dicevano che l'avversario più facile per Hillary sarebbe stato Trump. Su Trump dicevano: vittoria sicura di Hillary. I Clinton e i Trump erano pure amici. Qualcuno diceva addirittura: se candidato per spianare la strada a Hillary.
1: E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Un libro tira l'altro.
1: 4 anni dopo Clinton, Trump si sarebbe scontrato con un'altra democratica, Kamala Harris, che ha testimoniato il suo impegno contro Trump nel libro 107 giorni, tradotto da Stefano Travagli e Salvatore Serù, per La Nave di Teseo, 422 pagine, 22 euro. Partendo dalla telefonata sorpresa nella quale il presidente Biden le annunciava il ritiro e l'endorsement alla sua candidatura, Harris descrive sul campo quei concitatissimi giorni di una campagna elettorale mai così drammatica e decisiva da molti decenni. E sentiamo in queste righe con che spirito la vicepresidente abbia vissuto questa sfida.
8: Sapevo di potercela fare, di avere tutto quello che serviva. Con l'endorsement di Biden e una notorietà che nessun altro aveva, ero nella posizione di maggior forza. Alle elezioni di metà mandato avevo anche dimostrato di poter contribuire alla conquista di seggi che sembravano già assegnati ai repubblicani. Avevo influenza sui moderati e sugli indipendenti. Avevo anche una lunga lista di contatti personali. Negli ultimi 4 anni, in tour per i campus universitari per ottenere il sostegno dei giovani e più di recente nella mia campagna per i diritti riproduttivi, avevo sempre invitato i leader locali ai miei eventi. Mi prendevo sempre un momento con loro per una fotografia o una breve chiacchierata. In questo modo incontravo tra le 50 e le 100 persone al giorno, legami che poi mi ero sempre sforzata di tenere vivi. Nel processo di selezione dei delegati avevo fatto in modo di includere i miei sostenitori più entusiasti, non solo quelli del presidente. Credo che in pochi avessero colto la forza dei rapporti che avevo coltivato. Non sarebbe stata un'incoronazione, ma il risultato di anni di lavoro.
1: Harris, quando si trova ormai disoccupata e consapevole di aver disimballato la propria vita, come scrive la stessa, proprio pensando al futuro, indica nelle ultime pagine del libro l'esigenza per i democratici di definire una visione alternativa per il paese. Restiamo negli Stati Uniti con due testimonianze letterarie, che anch'esse al femminile, che ci potranno aiutare a capire quella società, la sua evoluzione, ma anche le sue radici profonde. La prima è una scrittrice ormai classica, una delle più importanti del Novecento letterario, non soltanto americano, Flannery O'Connor, una voce originale e potente che esprime i cambiamenti in corso nel suo paese, soprattutto in Georgia, dove O'Connor visse tra il 1925 e il 1964. La sua opera è caratterizzata dal legame con la religione e il cattolicesimo, che la portò a esplorare i temi del male, della violenza, della libertà, con uno stile particolarmente originale, intriso di richiami al neogotico e al grottesco. I suoi racconti e i due soli romanzi sono testi attualissimi, un ritratto dell'America di oggi e del nostro tempo presente, il quotidiano familiare dell'uomo medio, ma anche lo specchio misterioso della vicenda umana, segnata dalla imprevedibilità delle circostanze che scorrono tra il cielo e la polvere, dove serpeggiano il destino e la libertà. Così rappresenta Camillo Fornasieri direttore del Centro Studi di Milano, nell'introduzione al volume Il cielo e la polvere, visione universi di Flannery O'Connor, curato da Benedetta Centovalli, pubblicato da Mimesis, 204 pagine, 18 euro. Il libro raccoglie ed elabora una serie di interventi svoltisi l'anno scorso in occasione del centenario della nascita in un convegno organizzato appunto dal Centro Culturale di Milano. La ricchezza dei contributi permette di conoscere meglio, forse, o di scoprire addirittura un'autrice dal profilo e dallo stile particolarissimi. Mario Andreose, per esempio, ne sottolinea l'arte di mettere in scacco il lettore, Luca Doninelli l'importanza della matrice cattolica e l'impegno che ella richiede al lettore, perché aggiunge: non c'è una sillaba che possa andare perduta di O'Connor. Sandra Petrignani ricorda come a O'Connor sia riuscito quello che nella lunga storia della letteratura non è riuscito a nessun'altra scrittrice, diventare oggetto di culto come Proust, come Kafka. E il femminismo non ha dovuto minimamente lottare per imporla. Nemmeno Virginia Woolf c'era riuscita altrettanto nitidamente, perché il culto woolfiano è prevalentemente femminile, pur nel generale riconoscimento della sua grandezza. Ancora Marshall Bruce Gentry, docente del Georgia College, parla della trasposizione cinematografica di uno dei suoi romanzi, La saggezza del sangue. E chiudo nel libro due interviste inedite in Italia alla scrittrice, nella prima delle quali, del 1955, O'Connor spiega così la sua particolare attitudine narrativa. Credo che uno scrittore serio descriva un'azione solo per svelare un mistero. Naturalmente può darsi che lo riveli a se stesso, oltre che al suo pubblico. E può anche essere che non riesca a rivelarlo nemmeno a se stesso. Ma credo che non possa fare a meno di sentirne la presenza. Le opere di O'Connor sono pubblicate in Italia da Minimum Fax. Il più recente è Il geranio e altre storie, 234 pagine, 17 euro, tradotto da Gaia Cencianelli, ma che raccoglie le sue prime opere narrative mai pubblicate in vita e testi successivi che documentano la successiva maturità della scrittrice. Un'America ben diversa nel periodo e nell'ambientazione troviamo nel libro dell'irlandese Nicole Flattery con il suo primo romanzo Niente di speciale, 278 pagine, 22 euro, tradotto da Claudia Durastanti per La nave di Teseo. Qui siamo nella New York di fine anni 60 del Novecento, dove vive un'infanzia problematica la protagonista, ma è una 17enne dalla madre alcolizzata che si accompagna a una specie di fidanzato, ma è difficile, consapevole di non sapersi occupare degli altri, di non essere responsabile, e attraverso il ritrovamento di un libro letto da bambina si avvia a cercare di definire il rapporto con se stesso, col mondo e col ricordo della madre, che cerca di reinventarsi accettando il cliché di stramba. Dopo aver abbandonato la scuola, Mai andrà a lavorare come dattilografa nella factory di Andy Warhol per sbobinare le conversazioni di quest'ultimo con i suoi interlocutori. Come è stato osservato dalla critica internazionale, Mai e la sua nuova amica faranno i conti con lo sforzo di adattarsi al limitato ruolo che le condizioni del tempo, siamo nel 1966, assegnano alle donne, e ancora troppo disilluse per far poco più che adattarsi a quello che chiedono loro di fare. Diventano dunque testimoni passivi di un grande cambiamento, ma anche partecipano attivamente alla scena culturale di New York e degli ambienti della controcultura. In quegli anni, nel libro, New York appare loro come una città sintonizzata su una frequenza diversa, giovane, selvaggia, aperta all'esperimentazione. Le ragazze che mi assomigliavano dunque, o meglio, le ragazze a cui cercavo di assomigliare io, erano un bene di lusso. Ognuno valutava costantemente l'utilità dell'altro. E restiamo negli USA degli anni 60 con un'altra scrittrice, Grace Metellius, vissuta tra il 1924 e il 1964, quindi quasi coetanea di O'Connor, autrice di uno dei più fortunati bestseller del Novecento, Peyton Place, che torna con la traduzione di Adriana Pellegrini per Blackie Edizioni, 488 pagine, 22 euro. Nel 1956, quando il libro fu pubblicato, esso fece scandalo, ma entrò tra i primi 16 bestseller della storia letteraria. La trama, ambientata tra il 1939 e il 1945 in un'apparentemente perfetta cittadina americana del New England consentì all'autrice di dissacrare il clima perbenista e ipocrita dell'epoca, sollevando scandalo anche per alcuni aspetti pruriginosi del libro, che affronta temi quali la sessualità, la violenza sessuale, l'incesto, l'aborto. E proprio questi aspetti prevalsero nello sdegno collettivo rispetto alla severità della descrizione senza sconti dell'ambiente di quella cittadina che diventa simbolo di tutti gli Stati Uniti. E proprio per questo

0: il libro continua negli Stati Uniti a essere molto letto e studiato. Ancora una voce americana di pochi anni più avanti è quella di Tilly Olsen, figlia di ebrei russi e socialisti emigrati negli Stati Uniti a inizio Novecento, che nel 1971 ha pubblicato Yan non Dio, la storia degli Holbrook, pubblicato da Marietti 1820, costa 19 euro, ed è tradotto da Giovanni Scocchera. Questa è un'altra testimonianza interessante delle correnti profonde della cultura della società statunitense. In questo caso la scrittrice, attraverso la saga della famiglia Holbrook, descrive il tradimento del sogno americano. Gli Holbrook infatti vivono il dramma della Grande Depressione, vagano per diverse città americane alla ricerca, sempre delusa, di una sistemazione, e il loro viaggio viene descritto dalla piccola primogenita, dalla madre e da un narratore, che commentano la disperata situazione di quella famiglia, simbolo della disperazione comune a gran parte degli americani, e facendone dunque l'occasione per un richiamo all'azione e alla riscossa. È un libro militante questo, insomma, che conferma l'impegno dell'autrice, che è vissuta tra il 1912 e il 2007, già comunista, costretta a occuparsi fin da giovanissima della propria famiglia, protagonista dei movimenti sindacali e posta sotto osservazione, nonché agli arresti, durante il periodo del maccartismo, una dimostrazione dunque di questo impegno, e che culminerà poi nell'impegno nella scrittura e con la pubblicazione di questo romanzo nel 1972. Il titolo pure è un richiamo all'azione, perché riprende una parola usata da Whitman che significa nella lingua irochese lamento per la perdita. E a questo punto
1: il confettino.
0: Concludiamo con una autrice americana, naturalmente, Sheila Turnage, nota scrittrice di libri per ragazzi, di cui Giunti aveva pubblicato Tre volte fortunata, una delle sue opere più note, tradotta da Elisabetta Agnelli Ruscone, 298 pagine, 14 euro. Questo è un romanzo per i più grandicelli, adattissimo all'estate, perché è ambientato in questa stagione, per la trama poliziesca. E questo fu il libro che lanciò la scrittrice, che ha poi dato seguito con altri titoli alle vicende, che si svolge a Tupelo Landing, una cittadina del Texas. Adesso infatti arriva sempre con Giunti I fantasmi di Tupelo Landing, 14,90 euro, 352 pagine. E con questo ringrazio Alessandro Marcotulli, redazione, Carmelo Lauricelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, la app e il sito di Radio 24, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
2: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
1: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica. Però va bene così.
2: Io sono Paolo Benanti.
1: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
2: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
3: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
4: Sono le 23.
5: GR24, il Sole 24.

0: Washington e Teheran si accordano per fermare le ostilità delle ultime ore. Prime piogge e grandinate al nord, ma le temperature rimangono elevate in quasi tutta Italia. Il Canada batte il Sudafrica ed è la prima squadra a volare agli ottavi dei mondiali di calcio. Buonasera dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. C'è un'ultima ora molto importante che, come abbiamo detto nei titoli, riguarda Washington e Teheran, quindi Stati Uniti e Iran, che si sono accordati, ma ci arriviamo tra poco. Prima vediamo il risultato finale di Canada-Sudafrica con Dario Ricci, perché questa è la prima squadra ad andare agli ottavi dei mondiali. Dario, ciao, buonasera.
1: Buonasera, ben ritrovati. Sì, foglie d'acero che volano agli ottavi di finale per la prima volta nella loro storia. 1-0 a Los Angeles del Canada contro il Sudafrica. Decide la rete di Eustachio, di Stephen Eustachio, al 92esimo, una botta dai 20 metri, un pallone respinto dalla difesa sudafricana. L'intervento di Eustachio, il destro a battere il portiere sudafricano William, fino a quel punto decisivo in almeno un altro paio d'occasioni. Partita non bella, ma vinta con merito dai canadesi, che hanno avuto le poche migliori occasioni per passare in vantaggio fino a trovare il gol decisivo appunto al 92esimo con Eustachio. Canada che ora agli ottavi affronterà la vincente della sfida tra Marocco e Paesi Bassi, che si giocherà martedì.
0: Molto bene, grazie Dario. Torniamo alle notizie internazionali. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo, ed è una notizia della sera, per fermare gli attacchi che nelle ultime ore avevano messo a rischio la tregua, concordando di incontrarsi martedì a Doha per parlare dello stretto di Hormuz. La notizia la scrive Axios, citando una fonte dell'amministrazione americana. Oggi, lo ricordiamo, il Regno del Bahrain aveva chiesto un'azione internazionale per fermare le ripetute aggressioni iraniane. 11 persone sono morte in Francia nello schianto di un aereo utilizzato per il paracadutismo. La tragedia è avvenuta nell'est vicino a Nancy, prima del lancio di 5 allievi, tutti di professione infermieri, dei loro istruttori e il pilota. L'aereo, un Pilatus immatricolato in Germania, ha perso quota subito dopo il decollo. A Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali e grandine. Piogge sono segnalate anche in altre aree dell'arco alpino, in Lombardia, in particolare in Valtellina e Valchiavenna. Le forti piogge, la grandine e anche il vento hanno provocato allagamenti, caduta di frane e di alberi che si sono abbattuti sulla linea ferroviaria, provocando l'interruzione della circolazione dei treni. Molti gli interventi dei vigili del fuoco. In generale, comunque, le temperature rimangono vicine ai 40 gradi, rimarranno vicine ai 40 gradi anche nella giornata di oggi in buona parte dell'Italia. È tutto per questa edizione di GR24, torniamo a mezzanotte.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
4: English Bit di Giulia Crivelli.
5: Break free. State of war. Can South Sudan break free from a decade?

free, che significa liberarsi e si costruisce con la preposizione from, da, come facciamo in italiano. Il verbo è molto versatile e ha dato origine a molti phrasal verbs. The prisoners broke away from his guards. Il prigioniero riuscì a eludere la sorveglianza delle guardie che gli erano state assegnate, potremmo tradurre. The people of the province wished to break away and form a new state. Gli abitanti di quella provincia desideravano staccarsi dallo stato al quale appartenevano per formarne uno nuovo. The telephone system has broken down. Le linee telefoniche sono interrotte. He broke down and started crying when he heard the news. Si accasciò e iniziò a piangere quando gli diedero la notizia. Expenditures on the projects breaks down as follows: 10 million for wages, 4 million for the plant, 5 million for raw materials. La spesa complessiva per realizzare il progetto può essere così suddivisa: 10 milioni in stipendi, 4 milioni per la struttura, 5 per le materie prime. Firefighters had to break the door down to reach the people trapped inside. I vigili del fuoco dovettero buttar giù la porta per raggiungere le persone intrappolate. She had to hold him back as he tried to break for the door. Dovette trattenerlo perché stava tentando di uscire dalla porta. She longed to break in on their conversation, but did not want to seem rude. Sentiva il desiderio di infilarsi nella loro conversazione, ma non voleva sembrare sgarbata. The company is having troubles breaking into new markets. La società sta incontrando difficoltà nell'entrare in nuovi mercati. They seemed very sure to get married as soon as possible, but they have broken off their engagement. Sembravano molto decisi a sposarsi il prima possibile, ma hanno rotto il fidanzamento. They had escaped to America shortly before the war broke out in 1939. Erano scappati negli Stati Uniti poco prima che scoppiasse la guerra nel 1939. Fire broke out during the night. L'incendio iniziò durante la notte. She's just broken up with her boyfriend. Si è appena lasciata con il suo fidanzato. Sentences can be broken up into clauses. Le frasi possono essere suddivise, noi diciamo, in preposizioni. The meeting broke up at 11 o'clock. La riunione finì alle 11 del mattino. Scientists believe they are breaking through the fight against cancer. Gli scienziati pensano di essere a un punto di svolta nella lotta contro il cancro.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera.
2: Buonasera.
1: Federico Parlanti.
2: Buonasera.
1: Ma
2: buonasera.
1: Ma mi presenti, scusami, ma che conduzione è? Ma
2: cosa devo condurre?
1: Una trasmissione radiofonica. Cosa devi te sei il conduttore di una trasmissione radiofonica, no?
2: Sì.
1: Credo, no?
2: Sì.
1: Quindi uno di solito dice buonasera, Federico Parlanti.
2: Buonasera.
1: Tu dovresti presentare
2: a
1: me.
2: Te. Paolo Ruffini.
1: Sì, con questa spontaneità, va bene. Ricordiamolo, questa è una trasmissione con un cromosoma in più. A portare il cromosoma in più è appunto Federico Parlanti, un uomo che, non so, ha preso questo cromosoma tanto tempo fa, giusto?
2: Sì, da tanto tempo.
1: Da quant'è che c'è questo cromosoma in più?
2: Da 2008.
1: Da 2008?
2: Sì.
1: Te sei nato nel?
2: 75.
1: Quindi dal 75...
2: è vero,
3: una nuova ipotesi.
1: Dal 75 al 2008 tu non avevi assolutamente nessun sintomo della trisomia 21. L'hai trovato?
2: Sì, esatto.
1: Hai trovato questo cromosoma. Come mai è capitato proprio a te?
2: Che ne so, è capitato, capitato a me.
1: Dove l'hai trovato?
2: Sul furgone.
1: Che furgone era?
2: Quello che prendo sempre io. Quello PMC.
1: Ah, un furgone ti è venuto a prendere, ci hai trovato un cromosoma dentro.
2: Sì, esatto.
1: E cosa hai fatto?
2: Niente, l'ho preso e l'ho messo nel culo. E via.
1: È così, quindi lo assumi continuamente.
2: Sì.
1: Per via rettale.
2: Sì, esatto.
1: Interessante.

0: questa cosa, sì. Sai, quindi sei tu, ricordiamolo, sei il peggior speaker radiofonico con la sindrome di Down al mondo.
1: Come peggiore?
0: Quanti speaker radiofonici con la sindrome di Down ci sono al mondo?
1: Sì, vabbè, ho capito, ma
0: quanti ce n'è?
1: Perché dici peggiore?
0: Ma scusami, quanti conduttori
1: radio? Uno.
0: Uno, quindi sei il peggiore. Sei te, e basta. Sei anche il migliore, però.
1: Appunto.
0: Allora, 331-57-55-721 per mandare i vostri messaggi vocali. Grazie di essere qui con noi. Naturalmente, noi conduciamo questa trasmissione totalmente catastrofica che sbaglia continuamente, ma cerca di farlo sempre nel modo giusto. Oggi abbiamo un grande ospite che vi sto per introdurre, ma soprattutto abbiamo un tema molto interessante. Vai, Federico.
1: Homo scrollens.
0: Homo scrollens. Cosa vuol dire?
1: Che uno salta sul telefono.
0: Bravissimo, che scrolla sul telefono, sì. E presenta l'ospite di questa sera, che ringraziamo molto di essere qui, filosofo della biologia e docente, professore alla cattedra di filosofia delle scienze biologiche di Padova, evoluzionista, saggista, scrittore, eh?
1: Mi presento io?
0: Sì.
1: Telmo Pievani.
0: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Buonasera, ho dato delle connotazioni
2: perfette,
0: ho appellato bene.
2: Assolutamente.
0: Tanti sì. Ruoli
2: anche. Mi sono segnato questa nuova ipotesi sul cromosoma acquisito durante la vita.
0: Ecco, hai visto? Allora, già abbiamo messo in luce alcuni argomenti che potrebbero essere trattati durante la nostra trasmissione. La prima è la serendipità di Federico Parlanti, evidentemente, no? Cioè questa cosa che lui è riuscito a diventare Down, cioè ha trovato la sindrome di Down, l'ha acquisita dalla nascita, ma l'ha trovata.
2: Esatto.
1: Anche.
0: Questo è un elemento di serendipità.
2: Sì,
0: questo.
2: Serendipità vuol dire cercare qualcosa e trovare qualcosa che non stavi cercando, qualcosa di completamente diverso, inaspettato.
0: Quindi tu magari sul furgone cercavi qualcosa, cosa stavi cercando sul furgone?
1: Niente.
0: Ah, non cercavi, no, allora no. Perché se metti te cercavi, capito, avevi perso il portafoglio, avevi trovato il cromosoma, questo sarebbe stato serendipità.
2: Esatto.
1: Lo sapevo, guarda.
0: E invece così è soltanto stata un'occasione per assumere qualcosa per via rettale.
1: Sì.
0: Che, come ti senti? Bene?
1: Sì, pieno di energia.
0: Pieno di energia. Da quando è Telmo si sa che la sindrome di Down dà energia, no?
1: Sì.
0: Lo sapevi?
1: Sì, sì, è sì, una... sì. Come dico io negli spettacoli.
0: Esatto. Vuoi invitarlo all'Università di Padova?
2: Certamente. Considerati già invitato. Pronto? Per una lezione?
1: Sì, ci provo.
0: Cosa potresti insegnare, Federico?
2: Improvvisazione, per esempio, come adesso.
1: Sì, anche.
0: Anche l'evoluzione, perché insomma, comunque l'evoluzione.
1: Anche la filosofia.
0: Anche la filosofia. Allora, tu comunque, scusa, nasci come docente di filosofia?
2: Sì, filosofia della scienza.
0: Filosofia della scienza. Federico è molto esperto di filosofia. Io, guarda, improvviserei una conversazione filosofica, una dissertazione filosofica. Chi ti piace di filosofia, Federico?
2: Ecco, dimmi.
1: Di filosofia, per esempio, mi piace Temistocle.
2: Temistocle? Mi trovo impreparato, invece anche io non mi ricordo Temistocle.
1: Vabbè, Aristotele, quelle cose lì.
0: Quindi filosofia antica.
1: Vabbè, scacciato.
2: No, sì, è storia.
0: No, no, no,
2: sì,
0: ma storia. Temistocle, però è interessante, scusa, perché Temistocle? Poi chi conosci, scusami, qual è il tuo filosofo contemporaneo preferito?
1: Aristotele.
2: È un contemporaneo, hai ragione, bravo. Sono
0: Aristotele
2: con te.
0: È contemporaneo fino a un certo punto. Allora, volevo chiedere intanto conferma.
2: Quale?
0: Volevo chiedere conferma della contemporaneità di Aristotele e soprattutto qualche informazione su Temistocle a professore di storia e filosofia, liceo classico Niccolini Palli di Livorno, Lamberto Giannini, che è in linea. Pronto.
3: Ciao, ciao Paolo, ciao a tutti. Trasmissione già supersonica, perché non so se ci hai fatto caso. Federico è nato nel 1975, ha trovato la sindrome nel 2008, quindi ha 33 anni come Gesù Cristo. Cioè siamo proprio a una dimensione teologica.
0: Ama molto Temistocle, ama molto Temistocle.
3: Temistocle è un personaggio inventato da Federico Parlanti oggi, e quindi possiamo annoverarlo tra i filosofi presocratici, mentre Aristotele, secondo Federico Parlanti, sempre secondo lui, è nato nel 2000 e il filosofo giovane ora nel 2026. Quindi Abbiamo rovesciato la storia della filosofia con un'azione perentoria del grande filosofo Federico Parlatti.
0: Siamo qua in studio, Lamberto, con Telmo Pievani, che è un filosofo della biologia.
3: Lo conosci? Cioè, lui non conosce me, ma io conosco lui.
0: Che ovviamente ha già fatto un'affermazione che sicuramente ti troverà d'accordo. Dice Aristotele, è vero, no? È un filosofo moderno. Ma andiamo con ordine.
3: È enormemente contemporaneo Aristotele, cioè se si pensa che la poetica ci parla di catarsi.
0: Andiamo con ordine, inizierei a parlare di evoluzione, di evoluzionismo, introducendo questo piccolo grande argomento che dà anche il titolo alla nostra puntata, Homo Scrollens. Vi faccio ascoltare una clip di Paolo Bonolis.
4: In una dimensione esclusivamente digitale perdi tante competenze che abbiamo impiegato milioni di anni a sviluppare, e le perdi inutilmente. Perché perderle? Perché lasciare che noi stessi si sia tutti racchiusi in un universo bidimensionale dove lo spazio e il tempo vengono quasi completamente dissolti? E questo è un problema. Prova a spiegarmi. Noi viviamo nello spazio e nel tempo. Ok? Sono le colonne d'Ercole della nostra esistenza. Se vivi attraverso queste, impari a gestire la fatica che ciò richiede. Se vivi tutta la tua dimensione in una vita bidimensionale, ti senti molto più leggero, perché non hai più a che fare con lo spazio e quasi non hai più a che fare col tempo. Quando torni da sta parte, tu non hai sviluppato alcuna muscolarità, per cui finisce per diventare una sorta di droga. Qui non sai più come vivere, devi vivere per forza immerso lì, perché non hai più la struttura per poter sostenere i disagi che ti offre lo spazio e il tempo. E questo è un problema, perché rischiano di venire tra poco delle generazioni che sono totalmente digitali e quindi sono prigioniere di una stregoneria di cui non sono proprietari, sono sudditi.
0: È interessante, Telmo, questa osservazione di Paolo, anche perché ci introduce subito un argomento social, e appunto parlando di Aristotele, forse l'uomo adesso non è più un animale sociale, ma un animale social, no? A che punto è la nostra evoluzione?
2: Ma sono d'accordo con quello che è stato detto da Bonolis, però aggiungo anche che in fondo noi costruiamo sempre tecnologie con le quali cerchiamo di esplorare il mondo. Il problema è che a volte ci imprigionano, anche perché queste sono fatte apposta, lo ha detto anche lui, ha usato la parola droghe, no? Cosa vuol dire? Che creano assuefazione, sono fatte in modo tale che quello scrolling, appunto Homo Scrollens, sviluppi la dopamina, che è questa scarica di piacere che ci genera, e ci rende dipendenti, quindi vuoi sempre di più, sempre di più, sempre di più, ed è fatto apposta, no? L'algoritmo è esattamente progettato in questo modo, quindi questo è il problema. Dopodiché con quello, se fossimo intelligenti, potremmo anche fare cose belle, no? Diffondere messaggi positivi, creare contagi positivi, quindi non è tanto in sé l'ambiente come noi lo utilizziamo. E poi ovviamente se ci stai dentro 10 ore al giorno è chiaro che il mondo fisico là fuori comincia a entrare, andare in secondo piano, e questo è un problema grosso.
0: Tu pensi che alla fine ci sia una... Ho capito che sei un po' ottimista su questo.
2: Io sono possibilista.
0: Possibilista. Cioè l'evoluzione avverrà. Dammi questa certezza, tu che hai studiato più di me.
2: Pensa solo, li abbiamo da quanto? Da 25 anni? 30 anni? È pochissimo dal punto di vista evolutivo. Cioè tu immagina il nostro cervello, no? Ha creato un ambiente nuovo nel quale si è finito dentro e ci sta affogando dentro, e adesso sta cercando di adattarsi. Ti ricordi che all'inizio, no, pensavamo che fosse una grande liberazione, abbiamo accesso a tutte le informazioni che vogliamo, anarchico. Adesso invece lì dentro, facci caso, cosa abbiamo riprodotto? Le vecchie tribù. È una vecchia storia questa, no? Noi siamo tribali, a noi piace stare insieme con quelli che ci assomigliano, che la pensano come noi. Le bolle sono state ricreate nel mondo digitale, si chiamano proprio tribù digitali, perché piacciono un sacco al nostro cervello. Quindi quello che a me preoccupa, su questo sì sono pessimista, è che sono tecnologie fatte in modo tale da incidere sugli aspetti non necessariamente più nobili, diciamo, della nostra natura. E anche quando tu continui a mettere, no, i commenti veloci, quello lo sappiamo, una parte del nostro cervello, soprattutto l'amigdala, che lì chiusa dentro è che quella che presiede la nostra minaccia, al senso di paura, alla voglia di vedere qualcosa di scabroso, ce l'abbiamo da un sacco di tempo. Il problema è che poi abbiamo sviluppato la neocorteccia, cioè la parte esterna del cervello, che dovrebbe invece farci riflettere con un po' più di ponderazione. Invece i social lavorano tutti sulle parti più profonde del nostro cervello, e così ci conquistano, stiamo su un sacco di tempo, pubblicità, banner, soldi, grandi interessi economici.
0: La vulnerabilità, la solitudine sono elementi che ci colgono a volte all'improvviso, e io ricordo che a un certo punto, quando io stavo non particolarmente bene, soprattutto in età adolescenziale, avevo verso le 4 e mezza mi svegliavo e avevo due possibilità: o mi intristivo ancora di più ascoltando una canzone tipo questa, oppure cercavo di anestetizzarmi in altri modi. Però alla fine mi sono reso conto che la musica, per esempio, è un grande antidoto contro la solitudine e contro la tristezza, anche quando ascolti una canzone così triste che un piccolo gioiello dei

0: Il Radiohead con Creep, stiamo ascoltando questa canzone e parlando un pochino di quanto siamo diventati social a social. Abbiamo in studio Telmo Pievani, siamo anche al telefono con Lamberto Ciannini, a cui volevo fare una domanda. Lamberto, hai sentito un po' quello che è stato detto finora? Quanto ci mette? A volte si dice che nella vita un'abitudine ha bisogno di 21 giorni per diventare veramente un'abitudine. Invece per una scoperta, per una grande scoperta come i social, come il web, che diceva prima Telmo, più o meno sono 25 anni adesso che fanno parte delle nostre vite, una grande scoperta storica, quanto ci mette? Cioè, l'uomo quando è che ha smesso di scottarsi dopo che aveva inventato il fuoco?
1: Diciamo che il primo impatto con una scoperta è il trauma, la meraviglia che ti traumatizza, che ti fa male, che ti fa bene, che ti esalta. Poi la meraviglia, quando diventa abitudine, diventa un principio di assuefazione, non ne puoi fare a meno, però allo stesso tempo non ha più quella forza, quella potenza che aveva all'inizio, e quindi ha bisogno di cercare altro, di alzare l'asticella. Quindi tutto ciò che è stato detto è ovviamente sensato e vero, però c'è anche da dire un'altra cosa, no? Che noi poi, avendo un ruolo, un'età, io sono un insegnante, devo anche essere un educatore. E allora come posso io educare al non uso dei social se io uso continuamente i social? No? Questa è una domanda, perché alla fine ci sei dentro, e quindi è come quando i genitori che fumavano ti dicevano non devi fumare, non devi fare lo stesso errore che faccio io, si perde credibilità. Io credo che quello che diceva anche il professore, che noi abbiamo comunque delle chance, no? Umberto Eco nel 77 ha scritto un libro, Apocalittici e integrati, cioè gli intellettuali di fronte all'università o sono apocalittici, allora ormai è finito tutto, l'uomo non esiste più, eccetera, dicendo anche cose sensate, no? Che sono convincenti, come le diceva Gunther Anders. E poi ci sono quelli integrati, quelli che ti fanno vedere soltanto la qualità della novità. Ma non è cerchio bottismo, ma bisogna stare veramente nel mezzo a questa situazione, perché sarebbe stupido non usare i social, è profondamente stupido lasciarsi diventare sudditi dal re social, perché anche questo è un errore che pagheremo duramente.
0: Ma la realtà, faccio la provocazione a due professori, sono curioso di sentire subito cosa vi risponde Telmo, è che tutti i vostri allievi, tutti i vostri studenti usano i social meglio di voi.
2: Sicuramente. Cioè, io tra l'altro non ci sono mai entrato.
0: Però in realtà proprio l'epoca digitale ha questa dicotomia, no? All'interno, che un nativo digitale padroneggia un mezzo, un fuoco, una ruota, una scoperta molto meglio di un insegnante o di un genitore.
2: Perché sono nativi, no? Sai, nell'evoluzione le chiamiamo così. Perché noi abbiamo introdotto una tecnologia e ci siamo finiti dentro, ci siamo migrati dentro. Loro invece ci sono nati dentro. Quindi il loro cervello è cablato in un modo diverso dal nostro. Perché quando tu nasci, il nostro cervello per due terzi si sviluppa dopo che siamo nati. Noi siamo una bestia stranissima. Il nostro cervello è letteralmente scolpito dalle esperienze che fa. Quindi se tu nasci, adesso avremo tra poco i nativi delle AI, dell'intelligenza artificiale, tra 5 e 10 anni.
0: Scusa, perché io proprio, fai conto che io sia veramente un ignorante, spiegami. Cioè, se nasce un bambino oggi, però questo bambino nasce, non voglio adesso dire nei boschi, sennò riecheggiano situazioni di cronaca che non ci interessano in questo momento, ma se io lo faccio nascere e crescere in una situazione dove non c'è contaminazione tecnologica,

0: logica, non sarà una tipo di città.
1: Certo, sì, naturalmente dipende dal contesto ambientale. Però se tu viaggi in Africa, io sono stato l'anno scorso in Madagascar, è un attimo che i bambini, i ragazzini, anche in contesti diversissimi dal nostro, con quel cellulare in mano, la loro plasticità del loro cervello è tale per cui imparano subito ad utilizzarlo. E questo è interessante perché invece noi non facciamo l'inverso. C'è un famoso esperimento antropologico, non so se lo conoscete, dove se tu prendi dei bambini di New York, li porti nella giungla, non so, in Nuova Guinea, non riescono a sopravvivere un attimo perché basta, si sbagliano un bruco, un serpente, sono morti. Invece prendi dei ragazzini indigeni della Nuova Guinea, li porti a New York, dopo 2 mesi usano lo smartphone, usano i computer, perché il nostro cervello è questa cosa qua meravigliosa, cioè è plastico, e quindi si lascia, no, plasmare dalle esperienze che fa. Quindi i nostri ragazzi, i nostri figli pensano diversamente da me, hanno proprio un cervello cablato diversamente. Quindi secondo me, io che non sono mai entrato nei social, devo dialogare con i miei studenti non in modo paternalista, no, ma tra diversità. Loro sono diversi da me, mi possono insegnare qualcosa, però io posso insegnare tantissimo a loro sui rischi che ci sono dentro lì, primo fra tutti il conformismo, che io trovo assurdo.
0: Quindi antropologicamente il nostro cervello, diciamo, che riconosce molto più naturale un iPad di una lucertola?
1: Se nasce in un contesto di iPad, sì, diventa la sua lucertola, assolutamente. Questo è il punto fondamentale.
0: Caspita, Federico Parlanti, sempre sull'orlo dell'assopimento, insomma, ti informo, Lamberto, che...
2: Anche ieri,
0: che non eravamo in onda e naturalmente noi abbiamo...
2: 10 minuti prima ero sveglio. Dipende.
0: Sì, hai capito, Lamberto, naturalmente riferimenti temporali totalmente sbagliati, cioè lo svelamento della registrazione della trasmissione, insomma un disastro dopo l'altro, no? Però nella rubrica aforismi di Federico Parlanti vedo che ce ne sono tre, di cui uno molto lungo. Ti farei leggere quello molto lungo, così proprio da darti anche più fastidio, vai.
2: Ok,
0: sentiamo la sigla.
2: La serendipità è un modo di guardare alla vita, è trovare qualcosa di inaspettato mentre si sta cercando qualcos'altro, un misto tra fortuita coincidenza e guizzo d'ingegno. Paolo Crepaz, medico.
0: Paolo
2: Crepaz.
0: Sì, senti, scusami,
2: dimmi.
0: Te quindi sei un grande esponente della serendipità.
2: Sì.
0: Hai capito che cos'è la serendipità?
2: No, zero.
0: Però tu ne sei esponente.
2: Puoi darsi di sì, puoi darsi di no.
0: Ma a livello te, come fai a definirti serendipico? Serendipitisco?
1: Puppa. Serendipitoso.
0: Sì, ma gli ho già detto puppa, quindi va bene così.
2: Non ci vedeva.
3: Ciao Radio Up and Down, ciao Paolo, sono la mamma di una bimba speciale e vi seguo tantissimo, ci tenevo tanto tanto a ringraziarti perché non è da tutti avere la sensibilità che dimostri tu verso certe tematiche che ad oggi purtroppo sono ancora un po' un tabù, però con la giusta informazione, con il giusto supporto si può fare, un abbraccio fortissimo.
2: Grazie.
4: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
5: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana, a volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo, fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare, quindi non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
6: Sarebbe un onore, ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
5: Nemici, vabbè, quella roba.
7: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile, ogni sabato alle 8:30 su Radio 24. Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 29 giugno. Regna sempre l'anticiclone africano Caronte, caldo intenso e afoso, con valori massimi fino a 39-40 gradi al centro-nord. Sole prevalente, alcuni temporali però su Alpi, Prealpi, Appennini, in serata anche sulla pianura padana occidentale. I venti soffieranno con debole intensità e i mari saranno calmi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
11: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
10: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
11: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
10: e sulle principali piattaforme audio.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, siamo sempre qua sulle frequenze di Radio 24. Ormai abbiamo occupato a livello quasi militare ormai questa stazione radiofonica per il sabato sera alle ore 20, in replica alle ore 23. Abbiamo dei messaggi che ci avete mandato al vostro numero WhatsApp, perché è proprio vostro, lo potete usare come volete. Mandateci dei messaggi vocali 331 57 55 721, come hanno fatto questi amici.
2: Ciao Paolo, e ti seguo da moltissimo tempo, sei una splendida persona e ti chiederei di affrontare il tema del cyberbullismo nelle scuole italiane.
3: Allora, io sono Alessandro e volevo dirvi una cosa. Allora, ho dovuto aspettare 50 anni
4: sì, ma va al punto,
3: per avere un idolo assoluto, che è Chicco. Chicco è un idolo assoluto ormai per me.
4: Ma fingi!
3: E ho la speranza che voi facciate uno spettacolo in Sardegna per venire a vedervi.
5: Ciao a tutti, io vi seguo da un bel po', mi fate compagnia, mi fate sorridere e mi fate anche emozionare.
4: Grazie!
6: Ciao Paolo Ruffini, io sono Vanessa, sono una ragazza disabile, anche se non si vede. Siete fantastici, c'hai una maniera bellissima a parlare con le persone con la sindrome di Down. Ti voglio bene e spero che mi rispondi presto.
1: Ti sono piaciuti, Federico, i messaggi vocali?
4: Non ho visto i punti.
1: Li hai sentiti i messaggi vocali?
4: No.
1: Ma come mai non li senti mai?
4: No, non lo so, che forse sono silenziosi, che ne so.
1: Comunque, ripeto il numero per i vostri messaggi audio su WhatsApp: 331 57 55 721. Federico, fa molto piacere se gli lasciate messaggi. Allora, stiamo parlando di Homo Scrollens, parliamo di evoluzionismo, parliamo di come potrebbe andare il mondo. Lo stiamo facendo con Telmo Pievani e devo dire, a volte penso molto a Darwin, e te uguale penso, perché sì. è il tuo maestro,
7: il mio capostipite.
1: Cosa direbbe Darwin di questo periodo storico, secondo te? Cioè, come lo riterrebbe?
7: Ma lui era un timido, era un mite, secondo me sarebbe molto a disagio, secondo me non sarebbe nemmeno lui sui social. Pensa che non andava mai neanche ai dibattiti pubblici lui. Ha pubblicato un capolavoro, L'origine delle specie, che ha cambiato il mondo, mai andato una volta a un dibattito pubblico. Ti immagini i talk show in TV, internet? Assolutamente non penso che non avrebbe aderito. Però vedi, era furbo, perché mandava gli altri ai dibattiti e poi si faceva dire tutto quello che succedeva via lettera, e ha scambiato migliaia di lettere, quindi secondo me avrebbe usato la mail.
1: Beh, interessante questa cosa, eh? Anche la mail, perché sai, poi io ad esempio conosco una persona, non voglio fare noi, è molto noto, dice, si pregia, dice, io non c'ho il cellulare e quindi non mi puoi mandare messaggi WhatsApp, non mi puoi mandare messaggi WhatsApp, però è sempre con l'iPad in mano e manda sempre le mail. Sentiamo che cosa ha detto il Santo Padre, si è espresso proprio a favore, facendo una considerazione molto interessante sulla tecnologia. Già Papa Francesco lo aveva fatto, ma sentiamo adesso Papa Leone XIV.
8: Negli ultimi tempi, alle dipendenze come droghe e alcol, che continuano a essere le prevalenti, si sono aggiunte

0: forme nuove, perché il crescente utilizzo di internet, computer e smartphone si associa non solo a chiari benefici, ma anche a un uso eccessivo che spesso sfocia in dipendenze con conseguenze negative per la salute, che hanno a che vedere con il gioco compulsivo e le scommesse, con la pornografia, la presenza quasi costante sulle piattaforme del mondo digitale. E l'oggetto di dipendenza diventa un'ossessione, condizionando il comportamento e l'esistenza quotidiana. Questi fenomeni, il più delle volte, sono il sintomo di un disagio mentale o interiore dell'individuo.
1: Ecco, Telmo, tu poi nel 2011 hai anche curato con il genetista Luigi Luca Cavalli Sforza la mostra Il catalogo Homo Sapiens, la grande storia della diversità umana, e mi viene da pensare che proprio internet, il web, i social saranno un'occasione per manifestare tutta la diversità antropologica che c'è nel mondo. Però ci sono proprio questi tranelli veri. Io ho come la sensazione che i social siano la cartina tornasole di quello che è l'essere umano. Ci hai raccontato un po' la tua posizione, ma la mia domanda è: come si fa a non perdere fiducia nell'essere umano? Come si fa?
2: Sì, questa è una bella
1: come
2: domanda.
1: Si fa?
2: Secondo me bisognerebbe, ci stanno pensando alcuni, fare delle piattaforme alternative, perché un'altra cosa che io non capisco mai, queste tecnologie, noi le usiamo tutti i giorni, ci sembrano ineluttabili, cioè ci sembrano necessarie, i social devono essere solo fatti in quel modo lì perché è così che funziona, ma non l'ha detto nessuno. Io conosco grandi ingegneri, grandi informatici che mi dicono che quelle piattaforme potrebbero essere fatte in modo diverso, partecipativo, democratico, rispettoso delle diversità, civili. Cioè, secondo me prima o poi capiremo che dovremo fare un movimento per civili quel contesto barbaro che sono diventati adesso i social. E poi il Papa, adesso è stato citato, ha detto anche un'altra cosa che ormai lo dicono solo i papi, questa cosa mi colpisce molto, cioè che queste tecnologie sono in mano a un manipolo di pochissimi super miliardari che ormai sono convinti di fare tutto quello che vogliono privatamente. Nella scienza, quando tu citavi quella mostra del 2011, mai l'avremmo immaginato noi sta cosa 10 anni fa. Cioè adesso ci sono delle persone che sono così ricche che fanno ricerche sull'invecchiamento, modificazioni genetiche, ingegneria genetica, ti mettono i chip nel cervello, Neuralink, vogliono resuscitare i mammut, vogliono fare un sacco di cose pubblicate da nessuna parte, le comunicano sui social direttamente, ma questo è contro tutte le regole di trasparenza, di etica, della scienza. Mai successo prima sta cosa.
1: Sì, sì, il mio problema è che tu mi insegni che l'evoluzione premia anche l'adattamento, no?
2: Mm-hmm.
1: E se noi ci adattassimo davvero a tutto questo mondo, a tutto questo marasma, a questa violenza dialettica, a questa incapacità anche di distinguere il contesto, perché per esempio uno dei grandi problemi dei social è che ti manca il contesto, no? Se io faccio un discorso molto ampio in cui appunto dico, un esempio che prendo sempre parlando della disabilità, dico che per me le persone con la sindrome di Down hanno la libertà di essere come chiunque altro, per cui una persona Down è stronza, è antipatica, è chiaro, sgradevole. Se tu prendi però un reel dove tu senti me che dici una persona Down è stronza, antipatica, è sgradevole, io sono rovinato.
2: Ti mettono in croce.
1: Quindi il grande problema dei social è anche la mancanza del contesto. Ma se noi ci adattiamo a tutto questo, vuol dire che ci adattiamo veramente a una grande torre di Babele che stiamo costruendo noi stessi.
2: Sì, sì. Però ti dicevo prima che alla fine quello che conta sono i primi anni in cui il nostro cervello è immerso in quel contesto. Quindi o noi ci mettiamo d'accordo che fin dai primi anni dobbiamo educare, non far capire che c'è questo rischio, o altrimenti non la cambieremo mai questa cosa. Quindi è vero che noi ci adattiamo, però noi ci adattiamo anche cambiando il mondo. Quindi questo è il punto che per me resta di speranza. Se ci pensi, noi siamo quella specie che non si limita mai a adattarsi passivamente a quello che succede. Noi cambiamo il mondo, l'abbiamo sempre cambiato. Quindi spero che ci riusciamo anche stavolta nonostante questi problemi.
1: Lamberto, sei d'accordo?
3: Come si fa a non esserlo? È veramente una situazione che va gestita, perché intanto la possibilità di tornare indietro non esiste, la storia questo non lo concede, non può tornare indietro, quindi queste cose esistono, fra l'altro non sono malvagie, vanno usate in modo diverso, e bisogna stare attenti perché poi anche con la televisione è stata usata la stessa cosa. Quando c'era il monopolio Rai si diceva: ma perché non fare un'altra televisione, un altro modo di comunicare, eccetera. E poi è arrivato anche qualcosa di peggiore, quindi bisogna stare attenti, perché non è detto che si possano
1: perché
3: trovare
1: peggiore, scusami, ora questo è un giudizio anti-berlusconiano totale, cioè da persona marxista che sei.

0: capitalista fondato, perché nel senso, cioè, il capitalismo non è stato un processo evolutivo ma involutivo per l'uomo, quindi il meccanismo delle, di una televisione che poi si è basata soltanto sul meccanismo commerciale ha rovinato e peggiorato la situazione, non l'ha sicuramente migliorata, però allo stesso tempo ci ha dato una possibilità di pensare anche a cose diverse, quindi io sono d'accordissimo, bisogna diventare protagonisti delle piattaforme, questo è possibile, ovviamente ti metti contro dei colossi enormi che hanno assuefatto in questo modo, però non è detto che ogni tipo di... le cose cambiano sempre, l'uomo è fatto per cambiare, le cose umane, come diceva Marx e come diceva anche Falcone, le vicende umane non durano in eterno, però non è detto che passare da una vicenda umana ad un'altra vicenda umana possa avere il significato per forza di miglioramento, no? Quindi il cambiamento non sempre è miglioramento, ma sicuramente qualcosa va tentato, perché in questo momento i ragazzi sono spiazzati da questa situazione.
1: I ragazzi...
0: Poi il fatto che loro abbiano delle possibilità che io non ho, diventano anche miei insegnanti. Io appena ho un problema al telefonino mi rivolgo ai miei alunni.
1: C'è anche un profluvio di nuove patologie che sono legate alla tecnologia, penso alle hikikomori, penso all'aumento incredibile della DHD, soprattutto tra i bambini, per usi problematici dei media digitali, screen time, peggioramento di sintomi come disattenzione, impulsività, iperattività. È un po' la domanda, appunto, a che cosa stiamo un po' allenando il nostro cervello, e soprattutto se l'evoluzione va sempre incontro a un concetto non di perfettibilità ma di una vita più sana. E prima di sentire Telmo vi faccio ascoltare Antonino Tamburello.
2: L'imperfezione degli esseri e del nostro comportamento c'è, però è un'imperfezione finalizzata al superamento, finalizzata alla realizzazione completa del nostro essere, sì. Finalizzata anche a suscitare nel prossimo in noi una emozione anche di rallentamento, di freno, e poi di sosta, e poi di ripartenza, e poi di piccola luce, e poi di luce più grande, e poi ancora accelerazione infinita verso il prossimo e la vita.
1: Telmo, quanto è importante l'imperfezione per l'evoluzione?
3: È fondamentale, è la regola fondamentale del cambiamento, ma per una ragione molto profonda, cioè l'evoluzione non parte mai da zero, no? È stato richiamato anche prima, si parte sempre da quello che c'è già, si fa di necessità virtù e si cambia l'esistente dandogli una funzione nuova, anche le tecnologie tra l'altro spesso fanno così, no? Quindi noi siamo un rimaneggiamento continuo, cioè l'evoluzione non è un ingegnere, non c'ho nulla contro gli ingegneri, però non ragiona come un ingegnere che ha una macchina con gli ingranaggi, pianifica e ottiene la perfezione meccanica in un certo ambito. No, l'evoluzione è bricolage, è un artigiano, fa quello che può con quello che c'è, non è mai perfetto, però funziona quel tanto che basta, e se non fossimo tutti imperfetti non ci sarebbe possibilità di trasformazione, di cambiamento. Tu pensa, il cervello che dicevo prima è magnifico perché cresce per due terzi dopo la nascita, ma significa avere dei cuccioli deboli, inermi per tantissimo tempo. Questo in un mondo di perfettibilità non sarebbe mai successo. Invece ci siamo tenuti questo lusso di avere questi cuccioli così fragili, perché dentro quella fragilità c'è stata la nostra forza, praticamente l'evoluzione culturale è nata da quella fragilità.
1: Torniamo a parlare tra poco di imperfezione, come quella che distingue naturalmente Federico Parlanti, che sta dormendo. A tra poco, sempre con Radio Up & Down.
4: Sì.

0: Questo che hai sentito è lo sbadiglio di Federico Parlanti. Cioè è una cosa terribile. È veramente, ragazzi, non vi rendete conto cosa significa lavorare.
1: Dormi.
2: Sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. E in più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere nel...
3: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
4: Molto brave.
2: Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
3: Però.

0: State.
1: Brava, sono brava. Arrivata.
0: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
1: In onda ogni domenica alle 6.30.
0: E in podcast con qualche contenuto in più.
1: Tante voci diverse, quindi.
0: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
1: E due che non cambiano mai.
0: Le nostre.
2: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down sulle frequenze di Radio 24, come sempre vi ricordo il nostro numero di telefono 331 57 55 721. Ne approfitto per ringraziare già adesso in regia Martin Garramune, ringrazio Ivana Di Biase, Romeo Alberto Fabbrica, Laura Francincia, Luca Papa, Veronica Serafini e anche Paolo Corleoni. Ringrazio naturalmente il nostro ospite di oggi Telmo Pievani, Lamberto Giannini. Non ringrazierei volentieri Federico Parlanti, che si addormenta volentieri. E se c'è un altro aforisma, sì, così c'è, tanto per dare anche un motivo al tuo compenso in questa giornata.
2: Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità. Il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti. Albert Einstein.
1: Grande, lo conosci, no?
2: È un grande filosofo.
1: Sì. Sì, per certi aspetti, scienziato, filosofo, certo.
2: Filosofo, scrittore.
1: Sì, filosofo, scrittore, tendenzialmente, insomma, se uno si occupa di filosofia, qualcosa la scrive, non necessariamente, magari legge più di quello che scrive. Sì. Comunque, non andrei adesso a incanalarmi in questo. Stiamo parlando di imperfezione. Ci sono degli esempi che sono divertenti, no, Telmo? Per esempio, il panda che porta con sé il retaggio di un orso, che ha deciso di diventare vegano e fa i conti con un metabolismo da carnivoro che lo costringe a masticare un casino di bambù perché ha bisogno di calorie.
3: Sì, il panda è un esempio fantastico. Vabbè, è in via di estinzione per colpa nostra, però diciamo che fa una vita difficile perché è un orso di suo, quindi in teoria dovrebbe mangiare di tutto, quindi essere onnivoro. In realtà, per varie ragioni evolutive, è diventato vegano, nel senso che mangia solo bambù, solo di alcune specie e solo certe parti di alcune specie, quindi si chiama dieta iperspecializzata.
1: Cioè mangia tutto il giorno?
3: E mangia tutto il giorno perché ovviamente l'apporto nutrizionale del bambù è bassissimo.
1: Quindi
3: mangiare tutto il giorno, noti che si muove sempre molto piano, lentamente, quindi deve consumare molto.
2: Esatto.
1: Sì, ma io posso dire una cosa, Telmo, a livello evoluzionistico, me la puoi confermare o meno? Forse te non sei down, sei un panda.
2: È probabile.
1: Forse sei un panda, te.
3: Sei parente anche tu dei panda, come tutti noi.
2: Tranquillo. Ma cosa strana. In televisione, Kung Fu Panda.
1: Non c'è un bianco.
2: Simile.
1: Sì,
2: uguale a me.
1: Benissimo. Noi volevamo chiederle invece, per quanto riguarda proprio una caratteristica evoluzionistica, qual è la tua preferita? E anche sempre con questi dettagli che mi piacciono molto e che secondo me piacciono molto anche agli ascoltatori. E se è vera la cosa del calabrone che ha sviluppato le ali, anche se non è aerodinamico per nulla, è un insetto. Infatti fa un casino fa un casino di fatica per volare.
3: Esatto, le deve sbattere fortissimo.
1: È vera quella cosa che ha sviluppato?
3: Sì, le deve sbattere fortissimo. È un modo di volo particolare.
1: Cioè, lui non ce ne aveva in origine.
2: Strano.
3: E poi ne ha due aggiuntive che non servono più a niente, che sono le elitre. Vedi che e questa è un'altra cosa. Forse la mia preferita sono le cose inutili nell'evoluzione.
1: Me ne dica qualcuna.
3: Beh, noi, il nostro corpo è un'enciclopedia di cose inutili. Il lobo delle orecchie non serve a niente. Il mento non serve a niente.
2: Perché?
3: Cosa serve il mento? Perché devi avere questa protuberanza qua? Non serve a niente. Ti piace perché ci metti sulla barba, giusto? Anch'io. L'appendice intestinale non serve a niente. Il coccige quando lo picchi, quando cadi dalle scale, quello è un resto della coda che a noi non serve più a niente. Quelle tre vertebrine qua sotto fanno un male. Il mignolo anche, si è scoperto che non serve più a niente. Il mignolo te lo puoi tagliare e cammini ancora bene. Quindi vedi che succede un sacco di cose inutili.
2: Ma lui che porta sfiga!
1: Ha promesso il piano. Ma stai scherzando, ti sta raccontando, ti sta insegnando delle cose.
2: Scusa.
1: Non è che ti dice che ti perdi un mignolo, ti sta raccontando come il corpo umano si è evoluto nel tempo.
3: E che se anche lo perdi non succede niente.
1: Invece nel mondo animale, ci faccio un altro esempio entusiasmante di adattabilità o di evoluzione. Vedi che ti piacciono.
3: Beh, ci sono tantissimi esempi bellissimi. Le iene, per esempio, se vuoi un esempio sessuale, le iene femmine hanno un organo genitale che assomiglia a quello del maschio. E sembrano proprio dei maschi e invece sono delle femmine, quindi è una specie di mix sessuale perché nelle iene comandano le femmine decisamente, come in moltissimi animali. Quindi se dovessi darti l'esempio massimo che mi piace molto sono i maschi in natura sono quasi sempre quelli sfigati con un sacco di imperfezioni. E adesso aggiungo un altro elemento, sfiga ovviamente. Ah, perché i maschi in natura non servono a niente, non sai che un sacco di femmine,
2: cioè, non fanno nulla quelli maschili.
3: Allora, un sacco di specie non ci sono i maschi, no? Le femmine fanno tutto da sole praticamente, non si clonano. E noi maschi serviamo soltanto per rimescolare un po' i geni di generazione in generazione, ma non siamo indispensabili praticamente.
1: Davvero?
3: Eh sì. Non sapevi che il maschio è il sesso debole nell'evoluzione?
2: Quello della donna è più forte.
3: Assolutamente, è il sesso primario, principale nell'evoluzione. Anche questo a proposito di diversità dobbiamo raccontarlo un po' di più, secondo me. E di stereotipi.
1: È interessante, interessante. Beh, d'altronde, se te nasci dalla tua mamma, non c'è niente da fare, no?
2: No?
1: Infatti, noi diciamo la persona più vicina a Dio esista sulla terra è la mamma.
2: Sì, esatto.
1: Lamberto, ci sei ancora? Hai sentito interessanti questi
4: molto,
1: punti di vista?
4: Molto, molto interessante. E anche per certi versi preoccupante, perché noi abbiamo perso la capacità di aggiustare. Questa è una novità di questo periodo storico, cioè noi non aggiustiamo più, quindi non siamo abituati ad arrangiarci, no? Se una cosa non va, si cambia completamente. Quindi invece il meccanismo evolutivo anche del pensiero è: questa cosa non funziona più, come faccio a farla funzionare? Come posso risistemare? E quindi adattarmi, ma allo stesso tempo trasformare. I ragazzi, per esempio, io lavoro con i giovani, hanno un livello d'ansia altissimo, perché ci sono veramente tanti ragazzi, a volte si dice che sono vagabondi, non sono vagabondi. Io ho degli studenti, qualcuno che studia tantissimo, però chiede costantemente di rimandare l'interrogazione a quando sarà perfettamente preparato, il che non avverrà mai, no? Quindi non è un alunno che non è perfettamente preparato in un'interrogazione acquisisce la capacità di sapere aggiustare le cose, di sapersela cavare, e questo è fondamentale, perché non tutto può essere programmato. Quindi è un momento storico particolare, perché se l'uomo perde la capacità di aggiustare, perde la capacità, secondo me, di spingere un'evoluzione positiva che è ricca, come diceva il professore, di grandissime imperfezioni. Poi vorrei che il professore vedesse, mi dispiace fare questa richiesta, il mignolo dei parlanti, perché è veramente inutile il mignolo del piede.
1: Sì, io adesso gli eviterei questa visione orripilante.
4: Guarda, è particolare, io penso che ce l'abbia solo lui del pianeta.
2: Sì, quello sì.
1: No, ma la cosa interessante è invece capire se anche a livello fisico l'uomo raggiungerà un'evoluzione per adattarsi alla digitalizzazione, cioè se le nostre mani stanno cambiando, se il nostro pollice davvero, visto che siamo diventati Homo scrollens, sta cambiando. Sta succedendo qualcosa, prof?
3: Piano piano sì, sta succedendo qualcosa, non tanto di fisico, perché sai, quello ci vuole un sacco di tempo. Intanto vedi che il nostro pollice non si è evoluto per gli sms o per scrollare, però lo fa benissimo, quindi vedi come siamo flessibili noi. Una cosa nasce per una certa ragione e poi la usi per tutt'altro. Invece cominciamo a vedere i cambiamenti nel cervello, sì, perché quello è talmente plastico, come dicevamo prima, che anche in poco tempo vedi proprio i cambiamenti di ragionamento e di modo di pensare. E facciamo un esempio semplice: leggere e scrivere, no? Tu dice, vabbè, leggere, un bambino dislessico ha un problema. Per noi evoluzionisti invece perché è un problema? Cioè il nostro cervello non è mai stato abituato a leggere e scrivere. Noi leggiamo e scriviamo da poche migliaia di anni. Fino a 2 secoli fa leggevano e scrivevano meno del 10% della popolazione. Quindi il fatto che il nostro cervello non sappia leggere e scrivere è assolutamente normale, non è una patologia. Vedi? Invece alcuni riescono a riadattare certe aree per leggere e scrivere, altri no. È una diversità. Noi oggi parliamo di neurodiversità. A me non piace neanche neurodivergenza, che usano spesso oggi, perché pensaci, se tu dici che una persona è neurodivergente, vuol dire che tu presupponi che c'è un binario unico da cui uno diverge. Secondo me invece non c'è nessun binario unico, siamo tutti unici.
1: Senti, l'ultima, siamo quasi in chiusura, però una domanda sull'intelligenza artificiale te la volevo fare. Come la vedi te, come la pensi, e se pensi davvero che sia, cioè, beh, sicuramente un elemento di evoluzione in qualche modo lo sarà.
3: Certo, sì. La stiamo usando malissimo,

0: Ho partecipato a un convegno qualche giorno fa dove risulta che nelle aziende più del 90% dell'uso è per scrivere le mail e tradurre le mail e scrivere le mail in con un certo tono. Io dico, ma scusa, ma non siamo già bravissimi noi a scrivere una mail ironica, arrabbiata? No, dobbiamo usare l'AI, quindi adesso la usiamo malissimo. Adesso ne stiamo facendo un uso evolutivo, noi lo chiamiamo muscolare, cioè praticamente stiamo facendo le stesse cose che facevamo prima, più veloci, con più memoria e con più efficienza, d'accordo. Però secondo me sarà interessante quando invece la useremo, noi diciamo, in modo euristico, cioè per farci domande nuove. Ti faccio un esempio velocissimo che è bellissimo, è una cosa su cui adesso vogliamo lavorare. L'AI, per esempio, è brava nel tradurre, sapete che lì sono diventati abbastanza bravi questi programmi, e se tu le dai un codice, lei è brava a trovarti gli schemi. Allora qualcuno è venuto in mente, diamo in pasto l'AI migliaia di canti di balene, sai quei canti meravigliosi, sì, dei maschi delle balene per sedurre le femmine, per vedere se riesce a trovare la grammatica, cioè se riesce a trovare degli schemi, certo, dentro queste
1: per
0: canzoni,
1: poter comunicare.
0: Perché sono proprio delle canzoni, quei ritornelli. O li sta trovando e sta trovando degli schemi, quasi la grammatica delle balene. E quindi il prossimo step sarà, siccome l'AI è anche brava a simulare, no, la voce, provare con l'AI a fare una domanda a una balena. Pensa se ci risponde una balena, sarà la prima volta che dialoghiamo con un'altra creatura.
1: Un po' di fiducia me la stai dando.
0: Questo è un uso intelligente.
1: Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro la balena è un pesce?
2: Sì, è un pesce.
1: No, è un mammifero.
2: È un mammifero. Ah.
1: Quindi la balena c'ha.
2: Fava.
1: Esatto. Di dimensioni.
2: Ce ne parla.
1: Sai quanto è grande? Almeno 2 metri sarà.
2: Sì, no?
1: Esatto. Almeno 2 metri. E sai come tromba la balena?
2: No.
1: Come trombano? Io penso che si affianchino, no?
0: Sì, si affiancano e copulano appiccicati.
2: Cioè, che bello.
1: Praticamente il baleno ha, cioè la topa della balena ce l'ha al fianco e si mettono vicino e trombano, capito?
2: Che bello.
1: Ti piace questa cosa?
2: Sì.
1: Ora, con l'intelligenza artificiale, tu potresti riuscire a chiedere a una balena: vuoi trombare con me?
0: No, però sentiamo, Federico, tu quale, se tu potessi fare una domanda a una balena, cosa gli chiedi? Cosa gli chiederesti? A una balena. Vedi che puoi fargli una domanda, cosa gli chiedi?
2: E chiedo che godimento che provano.
0: Ah, vedi,
1: il piacere sessuale.
2: Sì.
0: E del nuotare anche magari.
2: Anche nel nuotare, sì.
0: Bello, vedi.
2: Perché io quando sono in piscina a volte nuoto a balena.
1: Esatto, okay, però esatto, la fava ce l'ha un po' più piccina.
2: Sì, quello sì.
1: Ecco, bene, io adesso direi che con questa informazione scientifica ed evoluzionistica possiamo concludere questa bellissima puntata. Hai sentito, Lamberto? Grazie di aver partecipato. Grazie davvero.
3: Grazie a voi.
4: Con 2 penny ti puoi comprare.
1: Grazie mille, grazie di cuore davvero a Federico Parlanti, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito, grazie a Telmo Piemani.
0: Grazie a voi.
1: Grazie di cuore di aver partecipato. Viva Radio Up and Down e ricordatevi sempre che la felicità è un atto
2: rivoluzionario.
1: Grande. Ciao.

0: tutto cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: A cacare!
3: ¡Hasta luego, amigos!
1: ¡Chao!
4: È mezzanotte.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Washington e Teheran si accordano per fermare le ostilità delle ultime ore. Israele continua a colpire postazioni e infrastrutture di Hezbollah. Estratti vivi dopo 4 giorni, segnale di speranza dal Venezuela mentre sale il conteggio delle vittime del terremoto. Prime piogge e grandinate al nord, ma le temperature rimangono elevate in quasi tutta Italia. Il Canada batte il Sudafrica ed è la prima squadra a volare agli ottavi.

0: e dei mondiali di calcio. Benvenuti a questa edizione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Iniziamo dalle notizie che riguardano il Golfo Persico.
1: Stati Uniti e Iran hanno concordato di cessare gli attacchi reciproci in vista di un incontro previsto per martedì nella capitale del Qatar, Doha, volto a risolvere la controversia sullo stretto di Hormuz. Lo riporta il sito di notizie americano Axios. Gli incontri di martedì a Doha erano originariamente previsti in Svizzera sul programma nucleare iraniano, ma a causa dell'escalation di questi giorni si è deciso di spostarli in Qatar, concentrandoli sullo stretto di Hormuz. Nel fine settimana l'Iran ha infatti preso di mira siti militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, dopo che gli Stati Uniti hanno colpito siti iraniani in risposta agli attacchi di Teheran contro navi in transito nello stretto. Ora si tenta nuovamente la via del dialogo. La controversia su Hormuz riguarda i tentativi da parte degli USA di creare una rotta meridionale lungo la costa dell'Oman, mentre Teheran, che mira a imporre tariffe, spinge per una rotta settentrionale sotto il suo controllo e richiama l'articolo 5 del memorandum d'intesa, che assegna a Teheran il compito di garantire la libera navigazione nello stretto per tutta la durata dei negoziati. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ci spostiamo in Libano, dove l'esercito israeliano ha comunicato di avere distrutto un'infrastruttura sotterranea di Hezbollah lunga oltre 200 metri ad una profondità di 25, che conteneva centinaia di armi. Sul fronte diplomatico interviene il presidente libanese.
2: Il presidente libanese Hon ha condannato con fermezza i raid iraniani contro Bahrain e Kuwait, esprimendo piena solidarietà ai paesi del Golfo e definendo le incursioni una palese violazione della sovranità regionale che mina gli sforzi di pace e i fragili equilibri diplomatici nell'area. Sul fronte militare, le azioni israeliane nel sud del Libano proseguono con grande intensità. Nuovi attacchi aerei e incursioni, in particolare nella regione di Nabatie, colpendo infrastrutture, veicoli e postazioni di Hezbollah, contro quelli che ha definito terroristi che rappresentano una minaccia immediata. Secondo Israele, i raid sono effettuati in risposta alle continue violazioni ai lanci di razzi da parte della milizia sciita. Nonostante i tentativi di mediazione internazionale e la firma dell'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti, dunque, la tregua sul campo stenta a reggere. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha duramente criticato l'intesa tra Israele e Libano firmata a Washington, definendola nulla e una rinuncia alla sovranità del paese dei cedri. Sostenitori del gruppo sciita continuano le proteste contro l'accordo, mentre il capo del Parlamento libanese, lo sciita Berri, ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Ghalibaf. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: Il terremoto di mercoledì in Venezuela. Un uomo e suo figlio adolescente sono stati estratti vivi dalle macerie poche ore fa in una cittadina costiera a nord di Caracas. Il conteggio ufficiale delle vittime intanto è salito a 1450.
3: Ogni vita salvata si festeggia. Le squadre di soccorso continuano con i lavori e il governo ha confermato in un incontro con i brigatisti internazionali che sono state tratte in salvo 33 persone.
4: 33 persone con vita.
3: 13 ospedali sono rimasti danneggiati. Prima del terremoto funzionavano appena 4 sale operatorie su 10 e in alcuni centri di salute si chiedeva al paziente di portare i propri materiali per poter essere operato. Il governo ha informato che ha attivato la rete di 8 ospedali pubblici nella Grande Caracas e 12 cliniche private.
5: Tengo un familiare
3: qui. Ho un familiare qui in ospedale, ma ho molti dispersi alla Guaira, dice una signora.
5: Siamo vivi, sì.
3: Siamo vivi, sì, dice un'altra, ma con perdite totali.
6: Repatriato degli Stati Uniti.
3: E alcuni vivono una tragedia dopo l'altra. Un gruppo di rimpatriati dagli Stati Uniti è arrivato all'aeroporto di Caracas 6 ore prima del terremoto. Eravamo in 135 e siamo rimasti in 12, dice questo uomo. Tutti gli altri sono morti sotto le macerie. Con l'aiuto degli Stati Uniti, l'aeroporto internazionale ha riaperto parzialmente per iniziare a ricevere aerei con aiuti umanitari internazionali. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 11 persone sono morte in Francia nello schianto di un aereo utilizzato per il paracadutismo. La tragedia è avvenuta nell'est del paese, vicino a Nancy, prima del lancio di 5 allievi, dei loro 5 istruttori e del pilota. L'aereo, un Pilatus immatricolato in Germania, ha perso quota subito dopo il decollo. Piove al nord in alcune zone di Piemonte e Lombardia, nubifragi e temporali stanno interessando in queste ore ampie porzioni del Torinese, del Cuneese, dell'Alessandrino. In Lombardia, in Valtellina e Valchiavenna, le

0: città bengalese potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga o per compiere un gesto estremo, come lascerebbe pensare la frase che aveva pubblicato sui social prima di uccidere con una mannaia la coppia di connazionali e la loro figlia di 8 anni. Per gli investigatori il movente dell'omicidio sarebbe passionale. Il presunto killer, conoscente della famiglia, era ossessionato dalla donna, ha raccontato chi lo frequentava. Nel frattempo resta ricoverato in prognosi riservata il figlio 20enne della coppia, l'unico sopravvissuto alla strage, riuscito a fuggire in strada nonostante le ferite. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Siamo allo sport, ai mondiali di calcio. Il Canada, la prima squadra ad approdare agli ottavi di finale, oggi in campo Brasile e Germania.
2: Una qualificazione storica. Il Canada approda per la prima volta agli ottavi della Coppa del Mondo grazie all'1-0 di Los Angeles contro il Sudafrica. Partita non bella quella del SoFi Stadium, che i nordamericani, che pur hanno avuto le occasioni migliori, decidono grazie al destro dal limite del 27enne Stephen Eustachio, che proprio a LA gioca nella Major League Soccer, in pieno recupero. Ora i canadesi incroceranno la vincente di Paesi Bassi Marocco in campo domani. Intanto oggi a Houston il Brasile di Carlo Ancelotti alle 19 italiane inizia il suo percorso a ostacoli verso la Coppa. In un cammino che sullo sfondo fa intravedere Norvegia e Inghilterra, ecco che arriva però subito il temibile Giappone. Ostacolo più abbordabile, ma solo sulla carta, per la Germania, che alle 22:30 a Boston incrocerà il Paraguay, forse pensando già al possibile duello con la Francia negli ottavi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Formula 1 nel Gran Premio d'Austria, trionfa la Mercedes di Russell che precede Verstappen sulla Red Bull e l'altra freccia d'argento di Kimi Antonelli, sempre leader del mondiale con 40 punti di vantaggio proprio su Russell. Opaca la prova delle Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Sentiamo Antonelli a Sky Sport.
3: Ho fatto molta fatica con i freni all'inizio, ma un po' tutta la gara avevo i freni molto più caldi da una parte e quindi la macchina che è infrenata tirava un po' a destra, a sinistra, e anche il pedale era abbastanza lungo, quindi facevo molta fatica in frenata, bloccavo molto spesso e ho perso un sacco di tempo per quello. Peccato, perché magari senza quello gli ultimi giri sarebbero stati diversi.
1: Per il Moto Mondiale Gran Premio dei Paesi Bassi ad Assen, dominato dall'Aprilia, ma quelle del team Trackhouse, vince il giapponese Ogura davanti al compagno di scuderia Fernandez, poi l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin, ora nuovo leader mondiale, visto l'errore con caduta, per fortuna senza conseguenze, di Marco Bezzecchi. Per il tennis scatta oggi il torneo di Wimbledon, sull'erba più prestigiosa del mondo. Subito in campo il numero uno mondiale, Jannik Sinner, anche campione in carica di Wimbledon, che dopo il ritiro causa malore al Roland Garros, fa il suo esordio alle 14:30 contro il serbo Kecmanovic. E buone notizie per un'altra stella azzurra, il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2021, Marcel Jacobs, ieri buon terzo nel meeting di Diamond League a Parigi. Vittoria dello statunitense Brommel in 9:91, secondo l'oro olimpico di Parigi 2024 Lyles in 9:92, poi appunto Jacobs con un ottimo crono di 9:96. Era l'ultima notizia di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo un buon ascolto con i nostri programmi.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
3: Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica, benvenuti a questo appuntamento con Europa, Europa, da Gigi Donelli, da Gianmarco Ferronato, da Giulia Cannizzaro, tutti noi, tutti voi alle prese con questa

0: ondata di calore che attanaglia l'Europa, l'Europa occidentale, in queste ore particolarmente sotto pressione. Se proprio vogliamo trovare una buona notizia, c'è che i meteorologi dicono che il picco dovrebbe passare proprio in questi momenti. Intanto 48 gradi a Madrid, 44 a Roma, 46 a Poitiers, dunque in una Francia centro settentrionale. Ma tant'è, lasciamo da parte questo per la cronaca, abbiamo modo sicuramente di tornarci nel corso della mattinata. Per quella che è la settimana europea invece, a Danzica, quindi Polonia, costiera del Baltico, anche lì temperature completamente fuori dalla media, si è svolta e si è chiusa la due giorni della conferenza annuale per la ricostruzione in Ucraina. Una edizione per certi versi drammatica, visto che è stata preceduta dallo scontro tra la presidenza polacca e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tant'è che non si è presentato a fare gli onori di casa. È stato il primo ministro polacco Tusk e le delegazioni ucraine rappresentate in particolare dalla premier di Kiev. Importante il passaggio affidato a Ursula von der Leyen, dunque la presidente della Commissione. Sentite la sua voce in sottofondo, cosa ha detto essenzialmente? L'Unione Europea e i suoi stati membri, ha detto von der Leyen, hanno fornito all'Ucraina 200 miliardi di euro in sostegno economico, sostegno finanziario, sostegno militare, e con il prestito attuale, l'ultimo, forniremo altri 90 miliardi di euro nei prossimi due anni. Stiamo trasferendo, ha proseguito von der Leyen, proprio in queste ore la prima tranche di questo prestito, cara Giulia, dunque riferendosi a Giulia Sviridenko, prima ministra dell'Ucraina, e 3,2 miliardi di euro di assistenza microfinanziaria. L'assistenza microfinanziaria di fatto contempla tante voci che riguardano decisamente anche il sostegno umanitario a un paese che ormai da 52 mesi affronta la guerra su vasta scala. Allora abbiamo sentito, ci siamo collegati con Piero Meda, responsabile per l'Ucraina di WeWorld, che ha seguito i lavori delle giornate di Danzica per capire allora qual è la situazione anche dal punto di vista di una ONG coinvolta ormai dall'inizio della guerra nella situazione drammatica attuale. Di sicuro quello che sta emergendo anche con questa rinnovato appuntamento di Danzica è l'impegno europeo a fianco dell'Ucraina, che sembra di fatto innegabile. Si parla naturalmente dei 90 miliardi di sostegno a lungo termine. Ecco, per chi lavora poi sul terreno in maniera sistematica, le urgenze dopo oltre 4 anni di guerra, quali sono le priorità per un ONG che è sempre presente sul territorio?
1: Certo, le priorità rimangono più o meno le stesse dagli ultimi 4 anni, siamo ormai dentro il 5º anno, cioè le scuole, i bambini, perché le scuole sono chiuse, le scuole non possono riaprire perché non hanno le condizioni di sicurezza, cioè i rifugi antiaereo, nelle zone da 0,50 km dal fronte devono essere anche antiatomico, i rifugi, quindi le scuole non sono aperte, se non in minima parte, in più con le problematiche anche dell'inverno del 2026, che per 2 mesi, gennaio e febbraio, sono state colpite le basi energetiche, quindi il riscaldamento, l'elettricità, le scuole sono rimaste anche senza riscaldamento e hanno mantenuto quindi la DAD, l'educazione a distanza. Quindi questo è uno dei bisogni primari, riportare i bambini a scuola, riportare i bambini in un luogo considerato sicuro e che possano ritornare a una quotidianità più normale possibile. L'altra parte, c'è tutta la parte del lavoro, il reinserimento professionale dei veterani e di tutte quelle persone che si sono anche dovute spostare per la questione dell'insicurezza o anche perché sono stati occupati i territori, quindi tutti quelli che vengono chiamati rifugiati perché sono all'estero oppure sfollati perché sono all'interno del paese, che devono ricollocarsi a livello sociale ma soprattutto lavorativo dentro il paese. Quindi per ogni categoria di età ci sono delle necessità diverse, c'è anche la ricostruzione di ospedali, di servizi basici che molte volte sono obsoleti perché sono delle

0: all'epoca URSS, e molte volte anche perché mancano, perché sono stati bombardati o sono stati colpiti indirettamente.
1: Ecco, Piero Medà conosce ormai molto bene il paese Kiev, dove risiede stabilmente. Inevitabile la domanda: come consideri lo stato emotivo del paese in questa fase?
0: In questo momento siamo in una fase abbastanza diversa dal solito. Siamo in estate, quindi già questo aiuta, perché non si sta pensando al freddo, ma si pensa al caldo, che è un po' più facile da gestire, e dall'altra parte le giornate sono molto soleggiate. Però c'è la prima volta che l'Ucraina è andata all'attacco sotto l'aspetto militare, e quindi si vede proprio anche sui social come c'è sempre grandi festeggiamenti per ogni bombardamento. Un po' strano vedere che fino a ieri sono stati bombardati e si piangevano i morti o i danni, e ora al contrario, quando sono stati gli attacchi sulla Russia, c'è stato grande soddisfazione e felicità. Si può anche capire, perché dopo quasi 5 anni di guerra è la prima volta che l'Ucraina va all'attacco, e sta dimostrando anche che hanno una grande strategia militare che forse sta anche funzionando. Anche l'aspetto della Crimea, che stanno facendo un attacco proprio strategico per renderla staccata dal resto della Russia, e quindi hanno grandi problemi sia di rifornimento dei carburanti che di gas.
1: Ecco, questo dunque, diciamo che c'è una sorta di ottimismo, se così possiamo definirlo, all'interno. Tu hai detto giustamente, adesso fa caldo anche in Ucraina, e nello stesso tempo il prossimo inverno, come dire, non è poi così lontano, di sicuro meno di 6 mesi. Trasformazione, la tragica esperienza anche dell'ultimo inverno, a tuo avviso è stata in qualche modo incorporato, è iniziato un cambiamento anche di adattamento energetico?
0: E parlare di adattamento energetico a livello di paese è un po' complesso, perché sono aspetti molto più ampi, più larghi, però sicuramente stanno comparendo i primi pannelli solari, banalmente anche sui balconi delle case, degli appartamenti di Kiev. Si sta spingendo il solare in generale, soprattutto sugli ospedali o sulle scuole. Quasi tutte le persone che avevano le capacità economiche hanno comprate batterie, quindi cercano di rendere più autonome possibile le proprie case. Il freddo sicuramente fa paura, farà paura sempre di più, perché si parte da una situazione svantaggiata rispetto all'anno scorso: centrali bombardate e centrali che non si sa se saranno messe a pieno ritmo entro novembre-dicembre.
1: Qual è, diciamo, il vostro progetto per l'anno a venire, che purtroppo si spera possa essere di pace, ma intanto è un nuovo tempo di guerra?
0: Sì, WeWorld, stiamo prendendo l'impegno sempre di più di lavorare per il diritto al sogno. Il sogno lo intendiamo dare una speranza di futuro migliore per generazioni di bambini e adolescenti, ma anche sonni tranquilli. Quindi stiamo lavorando col sistema delle case famiglie, degli orfanotrofi, che purtroppo accolgono sempre di più bambini senza genitori o con problematiche familiari, ad avere posti che si possono considerare sicuri, delle case e delle persone che possono pensare a loro 24 ore su 24 sotto l'aspetto educativo, psicologico, pedagogico e sociale. Quindi noi abbiamo deciso e continuiamo a lavorare per il futuro dei bambini in Ucraina.
1: Stiamo parlando di quanti bambini e adolescenti che hanno bisogno del vostro e dell'aiuto comunque internazionale?
0: Sì, ci sono quasi 5 milioni di bambini in Ucraina che non hanno accesso all'educazione di qualità, perché non vanno a scuola, perché non hanno i tablet per seguire la didattica a distanza. E questo, ci sono milioni di bambini che hanno problemi di traumi, problemi psicologici, e centinaia di migliaia di bambini che sono ancora dentro gli orfanotrofi o nelle situazioni di case famiglia, perché le adozioni internazionali si sono bloccate durante gli anni di guerra. Quindi stiamo parlando di numeri molto elevati, e soprattutto di generazioni che non riescono a immaginarsi un futuro di pace.
1: Grazie ancora a Piero Medà, lo ricordo, responsabile per l'Ucraina di WeWorld. Adesso cambiamo tema, parliamo di treni e anche di un vero e proprio paradosso continentale. L'Europa delle frontiere aperte, dove ovviamente viaggiamo liberamente da una nazione all'altra, non ha però un sistema ferroviario aperto e unito. Un'analisi recente ha confermato che in oltre la metà dei casi su 109 rotte transfrontaliere calcolate, volare low cost è nettamente più

0: più economico che usare il treno. Ma il costo non è l'unico ostacolo. John Worth, fondatore della European Rail Passenger Union, un'organizzazione nata per tutelare i diritti di chi viaggia in treno in Europa, intervistato dai colleghi di Euronet Plus, ci spiega la frustrazione che molti passeggeri vivono quotidianamente.
1: Se il tuo viaggio in treno richiede più tempo e probabilmente ti costa anche di più rispetto al volo, devi avere una motivazione profonda per volerlo scegliere. E nonostante questo, ti capita di rimanere bloccato e di dover pagare di tasca tua. Per la maggior parte dei passeggeri, viaggiare in treno in Europa è molto complicato.
0: Per affrontare proprio questa frammentazione, la Commissione europea ha presentato nel maggio scorso alcune proposte per cercare di semplificare quelli che sono proprio i viaggi transfrontalieri in treno. Su questo sentiamo Andreas Schieder, eurodeputato austriaco del gruppo Socialisti e Democratici al Parlamento europeo.
2: Es kann nicht sein, dass es einfacher ist, einen Flug ans andere Ende der Welt zu buchen als eine Zugreise von Wien nach Lissabon.
0: Non è accettabile che sia più semplice prenotare un volo per l'altra parte del mondo piuttosto che un viaggio in treno da Vienna a Lisbona. È proprio per questo che è arrivato il momento di mettere l'Unione sui binari. Grazie al nuovo sistema di biglietteria presentato dalla Commissione, dovrebbe presto diventare possibile prenotare viaggi ferroviari transfrontalieri con un solo click. Questo permetterà ai consumatori di confrontare le offerte con molta più facilità ed una maggiore concorrenza, dunque, che contribuirà, ne sono certo, anche a ridurre i prezzi. Un'infrastruttura migliore è l'altro pilastro. Il 13 giugno del 24 è arrivata un'importante novità, è stato adottato ufficialmente il nuovo regolamento europeo sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, la cosiddetta TEN-T. Esattamente di cosa parliamo? Si tratta di un piano ambizioso per creare quella che potremmo definire la spina dorsale del nostro mercato unico, una rete di trasporti che sia finalmente integrata, sostenibile e soprattutto resiliente.
3: Europa, Europa.
4: Passengers cannot be forced to stay in an aircraft in case of a delay before the departure.
0: Ben ritrovati cari ascoltatori per la seconda parte di Europa Europa, da Gigi Donelli al microfono, da Giulia Cannizzaro come sempre a realizzare con me questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Quello che sentite in sottofondo è il signor Apostolos Tsitsikostas, che è il commissario europeo per i trasporti ed il turismo. Annuncia, elenca letteralmente quella che è una piccola rivoluzione avvenuta nei cieli europei. Lo scorso 15 giugno il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo per aggiornare le regole sulla tutela dei viaggiatori, che non venivano modificate addirittura dal 2004, dunque un'era fa. Sentiamo allora nello specifico cosa cambia per chi viaggia in aereo. I lavori sul pacchetto di nuove norme sui diritti dei passeggeri sono durati molti anni. Oltre alle trattative complicate con i rappresentanti delle compagnie aeree, altrettanto impegnative sono stati i negoziati tra le istituzioni dell'Unione. Il Parlamento, la Commissione, il Consiglio. Un compromesso finale è stato raggiunto lunedì 15 giugno. Ma qual è l'impatto di questa svolta? Per capire come è stata accolta questa novità, siamo andati a Bruxelles, nei vari paesi europei, per raccogliere le voci di esperti, normali cittadini, di chi questo cambiamento l'ha reso possibile. E partiamo dal Portogallo, dove l'eurodeputato Sérgio Humberto, membro della Commissione di Conciliazione del Parlamento Europeo, ha partecipato in prima linea ai negoziati. Sentiamo cosa ha raccontato ai colleghi sui punti chiave di questo accordo.
5: O che è che eu destacaria? De principale, eu acho que há aqui três ou quatro pontos que são fundamentais entre muitos. Primeiro,
0: l'eurodeputato Humberto riassume dunque le novità più significative. La prima è una vittoria per il concetto di famiglia. Stop ai supplementi per far sedere i bambini fino a 14 anni vicino ai genitori o ai parenti, una tutela che si estende

0: rende finalmente a costo zero anche agli accompagnatori delle persone con disabilità motoria. Ma un'altra rivoluzione per le nostre tasche riguarda la fine delle cosiddette tariffe a sorpresa per i bagagli. Una regola chiara: compagnie aeree, intermediari e motori di ricerca dovranno mostrare fin dall'inizio della prenotazione il prezzo comprensivo del bagaglio a mano. Le compagnie aeree potranno però offrire tariffe più basse ai passeggeri che scelgono volontariamente di viaggiare senza bagaglio a mano. E non finisce qui. Secondo quanto stabilito da Bruxelles, i cittadini dell'UE hanno sempre diritto ad un oggetto personale gratuito in cabina. Uno zaino, una piccola borsa. Una cosa affatto scontata, soprattutto per i viaggi low cost. C'è poi il capitolo della burocrazia e dei rimborsi. Ad oggi solo l'8% di chi subisce un ritardo superiore alle 3 ore riesce ad ottenere un risarcimento senza vere e proprie odissee legali. Ora le compagnie avranno l'obbligo di rispondere entro 4 giorni, spiegando passo dopo passo come fare la domanda. E gli indennizi restano intatti, a dispetto dei tentativi di riduzione. Si va dai 250 euro per le tratte brevi, fino ai 600 euro per i voli intercontinentali. E attenzione, il classico guasto tecnico non potrà più essere usato come scusa per non pagare.
1: Isto demorou 13 anos a negociar, foi preciso um comitê de conciliação presidido pela Presidente do Parlamento Europeo, pela Roberta Metsola, che già non esisteva 13 anni, só para ter noção.
0: Umberto lo dice chiaramente, ci sono voluti 13 anni, 13 anni di stallo, ma l'intervento della Presidente Roberta Metsola ha sbloccato una giornata storica per l'Unione Europea. Sentiamo ancora l'Eurodeputato su un aspetto fondamentale, le resistenze che ci sono state in questi anni da parte delle compagnie e anche dei governi.
1: A parte che bloccava tutto era che alcune compagnie aeree, no fundo, utilizzando una espressione non aerea, ma marittima, navigavano in queste acque.
0: L'Eurodeputato usa una metafora efficace. Alcune compagnie aeree hanno navigato per anni in acque di impunità, applicando tariffe selvagge su bagagli e tasse, nascondendosi dietro la mancanza di regole aggiornate da 2 decenni. Il Parlamento ha dovuto fare la voce grossa perché è una denuncia politica chiara quella di Umberto e degli altri esponenti che l'hanno sostenuta al Consiglio dell'Unione Europea, cioè i governi nazionali, non aveva voglia di regolamentare questa zona grigia. È stata solo la fermezza di alcuni eurodeputati a portare a casa il risultato. E che ci sia un enorme problema di applicazione delle regole lo conferma anche la Grecia. Su questo i colleghi di Euronet Plus ne hanno parlato con Panagiota Kalapotarakou, presidente di ACPISO, l'associazione greca dei consumatori qualità della vita. La presidente dunque centra il punto, le leggi europee sulla carta ci sono, ma il problema è l'applicazione pratica. La scarsa vigilanza, i controlli insufficienti, tutto questo ha permesso alle aziende di approfittare della burocrazia per fare i propri comodi. La mancanza di trasparenza sui costi extra è l'esempio perfetto. Compri un biglietto che sembra low cost, poi ti trovi sommerso da spese ingiustificate prima di salire a bordo. Ma la leader dei consumatori greci si spinge oltre, guardando al futuro e alle risposte che l'Europa deve dare specialmente sulla certezza dei tempi di rimborso e anche sulle nuove piattaforme online. Sentiamola. I consumatori chiedono a gran voce che i diritti attuali non vengano indeboliti. Il risarcimento deve diventare tempestivo e automatico per evitare che le compagnie si arrampichino sugli specchi con scuse pretestuose. Inoltre, l'esperta accoglie con favore il lavoro della Commissione europea per estendere le responsabilità anche alle piattaforme di biglietteria online, soprattutto quando acquistiamo viaggi complessi, transfrontalieri o multimodali. Chi vende il servizio ne deve rispondere. Ora in Spagna, dove la situazione non è diversa. I colleghi di Euronet ne hanno parlato con Rosa Garcia, esperta legale e portavoce di Air Help, in Spagna appunto, società leader nel supporto ai viaggiatori. Sentiamo il suo bilancio su 20 anni di tutele e mancate tutele europee.
2: La regolazione europea.

0: pues lleva más de 20 años, es uno de los grandes éxitos de Europa en materia de protección al consumidor.
1: Anche secondo Rosa Garcia, la normativa UE è sulla carta uno dei più grandi successi per i consumatori, ma c'è un enorme deficit di trasparenza. Le compagnie si trincerano costantemente dietro le cosiddette circostanze eccezionali, meteo, scioperi, il tutto per negare i rimborsi, anche quando non hanno diritto a farlo. E purtroppo molti passeggeri non conoscono i propri diritti. La portavoce dell'organizzazione spagnola approfondisce poi quali siano le lacune più gravi, quelle quotidiane, che i viaggiatori si trovano ad affrontare.
0: Bueno, las mayores lagunas quizá ha sido durante muchos años pues el no tener acceso a este catálogo de derechos, ¿no?
1: La lacuna principale, ci spiega l'esperta spagnola, è l'accessibilità alle informazioni. Non si parla solo di soldi, ma di assistenza di base, di cibo, di bevande o la gestione di un volo alternativo in caso di forte ritardo. Chi paga il tutto? Per colmare questo vuoto informativo, alcuni Stati membri si stanno attrezzando. In Bulgaria, ad esempio, le istituzioni hanno capito che la consapevolezza è la prima forma di difesa. Ascoltiamo allora Velička Dobreva, esperta del Dipartimento Legale della Direzione Generale dell'Amministrazione dell'Avazione Civile della Repubblica di Bulgaria.
2: Od 2024 година GDGVA realizzerà совместne iniziative con l'Europeo Potrebitelski Center.
1: Dobreva spiega che dal 24 l'Aviazione Civile Bulgara, in collaborazione col Centro Europeo dei Consumatori, sta portando le informazioni direttamente sul campo. Hanno organizzato campagne informative di massa negli aeroporti di Sofia e di Burgas e tavole rotonde tra esperti per fare in modo che i passeggeri abbiano risposte pratiche in mano prima ancora di imbarcarsi. E l'utilità di queste campagne appare evidente se ascoltiamo la storia di Bojan, un cittadino di Burgas che ha vissuto sulla propria pelle il fallimento del sistema di assistenza durante un viaggio in Germania.
3: Избрахме полет от София до Нюрнберг с нискобюджетна компания, защото...
1: Il caso di Bojan è emblematico. Volo low cost a Sofia-Norimberga, a giorno del rientro riceve una mail che annuncia la cancellazione del volo per maltempo, senza ulteriori dettagli. Bloccato in Germania, Bojan chiama il numero d'emergenza, quello bulgaro fornito dalle autorità, ma dall'altra parte trova un operatore scontroso che lo liquida dicendo «sbrigatela da solo con la compagnia». Dopo ore di tentativi, la compagnia aerea gli offre due opzioni. Un volo da Monaco partendo pochissime ore dopo, impossibile per lui, o un volo da Colonia il giorno successivo. Risultato? Bojan e la sua famiglia hanno dovuto passare la notte dormendo sul pavimento dell'aeroporto. Ed è esattamente il tipo di odissea che il nuovo regolamento punta a cancellare. Infine c'è un tema che unisce tutti i viaggiatori europei, dalla Lituania all'Italia. È l'incubo delle misure del bagaglio a mano. Le nuove regole non dicono nulla su questo punto, ma c'è una proposta avanzata dall'eurodeputato Jean-Christophe Oyetin di creare uno standard unico europeo. Inevitabile augurarvi il buon viaggio, breve o lungo che sia. Adesso le notizie di GR24. Europa Europa torna domenica prossima. Un saluto a tutti voi.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: comuni di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Dai, facciamo scoppiare un bel casino oggi.
2: Perché?
1: Mi va di cominciare così. Voglio cominciare con una frase e voglio creare un po' di polarità. Le cose vanno. Dobbiamo polarizzarci, Riccardo.
3: Vabbè, come sono questa missione?
4: Perché ci sono io?
2: Esatto.
1: No,
2: ovvio.
1: In realtà ogni tanto ci polarizziamo, ma non abbastanza, secondo me. Io comincerei oggi col dire che voglio dire una frase che gli uomini dicono poco. Ma cosa dico poco? Non la dicono quasi mai. Ed è: non me lo merito.

0: scritto.
1: È vero, perché
0: dai, facciamo
1: è un
0: incazzare
1: po' più
0: un po' gli uomini oggi, cominciamo
1: femminile
0: così.
1: Questa cosa qua del non meritarselo, un po' il sindrome dell'impostore, giusto?
2: Cioè, io lo dico spessissimo, non me lo merito.
1: Vedi?
0: Certo.
1: Iniziamo già a scompaginare le carte. Sì, sì. Perché è la puntata che oggi vorremmo fare off topic con Katie Latorre. Ciao Katie, intanto.
2: Ciao.
1: Si intitola Non me lo merito, appunto, che è un po' la sindrome dell'impostore, perché un po' nell'immaginario, Katie, e poi arriviamo anche a quello che hai scritto, un libro molto bello per Rizzoli, è che le donne devono per forza inventare qualcosa di straordinario o qualcosa che le porti alla memoria o alla storia per meritarselo, che in realtà noi uomini andiamo nella mediocrità spesso e volentieri, proprio ci viaggiamo tranquillamente e veniamo comunque
0: ci stiamo di un bene.
1: Perché succede questa cosa qua, Katie? Perché?
2: Allora, le radici sono tante, riassumiamole così. Agli uomini non viene chiesto: ma tu sei lì per merito oppure no, sei lì perché sei lì. Alle donne viene chiesto sempre, cioè questa è la logica del merito. Se una donna ha del potere vuol dire che è veramente meritevole, quindi se è arrivata lì deve essere una, sai quando si dice con le palle, cazzuta,
1: certo.
2: No?
0: Chissà
2: quando...
0: cosa avrà fatto
1: per essere
0: arrivare lì, no?
1: È il programma di luoghi comuni, eh?
2: Cioè di solito questa è la logica accompagnata, ma guarda, tante donne per esempio sono contrarie alle quote rosa, che in realtà si chiamano strumenti di discriminazione positiva, perché dicono: io non voglio un posto perché sono una donna, voglio un posto perché me lo merito.
1: Il sindrome del panda.
2: E io rispondo sempre: ma secondo te ogni uomo che è lì se lo merita?
1: Bravissima, esatto.
2: E questo non significa che le quote rosa siano la soluzione a ogni male, perché dovremmo arrivarci in autonomia, senza leggi che ci dicano che una lista elettorale va fatta sia di uomini che di donne, perché la rappresentanza è importante, no? Io vorrei delle liste in cui ci siano persone giovani, persone anziane. Cioè, perché se tu non vivi una condizione, magari non sai fare una proposta che riguarda quella condizione, cioè, abbiamo mai pensato. Quindi la rappresentanza ha un senso per questo. Quindi le donne, cioè, stanno sempre lì a dire: io me lo devo, cioè, meritare, e comunque devo dimostrare sempre delle cose, mentre gli uomini questa cosa non la pensano, perché non gli è mai stato insegnato di pensarlo.
1: Perché tu dici che spesso ti sei trovata a dire non me lo merito, o lo senti dentro di te, cioè proprio nel tuo caso specifico?
2: Perché io sono una persona non binary, non mi identifico né col maschile né col femminile, ho un po' col maschile, un po' col femminile, e qualsiasi cosa, qualsiasi successo, qualsiasi cosa mi arriva, spesso dico: ma insomma, me lo merito? No, secondo me non me lo merito. E questo è un mix tra, come dire, le mie due parti che lottano costantemente fra di loro.
1: Che bello avere una lotta interna, però ti rende un po' più viva, cioè poi
2: ti
1: crea molti casini.
2: Morta, cioè,
0: oltretutto, tu litigherai dentro di te.
2: Cioè, sì, sì.
0: Quanto litighi con te stessa?
2: Molto, anche perché io sono anche del segno della Vergine.
1: Ecco, entriamo nel mondo.
2: Esatto.
0: Io qui mi dissocio da tutto ciò,
1: le odio queste cose.
2: Ho capito, le odierai. Amore, tu di che segno sei?
1: E lui è cancro.
2: Ecco cosa.
0: Si
2: spiega tutto.
0: Infatti,
2: spiega
0: questa
2: tutto.
0: È la frase che sarebbe dovuta arrivare dopo.
2: Comunque, io sono più esigente con me che con gli altri. Sono esigente anche sul lavoro, anche con le altre persone, ma con me sono proprio intransigente.
1: Anche perché di lavoro, lo ricordiamo per chi non ti conosce, Katie Latorre, avvocata, attivista, autrice di questo libro per Rizzoli, Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo. Ed è da qui che poi è nata anche l'idea di titolare questa puntata Non me lo merito. Ma sei molto intransigente con te stessa, perché secondo te il contesto in cui sei vissuta e la cultura in cui sei immersa ti ha posto in questa condizione, oppure è un'inclinazione che tu avevi anche già, per esempio, da piccolina?
2: Beh, voi dovete capire che io sono una persona cresciuta in Sicilia, ok, negli anni Ottanta, e a 5 anni ho detto a mia madre: mamma, io non mi sento né maschio né femmina. Cioè, immaginatevi una madre che nel 1984 si sente dire da una figlia: io non mi sento né maschio né femmina. Ovviamente noi non avevamo mai visto niente di tutto questo né alla TV, io non sapevo nemmeno che cosa fosse una persona transessuale o transgender. Quindi sono cresciuta pensando: io devo fare di più e anche colmare questo grande dolore che ho dato ai miei genitori, perché nessuno sceglie come... Tu hai scelto di essere... di nascere a Rovato?
1: No, è nato di Rovato, però non sì. è un problema. No, non l'ho scelto, infatti non c'è... No, non ho scelto nulla io. Quando sono nato,
2: hai scelto,
1: non ho scelto
2: di
1: nulla.
2: Nascere maschio?
1: No.
2: Hai scelto il colore della tua pelle?
1: No.
2: In che famiglia nascere?
1: Quello men che meno.
2: Tu?
0: No. E devo dire, ci è andata abbastanza di culo comunque, visto tutto il mondo.
2: Pensa, potevi, capito, nascere in Burkina Faso, capito? Cioè, stare lì, farti chilometri per cercare di venire, attraversare il deserto, cercare di venire qui aspirando a un mondo migliore. Nessuno ha scelto le proprie caratteristiche. Io non è che ho scelto di nascere così, cioè, persona non binaria, queer, che amava le donne, che non capiva bene. Certamente quando i miei genitori hanno capito quella cosa, cioè, gli è cascato un palo addosso.
1: Eh sì.
2: E quindi io mi sentivo di dover fare tantissimo per dire, vi ho già dato questo grande dolore, dispiacere, perché comunque mia madre e mio padre non è che avevano, cioè non è che mi hanno mai detto qualcosa, avevano paura che io avrei potuto vivere una vita come una persona diversa, etichettata come diversa, discriminata.
1: Questa teoria di teoria o questa pratica che la cui consapevolezza arriva tardi, di dover coprire una sorta di senso di colpa, è estendibile anche a tutte le donne, visto che stiamo parlando anche del libro, cioè il fatto di aver inventato qualcosa, di aver superato un uomo in capacità di intelletto, in capacità fisica, poi in qualche modo deve essere spiato in altro modo, secondo te? Siamo ancora in un contesto del genere?
2: No, lì vige una regola diversa, cioè che è quella della donna invisibile. Cioè io racconto storie, adesso il titolo è provocatorio, non sempre le idee gliel'hanno fregate degli uomini a queste donne. Molto spesso è successo così, per le altre donne è successo che semplicemente vivevano in un contesto in cui le leggi dicevano che non potevano possedere nulla, ereditare nulla, avere un conto corrente, brevettare nulla, avere dei beni, e quindi tu cosa facevi? Potevi essere pure la donna più straordinaria del mondo, ma le leggi ti impedivano anche di brevettare qualcosa o di aprire, cioè di aprire un conto corrente,
1: sì, o di andare all'università, anche
2: di studiare,
1: cioè, più grande.
0: Di recitare, ma molto fino al 5-600,
2: sì, esatto. Guardate che in Svizzera hanno, e in Liechtenstein, in Svizzera hanno concesso il diritto di voto alle donne nel 91 con un referendum in cui hanno votato solo gli uomini,
1: che mi sembra ottimo.
2: In Liechtenstein stessa cosa, ma nel 2011, in cui gli uomini hanno votato per poter far votare anche le donne, cioè
1: tutto,
2: immaginate,
1: adorabile.
2: E c'è un cantone della Svizzera molto piccolo,
1: A Penzello,
2: sì, dove le donne hanno ricevuto il diritto al voto nel 2011.
1: Quindi 15 anni fa.
2: Cioè, capite?
0: Meglio tardi che mai. No, esatto. Sto scherzando, no, ovviamente.
2: Ma poi, per dare il diritto di voto alle donne, hanno fatto un referendum tra tutti gli uomini che hanno detto: ah, sì, sì, loro possono votare.
0: Grazie, no? Grazie che avete deciso che...
2: E voglio dire, io racconto storie anche di questo tipo, cioè di come le leggi tuttora, tante leggi, perché noi ci immaginiamo sempre i soliti, no? In Arabia Saudita non si può guidare, le donne non possono guidare, oppure i paesi europei.
1: C'è
2: sono
1: una
2: pieni.
1: Parte del libro, infatti, in fondo, dove fai un percorso in giro per il mondo anche con delle storie molto interessanti di attiviste, di donne, di inventrici che non sono, diciamo, occidentalocentriche, ma appunto sono dislocate in altre parti del pianeta.
0: Scusami, su questa parte dei diritti ti voglio fare una domanda, perché noi ti conosciamo da qualche anno e quando abbiamo cominciato, no, a dialogare, io ho un po' l'impressione che all'interno della nostra bolla queste sono cose che noi sappiamo, mastichiamo, insomma andiamo avanti, ma fuori si
1: com'è
0: nota una piccola inversione di trend, secondo noi due in questa trasmissione.
2: No,
0: ti chiediamo come la vivi.
2: Guarda, io è rarissimo che faccia degli sbrocchi, ma ieri sera ho fatto uno sbrocco, ho detto basta, io non ne posso più.
1: Su
2: anche
1: cosa?
2: Su donne che salgono su un bus, vengono riprese dall'autista, dalle telecamere di sicurezza, e il fotografo che fa 4.000 foto, 4.000 donne poverette di nascosto, in cui fotografa le loro mutandine, la piega, e poi il gruppo che è uscito fuori ieri, Facebook, in cui no, non una di meno, ma se è femminista va bene, cioè se è femminista va bene che muoia, uh-huh. E 53.000 iscritti, e io passo tutte le giornate della mia vita, credete, nell'ultimo mese, a fare esposti alla procura nei confronti di questi soggetti. Ora, io non ne posso più, cioè fatemi dormire. Ma a parte quello, cioè se non ne posso più io, immaginatevi le donne che sono davvero molestate, perché a me un uomo non mi molesta perché mi considera un cesso e va benissimo così, cioè almeno ho questa gran fortuna di non essere molestata da un uomo.
1: Sì, non è detto che l'estetica blocchi la molestia, perché
2: nel mio caso l'ha sempre bloccata.
1: Nel tuo caso, sì, però sì, ci sono comunque casi.
2: A me un uomo mi vede come, diciamo, una creatura, mi vede come una creatura assolutamente fuori dagli schemi del femminile, ma va bene così, perché questo mi ha protetta da una quantità di molestie.
1: Ma pensa,
2: pensate
1: cosa bisogna arrivare, esatto, sì, bisogna arrivare a dire una cosa di questo, sì, sì. È veramente violenta come cosa, cioè è una cosa che sì, è incredibile, tragica. Incredibile.
2: Io non ho mai dovuto preoccuparmi quando esco di casa, ma vestita così qualcuno mi stuprerà, vestita così qualcuno, perché non è mai successo. Sono fuori dal canone estetico del femminile, ma immaginatevi tutte le donne, quando ieri sera ho postato a mezzanotte, stamattina sono le 10, 500.000 di persone avevano visto quel reel e migliaia di donne avevano raccontato l'esperienza di molestia che avevano subito, non nella vita, ieri. Oggi mi è successo, ieri mi è successo.
1: Sì,
2: oggi,
1: figuriamoci dando, cioè, un orizzonte temporale di
2: capito?
1: Millenni.
2: No, figuriamoci nell'arco di una vita, no?
1: Certo.
2: Allora, questa roba qui è diventata insostenibile e il piagnisteo degli uomini che dicono voi ci odiate, ma quando vi odiamo? Che passiamo la metà del tempo a provare a difenderci da un sistema in cui le battute al lavoro, le battute a scuola, gli sguardi, il catcalling, la paura di essere molestate, essere toccate e nei bus, ovunque, a me non risulta che...
1: Cioè, il piagnisteo che tu di cui tu parlavi, Katie, è voi ci odiate. No, voi giustamente, in maniera ovviamente fondata, odiate le persone che si comportano male con l'universo
2: femminile.
1: No, io non
2: odio proprio nessuno.
1: In generale,
2: però alzare la testa
1: l'uomo
2: e dire...
1: che non fa queste cose non è odiato, banalmente perché si comporta in maniera corretta.
2: Alzare la testa e dire, cari uomini, dite not all men, cioè non tutti gli uomini.
1: Esatto.
2: Allora, di 2000 commenti che troverete sotto, due uomini hanno scritto: a me questa cosa fa schifo, fa ribrezzo, io mi vergogno di essere. Tutti gli altri, sapete cosa hanno fatto? Mi hanno scritto in privato dicendomi io non sono così, io mi vergogno, eccetera eccetera. Alla domanda perché non lo scrivi sui commenti, la risposta è perché ho paura degli altri uomini.
1: Perché ho paura di passare per femminista, pensa a te.
2: Capisci?
1: Che roba. Sì.
0: Che lo ricordiamo, allora, una cosa bella.
2: Allora,
0: sì, lo diciamo.
2: Il grande tema è che gli uomini tengono al giudizio degli altri uomini.
1: Si fa spogliatoio.
2: E non a quello delle donne, mentre le donne tengono al giudizio degli uomini.
1: E delle donne?
2: No.
1: No?
2: No.
1: No,
2: no.
1: Perché
2: le donne cercano l'approvazione maschile, gli uomini cercano l'approvazione dei pari e le donne continuano a cercare l'approvazione maschile. Perché guarda che cosa ci spinge a fare questa società. Cioè, la maggior parte, Michela Murgia diceva, voi dovete piacervi, non compiacere, ma la distinzione tra piacere e compiacere è sottilissima. Quando tu esci di casa, ti guardi allo specchio, te la fai la domanda, ma io mi sto vestendo così, mi sto truccando, mi sto mettendo questi tacchi scomodissimi o anche che mi piacciono, per qualcuna saranno comodissimi, non voglio generalizzare.
0: No, certo. Tranne quando sei sui San Pietrini, no, su quello concorderemo.
1: Oggettivamente.
2: Quando una donna si guarda allo specchio, si domanda, ma io sto uscendo così perché mi piaccio o perché voglio compiacere lo sguardo maschile?
1: Perché va bene a me o perché faccio
2: oramai la cosa è talmente tanto legata.
1: Sì.
2: Che la distinzione è molto difficile da fare, perché ci hanno insegnato anche le nostre madri a fare delle cose, perché per esempio mia madre, no, mi diceva devi imparare a fare i lavori di casa. Mamma, perché devo imparare quando ero piccola? Perché poi se ti sposi, poi ha capito ben presto questa logica. Però per esempio mia sorella è cresciuta così. Quando ti sposerai, no, devi saper fare le cose, perché tuo marito, cioè, uscirà, andrà fuori a lavorare, tu devi saper cucinare, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto io in età adulta ho detto: mamma, ma porca miseria, mi potevi dire che dovevo imparare a cucinare? Perché poi andavo all'università, se no mangiavo solo pasta col tonno, esatto, o tonno in scatola per tutto il resto della mia. Che cazzo me ne frega di cucinare per gli altri?
1: Esatto. Cioè, dovevo... È la differenza tra piacersi e compiacere.
0: Certo. Cioè, io lo faccio per piacere a mia madre, perché mia madre viene a casa mia tutte le volte e mi dice: questa casa fa schifo, devi pulirla. E quindi lì ho imparato negli anni, in questi ultimi 10 anni, a pulire il bagno di casa, che è la cosa più difficile della storia da pulire.
1: Sì.
0: E quando lo impari, poi scopri che diventi un'altra persona.
2: Ma questo ha a che fare col bimbo che in te, col piccolo Beppe che in te.
0: Sì. È la puntata in cui devo piangere?
2: No, questo ha a che fare col piccolo.
0: Scusate, volevo tirar fuori un piccolo aneddoto di vita privata con mia madre di tantissimi anni fa, perché c'è una cosa che ho scoperto nel tuo libro.
2: Tua madre è una figa pazzesca.
1: È vero, grande Lorella, salutiamola. Grande Lorella. Vai, Lori.
0: Io la Lorella, una sera, tornando a casa su una 126 bis, che è una macchina vecchissima della Fiat, in cui eravamo lì, a un certo punto io ero fuori dal finestrino, mia madre mi disse: non fatelo a casa, è quello che sto dicendo adesso, anche perché la nebbia non c'è più in realtà. Eravamo a Rovato e c'era la nebbia, mi fa: metti fuori la testa perché non vedo bene la linea bianca per terra, c'era troppa nebbia. E a un certo punto c'erano tutti i tergicristalli che andavano, il vetro appannato, una roba incredibile. E in quel momento mi sono agganciato all'aneddoto dei tergicristalli, che io voglio che tu ci racconti per l'ennesima volta dal vivo. Questa invenzione ha cambiato la vita degli uomini e delle donne.
1: E delle donne.
2: Sì, allora, donna al volante, pericolo costante. Io
1: cazzata, possiamo dirlo.
2: Sì, cioè, veramente un luogo comune da smontare. Le donne hanno inventato, per quanto riguarda le auto, il tergicristallo, l'aria condizionata e di riscaldamento, lo specchietto retrovisore, lo stop e le frecce.
1: E la linea,
2: e
1: di,
2: la
1: mezzo.
2: Linea di mezzeria.
1: Mamma mia, okay? Ragazzi.
2: Allora, se togli tutto questo, come avete ben immaginato voi, rimane l'auto dei Flintstone praticamente. E tuttavia, rispetto a cioè, ma chi lo sa che le donne hanno inventato tutte queste cose delle auto? Nessuno.
1: Beh, se leggete il libro di Katie LaTorre lo sapete tutti e tutte. E quindi volevo fare un piccolo gioco con te, Katie, perché nel libro ci sono tantissime invenzioni, idee rubate, appunto, tu dicevi prevalentemente giustamente da uomini, giustamente tra virgolette, ma mi piacerebbe fare una piccola classifica, tipo quelle che ci sono di su TikTok al quinto posto, ti dico le invenzioni rubate che ti fanno più incazzare e tu
0: non
1: mi dici, tu non sai quali sono in anteprima,
0: quali sono quelle dopo, quindi
1: già,
0: occhio alla classifica,
1: esatto.
0: Perché...
1: allora, decidi tu, quinto o primo è il migliore. Il riscaldamento dell'auto
2: terzo posto.
0: Metà.
1: Margaret Wilcox, ricordiamo anche noi. Il DNA.
2: Secondo posto.
1: Ok, Rosalind Franklin. La sega circolare, questo è un grande tema, che è stata inventata da una donna.
2: Quinto posto.
0: Okay. All'ultimo, ti fa incazzare meno?
2: Sì, mi fa incazzare meno.
1: Tabitha Babbitt. Il principio di cura per la lebbra.
2: Primo posto.
1: Perché puoi raccontarci brevemente
2: questo? Mi fa incazzare tantissimo.
1: Poi finiamo.
2: Alice Augusta Ball nel 1915 brevetta la prima cura contro la lebbra nella storia dell'umanità, ma muore a 24 anni e il preside della sua facoltà, che si chiamava Arthur Dean, la prende, la mette in commercio, tanto è vero che si chiamerà cura Arthur Dean per 50 anni, fino a quando un collega di Alice Augusta Ball in punto di morte dice: guardate che no, l'ha inventato questa giovane donna afroamericana, la prima ricercatrice afroamericana che si è laureata in chimica in quell'università, e però è morta prima di metterla in commercio. Arthur Dean non ha inventato nulla, si è solo arricchito. Le Hawaii le dedicano una festa nazionale quando è il 29 febbraio.
1: Una volta ogni 4 anni.
2: A me questa roba mi fa venire
1: impazzire. E poi il quarto posto ad escludendum, il sacchetto di carta.
2: Sì.
1: Ci sta, dai.
2: Ci sta.
1: Benissimo, benissimo. Senti, prima hai citato Michela Murgia, che è stata obtorto collo al centro di una polemica in questi giorni per il premio Strega con le affermazioni di Michele Mari, che pare abbia detto: era intransigente e violenta perché era brutta e sfogava così la sua rabbia. Cioè, l'assioma donna brutta e quindi cattiva è ancora oggi non sdoganata, cioè è una cosa che ancora viene perpetrata. Cosa...
2: Sì, mi permetto di dire che non è che pare, l'ha detto perché c'erano molte persone a testimoniarlo, quindi, e lui si è anche scusato di averle dette queste parole direttamente con Teresa Ciabatti, altra finalista del premio Strega. ho sentito molto su questo, ma guardate, quando Michela era in vita, andava esattamente così, nessuno le diceva hai detto una stupidaggine, tutti le dicevano sei una cessa, lo sapete perché lo so, perché sono stata il suo avvocato, cioè io avevo un'intera armadio pieno di cause di Michela che veniva epitetata in dei modi che sono impronunciabili. Non c'è mai stato nessuno che l'abbia contrastata con la forza delle idee, ma sempre per il suo aspetto fisico. E questa è una cosa che io posso testimoniare anche sulla mia vita. Io mi sveglio ogni giorno, apro Instagram e trovo lesbica di merda, cesso, ma sei un uomo, sei una donna. Ci fosse qualcuno che mi dice hai detto una cazzata.
1: Quella roba lì non
2: io
1: condivido.
2: Io pagherei,
1: certo,
2: per misurarmi con qualcuno che fa un commento e argomenta. Ma per quale motivo? Però agli uomini non diciamo la stessa cosa.
1: No.
2: Cioè agli uomini non andiamo sotto un uomo e dicendogli
1: sotto il commento di un uomo, posto
2: no,
1: di un uomo.
2: Non andiamo sotto al posto di un uomo a dirgli sei brutto, hai la panza, sei grasso, sei un cesso. No. Cioè magari gli diciamo altri insulti, ma non sull'aspetto fisico.
1: Sì, legati più all'intelletto, forse sei un imbecille,
2: sì,
1: cose di questo,
2: sì,
1: genere.
2: Cioè,
1: certo.
2: Però in generale, ma lo vedo anche come avvocata che si occupa di queste cose, cioè di odio in rete. Quando mi arrivano gli insulti, no, nei confronti anche persone che hanno insultato, se sono donne le hanno insultate per il loro aspetto fisico, per la loro sessualità, sul loro aspetto, sulla loro presunta vita sessuale. Se sono gli uomini le hanno detto, diciamo, delle brutte parolacce che hanno a che fare con insomma che non hanno a che fare col corpo
1: fisico, certo.
2: Ecco, questa cosa qui ha veramente rotto le scatole, basta.
1: Allora io direi
0: uscire dal corpo e andare,
1: esatto,
0: nelle idee.
1: Sarebbe bello.
2: Ma sì, ma se poi ti rendi conto che anche uno scrittore che è in odor di vincere il premio Strega, cioè
1: cade su questo.
2: Alla fine non cade, cioè pensa questo, perché non è che lui è caduto, lui lo pensa, pensa che quello che Michela Murgia faceva, cioè essere una donna assertiva e parlare di femminismi, fosse la conseguenza del fatto che lei non piacesse. Ah, sgombro il campo, Michela è una figa pazzesca, aveva veramente la fila degli uomini che le facevano la corte, e quindi anche questa cosa qui è totalmente falsa.
1: Allora, grazie Katie per essere stata qui con noi. Il titolo della puntata è Non me lo merito. In realtà possiamo dire tranquillamente
0: Che te lo meriti.
2: Ce lo meritiamo tutti. Guardate,
1: esatto,
2: ce lo meritiamo tutte e tutti.
1: Grazie Katie.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Fammi fare un appello, Riccardo. Lasciami fare un appello.
1: Oh mamma, ho già paura.
0: Siamo in finale. Siamo in finale.
1: Di cosa?
0: Off topic è in finale, ma okay, dillo tu di cosa che lo sai. Dai.
1: Sei un cialtrone.
0: Stiamo elemosinando dei voti.
1: Esatto. Allora, siamo candidati ai Diversity Media Awards nella categoria programma radiofonico e quindi chiediamo a tutti gli ascoltatori, gli ascoltatrici, gli ascoltatoru, perché
0: sì,
1: siamo ovviamente ampi, come dice Vera Gheno, per avere il vostro voto.
0: Votateci,
1: sul sito
0: votateci.
1: www.diversitymediaawards.it, diversity con la Y finale, diversity con
0: sì,
1: la Y. Avete tempo fino al 15 luglio per votare Off Topic come programma radiofonico ai Diversity Media Awards.
0: Che poi, scusami, non è che,
1: sì,
0: non è che stiamo elemosinando dei voti,
1: no,
0: ce lo siamo meritati,
1: no,
0: diciamolo,
1: come la, con
0: ci
1: la
0: siamo
1: puntata,
0: meritati
1: questo
0: questa
1: voto,
0: nomination, però grazie a voi se avrete voglia di votarci.
1: Esatto, potete andare sul sito www.diversitymediaawards.it fino al 15 luglio, fate clic clic clic clic clic.
0: Se vinciamo cosa facciamo? Una promessa? Dai, una promessa,
1: una puntata con tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori, tutti
0: che
1: insieme
0: però ascoltano
1: qui
0: a casa, perché non ci stiamo qua dentro.
1: Hai ragione. Vabbè, insomma, ci inventeremo qualcosa. Vai.
3: Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella. R24 di mezzanotte.
4: Washington e Teheran si accordano per fermare le ostilità delle ultime ore. Israele continua a colpire postazioni e infrastrutture di Hezbollah. Estratti vivi dopo 4 giorni, segnale di speranza dal Venezuela, mentre sale il conteggio delle vittime del terremoto. Prime piogge e grandinate al nord, ma le temperature rimangono elevate in quasi tutta Italia. Il Canada batte il Sudafrica ed è la prima squadra a volare agli ottavi dei mondiali di calcio. Benvenuti a questa edizione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Iniziamo dalle notizie che riguardano il Golfo Persico.
5: Stati Uniti e Iran hanno concordato di cessare gli attacchi reciproci in vista di un incontro previsto per martedì nella capitale del Qatar, Doha, volto a risolvere la controversia sullo stretto di Hormuz. Lo riporta il sito di notizie americano Axios. Gli incontri di martedì a Doha erano originariamente previsti in Svizzera sul programma nucleare iraniano, ma a causa dell'escalation di questi giorni si è deciso di spostarli in Qatar, concentrandoli sullo stretto di Hormuz. Nel fine settimana l'Iran ha infatti preso di mira siti militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, dopo che gli Stati Uniti hanno colpito siti iraniani in risposta agli attacchi di Teheran contro navi in transito nello stretto. Ora si tenta nuovamente la via del dialogo. La controversia su Hormuz riguarda i tentativi da parte degli USA di creare una rotta meridionale lungo la costa dell'Oman, mentre Teheran, che mira a imporre tariffe, spinge per una rotta settentrionale sotto il suo controllo e richiama l'articolo 5 del memorandum d'intesa, che assegna a Teheran il compito di garantire la libera navigazione nello stretto per tutta la durata dei negoziati. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ci spostiamo in Libano, dove l'esercito israeliano ha comunicato di avere distrutto un'infrastruttura sotterranea di Hezbollah lunga oltre 200 metri ad una profondità di 25, che conteneva centinaia di armi. Sul fronte diplomatico interviene il presidente libanese.
6: Il presidente libanese Hon ha condannato con fermezza i raid iraniani contro Bahrain e Kuwait, esprimendo piena solidarietà ai paesi del Golfo e definendo le incursioni una palese violazione della sovranità regionale che mina gli sforzi di pace e i fragili equilibri diplomatici nell'area. Sul fronte militare, le azioni israeliane nel sud del Libano proseguono con grande intensità. Nuovi attacchi aerei e incursioni, in particolare nella regione di Nabatia, colpendo infrastrutture, veicoli e postazioni di Hezbollah, contro quelli che ha definito terroristi che rappresentano una minaccia immediata. Secondo Israele, i raid sono effettuati in risposta alle continue violazioni ai lanci di razzi da parte della milizia sciita. Nonostante i tentativi di mediazione internazionale e la firma dell'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti, dunque, la tregua sul campo stenta a reggere. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha duramente criticato l'intesa tra Israele e Libano firmata a Washington, definendola nulla e una rinuncia alla sovranità del paese dei cedri. Sostenitori del gruppo sciita continuano le proteste contro l'accordo, mentre il capo del Parlamento libanese, lo sciita Berri, ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Ghalibaf. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
4: Il terremoto di mercoledì in Venezuela. Un uomo e suo figlio adolescente sono stati estratti vivi dalle macerie poche ore fa in una cittadina costiera a nord di Caracas. Il conteggio ufficiale delle vittime intanto è salito a 1450.
7: Ogni vita salvata si festeggia. Le squadre di soccorso continuano con i lavori e il governo ha confermato in un incontro con i brigatisti internazionali che sono state tratte in salvo 33 persone.
8: 33 persone con vita.
7: 13 ospedali sono rimasti danneggiati. Prima del terremoto funzionavano appena 4 sale operatorie su 10 e in alcuni centri di salute si chiedeva al paziente di portare i propri materiali per poter essere operato. Il governo ha informato che ha attivato la rete di 8 ospedali pubblici nella Grande Caracas e 12 cliniche private.
9: Tengo un familiare qui.
7: Ho un familiare qui in ospedale, ma ho molti dispersi alla guaira, dice una signora.
10: Siamo vivi, sì.
7: Siamo vivi, sì, dice un'altra, ma con perdite totali.
11: Repatriato dagli Stati Uniti.
7: E alcuni vivono una tragedia dopo l'altra. Un gruppo di rimpatriati dagli Stati Uniti è arrivato all'aeroporto di Caracas 6 ore prima del terremoto.
11: E lo che quedamos fueron 12 repatriados.
7: Eravamo in 135 e siamo rimasti in 12, dice questo uomo. Tutti gli altri sono morti sotto le macerie. Con l'aiuto degli Stati Uniti, l'aeroporto internazionale ha riaperto parzialmente per iniziare a ricevere aerei con aiuti umanitari internazionali. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: 11 persone sono morte in Francia nello schianto di un aereo utilizzato per il paracadutismo. La tragedia è avvenuta nell'est del paese, vicino a Nancy, prima del lancio di 5 allievi, dei loro 5 istruttori e del pilota. L'aereo, un Pilatus immatricolato in Germania, ha perso quota subito dopo il decollo. Piove al nord in alcune zone di Piemonte e Lombardia. Nubifragi e temporali stanno interessando in queste ore ampie porzioni del Torinese, del Cuneese, dell'Alessandrino. In Lombardia, in Valtellina e Valchiavenna, le forti piogge e il vento hanno provocato allagamenti, cadute di frane e di alberi che si sono abbattuti anche sulla linea ferroviaria, provocandone l'interruzione. Molti gli interventi dei vigili del fuoco. Proseguono le ricerche dell'uomo sospettato di aver sterminato una famiglia venerdì sera.

0: suicidio sarebbe passionale, il presunto killer, conoscente della famiglia, era ossessionato dalla donna, ha raccontato chi lo frequentava. Nel frattempo resta ricoverato in prognosi riservata il figlio ventenne della coppia, l'unico sopravvissuto alla strage, riuscito a fuggire in strada nonostante le ferite. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Siamo allo sport, ai mondiali di calcio. Il Canada, la prima squadra ad approdare agli ottavi di finale, oggi in campo Brasile e Germania.
2: Una qualificazione storica. Il Canada approda per la prima volta agli ottavi della Coppa del Mondo grazie all'1-0 di Los Angeles contro il Sudafrica. Partita non bella quella del SoFi Stadium, che i nordamericani, che pur hanno avuto le occasioni migliori, decidono grazie al destro dal limite del 27enne Stephen Eustachio, che proprio a LA gioca nella Major League Soccer, in pieno recupero. Ora i canadesi incroceranno la vincente di Paesi Bassi Marocco in campo domani. Intanto oggi a Houston il Brasile di Carlo Ancelotti alle 19 italiane inizia il suo percorso a ostacoli verso la Coppa. In un cammino che sullo sfondo fa intravedere Norvegia e Inghilterra, ecco che arriva però subito il temibile Giappone. Ostacolo più abbordabile, ma solo sulla carta, per la Germania, che alle 22:30 a Boston incrocerà il Paraguay, forse pensando già al possibile duello con la Francia negli ottavi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Formula 1 nel Gran Premio d'Austria trionfa la Mercedes di Russell, che precede Verstappen sulla Red Bull, e l'altra freccia d'argento di Kimi Antonelli, sempre leader del mondiale con 40 punti di vantaggio proprio su Russell. Opaca la prova delle Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Sentiamo Antonelli a Sky Sport.
3: Ho fatto molta fatica con i freni all'inizio, ma un po' tutta la gara avevo i freni molto più caldi da una parte, e quindi la macchina che è infrenata tirava un po' a destra, a sinistra, e anche il pedale era abbastanza lungo, quindi facevo molta fatica in frenata, bloccavo molto spesso e ho perso un sacco di tempo per quello. Peccato, perché magari senza quello gli ultimi giri sarebbero stati diversi.
1: Per il Moto Mondiale, Gran Premio dei Paesi Bassi ad Assen, dominato dall'Aprilia, ma quelle del team Trackhouse, vince il giapponese Ogura davanti al compagno di scuderia Fernandez, poi l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin, ora nuovo leader mondiale, visto l'errore con caduta, per fortuna senza conseguenze, di Marco Bezzecchi. Per il tennis scatta oggi il torneo di Wimbledon, sull'erba più prestigiosa del mondo. Subito in campo il numero uno mondiale, Jannik Sinner, anche campione in carica di Wimbledon, che dopo il ritiro causa malore al Roland Garros, fa il suo esordio alle 14:30 contro il serbo Kecmanovic. E buone notizie per un'altra stella azzurra: il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2021, Marcel Jacobs, ieri buon terzo nel meeting di Diamond League a Parigi. Vittoria dello statunitense Brommel in 9:91, secondo l'oro olimpico di Parigi 2024 Lyles in 9:92, poi appunto Jacobs con un ottimo crono di 9:96. Era l'ultima notizia di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo un buon ascolto con i nostri programmi.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buona domenica, buon pomeriggio, ultimo appuntamento con Grand Tour per questa stagione. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, un saluto a chi ci ascolta.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci Valeria, ben ritrovati.
1: In questa ultima puntata ce ne andiamo in giro per la Liguria. Partiamo da Santo Stefano d'Aveto, confine con l'Emilia, un borgo arancione del Touring Club italiano, il più alto della regione. Da qui viaggiamo verso Ponente, ci fermiamo ad Arenzano, precisamente nella Pineta che in realtà è costellata di architetture firmate da alcuni dei più grandi architetti degli anni 50, 60 e 70. A questo luogo è dedicato un festival dal 3 al 5 luglio. Poi esploreremo il Parco del Beigua, geoparco e sito UNESCO. E infine a Genova, nel Museo

0: Nazionale dell'emigrazione italiana. Alessandra, raccontaci dove ci porti a pedalare.
1: Eh sì, Valeria, è una puntata speciale per quanto mi riguarda perché è tutta dedicata alle ciclovie da Oscar. Siamo in Liguria, pedaliamo a pochi metri dal mare sulla Cycling Riviera, che è questa spettacolare pista ciclabile della Riviera dei Fiori, da poco tra l'altro completata nella sua parte mancante, ricavata da un vecchio sedime ferroviario, tutta pianeggiante a pochi metri dal mare, vincitrice del Green Road Award 2025, l'Oscar italiano del cicloturismo, che ha passato pochi giorni fa il testimone alla ciclovia del Trasimeno, vincitrice dell'edizione 2026. Scopriremo dunque anche quali sono le altre ciclovie premiate, tutti spunti per possibili viaggi in bicicletta quest'estate oppure nei mesi successivi. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
2: Chiuderemo questa puntata dedicata alla Liguria con due itinerari che raccontano il territorio tra panorami, storia e mare. Partiremo infatti da un percorso che molti conoscono come Sentiero dei Poeti, anche se il suo nome ufficiale è Alta Via del Golfo, ed è un trekking di circa 45 km in provincia di La Spezia, che collega Bocca di Magra a Porto Venere, attraversando boschi, anche antiche mulattiere e regalando sicuramente splendidi affacci sul Golfo dei Poeti. Poi ci sposteremo invece sulla riviera di Ponente per percorrere la Via Giulia Augusta, un'antica strada romana che collegava l'Italia alla Gallia e che oggi è una suggestiva passeggiata panoramica tra Alassio e Albenga, e qui insomma cammino, archeologia e natura in qualche modo si incontrano.
0: Noi siamo pronti, andiamo! Questo arco di terra stretto stretto che dalle montagne si vede il mare, non sempre, ma quasi. Come a Santo Stefano d'Aveto, bandiera arancione del Touring Club Italiano, il primo cittadino è Mattia Crucioli. I often wonder why these thoughts keep crossing
3: my mind. They run in circles and always keep me falling behind. Siamo nel comune più alto della Liguria, siamo negli Appennini, Appennini Liguri, ma che sono confinanti con l'Emilia Romagna. Noi abbiamo proprio qui alle spalle sia Piacenza che Parma. Siamo ancora città metropolitana di Genova, assolutamente Liguria e anzi genovesato, nell'entroterra di Chiavari. Siamo intorno ai 1000 metri come comune e poi abbiamo l'unico impianto sciistico di tutta la Liguria, un impianto che parte da Rocca d'Aveto, quindi da 1500 metri, fino ad arrivare praticamente sul Monte Bue, quasi sul Maggiorasca, che è il più alto degli Appennini Liguri, insomma parliamo qua, sforiamo i 1008.
0: Che storia ha Santo Stefano d'Aveto?
3: Dunque, Santo Stefano d'Aveto tenga presente che è un nucleo di passaggio tra, era un valico tra il mare, quindi appunto Chiavari e Genova, e poi invece la pianura padana e il piacentino e il parmense. Qui è stato costituito già nel 1100, forse anche prima, un antico castello dei Malaspina che tuttora è presente, è stato prima dei Malaspina, poi dei Fieschi, e a seguito della congiura tra i Fieschi e i Doria è passato di mano, è diventato Castello Doria, e c'è ancora tuttora proprio qua a fianco al municipio questo imponente castello, quello che resta, quindi dei ruderi, che sono tra l'altro proprio in questo periodo saranno ristrutturati dalla sovrintendenza con un progetto, un piano appunto di ristrutturazione piuttosto ampio, che restituirà al suo splendore questo importante castello Malaspina Fieschi Doria.
0: Diciamo che lei in parte ce l'ha già anche un po' raccontato, ma come si presenta il borgo?
3: Allora, il comune, diciamo quello che viene chiamato capoluogo, perché va detto che appunto il territorio è molto vasto, ci sono più di 20 frazioni che sono praticamente dei paesi quasi a sé stanti, e poi c'è un capoluogo, appunto quello di Santo Stefano d'Aveto, dove c'è il comune, dove c'è il santuario, tra l'altro santuario importantissimo, l'unico santuario italiano di Nostra Signora di Guadalupe, con un affresco, un piccolo dipinto che si dice fosse nella galea, nella miraglia di Andrea Doria durante la battaglia contro gli ottomani nel 1500 ed è conservato ancora nel santuario.

0: Io, che diciamo, attira anche un turismo religioso. Il nostro comune ha molte peculiarità perché appunto è più alto, è ai piedi di queste montagne imponenti. Qui alle mie spalle, da dove le sto parlando, c'è il Gruppo Rosso, c'è il Maggiorasca, ma poi c'è il Monte Penna e il Monte Aiona, tutte cime intorno ai 1700. Che si prestano molto per il turismo sia estivo che invernale, perché come le dicevo c'è anche un piccolo comprensorio sciistico e quindi è un comune molto molto turistico e attrattivo sia per le sue bellezze naturalistiche sia per le sue peculiarità e diciamo primizie e gastronomiche. Qui c'è uno dei formaggi più buoni della Liguria, appunto il Saint-Ste, ma poi appunto è rinomata per le sue mucche, le cabannine e per l'agricoltura e alcuni tipi, ad esempio, di ortaggi come le patate quarantine e altri che attirano anche per la loro particolare importanza culinaria. Ecco, i piatti che si mangiano qua sono molto molto rinomati.
1: We all have secrets that we keep on hiding, but lies, and we believe them, we believe our lies to my surprise. I'm trying to.
2: D'inverno sicuramente ha un suo perché, in quanto appunto c'è questo impianto sciistico. D'estate e anche in primavera, in autunno, ci sono dei percorsi che si possono fare, visto anche che, insomma, siete il comune più alto,
0: Sì,
2: ecco.
0: assolutamente. Guardi, intanto va detto che gli impianti di risalita sono aperti naturalmente anche d'estate, ad agosto tutti i giorni, adesso è luglio, nei fine settimana, e sono dotati di ganci per portare anche le biciclette. E quindi sia da questo lato, cioè dal capoluogo passando attraverso la Seggiovia, sia da un'altra frazione, in particolare diciamo da Casoni, quindi sotto il Penna, dove c'è la casermetta, dove c'è un altro punto molto importante turisticamente, dove si affittano le biciclette elettriche, diciamo è una zona molto votata agli sporti estivi o primaverili. E quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a venire a vedere questo comprensorio da cui appunto si vede il mare, perché la peculiarità nostra è proprio questa, sia d'inverno quando si scia, sia quando vai a piedi in cima alle nostre montagne, riesci a scorgere in lontananza il mare, il Mar Ligure. Quindi è particolare anche dal punto di vista della biodiversità, c'è cioè un microclima molto particolare. E quindi ci sono specie, ad esempio una pianta carnivora che è molto particolare e che vive lì dove c'è anche una riserva naturale protetta integrale, quella della foresta delle lame, dove appunto ci sono molte molte specie tutelate.
2: Da Santo Stefano ci spostiamo in direzione Genova, superiamo il capoluogo e ci fermiamo ad Arenzano. Per 3 giorni, dal 3 al 5 luglio, il festival Abitare la Vacanza Pineta Modernissima trasformerà la Pineta di Arenzano in un laboratorio. Incontri, letture, proiezioni e visite guidate ad architetture generalmente chiuse al pubblico, come il Portichetto di Ignazio Gardella o Casa Rosio di Vico Magistretti. Curatore del festival è Emanuele Piccardo.
3: La Pineta di Arenzano si trova ad Arenzano, è una parte di un promontorio che si affaccia sul Mar Ligure e che nel 1956 la marchesa Negrotto Cambiaso e il marchese Cattaneo Adorno decidono di trasformare in un centro turistico balneare per la élite dell'alta borghesia milanese, affidando a Ignazio Gardella e Marco Zanuso il piano di sistemazione dell'area che si chiamava all'epoca Colletta Pineta, perché poi sarà il progetto della paesaggista Elena Balsari Berrone, anche lei milanese, a riprogettare il paesaggio della Pineta, che all'epoca era un paesaggio brullo, perché durante la Seconda Guerra Mondiale la popolazione aveva tagliato gli alberi per questioni di sopravvivenza, quindi per scaldarsi, per cucinare, e quindi è un territorio vergine che viene riprogettato, ed è la prima volta che Gardelle e Zanuso, che sono considerati due maestri dell'architettura razionalista italiana, lavorano insieme. E l'esito è appunto questo centro turistico dedito alla vacanza al mare, che inaugura nel 1956 e che vedrà la partecipazione di altri architetti che Gardelle e Zanuso invitano: Gio Ponti, Vico Magistretti, Roberto Menghi, Luigi Caccia Dominioni. Quindi la Pineta di Arenzano rappresenta il primo centro turistico italiano, perché dopo verrà Punta Ala, dopo verrà Costa Smeralda, dopo verrà Costa Paradiso.
4: A distanza di 70 anni, che cosa rimane e quindi che cosa è anche visibile per il visitatore di tutto questo studio e di tutto questo progetto di questa pineta, che appunto nel nostro immaginario è un luogo un po' selvaggio, invece in questo caso qui c'è stata proprio una costruzione nel senso progettuale del termine.
3: Sì, allora innanzitutto la Pineta di Arenzano possiamo definirla un'avanguardia dove gli architetti possono sperimentare le forme dell'architettura e i materiali che usano in una dimensione più libera rispetto alla città, perché nella città c'è la preesistenza di un tessuto urbano incombente, qui si tratta di dover costruire tutto, no? Le strade, le infrastrutture, gli spazi comuni, ma soprattutto ricostruire questo paesaggio naturale che era lussureggiante, che è stato appunto abbattuto per questioni di sopravvivenza. E grazie al lavoro della paesaggista Balsani Berrone, che ha aiutato Gardelle e Zanuso, ma è stata anche progettista dei giardini delle singole ville, noi ci troviamo oggi ancora, nonostante la quantità di case che sono state costruite, in una buona dimensione e un buon rapporto tra l'ambito naturale e l'ambito antropizzato. La cosa interessante è che ogni architetto che è intervenuto dagli anni 50 agli anni 70 in questo ventennio ha fornito la propria idea di vacanza. Gio Ponti, Ignazio Gardella, Marco Zanuso, Luigi Caccia Dominioni, Roberto Menghi, Vico Magistretti hanno lavorato su idee diverse di case unifamiliari, quindi ville, e di situazioni come edifici a gradoni, nel caso della rotonda di Gardella con Anna Castelli Ferrieri, dove l'architettura svolge una duplice funzione: è protesa verso il mare, quindi lavora sul tema della vista, del panorama, ma nello stesso tempo impedisce al terreno di franare.
4: Ricordiamo la durata di questo festival e ricordiamo magari anche qualche appuntamento.
3: Sì, il festival apre il 3 luglio e chiude il 5 luglio. Il Festival dell'Architettura Abitare la Vacanza è la sua terza edizione, ha un sottotitolo che lo configura sulla Pineta di Arenzano, che è appunto Pineta Modernissima, ma il festival è il 20% del progetto complessivo Pineta Modernissima, che invece comprende la costituzione dell'archivio della Pineta, che possa raccogliere tutti i materiali e documenti inerenti ai progetti fatti dagli architetti che citavo in precedenza, e soprattutto far sì che si possa costruire una consapevolezza nei proprietari delle case progettate dagli architetti del razionalismo italiano, perché se tu conosci la tua proprietà, la tua casa, poi nel momento in cui hai bisogno di fare delle modifiche, forse rifletti un attimo in più, piuttosto che compiere delle scelte che poi alterano profondamente il progetto originario.
2: Grand Tour seconda parte, siamo in Liguria, facciamo tappa nel Parco Naturale Regionale del Beigua, un geoparco a dire il vero, sito UNESCO, un'area molto vasta che offre tante possibilità sia in estate che in inverno. Giulia Castello è guida ambientale escursionistica.
5: Parco del Beigua, UNESCO Global Geopark, si trova in Liguria. ed è il parco regionale più esteso di tutta la Liguria. Sono infatti circa 9.700 ettari a cavallo di due province, quindi in parte sulla provincia di Genova e in parte sulla provincia di Savona.

0: E all'interno comprende 10 comuni, quindi appunto anche molto esteso, prende una piccolissima parte di Genova e poi prende in parte i comuni costieri, quindi Arenzano, Cogoleto, Varazze, e in parte invece comuni nell'entroterra, quindi Stella, Sassello, Piglieto, Campo Ligure, Mazzone e Rossiglione. Ci troviamo appunto quindi un po' nella parte centrale della Liguria e vanta delle caratteristiche anche geologiche e geografiche molto particolari. Proprio per questo siamo anche, oltre ad essere un parco naturale, quindi un'area protetta, siamo un geoparco riconosciuti proprio dall'UNESCO.
1: Cosa possiamo vedere all'interno di questo parco?
0: Allora, dal punto di vista panoramico è molto particolare perché un po' come tutta la Liguria, ma noi diciamo in maniera particolare abbiamo delle cime molto alte, quindi arriviamo a 1200 metri di altezza, la cima proprio del Monte Begua è 1287, praticamente a picco sul mare. Quindi c'è una distanza in linea d'aria di soltanto 6 chilometri dalla cima del Begua al mare, e questo fa sì che sia proprio un balcone affacciato sul mare meraviglioso. A 1200 metri uno può vedere davanti a sé la Corsica, per esempio, nelle giornate più belle, e questo davvero ci rende molto particolari. Mi viene in mente l'inverno, che è splendido, quando tutto completamente innevato, con le ciaspole ai piedi, noi guide accompagniamo per esempio gli escursionisti a fare delle bellissime ciaspolate a picco sul mare. E questo davvero un po' unico e anche a livello un po' internazionale è quello che vantiamo della nostra bellezza, ecco.
1: Dal punto di vista proprio della flora e della fauna, che cosa ci puoi raccontare?
0: Allora, flora e fauna, l'altezza media appunto, arriviamo solo fino a 1200 metri, quindi non abbiamo dei grandi mammiferi come possono essere orsi o altre specie. Abbiamo quindi mammiferi come caprioli, non abbiamo cervi, abbiamo un piccolo branco di daini soltanto localizzato in una zona di Sassello. A livello di natura, vantiamo una bellissima, bellissime foreste, sempre la zona di Sassello, per esempio, quindi nella parte più interna, una foresta mista, quindi abbiamo castagni, querce, roveri. Nella parte più alta, la parte sommitale del parco, intorno quindi ai 1000-1200 metri, abbiamo delle bellissime faggete. Ma la parte interessante è che il geoparco, essendo proprio anche affacciato sul mare, si tuffa proprio anche in acqua, e quindi per esempio d'estate noi facciamo attività con gli escursionisti anche sott'acqua per far vedere proprio anche la geologia sottomarina, quello che continua oltre le nostre montagne, scendono proprio a picco sul mare e possiamo vedere cosa c'è sia sopra che sotto.
1: Preparate delle escursioni proprio tutti i weekend?
0: Allora sì, perché ci piace molto differenziare, quindi noi abbiamo intanto delle attività per i bimbi che portiamo avanti durante diciamo, il periodo scolastico al sabato pomeriggio, per poter permettere ovviamente ai bimbi dai 6 agli 11 anni di partecipare, che si chiamano Junior Geoparker, perché i bambini si trasformano in ambasciatori del geoparco proprio per conoscerlo e farlo conoscere a tutti quanti, e li facciamo durante l'estate e durante l'inverno, diciamo tutte le stagioni. E invece ogni weekend sì, organizziamo escursioni differenti, per esempio organizziamo i bee watching con la nostra guida esperto erpetologo, e quindi andiamo a caccia di ragni, serpenti, insetti. E anzi, lui proprio scova e trova di tutto in giro per la foresta. E questo è un modo, solitamente vengono fatti proprio per le famiglie, per avvicinare anche agli animali che possono sembrare un pochettino più difficili, un pochettino meno affabili, meno teneri, come possono essere appunto i serpenti oppure i ragni o grossi insetti, proprio per farli conoscere anche loro. E questi sono i nostri.

0: biowatching. Altrimenti abbiamo le escursioni legate ai prodotti locali. Noi abbiamo un marchio che si chiama Gustosi per Natura, legato a dei produttori del territorio, e quindi portiamo anche lì le famiglie solitamente a scoprire i nostri produttori con ovviamente dei deliziosi assaggi delle varie produzioni che loro fanno a livello locale.
1: Giulia, tu hai parlato molto di famiglie, io però voglio chiederti se tutte le escursioni che fate sono adatte sempre a famiglie o se per caso qualche volta prevedete delle escursioni, tra virgolette, un pochino più difficili, un pochino più complicate.
0: Sì, assolutamente. Le nostre escursioni appunto sono variegate, spesso sono per famiglie, per prendere un range diciamo un pochettino più ampio, ma a volte sì, le facciamo proprio più impegnative, proprio per acchiappare le persone un po' più interessate alla parte proprio più sportiva, ecco, più di itinerario impegnativo.
2: La prima classe costa 1.000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal boccaforte, odore di mare morto.
1: Ultima tappa a Genova, al MEI, il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Ce lo racconta la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese.

Oggi andiamo a Genova a scoprire il Museo dell'Emigrazione Italiana. È un museo che viene da lontano, non solo ovviamente per il contenuto, ma anche perché è stato inizialmente costituito nel 2008 a Roma come struttura permanente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per poi essere destinato nel 2018 alla nuova sede di Genova, appunto, che di fatto è stata inaugurata nel 2022. Prima di tutto due parole sulla sua bellissima sede, che è la Commenda di San Giovanni di Pre, che è un complesso di edifici originariamente risalente al 1100 e costruito per volere dei cavalieri di Malta, composto da due chiese romaniche sovrapposte e da un edificio che era destinato nei primi tempi alla funzione di ospitale per i pellegrini diretti in Terra Santa, per i mercanti e per i soldati, e che poi è stato successivamente trasformato in ricovero per i poveri e per i malati di Genova e ancora più tardi in alloggi e residenze. A seguito della decisione di collocare qui la sede del museo, questo complesso è stato restaurato riportandolo alla struttura romanica originaria e il convento, l'ospitale e la chiesa inferiore sono stati destinati a funzione museale, appunto, lasciando alla funzione di luogo di culto solo la chiesa superiore. Ma torniamo al nostro museo, che è nato e si è sviluppato con lo scopo di acquisire, conservare ed esporre una serie di reperti e di beni capaci di descrivere e raccontare il fenomeno dell'emigrazione italiana nella storia, così come si è sviluppato a partire dall'Unità d'Italia e in qualche caso anche prima e sino ai giorni nostri. I tre piani espositivi, ripartiti in 16 sezioni, hanno l'importantissima funzione di far conoscere al visitatore un fenomeno di grande rilevanza per il nostro paese e di grande importanza in questo momento storico.

È un museo che è la risultante di una complessa serie di relazioni e sinergie e che per nascere, per diventare quello che è oggi, ha dovuto sostanzialmente girare il mondo in termini di collaborazione con singoli studiosi, enti e istituti di ricerca, archivi, musei e centri internazionali, musei italiani incentrati sul tema delle migrazioni a carattere regionale, associazioni di cittadini italiani residenti all'estero, associazioni internazionali. È quindi un museo con un taglio preciso, rigoroso e storico, che però ha la straordinarietà di approfondire il tema dell'emigrazione attraverso le voci dirette degli interessati, grazie alla raccolta e all'esposizione di diari, lettere, fotografie, giornali digitalizzati, che permettono al visitatore di venire direttamente coinvolto nel fenomeno, quasi vi avesse partecipato. Per ottenere questo risultato, tutte le 16 aree del museo sono corredate di postazioni multimediali interattive, di postazioni archivio, di videoproiezioni con elementi attoriali, di videoinstallazioni, eccetera. E sono finalizzate a prendere in considerazione non solo quelle che potremmo definire le tradizionali componenti dell'emigrazione che di solito si studiano, quindi i numeri, tempistiche, direttrici, ma davvero tutto quello che ha fatto parte del fenomeno migratorio dei nostri compatrioti, quindi le componenti umane, che cosa davvero significa emigrare, quali erano gli aspetti pratici, emotivi, sanitari, di vita quotidiana che le persone si trovavano ad affrontare nel loro percorso. Non è poco per un museo riuscire ad entrare in un tema del genere conciliando alla perfezione precisione storica ed empatia. Ed è un museo che tutti dovrebbero visitare per capire che cosa significa emigrare ed imparare magari ad essere partecipi e comprensivi nei confronti di chi vive ogni giorno questa realtà.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, bici in strada.
0: Grand Tour, a ruota libera.

Il mare negli occhi, lo sciabordio delle onde, il profumo di salsedine che si fonde con gli aromi di rosmarino, si pedala così lungo la ciclabile dei fiori, lì dove un tempo correvano i treni della ferrovia Genova-Ventimiglia. È una delle ciclovie più spettacolari d'Europa, a pochi metri dall'acqua, ricavata da un antico sedime ferroviario, quasi 50 km tra gallerie scavate nella roccia e piccoli borghi marinari, da Ospedaletti ad Andorra passando per Sanremo. E il nostro viaggio comincia proprio da questa città che ha ospitato il Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo edizione 2026. Siamo con l'assessore al turismo della Liguria, Luca Lombardi.

0: ci troviamo proprio in un luogo iconico che è sotto la casa da gioco dove è nato proprio il Festival di Sanremo, quindi una manifestazione super conosciuta. Cosa c'è qui? Oltre al casinò c'è questa bellissima pista ciclabile che si chiama Cycling Riviera, che rientra nella ciclovia tirrenica, cioè quella via che parte da Ventimiglia e arriverà un domani a Civitavecchia. La particolarità di questa ciclovia è che era un vecchio sedime ferroviario che è stato riutilizzato a pista ciclabile, quindi molto molto apprezzato dai turisti, e proprio in questi giorni stiamo inaugurando tutta l'infrastruttura da Ospedaletti verso Andora, quindi tocca due province e fa in totale 45 chilometri, affacciata sul mare, completamente in piano, completamente in silenzio, quindi in mezzo al verde, caratterizzato dalle tipiche piante nostre, aromatiche.
1: Allora, assessore, direi che adesso cominciamo a pedalare.
0: Assolutamente sì, andiamo in bici e andiamo avanti.

0: Cominciamo a pedalare, dunque ci accompagna Stefano Puppo, ingegnere marittimo, appassionato di ciclismo, autore del libro Le onde del cambiamento, la costa di Sanremo, attraverso 150 anni di ingegneria e sogni.
1: Qua siamo sulla ciclabile di fronte a Villa Nobel, dove nel 1888 è morto Alfred Nobel e dove ha dedicato gli ultimi anni della sua vita per gli studi sulla dinamite. Quindi qua è un posto molto importante per Sanremo, molto frequentato da chi viene a Sanremo per una questione di puro interesse turistico.
0: Adesso noi stiamo pedalando su questa bellissima ciclabile dove c'era una ferrovia risalente a quando?
1: La ferrovia qua è stata inaugurata il 25 gennaio del 1872. È stata una ferrovia che ha portato il turismo a Sanremo, perché avere la ferrovia sul mare in quel momento era fondamentale per lo sviluppo turistico. C'è stata molto dibattuta se la ferrovia sul mare o la ferrovia in montagna già allora, ma prevalse la ferrovia sul mare, proprio perché era i turisti, perché il turismo, grande turismo d'élite che arrivava dal nord Europa in quel periodo, no? Arrivava fino a Cannes, arrivava fino a Mentone in treno e non arrivava a Sanremo.

0: Nel 72 è arrivata anche a Sanremo e quindi sono nate le sville dei tedeschi, degli inglesi, degli russi, dei polacchi. Questo ha dato il grande impulso al nome che ancora oggi ci porta lustro.
1: E adesso invece questa bellissima ciclabile?
0: Adesso è una ciclabile che da Sanremo arriva, anzi da Ospedaletti, quindi 7 km prima di Sanremo verso Francia, arriva fino ad Andorra, circa 50 km oggi, forse anche di più, di nastro ciclabile, solo esclusivamente per i ciclisti. Ciclisti e pedoni ovviamente, è una ciclopedonale, bellissima, sul mare.
1: Allora continuiamo a pedalare?
0: Certo, certo.
2: Et à ce passé de cosé gedaya, cosé da bei, cosé da mangia.
1: Pedalando in questa giornata di sole ci si può rinfrescare nelle tante gallerie, ci sono tante gallerie lungo questo percorso che sono appunto il residuo del vecchio tracciato ferroviario.
0: Sì, certo, ci sono delle gallerie, alcune brevi, alcune lunghe, in una in particolare caratteristica perché ci sono tutti i ricordi delle vari vincitori delle Milano-Sanremo. Ci sono dei tabelloni facilmente consultabili, illuminati, uno si può fermare, li può guardare anche per pedalando. Sono simpatici perché ricordano tutta la storia di questa classicissima, i vincitori, gli aneddoti, le giornate di vento, le giornate faticose, il primo italiano che ha vinto dopo un'astinenza di 17 anni. Insomma, è molto bello pedalare anche dentro le gallerie.
1: Poi addirittura c'è una galleria con la musica?
0: Sì, sì, sì, questa è già la parte di ciclabile che poco prima di Imperia. Ci sono un paio di gallerie carine perché mentre si pedala si può ascoltare una musica, una soft lounge, di musica molto leggera, ma che comunque aiuta anche a percorrere la galleria e uscirne velocemente fuori.
1: Tutte poi illuminate, bisogna dire, no?
0: Ma certamente sono tutte illuminate, anche perché provate ad andare al buio in bicicletta, non riuscite a fare tre pedalate.
1: La Cycling Riviera o ciclabile della Riviera dei Fiori nel 2025 è salita sul podio del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo che viene assegnato alle più belle ciclovie d'Italia. Ed è per questo che, come si diceva prima, la Liguria ha ospitato l'11ª edizione con un programma di 2 giorni di eventi proprio a Sanremo. Tema di quest'anno il silenzio. Ludovica Casellati, ideatrice del premio e presidente della giuria.
3: Sì, abbiamo scelto il tema del silenzio perché si sposa perfettamente con il cicloturismo. Lasciare le città, immergersi nella natura, nei borghi, in questi territori poco conosciuti, riconnettersi con noi stessi, ascoltare i rumori, i suoni della natura e magari anche solo ed esclusivamente le ruote che sotto appunto la pressione delle nostre gambe e appunto ci fanno pedalare, ci consentono di andare avanti e sentire il battito del nostro cuore, beh, questo è il cicloturismo, per potersi godere appieno tutto quello che ci circonda.
1: Com'è cambiata anche l'offerta cicloturistica, l'offerta di ciclovie in questi 11 anni?
3: Ma tantissimo, io mi ricordo la prima edizione, stentavano ad arrivare le candidature, ce n'erano veramente pochissime di infrastrutture in Italia. Oggi ci troviamo nell'imbarazzo di scegliere perché ci sono anche ricche di servizi per il cicloturista, quindi davvero le regioni si è innescata questa gara virtuosa a far sempre meglio e offrono sempre di più.

0: Dalla Cycling Riviera dunque il passaggio di testimone alla ciclovia vincitrice di quest'anno, la ciclovia del Trasimeno in Umbria, quasi 60 km intorno al perimetro di questo lago, tra borghi medievali come Pastignano sul Trasimeno, Torricella, San Feliciano, Sant'Arcangelo, Castiglione del Lago. L'assessore al turismo della Regione Umbria, Simona Meloni.
1: Il percorso che ha vinto ha la caratteristica di essere molto segnalato, di avere una segnaletica molto importante, di avere delle connessioni con tutti i servizi che ci sono nel territorio. Sono 60 chilometri assolutamente ben serviti, ma poi è una mobilità per tutti, è l'accessibilità. Questo è il vero senso anche di poterci veramente, di poter accogliere veramente tutti.

0: secondo posto come ciclovia più bella d'Italia il GAG, Giro ad Anello del Gargano, 350 km nel parco nazionale omonimo da Manfredonia Mattinata tra Faggeta, Abbazie, Eremi e Trabucchi. Un percorso nato dal basso grazie anche al lavoro del tour operator pugliese Moveng, Michele Simone.
1: Il nome dice tutto, è una parola dialettale che si mica Moveng, si mica ora vengo. Al sud viene utilizzata molto per dire ora vengo, lentamente, aspettami. E troviamo divertente il fatto che il venire lento fosse associato a una società che fa turismo lento. Io dico sempre che in Sud Italia non siamo lenti per vocazione o per fare profitto, siamo lenti, punto.
2: Grand Tour.
3: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
2: Grand Tour, a passo libero.

0: A questo punto chiudiamo questo nostro odierno viaggio alla scoperta della Liguria e lo facciamo declinando appunto il viaggio alla velocità dei nostri passi, scoprendo quello che molti conoscono come Sentiero dei Poeti. Siamo quindi in provincia di La Spezia, un nome che richiama questo, in questo caso, il territorio attraversato, il legame di queste terre con la grande letteratura. In realtà il nome ufficiale è Alta Via del Golfo, un itinerario di circa 44 km che collega Bocca di Magra a Porto Venere, seguendo i crinali che dominano appunto il Golfo dei Poeti, tra boschi, antiche mulattiere, borghi e anche bellissimi panorami, ovviamente in questo caso vista mare. Itinerario che noi oggi ci facciamo raccontare da Gianmarco Simonini, per anni referente della sentieristica in Liguria, in particolare del CAI di La Spezia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, un percorso, quello del Sentiero dei Poeti, che corre lungo un itinerario storico.
1: Ma sì, corre lungo un tracciato storico, è un percorso di crinale, e come tutti i percorsi di crinale, una volta erano i percorsi più tranquilli che potevano essere seguiti dalle persone, che potevano essere mercanti, potevano essere viandanti, pellegrini e via dicendo. È un percorso storico perché lungo questa Alta Via del Golfo ci sono varie pievi, quella di Ameglia, quella di Trebbiano, quella di Baccano, quella poi arriviamo alla Spezia, quella di San Venerio e quella di Marinasco. Ecco, già la presenza delle pievi ci fa vedere l'importanza nel Medioevo di questo percorso. Quindi un percorso tranquillo, un percorso che costeggiava appunto il golfo dei Poeti e che permetteva alle persone di spostarsi da una parte all'altra da Porto Venere a Bocca di Magra e viceversa.
0: E come abbiamo detto è un percorso di trekking di circa 45 km che, come in un cammino tradizionale, possiamo immaginare di dividere in questo caso in tre tappe.
1: Sì, a seconda della voglia che ha di camminare l'escursionista, le tappe possono essere tre o quattro. Io qualche anno fa, nel 2006, proprio quando l'abbiamo, diciamo, inaugurato dopo degli anni che era fermo questo sentiero, l'ho fatto in quattro tappe che hanno richiesto un impegno, perché si facevano tante fotografie, si facevano tanti incontri con le persone, era proprio una passeggiata tranquilla. E le quattro tappe sono da Bocca di Magra alla zona della Serra Pugliola, dalla Serra Pugliola a Sarbia, da Sarbia a Biassa e poi da Biassa a Porto Venere. Però con facilità la cosa si può fare in tre tappe, anzi oggi la maggior parte delle persone la fanno in tre tappe, che sono Bocca di Magra, Baccano è vicino a Pitelli, Baccano La Foce e la Foce Porto Venere.
0: E è un percorso che possiamo consigliare a tutti senza particolari difficoltà?
1: È un percorso adatto a tutti, è un percorso, ho già detto che sono minimi dislivelli, è un percorso che ha un altro grosso vantaggio. Io in questi ultimi anni l'ho fatto in questa maniera: prendevo l'autobus e con l'autobus di linea sono andato appunto a Bocca di Magra, da Bocca di Magra sono arrivato a Lerici,

0: Alerici, ho ripreso l'autobus, sono tornato a casa. Poi il giorno dopo ho ripreso l'autobus, sono tornato a Lerici, ho fatto il cammino sino al termo, in località termo ripreso e così via. Ecco, cioè, è una cosa molto, molto semplice. In alcuni casi, quando poi sono arrivato al termo, invece di prendere l'autobus, scendevo con uno di questi sentieri di collegamento verso la città e arrivavo a casa mia.
1: In chiusura a questo punto, c'è un periodo migliore di altri per camminare qui?
0: Ma il periodo migliore è sempre la primavera e l'autunno, perché è ovvio che in inverno può piovere, ci può essere freddo, d'estate ci può essere troppo caldo, invece in primavera e in autunno, soprattutto in primavera, si vede la fioritura, si vede il momento proprio dell'esplosione della natura, quindi è il momento migliore.
1: E quindi, come abbiamo detto, si parte da Bocca di Magra, si arriva nello splendido borgo di Porto Venere. A quel punto c'è anche un modo davvero suggestivo per chiudere il viaggio: si può rientrare via mare prendendo il traghetto fino a Lerici, poi con il battello per tornare appunto a Bocca di Magra, al punto di partenza, un modo per ammirare il Golfo dei Poeti da una prospettiva completamente diversa e concludere questo cammino come era iniziato tra mare e natura. Per tutte le informazioni sull'itinerario, vi rimandiamo al sito del CAI di La Spezia. Grazie mille a Gianmarco Simonini e buon cammino.
0: Nulla, ci mancherebbe. Buonasera.

0: Ultime battute di questo nostro viaggio in Liguria, che chiudiamo lungo la costa per percorrere uno degli itinerari storici della Liguria, la via Iulia Augusta. Siamo in questo caso tra Alassio e Albenga, e qui il sentiero segue le tracce dell'antica strada romana realizzata oltre 2000 anni fa per collegare l'Italia alla Gallia, e oggi è una passeggiata panoramica che unisce archeologia e natura, un percorso che raccontiamo con Barbara Noè, guida ambientale escursionistica di guidedelgolfo.com. Buongiorno Barbara e ben ritrovata.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, la via Iulia Augusta non era una semplice strada, ma era proprio una delle più importanti vie di comunicazione dell'Impero Romano, ed è stata costruita fra il 13 e il 12 avanti Cristo, su volere dell'imperatore Augusto, proprio con l'obiettivo di collegare, come dicevi tu, l'Italia settentrionale alla Gallia e alla Spagna. Per cui su questa strada viaggiavano eserciti, mercanti, funzionari imperiali, avvenivano quindi degli scambi sia militari ma anche commerciali e culturali tra tutti i territori dell'impero. Inoltre su questa strada troviamo anche i resti dell'antica necropoli romana, che proprio come dicevano le leggi romane, le necropoli venivano costruite al di fuori della città. Quindi passeggiando per questo sentiero che è circa 6 chilometri si incontrano proprio i resti delle necropoli romane, che in questo caso sono del periodo tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, e ci sono tantissimi anche pannelli informativi. Quindi durante la passeggiata è possibile anche leggere numerose notizie sia sulla necropoli sia su quello che è stato poi trovato dagli archeologi durante gli scavi.
0: Ecco, da dove partiamo per questa passeggiata?
1: Allora, io consiglierei di partire da Albenga, perché si può partire dal centro di Albenga, e secondo me una visita anche breve della città di Albenga è importante, perché è una città dove troviamo ancora i segni del suo passato, perché è una città che ha dei segni all'interno di più di 2000 anni fa, nel senso che andiamo dalle antiche tribù liguri fino appunto ai romani, dove troviamo ancora il decumano e il cardo che segnano proprio il centro del centro storico, fino poi alle torri medievali, a tutto quello che è avvenuto dopo. Quindi consiglio sempre di farla da Albenga, prevedendo una passeggiata per il centro storico fino ad Alassio.
0: Barbara, è una passeggiata relativamente breve e accessibile? È corretto dire che può essere affrontata magari anche da chi non è un escursionista abituale?
1: Insomma. Assolutamente, è una passeggiata molto facile, perché è pianeggiante, è breve, nel senso che appunto siamo più o meno verso circa 6 chilometri. Essendo pianeggiante, quindi può essere affrontata da tutti, la strada è molto semplice perché è una strada insomma non tortuosa e assolutamente adatta a tutti. Forse l'unico periodo dell'anno in cui è un po' meno adatta è proprio l'estate, perché è molto esposta al sole.
0: Ne sappiamo qualcosa in questo periodo. C'è una parte storica, ma c'è anche una componente, diciamo così, panoramica, no?
1: Assolutamente, durante tutta la passeggiata si è sempre accompagnati dalla vista dell'isola Gallinara, che è quest'isola che rappresenta proprio Albenga,

0: È il simbolo di Albenga, è una riserva naturale regionale e si vede benissimo durante tutta la passeggiata proprio anche la forma che ha l'isola, che è una forma tartaruga, e quindi si può apprezzare proprio anche sia la parte paesaggistica del mare e dell'isola, e poi non solo perché l'isola stessa anche lei ha una storia molto antica legata sia ai romani perché sono stati trovati dei relitti di epoca romana, sia al IV secolo d.C. quando ha vissuto sull'isola San Martino di Tours.
1: A questo punto, riassumendo, qual è il punto forte di questo breve itinerario?
0: Allora, secondo me il punto forte è sia la parte archeologica, ma proprio il passaggio dalla città di Albenga, quindi da questa città storica, all'arrivo, che appunto l'arrivo è previsto ad Alassio, che invece è una località turistica rinomata già dai tempi del turismo degli inglesi, con le sue spiagge di sabbia, con appunto la storia delle ville, dei giardini degli inglesi, quindi sono un po' molto diverse fra di loro le due città, quindi una passeggiata semplicissima, adatta a tutti, molto bella anche appunto dal punto di vista paesaggistico e che fa scoprire una Liguria molto, insomma, diversa dal Benga alla città turistica di Alassio.
1: E quindi per scoprire questo itinerario, in questo caso vi rimandiamo ai siti turistici di Alassio e Albenga dedicati alla via Julia Augusta, oppure insomma guidedelgolfo.com dove trovate anche Barbara Noè. Grazie mille Barbara, a presto.
0: Grazie a te, a presto.

0: A questo punto siamo arrivati in fondo anche di questo nostro odierno viaggio radiofonico alla scoperta delle regioni italiane. Valeria.
1: E sì, siamo arrivati davvero alla fine della puntata e della stagione. Alessandra, a te le informazioni importanti.
2: Eh sì, per ricordarvi come sempre che potete riascoltarci in podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio dove trovate tutte le stagioni di Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero, ma questa volta ci trovate anche in replica nel mese di agosto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, quindi con tantissime proposte di viaggio anche a piedi, anche in bicicletta. Vi ricordo sempre la nostra mail che è Grand Tour @radio24.it.
1: Non resta dunque che salutarci, una buona estate a tutti.
2: Buona domenica e buona estate, ciao!
0: Grazie Alessandra, grazie Valeria per questo viaggio condiviso alla scoperta delle regioni italiane. A tutti voi grazie come sempre per l'ascolto, buona estate.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Washington e Teheran si accordano per fermare le ostilità delle ultime ore. Israele continua a colpire postazioni e infrastrutture di Hezbollah. Estratti vivi dopo 4 giorni, segnale di speranza dal Venezuela mentre sale il conteggio delle vittime del terremoto. Prime piogge e grandinate al nord, ma le temperature rimangono elevate in quasi tutta Italia. Il Canada batte il Sudafrica ed è la prima squadra a volare agli ottavi dei mondiali di calcio. Benvenuti a questa edizione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Iniziamo dalle notizie che riguardano il Golfo Persico.
2: Stati Uniti e Iran hanno concordato di cessare gli attacchi reciproci in vista di un incontro previsto per martedì nella capitale del Qatar, Doha, volto a risolvere la controversia sullo stretto di Hormuz. Lo riporta il sito di notizie americano Axios. Gli incontri di martedì a Doha erano originariamente previsti in Svizzera sul programma nucleare iraniano, ma a causa dell'escalation di questi giorni si è deciso di spostarli in Qatar, concentrandoli sullo stretto di Hormuz. Nel fine